0: può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure, dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono il legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua, tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli. Per

0: perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
1: Addirittura.
0: Parliamo del 1500-1600.
1: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
0: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
1: Centinaia e centinaia di persone. Una
0: Centinaia.
1: curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
0: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
0: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano,
1: A
0: che è quello che
1: mano.
0: poi sono tornato a fare io,
1: Ah!
0: cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la
1: Ok.
0: formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e della cosiddetta filigrana in chiaro, cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo
1: Oh,
0: stemma, la firma della cartiera.
1: quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua e un
0: Esatto,
1: po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
0: il
1: ci
0: rilievo
1: fossero.
0: esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi.
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare, chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca, dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche. La si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: Ma
1: la
0: esatto,
1: città.
0: arrivavano dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano
1: Antesignana.
0: un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo,
0: Diciamo sì,
1: come.
0: un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: Vediamo la
0: apre,
1: botolina.
0: questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto e essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto

0: Passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
1: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo. Anche.
0: Potevate farlo anche col grifone.
1: C'è anche il grifone.
0: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
1: Esatto.
0: Portata con un tubo, immagino.
1: Un sistema esatto di tubature.
0: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
1: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
0: Vero.
1: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
0: Quindi la poltiglia arriva qua, zac, zac, zac.
1: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
0: Quindi qua sotto
1: esatto.
0: c'è un tubo. Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
1: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
0: solo?
1: 1985, accidenti, esatto. Pensavo... E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
0: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
0: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
0: Di legno?
1: Pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
0: Questa?
1: Esatto, far avanzare l'impasto.
0: Che passerebbe qua sopra,
1: esatto,
0: bianco.
1: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
0: Quindi usciva così?
1: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
0: Ok, carta matta verrebbe definita,
1: esatto,
0: no? Quella
1: sì,
0: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le
1: esatto,
0: uova.
1: Carta proprio da bottega. Per...
0: Non carta bianca, ecco.
1: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
0: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
1: No, prevalentemente in zona, okay. Botteghe genovese.
0: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la
1: esatto,
0: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
1: Esatto, viene chiamato arrotolatore, la carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
0: con una seghetta.
1: Sac. Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo

0: veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
1: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello per gli
1: scarti?
0: Quello è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: Vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, cioè la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che è la pressa, relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso,

0: collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
1: museo. Bello. Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
0: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
1: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
0: Esatto,
1: era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
0: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
0: triturati.
1: Triturati come?
0: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale,
1: sì,
0: ma un po' più piccola.
1: Che
0: diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che forte.
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra, generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del
1: foglio. Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè
1: ponitura.
0: Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
1: Ah,
0: sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare,
1: sì,
0: la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: Tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto
1: tessuto.
0: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbiancata.

0: bianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato la polvere. E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare peso massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si
0: che
1: usa.
0: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arrivata.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale. Perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica, perché
1: da
0: questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
1: movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è un attimo.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
1: sì.
0: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.

0: Qua abbiamo delle cose più moderne.
1: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio, ho molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare 300 anni fa.
0: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
1: per
0: anche
1: abbiamo
0: giù di sotto fatto vedere,
1: esatto,
0: lo stemma della Sampdoria. Adesso
1: questo
0: qua vediamo. Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche
1: abbiamo,
0: il grembiule.
1: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
0: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
1: Adesso diciamo è anche, fa anche caldo per metterselo, preferisco,
0: certo,
1: grembiuli più leggeri.
0: Bilancina.
1: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
0: si girava,
1: possono,
0: cioè,
1: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura. La pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
0: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
1: Grazie.
0: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
1: grazie
0: Roberto Gnecco per le immagini. Presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. La notizia del giorno è quella che Bernardo Conradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Un casting lunghissimo, quello fatto dai dirigenti blucerchiati, e poi la scelta è arrivata su questo ragazzo centravanti che si è messo in luce nel Chievo, nella Lazio, nel Manchester, nel Valencia, e adesso è la sua prima esperienza, diciamo così, nel campionato di Serie B. Ma non c'è solo questo, perché la piazza aveva già reagito con una contestazione, ricordo martedì sera a Bogliasco, e non aveva certamente apprezzato tutto quello che stava succedendo in casa blucerchiata. In casa Genoa invece aumento di capitale perfetto, quindi Dan Sciuco ha avuto ragione e quindi possiamo parlare di un trionfo in casa rossoblu. Ma poi ci sono tante notizie di mercato, perché i nomi accostati al Genoa in questo momento, perché la Sampdoria non ha nessun nome in questo momento accostato, solamente il riscatto di Begic. E poi al Golfo dei Poeti è arrivato il nuovo direttore sportivo Angelozzi e ha messo in chiaro tante tante cose. Non c'è solo affetto, ma c'è anche una programmazione di un certo tipo. In casa Virtus Entella invece firma Marconi, si dice contento perché l'obiettivo è la salvezza, quindi il presidente Gozzi, Chiappella e tutti i dirigenti sono uniti insieme per raggiungere quello con traguardo eccezionale per la formazione bianco-blu. Comincio con i miei ospiti e vado subito alla mia destra, perché mi ha detto sono molto arrabbiato Andrea Lazzara.
1: Ho usato un'altra parola. Buonasera a tutti.
0: Insomma, ragazzi.
1: Ma perché ne fanno una al giorno, sono peggio, ne fanno più di Carlo in Francia. Si diceva chiedo ad Andrea Rivellini, che è molto più
2: confermo.
0: Andrea Rivellini, buonasera.
2: Buonasera. Ma perché devi essere arrabbiato? Avete trovato finalmente un allenatore. Scusa.
0: Non cominciamo a provocare.
2: Non mi limitavo.
1: Forse solo l'allenatore, ci sono anche i disegnini, i loghi.
0: Vai, anche il logo.
2: Il logo,
0: questo poi ne parliamo, perché anche a me non è piaciuto moltissimo quel logo. Ci sono dei colori meravigliosi, non ce n'è uno. Vado dalla parte opposta e do il benvenuto a Federico Dodero, che è sorridente in rigorosa maglietta rossa e giacca blu.
3: Veramente, quella della giacca.
2: Come sei bello stasera con la giacca.
3: No.
2: Ti dona.
4: Guarda, starei qua ad ascoltarvi solo perché ho la giacca qua in silenzio ad ascoltare voi, sarebbe già una bella serata così. Grazie dell'invito e della giacca.
0: È vicino a lui Marco Bisacchi, che ha già cominciato prima di adesso.
5: Ma infatti avete registrato il pre-partita, ma andate in onda quello, no?
0: Non eravamo
5: in onda.
0: No, devi dire in diretta ora.
5: Che peccato.
0: Deve dire in diretta.
5: Allora, è Conradi, è arrivato Conradi.

0: Corradi. È arrivato Corradi. No, ma io oggi, dando un'occhiata a questo comunicato, ora aspettando poi quella che sarà la conferenza stampa.
1: Intanto ti faccio vedere, noi siamo,
0: sarà.
1: Sai che noi siamo sempre, quando siamo,
0: in
1: siamo
0: bocca al lupo.
1: Siamo, ecco,
0: in
1: siamo molto ospitali noi a Genova. Quindi Bernardo, che io conosco da un po' di tempo, insomma lo conosco anche molto molto bene, vi devo dire che la ricostruzione che oggi ho letto, quella sia di Feldbeck che di Banco, è una ricostruzione che va bene come persona, assolutamente, ha grandi, sì, grandi caratteristiche,
0: ma grande Graziano,
1: carattere.
0: Ma Graziano, ma tu mi scrivi,
1: poi io mi fermo
0: ma
1: qua.
0: No, ma Graziano, abbi pazienza. Fredberg che mi dice, ci ha convinto con le sue idee, quando sappiamo benissimo che Fredberg prima è andato da Postanzini, da Pecchia, da Zanetti, da altri allenatori, perché evidentemente come scelta ulteriore poi è andato su chi poteva arrivare, evidentemente, su chi ha accettato, cioè Corradi. E poi anche Branco che dice, ah, il suo gioco moderno. Allora, questo gioco non lo conosciamo perché è la prima volta che allena Corradi, quindi non possiamo conoscere il gioco di Corradi. Ha allenato le nazionali giovanili, ma è un altro mestiere. Ha fatto la parte offensiva del Milan di Allegri, che peraltro ha finito male la stagione. Non è giudicabile.
1: Vabbè, allora glielo auguro io in bocca al lupo.
0: Ma sì, glielo ho detto. Ma glielo ho detto anch'io oggi.
1: Bernardo, glielo auguro io in bocca
2: sì,
1: al lupo.
2: Ma scusa, ma poi voglio dire, questa cosa che si parla di Corradi e mi viene in mente Silvio Corradi,
1: no,
2: e si parla di Branco e mi viene in mente un grande giocatore del Genova, questa cosa qua mi piace già. Mi piace, mi fa
0: c'è
2: simpatia.
0: Anche Mutarelli,
2: mi
0: se
2: fa
0: vuoi.
2: Simpatia.
0: C'è anche Mutarelli, se vuoi.
3: Ah, comunque. Ma nel comunicato, per esempio, c'è questo riferimento a un allenatore emergente, giovane, Corradi è giovane, sicuramente più giovane di me, ha 6 anni meno di me, ne ha 50 anni giovane, ha la prima esperienza su una panchina di club, e allora questo è un bambino, ha fatto 2 anni di Serie A col Parma a 30 anni, Abate 39, Aquilani 41, quello che ha vinto 3 campionati in Serie B, Pecchia a 52 anni, appena 2 anni più di lui, cioè...
0: No, ma il discorso è, tu puoi andare su un allenatore giovane, ci sta anche che una società individui un profilo e dica sì, per me Corradi è l'uomo giusto, ci credo, ha delle caratteristiche, anche se non ha mai allenato ci credo. Ci può anche stare che una società faccia questa scelta, però dopo che ormai ti hanno preso con le mani nella marmellata, che sei andato da Tizio, Caio e Sempronio e ti hanno detto no, no, no, no, e qualcuno addirittura ha rifiutato anche di sedersi al tavolo, Zanetti, non faccio nomi ma faccio cognomi. Cioè, questa è chiaramente una scelta, è un'alternativa. Ti prendi il rischio di una scommessa, di un salto nel buio, con lui ci metto anche Branco, che comunque ha il primo anno in Italia. Quindi la Sampdoria è una nave scuola, è una nave scuola. Praticamente la Sampdoria è una nave scuola per allenatori, per direttori sportivi, per CEO dell'area football, che è rimasto poi Fredberg dopo i suoi meravigliosi algoritmi e sarà ancora lì a fare il mercato. Oltretutto, chi è stato acclamato, Mancini, Vernizzi, è stato esonerato, chi è stato contestato rimane lì, Walker e Fredberg. Mi pare che facciano tutto il possibile per farsi contestare. Sono solo contento che almeno i tifosi già a fine di giugno hanno già iniziato
3: anche
0: a contestare.
3: Perché avevano parlato di un nome di caratura internazionale, posto che secondo me in Serie B non serve un allenatore di caratura internazionale, però è arrivato un allenatore che non ha mai allenato in un club. Se tu prometti e dici delle cose ai tifosi, le devi mantenere. Evidentemente questi signori sono... Fatemi passare la parola, impuniti, nel senso che tanto sanno che lo fanno e lo potranno fare, non se ne fregano delle contestazioni dei tifosi, però credo che a questo punto il livello della contestazione si debba un po' alzare, perché la contestazione di martedì è stata...
1: Guardate qua, il vostro progetto, falsità, tutte queste cose, capito? Quindi lì c'è contestazione, c'è stata,
3: Graziano, bisogna... Allora, quello che ha parlato con uno di quelli che ha parlato con i tifosi, che aveva incontrato qualche tifoso, era Walker. Bisogna capire chi diavolo è questo signor Walker, che ruolo ha, se i soldi arrivano da Singapore, arrivano da Tei, perché questo signor Walker non ha un ruolo in società, perché decide tutto lui, perché lui viene allo stadio con i suoi occhialini che registrano anche tutto, c'è la contestazione, lo striscione contro lui sorridente, firma tutto e poi va dai tifosi e dice io prendo un
0: Walker
3: allenatore.
0: È il proprietario della Sampdoria, Walker, il giocattolo è nelle sue mani,
3: appunto.
0: E lui nella stanza dei bottoni, dall'isola di Man in Inghilterra, lui vede questa manifestazione, probabilmente sorride anche di fronte a queste contestazioni.
3: Ma certo,
0: loro sono
3: è quello
0: lontani.
3: Che penso anch'io.
0: Loro hanno evidentemente dei soldi che arrivano, che vengono investiti dalla Sampdoria, ma attenzione,

0: attenzione, questi signori hanno investito 55 milioni.
1: Così comandiamo noi, e davanti chiaramente ho messo Walker, no? Poi dietro Tay e poi dietro ancora Fredberg.
0: Ma sai, Fredberg di fatto, è un dirigente, no? È un direttore, ma è un dipendente. I primi due sono, se vogliamo, i soci. I soldi che arrivano, tra l'altro, è vero che ne arrivano tanti, ma ci sono anche i debiti, ci sono anche i bilanci in passivo. È un giochino questo che inizia a diventare anche pericoloso per il futuro della Sampdoria. Questi chiaramente ci hanno fatto capire che a loro di andare in Serie A mi pare che non interessi, perché non è tra le loro priorità.
1: Come non interessa andare in Serie A?
0: Mi pare che
2: questa mi sembra una dichiarazione un pochino forte.
0: Sono tre anni che ci provano, non ci riescono.
2: È vero, un altro paio di maniche.
0: Ma un conto è provarci.
1: Scusate,
0: loro...
1: ma scusate, voi giustamente tu mi dici a loro non interessa, ma se mi permettete la tradizione, quello che vale la Sampdoria, tutto quello che i tifosi fanno.
0: Infatti nessun allenatore viene, ragazzi, ma perché? Perché sono tutte chiacchiere queste. Ma basta parlare di piazza, blasone, storia, tifosi. Sono cose che ci possiamo raccontare tra di noi. Questa Sampdoria non ha PIL. Continua a fare disastri.
3: Ma non è solo quello.
0: Allenatori non ci vengono. Gli allenatori non ci vengono. Pecchia non ci viene. E non stiamo parlando di Mourinho. Pecchia, uno che è due anni che è a spasso, non ci viene. Postanzini, uno che è stato esonerato dal Mantova, non ci viene. Zanetti, uno che è retrocesso col Verona, non ci viene. Non stiamo dicendo Mourinho, Conte, Allegri, Gasperini, no, non sto dicendo nomi di questo tipo, stiamo dicendo allenatori normali, per piazze normali, posso dire medi, potrei dire anche mediocri, ebbene non vengono neanche loro, e tu prendi un esordiente perché è l'unico che dice sì, e questa è la storia.
3: Tra l'altro in quel famoso comunicato si parlava di ritorno in Serie A entro il 2028, sono altri due campionati,
0: Se ci arrivi,
1: se ci arrivi vivo
0: a livello finanziario,
3: questo doverci mettere tanti soldi.
1: Io quando sento il direttore generale, che è il CEO, chiamiamolo così, che mi dice sarà un mercato ambizioso. L'anno scorso aveva detto, vi ricordate quando ha preso Narva, ha preso Kurk, non sappiamo cosa fare, quindi per prendere, tanto per prendere non prendo nessuno. Quest'anno ha detto lui sarà un mercato ambizioso. Cioè, cosa significa sarà un mercato ambizioso? Che voglio venire in Serie A, se no non lo dico una cosa del genere.
3: L'ambizione è prendere un allenatore che a 50 anni non ha mai allenato un club? L'ambizione è questa? Probabilmente, io mi immagino che costruiranno una Sampdoria fatta, adesso magari cercheranno di riprendere Martinelli,
1: perché magari conosci i giovani,
3: una serie di giovani, che bisogna vedere se saranno però giovani prime scelte, perché non è detto, perché le prime scelte magari in una, proprio per la situazione della Sampdoria, alla Sampdoria è difficile magari che ci vengano, e costruirai una squadra così, ma con un allenatore, ripeto, che ha la prima esperienza a 50 anni.
0: Oggi Branco ha parlato di percorso di crescita sostenibile e ambizioso. Io mi soffermo soprattutto sulla parola sostenibile, che è una parola magica, che tra l'altro viene anche sposata dal Genoa, non vogliamo
2: la
0: nascondere.
2: Sostenibilità,
0: sì,
2: è un concetto chiave,
0: è un grande valore,
2: è come la resilienza,
0: la
2: sta bene con tutto,
0: tutto
2: ti,
0: è bello.
2: Tu cosa ti metti? Una giacca
0: quello
2: sostenibile.
0: Che è sostenibile,
2: vuoi
0: però,
2: una maglietta resiliente,
0: però
2: se vuoi
0: andare in Serie A devi essere ancora più ambizioso che sostenibile, perché se cominci a fare di nuovo il gioco delle tre carte, metto questo, tolgo questo, poi tra l'altro poi andiamo anche sullo staff era una balla colossale.
1: Stanno mandando via dove vuoi.
0: Allora, cioè, rimane Van der Lock, che è l'uomo dei dati della Sampdoria, che è così con Fredberg. Thomasen, che è tanto così con Fredberg, va al Watford con Dionisi. Attilio Lombardo rimane, al momento rimane Attilio Lombardo, che ha avuto due anni di contratto già da prima, perché aveva avuto un triennale quando era arrivato. Poi Bressan va al Modena, preparatore dei portieri, dovrebbe arrivare Raffaele Clemente e sarebbe un ritorno. Ferrini potrebbe restare con Berselli. In questo momento sono in dubbio anche le figure, ancora devono rinnovare il contratto di Ferri nella match analyst, e insomma un ulteriore passo a mio avviso poco chiaro anche in questo aspetto. E poi ti dico di più, Bertelli, l'ex preparatore atletico, tutto sommato non è così lontano dalla Sampdoria. Sai perché? Perché potrebbe andare al Genoa.
1: Ah, beh,
0: così te lo dico. Ed è un buon preparatore atletico, no, e se va al Genoa è una buona notizia per il Genoa.
4: A due passi da casa.
0: Quindi va già deciso. Quindi
1: è scritto uno scenario,
0: è tutta una
1: che
0: balla questa
1: apocalittico.
0: Dello staff.
1: Io oggi ho sentito le parole di Bernardo Corradi, dice "Non vedo l'ora di cominciare perché ha la grande occasione della sua vita". E secondo voi?
0: E viene Mutarelli.
2: Ma sì.
1: Ecco, vabbè.

0: Viene Mutarelli.
1: Ma perché siete così
0: ma
1: negativi?
0: No, ma io con Mutarelli non
1: ma
0: ce l'ho con Mutarelli.
1: Ma perché siete così negativi? Ma
2: io non ho il problema Mutarelli, il no, problema è proprio il tipo
0: problema
2: di impostazione di il casting. Hanno fatto il casting. Ragazzi, ma ha ragione Marco, cioè hanno fatto un casting con tutti che gli dicevano no, grazie, no, grazie. Ma quando io volevo uscire con una mi dicevano no, e poi prendevi quella che...
1: E vedi che anche tu facevi il casting, eh?
3: Allora.
1: Ma Fede, ma te, anche a Boccadasso fate il casting? Cioè, ma voglio dire, ma che problema c'è? No, è normale se si fa un attimo di verifica.
0: Vabbè, Andrea,
1: di quello
0: Andrea,
1: che passa.
0: Se vogliamo scherzare, tipo bar, scherziamo. No. Magari no, anche con, a Boccadasso andiamo a trovare Federico.
1: No, adesso no, adesso non te la prendo. Scusa,
0: cioè, un'ottima bibita
1: sei,
0: di Valmare.
1: Sei talmente negativo. Sei talmente negativo. Sei talmente negativo che mi viene dal cuore di essere un po' positivo per la Sampdoria. Voglio dire,
0: ma in bocca al lupo a
1: più basso di così. Dove vuoi andare?
0: Più basso di così vai in Serie C.
1: Ma non ci puoi andare.
4: Scusate, vorrei io provare ad essere positivo, scusatemi, ma seriamente. Corradi, è vero, in questi anni ha fatto le nazionali giovanili, 17, 18, 20. Magari il programma potrebbe anche essere quello, conosce il calcio giovanile, conosce il calcio giovanile, possiamo ragionare su quello. Magari c'è Corradi che è stato l'allenatore in quel periodo della nazionale, dove il ragazzo che era under 17 adesso magari
1: si prende 4-5 under 17 e via.
4: No, si prende dei giovanotti che vengono fuori da questa situazione, magari li conosce e magari è in grado di poter portare avanti un progetto. Lo dico
1: a malincuore,
4: no, lo dico seriamente. Questa cosa la dico, non la dico per scherzare. Io penso che potrebbe essere un ragionamento serio, perché altrimenti davvero non c'è una spiegazione. Sono d'accordo con voi. L'unica che secondo me potrebbe essere
2: ma quello che pensiamo
4: motivata
2: tutti,
4: potrebbe essere
0: però
4: questa,
0: Federico,
4: ma non
0: se tu ti presenti in Serie B con una Sampdoria che vuole, che dovrebbe puntare a un campionato di vertice, devi andare con un allenatore che abbia un certo tipo di esperienza. Se domani vuoi provare a vincere lo scudetto, probabilmente non vai a prendere un esordiente. È vero che l'Inter ce l'ha fatta con Chivu al secondo anno, però è comunque una cosa abbastanza rara. L'allenatore di maggiore esperienza, vedi che poi i campionati li vincono Stroppa, li vincono sempre gli stessi.
5: Io però vi faccio un esempio. Allora, a parte nella Juve Stabia, tra mille problemi, ha fatto un capolavoro.
0: Aquilani anche al secondo
5: Aquilani,
0: anno.
5: Con giocatori in prestito.
0: Il primo anno
5: giovani,
0: a Pisa ha fatto male però.
5: Chivo ha vinto lo scudetto dopo 14 partite allenate nel Parma. Questa nel Parma, che non conosceva nessuno, di 30 anni, ha fatto tutto quello che doveva
2: fare.
5: Stai
2: parlando di piazze diverse.
5: Sto parlando di piazze diverse. Qui c'è sempre da tenere presente che c'è il dualismo nella piazza.
2: Ma non solo, Questa è la Sampdoria, con tutto il rispetto, non è la Juve Stabia.
5: Certo, assolutamente sì. Su questo non lo metti in dubbio.
0: No, però questa cosa qua della Sampdoria, cioè possiamo anche smetterla di dirla questa cosa.
2: Ho capito,
0: questa
2: Marco.
0: È la Sampdoria. Questa non è la Sampdoria. Questa è una Sampdoria in cui gli allenatori non vengono.
2: Ho capito.
0: Non ha appeal.
2: Ma un conto è la società che ha in mano la Sampdoria in questo momento. Un conto è quello che rappresenta la Sampdoria. Che rappresenta la Sampdoria per il calcio italiano, per la sua tifoseria e anche in città. È una cosa diversa. La proprietà è un altro discorso. Se questi sono quelli che si fanno prendere a pesci in faccia da tutti,
5: la proprietà
2: il problema,
5: vogliamo liberarvi da voi.
2: È
5: cioè,
2: un problema soprattutto dei tifosi.
5: Qua,
2: che sono...
5: Liberarla da voi. Esatto. Cioè, questo è quello che pensano
0: allora,
5: i tifosi. Il nostro progetto, quello dei tifosi, che sono stati a Bogliasco per contestare e contesteranno, penso, dal primo momento questa società, è liberarla da voi. Cioè, non
4: sì,
5: ci sono altre parole.
4: Però non è che detto che comunque saranno dalla parte della squadra, dei giocatori,
5: che andranno a fare gli abbonamenti.
4: Gli abbonamenti,
5: certo.
4: Quindi
1: cosa devo dire?
0: No, sì, sul fare gli abbonamenti voglio vedere il dato. Io qualche dubbio ce l'ho.
4: No, bene,
0: di rivedere 20.000 abbonamenti, no, per me sarebbe una roba incredibile. Mi sembrerebbe di vivere su Marte con questo. Poi, per carità, magari ne vedremo di più ancora, perché poi è l'amore, non si può calcolare. Questi non si meritano uno stadio pieno, ragazzi. Questi non se lo meritano. Cioè, se poi i tifosi vanno perché sono innamorati della maglia, per carità, evviva, sono ben contento, è la cosa più bella. Però questi non se lo meritano. Questi non se lo meritano. Questi non se lo meritano.
1: Cos'è Walker che non fanno? Non se lo meritano. Non avevo capito.
0: Si meriterebbero, insomma, qualcos'altro.
5: No. La contestazione, quello che diciamo sempre, la contestazione assolutamente sì. Se la meritano, perché se lo fanno, fatto... ragazzi, ha fatto 3 anni che non si può fare così. Non si può spendere tutti questi soldi e spenderli così male. perché è assolutamente impossibile avere risultati assolutamente negativi.

0: attivi, ma soprattutto in un patrimonio calciatore che non hai nessuno da vendere. Chi vendi? Ma hai parlato di sostenibilità, perfetto. Ma chi vendi? Ma chi vendi? Ma
1: chi vuoi vendere?
0: Cioè,
1: nessuno.
0: Tirano fuori dei soldi per prendere i giocatori.
1: Ma nessuno,
0: basta,
1: ma nessuno, ma nessuno. Ma questi hanno speso un sacco di soldi di procuratori. Di procuratori, qua, su, giù.
0: Di allenatori.
1: Di allenatori.
0: Otto allenatori. Negli ultimi due anni, una cosa improponibile.
1: Allora, io spero di sbagliarmi. Spero che Corradi, magari Corradi si rivelerà un bravissimo allenatore. Scoverà i giusti giovani. E Branco sarà un fenomeno come direttore sportivo. Tanto Branco mi pare che sia forse l'unico direttore sportivo non italiano nel nostro campionato
0: vabbè,
1: di Serie B.
0: Cosa significa questo? Dai.
1: Cosa significa? Vuol dire che tutti gli altri sono scemi e solo la Sampdoria è intelligente? Non lo so, non lo so. Sai com'è? A volte mi viene il dubbio che forse l'errore viene fatto qui. L'allenatore esordiente, la squadra è completamente da rifare, i tifosi già a fine giugno contestano, mi pare l'unico fattore positivo, l'ultimo che ho detto, che i tifosi almeno sono svegli, hanno capito com'è la storia.
2: Beh, anche la
1: che
2: cosa
1: non aspettino l'ottava giornata. Ecco.
2: Come si dice, anche il logo gli ha dato un bel booster.
0: Vai, che quel logo
2: ne parliamo dopo.
1: Lì però un errore della parte marketing.
2: Però in questo momento
0: allora
2: Marco,
0: è sempre un errore.
1: Sì, capito,
0: anche la parte marketing è un errore.
1: Sì, vabbè, però
0: cioè qualche tu gli aveva detto quando te lo fanno vedere dici ma dov'è? Scusa, non c'è una cosa che si è bucerchiato, non c'è una cosa. C'è questa coroncina.
1: L'anno scorso la campagna abbonamenti fu bellissima, secondo me, quella di
2: carità,
1: Luca Ponti.
2: Sì.
1: Noi siamo noi.
2: Però
1: è stata bella.
2: È il momento che purtroppo ha esacerbato gli animi. Se tu vai sotto la pagina social della Sampdoria da ieri.
1: Ti posso dire una cosa, se prendevi Pecchia quella campagna per gli 80 anni era un po' più bella, perché beh certo, la cosa principale è la squadra, Pecchia, ma poi magari Pecchia faceva malissimo perché due anni che è a spasso, ma se prendevi Pecchia avevi un allenatore che ha vinto i campionati di B,
2: questa,
1: 23.
2: Questa cosa della campagna, il punto è solo questo, la Sampdoria è riconoscibile per i suoi colori e tu fai una campagna per i tuoi 80 anni senza i colori.
1: Oggi riconoscibile per le sue
2: ho capito, però
1: scivolate,
2: nel mondo la gente conosce la Sampdoria per questo. Faccio una piccola digressione, anche il posto dove lavoro io, cioè Spediporto fa 80 anni, il logo degli 80 anni l'ha disegnato una collega sampdorianissima, Amanda, con i colori che richiamano il Pantone dei nostri
0: certo,
2: colori.
0: Cioè, poi dai,
2: è normale.
0: Ma è normale
1: 1946-2026, ma sembra il Requiem, dai. La prima data e la seconda data. Onestamente, cioè, si poteva trovare una maniera migliore di festeggiare.
3: Ma ce l'abbiamo due popcorn, qualcosa.
0: Guardate, questo qua. Cioè,
3: no.
0: Io voglio dire,
3: effettivamente non ci avevo pensato, però accostare le due date così.
4: Vabbè, lì.
1: Oltretutto allora, perché c'è, voglio dire, con questi al governo societario tu hai sempre da dire ma sarà l'ottantesimo, ce ne sarà uno, ce ne sarà l'ottantunesimo, no, perché qua insomma voglio dire
0: adesso, non andate così, non mi fermo un attimo per la pubblicità.

0: E adesso abbiamo la pagina del Genoa, perché la, quello del Genoa, io l'abbiamo, il nostro Inter l'abbiamo sintetizzato così, perché è stato veramente un trionfo in tribunale. Alla vostra sinistra Blaschez, alla vostra destra Dan Shuku, il presidente, perché questo aumento di capitale è una vittoria di questi signori.
1: È assolutamente una vittoria.
0: Oltre
1: di questi
0: al
1: due
0: popolo
1: signori.
0: Genuano, chiaramente. Certo.
1: No, è una vittoria di questi due signori. Diamo a questi due signori quello che è giusto riconoscere, perché Andrés Blaschez, in un momento di grandissima difficoltà per il Genoa, si rende conto che la necessità era quella di procedere con un aumento di capitale. Lo comunica agli americani, gli dice: oh, venite qua che c'è da aumentare il capitale. Questi nicchiano
0: e allora
1: procede con un tecnicismo: aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Questi non capiscono bene di che cosa si tratta, perché fanno i supponenti.
0: Veramente non l'ho capito bene neanch'io.
1: Quindi che si occupa di finanza e di società lo dovrebbe capire. Fanno i supponenti e viene deliberato. Quindi si rendono conto

che aumentando il capitale, deliberando l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, si può consentire a un terzo, nella fattispecie Dan Shuque, di entrare nel capitale sociale del Genoa, cosa che viene puntualmente fatta con 40 milioni di euro veri messi in capitale, che valgono il 77,18% del capitale sociale del Genoa. A quel punto lì si rendono conto che gli hanno sfilato il

0: capo né coda, né capo né coda.
1: È il terzo giudizio questo, vero? Che...
0: No, il giudizio è uno, il giudizio di merito è uno, che è arrivato a sentenza e ha detto tutte le domande formulate da ECAP, ACM, ma ECAP, sono infondate. Perfettamente valido e legittimo. Precedentemente,
1: ma perché ti due, così?
0: Perché questa cosa qua mi lascia, mi dà una gioia che mi scoppia il cuore. Perché se tu pensi
2: stai
0: che
2: attento,
0: ci sono state,
2: che è caldo.
0: Se ci sono state, tu
2: stai
0: pensi ai Berardo Corradi tuoi. Ma voglio dire, se tu pensi che da più parti, in più occasioni, taluni hanno sostenuto la bontà della posizione degli americani di ECAP. Quando, se uno basta capire un po' di questi meccanismi e capire un po' di come funzionano, ci si rende abbastanza facilmente conto che erano posizioni infondate, irrealizzabili, irrealistiche. Quindi non posso che essere infervorato, perché questa è una grande notizia. Significa tantissimo per il Genoa, significa tantissimo per il futuro del Genoa, significa tantissimo per il programma che stanno mattoncino su mattoncino portando avanti questi signori, che non dimentichiamo hanno messo anche un bel sequestro sul 22,88% in capo a ECAP. C'è un bel sequestro conservativo, e quindi il futuro del Genoa poco a poco si sta rasserenando.
1: Calmati adesso, rilassati, che vado da Federico, che è molto più calmo, perché anche Federico ha pensato questa disamina assolutamente corretta che ha fatto l'avvocato Rivellini, e ha detto sì, perfetto, è molto molto buono questa situazione, perché mi rende più tranquillo, vero Federico?
2: Mi rende più tranquillo, e con la voglia anche di aspettare buone notizie, quelle famose notizie di cui abbiamo sempre parlato, specialmente qua in trasmissione, con i possibili soci che aspettavano un po' di notizie dal tribunale, perché no, giustamente forse non sarebbero mischiati quando la situazione. Adesso, secondo me, nella bravura del presidente, io ci vedo anche questa cosa, portare magari dentro qualche suo collaboratore, qualche imprenditore rumeno, che vengano a dare una mano col Genoa. Quindi.
0: Però voglio dirti, aggiungo una chiosa a questa cosa qua. La prima chiosa che faccio è: non deve essere letta solo ed esclusivamente in questo modo, perché se tu fai un tipo di ragionamento in questo modo, non dai giustizia ha il ruolo di Dan Shuku, che è un ruolo importante, non è un ruolo di traghettatore, non è un ruolo
1: che prepara
0: la strada a qualcun altro.
1: No.
0: Poi però vi ricordo, anzi vi dico, perché è una questione tecnica che deve essere presa in grossa attenzione, che nello statuto del Genoa c'è una clausola di preferenza di prelazione. Quindi tu, per fare entrare un socio nuovo, devi prima offrire la quota all'altro socio.
1: Ho capito.
0: E qua ci sono tutte le varie problematiche che sono in qualche maniera attutite dalla sussistenza del sequestro, ma che bisogna prima sistemare. Bisogna sistemare, portare a termine il lavoro. Abbiamo fatto 30, bisogna fare 31.
1: Perfetto,
0: bisogna definire.
1: Federico diceva, adesso è ancora più appetibile, cioè, questa società.
0: Certamente, è appetibile perché c'è fatta chiarezza.
1: Diceva.
0: Si è fatta chiarezza, e la giustizia italiana, tanto bistrattata, in poco più di un anno è arrivata a emettere due provvedimenti cautelari e una sentenza in primo grado. Quindi, voglio dire, i tempi non sono stati rapidissimi, ma sono stati giusti,
1: non sono stati rapidissimi, perché anche difficile, no? Molti telespettatori noi chiedevano attraverso i messaggi quando arriva la sentenza, no. È stata una cosa fatta
0: difficile,
1: in un modo,
0: no? Ci vuole giustamente il tempo per meditare le varie posizioni e per giustificare, dare una giustificazione. Io ho letto la sentenza, più di 50 pagine di sentenza, molto ben argomentata. Cioè è un lavoro fatto da un collegio di giudici, tre giudici, il presidente e anche il presidente del Tribunale di Genova, quindi un collegio importante, dove si sono delineate con riferimenti

0: puntuali alla giurisprudenza e alla dottrina le risposte alle questioni che erano state messe in campo dalle parti.
1: Non possiamo parlare solo di tecnicismi. Io vado assolutamente nel Caruso.
0: Scusa, ma che tecnicismi? Ma perdonami, ma prima tu mi dici che io parlo da bar e adesso che ti parlo in maniera tecnica dici tecnicismi. I tecnicismi sono i tuoi quando tiri fuori i tuoi vari,
1: parliamo,
0: come si chiamano,
1: parliamo
0: corradi,
1: di quello che succede adesso. Parliamo di quello che succede adesso. Io vado nel Caruggio, anzi vado nella,
0: non c'è un Caruggio
1: nella bocca d'asse di Federico, perché lui dice giusto. Allora il discorso è adesso,
0: ma chi sei tu per dire che dice giusto?
2: Vabbè, allora, si chiama Marco Bisacco.
1: Io, se vuoi posso anche star zitto, hai tutto te, c'hai in mano la saggezza del mondo intero.
0: Voglio capire perché tu dici che è giusto.
1: Guarda, mi spengo il microfono, parla.
0: No. Adesso come sei plateale,
2: accendi questo microfono.
1: Allora il discorso è un altro. Il discorso è adesso il Genoa, dopo questa operazione, ha finalmente le mani libere, piene, quindi Sciuco in primis, per dire ok, facciamo il salto di qualità, la famosa asticella ad alzare. Sì, lui mi diceva, adesso ci potrebbero essere anche nuovi soci, quindi questo a livello sportivo cosa rappresenta? Che il Genoa oggi non ha più scuse. Non ha più scuse per dire no.
0: Stai dicendo
1: una
0: semplificazione giornalistica. Questa è una semplificazione.
1: Quello che succede in campo a me interessa vedere come la squadra sarà rafforzata. Okay. Perché
0: allora,
1: poi quello
0: sono due cose.
1: Se no andiamo in tribunale, facciamo un giorno in pretura.
2: Non lo faccio vedere io perché si sarà rafforzata o no. È chiaro che c'è un giocatore che interessa tantissimo, perché ogni giorno viene accostato a grandi squadre e si chiama semplicemente, lo sapete anche voi, si chiama Leo Ostiga. Ed è richiestissimo, non c'è nulla da fare. È chiaro che se arriva questo giocatore qua, è stata una manovra perfetta, dobbiamo dire, perché è stato pagato con i soldi di Tosby. Di Tosby! Cioè, pensate, hai preso i soldi di Tosby alla Cremonese e cosa hai fatto? Li hai dati in prestito, li hai girati. Allora, questo è un giocatore fondamentale, fermati, perché è un giocatore fondamentale per la difesa. Io prima parlavo con Federico e mi ha detto, speriamo che nessuno mi tocchi la difesa, vero?
3: Certo,
2: ma hai detto
3: certo,
2: così,
3: certo.
2: Fede. Però se arriva un'offerta irrinunciabile, è irrinunciabile.
3: È normale, ci mancherebbe, non possiamo fare diversamente. È vero, purtroppo siamo una società giustamente di questo livello, nonostante il grande lavoro per mettere a posto e i mattoncini per mettere a posto i conti, e sono d'accordo con l'avvocato, però se ti capita una cosina del genere, certe offerte a cui non puoi dire di no, a me dispiace se qualche duro della difesa va via, chiunque sia, sono sincero. Però se per caso ci fosse un'offerta di quelle irrinunciabili, alla fine...
0: Ma sai qual è la differenza? La differenza che deve essere molto ben chiara anche a casa è che un giocatore come Leo Ostigar, se la Roma viene a Villa Rostand e suona e dice c'ho 8 milioni di euro... Non gli rispondono neanche!
2: Abbiamo parlato di offerte irrinunciabili.
0: Quindi,
2: ecco,
0: l'idea è... Leo Ostigar,
2: no,
0: Vasquez,
2: parlami di Leo Ostigar.
0: Leo Ostigar è un giocatore che, come hai ricordato tu, Diego Lopez ha fatto un capolavoro, ha anticipato il riscatto risparmiando sul prezzo finale, pagandolo 2 milioni e mezzo e legandolo al Genoa fino al 2030. Leo Ostigar ha detto, io qua al Genoa ci sto divinamente, è diventato padre ancora da poco tempo e sta benissimo qua al Genoa, quindi non ci sono le condizioni perché Leo Ostigar parta, né a mia conoscenza la società ha interesse a cederlo, sono altri profili sui quali si vuole eventualmente fare la plusvalenza. Leo Ostigar, quindi, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile,
1: anche l'Atalanta ha fatto l'operazione
0: parli
1: solo te, ma parli
0: la palestra,
1: allora, ti dico, vabbè,
0: va bene,
1: parli solo te,
0: ma tu parli solo te, parla detto solo te. Da te,
1: allora,
0: è come
1: Andrea
0: il merlo che dice
1: monologo
0: al corvo
1: in
0: guarda come sei nero.
2: Cosa significa?
1: Rivellini.
2: Che è un'offerta irrinunciabile, lo sappiamo benissimo, che Inter, Juventus, Roma,

0: ti do dire altri nomi? Don Nottingham Forest, vuoi un altro nome? Addirittura per il Saint Germain.
1: E se vengono con tanti soldi ne parliamo.
0: Ve ne dico i nomi. È chiaro che se
1: devono essere
0: qua,
1: più di 20.
0: Con una caterva, una carretta di soldi.
2: Vado controcorrente, ora vi stupisco. Federico, tieni.
1: E fai il salmone, dai.
2: Per quanto mi riguarda, Østergaard il Genoa potrebbe anche venderlo. Perché? Perché lui ha questi gol segnati, è vero, che hanno alzato il livello, certo, sicuramente della sua, del suo valore. Ma in difesa, guardate che Østergaard, andatevi a vedere i gol che ha preso il Genoa quest'anno, non è stato sempre perfetto. Per me il giocatore da non vendere mai è Vázquez in difesa del Genoa. Okay? Østergaard, se allora, arriva una buona Østergaard, offerta, il Genoa può venderlo. Può venderlo.
0: Perfetto.
2: Cioè Østergaard e Norton Caffi, secondo me,
0: quando,
2: sono vendibili.
0: Quando è entrato dentro Marcandalli, Østergaard e Vázquez, e insomma,
1: e quando
0: sappiamo come è finito il campionato 0-7 domenica.
1: Hai dimenticato l'elemento fondamentale della tenuta della difesa, Justin Bielow. Quando è entrato Justin Bielow la situazione è molto migliorata. Comunque io ritengo invece, in controtendenza rispetto a quello che ha detto Marco Bisacchi, che sia un giocatore molto, molto valido anche in difesa e che solo ed esclusivamente di fronte a offerte, certo, irrinunciabili, ma per, intendo dai 20 in su, allora uno può ragionare. Meno, francamente, non è con questi giocatori che, cioè, devi anche dare un segnale all'ambiente, secondo me. Io la ritengo così.
0: No, no, ma
1: il mio pensiero è
0: anche
1: di fronte a un'offerta da 20 milioni.
0: Diceva anche Federico prima, arriva l'offerta irrinunciabile, come faccio a dire di no? Ti ha detto subito, le prime parole che ha detto Federico è state: non cambierei nessuno della difesa. Sì. È vero?
3: È vero.
0: Cioè, difesa comprende portiere e i tre.
1: Ma infatti allora, la società, la difesa la vuole tenere.
0: E allora? Poi arriva un'offerta irrinunciabile
1: e anche Palestra è andato là.
0: Quindi significa tutto questo, significa tante cose. Però guardate, mi date i tre nomi di quei giocatori che in questo momento sta cercando il Genoa. Sono tre giocatori che sono tutti molto molto giovani. Eccoli qua, questi nomi caldi. Allora, alla vostra sinistra, io non so se li pronuncio bene perché li conosco poco. Il primo è Mick Tri, che gioca nel Thun.
1: Esatto.
0: È quello con la maglia rossa,
1: centrocampista,
0: è un centrocampista
1: 2005.
0: È del 2005. Quello in mezzo è un gigante, è 1,93, gioca nel Salisburgo, è un danese ed è di piede sinistro. L'ultimo lo conosciamo perché ha giocato nel Pisa, è Debischer, che è il più anziano, quindi quello che insomma ha più esperienza anche nel campionato italiano. Sono tre giocatori che vogliono in tanti, qui il Genoa forse c'è dietro, forse qualche cosa potrebbe cercare, no? Si parla sempre di esterni, al di là di quello che penso io che Traoré secondo me è già fatto col Marsiglia. Quindi sono nomi interessanti, quindi c'è anche la voglia di migliorarsi, no, Federico?
4: No, ma difatti però per fare queste operazioni e per concludere anche la parte che hai dovuto spendere adesso per recuperare giocatori, per riscattare i giocatori che avevi.
0: Che Colombo, chiaramente, a Baldanzi, soldi, da pagare con gli anni.
4: Sono soldi da tirare fuori, quindi per l'amor di Dio. Quindi credo che poi una bella operazione, ha ragione lui, quando si presenta alla Roma con 8 milioni non gli rispondi nemmeno al campanello.
0: Non la faccio neanche sedere.
4: Non la fa neanche sedere.
0: Esatto, diciamo, questo è il concetto.
4: Però se le offerte sono interessanti, con
0: questo è il concetto. Quello che noi vogliamo sottolineare.
1: Anche se aggiungere Stroud in quella
0: strada. No, non è che devi aggiungere, perché Stroud ce l'abbiamo da un po'.
4: Però
0: te lo faccio
4: vedere. Non vuole avere ragione sempre per Andrea.
2: No,
4: adesso. Cioè, non puoi dare ragione, sennò è noioso.
2: Adesso dico la cosa su Østergaard.
4: Se fai una squadra che deve giocare a calcio, di tutta la difesa, quello che mi dispiace di meno vendere è Østergaard. Perché Mercandalli mi dispiace, perché Vázquez mi dispiace, lui secondo me è più difensore.
2: Vedi?
4: È
2: bene nel mio Caruggio,
4: magari anche la squadra forte, lo squadrone che deve fare gioco, forse il difensore non ce lo prende, anche se fa qualche gol, perché è quello che partecipa di meno al gioco di tutta la squadra.
0: Sì, benissimo, ragazzi.
1: Io spero che non arrivi nessuno con questa fantomatica offerta da 20 milioni.
4: No,
1: perché questo è un giocatore che ti fa la differenza.
4: Nel Genoa
1: ti fa la differenza. Perché ha una, una carica. È un giocatore da Genoa. È un profilo da Genoa. Allora, è un classico giocatore.
0: Rivelini ha chiamato Stroud, no? Hai detto.
1: Esatto.

0: Ecco, allora abbiamo già fatto questo impact qua, perché da un po' che lo
1: impariamo. Allora,
0: che c'è scritto arriva o no?
1: Iliot.
0: Allora, Iliot
1: Stroud.
0: Che è un nazionale.
1: Moleby.
0: Bravo, bravissimo. Ecco, vedi, da quant'è che ce l'abbiamo questo cartello qua?
1: È da un po'.
0: Da
1: allora,
0: un po'.
1: Questo è stato molto trattato.
0: Questo è stato molto trattato, sì. Sembra anche molto vicino, ti
1: esatto,
0: dico.
1: Il tema, il tema vero è che il Moleby deve fare i preliminari di Champions.
0: Bravissimo.
1: E dovendo fare i preliminari di Champions, loro vorrebbero tenere questo che è il giocatore di punta del miracolo, Moleby, no? Che è questo paesino di pescatori. Tipo Pegli,
2: il Molde.
1: Tipo Pegli, dove c'è
2: allora,
1: il nostro
2: Pegli non è un paese, ma fa parte di Genova, cioè dove, non sai dove, neanche ma non conosci neanche la geografia della città.
1: Non sei pegliese?
2: E sono pegliese.
1: E allora io lo facevo per darti
2: reato,
1: merito.
2: È un reato, che è una colpa?
1: No, no, anzi, no,
2: adesso
1: anzi,
2: qua scateniamo il dibattito. Pegli contro Nervi, vuoi sempre fare il derby? Vuoi sempre fare il derby? A me piace per esempio Boccadassi, piace tantissimo.
1: Sì, sì.
2: Incontro Federico e tu sei testimone, Federico, ci incontriamo volentieri.
0: Certo.
2: Boccadassi è meraviglioso, Nervi è stupenda.
0: Le competizioni.
2: Tu sempre dire meglio questo.
1: Isacchi è un'arma di distrazione di massa.
2: Sei un frustrato, Andrea. Non sei un frustrato. Cerchi sempre la rogna, la guerra, la lotta.
3: Pensate che una volta comandavamo noi che eravamo la Manchester.
2: E ricordati che c'è troppo caldo. Stai attento.
0: Allora, ferma tutto. Diamo in pubblicità.
1: Recam, ci riprendiamo dopo.
0: Beh, sì, è

0: sorpreso moltissimo, ve lo dico cari telespettatori e cari telespettatrici da casa, perché quando ho sentito le dichiarazioni del direttore sportivo Diego Lopez del Genoa, lui mi ha detto, e io l'ho messa rigorosamente tra le virgolette, quello che ha detto, algoritmi, sì, puntini, io pensavo che gli algoritmi fosse tabù, perché avete sempre detto l'Andrea, Marco, algoritmi no, non si fanno, quei giocatori bisogna trovarli, bisogna fare,
1: ma dipende chi li usa gli
0: algoritmi, uno per volta,
2: no, dipende quanti soldi, tanto quanti soldi ci metti, perché se tu scrivi qual è il giocatore più forte del mondo,
0: ho capito secondo te c'è un algoritmo?
2: No,
0: perché che prenderai Messi anche a 55 anni?
3: Sapete cosa ha detto Diego Lopez? Nella sua semplicità ha detto una cosa da applausi, tant'è vero che lo hanno applaudito nella trasmissione che ha partecipato, ha detto: io credo negli algoritmi, ma credo negli algoritmi delle persone che conoscono il contesto. Cosa significa? Significa che tu devi sapere dove ti trovi, devi capire l'ambiente in cui sei, e poi i giocatori li puoi anche valutare sulla base degli algoritmi, ma devi vedere se si calano nella realtà. Dove li devi far giocare.
4: L'algoritmo è una cosa che non si è inventato nessuno, perché quando c'era la vecchia Udinese che aveva quelle sale con 200 televisori e 7000 cassette che andavano a vedere.
0: C'era
4: Barbadillo che guardava. Era un algoritmo ateliter.
2: Andavano a vedere i giocatori singolarmente. Poi c'era la scelta, il giocatore, la famiglia, qual è il suo ambiente. Perché
0: poi andava Geroli.
4: È quello il punto.
0: Andava là, lo guardava da lontano e poi diceva: sì, questo lo prendiamo e pagava.
4: Ma Graziano, è questo il punto, mi riallaccio a quello che diceva Andrea e Diego Lopez, è il contesto. Quello che ha fallito nella Sampdoria dell'anno scorso è stato che è stato fatto un mercato prendendo giocatori di quel tipo completamente decontestualizzati rispetto alla realtà della Sampdoria e al campionato di Serie B italiano. Narro, ti sei presentato con uno che tu l'hai visto quando è venuto a fare le visite mediche, l'immagine diceva: oddio, dove sono capitato, ma come mai ho avuto sta botta di fortuna?
2: Narro l'ho visto qualche mese fa, via 20 settembre, sembrava un turista che guardava Genova, che bello.
4: No, questo per dire, ha fatto 60
2: ha regalato dei biglietti aerei con tanto di viaggio, soggiorno a Bogliasco, che tra l'altro, insomma,
3: è ridente cittadina.
2: Puoi preferire Boccadassi, ma Bogliasco si sta molto bene.
0: Adesso non c'è di Bogliasco, né Boccadassi.
2: Hai fatto fare del turismo a Jordan Ferri, questo

0: Marro.
1: Che dato Ferri sapevi già che voleva fare un altro tipo di carriera.
0: Portiere che insomma ha fatto due partite, mi pare che insomma quel gol preso col Monza.
2: Kobis.
0: Ah, Kobis. No, già Kobis.
1: Chi del Milan chi l'ha mai
0: futuro.
1: Visto?
0: E beh, Marvin Cuni, Ciuni, sì, ha fatto un gol a Empoli, anche lui poi da Tabari in retrocesso. Questa è la storia. Questa è la storia.
2: E non conosceva il contesto.
0: Il contesto.
2: Bisogna conoscere il contesto. Ma Diego Lopez ha detto una cosa talmente semplice che mi pare di come dire, perché non ci avete pensato, scusate. Beh, anche
3: Bernardo Corradi per esempio, non so se socio titolare,
1: sì, era legato, comunque aveva credo una partecipazione
3: a Siena, no?
1: Aveva iniziato un'avventura di questo tipo,
3: esatto, poi ma, non so se c'è ancora, per l'amor di Dio,
1: ma non sono il diavolo queste cose, però ripeto, bisogna capire come utilizzarlo, perché utilizzato come l'ha fatto la Sampdoria l'anno scorso, poi consentitemi anche una digressione su questa esterofilia a tutti i costi, direttore sportivo straniero, responsabile della comunicazione belga, ma perché gli italiani no?
2: Ma perché sono stranieri i proprietari,
1: c'erano
2: e quindi per loro è esattamente la stessa cosa.
1: Ma se io sono un italiano, non lo so, io ragiono in una maniera diversa. Io se vado in un'altra realtà cerco di capire soprattutto la realtà dove mi va a insediare, non che voglio a tutti i costi forzare la mano e infilare quelli che dico io e quella che è la mia concettualità di progetto, fatta soltanto da tecnici, dirigenti di tutti i livelli, stranieri. No, non funziona così.
2: Comunque,
1: in Italia non funziona
2: il tema,
1: così.
2: Il tema degli algoritmi, che è il tema che ci pone Graziano, è non da demonizzare. Non bisogna demonizzare l'algoritmo.
3: Ho proposto questo tema perché
2: esatto.
3: L'anno
0: e infatti al Milan ha fatto molto bene con gli algoritmi. Al Milan ha fatto un campionato straordinario, dal primo al quinto posto.
2: No, il tema.
0: Tra l'altro poi con Corradi che allenava l'attacco in tutte le 10 partite, manco un tiro in porta ha fatto il Milan. No,
2: se
0: vabbè,
2: se tu dai l'attacco a Bernardo Corradi che nella sua carriera ha fatto 5 gol, è ovvio che comunque voglio dire il tema.
0: Ne ha fatto
2: il
0: di tema
3: non l'avete mai visto
2: qualcuno
3: giocare.
2: Il tema
3: non ci avete non
2: il tema
3: mai
2: alcuni il tema
3: vi ricordo che
2: il tema degli
3: centravanti,
2: ma sì, era battuta.
3: No siccome abbiamo sempre detto che il centravanti deve anche fare reparto insieme agli altri, e vi posso garantire che era un non un centravanti sontuoso, non era un capocannoniere fenomenale, ma davanti davano belle
0: il primo
3: spine.
0: Gol nazionale Amarassi Italia Portogallo
2: i big data, gli algoritmi detti anche i big data.
0: Io
2: non
0: c'ero
2: sono
0: in tribuna quella sera, tu c'eri Federico?
2: Scusi lei Bisacchi,
0: ma io parlo con lui perché tu almeno lui mi risponde.
2: Bisacchi, volevo chiederle una cosa, ma lei
0: stavo parlando con Federico,
2: volevo
0: mi scusi.
2: Chiederle, ma lei nei big data ci crede nell'algoritmo o no?
0: No,
2: cioè neanche l'algoritmo della persona che li contestualizza.
0: Mi sembra,
2: secondo me invece
0: mi
2: questo
0: sembra,
2: è un ragionamento da,
0: come
2: da...
0: tutte le cose che arrivano dalla tecnologia bisogna saper utilizzarle, ecco, con intelligenza, ma non ti puoi fermare soltanto a quello che ti dice un programma, un algoritmo,
2: infatti...
0: un computer anche sofisticato, anche fatto bene. Ci vuole la parte tecnica e io aggiungo umana.
2: Esatto.
0: Il direttore sportivo e i suoi collaboratori devono andare a vedere il calciatore,
2: esatto,
0: a capire, a percepire, ad annusarlo, perché ci sono direttori sportivi, abbi pazienza, che sono magari che non hanno una grande letteratura scolastica alle spalle, magari sbagliano il congiuntivo, ma i giocatori non sbagliano mai. Cioè io quando vedo uno come Corvino, ma ben venga Corvino, oggi tra i giovani c'è questo Polito,
2: capito,
0: che è straordinario,
2: ma ho capito,
0: poi magari
3: è quella la scuola che mi piace. Un direttore sportivo che ha accettato la Serie C perché c'è un programma importante. Sentite cosa dice Angelozzi a Spezia per questa nuova stagione che vede impegnati i ragazzi in maglia bianca. Sentitelo un pochettino.
4: Tornare allo Spezia dalla Serie A alla Serie C.
5: Spezia, anche se sta in C, per me è una squadra di Serie A, una società di Serie A, una città di Serie A, per cui non ho avuto al minimo dubbio, cioè avevo solamente un dubbio, avevo un contratto in essere, ho dovuto annullare il contratto, c'è stata una trattativa col Cagliari che vi ringrazio, che poi è finita bene, per cui sono venuto, c'avevo

0: altre situazioni, però quando mi ha chiamato il presidente Stigliano abbiamo fatto una trattativa e sono venuto contento e felice di essere qui.
1: Sostenibilità economica ma anche obiettivi, che Spezia dobbiamo attenderci in questo campionato di Serie C?
0: Sì, la cosa principale è cercare di mettere in salvo la società e di fare un calcio sostenibile, però anche fare risultati, non è che sono venuto qua per vivacchiare, per cui ci vuole un po' di pazienza. Io sono convinto che si faranno delle belle cose per i tifosi spezzini, le aquile che aspettano tanto da noi.
1: Il prossimo tassello ovviamente l'allenatore, profilo esperto, giovane emergente stile italiano e pisacane che lei ha lanciato in questi anni.
0: Ma io penso è un allenatore che è propositivo principalmente, e poi se è giovane meglio ancora, però anche se diciamo di che ha fatto qualche campionato va bene lo stesso, l'importante è che facciamo un gioco propositivo.
2: Ecco, avete sentito? Sostenibile sì, ma ci vogliono i risultati, ci vogliono i risultati, quindi come vedete ci sono sicuramente, però questo signore qua che ha una carriera alle spalle.
3: Fammi dire una cosa, in bocca al lupo al Cagliari che hanno andato via Angelozzi per prendere Accardi, in bocca al lupo, bocca al lupo, amici sardi, in bocca al lupo.
2: Gliel'hai già tirata.
3: In bocca al lupo.
2: Va bene, in bocca al lupo anche a lui.
3: Ne hanno bisogno.
4: Dai Angelozzi, buon per lo Spezia, eh?
2: Certo, perché non vede, sentite, non serve la categoria, perché ci penso subito.
4: Però evidentemente se anche lui parla di sostenibilità è un problema.
2: È un problema
4: comune
2: di tutti, sicuramente.
4: Perché
5: è un problema di tutto il calcio, ma è un problema di tutta l'attività di imprese in generale. Cioè, è chiaro che abbiamo vissuto sopra i nostri limiti e adesso bisogna cercare di rientrare.
3: Un direttore sportivo non deve essere un professore di fisica nucleare, e deve essere uno che capisce di calcio. Il calcio poi alla fine è una cosa anche abbastanza semplice. Devi capire i giocatori. Per chi sa di calcio è semplice capire i giocatori
5: ma
3: da prendere.
5: Tutte le cose.
3: Se invece per chi sa, è tutta una scienza semplici. Infusa no. Per trovare qualcosa di. No. Terra, io preferisco scusa, un po' più terra
2: adesso,
3: terra.
2: Adesso
3: un po' più terra terra.
2: Allora, chi sa di calcio, voglio dire, la Sampdoria prende 8 allenatori. 8. Tolgo Lombardo e sono 7. E nessuno sapeva di calcio?
3: No. Parlo del Genoa. Il Genoa ancora oggi vive di rendita grazie a Sbravati. Che è un fenomeno.
5: È un fenomeno. Ma stai dicendo
3: se
5: delle
3: hai
5: cose...
3: uno bravo a trovare
5: i giocatori. Niente, non c'entra
3: il
5: niente.
3: Il calcio lo fai alla grande sempre.
5: Non c'entra niente. Il riferimento poi a Sbravati non c'entra niente rispetto a quello di cui stiamo discutendo. Adesso stiamo discutendo degli algoritmi. L'algoritmo sì, l'algoritmo no. Io dico l'algoritmo sì, ma dipende sempre dalla testa dell'uomo che valuta il risultato dell'algoritmo e lo contestualizza, capisce se il contesto in cui si trova è tale per cui quel nome che è uscito dall'algoritmo si attecchisce nella realtà in cui si trova. Certo. Perché è ovvio che se tu prendi un giocatore come ne abbiamo avuti anche l'anno scorso, che magari tecnicamente bravissimi, ma fuori dal contesto, non giocheranno mai ad alti livelli. Mi riferisco al danese, mi riferisco all'argentino.
3: Ha già dimenticato i nomi. Grombeck e Carboni.
5: Esatto,
3: c'era anche Stanciu.
5: Esatto. Voglio dire, se grazie per essermi venuto in soccorso.
4: Ha fatto dei nomi del genere, ma li abbiamo detti prima quelli della Sampdoria. La Sampdoria è stata veramente un caso, credo, limite per quello che riguarda l'algoritmo, perché non soltanto hai preso un certo tipo di giocatori, ma non ne hai presi altri, vantandotene quasi. Perché io non me la dimenticherò mai la frase di Fredberg quando disse. Piuttosto che vi ricordate le ultime ore del mercato estivo?
2: Sì,
4: dovesse arrivare Belotti, poi no, Belotti non arriva.
3: Di Luca.
4: Non arriva nessuno. Meglio non fare un acquisto piuttosto che farlo e poi sbagliarlo. Ti sei salvato perché Coda nel giro d'andata ha fatto 9 gol. Perché se no non ti salvavi nemmeno quest'anno.
5: E chi ve l'ha dato Coda?
6: Io l'avrei confermato.
5: No, volevo capire chi è che vi ha dato Coda.
4: Anche io.
6: Io avrei tenuto il centravanti. Poi ci avrei messo in giro una riga di giovani che corrono come matti.
4: L'avrei tenuto comunque.

0: Ma coda l'avrei
1: offerta, in qualche modo gliel'avrei fatta.
0: Sì,
1: però,
0: sì, assolutamente.
1: Federico, sarebbe, non sappiamo chi ci sarà nella Sampdoria dell'anno
0: sarebbe
1: prossimo.
0: Rimasto,
1: tranne,
0: sarebbe cioè, rimasto anche
2: l'anno prossimo. Ad oggi è una squadra, questa qua attualmente disponibile, retrocessa ultima per dispersione.
3: No, non fatemi la vedere, mi sono stancato di farla vedere.
2: Devono cambiarla. No, beh, se non la cambiano, questa retrocede.
3: Mi sono stancato di farla vedere. Dai,
2: ma oggi no, mi auguro che faranno degli acquisti, degli innesti.
3: Non la prendiamo più in esame.
2: Questa qui non ti salvi neanche con un miracolo. Qualcuno che arriva camminando sulle acque di Bocca d'Asse, perché mi spiace. Questa squadra va cambiata se ti vuoi salvare, e oggi secondo me l'obiettivo della Sampdoria oggi è salvarsi.
3: Di nuovo?
2: Ma certo. Ma certo.
4: Fai a non può essere l'obiettivo della Sampdoria.
2: Devo raccontare delle favole.
3: Ragazzi, noi non possiamo, cioè, non c'è neanche un po' di stimolo, un po' di obiettivi, un po' di motivazioni. Cioè, dobbiamo dire, ma
2: l'obiettivo è evitare la C. L'obiettivo è evitare la C e mandare a casa questi padroni della Sampdoria che hanno stancato.
3: Vabbè, su questo
2: hanno,
3: qua c'è altri obiettivi.
4: Ma quello è il tuo obiettivo, cioè l'obiettivo del tifoso. Ma
2: no, se vuoi la Sampdoria che torni in un livello accettabile,
4: non può essere salvato.
2: Non ci vai.
3: Il vostro
2: con
3: progetto
2: non ci vai. Due
3: punti,
2: basta.
3: Falsità e disorganizzazione. Il nostro progetto, quello dei tifosi, due punti, liberarla da voi.
1: Io falsità e disorganizzazione, dicono, metterei anche un'altra parola, che è quello di parola, espressione, tabula rasa, perché hanno fatto tabula rasa di tutti quelli, e non voglio parlare della sandorianità, lasciate perdere la sandorianità, è semplicemente il sapere dove sei, dove lavori,
4: il contesto.
3: E allora il contesto. Allora vi faccio una domanda che mi hanno posta tantissime: perché hai tenuto Attilio Lombardo? La domanda è questa.
2: No, te lo dico sul Lombardo. Perché, te lo dico sul Lombardo. Ti dico la mia sul Lombardo. Ti dico la mia sul Lombardo. Per me Lombardo avrebbe fatto bene a non restare. Evidentemente ha un contratto che vuole rispettare ed è questa una cosa legittima. Secondo me Lombardo in questo momento, se davvero aspetta che arrivi la sua occasione, per carità, loro gli hanno detto subito: fai parte dello staff tecnico, poi è stato allenatore, poi è tornato nelle retrovie. In questo momento lui restando ha fatto una scelta, posso dire anche un po' di campo, che poteva anche non fare. Però evidentemente il contratto è suo e fa benissimo, poi se dovesse esserci il Lombardo bis magari sarà anche una buona soluzione. Però rimanere così senza Mancini, senza Vernizzi, senza gli altri, diciamo che lui in questo momento ha fatto un po' una scelta di campo.
1: Anche se credo che sia forse il suo modo di esprimere l'attaccamento alla Sampdoria, come dire, io posso essere utile e se ci fosse bisogno io sono qui e cerco di dare una mano dal di dentro. Anch'io sono rimasto un po' perplesso, però ragionando come lui penso che possa aver fatto questo di pensiero. Io resto perché se ci sarà bisogno, e mi viene il sospetto che potrebbe esserci bisogno, io sono già dentro.
4: No. Qua c'è la botta di ottimismo,
2: di
4: ottimismo.
2: La cosa interessante è che adesso finalmente a fine giugno, cioè il campionato non è manco iniziato, devo andare ancora in ritiro, è già partito il processo, e questa è la cosa interessante, perché questa volta
3: questo
2: vuole essere un processo.
3: C'è un avvocato,
2: un processo, lui difende la Sampdoria adesso, tra l'altro sta difendendo la Sampdoria
3: di qualche cosa che sta accadendo. Non è un processo, perché noi non siamo assolutamente.
2: Ma perché è il quarto anno di B consecutivo?
3: Oh, ma è possibile? È 3 anni che ci trattate così e non fate niente per cambiare, e non fate nulla per cambiare qualche cosa, e ci riempite anche di parole, e questi tre qua ti prendono anche in giro.
1: Marco dice questa cosa perché 2 estati fa, dopo i playoff persi, comunque fu l'estate, in questo periodo arrivava Coda, arrivava Tutino, faceva un certo tipo di mercato. L'anno scorso, di questi tempi, giocavi le partite con la Salernitana, quindi poi dopo lo spareggio con la Salernitana hai avuto pochissimo tempo per iniziare, quindi non c'è stato nemmeno il tempo per polemizzare, contestare, fare. Adesso quest'anno avevi tutto il tempo per scegliere l'allenatore, ci hai messo 1 mese per fare tutto quello che hai fatto, però adesso si beccano anche le contestazioni.
2: Giusto, ma il problema è che siamo prevenuti nei confronti di Walker e Fredberg,
3: certo, perché
2: non sono mica arrivati oggi, sono arrivati l'altro ieri. Siamo stanchi di Walker e Fredberg, siamo stanchi di questa società, i tifosi, poi io mi auguro che la contestazione rimanga in toni pacifici.
3: Fatemi sentire quello che dicono i tifosi, mi basta questo, cioè questo è il discorso, ragazzi. questo.
5: Io poi mi auguro che la contestazione, ma certo, sia sempre

0: sempre attenzione, con buon senso, ovviamente non posso fomentare un qualcosa di violento.
1: Beh, perché non è fatta,
0: per carità,
1: con buon senso,
0: per
1: questa,
0: carità, così va bene.
1: Ah,
0: una contestazione intelligente, una contestazione. Ma questi
1: civile.
0: Questi signori hanno stancato.
1: Certo.
0: Visto che qualcuno ogni tanto bussa alla loro porta, qualcuno bussa alla loro porta. Questa è la Norvegia. Qualcuno ha bussato. Qualcuno ha bussato, non dalla Norvegia, qualcuno ha bussato, qualche gruppo straniero ha bussato. Loro no, però
2: l'ha fatto in Parlamento.
0: Loro però continuano a rispondere no, figurati, no, perché loro vogliono ancora monetizzare molto.
1: Capitato.
0: Loro vogliono monetizzare e hanno 70 milioni di debiti procrastinati fino al 2043. 2043 non so neanche, tra l'altro, se saremo ancora
1: assolutamente
0: qui.
1: Assolutamente sì.
0: No, voglio dire.
1: Posso cambiare argomento?
2: Cambiamolo, facciamo più.
1: Sempre da un giocatore che secondo me è importantissimo. E nelle statistiche, quelle che danno a fine campionato, è un giocatore che recupera più palloni, non si fa mai male, è sempre presente, corre.
2: Danese.
1: Federico l'ha visto a Bocca d'Asse al mare.
2: È danese.
1: Benissimo, che fisico che
3: fisico,
1: c'ha.
3: Fisico incredibile. Ha un fisico pazzesco.
2: È un danese.
1: È un danese, sì.
3: Ha un fisico incredibile. Sto Fender veramente.
0: Era dalla bandiera rosso-blu.
3: No, era lì a prendere far colazione, non gliel'abbiamo menato. Nessuno. L'abbiamo lasciato quetare. E veramente. Sono rimasto.
1: Questo interessamento.
2: Ci sono delle sirene turche.
3: Bah, boh, io cosa vuoi che ti dica?
2: Se arrivano e ci danno 20 milioni,
3: siamo sempre lì.
1: Allora siamo
3: però,
1: sempre lì.
3: Però, secondo me, io credo che sia, non ce lo cercheranno in tante. Se sono squadre forti, sono squadre che vogliono giocare. Perché è un centrocampista che tira poco, che fa pochi gol, quindi magari quelle che vogliono giocare cercano altri tipi di giocatori e forse ci rimane al Genoa. E io sarei felicissimo se mi rimanesse al
2: sì,
3: Genoa.
2: Sì, però qualcuno dobbiamo pur mettere.
3: Certo.
2: Voglio dire.
1: No, Norton Caffi cosa ne sapete? No, Norton Caffi.
3: Speriamo che se lo vendano.
2: Norton Caffi è quello più indiziato. È più, quello più indiziato a fare le valigie.
3: Me ne farò una ragione.
2: Io pensavo. Norton Caffi.
1: Dai, dimmi il pezzo di Norton Caffi. Dimmi il pezzo. Quanto?
2: Norton Caffi sui 18. Bisogna pensare.
1: Tu pensi di far 18?
2: Io penso di sì. Spero di sì. E poi Frendrup.
3: Io sono pessimista.
2: Fini.
1: Frendrup pochi 15.
2: Allora, Frendrup già l'anno scorso era arrivata un'offerta da 15 ed è stata
1: mandata indietro. Quindi
2: lì bisognerebbe almeno 20. E poi Norton Caffi, Fini e Venturino. Queste secondo me sono le quattro pedine che possono essere sacrificate nell'altare della plusvalenza. Questo secondo me è realistico e ipotizzabile. E a mio avviso su questi quattro c'è unità di intenti anche a livello tecnico, cioè c'è la disponibilità a pensare di farne a meno, andando a verificare di alzare comunque l'asticella, andando a prendere dei giocatori che possono avere altre caratteristiche, perché Frendrup è eccezionale, però come si diceva è un po' carente da un punto
1: come
2: di vista
1: diceva, come diceva negli inserimenti diceva nel inserimenti.
2: Se si riuscisse a trovare un giocatore un po' più box to box che abbia caratteristiche anche un po' più difficili,
0: però Frendrup per me è un giocatore intoccabile. Intoccabili del Genoa secondo me sono tre almeno, cioè intoccabili che non puoi vendere, devi vendere.
2: No, sono cose
0: perché
2: che
0: se devi alzare l'asticella,
1: aspetta
2: ragazzi, ho capito, ma sottodici delle cose, tu fai passare dei concetti.
0: Io ti dico le mie opinioni.
1: Ti dico
0: la mia opinione.
2: Allora devi dire.
0: Secondo me, Frendrup non è assolutamente. Vasquez non si può vendere perché è un leader. Altro giocatore che non si deve vendere per il Genoa, Ekator, che è determinante davanti a solo prospettive di crescita. Ricordati, caro Andrea, che il Genoa ha perso un giocatore molto importante, che
2: Dimmi.
0: È Malinowski. Malinowski è un giocatore che comunque, ora è vero che Messias è rimasto bene, anche se è un po' a gettone anche Messias, no? Quindi è un giocatore che farà i 20-30 minuti ed è comunque il più bravo che hai. Ma Malinowski, secondo me è una mancanza importante.
1: Perché pensi che Baldanzi non possa in qualche modo.
0: Secondo me, Baldanzi non è ancora Malinowski. Io lo posso augurare, ma secondo me è un'altra cosa.
2: Malinowski, con tutte le problematiche che ha avuto in precedenza e col fatto che è un anno in più,

0: se ha voluto fare una scelta di vita, lasciamogliela fare.
1: Ha fatto una scelta anche di portafoglio,
0: una scelta di vita, lasciamogliela fare.
1: Ma non
0: facciamoci la testa perché Malinowski è andato via. Troveremo un altro profilo che potrà sostituire Malinowski egregiamente, perché non dobbiamo mai ragionare nell'ottica che i giocatori non siano sostituibili. Sono tutti sostituibili.
2: Assolutamente.
0: E io ti dirò di più. Se ci sarà un'offerta congrua e questa offerta andrà a riguardare Frendrup, a malincuore lo sacrificheremo, perché ci sarà la possibilità di trovare un nuovo Frendrup magari ancora più forte.
1: Però se vendi migliori come fai a poi alzare?
0: Ma non è assolutamente vero, perché ci sono dei giocatori, ci sono dei giocatori che possono essere ceduti, ma nella riorganizzazione del centrocampo del Genoa possono essere.
2: Mi sentivo un attimo Federico, vi stava sentendo molto
3: bene.
2: Lo sai
3: che io stasera passo una serata ad ascoltare, perché veramente però per esempio, invece di cercare di trovare un accordo con Messias, io avrei cercato più con Malinowski l'accordo. Mi hai parlato della...
0: Malinowski gli hanno offerto 3 anni di contratto da 1 milione di euro l'uno.
3: Parlo di un'altra cosa. Perché se no, se parliamo di quello, io ti dico che a Malinowski non ha fatto nessuna offerta.
0: Ma gliel'ha fatta anche quegli altri.
3: Ho capito. E dal Genoa invece nessuna offerta. Io invece dico che avrei preferito l'offerta del Genoa piuttosto che a Messias o a Ekuban, che non l'ha accettata, a Malinowski.
0: Ma allora sono scelte,
3: una cosa del genere.
0: Ma sì, però, perfetto, è legittimo il tuo pensiero, è legittimo, è altrettanto legittimo a mio avviso anche fare un ragionamento dove tu dici è un giocatore che ringraziamo, che comunque ha fatto molto bene, ma che se ha trovato una società che gli fa un triennale da 1 milione di euro a stagione,
2: Lasciamola andare.
0: Magari nell'ambito della programmazione, della progettualità, hanno in testa di fare giocare Amorim, hanno in testa di fare giocare Masini, hanno in testa di fare giocare Baldanzi, e forse in questo centrocampo si può fare a meno delle caratteristiche di Malinowski, perché magari verrà implementato con altri.
2: Io facevo un paragone,
3: dato che quei nomi che tu hai detto adesso. Poi Masini abbiamo dovuto andare da Sant'Antonio a vedere se per caso ci faceva un miracolo perché lo vedessimo in campo, e adesso io sono d'accordo con te, però alla fine poi non lo vedevo giocare.
0: Adesso lo vedremo.
3: Ma perché? Allora io dico, ma non ci crediamo? Ci crediamo? Mi faccio la domanda senza conoscere la realtà.
0: La domanda retorica che ti poni è più che allora legittima, ma devi anche ragionare nell'ottica che in rosa c'era un giocatore come Frendrup che magari gli rubava un po' di spazio. Quindi forse lasciato più libero, perché ipotizziamo sempre, facciamo questo ragionamento, che Frendrup trovi un'altra sistemazione, magari se va in Turchia, ecco che il posto di Frendrup, uno dei più indiziati, è proprio Patrizio Masini.
3: Io sono felicissimo di questa soluzione.
2: Allora io saluto tutti i miei ospiti in studio, perché avete visto quanto ne abbiamo oggi? 25 giugno e non è ancora cominciato il calcio mercato, non è ancora cominciata la Coppa Italia. A proposito, avete visto il calendario della Coppa Italia? Avete visto le prime 5 giornate di Serie A, gli orari
1: Genoa contro Potenza o Ascoli, Sampdoria Cremona contro Giampaolo.
2: Benissimo, avete visto l'inizio del campionato di Serie A con tutte le prime 5 giornate.
1: Genoa 18:30 del 16 agosto sarà bello fresco. Ma
2: aspettiamo che dovrebbe arrivare poi con la presentazione Ascoli anche del calendario di Serie B, quindi ci sono tante situazioni. Ringrazio collettivo, è un ringraziamento collettivo questo per gli ospiti di studio. In regia c'era Filippo e Gianluca, se non sbaglio, vero? Assolutamente sì. Allora, come sapete sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte.

Incidente mortale sul lavoro a Genova, nella zona di fabbriche, dove un operaio è rimasto schiacciato dal materiale presente all'interno di un muletto. Anche Genova nella morsa del caldo, due giorni di bollino rosso per ondata di calore, domani e sabato è emergenza, per questo è possibile contattare anche il numero verde. Centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto a Sofia Barbieri, la giovane di Ceriale morta in un incidente stradale, illuminaci da lassù, le loro parole. È stato ufficializzato l'approdo di Bernardo Corradi come nuovo allenatore della Sampdoria, le sue prime parole: felice e orgoglioso.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo per raccontare che cosa è accaduto oggi. Tragedia sul lavoro a Genova, ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto questa mattina nel quartiere genovese di Voltri. La zona è quella di fabbriche. L'uomo è caduto a terra pochi istanti dopo, è stato travolto da una lamiera, trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Non c'è stato nulla da fare, è deceduto poi nel pomeriggio. I dettagli nel servizio di apertura di Annissa De Filippi, sentiamo.
1: Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via delle Fabbriche nel quartiere di Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto improvvisamente a terra, forse per un malore o per aver inciampato battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta da un muletto in manovra. L'operaio è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, ma le lesioni riportate erano gravissime ed è deceduto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici della PISAL che ora stanno effettuando i rilievi. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Genova per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
0: E adesso l'ondata di calore da bollino rosso nella giornata di domani e in quella di sabato, con un bollino rosso per ondata di calore. Allora ci sono diverse attività che sono state incentrate in questi giorni: l'accoglienza per quanto riguarda le persone fragili e gli over 65 per l'azienda ospedaliera metropolitana, e poi ancora i punti nei vari ospedali. In caso di emergenza è possibile contattare anche un numero verde. Capiamo bene come ci dobbiamo preparare con Dario Vassallo.
2: Il caldo che sta stringendo nella propria morsa tutta l'Europa, con temperature inusuali perfino in Inghilterra, dove si sono raggiunti i 39 gradi determinando la chiusura di scuole e uffici, non dà ovviamente tregua neppure nella nostra regione. Per Genova, dopo il bollino arancione, il Ministero per la Salute ha emesso un doppio bollino rosso, il massimo livello di allerta, per venerdì 26 e sabato 27, e purtroppo potrebbe non finire lì. Si annuncia infatti un elevato disagio fisiologico, con temperature in rialzo su tutta la Liguria nelle ore centrali, ma anche di notte lungo le coste, dove le minime restano sopra i 20 gradi e gli alti tassi di umidità tengono alto il disagio percepito. A Genova, quella tra mercoledì e giovedì è stata una notte super tropicale, nella quale la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 27 gradi, arrivando addirittura a toccare i 28 alle 6 del mattino in alcune zone della città. La minima più alta tra tutti i capoluoghi di provincia italiani, accompagnata da alti livelli di umidità. In vista del primo bollino rosso per il caldo del 2026, a Genova l'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato per venerdì 26 giugno e fino a cessata emergenza un punto di prima accoglienza in ciascuno dei quattro ospedali della città: San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri. Sarà dedicato agli over 65 e ai pazienti fragili. Lì potranno trovare ristoro in un ambiente climatizzato con distribuzione di acqua. Sabato i poli museali forniti di aria condizionata saranno aperti per gli over 65 a titolo gratuito. Per loro i consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, escludere alcolici, bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 595 235 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
0: Questo quindi il numero verde. Poi c'è il tema che riguarda gli asili d'infanzia, ovvero le scuole che sono ancora aperte. La notizia che era circolata nel pomeriggio via WhatsApp e sui social di una chiusura domani era falsa. È falsa, quindi il Comune ha fatto sapere che domani gli asili sono aperti.

0: aperti, quindi chi deve portare il proprio bimbo a scuola non ha nessun problema. Poi se la scelta personale è quella di tenerlo a casa, magari in zone più refrigerate, quella è allora una scelta familiare, però domani sono aperti, ovviamente non è allerta rossa per caldo, ma è bollino rosso sia domani che sabato per ondata di calore. In centinaia, per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la ragazza di 22 anni morta nell'incidente stradale di venerdì notte a Cereale, avrebbe compiuto tra l'altro domani 23 anni. Fiori bianchi, un lungo applauso da parte di una comunità ancora scioccata, presente ovviamente anche la mamma che è assessore comunale di Cereale. Siamo stati lì quest'oggi con il nostro inviato Filippo Serio.
1: L'abbraccio di una comunità intera a Cereale per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la 22enne morta in un tragico incidente nella notte tra il 19 e il 20 giugno sulla strada Aurelia, proprio a Cereale. Centinaia di persone hanno riempito la chiesa di San Giovanni Battista ed Eugenio qui a Cereale, anche l'esterno della piazzetta, per i funerali di Sofia Barberi. Amici e parenti in lacrime, ovviamente una chiesa adornata con fiori bianchi e rosa e tanti abbracci di conforto alla famiglia. Poi l'uscita della bara, un feretro bianco e adornato di fiori per l'ultimo saluto, accompagnato da un fortissimo applauso. Poco prima dell'uscita della bara, la zia di Aurora, la piccola sorella di Sofia, ha detto qualche parola dal pulpito della chiesa. Eri una persona molto educata, avevi la passione e la vitalità, volevi un tatuaggio con un peperoncino di colore rosso che testimoniasse la tua energia. E poi mi parlavi della tua tesi e mi dicevi: zia, sarà una tesi che spacca. Le ultime parole, l'ultimo discorso fra le due, che ha concluso la zia di Sofia, che la tua luce possa illuminare coloro che ti amano. E poi l'ultimo percorso, l'ultima processione della comunità di Cereale, che ha accompagnato il feretro bianco fino al cimitero.
0: Indagini in corso a Genova per una tentata rapina alle poste. È successo nel primo pomeriggio. Sul posto intervenute decine di pattuglie della polizia. Capiamo che cosa è accaduto nel servizio di Aurora Bottino.
2: Terrore nell'ufficio postale di Vico Schiaffino, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un uomo è entrato con il casco in testa minacciando il personale e i clienti nel tentativo di farsi consegnare dei soldi, senza riuscirci. A quel punto è fuggito a piedi, ha raggiunto un tassista fermo a bordo strada in via Ciro Menotti e lo ha fatto scendere dal mezzo minacciandolo con un coltello per rubargli l'auto. Sul posto è intervenuta la polizia con una decina di pattuglie. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La macchina con dentro la pistola è stata poi ritrovata in via Tra.
0: E adesso, in occasione dei 20 anni, cambiamo argomento, di volontariato di Assutenti Liguria, viene promossa per venerdì prossimo, il 3 luglio, una serata pubblica ai Giardini Luzzati dedicata alla situazione del trasporto locale. Gli ultimi tagli del servizio annunciati per il 1 luglio hanno sollevato nuove polemiche per quanto riguarda l'associazione di consumatori Andrea Popolano.
3: Ma perché il lagaccio così? Forse si poteva risparmiare qualche corsa da lasciare a qualche anziano che va su al supermercato. Perché si è voluto togliere tutto? Ecco, qui diciamo alta azienda, fermati.
4: La richiesta rivolta da aziende e Comune di Genova da parte di chi rappresenta gli utenti che ogni giorno usano i mezzi AMT è chiara: fermare i tagli annunciati per le navette che collegano il lagaccio con via Vesuvio, il servizio taxibus a chiamate e il navebus che collega il porto antico con Pegli. Una scelta aziendale giustificata con la necessità di contenere i costi in questa fase di crisi, senza toccare le corse che hanno maggior domanda, una scelta che ha comunque sollevato polemiche.
3: Quello che non capiamo è il mancato coinvolgimento, la mancata partecipazione. Ecco, non siamo persone, abbiamo dimostrato nel corso di questi anni, attraverso tanti sindaci, dalla Vincenzi alla Pericu, Doria, Bucci e ora Salis, in mezzo a tutto questo abbiamo sempre dimostrato che sì, se ci schiacciano i piedi urliamo e lottiamo, ma siamo anche disponibili a convenire su aumenti delle tariffe se si rendono necessarie adeguarle.
4: Ai Giardini Luzzati il 3 luglio una serata a tema trasporto pubblico, tanti gli aspetti da approfondire.
5: Di come si arriva in centro storico, come si

0: Va via dal centro storico, come la viabilità di arrivo in questi spazi è legata al divertimento, al serale, agli aspetti anche di bisogni lavorativi. Ci sono un sacco di lavori notturni di persone che magari non abitano solo in centro storico, quindi anche questa mobilità di lavoratrici e lavoratori notturni, quindi ci interessa anche questo.
1: Adesso parliamo della giornata di oggi, la Guardia di Finanza della Liguria, che ha celebrato 252 anni, l'anniversario della fondazione del Corpo. La giornata è iniziata con l'omaggio ai caduti da parte del comandante regionale ed è proseguita alla caserma Battista Sobrero alla presenza delle massime autorità. È stata l'occasione per tirare le somme dell'ultimo anno di attività delle Fiamme Gialle in Liguria. Sentiamo il comandante.
2: Contrasto alla criminalità, tutela della spesa pubblica, contrasto alle frodi e all'evasione. Sono queste le principali attività che la Guardia di Finanza Ligure ha messo in atto in un anno, per un totale di 15.687 interventi e 1.538 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. I dati sono stati presentati in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione del Corpo.
3: Il nostro bilancio, ahimè, è positivo perché abbiamo sequestrato oltre 5 tonnellate di sostanza stupefacente, 3 tonnellate di cocaina e oltre. Anche l'attività svolta all'interno dell'aeroporto genovese, abbiamo sequestrato oltre 167 kg di droghe leggere tra marijuana e hashish, e questo la dice lunga, ahimè, su quelle che possono essere le insidie che un sistema come il nostro può avere. Anche nel settore della spesa pubblica la nostra attenzione è massima, soprattutto perché abbiamo il dovere di far sì che il denaro pubblico venga impiegato, venga utilizzato e gestito effettivamente nell'interesse della collettività. In questo caso abbiamo trovato oltre 1 milione di euro di fondi comunitari anche destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che erano stati utilizzati in maniera non corretta, in maniera illecita.
1: Le micro e le piccole imprese tengono bene anche grazie a uno sportello che le aiuta a gestire la crescita e a capire se vale la pena investire oppure no in attività senza rischiare che queste possano ricadere poi sulle tasche delle famiglie. Sentiamo.
4: La Liguria è una regione resiliente e lo è, soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese che stanno vivendo un periodo di ottima salute e crescita continua. Esiste infatti un terreno fertile di idee e di persone che hanno la volontà di mettersi in gioco creando imprese sul territorio. A questo si aggiunge uno sportello di sostegno alla competitività delle imprese. L'incontro ha rappresentato l'occasione per analizzare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale locale e presentare le start-up nate grazie ai servizi dello stesso sportello.
5: Questo sportello si caratterizza per essere un servizio continuativo che Camera di Commercio di Genova offre a aspiranti imprenditori e a imprese già esistenti di tutto il territorio del genovese, volto a supportarli sia nella fase di avvio di impresa da un punto di vista formativo consulenziale, sia poi nel post avvio attraverso consulenze specialistiche che possono aiutarli, supportarli nel consolidare la loro attività di impresa.
4: A livello settoriale si registra una crescita dei servizi, mentre l'artigianato mantiene una posizione stabile e a tenere molto è l'imprenditoria ligure.
6: E noi liguri abbiamo veramente una patente di resilienza. Le nostre imprese hanno passato alluvioni, mareggiate, il crollo del ponte, i blocchi delle autostrade, cioè noi viviamo in un handicap di stato, in un isolamento che fa sì che le nostre imprese siano più resilienti delle altre, e questa resilienza noi l'andiamo a riscontrare anche in questa voglia di intraprendere.
4: A trainare il settore, che sta reggendo molto bene, come dicevamo, anche le donne, come la storia di una pasticceria al femminile nata nel 2019 ad Arenzano, capace di superare tante difficoltà a partire dal Covid.
7: Come in quel caso, come nel caso di tutte le cose che possono succedere durante le attività imprenditoriali, l'importante è esserci, trovare la soluzione, avere sempre il problem solving nella vita e quindi anche nelle attività.
1: Un nuovo ponte tra Genova e l'Asia, Svediporto, è inaugurato a Hong Kong, una sede operativa destinata a rafforzare i rapporti con i mercati dell'estremo oriente, ma anche a promuovere le competenze del sistema logistico ligure. L'apertura avviene in concomitanza con la CISH di Pechino, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla logistica e alla catena globale del valore. Sentiamo.
8: Sono estremamente positivo.

estremamente positivo, perché abbiamo costruito relazioni, abbiamo raccontato il nostro territorio, abbiamo raccontato quello che sta facendo la nostra regione da anni, il nostro sistema, e questo ha sollecitato sicuramente la comunità cinese e aperto loro gli occhi sulle opportunità che possono essere consegnate.

0: del nostro settore un riferimento specialistico e specializzato qui ad Hong Kong. Siamo un punto di contatto tra l'Occidente e l'Asia, dedicato alla logistica, ai trasporti, alle spedizioni internazionali. Abbiamo tanta competenza nel nostro territorio, tra i nostri associati, e vogliamo fare in modo che questa competenza possa essere apprezzata e conosciuta dalle decine di migliaia di aziende asiatiche che producono e che propongono i propri prodotti sui mercati europei.
1: Music for Peace ha cominciato la distribuzione di 9.000 pacchi famiglia destinate ai profughi palestinesi provenienti da Gaza, accolti nei campi situati al confine con la Cisgiordania. Oggi un evento a Palazzo Tursi, al Salone di Rappresentanza, proprio per ringraziare il lavoro svolto.
2: Che finalmente dopo 9 mesi siamo riusciti a ottenere il permesso di distribuire le 240 tonnellate bloccate in Giordania dal settembre scorso nei campi profughi vicino alla Cisgiordania. Questo è l'unico risultato che siamo riusciti a ottenere, ma riteniamo che sia assolutamente importante per dare restituzione soprattutto ai cittadini e alle cittadine che in gran numero hanno partecipato da un lato all'altro dell'Italia a questa raccolta, perché non si poteva più stare fermi, perché non si può più stare fermi. C'è da ribadire che il fallimento dell'umanità è presente, perché all'interno della striscia di Gaza le organizzazioni umanitarie non entrano, non entrano gli aiuti, e quelli pochi che entrano non sono sufficienti a far fronte per l'intera popolazione, per le necessità dell'intera popolazione. Il nostro obiettivo sarà quello di ritentare l'ingresso in Gaza, perché ricordiamo che il genocidio è ancora oggi in atto, e ricordiamo anche che 2 giorni fa la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato che è a tutti gli effetti un genocidio, considerato che i primi obiettivi sono stati proprio i bambini.
1: Un'estate lunga 3 mesi, ricca di musica, spettacoli, incontri culturali, appuntamenti per tutte le età, e quanto propone il Rapallo Summer Experience 2026, un cartellone che riunisce sotto un unico marchio le principali manifestazioni della stagione estiva cittadina nelle location più suggestive, trasformate in palcoscenici naturali, il lungomare, Villa Tiguglio, Valle Cris, e poi ancora i protagonisti Benji e Fede, con un concerto gratuito venerdì 10 luglio alle 21:30. Avremo modo ancora di ricordare. È arrivato il giorno dell'ufficialità per il neo allenatore della Sampdoria, Bernardo Corradi. Mai esperienza in panchina di club, una scommessa, un'altra ancora per la Sampdoria. Sicuramente le sue parole sono di felicità e orgoglio per allenare i colori blucerchiati. La tifoseria però è molto fredda e scettica. Cercheremo di capire intanto come si comporrà lo staff di Corradi, ma è arrivata l'ufficialità di questo e tanto altro. Ci parla Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, indubbiamente la notizia di oggi è la conferma, ormai era una notizia che si sapeva da giorni e giorni, ma oggi è arrivata la conferma con un comunicato ufficiale della società. Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Qualche parola di circostanza, ovviamente non c'è stato un incontro con la stampa, sembra che si avrà a luglio, quando verranno fatte le visite mediche a Bogliasco. Sì, saranno i primi incontri dei giocatori a Bogliasco. È prevista forse, diciamo forse perché con la Sampdoria non si è mai sicuri di niente dal punto di vista della comunicazione, un incontro ufficiale con la stampa. Quindi le parole di Corradi sono state affidate ad un comunicato, si è detto ovviamente contento, non promette niente, se non il massimo impegno. Come hai detto tu Giorgia, i tifosi sampdoriani non è che abbiano visto di buon occhio l'arrivo di Corradi, e a questo si aggiunge anche il fatto che il secondo sarà probabilmente Mutarelli, che è un ex giocatore del Genoa, che tra l'altro segnò anche un gol in un derby, in un famoso derby con Scoglio in panchina, segnò un gol in un 2-0, l'altro gol venne segnato da Stropa. Ma di tutto questo ci parla Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Bernardo Corradi è ufficialmente da oggi nuovo allenatore della Sampdoria. È arrivata questa comunicazione da parte del club in una nota e con anche alcune dichiarazioni da parte dei dirigenti, dello stesso Corradi. Come sempre poi dichiarazioni

0: che arrivano ai canali ufficiali senza contraddittorio, aspettando poi quello che potrà probabilmente essere il primo incontro con la stampa fissato a luglio con i primi test a Bogliasco e la partenza per il ritiro a Ponte di Legno il 12 luglio. Per ora, diciamo, commentando un po' le dichiarazioni anche da parte dello stesso Corradi, che dice di essere felice ed orgoglioso di vestire questo ruolo, di rivestire questo ruolo con la Samp per la sua prima esperienza da allenatore in una società, senza promettere nulla, meno male, viene da dire, anche perché oggettivamente ad oggi l'arrivo di Corradi, che poi dovrà essere bravo sul campo a zittire gli scettici e ad allontanare i dubbi, ad oggi è una scommessa, è un salto nel buio, perché questa comunque è la prima volta per Corradi in un club dopo i no che la Samp ha ricevuto da altri allenatori, Pecchia, Costanzini, Zanetti, che insomma avevano più esperienza in categoria, quindi questo chiaramente scatena anche un po' il dubbio complessivo sulle garanzie tecniche a disposizione. Vedremo quale sarà poi il mercato del nuovo allenatore della Samp. Anche le parole di Fredberg, il CEO dell'area football, che dice: Corradi ci ha convinto con le sue idee, ma insomma sappiamo che lo stesso Fredberg ha portato avanti un casting nel corso di queste settimane per cercare anche altri allenatori, quindi comunque Corradi non era sicuramente la prima scelta. E poi anche le parole di Americo Branco, anche lui peraltro una scommessa, nuovo direttore sportivo della Samp, la prima esperienza in Italia, che ha detto che Corradi in qualche modo li ha convinti con le sue idee, con le sue idee di calcio, ma in realtà le sue idee di calcio in una società le vedremo per la prima volta proprio alla Sampdoria. Fa discutere anche la scelta in Ponte di affidare il ruolo di vice allenatore di Corradi a Massimo Mutarelli, ancora non è ufficiale questa scelta, lo staff lo conosceremo nei prossimi giorni. Mutarelli, che ha una lunga esperienza alle spalle nel Genoa, ma non è tanto quello, credo, l'aspetto, o comunque l'unico aspetto da sottolineare, comunque questo naturalmente crea un po' di discussione nell'ambiente, soprattutto tra i tifosi. Anche Mutarelli non è che abbia un entusiasmante curriculum alle spalle, visto che l'ultima esperienza è stata 6 anni fa come vice di Biagio alla SPAL, e la SPAL era retrocessa dalla Serie A alla Serie B.
1: Grazie Marco, adesso passiamo al Genoa, che da questo punto di vista ha ovviamente molti meno problemi, con un super confermato Daniele De Rossi. La squadra adesso, la società adesso è attiva sul mercato che ufficialmente sta per cominciare, e si cerca in questo momento un possibile sostituto sulla fascia sinistra per Martin, che è destinato a lasciare la maglia rosso-blu. Il suo contratto scade il prossimo anno, giugno del prossimo anno. Ci sono tante squadre, alcune squadre quantomeno, che lo hanno chiesto, e c'è già un possibile sostituto in pole position. Ma anche di tutto questo ci parla Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera. A 4 giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato, sulla sponda Genoa è più di un'ipotesi il cambio che potrebbe arrivare sulla fascia sinistra, con l'ingresso di Elliot Stroud e l'uscita di Aaron Martin. Lo svedese del Mjällby, classe 2002, valutazione sui 3 milioni scarsi, è attualmente impegnato ai mondiali. Nella notte italiana affronterà il Giappone nell'ultima partita del girone di qualificazione. Il suo contratto scade a dicembre e sarebbe molto stuzzicato dall'idea di vivere un'esperienza nel calcio italiano. In parallelo, il tempo al grifone di Martin sembra ormai agli sgoccioli. Sotto contratto fino al 2027, lo spagnolo non è più centrale nei piani di De Rossi. In Italia è seguito soprattutto da Torino e Atalanta. All'estero, i greci dell'Olympiakos potrebbero presentare a breve un'offerta. La sensazione è che questo cambio sulla mancina nel giro di pochi giorni possa concretizzarsi.
1: Grazie Carlo, e questo, con questo è tutto per oggi.
3: Grazie anche a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

Americano ben saldo sul nostro territorio e dunque anche in Liguria, garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico, lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata, solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Val Fontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiava. Si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro, che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?

0: Io è il primo anno che sono qua alla ZADO e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Stiamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
0: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
0: Io del taglio della ZADO insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
0: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
3: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
3: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
3: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
3: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
3: Saranno 10 anni.
1: Come andiamo?
4: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
4: Eccolo là.
1: Un re
4: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
5: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
5: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
5: 300, va bene.
6: La parte più bella con la lipo è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
7: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
7: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
7: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
1: oltre 50 anni
7: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
1: Insomma, si beve e si mangia!
7: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è? Del pollo, cosa è Gheki?
8: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
8: No, una cosa, vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
8: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
8: Si va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
9: Praticamente sono dietro loro che...
1: Faccio all'occhio a loro!
9: Rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavora. Via.
10: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
10: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai cosa fate? Le penne, cosa c'è stasera?
11: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
12: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Lo muoviamo?
12: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.

0: senz'altro.
1: 18 anni?
0: Sì.
1: Mamma mia.
2: E com'è sta festa?
0: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: Se dopo si mangia anche bene qui.
0: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
2: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
3: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
2: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
0: Più anziano.
2: Vabbè.
3: 88 anni che io,
2: Mamma mia.
3: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
3: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
4: Patatine. Altrettanto.
2: Ma se le concede le patatine?
4: Ma certamente. Si vedono, eh?
2: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
5: Viva i camerieri!
6: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
2: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua, ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scoroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
6: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
7: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese. E grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti

0: in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale è?
0: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
0: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
0: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
1: Lei
2: ciao.
1: È una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
0: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola o
1: per
0: che
1: fare il tetto.
0: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste. Che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
0: qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
0: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti. Le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residenti. In realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: Che bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
1: e
4: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe
4: ecco,
1: via.
4: Ecco, a me
1: così.
4: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
4: perfette.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: E per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta.
1: Ah,
4: che si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.

0: sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
1: Io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle. Bravo, tenendole invece, in freezer.
1: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
0: Vabbè, però,
1: vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
1: Sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri.
1: Io penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
1: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare, si mette sopra il limone.
1: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
1: Brava, perfetto.
0: Pronte al consumo.
1: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
1: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
1: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
1: Per mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
1: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. Vengono messe nella farina. Ok.
0: Farina normale.
2: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, e vengono... che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo, ecco.
0: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante, poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non siamo, cioè non c'erano fresche,
0: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani di totani.
0: Adesso però, ne andiamo a vedere, questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, cioè ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po', però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta. Non
2: dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg da pulire. Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito.

0: appunto una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? Ti hanno già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no? È meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. A fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul Passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina
1: Eh beh, sì.
2: piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più
1: Ecco, da
2: difficoltoso.
1: voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza, racchi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, cioè l'olio extravergine di oliva.
4: Certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: Ma anche
1: qualcuno.
3: perché costa troppo poco.
1: No, beh, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto, sì.
4: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio
1: Sì,
4: di
1: però.
4: qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando
1: Certo.
4: dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché se no rimangono magari molle e non avete un buon prodotto. Ma non deve andare troppo alto perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura
1: Giusta,
4: giusta.
1: esatto. Siete, insomma,
3: E
1: del
3: l'olio
1: mestiere.
3: pulito, sempre l'olio pulito. Perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buona.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: Vabbè,
3: va
1: se non ha
3: bene.
1: scarti.
3: Se non c'è discarica.
1: Magari con le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono
1: Allora,
2: tagliati.
1: totani,
2: Sì,
1: ok.
2: vengono puliti, tagliati. E il
1: Ad
2: procedimento?
1: anellino, no?
2: Sì, a pezzettini.
1: Ok.
2: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre, è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina.
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: Anche
1: sagra?
2: quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più l'altro.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come azzurra che ti arriva a far compagnia solo in
5: Fin
1: estate.
5: dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie. Vado a
1: Ok,
5: Casarza.
1: col bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio un po'.

0: 11.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
0: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie, te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, non so.
0: Eh no, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, quindi però un po' di disagio c'è, insomma,
2: ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
2: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno, tra
1: per sport oppure altre attività di ragazzi,
2: per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci i totani o acciughe fritte?
0: I totani.
1: Tu azzurra?
3: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
4: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di, terza volta che le chiedo,
5: una signora di Sestri, meravigliosa, che le faceva.
1: Ecco, va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini, come grattate in un certo senso.
5: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
5: Il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette o limone?
2: Ulè nescio.
1: Questo detto. Esatto.
2: Ci manca la nostra paesana, che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
2: ne assaggiamo una.
1: Intanto, grazie. Ci si prepara un po' me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
6: allora,
1: non direttamente voi?
6: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
6: Sì.
1: Ma di birra o...?
6: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
6: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso.
6: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
6: È più dell'entrotè, è più della versante...
2: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... Con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che... Se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
5: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
1: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che
5: comanda
1: lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata.
2: No,
1: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it nella sezione

0: on demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play insomma e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
1: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre, magari quando oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frontoglio di sotto, magari bene, soltanto volentieri. Per scolaresche o quant'altro.
0: Bene, ma scopo divulgativo.
1: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
1: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
1: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè bambini, è bello che le conosce.
1: Il cuore che non si faccia, però io a differenza loro quando ero bambino
0: l'ho
1: visto in funzione, insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizie per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna testualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione.

0: proporzione, quindi in proporzione in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato il bozzetto, messa
0: la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Bene, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso...
0: Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno? Ogni anno un tema dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Prendi i fiori, aspetta.
1: Qui
0: abbiamo a prendere in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione, c'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione possiamo dire totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
2: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
2: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti

0: ti dà una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
2: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, del

0: dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
1: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima, hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
0: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
1: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e ritappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro

0: ferro gallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria. Questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una

0: tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattori sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
1: Giusto.
0: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
1: Addirittura. Ecco,
0: Parliamo del 1500-1600.
1: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione, lavorarono per la carta?
0: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
1: Centinaia e centinaia di persone. Una
0: centinaia.
1: curiosità, mele, da cosa deriva il nome?
0: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono, questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
0: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che
1: Amano.
0: poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e della cosiddetta filigrana in chiaro. C'è la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua e un
0: Esatto.
1: po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
0: Il
1: ci
0: rilievo,
1: fossero.
0: esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi.
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare, chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca, dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche. La si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: Ma
1: la
0: esatto,
1: città.
0: arrivavano dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano
1: Antesignana.
0: un po' quello che

0: facevano quando la carta era prodotta con gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare i testaieu,
0: come... diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: vediamo,
0: apre
1: la botolina,
0: questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche
1: okay,
0: il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: zac, fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca.
1: Ah.
0: Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto.
1: Pensavo...
0: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura. Quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida, perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le,
0: esatto,
1: uova.
0: Carta la... proprio

0: da bottega aperta.
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay. La bottega genovese.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la esatto. Ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto.
1: Con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte.
0: Modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
1: C'è curioso stile. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, uh-huh. Gli scarti della produzione che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un strano... misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.

0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qua, qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io, okay, vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi, allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove? Da
1: esatto, cosa? Anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
1: Esatto,
0: gli stracivendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
1: Lasciati nell'acqua, triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale, sì, ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Ecco. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio.
0: Sì.
1: Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che
1: fa? Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua, quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
0: E resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile, quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del...
0: Come l'hai chiamata?
1: Ponitura, cioè si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua. Quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
0: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
1: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
0: Perché era di lana prima?
1: Si usavano tessuti a disposizione di tipo
0: naturale.
1: Questa
0: qua invece è carta.
1: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
0: Pelle di daino.
1: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
0: Eh sì.
1: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
0: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
1: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare,
0: sì,
1: la esponiamo. Una pressa idraulica invece,
0: okay,
1: più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente,

0: resistente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura, cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi,
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: Tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta... bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato
1: la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si
0: che
1: usa.
0: Voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arieggiata.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta. Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale. Perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta che è il macchinario a pile a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo
0: in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: perché
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla

0: la ruota andava a generare il movimento dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e...
1: Questo si è un attimo...
2: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
2: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
2: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
2: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio, ho molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
2: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: abbiamo
2: giù di sotto fatto vedere, esatto, lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
2: qua
0: ben,
2: vediamo esposto.
0: Esposto, ben più illuminato.
2: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
2: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
2: Accidenti, bello adesso, bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... Fa anche caldo per metterselo, preferisco,
2: certo,
0: grembiuli più leggeri.
2: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
2: si girava,
0: possono,
2: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
2: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie.
2: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie a Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: e le raccomandazioni sono sempre quelle, ovvero sia bere non alcolici, perché sono vietati, che fanno malissimo, ma bere acqua, soprattutto acqua, frutta, quindi anche l'alimentazione leggera, povera di grassi, soprattutto di grassi animali, ricca invece di ortaggi e di frutta che portano a liquidi oltre che sali minerali. I tessuti devono essere tessuti non sintetici, quindi fibre naturali, quelle che si consigliano è il lino e il cotone, i colori meglio chiari perché attirano meno i raggi del sole, fare circolare un po' di aria durante la notte e invece rinserrare durante il giorno. Chi ha il condizionatore, anche per chi ha il climatizzatore, noi consigliamo di non usare temperature eccessivamente basse, ma di posizionarsi sui 24-25 gradi, intanto perché si consuma meno energia.
1: Certo.
0: E secondo perché i climatizzatori moderni abbassano anche l'umidità, quindi anche con 25 gradi in casa si può stare benissimo.
2: Chi prende una terapia ipotensiva, quindi per abbassare la pressione, è ovvio che non tutti, però la maggior parte delle persone dovranno ridurla, perché normalmente nei soggetti che non soffrono di pressione alta c'è un sistema interno che si chiamano barocettori, è una sorta di equilibrio interno che adatta la pressione a seconda dei valori di temperatura esterna. Chi soffre di pressione alta, diciamo che questo sistema è andato un po' in tilt e quindi dovrà essere, diciamo, il paziente con l'aiuto del medico a ridurre, alcuni casi addirittura sospendere, però nella maggior parte dei casi ridurre la pastiglia.

0: esempio, se uno prendeva una pastiglia intera, magari basta mezza pastiglia o un quarto, e bisogna insomma cercare di giocare in questo modo. E poi, però, nel periodo invernale la pressione, perché c'è freddo fuori, quindi i vasi si costringono, noi parliamo di vasocostrizione, quindi la pressione aumenta, bisognerà ritornare alla terapia iniziale. Ma è tutto un procedimento che va fatto guidato dal medico.
1: E riguarda anche, per esempio, i diuretici.
0: Ecco, anche i diuretici, perché il meccanismo dei diuretici è quello di eliminare acqua. Quando c'è molto caldo, noi quest'acqua molte volte, diciamo, la eliminiamo già con la sudorazione e quindi succede che se uno continua a prendere soprattutto grosse dosi di diuretici, risulta disidratato, con tutte le conseguenze della disidratazione.
2: La riforma sanitaria piomba in consiglio regionale dopo un'accesa commissione, la seconda sanità, tenutasi nelle scorse ore con un focus specifico sul passaggio dell'ospedale San Carlo di Voltri, ovvero l'ex evangelico, alla OM, ovvero azienda ospedaliera metropolitana. Sul tema, che già aveva registrato l'opposizione del centro-sinistra per come era stato gestito, è stato studiato un emendamento apposito per far slittare il trasferimento dei lavoratori dal 1 luglio al 1 gennaio 2027, a seguito anche della richiesta dei sindacati. Nello specifico, questo è l'unico emendamento passato all'unanimità. Dura la presa di posizione della minoranza che ha bocciato in toto la riforma sanitaria della regione e non ha votato il disegno di legge passato con 17 voti favorevoli e 10 contrari.
3: Dal 1 luglio loro saranno in comando all'azienda ospedaliera metropolitana. Lo strumento del comando vuol dire che paga gli oneri dovuti allo stipendio, alle funzioni e tutto quanto, sono a carico dell'azienda ospedaliera metropolitana, per cui l'ospedale evangelico di Castelletto viene sgravato da ulteriori oneri di cui non riesce a farsi carico.
4: Non solo ci sarebbero stati dei problemi, fosse passata così come era scritta la norma dal 1 di luglio, per chi tra gli operatori del San Carlo aveva contratti a tempo determinato, indeterminato, quindi stabili, ma chi non aveva un rapporto di lavoro stabile rischiava di rimanere a casa. Allora, voi potete capire con quale leggerezza venga trattata la sanità nella nostra regione.
5: Un presidio sanitario aperto giorno e notte, 7 giorni su 7, è nato da una promessa fatta al territorio dopo il crollo del Ponte Morandi. È stata inaugurata la casa della comunità Hub della Valpolcevera, realizzata all'interno dell'ex edificio Trucco, e destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento per l'assistenza territoriale della vallata. La struttura, che si estende su una superficie di quasi 5.000 metri quadrati distribuiti su quattro piani, oltre al piano terra, è stata completamente riqualificata per ospitare servizi sanitari e sociosanitari integrati. L'obiettivo è di fornire ai cittadini un unico luogo in cui trovare assistenza, prevenzione, supporto per la gestione delle patologie croniche e servizi di presa in carico.
6: C'è possibilità di accogliere tutti senza prenotazione, cioè qui si può venire direttamente senza alcuna prenotazione. Questo è un altro valore enorme. A tutte le ore, sia del giorno che della notte, c'è un ingresso apposta per le ore notturne, dove ovviamente ci saranno anche i servizi di sicurezza, che non si sa mai cosa può succedere, però c'è l'assistenza, c'è un medico 24 ore su 24, talvolta anche due, perché c'è la guardia medica anche da questo punto di vista.
3: La vera novità, come dico sempre, è questo nuovo rapporto con i medici di medicina generale, con i medici di famiglia, che qui saranno presenti in pianta stabile H24. Ed è la risposta che il sistema sanitario regionale dà ai cittadini che hanno bisogno di piccole problematiche di salute.
5: La nuova struttura punta a rafforzare il modello di sanità di prossimità promosso a livello nazionale per garantire continuità assistenziale e integrazione tra professionisti sanitari e servizi sociali, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione delle cronicità.
7: La situazione è davvero, davvero difficile in Africa. Il numero dei casi si sta veramente moltiplicando molto, molto rapidamente. Si parla della peggiore epidemia di Ebola che si sia vista negli ultimi anni, forse la peggiore di sempre. E quindi che cosa bisognerebbe fare? Allora, intanto bisogna fare di più per aiutare questo paese. Devo dire che al momento le associazioni non governative stanno lavorando moltissimo in Africa, l'OMS sta facendo la sua parte, però bisogna naturalmente fare di più, anche perché c'è stato un taglio pesante degli

0: investimenti, soprattutto del governo americano, nei sistemi di aiuto, che probabilmente è all'origine anche di questa bruttissima diffusione del virus. La seconda cosa da fare, credo che l'Italia abbia si stia facendo protagonista anche a livello europeo di una strategia comune. Da una parte aiutare l'Africa, ma dall'altra parte anche cercare di agire per evitare che il contagio possa arrivare in Europa. Quindi però agire tutti insieme, perché è inutile che io controllo i voli diretti dal Congo e, per dire, non controllo quelli che passano fondamentalmente dalle triangolazioni. Questo il governo italiano lo ha fatto. Oggi chi arriva da quelle aree deve compilare un modulo e viene naturalmente controllato per quel che riguarda il grado di rischio.
1: Allora, i danni, l'uso precoce si è visto che crea purtroppo delle connessioni sbagliate. Tenete conto che i bambini fino a una certa età stabiliscono delle connessioni tra le cellule nervose. Pensate un attimino, un sentiero in campagna dove l'erba cresce. Se uno cammina, il sentiero si mantiene. Se uno non ci cammina, il sentiero viene ricoperto. Bene. Utilizzare, bene per modo di dire, perché non è affatto bene. Se i bambini utilizzano il sentiero del cellulare, non si stabiliranno i sentieri della lettura, della musica, della connessione, della relazione. Non solo. I danni sono a livello della gestione delle emozioni, perché a volte il cellulare viene dato perché così il bambino sta tranquillo, ma il bambino che non sta tranquillo cerca di esprimere delle emozioni che deve pian pianino riconoscere: rabbia, paura, ansia, eccetera, e non vanno placate dal cellulare, perché questo bambino, man mano che cresce, sarà un adolescente o un adulto che non sa gestire l'ansia, la rabbia, la paura. Tenete conto che i meccanismi del cellulare, la gratificazione che danno i social, come mi piace, sono gli stessi dei meccanismi delle dipendenze di vario tipo, da droghe non solo, ma anche da gioco compulsivo. E tenete conto che fino ai 25 anni noi abbiamo il sistema nervoso cerebrale centrale che è in via di sviluppo. Noi abbiamo la sfera delle emozioni che è governata da una cosina piccola che si chiama amigdala, ben sviluppata. Però il sistema frenante, che è la corteccia cerebrale prefrontale, non è sviluppata. È come se ci dessero in mano una macchina con un motore da una Ferrari con i freni di una vecchia 500. Quindi i ragazzi a quest'età accelerano al massimo, però non hanno la capacità della guida. Quindi bisogna stare molto attenti quando dare il cellulare, non prima dei 13-14 anni.
2: Quando noi pensiamo alla pillola, pensiamo appunto a pillola contraccettiva, cioè un qualcosa capace di impedire un'ovulazione e quindi impedire una gravidanza. Ma negli anni, con l'evoluzione dei diciamo, ormoni che compongono la pillola stessa, che sono progestinici ed estrogeni e sono diciamo, ormoni simili a quelli che produce il nostro corpo normalmente, ma sono prodotti di sintesi, e con questa combinazione, diciamo, l'utilizzo piano piano nel tempo è passato da essere solo contraccettivo come effetto a un effetto molto più ampio, che possa, diciamo, andare su larga scala anche su altre problematiche ormonali dipendenti, e questo grazie anche al, diciamo, diciamo agli studi, ai innumerevoli studi e all'utilizzo anche nel frattempo da parte di milioni di donne nel mondo negli anni di questi ormoni, per cui sono riusciti, abbassando il dosaggio estrogenico e sintetizzando dei nuovi progestinici, a essere sempre più selettivi e quindi a vedere che non solo era impedita un'ovulazione, ma si potevano applicare

0: Appunto anche su altri campi, soprattutto sulla, sul controllo del ciclo, ma anche a livello dermatologico, nonché a livello oncologico.
1: Un'ernia lombare innanzitutto è un frammento di disco che fuoriesce dai limiti del disco, il cosiddetto annulus che circonda il disco. E fuoriuscendo arriva in uno spazio dove non dovrebbe stare e può creare dei sintomi. Il più frequente è quando va a toccare una radice nervosa e quindi dà il sintomo, il dolore lungo il territorio della radice nervosa. Le cause sono sicuramente una degenerazione del disco, quindi banalmente richiamata all'artrosi, che può avvenire più o meno a qualunque età. Chiaramente andando avanti con l'età diventa più frequente, però esistono anche soggetti giovani che presentano una degenerazione di magari un disco singolo e che produce e determina un'ernia discale. Forse potrebbero essere in aumento non tanto le ernie discali, quanto l'attenzione al problema, un'aumentata diagnosi e quindi la ricerca di una diagnosi, e per quello potrebbero essere più frequenti, diciamo.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Ma chissà, Franco, se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma
3: Ci
4: proviamo, anche
3: proviamo,
4: se
3: dobbiamo
4: siamo
3: provarci.
4: curiosissimi di quello che
3: E vediamo che
4: troviamo.
3: cosa succede. Intanto, Chiara, tu che cosa ci racconterai?
2: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
3: Benissimo,
4: Vai.
3: arrivederci. Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
5: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi. Aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. È una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
4: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo
3: Pessimo.
4: questa cultura,
5: C'è la domanda di riserva?
3: No, è
5: No,
4: no, no,
3: obbligatoria
4: è
3: questa.
4: obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
5: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
4: Mentre prima.
5: E prima era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma
4: Credo
5: sicuramente
4: 800 parole
5: sì, però
4: almeno.
5: insomma 300 è
4: Sì,
5: proprio il
4: sì.
5: minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io,
4: Spoilerato,
5: spoilerato
4: insomma.
5: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra, cioè li trovo insopportabili.
3: Il taser però è una parola nuova.
5: Sì, pistola elettrica.
3: Pistola elettrica mi piace di più.
5: Allora andrei con un pistolino.

0: Vino elettrico, che è un'altra cosa che mi ha atterrito, è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: il cancelletto,
0: poi, cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me da un ritmo.
1: Da un ritmo.
0: Sì, sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
1: abituata a leggere,
0: che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, spira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
0: Ma,
2: lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni, sì, fa, tradizione, sì, custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba datare dea.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo,
1: è la storia del libro,
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: per cui andavo dallo psicanalista. Poi siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna cara attoppata.
1: Era un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede

0: è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: ma in questo per concludere ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere,
0: l'esperienza mistica.
1: Sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente che comunque si cela.

0: sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa da apprendista a praticare questa mia fede. E quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono
1: Certo.
0: ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E
1: Grazie.
2: adesso andiamo a sentire Chiara Orrù, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. La notizia del giorno è quella che Bernardo Conradi è il nuovo allenatore della Sampdoria. Un casting lunghissimo, quello fatto dai dirigenti blucerchiati, e poi la scelta è arrivata su questo ragazzo centravanti che si è messo in luce nel Chievo, nella Lazio, nel Manchester, nel Valencia, e adesso è la sua prima esperienza, diciamo così, nel campionato di Serie B. Ma non c'è solo questo, perché la piazza aveva già reagito con una contestazione, ricordo martedì sera a Bogliasco, e non aveva certamente apprezzato tutto quello che stava succedendo in casa blucerchiata. In casa Genoa invece aumento di capitale perfetto, quindi Dan Sciuco ha avuto ragione e quindi possiamo parlare di un trionfo in casa rossoblu. Ma poi ci sono tante notizie di mercato, perché i nomi accostati al Genoa in questo momento, perché la Sampdoria non ha nessun nome in questo momento accostato, solamente il riscatto di Begic. E poi al Golfo dei Poeti è arrivato il nuovo direttore sportivo Angelozzi e ha messo in chiaro tante tante cose. Non c'è solo affetto, ma c'è anche una programmazione di un certo tipo. In casa Virtus Entella invece firma Marconi, si dice contento perché l'obiettivo è la salvezza, quindi il presidente Gozzi, Chiappella e tutti i dirigenti sono uniti insieme per raggiungere quello traguardo eccezionale per la formazione bianco-blu. Comincio con i miei ospiti e vado subito alla mia destra, perché mi ha detto sono molto arrabbiato Andrea Lazzara.
1: Ho usato un'altra parola. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti.
0: Insomma, ragazzi.
1: Ma perché ne fanno una al giorno? Sono peggio. Ne fanno più di Carlo in Francia. Si diceva, chiedo ad Andrea Rivellini, che è molto più
2: confermo, confermo.
0: Andrea Rivellini, buonasera.
2: Buonasera, invece... buonasera. Ma perché devi essere arrabbiato? Avete trovato finalmente un allenatore. Scusa.
0: Non cominciare a provocare.
2: No, mi limitavo.
1: E fosse solo l'allenatore. Ci sono anche i disegnini, i loghi.
0: Vai, anche il logo.
2: Vabbè.
0: Il logo, beh, questo poi ne parliamo, perché anche a me non è piaciuto moltissimo quel logo. Ci sono dei colori meravigliosi, non ce n'è uno. Vado dalla parte opposta e do il benvenuto a Federico Dodero, che è sorridente in rigorosa maglietta rossa e giacca blu.
3: Sì, no, veramente, quella della giacca,
2: come,
3: non
2: sei,
3: vedevo l'ora.
2: Come sei bello stasera, sì, con la giacca, con la giacca.
3: No.
2: Ti dona.
4: Ma guarda, starei qua ad ascoltarvi solo perché ho la giacca qua in silenzio ad ascoltare voi, sarebbe già una bella serata così. Grazie dell'invito e della giacca.
0: È vicino a lui Marco Bisacchi, che ha già cominciato prima di adesso.
5: Ma infatti avete registrato il pre-partita, ma andate in onda quello, no?
0: No, perché
5: non eravamo in onda.
0: No, deve dirlo in diretta ora.
5: Che peccato.
0: Deve dirlo in diretta. Allora.
5: È arrivato Conradi. No, ma io oggi, dando un'occhiata a questo comunicato, ora aspettando poi quella che sarà la conferenza stampa,
0: intanto ti faccio vedere, noi siamo,
5: sarà.
0: Sai che noi siamo sempre quando siamo
5: in
0: siamo
5: bocca al lupo,
0: siamo molto ospitali noi a Genova, quindi Bernardo, che io conosco da un po' di tempo, insomma lo conosco anche molto molto bene, vi devo dire che la ricostruzione che oggi ho letto, quella sia di Feldbeck che di Banco, è una ricostruzione che va bene come persona, assolutamente, ha grandi,
5: sì,
0: grandi caratteristiche, grande carattere.
5: Ma Graziano, ma tu mi scrivi,
0: poi io mi fermo qua.
5: No, ma Graziano, abbi pazienza. Fredberg che mi dice, ci ha convinto con le sue idee, quando sappiamo benissimo che Fredberg prima è andato da Postanzini, da Pecchia, da Zanetti, da altri allenatori, perché evidentemente come scelta ulteriore poi è andato su chi poteva arrivare, evidentemente su chi ha accettato, cioè Conradi. E poi anche Branco che dice, il suo gioco moderno. Allora, questo gioco non lo conosciamo, perché è la prima volta che allena Conradi, quindi non possiamo conoscere il gioco di Conradi. Ha allenato le nazionali, ma è un altro mestiere. Ha fatto la parte offensiva del Milan di Allegri, che peraltro

0: ha finito male la stagione, non è giudicabile.
1: Allora,
0: non è
1: giudicabile. Un bocca al lupo.
0: Ma sì, glielo ho detto. Ma glielo ho detto anch'io oggi.
1: Bernardo, glielo auguro io in bocca al lupo.
2: Ma scusa, ma poi voglio dire, questa cosa che si parla di Corradi e mi viene in mente Sidio Corradi, no, e si parla di Branco e mi viene in mente un grande giocatore del Genoa, questa cosa qua mi piace già. Mi piace, mi fa
0: c'è
2: simpatia.
0: Anche Mutarelli, se vuoi. C'è anche Mutarelli, se vuoi.
3: Nel comunicato, per esempio, c'è questo riferimento a un allenatore emergente, giovane, Corradi è giovane, sicuramente più giovane di me, ha 6 anni meno di me, ne ha 50 anni giovane, ha la prima esperienza su una panchina di club, e allora questo è un bambino, ha fatto 2 anni di Serie A col Parma a 30 anni, Abate 39, Aquilani 41, quello che ha vinto 3 campionati in Serie B, Pecchia a 52 anni, appena 2 anni più di lui, cioè...
0: No, ma il discorso è, tu puoi andare su un allenatore giovane, ci sta anche che una società individui un profilo e dica sì, per me Corradi è l'uomo giusto, ci credo, ha delle caratteristiche, anche se non ha mai allenato ci credo. Ci può anche stare che una società faccia questa scelta, però dopo che ormai ti hanno preso con le mani nella marmellata, che sei andato da Tizio, Caio e Sempronio e ti hanno detto no, e qualcuno addirittura ha rifiutato anche di sedersi al tavolo, Zanetti, non faccio nomi ma faccio cognomi. Cioè, questa è chiaramente una scelta, è un'alternativa. Ti prendi il rischio di una scommessa, di un salto nel buio, con lui ci metto anche Branco, che comunque ha il primo anno in Italia. Quindi la Sampdoria è una nave scuola, praticamente la Sampdoria è una nave scuola per allenatori, per direttori sportivi, per CEO dell'area football, che è rimasto poi Fredberg dopo i suoi meravigliosi algoritmi e sarà ancora lì a fare il mercato. Oltretutto, chi è stato acclamato, Mancini, Vernizzi, è stato esonerato, chi è stato contestato rimane lì, Walker e Fredberg. Mi pare che facciano tutto il possibile per farsi contestare, sono solo contento che almeno i tifosi già a fine di giugno hanno già iniziato
3: anche
0: a contestare.
3: Perché avevano parlato di un nome di caratura internazionale, posto che secondo me in Serie B non serve un allenatore di caratura internazionale, però è arrivato un allenatore che non ha mai allenato in un club. Se tu prometti e dici delle cose ai tifosi, le devi mantenere. Evidentemente questi signori sono... Fatemi passare la parola, impuniti, nel senso che tanto sanno che lo fanno e lo potranno fare, non se ne fregano delle contestazioni dei tifosi, però credo che a questo punto il livello della contestazione si debba un po' alzare, perché la contestazione di martedì è stata...
1: Guardate qua, il vostro progetto, falsità, tutte queste cose, capito? Quindi lì c'è contestazione, c'è stata,
3: Graziano, bisogna... Allora, quello che ha parlato con uno di quelli che ha parlato con i tifosi, che aveva incontrato qualche tifoso, era Walker. Bisogna capire chi diavolo è questo signor Walker, che ruolo ha, se i soldi arrivano da Singapore, arrivano da te, perché questo signor Walker non ha un ruolo in società, perché decide tutto lui, perché lui viene allo stadio con i suoi occhialini che registrano anche tutto, c'è la contestazione, lo striscione contro lui sorridente, firma tutto e poi va dai tifosi e dice io prendo un
0: Walker è il proprietario della Sampdoria, Walker il giocattolo è nelle sue mani, e lui nella stanza dei bottoni dall'isola di Man in Inghilterra, lui vede questa manifestazione, probabilmente sorride anche di fronte a queste contestazioni.
3: Ma certo,
0: loro sono
3: lontani,
0: quello
3: che penso anch'io.
0: Loro hanno evidentemente dei soldi che arrivano, che vengono investiti dalla Sampdoria, ma attenzione, questi signori hanno investito 155 milioni.
1: Messo così. Come andiamo noi, e davanti chiaramente ho messo Walker, no? Poi dietro Tei e poi dietro ancora Fredberg.
0: Ma sai, Fredberg di fatto è un dirigente, no. È un direttore, ma è un dipendente. I primi due sono, se vogliamo, i soci. I soldi che arrivano, tra l'altro, è vero che ne arrivano tanti, ma ci sono anche i debiti, ci sono anche i bilanci in passivo. È un giochino questo che inizia a diventare anche pericoloso per il futuro della Sampdoria. Questi chiaramente ci hanno fatto capire che a loro di andare in Serie A mi pare che non interessi, perché non è tra le loro priorità.
1: Come non interessa andare in Serie A?
0: So, mi pare che
2: questa mi sembra una dichiarazione un pochino forte.
0: Sono 3 anni che ci provano, non ci riescono. Un conto è provarci.
1: Scusate, voi giustamente tu mi dici a loro non interessa, ma se mi permettete, la tradizione, quello che vale la Sampdoria, tutto quello che i tifosi fanno.
0: In infatti
1: per...
0: nessun allenatore cioè, viene, ragazzi, ma perché? Ma non, perché sono tutte chiacchiere queste. Ma basta parlare di piazza, blasone, storia, tifosi, sono cose che ci possiamo raccontare tra di noi. Questa Sampdoria non ha PIL, non ha PIL, continua a fare.

0: disastri,
1: ma non è solo quello,
0: gli allenatori non ci vengono, gli allenatori non ci vengono, Pecchia non ci viene, e non stiamo parlando di Mourinho. Pecchia, uno che è due anni che è a spasso, non ci viene. Postanzini, uno che è stato esonerato dal Mantova, non ci viene. Zanetti, uno che è retrocesso col Verona, non ci viene. Non stiamo dicendo Mourinho, Conte, Allegri, Gasperini, no, non sto dicendo nomi di questo tipo, stiamo dicendo allenatori normali per piazze normali, posso dire medi, potrei dire anche mediocri. Ebbene, non vengono neanche loro, e tu prendi un esordiente perché è l'unico che dice sì. E questa è la storia.
1: Tra l'altro, in quel famoso comunicato si parlava di ritorno in Serie A entro il 2028. Sono altri due campionati, sono sì, altri due campionati.
0: Se ci arrivi,
1: sì, però,
0: se ci arrivi.
2: Però abbiamo sentito,
0: se ci arrivi vivi,
1: cosa vuol dire questo?
0: Se ci arrivi vivo, scusate, a livello finanziario,
1: questo doverci mettere tanti soldi. Tanti,
2: scusate,
1: soldi.
2: Ma io quando sento il direttore generale, che è il CEO, chiamiamolo così, che mi dice sarà un mercato ambizioso. L'anno scorso aveva detto, vi ricordate quando ha preso Narva, ha preso Kurk, non sappiamo cosa fare, quindi per prendere, tanto per prendere, non prendo nessuno. Quest'anno ha detto lui, sarà un mercato ambizioso. Cioè, cosa significa sarà un mercato ambizioso? Che voglio venire in Serie A, se no non lo dico una cosa del genere.
1: L'ambizione è prendere un allenatore che a 50 anni non ha mai allenato un club? L'ambizione è questa? Probabilmente, io mi immagino che costruiranno una Sampdoria fatta, adesso magari cercheranno di riprendere Martinelli,
2: perché magari conosci i giovani,
1: prendere i giovani, prendere una serie di giovani, che bisogna vedere se saranno però giovani prime scelte, perché non è detto, perché le prime scelte magari in una, proprio per la situazione della Sampdoria, alla Sampdoria è difficile magari che ci vengano, e costruirai una squadra così, ma con un allenatore, ripeto, che ha la prima esperienza a 50 anni.
0: Oggi Branco ha parlato di percorso di crescita sostenibile e ambizioso. Io mi soffermo soprattutto sulla parola sostenibile, che è una parola magica, che tra l'altro viene anche sposata dal Genoa, non vogliamo
3: la
0: nascondere.
3: Sostenibilità,
0: sì,
3: è un concetto chiave,
0: è un grande valore,
3: è come la resilienza,
0: è un grande valore, la
3: sta bene con tutto,
0: tutto
3: tu,
0: è bello.
3: Tu cosa ti metti? Una giacca
0: quello
3: sostenibile,
0: che è sostenibile.
3: Vuoi
0: però,
3: una maglietta resiliente,
0: però
3: mettiti
0: se vuoi andare in Serie A devi essere ancora più ambizioso che sostenibile, perché se cominci a fare di nuovo il gioco delle tre carte, metto questo, tolgo questo, poi tra l'altro poi andiamo anche sullo staff era una balla colossale.
2: Stanno mandando via dove vuoi.
0: Allora, cioè, rimane Van der Lock, che è l'uomo dei dati della Sampdoria, che è così con Fredberg. Thomasen, che è tanto così con Fredberg, va al Watford con Dionisi. Attilio Lombardo rimane, al momento rimane Attilio Lombardo, che ha avuto due anni di contratto già da prima, perché aveva avuto un triennale quando era arrivato. Poi Bressan va al Modena, preparatore dei portieri, dovrebbe arrivare Raffaele Clemente, sarebbe un ritorno. Ferrini potrebbe restare con Berselli. In questo momento sono in dubbio anche le figure, ancora devono rinnovare il contratto di Ferri nella match analyst, e insomma un ulteriore passo a mio avviso poco chiaro anche in questo aspetto. E poi ti dico di più, Bertelli, l'ex preparatore atletico, tutto sommato non è così lontano dalla Sampdoria. Sai perché? Perché potrebbe andare al Genoa.
2: Ah, beh,
0: così te lo dico. Ed è un buon preparatore atletico, no, e se va al Genoa è una buona notizia per il Genoa.
4: Due passi da casa.
0: Quindi no, va già deciso.
2: Dunque,
0: quindi
2: avete descritto uno scenario,
0: è tutta una
2: che
0: balla questa
2: apocalittico.
0: Dello staff.
2: Io oggi ho sentito le parole di Bernardo Corradi, dice "Non vedo l'ora di cominciare", perché ha la grande occasione della sua vita. E secondo voi
0: e viene Mutarelli?
3: Ma sì.
2: Ecco, vabbè,
0: viene Mutarelli.
3: Ma perché siete così
0: ma
3: negativi?
0: No, ma io con Mutarelli non
3: ma
0: ce l'ho con Mutarelli.
3: Ma perché siete così negativi? Ma
1: io non ho il problema Mutarelli, il problema è proprio il tipo
0: problema
1: di impostazione di il casting. Hanno fatto il casting. Ragazzi, ma ha ragione Marco, cioè hanno fatto un casting con tutti che gli dicevano no, grazie, ma quando io volevo uscire con una mi dicevano e poi prendevi quella che
3: e vedi che anche tu facevi il casting,
2: allora.
3: Ma Fede, ma anche a Boccadasso fate il casting? Cioè, ma voglio dire, ma che problema c'è? No, è normale se si fa un attimo di verifica.
0: Vabbè, Andrea,
3: di quello che passa.
0: Se vogliamo scherzare, tipo bar, scherziamo.
3: No.
0: Magari
3: no,
0: anche a Boccadasso andiamo a trovare Federico.
3: No, adesso non te la prendo.
0: Un'ottima bibita viva al mare.
3: Sei talmente negativo. Sei talmente negativo. Sei talmente negativo che mi viene dal cuore di essere un po' positivo per la Sampdoria. Voglio dire,
0: ma in bocca al lupo a
3: più basso di così.
0: Dove vuoi andare? Più basso di così vai in Serie C.
3: Ma non ci puoi andare, dai,
5: scusate, vorrei io provare ad essere positivo, scusatemi, ma seriamente. Corradi, è vero, in questi anni ha fatto le nazionali giovanili, 17, 18, 20,

0: magari il programma potrebbe anche essere quello: conosce il calcio giovanile, conosce il calcio giovanile, possiamo ragionare su quello. Magari c'è Corradi, che è stato l'allenatore in quel periodo della nazionale, dove il ragazzo di, che era under 17, adesso magari
1: si prende 4-5 under 17 e via.
0: No, si prende dei giovanotti che vengono fuori da questa situazione, magari li conosce e magari è in grado di poter portare avanti un progetto. Lo dico
1: a malincuore,
0: no, lo dico seriamente. Questa cosa la dico, non la dico per scherzare. Io penso che potrebbe essere un ragionamento serio, perché altrimenti davvero non c'è una spiegazione. Sono d'accordo con voi. L'unica che secondo me potrebbe essere
2: ma quello che pensiamo
0: motivata
2: tutti,
0: potrebbe essere
3: però
0: questa,
3: Federico,
0: ma non
3: se
0: sarebbe
3: tu ti
0: niente
3: presenti
0: male.
3: In Serie B con una Sampdoria che vuole, che dovrebbe puntare a un campionato di vertice, devi andare con un allenatore che abbia un certo tipo di esperienza. Se domani vuoi provare a vincere lo scudetto, probabilmente non vai a prendere un esordiente. È vero che l'Inter ce l'ha fatta con Chivu al secondo anno, però è comunque una cosa abbastanza rara. L'allenatore di maggiore esperienza, vedi che poi i campionati li vincono stroppa, li vincono sempre gli stessi.
4: Io però vi faccio un esempio. Allora, a parte nella Juve Stabia, tra mille problemi, ha fatto un capolavoro.
3: Aquilani anche al secondo
4: Aquilani,
3: anno.
4: Con giocatori in prestito.
3: Il primo anno
4: giovani,
3: a Pisa ha fatto male però.
4: Chivo ha vinto lo scudetto dopo 14 partite allenate nel Parma. Questa nel Parma, che non conosceva nessuno, di 30 anni, ha fatto tutto quello che doveva
2: fare. Stai parlando di piazze diverse.
4: Sto parlando di piazze diverse. Qui c'è sempre da tenere presente che c'è il dualismo nella piazza.
2: Ma non solo, Questa è la Sampdoria, con tutto il rispetto, non è la Juve Stabia.
4: Certo, assolutamente sì. Su questo non lo metti in dubbio.
3: No, però questa cosa qua della Sampdoria, cioè possiamo anche smetterla di dirla questa cosa.
2: Ho capito,
3: questa
2: Marco.
3: È la Sampdoria. Questa non è la Sampdoria. Questa è una Sampdoria in cui gli allenatori non vengono.
2: Ho capito.
3: Non ha appeal.
2: Ma un conto è la società che ha in mano la Sampdoria in questo momento. Un conto è quello che rappresenta la Sampdoria. Che rappresenta la Sampdoria per il calcio italiano, per la sua tifoseria e anche in città. È una cosa diversa. La proprietà è un altro discorso. Se questi sono quelli che si fanno prendere a pesci in faccia da tutti,
4: la proprietà
2: il problema,
4: vogliamo liberarvi da voi.
2: È
4: cioè,
2: un problema soprattutto dei tifosi.
4: Qua,
2: che sono
4: liberarla da voi. Esatto. Cioè, questo è quello che pensano
3: allora,
4: i tifosi. Il nostro progetto, quello dei tifosi, che sono stati a Bogliasco per contestare e contesteranno, penso, dal primo momento questa società, è liberarla da voi. Cioè, non
0: sì,
4: ci sono altre parole.
0: Però non è che detto che comunque saranno dalla parte della squadra,
4: assolutamente,
0: dei giocatori,
4: che andranno a fare gli abbonamenti,
0: che farà gli abbonamenti,
4: certo.
0: Quindi
5: cosa devo dire?
3: No, sì, sul fare gli abbonamenti voglio vedere il dato, Io qualche dubbio ce l'ho.
0: No, bene, io ti dico
3: rivedere 20.000 abbonamenti, no, per me sarebbe una roba incredibile, mi sembrerebbe di vivere su Marte con questo. Poi per carità, magari ne vedremo di più ancora, perché poi è l'amore, non si può calcolare. Questi non si meritano uno stadio pieno, ragazzi. Questi non se lo meritano. Cioè, se poi i tifosi vanno perché sono innamorati della maglia, per carità, evviva, sono ben contento. È la cosa più bella. Però questi non se lo meritano. Questi non se lo meritano. Questi non se lo meritano.
5: Cos'è
3: Walker
5: che non fanno?
3: Fredberg,
5: non se lo meritano. Non avevo capito.
3: Si meriterebbero, insomma, qualcos'altro.
4: No. La contestazione, quello che diciamo sempre. La contestazione, assolutamente sì. Se la meritano, perché se lo fanno. Fatto. Ragazzi, ha fatto 3 anni che non si può fare così. Non si può spendere tutti questi soldi e spenderli così male. Perché è assolutamente impossibile avere risultati assolutamente negativi, ma soprattutto in un patrimonio calciatore che non ha nessuno da vendere. Chi vendi? Ma hai parlato di sostenibilità, perfetto. Ma chi vendi? Ma chi vendi?
3: Ma che vuoi vendere?
4: Cioè,
3: nessuno.
4: Tira fuori dei soldi per prendere i giocatori.
3: Ma nessuno,
4: basta,
3: ma nessuno. Cioè, ma questi hanno speso un sacco di soldi di procuratori, qua, su, giù.
4: Di allenatori.
3: 8 allenatori
4: gli stessi. Negli ultimi 2 anni, una cosa improponibile.
3: Allora, io spero di sbagliarmi, spero che Corradi si rivelerà un bravissimo allenatore, scoverà i giusti giovani e Branco sarà un fenomeno come direttore sportivo. Tanto Branco mi pare che sia forse l'unico direttore sportivo non italiano nel nostro campionato
4: vabbè,
3: di Serie B.
4: Cosa significa questo? Dai.
3: Cosa significa? Vuol dire che tutti gli altri sono scemi e solo la Sampdoria è intelligente? Non lo so. Sai com'è? A volte mi viene il dubbio che forse l'errore viene fatto qui. L'allenatore esordiente, la squadra è completamente da rifare, i tifosi già a fine giugno contestano, mi pare l'unico fattore positivo, l'ultimo che ho detto, che i tifosi almeno sono svegli, hanno capito com'è la storia.
2: Anche la
3: che
2: cosa
3: non aspettino l'ottava giornata, ecco.
2: Come si dice, anche il logo gli ha dato un bel booster.
4: Ecco,
2: vai
4: sì, vai, perché quello
2: ne parliamo dopo.
3: Lì però un errore della parte marketing,
2: però

0: Come me,
1: allora
0: Marco.
1: È sempre un errore,
0: ah. Sì, capito,
1: anche la parte marketing è un errore.
0: Sì, vabbè, però
1: cioè, qualche tu non gliel'aveva detto, quando te lo fanno vedere dici, ma dov'è? Scusa, non c'è una cosa che si è bucerchiato, non c'è, c'è questa cosa.
0: L'anno scorso la campagna abbonamenti fu bellissima, secondo me, quella di
2: carità,
0: Luca Ponti,
2: sì.
0: Noi siamo noi. È
2: però
0: stata
2: è,
0: bella.
2: È il momento che purtroppo ha esacerbato gli animi. Se tu vai sotto la pagina social,
0: senti,
2: della Sampdoria da ieri.
0: Ti posso dire una cosa: se prendevi Pecchia, quella campagna per gli 80 anni era un po' più bella. Perché, beh, certo, la cosa principale è la squadra, Pecchia, ma poi magari Pecchia faceva malissimo, perché è due anni che è a spasso, ma se prendevi Pecchia avevi un allenatore che ha vinto dei campionati di B,
2: questa,
0: 23.
2: Questa cosa della campagna, il punto è solo questo, la Sampdoria è riconoscibile per i suoi colori, e tu fai una campagna per i tuoi 80 anni senza i colori.
0: Oggi è riconoscibile per le sue...
2: Ho capito, però
0: scivolate,
2: nel mondo la gente conosce la Sampdoria per questo. Faccio una piccola digressione, anche il posto dove lavoro io, cioè Spediporto fa 80 anni, il logo degli 80 anni l'ha disegnato una collega sampdorianissima, Amanda, con i colori che richiamano il Pantone dei nostri,
1: certo,
2: colori.
1: Cioè,
0: poi dai,
1: è normale.
0: Ma
1: è normale 46, che sia così.
0: 1946-2026, ma sembra il Requiem, dai. La prima data e la seconda data. Onestamente, cioè, si poteva trovare una maniera migliore di festeggiare.
3: Ma ce l'abbiamo, due popcorn, qualcosa.
1: Guardate, questo qua. Cioè,
0: no.
1: Io voglio dire...
3: Effettivamente non ci avevo pensato, però accostare le due date così...
0: Vabbè, oltretutto, allora, perché c'è, voglio dire, con questi al governo societario, tu hai sempre da dire, ma sarà l'80esimo, ce ne sarà uno, ce ne sarà l'81esimo, no, perché qua insomma voglio dire
1: adesso, non andate così, non, mi fermo un attimo per la pubblicità.

0: E adesso abbiamo la pagina del Genoa, perché era quello del Genoa, e abbiamo il nostro impar, abbiamo sintetizzato così, perché è stato veramente un trionfo in tribunale. Alla vostra sinistra Blaschez, alla vostra destra Dan Shugul, il presidente, perché questo aumento di capitale è una vittoria di questi signori.
1: È assolutamente una vittoria
0: oltre
1: di questi due
0: signori. Oltre al popolo genuano, chiaramente.
1: Certo. No, è una vittoria di questi due signori. Diamo a questi due signori quello che è giusto riconoscere. Perché Andrés Blaschez, in un momento di grandissima difficoltà per il Genoa, si rende conto che la necessità era quella di procedere con un aumento di capitale. Lo comunica agli americani. Gli dice: oh, venite qua che c'è da aumentare il capitale. Questi nicchiano
0: e allora
1: procede con un tecnicismo: aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Questi non capiscono bene di che cosa si tratta, perché fanno i supponenti.
0: Veramente non l'ho capito bene neanch'io.
1: Uno che si occupa di finanza e di società lo dovrebbe capire. Fanno i supponenti e viene deliberato, quindi si rendono conto che aumentando il capitale, deliberando l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, si può consentire a un terzo, nella fattispecie Dan Shugul, di entrare nel capitale sociale del Genoa, cosa che viene puntualmente fatta con 40 milioni di euro veri messi in capitale, che valgono il 77,18% del capitale sociale del Genoa. A quel punto lì si rendono conto che gli hanno sfilato da sotto la sedia. E allora cercano in tutte le maniere di recuperare. Fanno una causa in tribunale che non ha né capo né coda.
0: È il terzo giudizio questo, vero?
1: No, il giudizio giudizio di merito è uno che è arrivato a sentenza e ha detto: tutte le domande formulate da ECAP, ACM, ma ECAP, sono infondate. Quindi l'aumento di capitale è valido, perfettamente valido e legittimo. Precedentemente,
0: ma perché ti infermo così?
1: Perché questa cosa qua mi dà una gioia che mi scoppia il cuore. Perché se tu pensi che ci sono stati

0: attento che è caldo.
1: Se ci sono state, tu pensi ai Berardo Corradi tuoi. Ma voglio dire, se tu pensi che da più parti, in più occasioni, taluni hanno sostenuto la bontà della posizione degli americani di ECAP. Quando, se uno basta capire un po' di questi meccanismi e capire un po' di come funzionano, ci si rende abbastanza facilmente conto che erano posizioni infondate, irrealizzabili, irrealistiche. Quindi non posso che essere infervorato, perché questa è una grande notizia. Significa tantissimo per il Genoa, significa tantissimo per il futuro del Genoa, significa tantissimo per il programma che stanno mattoncino su mattoncino portando avanti questi signori, che non dimentichiamo hanno messo anche un bel sequestro sul 22,88% in capo a ICAP. C'è un bel sequestro conservativo, e quindi il futuro del Genoa poco a poco si sta rasserenando.
2: Calmati adesso, rilassati, che vado da Federico, che è molto più calmo, perché anche Federico ha pensato questa disamina assolutamente corretta che ha fatto l'avvocato Rivellini, e ha detto sì, perfetto, è molto molto buona questa situazione, perché mi rende più tranquillo, vero Federico?
3: Mi rende più tranquillo, e con la voglia anche di, così, di aspettare buone notizie, quelle famose notizie di cui abbiamo sempre parlato, specialmente qua in trasmissione, con i possibili soci che aspettavano un po' di notizie dal tribunale, perché no, giustamente forse non sarebbero mischiati quando la situazione. Adesso, secondo me, nella bravura del presidente, io ci vedo anche questa cosa, portare magari dentro qualche suo collaboratore, qualche imprenditore rumeno, che vengano a dare una mano col Genoa. Quindi.
1: Però voglio dirti, aggiungo una chiosa a questa cosa qua. La prima chiosa che faccio è: non deve essere letta solo ed esclusivamente in questo modo, perché se tu fai un tipo di ragionamento in questo modo, non dai giustizia al ruolo di Dan Shuku, che è un ruolo importante, non è un ruolo di traghettatore, non è un ruolo
2: che
1: prepara la strada a qualcun altro.
2: No.
1: Poi però vi ricordo, anzi vi dico, perché è una questione tecnica che deve essere presa in grossa attenzione, che nello statuto del Genoa c'è una clausola di preferenza di prelazione. Quindi tu, per fare entrare un socio nuovo, devi prima offrire la quota all'altro socio.
2: Ho capito.
1: E qua ci sono tutte le varie problematiche che sono in qualche maniera attutite dalla sussistenza del sequestro, ma che bisogna prima sistemare. Bisogna sistemare, portare a termine il lavoro. Abbiamo fatto 30, bisogna fare 31.
2: Perfetto,
1: bisogna definire.
2: Federico diceva, adesso è ancora più appetibile questa società.
1: Certamente, è appetibile, perché c'è fatta chiarezza. Si è fatta chiarezza, e la giustizia italiana, tanto bistrattata, in poco più di un anno è arrivata a emettere due provvedimenti cautelari e una sentenza in primo grado. Quindi, voglio dire, i tempi non sono stati rapidissimi, ma sono stati giusti,
2: non sono stati rapidissimi, perché era anche difficile, no? Molti telespettatori noi chiedevano attraverso i messaggi quando arriva la sentenza, è stata una cosa fatta
1: difficile, ci vuole giustamente il tempo per meditare le varie posizioni e per giustificare, dare una giustificazione. Io ho letto la sentenza, più di 50 pagine di sentenza, molto ben argomentata, cioè è un lavoro fatto da un collegio di giudici, tre giudici, il presidente e anche il presidente del Tribunale di Genova, quindi un collegio importante, dove si sono delineate con riferimenti puntuali alla giurisprudenza e alla dottrina le risposte alle questioni che erano state messe in campo dalle parti.
0: Non possiamo parlare solo di tecnicismi. Io vado assolutamente nel Caruccio.
1: Scusa, ma che tecnicismi? Ma perdonami, ma prima tu mi dici che io parlo da bar, e adesso che ti parlo in maniera tecnica, dici tecnicismi. I tecnicismi sono i tuoi, quando tiri fuori i tuoi vari...
0: Parliamo
1: parliamo, si chiamano
0: parliamo di quello che succede
1: che...
0: adesso. Parliamo di quello che succede adesso. Io vado nel Carugio, anzi vado nella
1: Bocca
0: d'Asse di Federico, perché lui dice giusto. Allora, il discorso è adesso.
1: Ma chi sei tu per dire che

0: dice giusto.
1: Vabbè, allora,
2: si chiama Marco Bigiano.
1: Se vuoi posso anche star zitto, hai tutto te, c'hai in mano la saggezza del mondo intero.
0: Voglio capire perché parlare. Tu dici
1: mi
0: che
1: spengo,
0: è giusto.
1: Guarda, mi spengo il microfono, parla.
2: No.
0: Adesso, come sei plateale,
2: Accendi questo microfono.
1: Allora, il discorso è un altro, il discorso è, adesso il Genoa, dopo questa operazione, ha finalmente le mani libere, piene, quindi Sciuco in primis, per dire ok, facciamo il salto di qualità, la famosa asticella ad alzare. Sì, lui mi diceva, adesso ci potrebbero essere anche nuovi soci, quindi questo a livello sportivo cosa rappresenta? Che il Genoa oggi non ha più scuse. Non ha più scuse per dire no,
0: stai facendo
1: una
0: semplificazione giornalistica. Questa è una semplificazione.
1: Quello che succede in campo a me interessa vedere come la squadra sarà rafforzata. Okay. Perché
0: allora,
1: poi quello
0: sono due cose.
1: Se no andiamo in tribunale,
2: adesso
1: facciamo un giorno in pretura.
2: Non lo faccio vedere io perché se sarà rafforzata o no. È chiaro che c'è un giocatore che interessa tantissimo perché ogni giorno viene accostato a grandi squadre e si chiama semplicemente, lo sapete anche voi, si chiama Leo Ostig. Ed è richiestissimo, non c'è nulla da fare. È chiaro che se arriva questo giocatore qua è stata una manovra perfetta, dobbiamo dire, perché è stato pagato con i soldi di Tosby. Di Tosby! Cioè, pensate, hai preso i soldi di Tosby alla Cremonese e cosa hai fatto? Gli hai dati in prestito, li hai girati. Allora, questo è un giocatore fondamentale, fermati, perché è un giocatore fondamentale per la difesa. Io prima parlavo con Federico e ho detto, speriamo che nessuno mi tocchi la difesa, vero?
3: Certo,
2: ma hai detto
3: certo,
2: così,
3: certo.
2: Fede. Però se arriva un'offerta irrinunciabile, è irrinunciabile.
3: È normale, ci mancherebbe, non possiamo fare diversamente. È vero, purtroppo siamo una società giustamente di questo livello, nonostante il grande lavoro per mettere a posto e i mattoncini per mettere a posto i conti, e sono d'accordo con l'avvocato, però se ti capita una cosina del genere, certe offerte a cui non puoi dire di no, a me dispiace se qualche duro della difesa va via, chiunque sia, sono sincero. Però se per caso ci fosse un'offerta di quelle irrinunciabili, alla fine...
0: Ma sai qual è la differenza? La differenza che deve essere molto ben chiara anche a casa è che un giocatore come Leo Ostigar, se la Roma viene a Villa Rostan e suona e dice c'ho 8 milioni di euro... Non gli rispondono neanche.
2: Abbiamo parlato di offerte irrinunciabili.
0: Quindi,
2: ecco,
0: l'idea è... Leo Ostigar,
2: no,
0: Vasquez,
2: parlami di Leo Ostigar.
0: Leo Ostigar è un giocatore che, come hai ricordato tu, Diego Lopez ha fatto un capolavoro, ha anticipato il riscatto risparmiando sul prezzo finale, pagandolo 2 milioni e mezzo e legandolo al Genoa fino al 2030. Leo Ostigar ha detto, io qua al Genoa ci sto divinamente, è diventato padre ancora da poco tempo e sta benissimo qua al Genoa, quindi non ci sono le condizioni perché Leo Ostigar parta, né a mia conoscenza la società ha interesse a cederlo, sono altri profili sui quali si vuole eventualmente fare la plusvalenza. Leo Ostigar, quindi, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile,
2: Rivellini. Lo sappiamo benissimo che Inter, Juventus, Roma, ti do altri nomi, Nottingham Forest, vuoi un altro nome? Addirittura per il Saint Germain.
0: E se vengono con tanti soldi ne parliamo.
2: Ve ne dico i nomi. È chiaro che se
0: devono essere più di 20.
2: Vengono qua con una caterva, una carretta di soldi.
1: Vado controcorrente. Ora vi stupisco. Federico, tieni.
0: E fai il salmone, dai.
1: Per quanto mi riguarda, Ostigar il Genoa potrebbe anche venderlo. Perché? Perché lui ha questi gol segnati, è vero, che hanno alzato il livello sicuramente del suo valore. Ma in difesa, guardate che Ostigar, andatevi a vedere i gol che ha preso il Genoa quest'anno, non è stato sempre perfetto. Per me

0: Il giocatore da non vendere mai è Vázquez in difesa del Genoa. Okay? Ostigard, se allora, arriva una buona Ostigard, offerta, il Genoa può venderlo. Può venderlo.
1: Perfetto.
0: Cioè, Ostigard e Norton Caffi, secondo me,
1: quando,
0: sono vendibili.
1: Quando è entrato dentro Marcandalli, Ostigard e Vázquez. Insomma,
2: e quando
1: sappiamo come è finito il campionato 0-7 domenica.
2: Hai dimenticato l'elemento fondamentale della tenuta della difesa, Justin Bielow. Quando è entrato Justin Bielow la situazione è molto migliorata. Comunque io ritengo invece, in controtendenza rispetto a quello che ha detto Marco Bisacchi, che sia un giocatore molto, molto valido anche in difesa e che solo ed esclusivamente di fronte a offerte irrinunciabili, ma per, intendo dai 20 in su, allora uno può ragionare. Meno, francamente, non è con questi giocatori che, cioè, devi anche dare un segnale all'ambiente, secondo me. Io la ritengo così.
1: No, no, ma
2: il mio pensiero
1: è anche
2: di fronte
1: prima,
2: all'offerta da 20 milioni.
1: Diceva anche Federico prima: arriva l'offerta irrinunciabile, come faccio a dire di no? Ti ha detto subito: le prime parole che ha detto Federico sono state: non cambierei nessuno della difesa. Sì. È vero?
3: È vero.
1: Cioè, difesa comprende portiere e i tre.
2: Ma infatti, la società, la difesa la vuole tenere.
1: E allora? Poi arriva un'offerta irrinunciabile e anche Palestra è andato là. Quindi significa. Tutto questo significa tante cose, però guardate, mi date i tre nomi di quei giocatori che in questo momento sta cercando il Genoa. Sono tre giocatori che sono tutti molto molto giovani, eccoli qua, questi nomi caldi. Allora, alla vostra sinistra, io non so se li pronuncio bene perché li conosco poco, il primo è Mick Tri, che gioca nel Thun.
2: Esatto.
1: È quello con la maglia rossa,
2: centrocampista,
1: è un centrocampista
2: 2005.
1: È del 2005. Quello in mezzo è un gigante, è 1,93, gioca nel Salisburgo, è un danese ed è di piede sinistro. L'ultimo lo conosciamo perché ha giocato nel Pisa, è Debischer, che è il più anziano, quindi quello che insomma ha più esperienza anche nel campionato italiano. Sono tre giocatori che vogliono in tanti, qui il Genoa forse c'è dietro, forse qualche cosa potrebbe cercare, no? Si parla sempre di esterni, al di là di quello che penso io che Traoré secondo me è già fatto col Marsiglia. Quindi sono nomi interessanti, quindi c'è anche la voglia di migliorarsi, no, Federico?
4: No, ma difatti però per fare queste operazioni e per concludere anche la parte che hai dovuto spendere adesso per recuperare giocatori, per riscattare giocatori che avevi.
1: A Colombo, chiaramente, a Baldanzi, c'era da pagare con gli anni.
4: Sono soldi da tirare fuori, quindi per l'amor di Dio. Quindi credo che poi una bella operazione, ha ragione lui, quando si presenta alla Roma con 8 milioni non gli rispondi nemmeno al campanello.
1: Non la faccio neanche sedere.
4: Non la fai neanche sedere.
1: Esatto, questo è il concetto.
4: Però se le offerte sono interessanti,
1: questo è il concetto. Quello che noi vogliamo sottolineare.
2: Anche se aggiungere Stroud in quella
1: strada. No, non è che devi aggiungere. Perché Strauss ce l'abbiamo da un po',
4: però
1: te lo faccio vedere.
4: Non vuoi dare ragione sempre a Andrea?
0: No, adesso
4: cioè non puoi dare ragione, se no è noioso.
0: Adesso dico una cosa su Ostigard. Se fai una squadra che deve giocare a calcio, di tutta la difesa, quello che mi dispiace di meno vendere è Ostigard. Perché Mercandalli mi dispiace, perché Vázquez mi dispiace, lui secondo me è più difensore.
4: Vedi?
0: Bene nel mio Caruggio.
4: Magari anche la squadra forte, lo squadrone che deve fare gioco, forse il difensore non ce lo prende, anche se fa qualche gol, perché è quello che partecipa di meno al gioco di tutta la squadra.
1: Sì, benissimo, ragazzi.
2: Io spero che non arrivi nessuno con questa fantomatica offerta da 20 milioni.
4: No,
2: perché questo è un giocatore che ti fa la differenza. Nel Genoa ti fa la differenza, perché ha una carica, è un giocatore da Genoa, è un profilo da Genoa,
1: allora,
2: è un classico giocatore.
1: Rivellini ha chiamato Stroud, no? Hai detto tu,
2: esatto.
1: Allora abbiamo già fatto questo impact qua, perché da un po' che lo
2: parliamo, allora,
1: che c'è scritto arriva o no?
2: Iliot, Stroud,
1: che è un nazionale
2: Molleby,
1: bravo, bravissimo. Ecco, vedi, da quant'è che ce l'abbiamo questo cartello qua?
2: È da un po'. Questo è stato molto trattato.
1: Questo è stato molto adattato, sì. E sembra anche molto vicino, ti
2: esatto,
1: dico.
2: Il tema, il tema vero è che il Molby deve fare i preliminari di Champions.
1: Bravissimo.
2: E dovendo fare i preliminari di Champions, loro vorrebbero tenere questo che è il giocatore di punta del miracolo Molby, no? Che è questo paesino di pescatori.

0: tipo Pegli,
1: il Molde,
0: tipo Pegli, dove c'è, dove c'è, allora, il nostro
1: Pegli, Pegli non è un paese ma fa parte di Genova, cioè proprio, dove, non sai, dove, neanche, ma non conosci, sei, neanche la geografia, sei, della città,
0: non sei pegliese,
1: e sono pegliese,
0: e allora io lo facevo, è, per darti
1: reato,
0: merito,
1: è un reato, che è una colpa,
2: no, no, anzi, no,
1: adesso,
2: anzi,
1: qua scateniamo il dibattito, anzi, Pegli, anzi, contro Nervi, vuoi, no, sempre fare il derby, vuoi sempre fare il derby, a me piace per esempio Boccadassi, piace tantissimo,
0: sì, sì,
1: se incontro Federico e tu sei testimone, Federico, ci incontriamo volentieri, Boccadassi è meraviglioso, Nervi è stupenda,
2: è competizione,
1: tu sempre dire, no, meglio questo,
0: Isacchi è un'arma di distrazione, di massa,
1: sei un frustrato, Andrea, non sei un frustrato, cerchi sempre la rogna, la guerra, la lotta,
3: pensate che una volta comandavamo noi che eravamo la Manchester,
1: e ricordati che c'è troppo caldo, stai attento,
4: allora ferma tutto, diamo in pubblicità,
0: reclam, ci riprendiamo dopo.
4: Beh, sì,
0: adesso ci beviamo un chinotto.

0: Allora, mi ha sorpreso moltissimo, ve lo dico cari telespettatori, cari telespettatrici da casa, perché quando ho sentito le dichiarazioni del direttore sportivo Diego Lopez del Genoa, lui mi ha detto, e io l'ho messa rigorosamente tra le virgolette, quello che ha detto, algoritmi, sì, puntini, ma... Puntini. Io pensavo che gli algoritmi fosse tabù, perché mi avete sempre detto, l'Andrea, Marco, algoritmi no, non si fanno, quei giocatori bisogna trovarli, bisogna fare.
1: Ma dipende quanti soldi usa gli
0: algoritmi. Uno per volta.
1: No, dipende quanti soldi, tanto quanti soldi ci metti, perché se tu scrivi qual è il giocatore più forte del mondo.
0: Vabbè, ho capito.
2: Ho capito.
0: Secondo te ci vuole l'algoritmo?
1: No.
0: Per dire che prenderai Messi anche a 55 anni?
3: Però. Sapete cosa ha detto Diego Lopez? Nella sua semplicità ha detto una cosa da applausi, tant'è vero che lo hanno applaudito nella trasmissione che ha partecipato, ha detto: io credo negli algoritmi, ma credo negli algoritmi delle persone che conoscono il contesto. Cosa significa? Significa che tu devi sapere dove ti trovi, devi capire l'ambiente in cui sei e poi i giocatori li puoi anche valutare sulla base degli algoritmi, ma devi vedere se si calano nella realtà, dove li devi far giocare.
4: L'algoritmo è una cosa che non si è inventato nessuno, perché quando c'era la vecchia Udinese che aveva quelle sale con 200 televisori e 7000 cassette che andavano a vedere. C'era Barbadillo che guardava. Era un algoritmo ad litteram.
1: Andavano a vedere i giocatori singolarmente. Poi c'era la scelta, il giocatore, la famiglia, qual è il suo ambiente. Perché
0: poi andava Gerolini. Lo dico anche come. Poi andava Gerolini.
4: È quello il punto.
0: Andava là, lo guardava da lontano e poi diceva: sì, questo lo prendiamo e pagava.
4: Ma Graziano, è questo il punto, mi riallaccio a quello che diceva Andrea e Diego Lopez, è il contesto. Quello che ha fallito nella Sampdoria dell'anno scorso è stato che è stato fatto un mercato, prendendo giocatori di quel tipo, completamente decontestualizzati rispetto alla realtà della Sampdoria e al campionato di Serie B italiano. Narro, ti sei presentato con uno che tu l'hai visto quando è venuto a fare le visite mediche, l'immagine diceva: oddio, dove sono capitato, ma come mai ho avuto sta botta di fortuna?
1: Narro l'ho visto qualche mese fa, via 20 settembre, sembrava un turista che guardava Genova, che bello.
4: No, questo per dire, ha fatto 60 regalato, minuti, 70
1: ha regalato
4: minuti.
1: Dei biglietti aerei con tanto di viaggio, soggiorno a Bogliasco, che tra l'altro insomma
3: è ridente cittadina.
1: Puoi preferire Boccadassi, ma Bogliasco si sta molto bene.
0: Adesso non c'è
1: hai fatto fare del turismo a Jordan Ferri. Questo Narro,
4: che dato Ferri sapevi già che voleva fare un altro tipo di carriera,
1: il portiere che insomma ha fatto due partite. Mi pare che insomma quel gol preso col Monza,
0: Kobis. Roba...
1: Ah, Kobis,
0: no, già Kobis voi,
4: chi del Milan, chi l'ha mai
0: futuro.
4: Visto?
1: E beh, Marvin Cuni, Ciuni, ha fatto un gol a Empoli, anche lui poi da Tabari retrocesso. Questa è la storia. Questa è la storia.
3: E non conosceva il contesto.
1: Il contesto.
3: Bisogna conoscere il contesto. Ma Diego Lopez ha detto una cosa talmente semplice che mi pare di, come dire, perché non c'aveva.

0: pensato, scusate, anche
1: Bernardo Corradi, per esempio, non so se socio titolare,
2: sì, era legato, comunque aveva credo una partecipazione,
1: Siena, no?
2: Aveva iniziato un'avventura di questo tipo,
1: esatto, poi non so se c'è ancora, per l'amor di Dio,
2: ma non sono il diavolo queste cose, però ripeto, bisogna capire come utilizzarle, perché utilizzato come l'ha fatto la Sampdoria l'anno scorso, poi consentitemi anche una digressione su questa esterofilia a tutti i costi. Tutti i costi. Direttore sportivo straniero, responsabile della comunicazione belga. Ma perché gli italiani no?
0: Ma perché sono stranieri i proprietari.
2: C'erano quelli,
0: e quindi per loro è esattamente la stessa cosa.
2: Ma se io sono un italiano, non lo so, io ragiono in una maniera diversa. Io se vado in un'altra realtà, cerco di capire soprattutto la realtà dove mi va a insediare. Non che voglio a tutti i costi forzare la mano e infilare quelli che dico io, è quella che è la mia concettualità di progetto, fatta soltanto da tecnici, dirigenti di tutti i livelli, stranieri. No, non funziona così.
0: Comunque,
2: il tema
0: degli algoritmi, che è il tema che ci pone Graziano, è non da demonizzare, non bisogna demonizzare l'algoritmo.
1: Ho proposto questo tema perché
0: esatto.
3: E infatti al Milan ha fatto molto bene con gli algoritmi. Al Milan ha fatto un campionato straordinario, dal primo al quinto posto.
0: Tra
3: l'altro, poi con Corradi che allenava l'attacco le ultime 10 partite, manco un tiro in porta ha fatto il Milan.
0: Se tu dai l'attacco a Bernardo Corradi, che nella sua carriera ha fatto 5 gol, è ovvio. Comunque, voglio dire, il tema. Ma
3: ne ha fatti
0: il tema
1: non l'avete mai visto
0: qualcuno
1: giocare.
0: Il tema
1: non ci avete non
0: il tema
1: mai
0: qualcuno il tema
1: vi ricordo che il tema degli centravanti,
0: ma sì, era battuta,
1: no siccome dai. Abbiamo sempre detto che il centravanti deve anche fare parte insieme agli altri, e vi posso garantire che era un non un centravanti sontuoso, non era un capocannoniere fenomenale, ma davanti davano belle
3: il primo gol nazionale a Marassi, Italia-Portogallo.
0: I big data, gli algoritmi, detti anche i big data.
3: Io
0: non
3: c'ero
0: sono
3: in tribuna quella sera. Tu c'eri, Federico?
0: Scusi, lei Bisacchi.
3: Ma io parlo con lui perché tu, almeno lui mi risponde.
0: No.
3: Scusi,
0: Bisacchi, volevo chiederle una cosa. Ma lei, scusi.
3: Stavo parlando con Federico, mi scusi.
0: Volevo chiederle, ma lei nei big data ci crede nell'algoritmo o no?
3: No.
0: Cioè, neanche... persona che li contestualizza.
3: Mi sembra,
0: secondo me invece
3: mi
0: questo
3: sembra,
0: è un ragionamento da
3: come
0: da...
3: tutte le cose che arrivano dalla tecnologia, bisogna saper utilizzarle, ecco. Con intelligenza, ma non ti puoi fermare soltanto a quello che ti dice un programma, un algoritmo,
0: infatti...
3: un computer, anche sofisticato, anche fatto bene. Ci vuole la parte tecnica e io aggiungo umana.
0: Esatto.
3: Il direttore sportivo e i suoi collaboratori devono andare a vedere il calciatore,
0: esatto,
3: a capire, a percepire, ad annusarlo, perché ci sono direttori sportivi, abbi pazienza, che sono magari che non hanno una grande letteratura scolastica alle spalle, magari sbagliano il congiuntivo, ma i giocatori non sbagliano mai. Cioè io quando vedo uno come Corvino, ma ben venga Corvino, oggi tra i giovani c'è questo Polito,
0: capito,
3: che è straordinario.
0: Ma ho capito.
3: Poi magari
1: è quella la scuola che mi piace. Un direttore sportivo che ha accettato la Serie C perché c'è un programma importante. Sentite cosa dice Angelozzi a Spezia per questa nuova stagione che vede impegnati i ragazzi in maglia bianca. Sentitelo un pochettino.
4: Tornare allo Spezia dalla Serie A alla Serie C.
5: Spezia, anche se sta in C, per me è una squadra di Serie A, una società di Serie A, una città di Serie A, per cui non ho avuto al minimo dubbio, cioè avevo solamente un dubbio, avevo un contratto in essere, ho dovuto annullare il contratto, c'è stata una trattativa col Cagliari che vi ringrazio, che poi è finita bene, per cui sono venuto, c'avevo altre situazioni, però quando mi ha chiamato il presidente Stigliano abbiamo fatto una trattativa e sono venuto contento e felice di essere qui.
4: Sostenibilità economica, ma anche obiettivi che Spezia dobbiamo attenderci in questo campionato di Serie C.
5: Sì, la cosa principale è cercare di mettere in salvo la società e di fare un calcio sostenibile, però anche fare risultati, non è che sono venuto qua per vivacchiare, per cui ci vuole un po' di pazienza. Io sono convinto.

0: sperando che si faranno delle belle cose per i tifosi spezzini, le aquile che aspettano tanto da noi.
1: Il prossimo tassello ovviamente l'allenatore, profilo esperto, giovane emergente stile italiano e pisacane che lei ha lanciato in questi anni.
0: Ma io penso un allenatore che è propositivo principalmente, e poi se è giovane meglio ancora, però anche se diciamo di che ha fatto qualche campionato va bene lo stesso, l'importante è che facciamo un gioco propositivo.
2: Ecco, avete sentito? Sostenibile sì, ma ci vogliono i risultati, ci vogliono i risultati, quindi come vedete ci sono sicuramente, però questo signore qua che ha una carriera alle spalle.
3: Fammi dire una cosa, in bocca al lupo al Cagliari che hanno andato via Angelozzi per prendere Accardi, in bocca al lupo, bocca al lupo, amici sardi, in bocca al lupo.
2: Gliel'hai già tirata.
3: In bocca al lupo.
2: Va bene, in bocca al lupo anche a lui.
3: Ne hanno bisogno.
4: Dai Angelozzi, buon per lo Spezia, eh?
2: Certo, perché non vedete, sentite, non serve la categoria, perché ci penso subito.
4: Però evidentemente se anche lui parla di sostenibilità è un problema.
2: È un problema
4: comune
2: di tutti, sicuramente.
4: Perché
5: è un problema di tutto il calcio, ma è un problema di tutta, l'attività di imprese in generale. Cioè, è chiaro che abbiamo vissuto sopra i nostri limiti e adesso bisogna cercare di rientrare.
3: Un direttore sportivo non deve essere un professore di fisica nucleare, e deve essere uno che capisce di calcio. Il calcio poi alla fine è una cosa anche abbastanza semplice. Devi capire i giocatori. Per chi sa di calcio è semplice capire i giocatori
5: ma
3: da prendere.
5: Tutte le cose.
3: Se invece sa, è tutta una scienza semplice, infusa, no, per trovare qualcosa di. No. Terra, io preferisco un po' più terra
2: adesso,
3: terra.
2: Adesso
3: un po' più
2: terra terra. Allora, chi sa di calcio, voglio dire, la Sampdoria prende 8 allenatori. 8. Tolgo Lombardo e sono 7. E nessuno sapeva di calcio?
3: No. Parlo del Genoa, ma il Genoa ancora oggi vive di rendita grazie a Sbravati. Che è un fenomeno.
5: Ma cosa c'entra?
3: È un fenomeno.
5: Ma stai dicendo
3: se
5: delle
3: hai
5: cose,
3: uno bravo a trovare
5: non
3: i giocatori,
5: niente, non c'entra
3: il
5: niente.
3: Il calcio lo
5: non
3: fai alla niente. Grande sempre.
5: Non c'entra niente. Il riferimento poi a Sbravati non c'entra niente rispetto a quello di cui stiamo discutendo. Adesso stiamo discutendo degli algoritmi. L'algoritmo sì, l'algoritmo no. Io dico l'algoritmo sì, ma dipende sempre dalla testa dell'uomo che valuta il risultato dell'algoritmo e lo contestualizza, capisce se il contesto in cui si trova è tale per cui quel nome che è uscito dall'algoritmo si attecchisce nella realtà in cui si trova. Certo. Perché è ovvio che se tu prendi un giocatore come ne abbiamo avuti anche l'anno scorso, che magari tecnicamente bravissimi, ma fuori dal contesto, non giocheranno mai ad alti livelli. Mi riferisco al danese, mi riferisco all'argentino.
3: Ha già dimenticato i nomi. Grombeck e Carboni.
5: Esatto,
3: c'era anche Stanciu.
5: Esatto. Voglio dire, se grazie per essermi venuto in soccorso.
4: Ha fatto dei nomi del genere, ma li abbiamo detti prima quelli della Sampdoria. La Sampdoria è stata veramente un caso, credo, limite per quello che riguarda l'algoritmo, perché non soltanto hai preso un certo tipo di giocatori, ma non ne hai presi altri, vantandotene quasi. Perché io non me la dimenticherò mai la frase di Fredberg quando disse: piuttosto che vi ricordate le ultime ore del mercato estivo?
2: Sì,
4: dovesse arrivare Belotti, poi no, Belotti non arriva,
3: De Luca.
4: Non arriva nessuno. Meglio non fare un acquisto piuttosto che farlo e poi sbagliarlo. Ti sei salvato perché Coda nel giro d'andata ha fatto 9 gol. Perché se no non ti salvavi nemmeno quest'anno.
5: E chi ve l'ha dato Coda?
6: Io l'avrei confermato.
5: No, volevo capire chi è che vi ha dato Coda.
4: Anche io.
6: Io avrei tenuto il centravanti. Anche. Poi ci avrei messo in giro una riga di giovani che corrono
4: non
6: come matti.
4: L'avrei tenuto comunque.
6: Ma Coda l'avrei
4: tenuto. In qualche modo gliel'avrei fatta.
6: Sì,
4: però,
6: sì, assolutamente.
4: Federico,
6: sarebbe,
4: non sappiamo chi ci sarà nella Sampdoria dell'anno prossimo.
6: Sarebbe rimasto anche
3: ad oggi è una squadra, questa qua attualmente disponibile, retrocessa, ultima per dispersione.
2: No, non fatemela vedere, mi sono stancato di farla vedere.
3: Devono cambiarla. No, se non la cambiano, questa retrocede.
2: Mi sono stancato di farla vedere.
3: Oggi no, mi auguro che faranno degli acquisti, degli innesti.
2: Non la prendiamo più in esame.
3: Questa qui non
2: lì,
3: ti salvi neanche con un miracolo, qualcuno che arriva camminando sulle acque di Boccadasse, perché mi spiace, questa squadra va

0: cambiata se ti vuoi salvare. E oggi, secondo me, l'obiettivo della Sampdoria oggi è salvarsi.
1: Di nuovo,
0: ma certo, certo. Ma
2: come
0: certo,
2: fai a pensare,
1: non può essere l'obiettivo della Sampdoria.
0: Devo raccontare delle favole,
1: ragazzi. Noi non possiamo, cioè, non c'è neanche un po' di stimolo, un po' di obiettivi, un po' di motivazioni. Cioè, dobbiamo dire, ma in campo
0: l'obiettivo è evitare la C. Ragazzi, l'obiettivo è evitare la C e mandare a casa questi padroni della Sampdoria che hanno stancato.
1: Vabbè, su questo
0: hanno,
1: qua c'è altri obiettivi.
2: Ma quello è il tuo obiettivo, cioè l'obiettivo del tifoso. Ma
0: no, se vuoi la Sampdoria che torni in un livello accettabile,
2: non può essere salvato.
0: Non ci vai.
1: Il vostro
0: con
1: progetto
0: non ci vai.
1: Punti
0: basta.
1: Falsità e disorganizzazione. Il nostro progetto, quello dei tifosi, due punti, liberarla da voi.
3: Io falsità e disorganizzazione, dicono, metterei anche un'altra parola, che è quello di parola, espressione, tabula rasa, perché hanno fatto tabula rasa di tutti quelli, e non voglio parlare della sandorianità, lasciate perdere la sandorianità, è semplicemente il sapere dove sei, dove lavori,
2: il contesto.
1: E allora scusatemi,
2: il contesto.
1: Allora vi faccio una domanda che mi hanno posta tantissime: perché hai tenuto Attilio Lombardo? La domanda è questa.
0: No, te lo dico sul Lombardo.
1: Perché?
0: Te lo dico sul Lombardo. Ti dico la mia sul Lombardo. Ti dico la mia sul Lombardo. Per me Lombardo avrebbe fatto bene a non restare. Evidentemente ha un contratto che vuole rispettare ed è questa una cosa legittima. Secondo me Lombardo in questo momento, se davvero aspetta che arrivi la sua occasione, per carità, loro gli hanno detto subito: fai parte dello staff tecnico, poi è stato allenatore, poi è tornato nelle retrovie. In questo momento lui restando ha fatto una scelta, posso dire anche un po' di campo, che poteva anche non fare. Però evidentemente il contratto è suo e fa benissimo, poi se dovesse esserci il Lombardo bis magari sarà anche una buona soluzione. Però rimanere così senza Mancini, senza Vernizzi, senza gli altri, diciamo che lui in questo momento ha fatto un po' una scelta di campo.
3: Anche se credo che sia forse il suo modo di esprimere l'attaccamento alla Sampdoria, come dire, io posso essere utile e se ci fosse bisogno io sono qui e cerco di dare una mano dal di dentro. Anch'io sono rimasto un po' perplesso, però ragionando come lui penso che possa aver fatto questo di pensiero. Io resto perché se ci sarà bisogno, e mi viene il sospetto che potrebbe esserci bisogno, io sono già dentro.
2: No. Qua c'è la botta di ottimismo,
0: di
2: ottimismo.
0: La cosa interessante è che adesso finalmente a fine giugno, cioè il campionato non è manco iniziato, devo andare ancora in ritiro, è già anche partito il processo, e questa è la cosa interessante, perché questa volta
1: no, questo non vuole
0: il mondo
1: un processo.
0: Questo vuole essere un processo, c'è un avvocato, un processo, lui difende la Sampdoria adesso, tra l'altro sta difendendo la Sampdoria
1: di qualche cosa che sta accadendo, non è un processo, perché noi non siamo assolutamente.
0: Ma perché è il quarto anno di B consecutivo?
1: Oh, ma è possibile? È 3 anni che ci trattate così e non fate niente per cambiare e non fate nulla per cambiare qualche
3: Graziano,
1: cosa
3: i tempi.
1: E ci riempite anche di parole e questi tre qua ti prendono anche in giro.
3: Marco dice questa cosa? Perché 2 estati fa, dopo i playoff persi, comunque fu l'estate, in questo periodo arrivava Coda, arrivava Tutino, faceva un certo tipo di mercato. L'anno scorso, di questi tempi, giocavi le partite con la Salernitana, quindi poi dopo lo spareggio con la Salernitana hai avuto pochissimo tempo per iniziare, quindi non c'è stato nemmeno il tempo per polemizzare, contestare, fare. Adesso quest'anno avevi tutto il tempo per scegliere l'allenatore, ci hai messo 1 mese per fare tutto quello che hai fatto, però adesso si beccano anche le contestazioni.
0: Giusto, ma il problema è che siamo prevenuti nei confronti di Walker e Fredberg,
1: certo.
0: Non sono mica arrivati oggi, sono arrivati l'altro ieri. Siamo stanchi di Walker e Fredberg, siamo stanchi di questa società, i tifosi, poi io mi auguro che la contestazione rimanga in toni pacifici.
1: Fatemi sentire quello che dicono i tifosi, mi basta questo, cioè questo è il discorso, ragazzi. Questo.
0: Io poi mi auguro che la contestazione sia sempre, attenzione, con buon senso, ovviamente non posso fomentare un qualcosa di violento.
1: Beh, perché non è fatta
0: per carità,
1: con buon senso,
0: per carità, così va bene. Contestazione intelligente, una contestazione. Ma questi signori hanno stancato. Visto che qualcuno ogni tanto bussa alla loro porta, qualcuno bussa alla loro porta. Questa è la Norvegia. Qualcuno ha bussato.
1: No, ma tu devi cercare.
0: Qualcuno ha bussato. Qualcuno ha bussato. Non dalla Norvegia. Qualcuno ha bussato. Qualche gruppo straniero ha bussato.

0: Loro però
1: l'ha fatto in Parlamento.
0: Loro però continuano a rispondere: no, figurati, no, perché loro vogliono ancora monetizzare molto.
2: Capitato.
0: Loro vogliono monetizzare e hanno 70 cioè. Milioni di debiti procrastinati fino al 2043. 2043. Non so neanche, tra l'altro, se certo, saremo ancora
2: assolutamente
0: qui.
2: Assolutamente sì.
0: No, voglio dire.
2: Posso cambiare argomento?
1: Cambiamolo, che non ce la facciamo più.
2: Sempre da un giocatore che secondo me è importantissimo. È nelle statistiche.

0: Danese.
1: Federico lo ha visto boccadarsi al mare.
0: E danese.
1: Vedi che fisico che
2: fisico,
1: c'ha.
2: Fisico incredibile. Ha un fisico pazzesco.
0: È un danese.
1: È un danese, sì.
2: Ha un fisico incredibile. Sto Fender veramente.
3: Era dalla bandiera rosso-blu.
2: No, era lì a prendere far colazione. Non gliel'abbiamo menato. Nessuno. L'abbiamo lasciato quetare. E veramente, veramente. Sono rimasto.
1: Questo interessamento.
0: Ci sono delle sirene turche.
1: Turche.
2: Bah, boh, io cosa vuoi che ti dica?
0: Se arrivano e ci danno 20 milioni.
2: Siamo sempre lì.
1: Allora siamo
2: però,
1: sempre lì.
2: Però, secondo me, io credo che sia. Non ce lo cercheranno in tante. Se sono squadre forti, sono squadre che vogliono giocare. Perché è un centrocampista che tira poco, fa pochi gol, quindi magari quelle che vogliono giocare cercano altri tipi di giocatori e forse ci rimane al Genoa. E io sarei felicissimo se mi rimanesse al
0: sì,
2: Genoa.
0: Sì, però qualcuno dobbiamo pur sì. mettere...
2: certo.
0: Voglio dire...
1: No,
0: Norton Caffi è quello più indiziato,
2: è quello più indiziato
0: a fare le valigie.
2: Me ne farò una ragione.
0: Io pensavo Norton Caffi.
1: Dai, dimmi il pezzo di Norton Caffi. Dimmi il pezzo. Quanto?
0: Norton Caffi sui 18. Bisogna pensare.
1: Tu pensi di far 18?
0: Io penso di sì. Spero di sì. E poi Frendrup.
2: Io sono
0: e poi Fini.
1: Frendrup pochi 15.
0: Allora, Frendrup già l'anno scorso era arrivata un'offerta da 15 ed è stata rimandata
1: indietro. Quindi lì non si...
0: Quindi lì bisognerebbe almeno 20. E poi Norton Caffi, Fini e Venturino. Queste secondo me sono le quattro pedine che possono essere sacrificate nell'altare della plusvalenza. Questo secondo me è realistico e ipotizzabile. E a mio avviso su questi quattro c'è unità di intenti anche a livello tecnico, cioè c'è la disponibilità a pensare di farne a meno, andando a verificare di alzare comunque l'asticella, andando a prendere dei giocatori che possano avere altre caratteristiche, perché Frendrup è eccezionale, però come si diceva è un po' carente da un punto
1: come
0: di vista
1: diceva, come diceva negli inserimenti diceva nel
0: se si riuscisse a trovare un giocatore un po' più box to box che abbia caratteristiche anche un po' più difficili
2: però ragazzi, questo box to box ragazzi Frendrup per me è un giocatore intoccabile intoccabili del Genoa, secondo me sono tre almeno, cioè intoccabili che non puoi vendere non devi vendere perché se devi alzare l'asticella
1: aspetta
0: ragazzi, ho capito ma se tu dici delle cose tu fai passare dei concetti
2: io ti dico le mie opinioni.
0: Allora devi dire secondo me
2: Frendrup non è assolutamente secondo da vendere perché è un giocatore centrale, determinante. Vázquez non si può vendere perché è un leader. Altro giocatore che non si deve vendere per il Genoa è Hector, che è determinante davanti a solo prospettive di crescita. Ricordati caro Andrea che il Genoa ha perso un giocatore molto importante che è Malinowski. Malinowski è un giocatore che comunque, ora è vero che Messias è rimasto bene, anche se è un po' a gettone anche Messias, no? Quindi è un giocatore che farà i 20-30 minuti ed è comunque il più bravo che hai. Ma Malinowski secondo me è una mancanza importante.
1: Perché pensi che Baldanzi non possa in qualche modo.
2: Secondo me, Baldanzi non è ancora Malinowski.
0: Secondo me.
2: Io lo posso augurare, ma secondo me è un'altra cosa.
0: Malinowski, con tutte le problematiche che ha avuto in precedenza e col fatto che è un anno in più, se ha voluto fare una scelta di vita. Lasciamogliela fare.
2: Ha fatto una scelta anche di portafoglio.
0: Ha fatto una scelta di vita, lasciamogliela fare.
2: Ha fatto
0: ma
2: una
0: non
2: scelta di portafoglio.
0: Facciamoci la testa perché Malinowski è andato via. Troveremo un altro profilo che potrà sostituire Malinowski egregiamente. Perché non dobbiamo mai ragionare nell'ottica che i giocatori non siano sostituibili. Sono tutti sostituibili.
1: Assolutamente.
0: E io ti dirò di più. Se ci sarà un'offerta congrua e questa offerta andrà a riguardare Frendrup, a malincuore lo sacrificheremo perché ci sarà la possibilità di trovare un nuovo Frendrup magari ancora più forte.
2: Però se vendi migliori come fai a poi alzare
0: ma non è assolutamente vero perché ci sono dei giocatori che possono essere ceduti nella riorganizzazione del centrocampo del Genoa possono essere.
1: Mi sentivo un attimo Federico, vi stava sentendo molto
2: sai
1: molto
2: che
1: bene.
2: Io stasera passo una serata ad ascoltare perché veramente però per esempio invece di cercare di trovare un accordo con Messias io avrei cercato più con Malinowski la

0: D'accordo. No, ho capito. Mi hai parlato della...
1: Malinowski gli hanno offerto 3 anni di contratto da 1 milione di euro l'uno.
0: No, senti. Io parlo di un'altra cosa. Perché se no, se parliamo di quello, io ti dico che a Malinowski non mi ha fatto nessuna offerta.
1: Ma gliel'ha fatta anche quegli altri.
0: No. Ho capito. E dal Genoa invece nessuna offerta. Io invece dico che avrei preferito l'offerta del Genoa piuttosto che a Messias o a Ekuban, che non l'ha accettata, a Malinowski.
1: Ma allora sono scelte.
0: Una cosa del genere.
1: Ma sì, però, perfetto, è legittimo il tuo pensiero, è altrettanto legittimo, a mio avviso, anche fare un ragionamento dove tu dici è un giocatore.
0: Certo.
1: Ha fatto molto bene, ma che se ha trovato una società che gli fa un triennale da 1 milione di euro a stagione, lasciamolo andare. Magari nell'ambito della programmazione, della progettualità, hanno in testa di fare giocare Amorim, hanno in testa di fare giocare Masini, hanno in testa di fare giocare Baldanzi, e forse in questo centrocampo si può fare a meno delle caratteristiche di Malinowski, perché magari verrà implementato con altri.
2: Facevo un paragone,
0: dato che quei nomi che tu hai detto adesso. Poi Masini abbiamo dovuto andare da Sant'Antonio a vedere se per caso ci faceva un miracolo perché lo vedessimo in campo, e adesso
1: è un improvvisamente
0: lo so, io sono d'accordo con te, però alla fine poi non lo vedevo giocare.
1: Adesso lo vedremo.
0: Perché? Allora io dico, ma non ci crediamo? Ci crediamo? No, mi faccio la domanda senza conoscere la realtà.
1: No, ma la domanda retorica che ti poni è più che
0: allora
1: legittima,
0: dico.
1: Ma devi anche ragionare nell'ottica che in rosa c'era un giocatore come Frendrup che magari gli rubava un po' di spazio. Quindi forse lasciato più libero, perché ipotizziamo sempre, facciamo questo ragionamento, che Frendrup trovi un'altra sistemazione, magari se va in Turchia, ecco che il posto di Frendrup, uno dei più indiziati, è proprio Patrizio Masini.
0: Io sono felicissimo di questa soluzione.
2: Allora io saluto tutti i miei ospiti in studio, perché avete visto quanto ne abbiamo oggi? 25 giugno e non è ancora cominciato il calciomercato, non è ancora cominciata la Coppa Italia. A proposito, avete visto i calendari della Coppa Italia? Avete visto le prime 5 giornate di Serie A, gli orari
3: anticipo
2: del Genoa?
3: Genoa contro Potenza o Ascoli, Sampdoria Cremona,
2: perfetto,
3: contro Giampaolo.
2: Benissimo, avete visto l'inizio del campionato di Serie A con tutte le prime 5 giornate?
3: Il Genoa 18:30 del 16 agosto sarà bello fresco.
2: Aspettiamo che dovrebbe arrivare poi con la presentazione Ascoli anche del calendario di Serie B, quindi ci sono tante situazioni. Ringrazio collettivo, un ringraziamento collettivo questo per gli ospiti di studio. In regia c'era Filippo e Gianluca, se non sbaglio, vero? Assolutamente sì. Allora, come sapete sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: fattura.
1: Stiamo vivendo una vera e propria ondata di calore anche in Liguria, così un po' in tutta Europa. Bollino rosso per venerdì e sabato. Facciamo il

0: Punto con Ernesto Palumeri, geriatra responsabile della prevenzione danni da ondate di calore della Regione Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa significa vivere un'ondata di calore e apprestarci a due giorni di bollino rosso, arrivando da due giorni di bollino arancione, per il nostro corpo proprio?
1: Per il nostro corpo è una sfida, soprattutto chiaramente maggiore per le persone più fragili, anziane, ma anche, vedremo, anche per le persone robuste ci sono dei limiti che dobbiamo rispettare. Chiaramente siamo ormai praticamente al quarto giorno di caldo significativo, anzi la giornata più calda è stata la prima di questa ondata, che è stata il 22. Oggi, anche oggi, siamo chiaramente sopra temperature percepite, di adesso l'ultima che abbiamo registrato era di 39 gradi, quindi temperature molto, molto elevate, che mettono chiaramente a disagio anche il nostro organismo, perché dopo quattro giorni comincia a essere abbastanza impegnativa.
0: Perché che cosa fa il caldo? Il nostro organismo che cosa deve fare?
1: Il nostro organismo deve mantenere soprattutto una temperatura costante, in modo che tutti i processi all'interno del nostro organismo possano funzionare al meglio. Chiaramente il caldo eccessivo tende a fare aumentare la temperatura, per cui il nostro organismo mette in atto una serie di meccanismi di compenso, il più importante del quale è la sudorazione, che raffredda il corpo e quindi mantiene la temperatura costante, perché se la temperatura tende a aumentare si hanno dei quadri gravi di ipertermie maligne, che sono spesso mortali. Questo però comporta, per sudare bisogna buttare fuori acqua e sale, e quindi noi dobbiamo compensare questa perdita, e se il nostro riflesso della sete è meno valido, e questo avviene spesso nelle persone fragili, persone anziane, in persone che assumono alcuni farmaci che riducono per esempio la sudorazione, si possono poi avere dei quadri importanti, per non parlare dei veri e propri colpi di calore, che sono situazioni gravi legate a un'esposizione prolungata al sole diretto e al caldo, che comporta scompensi molto gravi, per cui se non si interviene subito poi siamo in situazioni di vera emergenza.
0: Lei diceva lunedì è stata la giornata più calda di questa ondata e di questo periodo, vero?
1: Il 22 giugno sì, è stata la giornata più calda, anzi come temperature percepite secondo l'indice che noi utilizziamo, ne utilizziamo 4, ma ci riferiamo sempre all'Humidex, che è l'indice canadese, abbiamo sfiorato i 43 gradi, che nella nostra serie la quarta temperatura più alta negli ultimi 22 anni, da quando seguiamo le temperature, quindi una cosa considerevole, certo.
0: Noi siamo abituati a dire, soprattutto quando c'è caldo, che in particolare le persone anziane e le persone più fragili devono stare attente, ma in un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo tutte le persone devono prestare particolare attenzione.
1: Sì, ci sono delle persone che, pur non essendo fragili, devono rispettare, e su questo c'è una ordinanza del Presidente della Giunta regionale che impone, laddove si verifichi un rischio alto, cosiddetto alto, il blocco delle attività lavorative all'esterno per quei lavoratori che fanno lavori fisicamente pesanti, che quindi sono i lavoratori dei cantieri stradali, dei cantieri navali, dell'edilizia, dell'agricoltura e altre attività affini, che di sospendere le attività lavorative dalle 12 alle 16:30. Questo, oggi noi abbiamo 92 comuni in Liguria che rientrano in questa categoria, che hanno il rischio alto. Noi abbiamo comunicato chiaramente ai sindaci dei comuni questa situazione, per cui

0: poi mi auguro che facciano rispettare.
1: Ecco, Palumeri, ce la spiega come funziona questa rete, diciamo, osservativa, per la quale voi tutti i giorni potete dire quali sono i comuni in Liguria, diciamo, con un alert,
0: certo,
1: giusto?
0: Certo.
1: Che oggi possono essere 92, domani possono essere 100, dopodomani essere 50.
0: Ieri
1: cambiano
0: erano
1: i vari.
0: 88, per
1: ecco. E anche, diciamo, molto lontani anche a
0: sì,
1: volte, non
0: sì.
1: È detto che siano vicini.
0: Sì.
1: Ci racconta, poi ci spiega bene come funziona.
0: Allora, questa è una rete osservativa che fa riferimento a due enti, soprattutto più alti, comunque i principali sono l'INAIL, che è l'Istituto Nazionale per i Lavoratori di Prevenzione degli Infortuni, e il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il sito è WorkClimate e per ogni comune dell'Italia loro registrano, rilevano la situazione e danno un giudizio di rischio che va da alto, che è il massimo, a nullo, che appunto è il minimo, quindi poi c'è in mezzo c'è il rischio intermedio, il rischio moderato e poi il rischio alto. Nei comuni a rischio alto noi li avvertiamo, perché al mattino raccogliamo tutte queste previsioni di tutti i 234 comuni della regione Liguria, per quelli che sono a rischio alto inviamo un avvertimento, possibilmente evidentemente prima delle 12.
1: Anche perché il bollino del Ministero della Salute indica Genova.
0: Il bollino indica Genova,
1: okay.
0: ed è un bollino che è destinato alla popolazione specifica residente nel comune di Genova. È chiaro che noi poi lo estendiamo in qualche modo a tutta la regione. Questo qui invece è specifico per i lavoratori che fanno questi lavori particolarmente
1: però usuranti. Ovviamente vuol dire che in quei 92 comuni anche gli altri avranno,
0: c'è,
1: diciamo,
0: una situazione per cui se addirittura chi è robusto, perché di solito i lavoratori che lavorano nei cantieri edili così sono persone robuste e non anziani di 80 anni, è verosimile che si debba avere un.
1: Palumeri, lei che è un po' la memoria storica, insomma, delle ondate di calore nella nostra regione, anche andando in giro per strada, no? Tutti parlano di questo gran caldo e è facile sentire paragoni, ma è come il 2003, anche allora si era iniziato a giugno, che cosa possiamo dire?
0: C'è qualche somiglianza, nel senso che nel 2003 eravamo completamente impreparati, è un po' come è avvenuto nei primi mesi del Covid, che non si sapeva bene dove, e nel 2003 sicuramente, siccome non era mai avvenuta una cosa del genere, eravamo impreparati. Analizzando l'andamento del 2003, effettivamente già nel mese di giugno del 2003 c'erano state delle puntate di caldo particolare. La differenza un po' rispetto al 2003 è direi forse peggiore, perché nel 2003 erano puntate, oggi parliamo di ondata e quindi già a giugno un'ondata è abbastanza inusuale ed è precoce, sicuramente e le ondate precoci sono anche quelle più a rischio per il nostro organismo, perché l'organismo non si è ancora acclimatato alla variazione di stagione che avviene normalmente. È per questo che è importante rispettare certe regole fondamentali, perché veramente si riducono i rischi se si
1: rispettano. Quindi Palumeri ci ha dato il titolo, quindi il giugno del 2026 è un giugno peggiore rispetto a quello del 2003, perché c'è questa ondata, non solo diciamo così una giornata,
0: sì.
1: Ma rischiamo, quindi potremmo rischiare di avere un'estate come quella del 2003, questa volta più preparati ma con temperature simili?
0: Non lo possiamo dire sicuramente, però l'andamento complessivo che noi vediamo da questi 22 anni a questa parte è veramente di un aumento e di una maggiore frequenza di questi episodi che vengono chiamati ancora adesso anomali, ma che stanno diventando
1: sempre
0: direi
1: più
0: quasi la normalità, cioè li troviamo molto sempre più frequentemente.
1: Le faccio un'ultima domanda a Palumeri, riguarda il pronto soccorso, le RS.

0: Sappiamo che quando si vive un'ondata di calore poi iniziano, no, dopo qualche giorno ad arrivare i primi accessi, non solo di persone anziane e fragili, anche di persone che magari sconsiderate fanno il
1: Certo.
0: jogging alle 2 del pomeriggio in Corso Italia. Così come per le RSA ci sono indicazioni particolari? Che cosa avete
1: Allora, noi
0: saputo?
1: quando c'è una situazione di questo genere, insieme al bollettino mandiamo anche degli avvisi con i consigli che sono dedicati soprattutto alle strutture che ospitano queste persone. Devo dire che guardando un po' gli accessi al pronto soccorso, fino a ieri sera, ieri pomeriggio tardi, non sembrava di vedere un aumento dell'affluenza. Devo dire che quest'anno anche l'offerta è cambiata ed è migliorata, perché anche gli ospedali dell'azienda ospedaliera metropolitana hanno organizzato dei punti di accoglienza destinati proprio alle persone anziane, dove le persone anziane possono andare lì, possono bere e quindi possono farsi misurare la pressione. Sono punti di accoglienza che sono riservati non ai ricoverati, ma alle persone che magari hanno un piccolo malore o sentono una necessità. Quindi ci sono in più anche questi servizi, ci sono anche gli ospedali di comunità, quindi la rete si è arricchita anche di possibilità di interventi su situazioni emergenziali. Le strutture residenziali che ricordavi prima e gli ospedali ormai penso siano tutte attrezzate. Noi raccomandiamo la climatizzazione almeno nelle parti comuni, in modo che le persone possano trascorrere, noi consigliamo almeno 6 ore durante il giorno in un'area
0: Ma dal
1: climatizzata.
0: punto di vista medico, quanto deve essere l'aria condizionata?
1: L'aria condizionata, soprattutto per le persone anziane, deve essere regolata a temperature che possiamo considerare elevate. 24-25 gradi sono già sufficienti per star bene, perché ricordiamo che il climatizzatore abbassa anche l'umidità. Le temperature eccessivamente basse sono altrettanto pericolose per chi è anziano, quindi mettere il termostato a 20, 19, 21 è sconsigliato. Oltretutto agli anziani si lamentano se
0: no,
1: hanno
0: poi
1: una
0: uno
1: temperatura. Si ammala
0: anche. Abbiamo visto
1: anche.
0: Tutti, no? Sentiamo le persone che hanno magari cali di voce
1: Certo, quel calo di voce
0: tossetta.
1: È anche leggero,
0: Ecco, sì.
1: potrebbe impedirmi di venire qui a parlare. Ma
0: Allora,
1: 24-25 gradi.
0: Va più che bene. Ho lasciato per ultima la domanda che tutti vorrebbero farle, anche se lei non è un meteorologo, ma per quelle che sono le informazioni che ha, quanto dovrebbe durare questa ondata di calore?
1: Ma in base alle previsioni, quello che ci dicono i bollettini e altre elaborazioni, almeno i prossimi 2-3 giorni si manterrà così caldo, anche se già oggi sta leggermente cedendo, però non lo possiamo ancora dire, non possiamo
0: sbilanciare. Non lo sentiamo ancora, non lo avvertiamo ancora.
1: Soprattutto non lo avvertiamo ancora.
0: Però cerchiamo di tenerci questo pezzettino di speranza.
1: Per sicurezza fino a domenica io sarei molto prudente. Comunque domani ci sarà l'altro bollettino e saremo più sicuri.
0: Grazie, grazie ad Ernesto Palumeri, responsabile della prevenzione danni da ondate di calore di Regione Liguria.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Ponte Decimo racconta attraverso i libri. È un lungo racconto, quello di Silvano Bozzo, storico personaggio nel sindacato, presidente della Lega Cooperativa, insomma, politico nel Partito Comunista Italiano. È un libro adatto certamente ai nonni, ma anche ai nipoti e ai padri dei nipoti. Cosa hai voluto raccontare, Silvano, con questo tuo libro?
1: Ma direi che ho voluto raccontare pezzi della mia vita attraverso i libri che ho letto, che in parte ho riletto criticamente, e mentre facevo questa specie di ricognizione, no? Ecco, che si fa ad una certa età, certo, un po' tutti, no? Pensavo sia a me stesso, ma soprattutto ai miei nipoti, devo dire. E questa era una consolazione. Quindi pensavo, credo quindi alla nuova generazione. Cioè, dato che durante tutta la mia vita, credo di poter dire, ho sempre fatto qualcosa che mi è piaciuto, perché piaceva a me, ma mi sembrava che servisse anche agli altri.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Ecco,
1: è vero. Allora ho pensato, forse raccontando come sono andate certe cose, posso dare una mano a capire cosa si può fare, si dovrebbe fare oggi.
0: Senti, il bello di questo libro è che è vario, c'è di tutto, ci sono fatti, ci sono momenti storici importanti, ci sono personaggi della storia, c'è la città di Genova, c'è la Valpolcevera, ci sono degli, per esempio, le pagine dedicate a Natta sono da leggere veramente, insomma, ricordiamo un personaggio che è un po' dimenticato, diciamo la verità.
1: Sì, Natta è stato un grande personaggio, non solo perché per noi liguri sapere che un ligure che è stato il penultimo segretario del Partito Comunista,
0: certo,
1: Italiano, sottolineo italiano
0: certamente,
1: Natta è stato un interprete del marxismo all'italiana, e questo, come dire, Mi ha portato lontano alla prima conoscenza, se ricordo bene, nel 1957 a Frattocchi.
0: Alle mitiche Frattocchi.
1: Lui allora era il responsabile nazionale nella direzione del PC delle scuole di partito.
0: E
1: io ero lì per l'intercezione,
0: certo,
1: diciamo, di Eliseo di San Quirico,
0: sì,
1: che era il segretario della sezione, che pare abbia detto, se non a Natta, qualcuno, questo ragazzo bisogna farlo studiare.
0: Senti, poi dicevo Natta, ma per esempio anche Anna Proclemer, la grande attrice.
1: Anna Proclemer.
0: Un ricordo magnifico.
1: Magnifico, perché in quel periodo frequentavo una cara amica, la Chicca, che era un'artista, pittrice, scenografa, e aveva, diciamo, conoscenze nel mondo artistico, e fece una serata con la presenza di Anna Proclemer.
0: Ecco, quello che voglio dire, scusa se ti interrompo, che questo libro, edito da Erga,
1: sì,
0: ha dei contenuti anche multimediali. Cioè,
1: sì,
0: tu scrivi, racconti, ricordi, e poi, inquadrando il famoso quadratino, QR code, si può sentire, per esempio, Anna Proclemer che recita il falsetto di Eugenio Montale. Si può sentire il coro del teatro La Fenice di Venezia, diretto da Conlon. Insomma, c'è veramente di tutto, e questo è un aiuto. Solo ancora una domanda volevo farti. Il nipote come l'ha presa?
1: Direi bene.
0: È stato utile.
1: Però devo capire se è un bene che viene dall'affetto,
0: sì,
1: sicuramente viene dall'affetto,
0: una parte
1: o se, diciamo, anche perché probabilmente non ha ancora letto tutte le parti,
0: certo,
1: del libro, ma mi sembra che non uno, due nipoti.
0: Due nipoti, no, certo.
1: Siamo mol-

0: molto legati, siamo molto legati, quindi penso a loro, penso al loro futuro. A scuola sono bravi, uno è iscritto a medicina, il lavoro dei giovani in futuro. Sì, qui si parla. Io sono stato per anni e anni nel mondo della cooperazione, movimento cooperativo.
1: Hai guidato la Lega per tanti anni.
0: Sì, e quindi allora e oggi penso che l'impresa cooperativa possa essere non il sostituto delle imprese private, ma un centro importante per essere, sentirsi imprenditori di se stessi.
1: Che è una bellissima cosa.
0: Che è una bellissima cosa, mi sento mazziniano, capitale e lavoro nelle stesse mani. No.
1: Senti, starei un'ora a farti raccontare, ma non possiamo, ricordiamo il titolo, Liberazione, la marcia continua, un nonno di Ponte Decimo, Silvano Bozzo, racconta ai suoi nipoti attraverso i libri che ha letto. Buona lettura a tutti e grazie Silvano.
0: Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci proviamo.
3: Ci proviamo, dobbiamo provare.
4: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
3: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
2: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
3: Benissimo, arrivederci.
4: Vai.
3: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
5: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi. Aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere dell'inizio del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
4: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
5: c'è la domanda cultura di riserva?
4: No, è obbligatoria da una scrittrice come lei. Ci aspettiamo.
5: Allora, con la lingua contemporanea

0: Il rapporto è abbastanza drammatico perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
1: Mentre prima?
0: E prima era sicuramente più ampio. Infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente...
1: Credo 800 parole.
0: Sì,
1: almeno.
0: Però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet. T'ho spammato, t'ho bammato, per cui io...
1: Spoilerato,
0: appunto. Andrei in giro con un taser, come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
0: Sì, pistola elettrica.
2: Pistola elettrica mi piace di più.
0: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: il cancelletto.
0: Lo cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno...
0: Sì, secondo me dà un ritmo.
1: Dà un ritmo.
0: Sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma... gente di livello, di
1: teatro,
0: abituata a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo costante che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: E adesso col Covid non hanno più
0: di lo rifanno, che è una cosa...
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba datare dea.
0: Io sono una
1: Juventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione
1: cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo...
2: Nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
1: Una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè, ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un mistero.

0: scetticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale, al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna che era attoppata con
1: era un frate povero,
0: c'era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo in
1: Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesso ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. Il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
3: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo?
4: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come

0: la fatica, però il problema che secondo me dove proprio che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non è non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie della Regione Liguria. Anche per il 2026 si conferma l'impegno della Regione per una Liguria sempre più fruibile e accogliente per tutti. Presentate le guide a mare alberghi accessibili, le strutture censite salgono a 137, mentre le spiagge censite classificate come accessibili sono 273 in tutta la Liguria. Continua il percorso di crescita della raccolta differenziata in Liguria. Nel 2025 la percentuale regionale raggiunge il 62,33%, in aumento rispetto al 60,82% del 2024 e con un incremento di quasi 24 punti percentuali rispetto al 2015. Aumenta anche il numero dei comuni virtuosi, sono 152 quelli che hanno raggiunto o superato il 65% di raccolta differenziata. Continua la missione Ligure al CENA International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene globali di approvvigionamento. La Liguria è ospite d'onore, con uno spazio espositivo di circa 100 metri quadrati progettato per raccontare il territorio e ospitare incontri con imprese e realtà cinesi. Sopralluogo nel cantiere per la realizzazione della nuova passerella pedonale sul fiume Roia, progettata per sostituire la precedente infrastruttura distrutta dall'alluvione del DAT 1 2020. Per l'intervento Regione Liguria ha stanziato circa 6 milioni di euro. L'obiettivo è concludere entro la prossima estate. Le imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionati che nel 2024 hanno colpito i territori di Albenga e Ceriale possono accedere ai ristori previsti dal decreto del Ministero dell'Agricoltura. Le richieste dovranno essere trasmesse entro il 27 luglio attraverso il sistema sportello online di Regione Liguria. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Venerdì 26 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e da tutta la redazione di Primo Canale. Focus sul caldo che sta crescendo nella nostra regione. Il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso per ondate di calore per la giornata di oggi, venerdì, e per quella di sabato, di domani. È il massimo livello di allerta per il caldo. E il piano estate 2026 del Comune di Genova mette a disposizione centri di accoglienza ad accesso libero, provvisti di impianti di climatizzazione o ventilatori pensati per offrire ristoro e occasioni di socialità durante le ore più calde della giornata. La mappa di dove andare per stare al fresco la trovate sul nostro sito primocanale.it. Ricordiamo il numero verde Informa Anziani, che funziona anche per l'emergenza caldo. Ogni giorno si può telefonare dalle 8 alle 20 al numero 800 593235. Oggi attenzione, perché il 59% dei comuni della Liguria è a rischio alto per i lavoratori esposti. Tra questo 59% c'è anche il Comune di Genova. Domani ci saranno i musei gratis per gli over 65, viene anticipata alle ore 6 l'attività dei cantieri. Ricordiamo anche che per quanto riguarda gli asili nido, le scuole materne, oggi peraltro è l'ultimo giorno dell'anno scolastico, oggi sono però regolarmente aperti nonostante i tanti messaggi che sono circolati in rete. Poi la cronaca, ieri un partecipato funerale, l'abbraccio di una comunità intera per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la 23enne morta nella notte tra il 19 e il 20 giugno a causa di un tragico incidente stradale a Ceriale. La mamma al funerale ha chiesto un forte applauso all'uscita del feretro. Qui vediamo alcune delle immagini del funerale. Primo Canale era presente nella giornata di ieri. Ancora una tragedia, purtroppo una tragedia sul lavoro a Genova Voltri, dove ieri mattina un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto. L'uomo è caduto a terra, pochi istanti dopo è stato poi travolto da una lamiera, trasportato in codice rosso al San Martino e poi deceduto nel pomeriggio. Sentiamo i dettagli nel servizio di Aurora Bottino.
1: Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via delle Fabbriche, nel quartiere di Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto improvvisamente a terra, forse per un malore o per aver inciampato battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta da un muletto in manovra. L'operaio è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, ma le lesioni riportate erano gravissime, è deceduto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici della PISAL, che ora stanno effettuando i rilievi. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Genova per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
0: Il traffico nel Comune di Genova con la Polizia Locale.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su tutta la rete urbana. Qualche rallentamento si registra solamente in accesso della strada Aldo Moro direzione Levante all'altezza del ponte elicoidale. Per quello che riguarda la cantina, siamo in via Fermi, in orario diurno, lavori di scarificatura e successiva asfaltatura, quindi prestare attenzione. Inoltre, cantieristi che sono presenti in via Siffredi all'intersezione con via Giotto e via Manara con riduzione di carreggiata, e inoltre in via 20 Settembre direzione Ponente e all'altezza di via Cadorna, quindi prestare attenzione. Cantiere stradale presente anche a centro carreggiata in zona San Pier d'Arena, in via Avio, all'altezza di via Molteni, quindi prestare attenzione.

0: alla circolazione. Per quello che riguarda invece le manifestazioni, quest'oggi non è previsto nulla che possa interessare la viabilità ordinaria. Segnaliamo invece questa mattina tra le ore 8 e le ore 12 in zona Sestri Ponente, in piazzetta Banchero, la presenza del nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Adesso do il mio buongiorno a Chiara Orru dalla Newsroom 28, la situazione del traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa mattina qual è la situazione del traffico in autostrada? Lo andiamo a vedere subito. Una prima segnalazione proviene all'altezza di Genova Bolzaneto. Una coda in uscita a Genova Bolzaneto proveniendo da Genova per traffico intenso. Così come un'altra segnalazione sempre tra il bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso. Siamo sulla 7 in direzione Milano. Guardate, questa è la situazione, le telecamere. Possiamo vedere qualche rallentamento, qualche coda e poi proseguiamo perché le segnalazioni questa mattina sono diverse. Una coda tra il bivio A7 e A12 Genova Livorno e il bivio A7 e A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso. Siamo sempre sulla 7 ma questa volta in direzione opposta. Siamo in direzione Genova. Quindi attenzione per chi viaggia verso la direzione. Coda di nuovo tra Genova Aeroporto e il bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso, quindi siamo sulla 10 all'altezza di Genova Aeroporto, qualche rallentamento in direzione Genova. Questa è la situazione invece del traffico sul Ponte Morandi, avete appena visto le immagini. E poi ci aggiorniamo per quanto riguarda invece la situazione in A10 dal nostro touchscreen. Avete visto dal confine tra appunto la Savona e il confine con la Toscana, nessuna scusate al confine con la Francia, nessuna segnalazione per quanto riguarda la 10 questa mattina, mentre per quanto riguarda la 12 nel tratto invece di Levante, tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, si segnala un veicolo fermo a Sarzana in direzione Genova. Queste sono tutte le segnalazioni al momento, a te Eva.
1: Grazie Chiara, che tempo fa quest'oggi? In questo venerdì ancora il cielo è sereno ovunque nella Liguria, al massimo poco nuvoloso, c'è poi un'attività cumuliforme pomeridiana nelle zone interne, come sta accadendo nelle ultime giornate ci sono possibili isolati fenomeni temporaleschi, più probabili verso i rilievi alpini. Le temperature minime sono stazionarie in lieve aumento, le massime in debole aumento, 25 la minima, 34 la massima, si confermano temperature molto alte che ha portato anche al bollino rosso per ondate di calore per la giornata di oggi e per quella di domani, umidità medio-alta, venti deboli, sono venti a regime di brezza sulla costa, sono invece venti variabili nell'interno, possibili locali rinforzi dai quadranti meridionali al più moderati, mare quest'oggi calmo o poco mosso, così come vediamo anche grazie alle nostre telecamere. Il nostro almanacco oggi si venera San Vigilio, auguri a tutti voi, luna crescente illuminata all'89%, andiamo verso la luna piena del 30 di giugno. Il sole sorge alle 5.42, tramonta alle 21.12 e oggi è la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga, così come vediamo nelle nostre grafiche grazie alla regia. Cadde oggi 1819, venne brevettata proprio quest'oggi la bicicletta. Nel 1945 invece venne firmato lo Statuto delle Nazioni Unite. Nel 1963 John Fitzgerald Kennedy pronunciò la famosa frase Ich bin ein Berliner. 2015 gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni tra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati. I compleanni di quest'oggi: è nato Max Biaggi nel 1971, Ariana Grande nel 1993, Paolo Maldini nel 1968, Antonio Ricci, regista, 1950 è il suo anno di nascita. Auguri a tutti loro. E adesso passiamo a parlare della festa della Guardia di Finanza della Liguria, che ha celebrato il 252esimo anniversario della fondazione del corpo. La giornata è iniziata con l'omaggio ai caduti da parte del comandante regionale, poi nella caserma Sobrero alla presenza delle massime autorità, ancora la cerimonia, si sono tirate le somme sull'ultimo anno di attività delle Fiamme Gialle in Liguria. Sentiamo.
3: Contrasto alla criminalità, tutela della spesa pubblica, contrasto alle frodi e all'evasione. Sono queste le principali attività che la Guardia di Finanza Ligure ha messo in atto in un anno, per un totale di 15.600.

0: 587 interventi e 1538 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. I dati sono stati presentati in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione del Corpo.
1: Il nostro bilancio, ahimè, è positivo perché abbiamo sequestrato oltre 5 tonnellate di sostanza stupefacente, 3 tonnellate di cocaina e oltre 1,5 tonnellate di marijuana. Significativa anche l'attività svolta all'interno dell'aeroporto genovese. Abbiamo sequestrato oltre 167 kg di droga leggera tra marijuana e hashish. Questo la dice lunga, ahimè, su quelle che possono essere le insidie che un sistema come il nostro può avere. Anche nel settore della spesa pubblica, la nostra attenzione è massima, soprattutto perché abbiamo il dovere di far sì che il denaro pubblico venga impiegato, venga utilizzato e gestito effettivamente nell'interesse della collettività. In questo caso abbiamo trovato oltre 1 milione di euro di fondi comunitari anche destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che erano stati utilizzati in maniera non corretta, in maniera illecita.
2: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Partiamo purtroppo con la tragedia del Venezuela, di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 45.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, lo fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano. Estratto vivo invece dalle macerie un neonato, c'è un team della Protezione Civile Nazionale Italiana con 40 vigili del fuoco che parte proprio questa mattina per Caracas. Abbracci tra Giorgia Meloni e Macron al vertice di Antibes in Francia. Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, lo dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che Francia e Italia intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. La cronaca italiana è prevista per stamani l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore di 63 anni che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figlio a fucilate. Stasera a Camaiore ci sarà una fiaccolata in ricordo delle vittime. Italia le prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge proprio la nostra città di Genova a tutte le città in bollino rosso. Salgono infatti a 18 le città che lo hanno per la giornata di oggi. Allerta gialla invece per maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Afa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. Da oggi stop al consumo di alcolici a Parigi. Donnarumma invece si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dello Stato dopo un incontro col ministro Salvini seguito ai disservizi e ai ritardi che avevano portato il ministro dei trasporti a esprimere una certa irritazione. Definitive le condanne invece per la strage della stazione di Viareggio del 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato 5 anni per Moretti e per gli altri 10 imputati. Chiudiamo con le notizie che riguardano i campionati mondiali di calcio. Nella terza e ultima giornata dei gironi dei mondiali, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata, avanti anche la Costa d'Avorio che batte e elimina il Curaçao, l'Olanda passa da capolista con il 3-1 sulla Tunisia, Giappone e Svezia pareggiano, si qualificano entrambe, Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay che invece spera già qualificati, gli Stati Uniti perdono però 3-2 con la Turchia già eliminata. Stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran. La nostra agenda della programmazione di Primo Canale, io vi ricordo, quest'oggi è venerdì, dunque ritorna la rubrica Genova chiama Roma, il punto col vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi con Matteo Cantile alle 8.45 circa. Quest'oggi alle 9.30 il medico risponde, come ogni venerdì sarà il professor Matteo Bassetti, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, vi ricordo 12.30 con Tiziano Berti l'informazione Newsroom 28 e a seguire sempre con Tiziana al centro anche con la rubrica della finestra sul mondo. Alle 18 c'è il nostro primo giornale, 19.30 Take Take, vi ricordo questa sera ore 21 cosa succede in città, si parlerà di truffe. Io do il mio buongiorno a Mario Boccuni alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Nord africano ben saldo sul nostro territorio e dunque anche in Liguria garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico, lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata solata, solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Le 8:18 di questo venerdì mattina, grande attenzione al caldo quest'oggi, tutto si è mosso anche in anticipo, l'abbiamo visto anche col traffico, ci sono però tante notizie non solo relative alle temperature, allora vado a dare il mio buongiorno a Aurora Bottino, ciao Aurora.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it questa mattina. L'apertura è dedicata a Massimiliano Delfino, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri. È deceduto all'ospedale San Martino dopo essere stato trasportato in codice rosso in condizioni gravissime. Massimiliano, musicista e carpentiere, era molto conosciuto nella zona del Ponente, un po' perché appunto suonava in giro per i vari comuni e anche perché aveva fondato un'associazione con cui promuoveva la musica e il blues in giro per la Liguria. Continuiamo con il caso Salis a Forte dei Marmi, a Tursi infatti l'estate è già rovente, sciopero, sicurezza e termovalorizzatore. Questi sono i temi principali di cui si parla nella sede del comune di Genova. Poi giugno rovente, l'esperto spiega, peggio del 2003, l'ondata è precoce e anche più insidiosa. Continuiamo con l'allarme dal pronto soccorso della Liguria, nella nostra regione manca il 40% dei medici. E poi ancora l'emergenza caldo con la nostra Elisabetta Biancalani, un viaggio nei mestieri più esposti, ovvero cuochi e tassisti tra i tanti, andiamo a sentire le loro voci in questa ondata di calore. E poi ancora l'inceneritore, il sì di Pericus scatena lo scontro nel centro-sinistra, tutti i dettagli nell'articolo di Giorgia Fabiocchi. E per chiudere, ieri uno storico Ecuador ha battuto la Germania, va avanti nei mondiali e a San Pier d'Arena è stata una vera e propria festa, questo perché la comunità ecuadoriana è molto grande, parliamo di circa 12.000 cittadini ed è la più grande in Liguria, quella genovese, per

0: per essere più precisi, quella San Pier d'Arenese, e quindi oltre a essersi visti alla radura della, della memoria per vedere la partita, che è stata una partita molto avvincente, hanno poi festeggiato con trombette e fuochi d'artificio. A te.
1: Grazie Aurora, che tempo farà questo weekend? Lo scopriamo insieme ad Arpal. Buongiorno e bentornata Cristina Capacci di Arpal.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, venerdì.
1: Sei tornata Cristina col caldo davvero intenso che sta colpendo la Liguria. Come andrà? Intanto partiamo magari col meteo, come andrà in queste giornate, venerdì, sabato e domenica, e poi parliamo anche delle temperature davvero importanti.
2: Beh, intanto lo scenario meteorologico europeo è proprio caratterizzato da questo esteso promontorio anticiclonico che peraltro andrà a consolidarsi ed estendersi su gran parte del continente, quindi associato a temperature ben superiori a valori climatologici, diciamo su gran parte dell'Europa, non solo sulla Liguria. Sulla Liguria però quello che succederà sarà un tempo soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi, quindi con temporali di caldo sui rilievi, come già successo nei giorni precedenti, anche associato diciamo a fenomeni temporaleschi. Ahimè, quello che si attende però per il weekend è un ulteriore aumento delle temperature, in particolare nel fine settimana, quindi con elevato disagio per caldo, diciamo un weekend davvero rovente. Per ora non si vede una diminuzione diciamo sostanziale delle temperature e quindi insomma dobbiamo insomma passare questo weekend che sarà davvero importante dal punto di vista delle temperature, perché dal punto di vista meteorologico, se non altro nella giornata di oggi, in quella di domani e anche quella di domenica, quello che diciamo accadrà in Liguria sarà giornate di bel tempo con cielo sereno, poco nuvoloso. Come dicevo, quello che potrebbe essere caratterizzare le giornate del weekend potrebbe essere questa attività cumuliforme pomeridiana nelle zone interne e potrebbe esserci temporali di calore, quindi fenomeni temporaleschi isolati, diciamo più probabili sui rilievi alpini, ma sicuramente un fenomeno che potremo vedere in questo fine settimana. Venti che sono sostanzialmente sempre deboli sia nella giornata di oggi, ma diciamo uno scenario che continua anche sabato e domenica, un mare calmo o poco mosso e, come dicevo, temperature in aumento, temperature con insomma livelli massimi ma anche minimi piuttosto elevati. Tanto per fare un esempio, questa notte a Genova il termometro non è mai sceso sotto i 26 gradi, abbiamo registrato 26,5 come temperatura massima a Genova. È andata un pochino meglio nelle altre, cioè Savona e Imperia, che hanno avuto sui 24 gradi e mezzo. La Spezia il termometro è sceso a 23,3. Del resto la temperatura più bassa di tutta la Liguria si è registrata a Cabanne, nel comune di Rezzo Aglio, dove il termometro è sceso a 13,2 gradi, ma già alle 8:24 di mattina abbiamo più di 30 gradi sia a Sciarborasca che a Rio Maggiore, quindi da Ponente a Levante. E un'altra insomma curiosità è quella delle temperature minime, appunto di queste notti subtropicali, perché ormai di tropicale hanno ben poco, perché per esempio il 24 giugno, e non era mai successo in Liguria, la centralina termometro dell'Università di Genova ha segnato 28 gradi come minima. Ricordiamo che queste sono rilevazioni che avvengono dal 1833, non si era mai raggiunto una temperatura minima di 28 gradi come è successo appunto il 24 notte dalla centralina dell'Università di Genova. Quindi davvero notte roventi, ma non solo, anche giornate piuttosto calde.
1: Noti davvero da record, Cristina, ce ne stiamo accorgendo, anche perché appunto quello che poi decide il Ministero della Salute, ovvero l'emanazione di bollettini in cui il disagio è avvertito fino ad arrivare a un bollino rosso, questo significa proprio che non c'è neanche ricambio nelle ore notturne per potersi un po' rinfrescare. Torno alle temperature legate poi alla pioggia. Ci siamo un po' abituati in questi giorni a vedere, soprattutto nel primo pomeriggio, come il cielo che diventa una cappa e poi spesso, appunto, questo però non sfocia in rapidi temporali, spesso questa situazione rimane lì un po' appesa. Come mai?

0: Eh sì, proprio così, nel senso che appunto arrivano, c'è un'attività comuniforme proprio dovuta al grande caldo, c'è un'attività comuniforme importante. Ahimè, non sempre appunto porta pioggia, di solito appunto sulle alture, proprio per questo incanalarsi di aria più fredda che prova a entrare ma viene bloccata e quindi scarica un po' nelle zone interne, ma in realtà in costa sono solo velature in transito che oserei dire portano abbastanza una cappa di calore. Certo, qua in quei momenti l'assenza di soleggiamento fa insomma percepire un pochino meno caldo, ecco, appunto il sole più coperto. Ahimè, dobbiamo tenere duro perché per ora non si prevede appunto una diminuzione delle temperature, nonostante appunto questa infiltrazione di aria più fredda, però che come vediamo non riesce a insinuarsi e quindi a portare per esempio a un bel temporale che potrebbe contribuire alla diminuzione delle temperature.
1: Eh sì, per una volta i temporali insomma, li spereremmo ma non arrivano. Senti Cristina, eh sì, come sarà la prossima settimana? Le temperature un po' lasceranno questi valori così alti oppure continueremo così?
0: Ahimè, la tendenza è quella comunque di insomma di un tempo che anche la prossima settimana sarà sereno, poco nuvoloso, potrebbe, si prevede o meno si comincia a vedere delle temperature lieve diminuzione. Ecco, quello che potremmo, ecco, non scenderanno di molto le temperature, potrebbero scendere intorno ai 3, 4, 5 gradi. Sicuramente ce ne accorgeremo, però appena accadrà, appena riuscirà appunto l'aria più fredda a entrare anche nella nostra regione, in realtà insomma nel nostro paese, direi nell'Europa intera, che sta passando veramente insomma dei giorni piuttosto roventi. Lo abbiamo visto anche appunto nel resto dell'Europa, Parigi, Londra, piuttosto che le pianure nel nostro paese, in Italia, le località di pianura che raggiungono insomma temperature molto più elevate delle nostre. Insomma, ringraziamo il mare che, nonostante abbia una temperatura piuttosto alta, intorno ai 25 gradi e mezzo, 26, in realtà ci regala ancora un po' di brezza marina.
1: Grazie a Cristina Capaci di ARPAL, buon weekend, ci sentiamo lunedì allora.
0: Buon weekend a voi, buona giornata.
1: Noi invece torniamo alla cronaca. In centinaia per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la 23enne morta a Ceriale per un incidente stradale. Fiori bianchi, un lungo applauso da parte di una comunità che è rimasta scioccata da quanto accaduto. Sentiamo.
2: L'abbraccio di una comunità intera a Ceriale per l'ultimo saluto a Sofia Barberi, la 22enne morta in un tragico incidente nella notte tra il 19 e il 20 giugno sulla strada Aurelia, proprio a Ceriale. Centinaia di persone hanno riempito la chiesa di San Giovanni Battista ed Eugenio qui a Ceriale, anche l'esterno della piazzetta, per i funerali di Sofia Barberi. Amici e parenti in lacrime, ovviamente una chiesa adornata con fiori bianchi e rosa e tanti abbracci di conforto alla famiglia. Poi l'uscita della bara, un feretro bianco e adornato di fiori per l'ultimo saluto, accompagnato da un fortissimo applauso. Poco prima dell'uscita della bara, la zia di Aurora, la piccola sorella di Sofia, ha detto qualche parola dal pulpito della chiesa. Eri una persona molto educata, avevi la passione e la vitalità, volevi un tatuaggio con un peperoncino di colore rosso che testimoniasse la tua energia. E poi mi parlavi della tua tesi e mi dicevi: zia, sarà una tesi che spacca. Le ultime parole, l'ultimo discorso fra le due, che ha concluso la zia di Sofia, che la tua luce possa illuminare coloro che ti amano. E poi l'ultimo percorso, l'ultima processione della comunità di Ceriale, che ha accompagnato il feretro bianco fino al cimitero.
1: Le 8:30, facciamo salto nel Tigullio. Buongiorno Elisabetta Biancalani.
3: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori, prima giornata di bollino rosso di questa estate, ognuno fa come può, noi andiamo a scoprire i mestieri più esposti al caldo, ad esempio i cuochi, i tassisti, trovate le loro storie sul nostro sito internet, per non parlare ovviamente degli operai, che sono sicuramente quelli che subiscono di più le ondate di calore, infatti nell'ora insomma più calda non possono lavorare.

0: a meno che non siano cantieri, diciamo così, di pubblica utilità. Ne parleremo poi, trovate sul nostro sito internet anche altri particolari che riguardano questa volta il mondo della portualità visto dal lato dei cittadini. Trovate il nostro articolo che annuncia il 1° luglio, mercoledì prossimo alle 10, sotto Palazzo San Giorgio, una manifestazione dei comitati dei cittadini che vivono di fronte al porto. Parliamo della rete delle associazioni di San Teodoro, del coordinamento dei comitati del Ponente e del comitato Liberi Cittadini di Certosa. Insomma, tutti insieme per chiedere al Presidente del Porto chiarezza sull'inquinamento da fumo delle navi, sull'espansione del terminal di PSA, se veramente ci sarà, insomma, su tutti questi rapporti molto delicati. Come dire che se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto, dicono i cittadini. L'abbiamo invitato alcune volte a partecipare alla nostra assemblea, non è mai venuto, andiamo noi da lui. E proprio questa mattina mi reco a Palmaro, nel Ponente genovese, per parlare della fascia di rispetto di Palmaro che non è mai decollata, mentre sabato scorso è stata inaugurata la fascia di rispetto di Pra, che ha vissuto diverse vicissitudini. Manca la luce, ma pazienza, diciamo così. Quella di Palmaro non è mai nata, i cittadini la chiedono, andremo a vedere dove, perché, come e quando, lo vorrebbero sapere anche loro. Buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, buona giornata a te, buona giornata a chi ci segue dal Tiguglio, poi seguiremo tutti i tuoi contributi nel corso della giornata. Ci fermiamo solo un attimo, poi il punto, la cronaca con la redazione, il traffico e ancora tante notizie dalla Liguria.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
2: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Le 8.34 ancora, buongiorno, buon primo mattino. Da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Facciamo il punto sul traffico in autostrada con Elisa Ricci. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, sono da poco passate le ore 8.30, quindi facciamo il punto sul traffico autostradale nella nostra regione, la Liguria. Sul nodo genovese ci aiutiamo grazie al nostro touchscreen, non ci sono particolari criticità se non sulla A10 direzione Rosignano, coda tra Bivio A12 e A7, Milano-Genova e Genova S per veicolo in avaria. E sulla A7 ancora direzione Genova, coda tra Bivio A7 A12, Genova Livorno e Bivio A7 A10, Genova Ventimiglia ancora per veicolo in avaria. E ci spostiamo nuovamente ed ecco sulla A7 direzione Milano, coda tra Genova Ovest e Bivio A7 A12, Genova Livorno per veicolo in avaria. Vediamo se riusciamo a aggiornarci con l'ultima segnalazione. Eccola, e sulla A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7, Milano Genova per traffico.

0: traffico intenso. Ci spostiamo sulla A10, non ci sono segnalazioni, quindi il traffico sembra essere regolare, e questo vale anche per la A12, quindi sul Levante. Per quanto riguarda invece la viabilità cittadina, non ci sono particolari criticità se non nella zona di Cornigliano, dove vediamo qualche tratta rossa, ma per il momento la viabilità è scorrevole. Grazie Eva, a te la linea.
1: Grazie a Elisa Ricci. Noi invece continuiamo a parlare di cronaca e vi raccontiamo un fatto che è accaduto nella giornata di ieri a Sestri Ponente. Ci sono le indagini in corso per un'attentata rapina alle Poste. È successo nel primo pomeriggio, decine le pattuglie della polizia che sono intervenute. Sentiamo.
2: Terrore nell'ufficio postale di Vico Schiaffino, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un uomo è entrato con il casco in testa minacciando il personale e i clienti nel tentativo di farsi consegnare dei soldi, senza riuscirci. A quel punto è fuggito a piedi, ha raggiunto un tassista fermo a bordo strada in via Ciro Menotti e lo ha fatto scendere dal mezzo minacciandolo con un coltello per rubargli l'auto. Sul posto è intervenuta la polizia con una decina di pattuglie. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La macchina con dentro la pistola è stata poi ritrovata in via Travi.
1: È il momento, come ogni giorno, invece, di aprire il nostro angolo social. Allora torno da Chiara Orru.
3: Rieccoci di nuovo insieme Eva, come sempre, come ogni mattina apriamo la nostra pagina dedicata ai social. Social che raccontano anche i programmi di Primo Canale. In questo caso vi sto parlando del primo video podcast della nostra emittente, ovviamente disponibile su Spotify e su tutte le nostre piattaforme, YouTube, visibile in qualsiasi momento della giornata anche sul nostro sito. Sto parlando di Non ho l'età, un confronto tra generazioni. Mario Paternostro, Franco Manzitti si confrontano con appunto in questo caso, in questa puntata, con Rosa Matteucci, una scrittrice molto amante dell'italiano, l'italiano per bene, il classico italiano, insomma le parole cambiano ma la lingua italiana deve seguirle tutte. Mi hanno fatto questa domanda a Rosa Matteucci, allora andiamo a sentire le sue parole e le sue critiche.
4: Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, e t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io...
5: Spoilerato,
4: appunto, andrei in giro con un taser, come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè, li trovo insopportabili.
5: Il taser però è una parola nuova.
4: Sì. Pistola elettrica?
5: Pistola elettrica mi piace di più.
4: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che poi
5: cancelletto.
4: Lo cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
5: E la punteggiatura?
4: Secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
5: Beh,
4: perché
5: certo,
4: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello, di
5: abituato
4: a leggere, che leggevano e io con le mani nei capelli.
1: Grazie Chiara, questa sera Non ho l'età alle 22.30, poi sempre naturalmente on demand su YouTube, sul nostro sito e su tutti i nostri social. Noi torniamo a parlare di caldo perché proprio quest'oggi è il primo bollino rosso per ondate di calore di questa stagione, che riguarda 18 capoluoghi di regione italiani e anche la città di Genova. Quali sono le misure che anche i nostri ospedali, il nostro sistema sanitario ha preso per proteggere soprattutto i più fragili? Lo sentiamo in questo servizio di Dario Vassallo.
6: Il caldo che sta stringendo nella propria morsa tutta l'Europa, con temperature inusuali perfino in Inghilterra, dove si sono raggiunti 39 gradi determinando la chiusura di scuole e uffici, non dà ovviamente tregua neppure nella nostra regione. Per Genova, dopo il bollino arancione, il Ministero per la Salute ha emesso un doppio bollino rosso, il massimo livello di allerta, per venerdì 26 e sabato 27, e purtroppo potrebbe non finire lì. Si annuncia infatti un elevato disagio fisiologico, con temperature in rialzo su tutta la Liguria nelle ore centrali, ma anche di notte, lungo le coste, dove le minime restano sopra i 20 gradi e gli alti tassi di umidità tengono alto il disagio percepito. A Genova, quella tra mercoledì e giovedì è stata una notte super tropicale nella quale la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 27 gradi, arrivando addirittura a toccare i 28 alle 6 del mattino in alcune

0: zone della città. La minima più alta tra tutti i capoluoghi di provincia italiani, accompagnata da alti livelli di umidità. In vista del primo bollino rosso per il caldo del 2026, a Genova l'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato per venerdì 26 giugno e fino a cessata emergenza un punto di prima accoglienza in ciascuno dei quattro ospedali della città, San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri. Sarà dedicato agli over 65 e ai pazienti fragili. Lì potranno trovare ristoro in un ambiente climatizzato con distribuzione di acqua. Sabato i poli museali forniti di aria condizionata saranno aperti per gli over 65 a titolo gratuito. Per loro i consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, escludere alcolici, bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 595 235 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
1: Continuiamo a parlare di caldo. Che cosa accade per i lavoratori, soprattutto quelli che stanno all'aperto e sono sottoposti dunque anche alla luce del sole, alle alte temperature senza possibilità di refrigerio? Intanto i cantieri vengono anticipati la loro apertura, così c'è modo di non lavorare durante le ore centrali della giornata. Ne abbiamo parlato con Marante, Fabio Marante, ospite di Tiziano Berti, che è il segretario generale Fillea CGIL Genova e Liguria. Sentiamo.
2: Nel mese di aprile la Fillea CGIL, il sindacato delle costruzioni della CGIL appunto genovese ligure, era intervenuta incalzando la regione per far sì che questa emanasse un'ordinanza di disciplina del lavoro edile in presenza di ondate di caldo o di temperature particolarmente elevate. A fine maggio la Regione, su nostra spinta iniziativa, ha appunto emanato, disciplinato il lavoro, che prevede questa ordinanza appunto che dalle 12.30 alle 16 i lavoratori edili dovrebbero, come dire, fermarsi dalle lavorazioni, o meglio non dovrebbero essere sottoposti a questo caldo incessante per le ovvie motivazioni di tutela della loro salute e sicurezza. Questa è l'ordinanza emanata in Liguria, che ricalca in buona sostanza le tante ordinanze che le diverse regioni d'Italia hanno emanato per appunto definire questa attività con questa particolare condizione meteo.
3: Ma sono tutti i cantieri?
2: Purtroppo l'ordinanza ligure, come le altre ordinanze, esclude da questo stop delle attività lavorative tutti i cantieri che hanno a che fare con le concessioni autostradali o con i cantieri di pubblica utilità. Così facendo è evidente che esclude da questa tutela una fetta importante di lavoratori occupati, se vogliamo, nei principali cantieri della nostra regione.
1: Parliamo anche di quello che è successo ieri a Music for Peace, dove è iniziata la distribuzione di 9.000 pacchi famiglia destinati ai profughi palestinesi provenienti da Gaza. Sentiamo.
4: Che finalmente dopo 9 mesi siamo riusciti a ottenere il permesso di distribuire le 240 tonnellate bloccate in Giordania dal settembre scorso nei campi profughi vicino alla Cisgiordania. Questo è l'unico risultato che siamo riusciti a ottenere, ma riteniamo che sia assolutamente importante per dare restituzione soprattutto ai cittadini e alle cittadine che in gran numero hanno partecipato da un lato all'altro dell'Italia a questa raccolta, perché non si poteva più stare fermi, perché non si può più stare fermi. C'è da ribadire che il fallimento dell'umanità è presente, perché all'interno della striscia di Gaza le organizzazioni umanitarie non entrano. Non entrano gli aiuti e quelli pochi che entrano non sono sufficienti a far fronte per l'intera popolazione, per le necessità dell'intera popolazione. Il nostro obiettivo sarà quello di ritentare l'ingresso in Gaza, perché ricordiamo che il genocidio è ancora oggi in atto e ricordiamo anche che 2 giorni fa la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato che è a tutti gli effetti un genocidio, considerato che i primi obiettivi sono stati proprio i bambini.
1: Ora facciamo una piccola pausa e poi torniamo con Matteo Cantile e Genova chiama Roma, il punto del venerdì col vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Questa settimana collegato dalla Costa Azzurra, vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
1: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema degli viali alpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027, al potenziamento dei collegamenti ferroviari solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano e francese, e anche incremento sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere il camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra, per ridurre la pressione del sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foch e Marsiglia, e anche dell'esclusione dell'ETS nelle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
0: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria è molto importante, perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno intanto di finanziare e completare il raddoppio della Finale-Andorra, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
1: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste, che sono fondamentali.

0: fondamentali, ma sono fondamentali se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie, quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei così come sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
1: Quindi per la fiera all'Andorra questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, non è come dire, se è una notizia importante a livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare appunto da questa operazione generale i finanziamenti per completarla.
0: Assolutamente sì, questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarò, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul Colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020 al 2025, e poi con la frana nel vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un anno e 9 mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il Colle di Tenda con la nuova canna, e quindi stiamo potenziando tutto il sistema, e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori. Quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovandosi soluzioni, anche qua, che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade liguri e da quelle francesi.
1: Ecco, questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in due parole: si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
0: Sì, più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch e viceversa.
1: Continua l'interlocuzione. Lei sa, che Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarò, e ho scoperto che Tabarò è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova, quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
0: Ma infatti sono state delle battute ieri anche sulla Genova-Marsiglia, dicendo che sostanzialmente è un
1: interessa
0: accordo tra
1: due,
0: me e Tabarò.
1: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul Tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
0: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera, realizzare la seconda canna. Ieri, proprio contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron, il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, per iniziare poi i lavori con l'anno nuovo. Dureranno tre anni i lavori per realizzare la nuova canna, che consentirà di completare l'opera. Gli attuali lavori invece sulla prima canna e sui tornanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cunese, che vorrei dire che in un anno quel valico è stato attraversato

0: da oltre 2 milioni di autoveicoli.
1: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese.
0: E sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi ieri per loro stessa missione sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di Chambéry e sul versante francese sui collegamenti al tunnel di base. Diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti, quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.
1: Bene, per chiudere, Vice Ministro, vediamo qualche tema locale. C'è molta, molta polemica a Genova. Noi abbiamo anche dato conto di una stampa nazionale sempre più interessata alle cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città. E poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte del personale, insomma ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
0: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un mandato e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, a divisione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo Sky Metro, siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
1: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.
0: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo, gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti. Ovviamente come Ministero, se contattati, daremo una mano non tanto alla Giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
1: Bene, grazie mille al Vice Ministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo experience museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Iniziano le vacanze in questo fine mese, come va invece il traffico nella città di Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
1: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su tutta la rete urbana. Segnaliamo qualche rallentamento in uscita da

0: terminal traghetti in direzione Ponte Elicoidale verso il casello di Genova Ovest a causa degli arrivi appunto nel terminal traghetti. Inoltre ricordiamo a partire da ieri in via Fermi in orario diurno lavori di scarificatura e successiva asfaltatura, prestare attenzione. Inoltre come cantieristiche presenti riduzioni di carreggiate nelle seguenti zone: via Siffredi intersezione Giotto Manara e in via 20 Settembre direzione Ponente e via Cadorna. Prestare attenzione anche ad un cantiere a centro carreggiata in via Avio altezza via Molteni. Per quello che riguarda invece il nostro ufficio mobile, questa mattina fino alle ore 12 è presente in zona Sestri Ponente in piazzetta Banchero per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, ci risentiamo lunedì mattina come sempre, vi ricordo il collegamento in tempo reale per il traffico a Genova da lunedì al venerdì alle 8 e alle 9. Adesso torno da Elisa Ricci perché ci aggiorniamo anche sulla situazione sulle autostrade.
2: Di nuovo buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, sono da poco passate le ore 9 quindi facciamo il punto sulla situazione del traffico nella nostra regione, la Liguria. Quindi partiamo subito dal nodo genovese, qui possiamo vedere sulla A7 direzione Milano, coda tra Vignole Borbera e Seravalle Scrivia per veicolo in avaria. Vediamo anche sulla A7, sempre direzione Milano, coda tra Genova Ovest e Bivio, A7 A12, Genova Livorno, per veicolo in avaria, una segnalazione che abbiamo visto anche poco tempo fa. E di nuovo coda tra Genova Pegli e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso sulla A10 direzione Genova. Ci spostiamo quindi sulla A10 che copre il tratto di Ponente e vediamo subito coda di 2 km tra Andorra e Albenga in direzione Italia a causa incidente. Quindi questo è appunto incidente tra Andorra e Albenga in direzione Italia. Queste sono le due segnalazioni che abbiamo al momento sulla A10, mentre sulla A12 ancora nessuna segnalazione. Il traffico rimane nel complesso scorrevole, quindi questi sono gli aggiornamenti. Grazie Eva, a te la linea.
1: Grazie alla nostra Elisa Ricci con tutte le notizie che riguardano il traffico. Tra pochissimo saremo collegati con Michele Corti, non c'è ancora vero regia. Ci siamo quasi, perché oggi, anche un giorno importante, verrà presentato il nuovo annuario Ligure dello sport, l'edizione del 2026. Uno strumento importante con tutti i numeri aggiornati, i dati, le persone. Dunque ne parliamo quest'oggi con Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport.
3: Eva, buongiorno a tutti. Hai detto bene, giorno importante perché è un altro tassello del percorso di Stelle nello Sport. L'annuario arriva con la 19ª edizione ed è un po' il, come dire, punto di riferimento del mondo sportivo ligure. Nasce da una collaborazione, da una sinergia con il CONI, il CIP, Sport e Salute, tutte le federazioni, gli enti di promozione, un lavoro straordinario portato avanti da tutto il team, coordinato da Marco Callai, l'editing di Cristina Cambi, insomma davvero un lavoro certosino di censimento e di ricerca che ci permette non solo di fotografare e ovviamente raccontare tutto quello che è successo nell'ultima stagione sportiva, risultati, dati, informazioni, ovviamente le stelle sportive che hanno firmato l'ultimo anno con i loro risultati, ultimo in ordine di tempo, la vittoria nel Giro d'Italia Next Gen di Lorenzo Finn, stella ligure del ciclismo, ma le gemelle D'Amato, Francesco Bocciardo, i soliti grandi campioni, Alberto Razzetti, Ludovica Cavalli. Insomma, abbiamo pagina per pagina, federazione per federazione, il racconto di tutto quello che è accaduto. Però, come per tradizione, prima di presentare oggi in sala trasparenza di Regione Liguria questa edizione e lo studio sui numeri dello sport, abbiamo incontrato sul territorio i dirigenti, vedete alcuni scatti. Marco Callai è andato martedì scorso a Savona con il delegato CONI del territorio Roberto Pizzorno per incontrare i dirigenti dello sport savonese, poi il tradizionale incontro presso Novelli Mercedes con il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo, ospiti di Alessandro Casto, general manager di Novelli, dove abbiamo potuto

0: potuto incontrare davvero tantissimi dirigenti sportivi di enti, federazioni e associazioni sportive. Poi giovedì, ieri, è stato il giorno di Rapallo, siamo andati nel Tiguglio presso il Circolo Golf e Tennis Rapallo, ospiti dell'amico Fabrizio Pagliettini, con tanti dirigenti del Levante genovese. Il 4 luglio saremo a Sanremo, a Pian di Poma, nella cittadella sportiva, che ospiterà tra l'altro la prima edizione dello Sportability Day Ponente, altra novità di questo nostro 27esimo anno di Stelle nello Sport. Incontreremo il 4 luglio i dirigenti sportivi quindi della provincia di Imperia, e poi chiuderemo questo nostro viaggio alla Spezia. Oggi però in regione, ore 12, con le istituzioni, con i massimi dirigenti sportivi della nostra regione, presenteremo non solo l'annuario ma anche lo studio, l'analisi dei numeri dello sport, e sono numeri che certificano una Liguria davvero in salute. Tutti gli indicatori crescono, tesserati, dirigenti, tecnici, giudici, numeri che dicono è una Liguria che, nonostante la sofferenza in termini di impiantistica sportiva, un po' per il grande apporto degli sport outdoor, per l'utilizzo del mare, pensate alla vela, riesce a crescere, riesce a praticamente coprire il 98% delle discipline sportive. Insomma, praticamente qualsiasi sport si voglia fare in Liguria si può, ed è davvero qualcosa di particolare. E poi ovviamente daremo il podio degli sport, chi sale chi scende, il tennis che continua a recuperare terreno sul calcio in questa sfida al vertice, e molte altre curiosità che ovviamente poi potrete leggere sul sito di Primo Canale in giornata.
1: Grazie Michele Corti, grazie al presidente di Stelle nello Sport. Allora, in bocca al lupo per la presentazione di oggi, e poi seguite tutto sui nostri canali. Ciao, buon weekend.
0: Grazie Eva, buon weekend sportivo a tutti.
1: Noi continuiamo invece a parlare del caldo, perché appunto lo ricordiamo, lo leggete nelle nostre grafiche, cerchiamo anche noi di dare un'informazione precisa e puntuale per supportare soprattutto le persone più fragili, quelle che magari non hanno un sistema di condizionamento e dunque hanno bisogno anche di trovare refrigerio e ristoro altrove. Intanto abbiamo pubblicato sul nostro sito la mappa di tutti i luoghi dove è possibile andare, dalle biblioteche ai centri di accoglienza. Vi ricordiamo il numero verde regionale, altro strumento importante, fondamentale, per poter chiedere aiuto, supporto, anche contro la solitudine, perché spesso con una sola telefonata appunto si può riuscire a trovare un momento di conforto. Con il caldo cambia molto il nostro corpo. Ne abbiamo parlato con il geriatra Ernesto Palumeri, che è responsabile di tutte le politiche regionali rispetto alla gestione delle ondate di calore, che ci ha spiegato proprio come cambia il nostro corpo nel momento in cui le temperature salgono, come sta accadendo in queste ore. Sentiamo.
2: Per il nostro corpo è una sfida, soprattutto chiaramente maggiore per le persone più fragili, anziane, ma anche, vedremo, anche per le persone robuste ci sono dei limiti che dobbiamo rispettare. Chiaramente siamo ormai praticamente al quarto giorno di caldo significativo, anzi la giornata più calda è stata la prima di questa ondata, che è stata il 22. Oggi, anche oggi, siamo chiaramente sopra temperature percepite di, adesso l'ultima che abbiamo registrato era di 39 gradi, quindi temperature molto, molto elevate, che mettono chiaramente a disagio anche il nostro organismo, perché dopo 4 giorni comincia a essere abbastanza impegnativa.
3: Perché che cosa fa il caldo? Il nostro organismo che cosa deve fare?
2: Il nostro organismo deve mantenere soprattutto una temperatura costante, in modo che tutti i processi all'interno del nostro organismo possano funzionare al meglio. Chiaramente il caldo eccessivo tende a fare aumentare la temperatura, per cui il nostro organismo mette in atto una serie di meccanismi di compenso, il più importante del quale è la sudorazione, che raffredda il corpo e quindi mantiene la temperatura costante, perché se la temperatura tende a aumentare si hanno dei quadri gravi di ipertermie maligne, che sono spesso mortali. Questo però comporta, per sudare bisogna buttare fuori acqua e sale, e quindi noi dobbiamo compensare questa perdita. E se il nostro riflesso della sete

0: è meno valido, e questo avviene spesso nelle persone fragili, nelle persone anziane, in persone che assumono alcuni farmaci che riducono per esempio la sudorazione, e si possono poi avere dei quadri importanti, per non parlare dei veri e propri colpi di calore, che sono situazioni gravi legate a un'esposizione prolungata al sole diretto e al caldo, che comporta scompensi molto gravi, per cui se non si interviene subito poi siamo in situazioni di vera emergenza.
1: Ecco, fa forse meno caldo sul Passo del Bracco, dove andiamo adesso, da Viaggio in Liguria, l'ultima puntata che fa questo tour, anche alla scoperta della parte più gastronomica, culinaria, delle feste di paese. Lì si è tenuta la famosa festa di inizio estate, San Saturnino, Comune di Moneglia. Per noi c'era Elisabetta Biancalani.
2: Qua siamo su, qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
3: Una casa meravigliosa, pittoresca. E
2: qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito. Sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
3: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
4: Ciao.
3: Lei
4: ciao.
3: È una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come,
2: sì,
3: primo canale, vero?
2: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola,
3: o per
2: che
3: fare il tetto.
2: Per fare il tetto, o anche solo per venire quando sono venuti qua le nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
3: 27
2: qua.
3: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria.
1: Ecco, insomma, forse la sangria con queste temperature così alte non è particolarmente indicata, ma chi passasse dal Passo del Bracco a San Saturnino, allora domani è l'appuntamento con la festa dell'estate. Una piccola pausa, poi facciamo il punto su tutte le informazioni, le notizie di giornata.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata, solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto

0: Anticiclonico anche nella giornata di domenica, splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Le 9.17, bentornati a Primo Mattino, le notizie di questa mattinata con Aurora Bottino. Torniamo in studio, così verifichiamo il microfono, così vediamo se riusciamo a recuperare. Intanto io vi ricordo le informazioni importanti che riguardano le ondate di calore, oggi e domani bollino rosso. Ditemi in regia se ci siamo con Aurora Bottino, con il microfono 2, vero Mario? Aurora.
1: Eccoci Eva, allora andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it. Questa mattina l'apertura è dedicata ancora al tragico incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri in via delle Fabbriche a Voltri. Un uomo è stato schiacciato dal carico di un muletto da una lamiera e purtroppo non ce l'ha fatta. Si chiamava Massimiliano Delfino, da tutti era conosciuto come Max. Cresciuto tra Voltri e Arenzano, era un musicista molto noto nel ponente ligure e appunto era anche un appassionato di blues, tanto che con la sua associazione aveva deciso di portare in giro per i comuni del ponente la musica e le band emergenti. E continuiamo con il caso Salis, a Forte dei Marmi, in costume, ripresa da chi a Tursi, però l'estate è già rovente. Sciopero, sicurezza e termovalorizzatore sono i temi caldi di cui si parla in queste settimane. Poi il pronto soccorso in affanno, scatta l'allarme in Liguria, manca il 40% dei medici. E continuiamo con il caldo, perché Genova soffoca. Oggi è il primo bollino rosso dell'estate, le temperature saranno sopra i 34 gradi, bollino rosso che si estende anche per la giornata di domani. Giugno rovente, l'esperto a Primo Canale, peggio del 2003, è un'ondata precoce e più insidiosa. E poi sempre l'emergenza caldo, con la nostra Elisabetta Biancalani abbiamo fatto un viaggio nei mestieri più esposti, parliamo di cuochi e tassisti. E ieri sera una grande festa tra San Pier d'Arena e Certosa per la vittoria dell'Ecuador, uno storico Ecuador che ha battuto la Germania e rimane ai mondiali. E appunto dopo questa rimonta finita 2-1 i tanti cittadini ecuadoriani che vivono a Genova sono scesi in piazza per festeggiare. Parliamo della comunità più grande della Liguria, quella genovese, che appunto ha festeggiato la vittoria con fuochi d'artificio e trombette. Per chiudere, Spediporto sbarca a Hong Kong, è stato inaugurato il nuovo ufficio per rafforzare la Genova Asia e poi l'agenda degli appuntamenti con tutto quello che accade in Liguria oggi. A te.
0: Grazie Aurora Bottino. Parliamo anche di imprese, le micro e le piccole imprese infatti tengono bene anche grazie a uno sportello che le aiuta a gestire la crescita e a capire se vale la pena investire in un'attività. Ce lo racconta Giorgia Fabiocchi.
2: La Liguria è una regione resiliente e lo è, soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese che stanno vivendo un periodo di ottima salute e crescita continua. Esiste infatti un terreno fertile di idee e di persone che hanno la volontà di mettersi in gioco creando imprese sul territorio. A questo si aggiunge uno sportello di sostegno alla competitività

0: attività delle imprese. L'incontro ha rappresentato l'occasione per analizzare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale locale, presentare le start-up nate grazie ai servizi dello stesso sportello.
1: Questo sportello si caratterizza per essere un servizio continuativo che Camera di Commercio di Genova offre a aspiranti imprenditori e a imprese già esistenti di tutto il territorio del genovese, volto a supportarli sia nella fase di avvio di impresa, da un punto di vista formativo, consulenziale, sia poi nel post avvio attraverso consulenze specialistiche che possono aiutarli, supportarli nel consolidare la loro attività di impresa.
0: A livello settoriale si registra una crescita dei mentre l'artigianato mantiene una posizione stabile e a tenere molto è l'imprenditoria ligure.
2: E noi liguri abbiamo veramente una patente di resilienza. Le nostre imprese hanno passato alluvioni, mareggiate, il crollo del ponte, il blocco delle autostrade. Cioè noi viviamo in un handicap di stato, in un isolamento che fa sì che le nostre imprese siano più resilienti delle altre. E questa resilienza noi l'andiamo a riscontrare anche in questa voglia di intraprendere.
0: A trainare il settore che sta reggendo molto bene, come dicevamo, anche le donne, come la storia di una pasticceria al femminile nata nel 2019 ad Arenzano, capace di superare tante difficoltà a partire dal Covid.
3: Come in quel caso, come nel caso di tutte le cose che possono succedere durante le attività imprenditoriali, l'importante è esserci, trovare la soluzione, avere sempre il problem solving nella vita e quindi anche nell'attività.
4: 9:22, parliamo ancora dei nostri social, a te Chiara.
5: Rientriamo nella nostra pagina dedicata ai social. Di che cosa vi parlo oggi? Vi parlo di sport. Tra pochi giorni, precisamente l'11-12 luglio, prenderà il via il 42esimo rally della Lanterna. Allora parliamo di rally, continuiamo a parlare di rally. Guardate alle mie spalle la notizia. Fabio Andolfi, uno dei grandi rallisti, grande pilota liguri, torna a gareggiare. Questa volta lo fa nel campionato italiano assoluto a Roma, al rally di Roma Capitale. Pensate che nel 2022 gareggiò appunto con la tuta Primo Canale Motori, con i colori di Primo Canale Motori, conquistando il rally di Sanremo e sta confermando appunto il suo valore a massimi livelli. E allora guardate proprio le foto del grande ritorno, Fabio Andolfi con la tuta di Primo Canale Motori, tutta sponsorizzata Primo Canale Motori, qui la vittoria al rally di Sanremo quando vinse nel 2022. Ovviamente trovate tutte le notizie sul nostro sito primocanale.it, ma ovviamente anche sui nostri social. Infatti, oltre al nostro profilo Instagram primocanale.it, tra l'altro ha raggiunto quasi 40.000 visualizzazioni, sono diversi commenti, ve ne leggo alcuni. Grande Fabio, complimenti, gli applausi, grande Fabio. Insomma, una figura del rally molto molto apprezzata che anche noi continuiamo a raccontare, anche perché ritornerà il campionato assoluto del rally questa volta, il rally di Roma Capitale. A te Eva.
4: Grazie Chiara, seguite tutti i nostri canali social. Adesso vi raccontiamo una storia che avevamo seguito già dal suo inizio, quando il sindaco di Chiavari fece questa proposta, cioè trovare degli spazi con prezzi calmierati per poter garantire a tutti di poter andare al mare, di avere un ombrellone e dei lettini senza spendere grosse cifre. Il servizio è partito e Elisabetta Biancalani è tornata a Chiavari per vedere come sta andando.
6: Direi che abbiamo risposto a un'esigenza che era particolarmente sentita e tra l'altro aggiungerei anche non solo nazionale ma anche internazionale, perché siamo stati contattati dalla Svizzera.
7: Ah sì, per i laghi?
6: Ma non lo so,
7: non
6: bene,
7: per il mare, direi.
6: Però anche loro hanno apprezzato questa idea. Io onestamente non pensavo di essere il primo in Italia, pensavo che qualcun altro in qualche altra modalità lo avesse fatto. Ma questo a prescindere da ogni considerazione, visto il successo, parliamo di oltre 20.000 euro nelle prime due settimane di utilizzo, considerando che non siamo neanche in stagione piena, quindi luglio-agosto, e considerando anche che fa una base settimanale, quindi anche giorni in teoria feriali, direi che è stato veramente un successo oltre le aspettative.
7: Quanti ne avete tra lettini, ombrelloni, insomma diverse decine? Tutti
6: no, centinaia. Abbiamo, mi sembra, nelle due postazioni abbiamo 150 lettini e 120 ombrelloni.
7: Ok.
6: Mi sembra. E sedie più o meno saremmo intorno al centinaio anche quelle.
7: Avete pensato anche di acquistarne delle nuove?

0: Visto il successo, se sul mercato sono a disposizione?
1: L'idea di massima è di vedere come va l'andamento. Non lo escludo, ma non vogliamo entrare in competizione con gli stabilimenti balneari. La nostra idea è quella di permettere a tutti di avere un servizio aggiuntivo. Quindi non lo escludiamo, siamo pronti in una misura minima ovviamente, però ci stiamo valutando l'ipotesi.
0: Ecco, questo dà lavoro anche a qualcuno che poi li affitta, insomma, anche questo con Marina Chiavari, non so se erano già inseriti, però anche questo è da considerare.
1: Sì, nell'utilizzo concreto dei lettini noi diamo da lavorare anche non solo a Marina Chiavari, che è la società in house, ma a cascata alla cooperativa che poi di fatto manda i ragazzi che poi assistono nella consegna dei pezzi precedentemente pagati e ordinati nei parcometri.
2: Adesso noi diamo la linea a uno speciale dedicato a Iren, poi torniamo, ci prepariamo per Il Medico Risponde.
3: Oltre mezzo miliardo di euro investito a Genova in un solo anno, Iren punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
4: Oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio, perché con Tea Ambrosetti abbiamo voluto misurare non soltanto quello che sappiamo fare e che sappiamo rendicontare, ma soprattutto gli impatti indiretti. Quindi quanto Iren movimenta in termini di occupazione, di investimenti indotti, di temi sociali, perché le ricadute che gestiamo sui nostri territori, in particolare a Genova, sono molto importanti. Ma oggi non è solo retrospettiva, è anche futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
3: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
5: Noi rappresentiamo circa l'1% del PIL regionale. Pensate che solamente nel 2025 abbiamo investito circa 525 milioni di euro in investimenti e sono stati prodotti circa 480 milioni di euro di valore aggiunto, quindi di valore sul territorio, sulle imprese, che ha, diciamo, determinato ovviamente un impatto occupazionale. I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone che lavorano ogni giorno sui cantieri.
6: Molto importante per noi anche, come posso dire, tutto il lavoro che si sta facendo sui dipendenti, su chi lavora in Iren, la loro formazione, la qualità del lavoro, perché fondamentalmente a noi interessa che in città ci sia un lavoro di qualità e poi appunto le ricadute sul nostro territorio degli investimenti di Iren, l'ammodernamento delle reti e tutti elementi dei quali Genova ha bisogno da tanti anni.
3: È stato firmato anche un protocollo d'intesa tra Iren e Confindustria Genova, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle piccole e medie imprese del territorio.
7: Oggi diciamo un momento importante per Confindustria Genova, perché andiamo a firmare un accordo con Iren, che è un nostro associato importante e che è nella linea di tutto il progetto che era già stato avviato dal precedente Umberto Risso sul tema delle filiere con le grandi imprese da parte delle piccole e medie imprese, che per noi riteniamo un elemento fondamentale sia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sia per dare innovazione e idee nuove alle grandi, perché il mondo delle piccole tipicamente ha una capacità di reazione molto più veloce delle grandi imprese, e questa logica di filiere permette di essere utile, diciamo, e di valore per entrambe le parti.
8: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
9: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Etoenei, la prevenzione può salvarti la vita.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Sono passate le 9:30, è tempo di Medico Risponde. Buongiorno Tiziana Berti.
1: Buongiorno Eva, a te telespettatori. È venerdì e quindi appuntamento con il professor Matteo Bassetti. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Insomma, di che cosa parliamo? Vuole che le facciamo vedere le nostre mani per far vedere zanzare, ragnetti?
0: Siamo piene di punture, professore. Quindi vi lascio.
2: Io sono uno dei... Sono praticamente quando c'è una zanzara in casa punge solo me.
1: Bene,
0: ecco,
1: allora
0: bene,
1: possiamo fare una gara.
2: Finirò perché.
1: Poi andiamo a cena e vediamo cosa succede.
0: Allora io vi lascio la linea così lo spiegate e continuo a seguirvi. Buon Medico Risponde.
1: Ciao Eva. Il Medico Risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Numero verde 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Professor Bassetti, partiamo dall'Ebola o dalle zanzare? Cosa preferisce?
2: Ma partiamo dalle zanzare, dai, che è un tema che secondo me interessa di più i nostri, i vostri telespettatori. Allora, una cosa che si dice sempre: ma io ho il sangue dolce ed è per quello che le zanzare mi morsicano, oppure ho un odore particolare, ho uso dei profumi particolari per cui attiro di più le zanzare. No, lo sentiamo dire tante volte, quando c'è una zanzara mi punge solo me. Allora, c'è una spiegazione anche scientifica. Allora, chi morsicano di più le zanzare? Chi... in qualche modo produce più anidride carbonica, quindi ti individua a distanza, in genere, anzi quasi solo, pungono le zanzare femmine, quindi le persone più corpulente, quelle che fanno tanto sport, le donne in gravidanza, per esempio, emettono più anidride carbonica e quindi sono i bersagli preferiti. Secondo bersaglio, chi emette più calore, cioè in genere chi anche durante il sonno soprattutto sono attratte da chi emette quei corpi che diventano degli scaldini, no? Che sono, emettono molto caldo e quindi sono, attraggono di più le zanzare. Più poi abbiamo il gruppo sanguigno. Chi è il gruppo sanguigno 0 rispetto a chi è del gruppo sanguigno A o B attrae quasi il doppio le zanzare rispetto agli altri. Poi abbiamo anche alcuni batteri che sono presenti sulla pelle, quindi possono rendere la pelle più appetibile, cioè fondamentalmente le zanzare femmine scelgono di colpire quella pelle per quelle ragioni. E poi il colore dei vestiti. Soprattutto ovviamente non durante la notte, ma durante il giorno, è chiaro che se hai un vestiti più scuri, quindi tendenti al blu, al nero, rosso, anche l'arancione, attirano di più le zanzare che in qualche modo ti morsica. Poi c'è una ricerca che ha fatto naturalmente molto, come dire, ha fatto un po' di gossip, che è una ricerca però sulla zanzara anofele. La zanzara anofele è quella che noi per fortuna in Italia non abbiamo, che è quella che trasmette la malaria, e si è visto in uno studio olandese durante un festival musicale che venivano morsicati di più quelli che avevano avuto, bevuto tanta birra, e quelli che avevano avuto dei rapporti sessuali. Quindi fondamentalmente come se in qualche modo con bevendo la birra e avendo dei rapporti sessuali cambiasse qualcosa a livello di attrattività per le zanzare, mentre quelli che avevano le creme protettive per il sole sembravano protetti dalla puntura della zanzara anofele. Quindi insomma, diciamo che è spiegato quello che probabilmente succede. Molti telespettatori sono sicuri che ci siano ritrovati in queste categorie che vengono bersagliate.

0: tagliate dalle zanzare.
1: Professore, poi c'è la categoria Oberti che non rientra in nessuna di queste. Ma
0: Ah, non rientra ed è morsicata.
1: possiamo
0: Beh,
1: fare uno
0: voglio dire.
1: studio.
0: Beh, però voglio dire,
1: Da sempre.
0: lei è una grande sportiva, no? Voglio dire.
1: Sicuro,
0: E
1: guarda.
0: allora produrrà grandi quantità di anidride carbonica, oppure sarà la questione. Il gruppo sanguigno non rientra?
1: No, sono B.
0: E allora
1: Sono
0: non lo
1: un
0: so,
1: caso da
0: lei sarà
1: aggiungere,
0: l'eccezione che
1: professore.
0: conferma, la regola.
1: Esatto. Senta, professore, a parte tutto, noi con lei parliamo anche sempre di quelli che sono i rischi poi che le punture, le zanzare potrebbero portare anche in Italia, anche da noi, no? Chikungunya, West Nile, insomma. Poi, come
0: Allora,
1: sempre, lei dice,
0: le zanzare
1: ci
0: non sono
1: arriviamo
0: solo.
1: quando ci siamo in
0: Esattamente. Allora,
1: mezzo.
0: tanto diciamo delle cose che possono servire alle persone. Allora, le zanzare non sono solo un fastidio, quindi non succede solo quello che avete fatto vedere in qualche modo, che è le punture sulla mano, sulle gambe, sulla schiena, in testa, ma le zanzare anche in Italia oggi possono trasmettere le malattie infettive. E quali sono le malattie infettive che le zanzare trasmettono? Sono fondamentalmente la West Nile, che negli ultimi anni è diventata endemica nel nostro paese, l'anno scorso sono stati centinaia di casi, e altri tipi di problematiche come per esempio la dengue e la chikungunya. Abbiamo avuto dei focolai autoctoni, cioè delle persone che si sono contagiate anche in Italia. La chikungunya è una invece di quelle che possiamo importare insieme alla Zika. Quindi sono quattro fondamentalmente le grandi malattie infettive trasmesse dalle zanzare comuni, cioè dalla zanzara Culex, che è quella piccolina che viene in casa nostra, e dalla zanzara tigre, che la conosciamo perché è quella con le striscioline sulla schiena. Allora, che cosa possiamo fare per evitare che le zanzare diventino non solo un fastidio, ma diventino un problema sanitario? Dobbiamo fare la disinfestazione, la dovrebbero fare i comuni. È in capo alle amministrazioni locali, quindi la disinfestazione, quella che vedete lì, andrebbe fatta: tagliare l'erba, tenere puliti i giardini, usare appunto questi disinfettanti che servono a uccidere le larve delle zanzare e evitare che si riproducano. La seconda cosa che si può fare, ognuno di noi a casa propria può fare attenzione, per esempio, in giardino, sul terrazzo, evitare di avere nei sottovasi delle raccolte di acqua, perché lì le zanzare proliferano in grande quantità. L'altra cosa è usare le zanzariere, che possono aiutarci nelle finestre, cercare di evitare che così possano entrare. E poi proteggerci noi, repellenti, zampironi, repellenti sulla pelle, zampironi, ne conosciamo, fornelletti con sostanze che possono in qualche modo infastidire le zanzare. E poi quello che abbiamo detto prima, evitare di esporsi in alcuni momenti della giornata, per esempio al tramonto, vicino a acqua, o con degli indumenti, come abbiamo detto prima, scuri, che finiscono di attrarre in qualche modo le zanzare. Quindi ci sono delle cose a tanti livelli: c'è un livello, diciamo, di quelli che dovrebbero essere l'amministrazione pubblica, un livello di quello che dovrebbero essere i cittadini nel loro, e un poi un livello personale di protezione.
1: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Volevo chiedere al professore, che cos'è la SEU che non c'entra niente con le zanzare?
1: La
2: Se mi
1: SEU,
2: può
1: che
2: dire
1: ne ha parlato
0: qualcosa,
1: il professore.
0: grazie Margherita. Fa una domanda che mi permette di focalizzare l'attenzione su un tema molto caldo. Perché dico molto caldo? Perché c'è un signore di 78 anni in questo momento ricoverato al San Martino in terapia intensiva e intubato per una SEU. Quindi voglio dire, stiamo parlando in un caso molto grave. La SEU è una sindrome emolitico-uremica, che è una malattia infiammatoria barra reattiva generata da un'infezione intestinale, diciamo, gastrointestinale, sostenuta da alcuni microbi. Può essere l'Escherichia coli, può essere la Shigella, può essere la Salmonella. Diciamo che queste infezioni danno un quadro Shiga-like, cioè viene prodotta una tossina, e questa tossina colpisce alcuni organi, tra cui il rene, quindi c'è una sindrome proprio emolitico-renica, può essere colpito il cervello, insomma, voglio dire, diciamo che è un quadro molto, molto, molto impegnativo, come abbiamo detto, che può portare a ricovero in terapia intensiva.

0: portare anche alla morte. Allora, dobbiamo dire alcune cose. In genere ci si contagia, la SEU è direttamente correlata al consumo di latte crudo, soprattutto di derivati del latte, formaggi magari consumati nelle malghe, dove non c'è una grande attenzione all'aspetto igienico-sanitario. E quindi dobbiamo dire una cosa: siccome la SEU colpisce tipicamente bambini e persone anziane, persone fragili, i bambini non dovrebbero mai, mai, mai, mai consumare fino a 10 anni latte crudo e derivati. Questo lo diciamo adesso, quando i genitori porteranno i bambini in vacanza a fare delle belle passeggiate, che andranno sui monti, andranno che ci sono quelle malghe. Ecco, mangiate tutto il formaggio che volete voi pastorizzato, ma evitate di dare ai bambini il latte crudo e prodotti a latte crudo, almeno sotto i 10 anni. Quindi questo è un messaggio che voglio dare. Ovviamente bisogna fare attenzione anche agli altri modi in cui ci si può contagiare, perché naturalmente le Escherichia coli o gli altri germi possono arrivare anche attraverso altri tipi di cibi. Però, insomma, diciamo che la SEU, grazie a Margherita per la domanda, è una sindrome, per fortuna poco frequente, ma veramente molto, molto grave.
1: Tra l'altro, noi abbiamo raccontato la storia di Elia, il bambino morto a 3 anni di Arenzano, proprio nel maggio del 2024, e della battaglia che insomma i suoi genitori stanno portando avanti con non poche difficoltà, anzi, per inserire proprio sull'etichetta, per esempio, di questi alimenti l'indicazione e anche per far conoscere molto di più ai genitori. Loro dicevano: noi nessuno ce l'aveva detto. Che i bambini sotto i 10 anni non dovessero mangiare i formaggi a latte crudo. Patrizia chiede: quali sono i sintomi? Intanto
0: Ma allora, i sintomi.
1: vediamo Elia.
0: Allora, io quello che vorrei dire è questo: bisogna fare molta attenzione a dire alle persone questi sono i sintomi, perché assomigliano molto a una gastroenterite, cioè fondamentalmente la gastroenterite non è altro che una infezione intestinale con diarrea, vomito. Quindi inizialmente sono davvero molto specifici, poi si va verso un quadro davvero impegnativo. Con appunto un interessamento multiorgano. Quindi diciamo che fortunatamente sono davvero davvero molto rari i casi, però dovrebbero, io vorrei vivere in un paese dove i casi, almeno quelli legati al consumo di formaggi, a latte crudo, devono essere zero, perché anche un caso ogni 10 anni è troppo, perché quando muore un bambino o quando muore una persona fragile, perché in qualche modo non si sono rispettate alcune regole che dovrebbero essere rispettate da tutti, è una morte rubata.
1: Certo. Grazie, grazie professor Bassetti. Ci fermiamo per una piccola pausa. Tra poco ancora insieme con lei e domani ai nostri telespettatori.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsì.
1: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Buongiorno professore, volevo sapere se il repellente antizanzare si

0: può utilizzare insieme alla crema solare. Grazie, Livia.
1: Certo che sì, assolutamente. Guardi, allora, c'è uno studio che dice che la crema solare per la zanzara anofele diventa uno strumento per allontanarle, però io credo che vada la pena usare entrambe. Prima si mette la crema protettiva e poi si mette il repellente in qualche modo, in modo tale che quindi va benissimo, non c'è nessun problema. Se si espone in alcune aree, in alcune zone, ricordiamo che i repellenti vanno messi nelle aree in cui più tipicamente si viene punti, caviglie, polsi, collo, diciamo che quelle sono le zone in genere che rimangono scoperte dove più facilmente si viene punti.
0: Pronto, buongiorno.
2: Diciamo che quelle sono le zone.
0: Vi ricordo che dovete togliere l'audio della televisione quando ci chiamate e ascoltarci dal telefono, se no c'è un fastidioso ritorno che fa sì che noi non ci sentiamo bene. Quindi le do il tempo di togliere l'audio dalla televisione. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, mi scusi, faccio il bis, sono di nuovo Margherita. Mi sono dimenticata di dire, i gelati le fanno col latte crudo o bollito? Grazie.
1: I gelati sono tutti fatti con il latte pastorizzato, quindi diciamo una cosa che poi noi diciamo latte crudo, cioè è una cosa, io mi domando e dico come sia possibile nel 2026 che dobbiamo tornare indietro, cioè voglio dire, la pastorizzazione del latte è una cosa di una semplicità inaudita, voglio dire, si bolle, va oltre i 70 gradi e i microrganismi muoiono, fine della trasmissione, è talmente semplice. Voglio dire, poi lo so bene che ci sono alcuni formaggi che sono latte crudo perché nel loro processo di fermentazione hanno bisogno di latte crudo, però basta dire, non è che stiamo dicendo che non bisogna venderli, stiamo dicendo che non bisogna farli consumare ai bambini. Mi sembra una cosa talmente semplice. Guardi, uno dei più grandi paesi di produttori di formaggio al mondo, che è la Francia, forse il più grande paese produttore di formaggio, ha una legislazione da 20 anni su questo tema. I bambini sotto i 10 anni è vietata la vendita di prodotti a latte crudo. È talmente semplice. Noi in Italia non si capisce bene perché siamo sempre lì. Ma no, ma sì, ma qui, cioè, è un discorso sempre un po' difficile, ecco. So che ci sono state anche delle proposte di legge, tra l'altro, presentate
0: Sì, l'hanno
1: bipartisan da
0: sempre mangiato, non è mai successo niente, ma perché forse voi non lo sapevate, che non, però qualcosa è successo.
1: Sì, diciamo che io credo che questo, io detesto quelli che dicono è sempre stato così, come quelli che dicono caldo c'è sempre stato, o quelli che dicono non è così, sono delle sane balle quello che è sempre stato così. Ricordo a chi dice che è sempre stato così che nel 1950 l'età media era di 50 anni, oggi l'età media è di quasi 90. Quindi se siamo arrivati è perché fortunatamente siamo riusciti a dire a qualcuno che non è sempre stato così.
0: Buongiorno, sulle punture di zanzare si può mettere la gentamicina? Grazie Angela.
1: No, mai, gli antibiotici a livello locale non bisogna mai usarli, è un errore gravissimo da matita blu. Da non fare, sia chi lo fa in autonomia, sia chi lo fa perché qualcuno glielo suggerisce di farlo. Quindi creme antibiotiche, neanche a parlarne.
0: Professor Bassetti, come mai però le persone che vengono punte dalle zanzare hanno delle reazioni così diverse? Ci sono persone che hanno un puntino piccolo, persone a cui gli vengono dei ponfi, così vediamo la categoria Oberti se riusciamo a dare una risposta.
1: Categoria Oberti rientrerà probabilmente in quelli che non dipende dalla zanzara, ma dipende dal suo organismo e dalla sua capacità di reagire nei confronti della zanzara. Ed è una di quelle situazioni in cui io dico che bisogna fare di tutto per evitare di essere punti, soprattutto per chi ha delle reazioni importanti, perché non dimentichiamoci che la zanzara può trasmettere un'infezione, ma se la tua puntura di zanzara è in qualche modo una reazione importante, poi c'è il rischio che attraverso quella puntura non arrivi un'infezione trasmessa dalla zanzara, magari non arrivi un germe che è presente sulla pelle, no? Quindi ti rischia di sovrainfettarsi, quindi bisogna fare di tutto per. E poi c'è la reazione individuale a quello che è in qualche modo la puntura dell'insetto che uno ha ricevuto, che sia la zanzara, che sia il ragno, che sia l'avespo, che sia un altro tipo di... bisogna fare molta attenzione, perché naturalmente è un corpo estraneo e quindi il corpo estraneo rischia di dare evidentemente delle...

0: delle reazioni individuali. Consideri che la zanzara non fa una puntura, è un vero e proprio intervento chirurgico quello che fa, eh? Perché arriva con la sua bocca, praticamente apre, taglia e assorbe, tira via il sangue. Quindi fa una sorta di intervento chirurgico, non è una vera e propria puntura come quella, per esempio, della Vespa che ti lascia il pungiglione. No, no, lì lavora pesantemente.
1: Ecco, va bene, andiamo avanti, non abbiamo speranza neanche per la categoria Patrizia, ci scrive, andiamo avanti. Buongiorno, volevo sapere se ci sono invece rischi per le morsicate dei ragni, Andrea.
0: E ci sono come i rischi per le morsicature dei ragni? Guardate che il ragno è in grado, non solo il ragno violino di cui tutti hanno una gran paura, ma anche altri tipi di ragni possono intanto iniettare del veleno. In alcune situazioni possono lasciare anche dei pezzettini di pungiglione e quant'altro, per cui rischiano di diventare dei corpi estranei che poi fanno degenerare verso fenomeni infettivi anche gravi. Quindi bisogna fare molta attenzione alle punture dei ragni, cercando di, se è possibile, di fare fuoriuscire quello che è il liquido che è stato eventualmente introdotto, quello che è il pungiglione, perché se rimane dentro il rischio è davvero che possano esserci delle gravi complicazioni.
1: Professore, oggi io sono distrutta, distrutta, perché una parte del mio corpo sono di zanzare e una parte sono di ragni. Meglio che cambiamo argomento, perché sennò mi ricoverano subito da lei, perché non le vedo, non ne esco, sennò. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere una cosa al dottore. Allora, io sono Savagnese, ho 45 anni.
1: Sì.
2: Sono stata punta da un calabrone. E mi è gonfiata la mano e sono andata al pronto soccorso a Savona, a Cairo, a Montenotte. Sono arrivata lì, mi ha fatto un mucchio, mi ha fatto una flebo, tutto quanto. E poi mi è venuto un edema faciale e un'orticaria sotto il collo. Allora loro, questi qua di Cairo, mi dicono a Savona, e durante il tragitto io avevo una sorta di dispnea.
1: Sì.
2: Non riuscivo, sentivo la gente che parlava e io non riuscivo più a rispondergli. Vado pronto soccorso a Savona, tutto quanto, loro non capiscono come mai che sto edema, gli ho detto ma sì, è stata appunto dal calabrone. Poi ho iniziato ad avere le mie crisi che non riuscivo più a respirare e loro per prendermi per matto mi hanno dato delle gocce. Io ho preso ste gocce, dopo ho ingoiato ste gocce, non riuscivo più di nuovo a respirare e mi ha fatto un'altra puntura.
1: Diciamo che la sua domanda, per fare la sintesi, scusi, ma siamo veramente in chiusura, è se può esserci una reazione così grave. Poi ovviamente in televisione è difficile, ma parliamo non del suo caso specifico, ma del caso in generale. Può succedere per una puntura di calabrone, professor Bassetti?
0: Certo che sì, porca miseria, un puntore di calabrone può dare delle reazioni allergiche gravissime,
1: Anche la morte.
0: istaminomediate, può anche portare alla morte, quindi anche la Vespa, ma il calabrone, ma anche una puntura di ape, quindi bisogna fare grandissima attenzione, soprattutto se si è, come nel caso della signora, allergici, a fare attenzione a non farsi pungere e comunque se uno ha già avuto una reazione di questo tipo farebbe bene sempre a portarsi dietro degli strumenti, per esempio del cortisone, degli antistaminici potenti, perché davvero magari non c'è un pronto soccorso o una struttura lì
1: Vicino,
0: vicino e quindi
1: certo.
0: fondamentalmente si rischia di avere delle gravi complicanze.
1: Bene, grazie, grazie al professor Bassetti. Qui non si tratta di ipocondria la mia, vediamo la prossima settimana come sarà andata sulle morsicate, le punture e tutto. Va bene, professor Bassetti, spero di non vederla prima nel suo reparto.
0: Va bene,
1: Arrivederci.
0: d'accordo. Arrivederci, arrivederci.
1: Cinque minuti e saranno le 10 con Enrico Cirone. Tutte le vostre domande, le vostre telefonate. Buongiorno
3: Ciao
1: Enrico.
3: Tiziana, buongiorno, buona mattinata. Ma io pensavo che almeno mi intervistaste. Perché sentivo il dialogo meraviglioso del professor Bassetti, io sono sopravvissuto a tre punture del ragno violino, non sto scherzando, sono state certificate dal reparto di dermatologia del San Martino di Genova. Hanno cercato di capire come mai, però insomma, ho le prove e sono sopravvissuto, Tiziana.
1: Ma
3: Quindi,
1: veramente? Ma quando?
3: e ti parlo di 5 anni fa, 4-5 anni fa.

0: probabilmente è rimasto nella tuta il ragno violino, il quale qualche tempo prima aveva...
1: Meno male che te ne sei accorto subito.
0: Sì, sì, però subito dopo un po', perché avevo questa, la pelle che stava finendo in necrosi, poi per carità tutto bene, sì sì, mi ha visto la primaria, che saluto della dermatologia insieme ad un altro dermatologo che è venuto dalla Spezia per vedere. E questo per dire, state attenti a...
1: Soprattutto in campagna o nei giardini.
0: Sì, sì, state attenti a mordermi. State molto attenti. Questa è la summa. Fate molta attenzione, perché io rimango...
1: Che sono peggio del ragno violino.
0: Esatto,
1: manco
0: esatto.
1: Ragno violino.
0: Con tutto il rispetto.
1: Grazie, grazie Enrico Cirone. Appuntamento alle 10, adesso Rona Bottino con TG55.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché c'è stato un incidente mortale sul lavoro, centinaia di messaggi di cordoglio per Massimiliano Delfino, da tutti conosciuto come Max, l'uomo che ha perso la vita ieri in un tragico incidente a Voltri. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto improvvisamente a terra, forse per un malore o per aver inciampato, battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta dal muletto in manovra. Delfino, 57 anni, musicista conosciuto in tutto il ponente genovese ligure, era anche presidente dell'associazione Onde Sonore, un collettivo musicale ligure che per anni ha organizzato eventi di rilievo nell'area del Beigua. Massimiliano era anche uno degli speaker di Radio Arenzano, un'emittente radiofonica nata nel 1977 dove raccontava la storia del blues. Cambiamo argomento, parliamo di caldo perché ci sono due giorni da bollino rosso a Genova, venerdì, oggi e domani. L'ondata di calore insiste sul tutto, sul nostro paese e anche sulla Liguria. L'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato un punto di prima accoglienza per persone fragili, ce lo racconta Dario Vassallo, sentiamo.
3: Il caldo che sta stringendo nella propria morsa tutta l'Europa, con temperature inusuali perfino in Inghilterra, dove si sono raggiunti 39 gradi, determinando la chiusura di scuole e uffici, non dà ovviamente tregua neppure nella nostra regione. Per Genova, dopo il bollino arancione, il Ministero per la Salute ha emesso un doppio bollino rosso, il massimo livello di allerta, per venerdì 26 e sabato 27, e purtroppo potrebbe non finire lì. Si annuncia infatti un elevato disagio fisiologico, con temperature in rialzo su tutta la Liguria, nelle ore centrali, ma anche di notte, lungo le coste, dove le minime restano sopra i 20 gradi e gli alti tassi di umidità tengono alto il disagio percepito. A Genova, quella tra mercoledì e giovedì è stata una notte super tropicale nella quale la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 27 gradi, arrivando addirittura a toccare i 28 alle 6 del mattino in alcune zone della città. La minima più alta tra tutti i capoluoghi di provincia italiani, accompagnata da alti livelli di umidità. In vista del primo bollino rosso per il caldo del 2026, a Genova l'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato per venerdì 26 giugno e fino a cessata emergenza un punto di prima accoglienza in ciascuno dei quattro ospedali della città, San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri. Sarà dedicato agli over 65 e ai pazienti fragili. Lì potranno trovare ristoro in un ambiente climatizzato con distribuzione di acqua. Sabato i poli museali forniti di aria condizionata saranno aperti per gli over 65 a titolo gratuito. Per loro i consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, escludere alcolici, bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 595 235 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
2: Le micro e le piccole imprese della Liguria tengono bene anche grazie a uno sportello che le aiuta a gestire la crescita, ma soprattutto a capire se vale la pena investire in un'attività. Sentiamo.
4: La Liguria è una regione resiliente e lo è, soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese che stanno vivendo un periodo di ottima salute e crescita continua. Esiste infatti un terreno fertile di idee e di persone che hanno la volontà di mettersi in gioco creando imprese sul territorio. A questo si aggiunge uno sportello di sostegno alla competitività delle imprese. L'incontro ha rappresentato l'occasione per analizzare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale locale e presentare le start-up nate grazie ai servizi dello stesso sportello.
5: Questo sportello

0: Si caratterizza per essere un servizio continuativo che Camera di Commercio di Genova offre a aspiranti imprenditori e a imprese già esistenti di tutto il territorio del genovese, volto a supportarli sia nella fase di avvio di impresa, da un punto di vista formativo, consulenziale, sia poi nel post avvio attraverso consulenze specialistiche che possono aiutarli, supportarli nel consolidare la loro attività di impresa.
1: A livello settoriale si registra una crescita dei servizi.

0: Alluvioni, mareggiate, il crollo del ponte, i blocchi delle autostrade, cioè noi viviamo in un handicap di Stato, in un isolamento che fa sì che le nostre imprese siano più resilienti delle altre, e questa resilienza noi l'andiamo a riscontrare anche in questa voglia di intraprendere.
1: A trainare il settore, che sta reggendo molto bene, come dicevamo, anche le donne, come la storia di una pasticceria al femminile nata nel 2019 ad Arenzano, capace di superare tante difficoltà a partire dal Covid.
2: Come in quel caso, come nel caso di tutte le cose che possono succedere durante le attività imprenditoriali, l'importante è esserci, trovare la soluzione, avere sempre il problem solving nella vita e quindi anche nell'attività.
3: Una grande festa, principalmente sotto il ponte San Giorgio, dove in centinaia si sono riuniti con fumogeni e bandiere. Una festa dei cittadini ecuadoriani dopo che la loro nazionale ha battuto in rimonta una Germania definita troppo timida. Così la squadra sudamericana resta ai mondiali di calcio, qualificandosi come terza grazie ai 4 punti conquistati. Una partita seguitissima in tutto il mondo, soprattutto a Genova, dove la comunità ecuadoriana è importante, storicamente la comunità straniera più numerosa della città e dell'intera Liguria, e anche per questo già durante i 2 gol messi a segno non sono mancate urla di gioia e trombette, mentre al fischio della fine della partita è esplosa la felicità. Una folla di magliette gialle, le stesse che avevano visto la partita alla Radura della Memoria, poi invaso le strade di San Pier d'Arena, del Campasso, di Certosa per festeggiare. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino avremo ampie zone di sereno con temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 7 minuti 20 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta. Oggi è venerdì, il 26 giugno, direi sopravvissuti, no? A questa notte che ci ha portato dal bollino arancione al bollino rosso, giornate bollenti, giornate roventi e ben ritrovati su Primo Canale. Questo è al servizio del pubblico, linea diretta con voi, oggi è venerdì fino alle 12.30. Noi saremo insieme con, come sempre, come consuetudine, con i vostri pensieri, le nostre osservazioni. Prima di partire, sento già la prima telefonata, salutiamo Andrea Rocchiccioli e Mario Bucuni. Amici di Rapallo, dov'è Rapallo? È di qua? No, è di qua. Amici di Rapallo, tra un'oretta saremo con voi, parleremo della vostra estate, degli eventi della vostra estate, quindi se vi fa piacere, insomma, staremo insieme con la sindaca, amici di Rapallo. Ma sentiamo il territorio, ieri abbiamo cominciato da Ventimiglia, pensate, una telefonata da Ventimiglia. Sentiamo chi c'è oggi, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Roberto da Quinto.
0: Sì Roberto, buongiorno Roberto.
1: Ti vedo che sei bello sudato anche te, eh?
0: Ma
1: ti
0: si
1: vedo.
0: Vede?
1: No, si ma... vedono, si...
0: si vede però...
1: Si vede, si vede.
0: Ho un problema con l'aria condizionata qui dentro.
1: Ahia! Ascolta, io ti volevo raccontare cosa mi è successo riguardo alla sanità.
0: Sì.
1: Allora ti racconto, siccome io a marzo ho fatto il preoperatorio e devo essere operato di calcoli, mi devono levare dei tre calcoli nell'unico rene che mi è rimasto.
0: Sì, perché so che avevi avuto un
1: destro, sì, mi hanno levato il destro perché sono stato operato di cancro oncologico.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, mi hanno telefonato ieri che sono passati tre mesi dal 25 di marzo, adesso avevo già fatto prelievi, urine e tutto, mi hanno telefonato concualmente che devo fare l'urinocultura, io adesso sono dovuto andare dal medico, farmi fare la prescrizione dell'urinocultura, lunedì devo andare all'ASL a portare le urine, aspettare il referto se è positivo o negativo, perché se è positivo devo andare di nuovo dal mio medico, farmi dare l'antibiotico e poi mandare via email tutti gli esami delle urine al reparto urologia di San Martino, così io devo girare con questo caldo qui perché hanno lasciato scadere tutto.
0: Sì.
1: Ora dico, non potevano ricoverarmi e farmeli dentro interni queste cose qui?
0: Sì, dico sì, certo, sarebbe la soluzione ottimale, quella più logica, perché sia andata male, Roberto, mi dispiace, non so cosa poterti dire. Qual era la soluzione secondo te, non far scadere questi termini?
1: Ma no, prima di tutto non far scadere i termini, oppure siccome mi dovete ricoverare, perché mi devono ricoverare per levarmi questi calcoli, mi ricoveravano e mi facevano gli esami delle urine dentro in ospedale, invece di farmi girare con questo caldo, poi io sono anche disabile.
0: Certo, è vero.
1: Non è possibile.
0: Sì. Avevo già sentito, ma recentemente, casi analoghi, era una signora che diceva che se mi avessero trattenuto per un giorno in più avrei potuto svolgere quegli esami in ospedale, roba che invece avrei dovuto fare fuori, perdendo poi ulteriori giorni. Roberto, ce lo diciamo tra di noi, cioè sperando di essere ascoltati.
1: Sì, ma io dico, questa è la sanità, è diventata quella sanità.
0: Quella.
1: Ecco, niente, volevo solo dire questo, vi auguro una buona giornata e mi raccomando, stai al fresco anche tu.
0: È difficile, dovevi stare in costume da bagno perché avete capito, non ho l'aria condizionata, quindi siamo a una trentina di gradi, ma queste cose non si devono dire, per carità, succede.

0: Può capitare, però come vi ho detto, sopravvissuti a tre morsi del ragno violino, non, no, che problema c'è? Allora, 10:11, WhatsApp 347-6766-291 e numero verde, eccolo qui, 800-640-771. Vi ho detto, oggi tra un'oretta circa, amici di Rapallo, saremo con voi, saremo con la sindaca, ci sono tanti eventi, c'è la Madonna di Montallegro, giusto, da festeggiare, avvenimenti che riguardano i primi giorni di luglio, 1, 2, 3 luglio, poi ci sarà il concerto di Benji e Fede e ne parleremo appunto tra un'oretta, insomma a tempo di parlarne con la sindaca che sarà con noi. Se credete, sopra andare in regia, 800-680-771, nella politica italiana ancora adesso succedono tante cose, la sindaca bellissima è stata immortalata a Forte dei Marmi, quindi una si è aperta anche sui giornali queste foto, poi tipicamente estive, si possono leggere in tanti modi, penso che l'avrete visto, e anche questo probabilmente può essere motivo, ma il perché uno può benissimo, ci mancherebbe andare a fare il bagno, perché questo sguardo, in particolare sulla prima cittadina, però insomma, tante cose da dirci, sopra andare in regia, e c'è anche questo povero, questo morto sul lavoro, quando ci dicevamo ieri, non più tardi di ieri, avete sentito questo ragazzo, era un ragazzo molto attivo, era un musicista anche, suonava il blues, divulgava la musica, quando vi dico che quando accadono queste disgrazie, queste tragedie, così come negli incidenti, normalmente chi se ne va, chi ci lascia, era una persona per bene, non aveva mai fatto male ad una mosca, aiutava i bambini, si occupava di volontariato, non aveva mai rubato neanche cosa, era ben voluto da tutti, sono sempre purtroppo questi, veniamo a sapere, no? Questi sconosciuti, no? Per certi versi, però persone degne, persone oneste, che chissà come mai, se succede qualcosa, sono quelli che se ne vanno, non lo capiamo come mai. Pronto, buongiorno?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto, dottor Cirone, buongiorno, sono Lucio da Genova.
0: Lucio?
1: È la prima volta che chiamo, dottor Cirone.
0: Sì, sì, la sento, Lucio?
1: Sì, Lucio, perfetto. Volevo chiedere, perché intanto, giusto, cambio magari un argomento un po' diverso da quelli che... Però volevo chiedere una cosa, dottor Cirone, siccome noi intanto non possiamo interloquire con nessuno, con le autorità, dicevo, perché i comuni si manlevano da tutto mettendo i cartelli di vieto di questo, di vieto di quello, di vieto di quell'altro e non c'è mai nessun controllo che faccia rispettare quei vari... Dicevo, a questo punto non sarebbe utile anche levare carabinieri, polizia,
0: sì,
1: mettere divieto di rubare, divieto di assassinare, tanto non se giustamente non intervengono è inutile mettere...
0: È vero.
1: Pagare le forze di polizia per niente.
0: È vero.
1: Giusto?
0: È vero, Lucio, non ci avevo pensato, io direi un'iniziativa intelligente, ci fa risparmiare, certo, mettiamo i cartelli, ha ragione.
1: Certo, visto che mettono solo cartelli con divieto di qua non si può passare, di lì non si deve andare. Però non c'è mai nessuno che possa fare rispetto a determinate cose.
0: Dicono
1: non hanno personale, non c'è vigili, non c'è poliziotti, non c'è carabinieri, purtroppo.
0: Ma quella del personale...
1: Sì.
0: Lucio, grazie. Allora, mi era capitato nella cabina di un treno, no? Appena salito, era tappezzata di divieto di aprire il finestrino, di fumare, ci mancherebbe altro, divieto di correre, divieto di sedersi, divieto di alzarsi, no, era tappezzata di divieti e mi ha fatto pensare, però il signore ha ragione, noi mettiamo i divieti. Quando sentiamo della carenza di personale, normalmente vengono denunciate le carenze, ma non si offenda nessuno, nel settore pubblico, mai che nel settore privato, che è quello un po' spadagnino, perché è uno che mette un privato e mette i soldi, magari cerca, no, di risparmiare sul personale, mai che dai privati venga questa cosa, dai lavoratori privati, magari non lo dicono perché devono essere licenziati. Però nel pubblico non so come mai c'è sempre questa carenza, spesso si paventa questa carenza, che non ci siano medici è un dato di fatto, che non ci siano infermieri è un dato di fatto, ma in settori ancora più pubblici spesso queste carenze, si manifestano queste carenze, cose che nel privato non so perché non avviene mai, proprio mai. Allora vado in regia, grazie Lucio, abbiamo sentito la voce di un altro nostro per la prima volta, di un altro nostro telespettatore, 10:16, vado in

Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie della Regione Liguria. Anche per il 2026 si conferma l'impegno della Regione per una Liguria sempre più fruibile e accogliente per tutti. Presentate le guide a mare alberghi accessibili, le strutture censite salgono a 137, mentre le spiagge censite classificate come accessibili sono 273 in tutta la Liguria. Continua il percorso di crescita della raccolta differenziata in Liguria. Nel 2025 la percentuale regionale raggiunge il 62,33%, in aumento rispetto al 60,82% del 2024 e con un incremento di quasi 24 punti percentuali rispetto al 2015. Aumenta anche il numero dei comuni virtuosi, sono 152 quelli che hanno raggiunto o superato il 65% di raccolta differenziata. Continua la missione Ligure al CEN International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene globali di approvvigionamento. La Liguria è ospite d'onore, con uno spazio espositivo di circa 100 metri quadrati progettato per raccontare il territorio e ospitare incontri con imprese e realtà cinesi. Sopralluogo nel cantiere per la realizzazione della nuova passerella pedonale sul fiume Roia, progettata per sostituire la precedente infrastruttura distrutta dall'alluvione del DAT 1 2020. Per l'intervento Regione Liguria ha stanziato circa 6 milioni di euro. L'obiettivo è concludere entro la prossima estate. Le imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionati che nel 2024 hanno colpito i territori di Albenga e Ceriale possono accedere ai ristori previsti dal decreto del Ministero dell'Agricoltura. Le richieste dovranno essere trasmesse entro il 27 luglio attraverso il sistema Sportello Online di Regione Liguria. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, com'è andata la notte? Abbiamo passato la nottata, 10 e 19? Ci ritroviamo oggi su Primo Canale, un po' boccheggianti, no? Amici, amiche, com'è andata? Superata questa notte che ci ha portato dal bollino arancione a quello rosso. Sto sbirciando dal nostro sito, imparate a conoscerlo semplicemente sul cellulare, se non è poi il cellulare del caro Vittorio Siriani, che è il primo Nokia, quello di 35 anni fa, però potete vedere, se ci sono le foto, le immagini, il nostro sito, e leggo appunto l'articolo di Annissa De Filippi, Genova soffoca, oggi il primo bollino rosso d'estate, temperature al di sopra dei 34 gradi. Non inutile, sempre utile l'invito a beviamoci un bicchiere d'acqua, voi non lo sapete, ma mentre siamo, da quando inizia la trasmissione a quando termino alle 12:30, è un litro e mezzo se ne va, di acqua, anche minerale, fresca, se ne va, parte decisamente. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: Sono Anna da San Pier d'Arena.
0: Sì, Anna, buongiorno.
1: Buongiorno, senta, io ho un problema per la passerella e l'ascensore degli Angeli. È un mese che è chiuso e il quartiere è letteralmente bloccato.
0: Sì.
1: Non so se lei è pratico della zona, via Rigola.
0: Via Dino Col, sì.
1: Via Dino Col.
0: Sì, certo. Ci passo tutti i giorni, ho capito. Perfetto. Stavo cercando, ecco. L'ascensore non l'ho mai preso.
1: So dell'esistenza. L'ascensore degli Angeli per noi, per via Rigola soprattutto, è completamente indispensabile.
0: Sì,
1: siamo
0: sì,
1: tutti vecchi, sì. Ci hanno chiuso la posta e sì, adesso ci chiudono anche l'ascensore.
0: Sì.
1: E con questo caldo e gli anni che abbiamo è impossibile salire fino al 66,
0: sì,
1: che passa poi quando passa, chiaro.
0: Perché voi, dunque... Aiutatemi, sto per andare in Matitone, giusto?
1: Certo,
0: c'è la scalinata, lato monte, inizia una scalinata di una ventina di metri, direi, sì.
1: Sì, c'è la scala,
0: giusto.
1: Poi c'è l'ascensore,
0: sì,
1: che porta su in via Dino Col.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.

0: Sì.
1: E non c'è altre possibilità, perché poi bisogna andare a prendere il 66 con una salita fin su dalla chiesa.
0: Il 66, sì. Ma da quanto tempo questo ascensore
1: è... Un mese. Un mese telefonando continuamente la MT che non ha nessuna notizia.
0: Sì. Ma vi rispondono almeno?
1: Sì. Prego?
0: Vi rispondono?
1: Ma rispondono che non sanno niente.
0: Ah, non lo sanno, va bene.
1: Non lo sanno, perché poi deve essere un call center addirittura fuori.
0: Sì,
1: perché...
0: magari ad Agrigento, dicevo, no. Per carità, dico Agrigento, può essere a Bolzano, dicevo, che ne so di via di No Call.
1: Magari anche all'estero.
0: No. Che ne so io.
1: Senta, voi non avete nessuna notizia di questo problema?
0: No, è la prima, cioè direi no. La prima volta. Direi la prima volta che si parla di questo ascensore. Quando lei mi ha parlato di ascensore di San Piero d'Arena, io immaginavo quello della Castagna, cimitero della Castagna.
1: No, vabbè, quello lì ormai è...
0: Lo so, ormai. Oppure quello di Villa Scassi. Vabbè, ma quello lì ormai... siamo con gli ormai.
1: Monumento all'inutilità. Questo invece è assolutamente necessario.
0: È utile, sì.
1: Perché, fra l'altro, prima ce n'erano due, uno vicino all'altro, no? Due gabine.
0: Sì.
1: E poi ne hanno ridotta una e adesso non ci lavora nessuno, non succede niente e noi dobbiamo camminare come delle poverette.
0: È pesante, sì.
1: Per fare tutto, qualunque cosa, anche la spesa, non so, perché anche la spesa è su, sul vicino al 66, non è qui in piazzetta.
0: Sì.
1: È un problema enorme. Abbiamo mandato dei messaggi alla MIT, ma non ci risponde.
0: Non ci sono, ma adesso ci sono le ferie.
1: Ma è un mese, non è adesso.
0: Ridotte, sì, c'erano quelli che...
1: Vabbè,
0: Anna...
1: Bene, Ciro, la ringrazio.
0: Mi fa riflettere, cioè, se si scassa... Forse non l'ho mai... scassa l'ascensore nel nostro condominio... C'è un numero che si chiama, e se rimanete dentro arrivano i pompieri e li tirano fuori. E il giorno dopo arriva, si pagherà, credo che sia da pagare, non sarà un danno incalcolabile. Come sta dicendo Mario Bucuni, conosce questi due ascensori, addirittura ricordavo che erano due, poi se ne rompe uno dice, beh, c'è l'altro, un po' come i reni di Roberto posso parlare, no? Due reni, Roberto, non lui, ne ha fatto fuori uno, dice guarda c'è l'altro, come i reni di Roberto, gli ascensori di via di No Call, se ne rompe uno dice guarda intanto c'è l'altro, abbiamo due occhi, uno non va bene, ma intanto c'è l'altro, abbiamo due orecchie, c'è l'altro, e quindi ci sta, è fisiologico, ma non penso che sia un danno incalcolabile, no? Come sono questi ascensori, Mario? Ma sono grandi, piccoli, sono grandi, 8 persone. Ce n'erano due, adesso funziona anche l'altro, perché probabilmente se prima il lavoro era diviso in due, no? Come i nostri occhi, le nostre orecchie o il rene del nostro Roberto, si può dire, no? Adesso andando tutto il lavoro su un ascensore probabilmente ha lavorato il doppio, però non penso sia un danno incalcolabile, no? Cioè non, quando vi dico queste cose le direi se anche l'ascensore fosse stato di Bucci, no? Però... uno chiama, non penso sia un danno incalcolabile, santo cielo, una città anche benestante, una città che ha dei record, volete dire che non riusciamo a mantenere, a pagare un ascensore, ci mettiamo d'accordo con l'ascensorista, dice guarda paghiamo a rate, poi ce lo scaliamo in 10 anni, però mi sembra, no, sarà qualcosa di pazzesco che non si può, mettiamo una funivia a questo punto, dal Politecnico di Milano facciamoci disegnare una funivia. Per forza. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Repetto, parlo da Bissola.
0: Ah,
2: vorrei
0: Repetto?
2: Parlare con Cirone.
0: Guardi, sono Cirone, Repetto.
2: Buongiorno, dalla sua amata Bissola.
0: Bravo, ma quale Albissola? Perché...
2: Albissola Mare.
0: Ah, Mare, Mare, c'erano le ragazze ad Albissola Mare.
2: Sì, una
0: volta, che aspetta ancora adesso.
2: 55 anni, insomma. Senta, signore, un consiglio, dato che ho la fortuna di star bene e facciamoci le corna. Io la sera mangio alle 7.

0: alle 8, quarto, 8 e mezzo, mi butto in mare e esco alle 10.
1: Ah!
0: Per il caldo.
1: Allora lei, ah sì, beh, non, devono passare 3 ore.
0: Ma che 3 ore, ragazzi?
1: Devono passare 3 ore?
0: No, per quello che mangio la sera, guardi, se non è la mozzarella e l'insalata non c'è nessun problema.
1: Ah, quindi lei, ripeto, mangia alle 6?
0: Alle 6:30, 7:15.
1: Ma cosa mangia? Dipende anche cosa mangia.
0: Glielo ho detto, un'insalata o una mozzarella.
1: Ah sì, non avevo capito, non avevo, c'era la voce un po' intubata, non ho sentito, proprio l'avevo perso.
0: Ma tu non è che senta molto bene, comunque è un bel bagno, un'oretta, bello fresco, vai a casa, ci butti in letto e dormi e via.
1: Ma va al mare poi, va a fare bagno in mare?
0: Sono a 30 metri dal mare.
1: Pensa. Quindi eri su Corso Bigliarti, dov'è?
0: Come?
1: È su Corso Bigliarti, sei a 30 metri dal mare.
0: No, sono di sola mare, non è Corso Bigliarti. Corso Bigliarti è più avanti, praticamente sono dal Gulliver.
1: Sì, ho capito.
0: Beh, 30, 50 metri, quello che sono, la spiaggia libera davanti e mi butto a mare e mi rinfresco.
1: Sì, vabbè, per carità, non sono io a dirle, può farlo o non può farlo. Ripeto, la saluto, mi raccomando, stia attento, non è che vogliamo perderci per strada. Posso dire una cosa, non si offende nessuno? A proposito di questo, posso dire una cosa? Non si offende nessuno? Senz'altro avrete notato che in tempi caldi, soprattutto io dico nel nord Italia, laddove non c'è il mare, tanti ragazzini si tuffano nei fiumi e non ce la fanno a tornare indietro. Avete notato, dopo aver mangiato, attenzione, dopo aver mangiato, avete notato che la stragrande maggioranza di questi ragazzini, sapete cosa sto per dirvi? Lo avrete notato? Che la stragrande maggioranza andata a vedere non sono italiani? Lo avete notato? Perché ricordate la mamma italiana, 3 ore, hai finito di mangiare alle 2, nel senso delle 14, il bagno alle 17. E la mamma ti fissava quando eri bambino, ti controllava che non fossero prima delle 17 e tu andassi a fare il bagno. Avete notato, ripeto, che tanti bambini, ancora minorenni, dopo aver mangiato per la calura si buttano nei fiumi e non tornano? E avete notato che la stragrande maggioranza non sono italiani? Ve lo dico, io l'ho notato, vorrei farvelo notare, non si offende nessuno, anzi. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, ciao Enrico, sono Marisa di Genova Brai.
1: Marisa?
2: Ciao.
1: Genova Brai, ciao Marisa.
2: Abbiamo di nuovo il problema, visto che ho sentito quella signora di San Pier d'Arena, anche noi c'è di nuovo il problema con la funicolare.
1: Ah sì, ma quella che si... Quella di via, cos'è, Ungaretti?
2: Quella praticamente di via Pra, di via Novella. Alla sì. Lidl.
1: Che era ripartita, direi, era ripartita 2 o 3 mesi fa.
2: Era ripartita, adesso di nuovo ferma.
1: Un'altra volta, mamma mia.
2: È un'altra volta. E io, cioè, volevo sapere, perché qua a un certo punto mi sembra che l'arte ci prenda per in giro.
1: Vabbè.
2: E quindi noi continuiamo a pagare tutti i mesi, e però non funziona.
1: Sì, è vero. È vero che pagate anche una quota per questa funicolare, non funicolare, scusa,
2: esatto,
1: questa monorotaia, esatto. Dai, è un ascensore. Sì.
2: Quindi noi capisci bene che qua siamo quasi tutti anziani,
1: certo.
2: E quindi è un problema.
1: Direi, ciclicamente questo problema si propone, o la riparano in maniera, cioè non so, in maniera, in malo modo, così si rompe, la ripariamo di nuovo, però, cioè, mi sembra strano, il giorno d'oggi, non stiamo parlando di un impianto pazzesco, no? Di Gardaland,
2: no,
1: che fa il giro della morte, la montagna russa, quelle funzionano sempre, stiamo parlando di una navetta che fa zoom.
2: Esatto. E poi quando succede così non è che mettono un pulmino.
1: Ah beh, anche sì, in teoria dice guarda, non c'è la cosa, mettiamo un pulmino, lo facciamo guidare da una risorsa magari che non sa cosa.

0: da fare. Diamo la patente, gli diamo i contributi. Col pulmino, pop pop, signore venga, italiani, vieni, vieni, vieni italiano, ti porto su, ti porto giù, si fa amicizia, non è una roba scandalosa. Però non ci arriviamo, hai capito? Non ci arriviamo e siamo partiti con ormai 3 ascensori che non vanno, no Bocuni? 2 via di Nocol, questo che è una sorta di ascensore, una navetta in via Novella, siamo a Pra, sulle alture, porta le case popolari, quindi credo ci sia rimasto forse il Lidl lì, con cui fai la spesa e ti porti sulla roba. Però si possono avviare, cioè non siamo così messi male, o forse siamo così messi male, io penso di no, da quello che sento e quello che vedo, però pubblicità.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora, WhatsApp, dunque, l'avevo notato, vorrei sapere. Oggi Elisabetta Biancalani era a Palmaro, eh? L'avete vista? Siete stati con la nostra splendida Elisabetta? Dunque, cosa tu le zanzare? Un ventilatore? La mia Liguria? Più la mia Liguria, più Liguria, meno Cirone. Possiamo fare un partito? Lo facciamo, amici e amiche, un partito? Dedicato ai saggi interventi, dunque, non riesco a essere ironico, vecchio mio, solo sarcastico. Tra sarcasmo e ironia c'è la stessa differenza che c'è, vabbè. Grande Henry, ma ti ricordi sui vecchi mezzi AMT? Beh sì, scusate, perdonate il verbo, vietato sputare. È vero, mettiamo vietato come se la gente, se la gente fosse normale, insomma, sui bus. È vero, c'era anche sui bus quello, grazie. Grande Fabio, è il nostro meccanico. Poi lo chiedete a loro, siete così amici? Ah, chiedete a Totti e a Bucci. Ah, ecco, è vero. Totti, Bucci, risponde? Bucci, l'aria, Bucci, siamo amici ma non rispondono, Rocchiccioli, hanno chiamato? Manco una bottiglia a Natale, poi siamo così amici che... Tra l'altro, dico, manca un cestino a Natale con l'olio extravergine di Imperia.

0: No, niente, proprio niente. Ma lo dite voi che siamo amici, ma sinceramente non... no. Buongiorno. Dunque, sì, Piazza Vacchero, Via dei Fregoso, dietro la Fontana dei Raggio, vicino alla Colonna Infame, Museo di Andrea Pochi Passi, questa zona è lurida, sì, sì, sì, lo era, quando veniva a piedi in TV lo era, lo è ancora adesso. Il puzzo non si respira, immaginate adesso a 40 gradi, le molecole, no, come si sollevano nell'aria, sono volatili, immaginate come volano le molecole, e una volta lavavano di notte, qui non lavano più, però le tasse le paghiamo, vi ringrazio, Arcangela. È vero, vero, verissimo. Vediamo un po' Elio. Io devo prendere il 37 ieri per andare in centro. Il cartello diceva 29 minuti. Già avendo timbrato sul 48, eh beh, il biglietto praticamente ho perso 30 minuti. È giusto così? Beh, no. No, l'ideale sarebbe entri, esci, quello che consumi, no? Anche perché con l'orario estivo ci sono le corse sono più diluite. Questo succedeva anche con Bucci, Attenzione, questo succedeva anche con Podestà, c'è stato sì, sì, Podestà forse è stato il primo, anche con Pericu, buonanima, anche con Sansa, anche con Doria, anche con Burlando, d'estate, è chiaro che con Bucci le corse, lui lo faceva apposta, si sono dilatate di più, però è vero, il biglietto vale, cioè costa sempre di più perché ti dà di meno, no? Poi, Elio e le storie tese. Questo è solo un minimo esempio, lo scempio e il disagio creato dai nuovi bidoni meno capienti e inferiori in numero, è folle, senza contare l'assalto dei gabbiani. La foce, vabbè, adesso è tornata la puzza, si può dire, alla foce? È ritornata. Soluzione, hanno messo gli sceriffi a cazziare i cittadini se buttano qualcosa nel bidone sbagliato. Vabbè, ma basta dialogare, ora non c'è bisogno degli sceriffi. Oggi... non ho visto sotto gli scritti, sotto della rapina di ieri, come no, siamo stati i primi a dare la notizia, l'ho visti? Siamo stati i primi, non dico gli unici, ma i primi a pubblicare la foto della rapina a Sestri, peraltro condotta da un malfattore, il quale ne ha combinate di tutti i colori. Erano direi le 14, lui entra in questo ufficio postale, pistola, innervosisce, la gente era molto nervoso, spacca quei video, sapete quei video? Eccolo lì, li abbiamo pubblicato. Cioè, questo insinuare, non capisco come mai non c'è. Ma non so, ci sarà controllate. Sì, sì, sono immagini le prime nostre, sono nostre. So chi le ha mandate, ragazzi, dai. Non scherziamo. Comunque c'è la telefonata, poi vi racconto cosa ha combinato ieri questo Lestofante. Pronto, buongiorno.
1: Oh, buongiorno, volevo ringraziarla per tutto il tempo che ci dedica.
0: Sì.
1: Dare spiegazioni, metterci al corrente.
0: Sì.
1: Io sono anni che volevo farlo, ma purtroppo coi cambiamenti di abitazione mi hanno portato via anche il mio tempo. Vabbè. Ai, ai. Comunque oggi ci sono riuscita.
0: Bene, bene, bene, bene.
1: E tra l'altro c'è mio fratello su Genova, vabbè, lo segue, a volte mi dà le notizie che lei espone.
0: Sì.
1: Con grande, grande piacere. Le fa come se fosse il fratello di Genova, lei.
0: Sì, sì, sì,
1: vabbè, la ringrazio.
0: Ma no, mi dica, aspetti, dove va? Non ci siamo mai sentiti, mi dica come si chiama.
1: Ha ragione, è la fretta, vede che a volte ci porta via e ci inganna. Rosa. Sì.
0: Rosa. Abbiamo diverse Rosa.
1: Sì.
0: E ci siamo detti come sono tutti, i nomi sono tutti belli, no? Però
1: sì,
0: ci sono dei nomi che hanno tutti belli, non possiamo dire ce n'è uno più. Rosa, spesso a Rosa noi diamo un'accezione meridionale, nel senso che tante ragazze meridionali si chiamano Rosa anziché ragazze del nord. Me lo conferma?
1: Sì. E invece no, io sono Rosa.
0: No.
1: Ma
0: e invece
1: quinto...
0: il nome è bellissimo da nord a sud, perché stiamo quando lo nomini viene in mente. Posso dire il fiore più bello, non si offendono gli altri.
1: Certo,
0: quindi noi citiamo un fiore che è bellissimo, è delicatissimo. è meraviglioso, e lo diciamo così, Rosa, Rosa, Rosa è meraviglioso.
1: È vero, perché mio padre aveva messo delle piante di fiori, proprio le rose, ma le rose un po' particolari erano quelle molto leggere di colore tra il giallo

0: Il diciamo un po' come al sole, ecco, erano molto tenue e molto belle. E dicevo a mio papà: ma perché hai messo quel tipo lì? E lui mi dice: perché erano nella villa, allora io sono del 39,
1: sì,
0: erano in una villa a Genova,
1: sì,
0: di alcuni signori. E lui, sì, mi dice: io ho portato il latte, sì, e mi hanno voluto regalare sapendo che è nata una femminuccia.
1: Ah.
0: Ho detto: ma va, ma che nome, ma a me non piace mica tanto. Dicevo: ci sono le spine.
1: Sì.
0: Allora mio padre mi dice: no, ci sono le baccarà. Ti figuri, a quell'epoca, sì, sì, se sapevo cos'era il baccarà.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì, sì.
0: Comunque mi ha dato una bella spiegazione e con gli anni ho apprezzato molto.
1: Bella.
0: Perché in effetti Rosa è un nome molto forte.
1: Bella, bella, bella.
0: E devo, sì, dare ragione. Hanno fatto bene sia la discendenza che tutti quanti. Però quello che mi interessava era fare i complimenti a lei, perché
1: no,
0: pone i fatti una maniera viva e
1: per
0: presente.
1: Carità. No, per carità.
0: E vorrei che tanta gente l'apprezzasse.
1: No,
0: ma
1: vabbè,
0: tanti,
1: ma non,
0: tanti,
1: per carità.
0: Tanti. Perché Genova è grande,
1: sì, sì,
0: però
1: sì, sì,
0: si stanno un po' rovinando da se stessi, non curano quello che hanno lasciato gli altri, quello che hanno lasciato i loro nonni, i loro padri,
1: sì,
0: questo mi piace,
1: sì, sì, sì, sì,
0: perché invece di migliorare a volte si deteriora.
1: E il carattere,
0: comunque, avendo questo, lasciavo gli auguri a lei,
1: grazie,
0: e
1: grazie,
0: anche parte di mio fratello e tutti quanti.
1: Va
0: che
1: bene,
0: l'ascoltano.
1: Tutti io ricambio raccontandole un aneddoto che riguarda le rose, va bene?
0: Sì, sì.
1: Quindi la saluto, mi segua dal televisore. Un aneddoto che riguarda,
0: certo,
1: le rose. Sapete che per,
0: certo,
1: fare i grazie, grazie, grazie Rosa. E peraltro quando io penso alle rose non penso alle spine, non lo so voi, io penso a quel bocciolo rosso, bianco, giallo, meraviglioso, carnoso, no? C'è una cosa curiosa che riguarda le rose. Per fare i profumi c'è bisogno del lo chiamiamo olio di rosa. Lasciate perdere, non è lo sciroppo, non c'entra niente lo sciroppo, l'olio di rosa. Sapete che i profumi sono costosissimi, c'è, cioè, un buon profumo oggi vi partono 150 euro, no? Perché ha bisogno di questa base forte di rosa. La cosa incredibile è che per distillare un litro di, lo chiamiamo olio di rosa, ci vogliono, non ci crederete, 4 tonnellate di petali di rosa. Normalmente questo viene effettuato in Marocco, viene effettuato nel medio est del nostro continente, parlo di Bulgaria, Romania, e 4 tonnellate oltretutto di petali, se una tonnellata d'acqua è un metro cubo, una tonnellata di petali saranno 50 metri cubi. No? Per distillare un olio preziosissimo del quale una goccia potrà andare nello Chanel, nel Saint Laurent, nel Fendi, ma una goccia, e diventa costosissimo proprio per questo. Pensate, un litro, direi che renda più della marijuana un lavoro del genere. Però riguarda proprio le rose, che hanno bisogno di questo fondo, i profumi hanno bisogno di questo fondo, non a caso costicchiano, ma tanto, tanto, tanto. Allora, grazie Rosa, pensiamo alle rose ma senza spine. In regia, sono le 10:45, c'è una brevissima pausa e sbircio un po' di WhatsApp e poi non vedo l'ora di sentirvi. Dai, prenotate la prossima telefonata. A tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e

0: Beh, ragazzi, della Vespa non diciamo niente, cioè, nel senso, no, Calmi, abbiamo un'ora fa in collegamento con il professor Bassetti, quindi il massimo, no? La puntura delle api, Calabroni, vi ho parlato del ragno violino, no? Sopravvissuto al ragno violino, dice adesso parliamo della Vespa, ma è naturale, ma è la Vespa, la nostra Vespa, la Vespa Piaggio. La Vespa che nacque dall'intuito di un geniale italiano, per carità, noi italiani con tutto il male che abbiamo fatto al mondo, ogni tanto abbiamo anche delle perle, l'ingegnere D'Ascanio che fu il primo a brevettare l'elicottero, Leonardo da Vinci lo immaginò, probabilmente fece anche qualche esperimento, ma il nostro D'Ascanio brevettò il volo verticale. Poi finisce la guerra, siamo nel 1946, Piaggio dice ma l'Italia deve ripartire, facciamola ripartire con un mezzo, ovviamente a due ruote perché costa meno, economico, che ci possa portare ovunque. Dice D'Ascanio, si mette un po' lì, ci pensa un po' e guardate un po' cosa partorisce, cosa disegna. Probabilmente era già nei pianeti quel disegno, un po' come la Coca-Cola, no? Quel simbolo era lì, non può essere diverso, no? Ci sono delle cose che sono lì, così come potevamo immaginarle, non sono diverse. La Venere di Botticelli è quella, non può essere un'altra, è quella, ha i capelli biondi, poteva avere i capelli neri e così, boccoli rossi, meraviglioso. La Vespa, 80 anni, è molto nostra. Mi dicevi, Rocchiccioli? Sì, sentiamo, allora, la telefonata la prendiamo? Sentiamo un attimo, pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Margherita.
0: Sì, Margherita, che piacere di sentirla.
1: E volevo dire, prima ha detto che vengono a mancare tante persone brave come quel operaio, musicista.
0: Sì.
1: E io penso che il signore lassù ci mancava un suonatore di blues. E sì. Se l'ha voluto prendere,
0: sì.
1: Perché succedono tante combinazioni che dico c'è qualcosa, possibile che mancano tante persone giovani, brave,
0: sì.
1: Tutto.
0: Sì.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie. Ma guardi, prima di noi, proprio prima di noi che siamo dei rospi, i greci avevano risolto questo dicendo che il paradiso vuole gli eroi, vuole la bellezza e quindi chiama i giovani. Anche i greci, io dico i greci, forse lo facevano anche, però noi siamo vicini ai greci, che vi devo dire, questo avevamo, magari anche gli scandinavi, ma noi avevamo i greci, e quindi sono di loro. Dice, chiamano a sé i più belli e quindi i giovani, avevano risolto in questo modo. Probabilmente non è così. Io mi riferivo anche ai tanti ragazzi, e ripeto, fateci caso, perché tante volte alle cose noi facciamo caso, nei fiumi, non è solo il Po, il Ticino, tanti ragazzi non italiani fanno il bagno subito dopo aver mangiato e buonasera, e buonasera. Sì, ma educazione, delle tre ore, eccetera, probabilmente non è così divulgata da altre parti. Sentiamo una nuova telefonata, poi ricordiamoci della Vespa, perché non Calabrone, ma la Vespa Piaggio. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Cironi, sono Mario.
0: Mario, buongiorno, dica.
2: Buongiorno. Dunque, non si può sempre stare zitti e subire furbate e prepotenze. Io quando lavoravo alla San Giorgio, alla catena di montaggio, se non facevo il mio lavoro per cui ero pagato, giustamente mi licenziavano. E mi chiedo, perché il sindaco, gli assessori e tutti i loro lettini pagati e bene,
0: sì.
2: Non cercano per risolvere i problemi che una città ha, come Genova?
0: Sì.
2: A cominciare con far funzionare

0: le strade, sì, pulire le strade che sono i marciapiedi tutti rotti,
1: sì,
0: e non solo togliere e aumentare tutto ciò che è pubblico. Ecco, non mi piace questo. Loro sono pagati, sono pagati,
1: sì,
0: e bene, per fare il loro dovere, che è quello di gestire una città nel modo migliore.
1: Sì.
0: Questo non avviene. Ecco, bisogna che tornino a lavorare. A lavorare. Ciao.
1: Grazie Mario. Continua a dirmi come faceva la città ad andare avanti quando eravamo al doppio. Avremmo dovuto avere il doppio dei problemi che abbiamo adesso, giusto? Se 500.000 persone causano, rompono l'ascensore, dico non noi, si rompe l'ascensore, quando eravamo 1 milione e doveva la città era allo stremo, mi dicono che non fosse così. Allora sentiamo Dario Vassallo, la Vespa, la Vespa Piaggio, questo genio geniale, dai, sentiamo un po' la Vespa.
2: Il mondo se ne innamorò grazie al film Vacanze Romane, dove Gregory Peck e Audrey Hepburn la utilizzarono per andare in giro per la città. Il 23 aprile 2026 segna una ricorrenza speciale per uno dei simboli più riconoscibili del design italiano nel mondo. Gli 80 anni della Vespa, lo scooter è brevettato quello stesso giorno del 1946 dalla genovese Piaggio, destinato a diventare molto più di un semplice mezzo di trasporto. Un simbolo culturale, un oggetto di design senza tempo e un frammento di storia industriale che ha attraversato generazioni, continenti e mode. La Vespa rappresentò la formidabile metafora della ripresa del nostro paese nel secondo dopoguerra, la gioia di ricominciare a vivere di un popolo in affanno, il simbolo di un made in Italy da prendere in considerazione. Nel 1946 l'Italia è un paese da ricostruire, le città portano ancora le cicatrici del conflitto e la mobilità è un problema concreto. Servono mezzi economici, semplici e accessibili a tutti. È in questo contesto che Enrico Piaggio affida all'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio il compito di progettare un veicolo pratico e innovativo. Il nome nasce quasi per caso. Quando Piaggio vede il prototipo, esclama che gli ricorda una Vespa, compatto nel corpo centrale con un ronzio tipico del motore. Il nome rimane e diventa uno dei brand più riconoscibili al mondo, senza bisogno di traduzioni. Negli anni 50 e 60 la Vespa esce dai confini italiani e diventa un simbolo internazionale, protagonista di viaggi, raduni, movimenti giovanili e perfino di fenomeni di costume. In molte città del mondo possedere una Vespa significa aderire ad un'estetica precisa, quella della leggerezza, della mobilità urbana e di un certo dolce vivere italiano. Se nel corso dei decenni la Vespa si è evoluta tecnologicamente, la sua identità visiva è rimasta sorprendentemente coerente, la testimonianza di come il design possa diventare linguaggio universale. E 80 anni dopo il suo brevetto, continua a raccontare la stessa storia, quella di un paese che ha saputo trasformare una necessità in bellezza e un mezzo di trasporto in un simbolo globale. È per tutto questo che Primo Canale ha deciso di celebrare l'anniversario dedicando un'intera giornata alla Vespa.
1: Allora, per i non vedenti, che sono tanti, e seguono il nostro programma, a me fa un enorme orgoglio, un piacere, che cosa abbiamo visto? Certo la Vespa, ma abbiamo visto la Topolino Amaranto di Paolo Conte. Abbiamo visto i filobus, addirittura con 6 ruote, quindi un carrello di 4 ruote, i filobus funzionanti, era Roma, finita la guerra. Macerie? Sì, probabilmente erano sotto il tappeto le macerie, finita la guerra, era appena finita da un anno, una Roma era ricostruita, probabilmente era Cinecittà, non è vero, era patinata, sono andati a vedere, però ricostruita, bene, il filobus che arrivava, la Vespa, l'Aurelia, la Lancia Aurelia, questo abbiamo visto, questa è la ricchezza italiana, i bar pieni di persone, certo un film, se stato la realtà era molto diversa, c'era stata una guerra civile, venivamo fuori la guerra civile, innominabile, non si può dire, per carità, non si può dire. Pronto, buongiorno. Ah, vabbè, meglio nel senso che c'è la, no? C'è il TG. Sono le 10.56, TG55, direi bella puntata, continuate a mandarmi, sto sbirciando ancora le vostre Vespe, poi parleremo anche della Lambretta. A tra poco, vediamo il TG, dai.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché c'è stato un incidente mortale sul

0: Lavoro, centinaia di messaggi di cordoglio per Massimiliano Delfino, da tutti conosciuto come Max, l'uomo che ha perso la vita ieri in un tragico incidente a Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto improvvisamente a terra, forse per un malore o per aver inciampato, battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta dal muletto in manovra. Delfino, 57 anni, musicista conosciuto in tutto il ponente genovese ligure, era anche presidente dell'associazione Onde Sonore, un collettivo musicale ligure che per anni ha organizzato eventi di rilievo nell'area del Beigua. Massimiliano era anche uno degli speaker di Radio Arenzano, un'emittente radiofonica nata nel 1977, dove raccontava la storia del blues. Cambiamo argomento, parliamo di caldo perché ci sono due giorni da bollino rosso a Genova, venerdì, oggi e domani. L'ondata di calore insiste sul tutto, sul nostro paese e anche sulla Liguria. L'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato un punto di prima accoglienza per persone fragili, ce lo racconta Dario Vassallo, sentiamo.
1: Il caldo che sta stringendo nella propria morsa tutta l'Europa, con temperature inusuali perfino in Inghilterra, dove si sono raggiunti 39 gradi, determinando la chiusura di scuole e uffici, non dà ovviamente tregua neppure nella nostra regione. Per Genova, dopo il bollino arancione, il Ministero per la Salute ha emesso un doppio bollino rosso, il massimo livello di allerta, per venerdì 26 e sabato 27, e purtroppo potrebbe non finire lì. Si annuncia infatti un elevato disagio fisiologico, con temperature in rialzo su tutta la Liguria, nelle ore centrali, ma anche di notte, lungo le coste, dove le minime restano sopra i 20 gradi e gli alti tassi di umidità tengono alto il disagio percepito. A Genova, quella tra mercoledì e giovedì è stata una notte super tropicale nella quale la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 27 gradi, arrivando addirittura a toccare i 28 alle 6 del mattino in alcune zone della città. La minima più alta tra tutti i capoluoghi di provincia italiani, accompagnata da alti livelli di umidità. In vista del primo bollino rosso per il caldo del 2026, a Genova l'azienda ospedaliera metropolitana ha attivato per venerdì 26 giugno e fino a cessata emergenza un punto di prima accoglienza in ciascuno dei quattro ospedali della città, San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri. Sarà dedicato agli over 65 e ai pazienti fragili. Lì potranno trovare ristoro in un ambiente climatizzato con distribuzione di acqua. Sabato i poli museali forniti di aria condizionata saranno aperti per gli over 65 a titolo gratuito. Per loro i consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, escludere alcolici, bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 595 235 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
0: Le micro e le piccole imprese della Liguria tengono bene grazie a uno sportello che le aiuta a gestire la crescita, ma soprattutto a capire se vale la pena investire in un'attività. Sentiamo.
2: La Liguria è una regione resiliente e lo è, soprattutto per il mondo delle micro e piccole imprese che stanno vivendo un periodo di ottima salute e crescita continua. Esiste infatti un terreno fertile di idee e di persone che hanno la volontà di mettersi in gioco creando imprese sul territorio. A questo si aggiunge uno sportello di sostegno alla competitività delle imprese. L'incontro ha rappresentato l'occasione per analizzare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale locale e presentare le start-up nate grazie ai servizi dello stesso sportello.
3: Questo sportello si caratterizza per essere un servizio continuativo che Camera di Commercio di Genova offre a aspiranti imprenditori e a imprese già esistenti di tutto il territorio del genovese, volto a supportarli sia nella fase di avvio di impresa da un punto di vista formativo consulenziale, sia poi nel post avvio attraverso consulenze specialistiche che possono aiutarli, supportarli nel consolidare la loro attività di impresa.
2: A livello settoriale si registra una crescita dei servizi, mentre l'artigianato mantiene una posizione stabile e a tenere molto è l'imprenditoria ligure.
4: E noi liguri abbiamo veramente una patente di resilienza. Le nostre imprese hanno passato alluvioni, mareggiate, il crollo del ponte, i blocchi delle autostrade. Cioè noi viviamo in un handicap di stato, in un isolamento che fa sì che le nostre imprese siano più resilienti delle altre. E questa resilienza noi la andiamo a riscontrare anche in questa voglia di intraprendere.
2: A trainare il settore, che sta reggendo molto bene, come dicevamo, anche le donne, come la storia di una pasticceria al femminile nata nel 2019 ad Arenzano, capace di superare tante difficoltà a partire dal Covid.
5: Come in quel caso, come nel caso di tutte le cose che possono succedere durante le attività,

0: attività imprenditoriali l'importante è esserci, trovare la soluzione, avere sempre il problem solving nella vita e quindi anche nelle attività.
1: Una grande festa, principalmente sotto il ponte, San Giorgio, dove in centinaia si sono riuniti con fumogeni e bandiere. Una festa dei cittadini ecuadoriani dopo che la loro nazionale ha battuto in rimonta una Germania definita troppo timida. Così la

0: comunità ecuadoriana è importante, storicamente la comunità straniera più numerosa della città e dell'intera Liguria, e anche per questo già durante i due gol messi a segno non sono mancate urla di gioia e trombette, mentre al fischio della fine della partita è esplosa la felicità. Una folla di magliette gialle, le stesse che avevano visto la partita alla radura della memoria, ha poi invaso le strade di San Pier d'Arena, del Campasso, di Certosa per festeggiare. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Bene, allora, clima assolutamente estivo, cari telespettatori, clima assolutamente estivo e per questo noi ci trasferiamo in Riviera e andiamo subito a Rapallo a salutare il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci. Sindaco, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Perché, buongiorno, grazie a voi.
0: Ecco, in quest'estate bollente ci sono a Rapallo tante belle cose che servono per farci passare delle giornate ricche di eventi che ricorderemo certo in quest'estate 2026. Per esempio i primi giorni di luglio, il primo, 2, 3 luglio come ogni anno, insomma, ci saranno eventi per la Madonna di Montallegro. E così, sindaco?
1: Sì, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo presentato nei giorni scorsi il ricco cartellone degli eventi estivi. Quest'anno l'abbiamo raccolti sotto il brand Rapallo Summer Experience 2026, perché è un programma variegato, di ampio respiro, che si svolgerà nelle nostre location cittadine, che diventeranno dei palcoscenici naturali dell'estate della nostra città. La festa più importante è quella in onore di Nostra Signora di Montallegro, quindi, come ha detto lei, l'1, il 2, il 3 luglio si svolgeranno le nostre feste patronali. Però abbiamo già avuto un anticipo delle manifestazioni estive domenica scorsa, il 21 di giugno, con il concerto dell'Alba, che si è svolto alle 5:30 del mattino presso il porto Carlo Riva. La direzione artistica è di Gip Barbeschi e è restato un po' un anticipo, un aprire il cammino all'arrivo delle nostre feste di luglio.
0: Ecco, è molto sentita la ricorrenza della Madonna di Montallegro, ma non solo dal punto di vista religioso, insomma, credente, non credente, però è molto, molto sentita, vive ancora, insomma, nella cittadinanza e non solo questo momento particolare.
1: Sì, le nostre feste sono molto sentite non solo dai nostri cittadini ma anche dai turisti che vengono appositamente a Rapallo per i 3 giorni delle festività patronali. È un programma molto ampio anche quello delle nostre feste, perché mette insieme gli appuntamenti religiosi in onore di Nostra Signora di Montallegro con la parte laica, quindi con i fuochi pirotecnici. La città in questi 3 giorni sembra fermarsi, perché tutti davvero vogliono partecipare in prima persona alle nostre feste.
0: Ecco, noi siamo turisti, diciamo, indigeni, no? Cioè, per venire a Rapallo magari prendiamo il treno oppure la macchina, abbiamo modo di sistemarci, abbiamo modo di rimanere a Rapallo, raddoppi, forse triplichi la propria popolazione, no? In questi periodi. Però noi che siamo indigeni, sì, il treno, la macchina, no? Possiamo, siete accoglienti.
1: Molti utilizzano il treno, perché il treno, grazie alla collaborazione con Regione Liguria, e ringrazio l'assessore Scaiola e anche con Ferrovie dello Stato, ci vengono istituiti

0: dei treni speciali che permettono a tutti i cittadini, anche di comuni limitrofi, ma non solo, di poter raggiungere Rapallo senza dover usufruire del proprio mezzo personale.
1: Ecco, lei parlava di evento diffuso, immagino che per tutti questi 3 giorni, cioè non è solo la sera ad interessare, incuriosire, arricchire il turista, il visitatore, ma è tutta la giornata, no? Con
0: Le
1: tanti
0: 3 giornate
1: momenti.
0: sono vissute intensamente. Già in questi giorni in cui si sta svolgendo la novena, sia al santuario alle ore 5, sia in basilica al mattino, c'è grande partecipazione da parte della cittadinanza. E poi tutto inizia con le ore 8 del 1° di luglio, con la messa in cassa della Madonna. Una grande partecipazione ci sarà anche a Ramadan delle ore 12 del 2 luglio, giorno dell'apparizione, e poi alla sera del 3 luglio con la processione con l'Arca Argentea della Madonna.
1: Ecco, in questo periodo, sindaca, quanti abitanti fa Rapallo? Fate, insomma, Rapallo.
0: Allora, siamo a un passo quindi aumentiamo notevolmente, ma siamo contenti dei turisti che vengono nella nostra città e anche in questi giorni abbiamo numerose presenze. Ci sono tanti stranieri, il tempo è buono e quindi ne siamo contenti. Il preludio è stato già la Pasqua e anche il ponte del 2 giugno. La città ha avuto tante, tante presenze.
1: Beh, immagino che insomma, la città sempre bella, ma dia insomma, il meglio di se stessa, ecco, soprattutto per chi viene da fuori, un biglietto da visita che porti, poi lasci un ricordo, un bel ricordo in chi c'è stato, un ricordo ricco, insomma, in chi è venuto a trovarvi, no?
0: Sì, noi cerchiamo di fare del nostro meglio quotidianamente per rendere la città vivibile, in primis per i nostri cittadini, ma anche per coloro che vogliono trascorrere delle giornate da noi. Abbiamo messo in campo alcune azioni, anche da lunedì 6 luglio partirà la nuova ordinanza della gestione dei pullman turistici per cercare di mitigare l'impatto sulla viabilità della città che, come abbiamo detto in precedenza, aumenta anche di presenza, quindi per rendere vivibile anche la nostra viabilità.
1: Bene, ci sarà anche un evento che riguarda tanto, tanto, tanto noi giovani, ma ne parliamo dopo, ne
0: Va
1: parleremo
0: bene.
1: dopo, va bene, sindaca? Proprio noi ragazzi, ci interessa, ragazzi, ragazzini, insomma, un po' più maturi, ma ci interessa tanto, tanto. Se lei è d'accordo, ne parlerei nel prossimo collegamento. Va
0: Va
1: bene?
0: benissimo, grazie.
1: Arrivederci a tra poco, Rapallo,
0: A tra
1: grazie,
0: poco.
1: a tra poco. Bene, andiamo in regia? Io ho qualcosa sulle vespe. Oggi abbiamo introdotto il tema con il sipario di Dario Vassallo. E torniamo sui WhatsApp. Eccoli qua. Allora, ciao Henry, la Vespa, la Vespa, la Vespa, la Vespa. Dunque, è in Francia. Dico, la Vespa ha fatto la storia. La Piaggio mise in produzione anche un'auto di piccola cilindrata, la 500, non fu prodotta in larga scala per non andare in concorrenza, vabbè, ci sta con la Fiat 500, però la Vespa è rimasta l'icona, ma assolutamente. E qualcosa era nell'aria, cioè l'ingegner D'Ascanio ha disegnato qualcosa di sublime, era lì, se non l'avesse fatto lui l'avrebbe fatto qualcun altro, ma era nell'aria. Quando si andava in Vespa in tre, sì. Papà, mamma e il figlio davanti, che se mi permettete, praticamente il figlio veniva adoperato come un airbag dai genitori e ancora prima, cioè fino all'ultimo codice della strada che ha dato proprio una stretta a questo, soprattutto chi andava in macchina quando ancora, anche con le cinture di sicurezza, poi i nuovi codici hanno dato poi una stretta, c'erano i bambini, quante macchine col bambino seduto normalmente sulla mamma che era sul sedile del viaggiatore, no? Ok? Dove è interessante, dice proprio gli annegamenti. Ma tra le vittime Dunque, una persona dice: mi hai dato un ottimo spunto per approfondire. È interessante che, come dici, prevalgano tra gli annegamenti le vittime straniere adolescenti, ma tra le vittime sotto i 10 anni prevalgono nettamente le vittime italiane. Ma non giungerei alla conclusione che i genitori italiani non stanno attenti ai figli. Sì, bisogna creare delle proporzioni.

0: Cioè, noi italiani, noi siamo 60, 50 milioni, 10 sono non italiani. 50 milioni, ce lo siamo detto, c'è il genio assoluto e c'è il criminale mafioso, ma siamo 50 milioni. Se noi restringiamo il campione a 20.000 persone, magari è difficile trovare il genio assoluto, ma è facile trovare il, no? Il criminale, per dire. Bisogna lavorare sulle proporzioni. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Oh, Lucia, Lucia.
1: Allora, oggi, ma da. Una domanda, perché hai detto che sembrava, cioè che era la domanda di ieri, mi sembrava una domanda forte chiedergli il passato e il presente.
0: Di cosa?
1: Al giornalista, a Siriani.
0: A Siriani, sì, sì.
1: No? Mi sembrava una bella domanda.
0: Sì, sì, i giornalisti di ieri, quelli di oggi, assolutamente. Ma bella, cioè, è degna di un convegno, ma come tutte le cose, quella di ieri, quella di oggi. Siriani ti ha risposto, come risponderò io tra 20 anni, incrociamo, no? Cioè, non guardo al passato, senz'altro tra 20 anni il giornalismo non sarà quello di adesso, che pure è abbastanza esasperato, no? Cioè, oggi devi essere di parte, sei di qua o sei di là. Governativo perché è al governo oggi, domani sarà il governativo perché sarà il governo domani, spero che sia uno degli altri perché non ne posso più. E cioè, sempre è molto aggressivo il giornalismo di oggi, non certo come quello di una volta. Poi chissà come sarà fra 20 anni, faremo accoltellate, non lo so. Hai capito, Lucia?
1: Si spera di no.
0: No, ma vabbè, per carità.
1: Ti voglio dire, ti voglio dire che 80 anni della Costituente,
0: sì.
1: E logicamente
0: sì.
1: Mattarella era al Parlamento,
0: sì.
1: Eccetera, ieri,
0: sì.
1: E quelli di Forza Nazionale hanno dato la prova di quello che sono, perché sono andati via. E secondo me Vannacci, che ha delle idee, per dire, bizzarre, ma forse quella giurista Mattone l'ha definito meglio, proprio da fuori di capoccia, perché addirittura arriva a dire che per dire, no? Se sei bravo a scuola bisogna farti una classe dei bravi, se non vai bene allora bisogna fare una classe di che cosa? Dei ritardati, dei
0: no,
1: deficienti,
0: vabbè, no, no,
1: come
0: no.
1: Era una volta.
0: C'erano... No, no, no, Lucia, cioè, allora, senza tanto clamore, sono argomenti delicatissimi, se sbaglio una parola rovino il lavoro di 40 anni con voi. Ai nostri tempi, senza nessuno scandalo, c'erano le differenziali, raccoglievano ragazzi con diverse capacità, si chiamava differenziali, non era un grande nome, però in un mondo che non era ancora psicologicamente corretto ci stava. È una riflessione da fare, cioè, ma nell'interesse della persona che ha più difficoltà ad imparare, perché se la classe corre, questa persona rimane geometricamente più indietro, non perde uno, perde 1, 3, 9, 27. Cioè, se la classe ha una sua corsa, ci sono classi che corrono, classi che corrono un po' meno, classi che se la si danno a fare, il rischio è che la persona rimanga indietro e non deve rimanere indietro. Nel senso, è meglio essere ultimi in Serie A o primi in Serie B? È brutto da dire? No, non credo che sia brutto da dire. Significa avere un'attenzione superiore alla persona da portare avanti. Non mancano gli insegnanti, telespettatori. Oggi l'insegnante è un lavoro che ti dà un buon reddito. Non dobbiamo avere, dice, ma per quanto, poi per cosa vanno a fare? È una missione, se te la senti, te la senti. Io l'avrei fatto di stracorsa. Chi se ne frega se guadagno, ma guadagni, stai bene, non è che sei, è un compito etico, dice, ma lei cosa fa nella vita? Sono un professore, accidenti, accidenti, un compito etico, no? Ci siamo, è importante. Quindi invita delle riflessioni, tutto qua. Pubblicità, non si è offeso ancora nessuno, credo. Un po' di Vespa e la Lambretta, mi dite, e poi ne parliamo dopo, dai.

Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie della Regione Liguria. Anche per il 2026 si conferma l'impegno della Regione per una Liguria sempre più fruibile e accogliente per tutti. Presentate le guide a mare alberghi accessibili, le strutture censite salgono a 137, mentre le spiagge censite classificate come accessibili sono 273 in tutta la Liguria. Continua il percorso di crescita della raccolta differenziata in Liguria. Nel 2025 la percentuale regionale raggiunge il 62,33%, in aumento rispetto al 60,82% del 2024 e con un incremento di quasi 24 punti percentuali rispetto al 2015. Aumenta anche il numero dei comuni virtuosi, sono 152 quelli che hanno raggiunto o superato il 65% di raccolta differenziata. Continua la missione Ligure al CENA International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene globali di approvvigionamento. La Liguria è ospite d'onore, con uno spazio espositivo di circa 100 metri quadrati progettato per raccontare il territorio e ospitare incontri con imprese e realtà cinesi. Sopralluogo nel cantiere per la realizzazione della nuova passerella pedonale sul fiume Roia, progettata per sostituire la precedente infrastruttura distrutta dall'alluvione del DAT 1-2020. Per l'intervento Regione Liguria ha stanziato circa 6 milioni di euro. L'obiettivo è concludere entro la prossima estate. Le imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionati che nel 2024 hanno colpito i territori di Albenga e Ceriale possono accedere ai ristori previsti dal decreto del Ministero dell'Agricoltura. Le richieste dovranno essere trasmesse entro il 27 luglio attraverso il sistema sportello online di Regione Liguria. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Sapete cosa facciamo? Ritorniamo dalla sindaca Elisabetta Ricci, sindaca di Rapallo, perché noi giovani, sindaca, avrò qualcosa per me, capisco la Madonna di Montallegro, capisco il culto, la cultura, però è anche cultura la musica, e noi giovani cosa abbiamo, cosa ci presenta Rapallo per quest'estate?
1: Quest'anno Rapallo per i Giovani ha realizzato un bellissimo concertone venerdì 10 luglio alle 21.30 in piazza Pastene sul lungomare. È gratuito, a ingresso libero, senza prenotazione, e verranno Benji e Fede, quindi allieteranno la serata con i loro tormentoni, e invito a partecipare tutti i giovani, tutti i cittadini e anche tutte le persone che saranno in quel fine settimana nella nostra città. È un grande evento per noi, ha richiesto una precisa organizzazione. Ringrazio gli uffici per aver coordinato tutto nel miglior modo possibile, e quindi offriamo questo bellissimo concerto a ingresso libero e gratuito per i ragazzi e per tutto coloro che vorranno passare una bellissima serata di fronte al nostro castello e nella piazza finalmente sistemata per la città.
0: Bene, bene, bene. Allora ricordiamo, Benji e Fede sono due ragazzi di Modena, coetanei, no? Direi, che suonano un pop molto italiano. Noi amiamo tanto sì. La musica italiana, e ultimamente li abbiamo, direi, visti in una riedizione della Vasca di Alex Britti, no? Una canzone, La Vasca, era stato un grande successo del 2020, direi, e loro sì. A inizio di quest'anno li abbiamo rivisti nella Vasca con Alex Britti, proprio con questo grande chitarrista.
1: Sì, stiamo seguendo anche noi la loro, diciamo, attività giornaliera, ci tengono sempre a contatto delle nuove uscite delle canzoni, e siamo contenti di averli in città, perché crediamo che sarà una serata davvero entusiasmante, coinvolgente e, mi passi il termine, anche giovanile, quindi sì, anche sì, per sì. Noi che ci sentiamo
0: esatto,
1: giovani.
0: Per noi
1: ma
0: giovani.
1: Non certo questo concerto. Per i ragazzi porteremo anche il The Basking Contest, che sono i musicisti di strada. È il secondo anno che saranno nella nostra città, l'anno scorso hanno avuto un ottimo successo e sono molto piacevoli da ascoltare, sono ragazzi molto bravi.

0: si troveranno in diverse postazioni sul nostro lungomare per allietare le serate, e poi avremo RAPAC, che è un contest rivolto a giovani musicisti e artisti emergenti. È da alcuni anni che si svolge ed è molto partecipato, e sarà a Villa Tiguglio. È uno degli eventi che si svolgerà nella location di Villa Tiguglio.
1: Allora, detto questo, ricordiamo, insomma, il primo di questi eventi, insomma, Bengiafede, poi altri eventi musicali sul lungomare. Quindi una bella serata, immaginiamo, insomma, nella calda Rapallo, nell'accogliente Rapallo, con tanti tanti ragazzi. Suggeriamo di muoversi con i treni, di, insomma, godersi, ecco, una bella bella serata di musica pop insieme con tutti gli altri eventi. Poi trovate tutto, immagino, sui siti il comune, sono, vedo, ben organizzati, vedo delle belle foto, e ringrazio anche la regia che è stata molto puntuale nel proporre tutto questo nel momento in cui ne abbiamo parlato. Sindaca, che dire?
0: Pronti, comunicativi e sempre di aggiornare sia le nostre pagine social che il sito di Elo Rapallo, affinché tutti possano sapere che cosa si svolge nelle giornate, nelle settimane, nelle serate qui in città.
1: Bene, allora viva Rapallo! Cara sindaca, speriamo di sentirci presto, e insomma, complimenti per tutti questi eventi.
0: L'aspetto.
1: E in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Salutiamo? No, vado avanti. Ricordate, ditemi di sì, sì, se avete la mia età, se avete qualche anno più di 50, a un certo punto mi è scappata una cosa. Ma ricordate, per voi giovani, alla radio, quando la radio era la Radio Rai, con Carlo Massarini, per voi giovani, e tra l'altro il pomeriggio alle 15, Carlo Massarini dalla Spezia? Ditemi che lo ricordate, non sono solo io l'ultimo dei giapponesi che non sa che la guerra è finita, perso nella giungla. Scrivetemi che ricordate, per voi giovani, alle 3 del pomeriggio con Carlo Massarini, che ci apriva un mondo, Carlo, quando la Rai Radio faceva la radio e selezionava le persone, non adesso che sentite delle cose inascoltabili, soprattutto da parte degli speaker. Ma ricorderete Carlo Massarini, per voi giovani, scrivetemelo, magari chiamatemi, se trovate mi fate un enorme piacere. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone.
1: Sì.
2: Sono Lorenzo.
1: Ah, sì, Lorenzo d'Origina. Buongiorno Lorenzo.
2: Ah, ciao. Ho sentito più che altro della Vespa, no? Io l'ho comprata, io sono del 42, quindi sì. Ho 84 anni.
1: Sì.
2: E devo dire il prezzo, sì, buono, magari quello del 46, ma già nelle 59, ecco.
1: Sì.
2: Quando ho cominciato a lavorare alla scuola calcinara, dove formavano gli operai per le aziende genovesi, e avevo l'età giusta dalla patente, e ho preso la patente anche per lo studio, sì, ci voleva, e l'ho pagata comunque a rate,
1: sì,
2: 153.000 lire con lo sconto del 3%, perché mio papà conosceva l'ingegnere Piaggio.
1: Sì.
2: E io però ne guadagnavo 38 con la contingenza compresa. Cioè, non è che costasse così poco.
1: Vero.
2: Comunque è stata una cosa bellissima.
1: Certo.
2: Volevo aggiungere una cosa: che l'ingegnere che ha abitato quel bellissimo scooter che va ancora adesso, e l'invenzione più bella è che ha adoperato, modificando in giusta misura, il motore che adoperavano per mettere in moto gli aeroplani Piaggio dell'epoca.
1: Sì.
2: Adoperavano un motorino per avviare il motore. Sì. Da quel motorino lì ha avuto la buona intuizione di fare il motore per lo scooter.
1: Verissimo. Come si può dire, idea di riciclaggio, no? Di quello che già c'era, per farlo funzionare, per dargli una vita diversa. Pazzesco Lorenzo, abbiamo avuto dei geni, dei geni. Grazie Lorenzo. Sì, che diceva quella signora, quella che ogni tanto chiama, ce l'ha un po' su con me, diceva: sai, noi siamo fortunati perché abitiamo in un paese fortunato e altri sono meno fortunati di noi. Assolutamente.

0: noi siamo le persone più fortunate del mondo, però sappiamo anche capire la nostra fortuna, sappiamo studiarla, sappiamo tramandarla, non è che cade così dal cielo, potevamo negare tutto il negabile e fumarci tutta questa gente. Non è merito mio, non è merito nostro se un giorno nacque un signore che si chiamava Michelangelo, Leonardo, Piaggio, Colombo nel senso di Cristoforo, Muti nel senso di un maestro, Pavarotti, eccetera, eccetera. Non è demerito nostro se è nato Totorina, Provenzano, Totò Ucurtu, Luciano Ligio e Bagarella. Non è merito, demerito. Prendiamo i meriti e soprattutto li salpiamo valorizzare, no? Ne sappiamo memorizzare, li sappiamo approfondire e li sappiamo studiare, ok? 11:28 ancora, ecco, leggo qualcosa, anche perché mi avete scritto sulla Lambretta, e adesso che era la concorrente, no? È stata la concorrente. Allora, buongiorno, sì, chi Vespa mangia le mele, spot pubblicitario. Ce l'abbiamo, Rocchiccioli, lo spot? No, perché c'era qualcosa... che volevo dirvi sulla... mi avete mandato anche la Vespa, la Piaggio, diciamo la quattro ruote, che faceva concorrenza alla 500. Dunque, ma chi vuole fare la Zavorra o Zavorrina o a Salvini che salta al vertice ad Antibes per la festa della Vespa? Ma penso che Salvini ci azzeccasse niente con Antibes. Peraltro, è una cosa che sappiamo noi e voi. Mi dai la vicinanza? Vi dico una cosa, ci ascoltano adesso, che sappiamo noi e voi, la sappiamo noi e voi, solo noi e voi, non la sa nessun altro. Al vertice di Antibes, Macron, padrone di casa, lui è presidente, Meloni è premier, ma questo non c'entra. Hanno parlato, hanno finalmente rifatto un po' la pace, dopo dei momenti di allontanamento, sapete, si è parlato anche, e lo sappiamo tra noi e voi, sapete di cosa? Di una linea del rinnovo, della linea ferroviaria, roba da stramazzare per terra non appena lo sentirete, credetemi, tra Genova e Marsiglia. Dice, va bene, ma se ne era mai parlato? Ma se ne era mai parlato quando 30 anni fa qualcuno era in Commissione Europea, qualche italiano in Commissione Europea, tracciò una linea da Kiev a Parigi, no? Dicendo, qui deve passare la grande ferrovia, dobbiamo bucare 70 km le Alpi, che noi dicevamo, ero giovane ed ero un incendiario, diciamo, ma siamo pazzi, no? Ma che 70 km le Alpi, i treni falli passare da Milano, Torino, scendono a Genova, vanno a 20 miglia e vanno su, vanno a Parigi, basta mettere un binario, non è che ci vuole, i lavori del TAV sono ancora lì, giusto? Adesso hanno parlato loro, ve lo dico adesso lo sapete anche voi, del potenziamento della linea Genova, noi e Marsiglia, quindi i treni passeranno di lì, non avremo bisogno di ribucare le Alpi, che è un vandalismo assoluto, a parte i vandali che, e i treni passeranno. Si è parlato anche di quello, hai capito? E adesso lo sappiamo noi e voi. Stop. C'è la telefonata. Dopo la pubblicità. La prendiamo adesso. Dai, pronto? No, figurati. Le prenderei sempre. Pronto?
1: Fuji,
0: buongiorno, Fuji.
1: Pensavo a... perché iniziate esordendo per fare pulire i giardini a queste persone che non fanno nulla, per l'amor del cielo, non ci piove. Però stiamo vicino a un anniversario dolorosissimo, quello di Charleroi. Se per caso potresti farne mente, un pochettino accennarlo, perché quelli lì saranno i futuri praticamente italiani, extracomunitari qui in Italia, infatti sta avvenendo anche questo, se non sbaglio, sì. Troppi morti, anche italiani, ma soprattutto anche di paesi che sono fuggiti dalla guerra per trovare la morte qui nei campi. Ti saluto, grazie.
0: Sì, grazie. Ma a noi italiani ci hanno venduto in cambio dei sacchi di carbone, no? Marcinel... dice il Belgio, dobbiamo uscire dalla guerra, abbiamo le pezze nel sedere, cosa facciamo? Ma chi vuole andare? Dai, vai tu, arriva un sacco di carbone. Bocuni.

0: Andiamo in Belgio, dai, andiamo in Belgio, nord, andiamo a nord, pensa che vita, il Belgio, accidenti, il polletto si mangia, no? C'è la birra, c'è le cose, andiamo via, un sacco di carbone che arriva. Tutti noi siamo il sud e il nord di un mondo, bisogna vedere quale. Mi dite, ma chi raccoglie adesso i pomodori? Chi raccoglie adesso i pomodori? Chi li raccolgo? Raccolgo dei poveracci, vengono da Bangladesh, peraltro schiavi di un tutore che non è italiano, sopra di lui ci sarà senz'altro un italiano, che schifo, guardia di finanza, andatelo a prendere, Landini, vallo a prendere, e quindi ci sono i pakistani che raccolgono i pomodori, che fanno quello che... Ma prima chi li raccoglieva i pomodori? Cioè si raccoglievano da soli i pomodori? Chi li raccoglieva i pomodori? Le mondine dei film, Alida Valli, le mondine, chi li raccoglieva il riso, i pomodori? Chi li raccoglieva? I finlandesi, i nostri pomodori, chi li raccoglieva? Li raccoglievamo noi. Cosa significa questo? Significa che un domani, probabilmente, quella classe che adesso sta raccogliendo i pomodori, immagino possa salire, possa evolversi, arriveranno degli altri che saranno più poveri di quelli che sono poveri adesso, e fra 20 anni arriveranno ancora degli altri ancora più poveri, saranno più poveri adesso, e quelli che sono poveri adesso, adesso poi diventeranno un po' più ricchi. Chi li raccoglieva i pomodori prima? È un insulto a noi italiani. Dice, ma adesso sembra che se... Ma prima chi li raccoglieva? Le nostre mamme, i nostri genitori, i nostri nonni, raccoglievano loro i pomodori. Si scantava qualcuno? Qualcuno diceva, oh, ma no, noi, no. Finché non è arrivata questa povera, poveraccia manodopera a costo zero, li raccoglievamo noi. Qualcuno si faceva dei problemi e li raccoglievamo per le stesse cifre, se non minori di quelli che si raccolgono adesso. E quindi? Domani arriveranno degli altri ancora più poveri che raccoglieranno i pomodori di quelli che loro raccolgono adesso e che probabilmente, spero, riusciranno a salire nella classe sociale. Magari diventare ministri. Ce n'è uno, ministro? Ce n'è uno, ma la Svizzera ha 5 giocatori di colore, la Svizzera, che tu non entri in Svizzera se non sei immacolato. Tanto immacolato che i ragazzi ustionati dalla costellazione, i ragazzi svizzeri, sono stati bocciati all'esame. In Svizzera i nostri hanno passato l'esame di maturità, erano ragazzi di 18 anni, li hanno bocciati. Per dire quanto sono, hai capito? Ti sei ustionato alla Constellation? Bene, i proprietari di Constellation sono distrutti, guarda, lei è distrutta, non dirmi, proprio non ce la fa ad andare avanti, no? I ragazzi li hanno bocciati, per dire, c'hanno 5 giocatori di colore e non li abbiamo noi che importiamo tutto, tutto dal mondo, ma siamo fuori di testa. Pubblicità.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul nostro territorio, dunque anche in Liguria. Garantirà tempo stabile e ben assolato. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, il caldo si farà sentire già dal mattino con valori minimi che toccheranno localmente i 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con assenza di venti e con mare calmo. E per quanto riguarda la provincia di Genova, i cieli saranno sereni e privi di nuvole per l'intera giornata, sole protagonista con valori massimi localmente fino ai 33-34 gradi. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo sul Tiguglio, clima asciutto, una giornata assolata solo con qualche nuvola di passaggio e temperature massime comprese fra i 31 e i 33 gradi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino avremo ampie zone di sereno con

Temperature minime fino ai 25-26 gradi, le massime toccheranno i 34 gradi. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la Liguria, con temperature minime e massime senza variazioni significative. Contesto anticiclonico, anche nella giornata di domenica splenderà il sole, le temperature massime saranno localmente in lieve diminuzione. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Allora, sto salvando parte foto vostre. Sente il caldo, il computer. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Lino.
0: Lino, buongiorno, Lino.
1: Senti un po' una cosa, io non riesco a capire il discorso della raccolta dei pomodori, che c'è chi lo può fare, chi non lo può fare, chi lo fa se non ci sono persone che vengono da
0: Sì.
1: altre strutture che lo possono fare. Per me non è quello il discorso da fare, il discorso è che gli imprenditori, io non so se li posso chiamare imprenditori, quelli che sono i padroni che raccolgono i pomodori, possono attrezzarsi tranquillamente, e ci sono, di strutture meccaniche, o non solo meccaniche, oltre meccaniche, strutture che sono supportate anche da determinati algoritmi per raccogliere queste tipo di piantagioni. Quindi eviteremo di sfruttare questi signori.
0: Certo.
1: Di evitare di dire che ci sono signori che vogliono fare. Cioè, il problema è che questi signori che raccolgono i pomodori, che cacciano i soldi e che si mettono in condizione di avere dei macchinari
0: Certo.
1: che esistono per raccogliere questo tipo non lo so come si chiamano, di
0: Sì.
1: pomodori, di cose. Cioè, ormai la storiella è vecchia, non la crediamo più. Cioè,
0: Certo.
1: questi signori si devono mettere in condizione di raccogliere i pomodori con strutture meccaniche,
0: Certo.
1: costano dei soldi, bene, e che se li
0: Certo.
1: pagano, perché oltretutto poi magari diciamo che un po' di guadagno lo possono anche avere.
0: Ok, ma è quello che pensiamo anche noi, perché si raccoglie a macchina tutto, come mai ci saranno bene, non ci vuole, penso l'ingegner D'Ascanio, colui che disegnò la Vespa, il motore, costruì il motore, disegnò la Vespa, per immaginare macchine che raccolgano pomodori. Quindi senz'altro ci sono, perché non lo so, mi direte costerà di più, certo costerà una macchina, ma rispetto al lavoro di migliaia di disgraziati, cioè compriamo ste macchine, compriamogli ste macchine. Penso che il motivo sia solo quello, ma tutta l'agricoltura è meccanizzata, si raccoglie tutto con le macchine, o meglio ci facciamo aiutare dalle macchine. Perché lo vedo solo in una questione economica, però che costino meno rischiare la vita di poveretti sotto il sole con ore di lavoro mostruose. Non lo so, mi sembra incredibile. Mi sembra incredibile. Grazie, grazie, grazie Lino. Allora, tante foto della Vespa. Abbiamo trovato quella del chi Vespa mangia le mele. L'ho salvata come Vespa. Grazie Lino. È ancora collegato, no? Allora, l'ho salvato come Vespa, direi, perché volevo farvi notare una cosa. Volevo farvi notare questo. Allora, sentiamo la telefonata intanto. Mi alzo. Ok, piano. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Nello.
0: Nello, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. La chiamavo stamattina, gli argomenti sarebbero vari, però mi concentro su uno perché è giusto che parlino tutti. E riguardo al discorso che avete fatto prima con il suo interlocutore su Vannacci,
0: Sì.
2: discorso delle classi differenziate, lei faceva riferimento che esistevano in effetti, dopo la guerra esistevano tutte quelle cose lì. Io lo faccio per spiegare quello che le voglio dire, un esempio che possiamo riportare nel mondo dello sport o del calcio in particolare. Se io in squadra ho 15-20 elementi bravi e ce n'ho 4-5 un po' più indietro, se io con 4-5 non li faccio, diciamo, allenare e giocare con quelli più bravi, secondo lei quei 4-5 che sono più indietro, mettendoli con altri, io parlo chiaramente fuori dai casi eccezionali,

0: con altri che sono allo stesso livello, impareranno o imparerebbero di più giocando e allenandosi con quelli più bravi di loro? Quello che è il discorso chiaramente rapportato alle classi. Se io in classe ho 15 ragazzi che vanno a 100 all'ora e ce n'ho 5 che vanno a 50 fuori chiaramente dai casi eccezionali dove esistono già le classi differenziate, secondo me è giusto che quei 4-5 vengano trainati da quei 15 più bravi, non messi con altri 15 come loro e il livello rimarrà quello per sempre. Di quei 4-5 messi con 15 bravi magari qualcuno potrà migliorare nel corso dell'anno o della vita. Era questo che volevo dire, certo, secondo certo. Cioè, a parte questo, poi di Vannacci io non condivido neanche niente, neanche una virgola, ma questo è un altro discorso. Ma in riferimento certo. a questo, io credo che il solo pensare che oggi possano esistere delle classi differenziate perché uno è bravo e l'altro è appena appena meno bravo e quindi va lasciato languire diciamo nel suo livello mi sembra veramente fuori dal contesto. Okay. Grazie.
1: Grazie Castanello. Allora, dal punto di vista sentimentale, quello che dice Nello è perfetto. Però ricordatevi una cosa, che nove mamme incinte non fanno un bambino in un mese, hanno bisogno del loro tempo. Dici, ma sai, sono nove mesi, divido per nove, uno. No, hanno bisogno di nove mesi. Se io mi alleno con Jacobs, porca miseria, sì, lo vedo correre, lo vedo sfilare, ma se non ho, anche perché parliamo in questo caso di atletica, che è comunque un po' diverso, la mente è un'altra cosa. Io che bello, mi alleno con Jacobs, ma non arriverò mai, mi alleno, mi piace la bicicletta, mi alleno con, come si chiama il nostro, Ganna, Top Ganna, non ne faccio. E allora gioco in Serie B, cioè allora gioco in una squadra dove sono tutti come me, oppure io sono Ganna, però ripeto, qui parliamo di attitudine fisica, ed è un'altra cosa. C'è uno che corre con me, però non mi sta dietro, cosa faccio? Io devo correre, devo andare. La mente è un'altra cosa, bisogna curarla in un altro modo. Io ho svolto gratuitamente, perché a pagamento non hanno voluto. Appena ho saputo che ero io, parlo della pubblica istruzione pubblica, la pubblica istruzione. C'era un concorso, ho partecipato, appena ho saputo che ero io, dice no, lui no. Non può farlo, non ha i requisiti per farlo, mi avrebbero pagato, stiamo parlando di cifre ridicole. Poi mi chiamano e dico, ma sai, lo puoi fare gratis? Perché gratis allora avevi i requisiti. Ho svolto questo lavoro in una classe dove l'ultimo bambino arrivato era un bambino peruviano. Quanti anni hai? 11, dai, vieni in prima media, dai. Sto bambino peruviano è arrivato a fine corso e sì, andrà in seconda, ma non è che uno ce l'ha con lui, non ha gli strumenti, meschino, non parla ancora italiano, non ha gli strumenti per... Poi speriamo che comunque evolva, eccetera, eccetera. L'abbiamo trainato facendogli fare dei lavori che non era, insomma, per arrivare poi in seconda. È un sistema questo? Boh, non lo so, ditemi voi. Brevissima pausa, a tra poco.
2: Quante scelte hai? Ma la scelta che fai? CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
8: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera,

0: Concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Allora, possiamo ripartire con una telefonata e poi abbiamo anche il poster del Chi Vespa mangia le mele, sono io che non mi sento, ecco qua, sì. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno signor Cirone, sono Severina.
1: Severina, buongiorno cara.
2: Buongiorno, senta, io volevo solo fare un discorso fiscale per quanto riguarda la raccolta dei pomodori.
1: Sì.
2: E sono d'accordo sul fatto che le imprese agricole sarebbe meglio che acquistassero dei macchinari, intanto
1: certo,
2: se li possono poi scaricare quando fanno la denuncia dei redditi,
1: certo.
2: E poi questi 2 euro che danno a quelle persone che lavorano in nero non li scaricano dai loro redditi, quindi penso che sia dal punto di vista fiscale meglio comprare un'attrezzatura,
1: ma certo,
2: e lavorare con questi mezzi, questi.
1: Sì,
2: è il mio pensiero, poi non so, non sono un economista, quindi penso questo, non so lei cosa dice.
1: Ma io dico che il giro di soldi a furia di 2 euro è un giro di soldi colossale. Quando hanno sventato quella catena di disgraziati, cioè disgraziati nel senso migliore del termine, quei 4 poveri morti nel rogo e quei disgraziati, ma veramente disgraziati, pakistani, no? Che hanno costretto, ha svelato poi un giro di soldi importante, anche perché queste persone non sono solo pagate forse un po' di più di 2 euro, sono migliaia, ma hanno anche bisogno dell'alloggio, devono pagare affitti 500-600 euro, se li moltiplica per le migliaia di persone sconosciute, ignote, anche i sindacati, Landini dovrebbe andare lì con la frusta, ora non è ma dovrebbe andare come l'altro, no? Con la campagna del grano, ma dove farla Landini? Ma dico Landini perché è la persona più eclatante che mi viene in mente, nulla contro di lui, con lo scudiscio per accertare, cioè c'è un giro di soldi dietro mostruoso e che le macchine poi non ti danno. Queste persone hanno pagato 10.000 euro per venire in Italia, secondo loro quello che gli hanno detto questi trafficanti di uomini, gli hanno detto mi dai 10.000 euro, ti garantisco un lavoro, dice sono venuto in Italia pensando di guadagnare 1.200-1.300 euro, quindi pensavano di guadagnare quanto un tassista, pensavano di guadagnare quanto un balneare, che guadagna 15.000 euro l'anno, e è chiaro che poi di anno in anno mi aumenta la cabina, no? Perché sto poverino come fa a vivere con 15.000 euro l'anno il balneare, no? Ne paga 4.000 per lo stabilimento che tiene 200 ombrelloni, poveretto, è costretto, io penso che sia costretto, no? Ad aumentarmi le tariffe, perché sennò il balneare come fa ad andare avanti? Ha una famiglia, deve mantenere anche dei bagnini che guadagnano più di lui, è pazzesco, è più di una missione il lavoro del balneare, ha pagato mezzo milione di euro per ottenere uno stabilimento balneare e garantirsi un guadagno di 15.000 euro all'anno, è strano però, strano. Insomma, questi amici del Pakistan fanno questo conto, ci va assoluto in Italia, poi viene in Italia, viene dal vessato, dal caporione di turno, gli dà 5 euro l'ora, gli dà quello che gli dà, la schifezza, voi lo sapete, però ha messo in moto un insieme di giri di denaro che le apparecchiature non ti danno. Penso sia in quello il segreto. Pagano per mangiare, pagano per farsi portare da questi aguzzini con la macchina. Quante volte un camioncino sbanda, muoiono 7 di questi poveretti, 8 di questi poveretti. Cioè, mettono insieme una mole di denaro per cui i 7 euro, 6 euro, 3 euro l'ora è la cosa minore. È la cosa minore, questo è il problema, questa è la macchina da stroncare. Però prima i pomodori li raccoglievamo noi. Mi chiamavate per dire, ma Henry, però Belana, c'era un calabrese che raccoglieva i pomodori in Calabria per 3 euro, che schifo. Mi chiama, no, su questo no. Sono altri, dice, allora sì, allora c'è il razzismo, eccetera, eccetera. Pronto, buongiorno.
3: Allora, volevo fare un inciso, sono Fuji.
1: Prego.
3: Allora, dietro a questo discorso, una persona come Stanley non doveva neanche esistere. Con questo la chiudo. Ti saluto.
1: Una persona come?

0: Non doveva neanche esistere, eh? Non ho capito la persona, Fuji, perdonami, scrivimi. Allora, dunque, hanno ottenuto un ottimo successo, hanno tenuto compagnia tutta l'estate. Sì, ho registrato le cassette audio con le trasmissioni di Mario da Savona. Probabilmente Mario da Savona ascoltavi anche me alla radio di Savona. Stamane in via San Bernardo davano pacchi ai non abbienti, ok? Poi Mr. Fantasy, ricordate Carlo Massarini, dai. Ricordo Carlo Massarini, per voi giovani, con le sigle dei Traffic. Magari... Dove è Salis, il termovalorizzatore, perché non farlo a Quinto? Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Un attimo, mi scusi che abbasso...
0: Prego.
1: Abbasso la televisione, ecco, non ci siamo mai sentiti, ma io sono un suo ascoltatore, quando posso, insomma, mi collego con Primo Bene. Canale, vi faccio i complimenti per questa bella trasmissione.
0: Bene.
1: Come sente dalla mia così favela, no, io non sono genovese, sono friulano,
0: sì,
1: e vivo a Genova comunque da qualche anno, e l'anno scorso mi sono sposato.
0: Sì.
1: Io la chiamavo per avvisare i genovesi di quello che mi è capitato a ottobre l'anno scorso.
0: Sì.
1: Perché decido di sposarmi a Tursi,
0: sì,
1: e io e mia moglie affittiamo una, decidiamo insomma di affittare a noleggio una macchina attraverso un sito internet. Io ovviamente non farò nomi perché chiaramente c'è anche,
0: sì,
1: la polizia di mezzo, quindi ci sono indagini. Dicevo, un sito internet curato da un genovese, ho noleggiato questa auto, insomma, in buona sostanza il servizio non mi è mai arrivato.
0: Oh,
1: poi ho saputo che chiaramente lui si è tenuto i soldi di quella che era la caparra,
0: sì,
1: e so che ha fregato altre persone, chi,
0: sì,
1: per 300, chi per 700 euro, promettendo appunto queste auto a noleggio di diverso tipo. Nel mio caso era una bianchina, però insomma se ne esce anche con altre macchine di tipo americano,
0: sì.
1: Altre macchine del genere, insomma il maggiolino, queste cose qua. Quindi faccio un appello a tutti i genovesi o a chi comunque si vuole sposare qua in città.
0: Immagino la sua fidanzata, ancora prima di entrare in moglie, com'era contenta.
1: Allora, la dico tutta, a noi è dispiaciuto, siccome abbiamo il mito di Fantozzi, volevamo fare questa cosa carina, no? Era una piccola cosa, e chiaramente sa, ci si mette nelle mani anche alle volte di chi non si conosce, tra l'altro una persona molto affabile anche,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: E poi insomma durante le settimane c'è venuto su un po', come dite voi genovesi, d'invegendo, ecco.
0: Sì, hai imparato bene.
1: perché appunto immagino, alla fine insomma, chiedi delle informazioni, non lo so, anche banalmente il numero di targa per poter entrare poi nella zona traffico limitato, queste cose banali qua. Okay. E alla fine ti trovi con, sì, a dover trattare con quello che tu capisci essere un truffatore.
0: Un truffatore. Senta.
1: Mia moglie chiaramente era inviperita, abbiamo speso 200 euro, che mi rendo conto essere una cifra,
0: sì,
1: veramente risibile,
0: sì,
1: però insomma voglio dire 200 qua, 300 di là, 700
0: certo.
1: Questa persona, vabbè, insomma a fine stagione, quindi
0: cari
1: genovesi, state attenti. Se decidete proprio di sposarvi, fatevi imprestare la macchina da un amico.
0: Ok, grazie.
1: Tutto là.
0: Senta, mi richiami perché mi fa piacere sentire persone non liguri, mi fa molto piacere. Poi lei è friulano, quindi una regione piccola come la nostra, credo anche voi con 1,5 milioni di abitanti, però adesso c'è il TG55, Fabiocchi, Giorgia Fabiocchi in diretta, non perdiamola e poi ripartiamo subito dopo. Grazie Friuli, a tra poco.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG 55. Con l'informazione partiamo da un altro, l'ennesimo incidente stradale in Liguria. Il dramma si è consumato in via del Camposanto a La Spezia, dove questa mattina un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente per causa ancora in fase di accertamento. Un impatto devastante in cui entrambi i conducenti sono rimasti feriti gravemente. Inutili tentativi di rianimare sul posto il motociclista da parte dei soccorritori. L'uomo è mancato poco dopo. È deceduto anche il cagnolino che viaggiava nello zaino del Centauro, soccorso e trasportato in codice rosso invece all'ospedale l'uomo alla guida dell'auto. È successo qualche minuto prima delle 9 del mattino, a poche decine di metri dall'ingresso monumentale del cimitero dei Boschetti. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, i vigili del fuoco, per questo altro incidente drammatico in Liguria. E adesso il caldo, bollino rosso per caldo per la giornata di oggi, quella di domani e anche quella di domenica. La notizia è arrivata in mattinata, ha confermato il bollino rosso, quindi non solo per la giornata di oggi e quella di domani, ma per tutto il weekend, quindi weekend in bollino rosso per ondata di calore. Come sempre i consigli sono gli stessi, quindi trovare posti dove refrigerarsi, non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non bere alcol o bevande gasate e soprattutto poi anche alimentarsi con cibi più leggeri. I consigli sono questi, caldo che perdurerà ancora almeno per i prossimi giorni fino all'inizio, metà prossima settimana. Tragedia sul lavoro a Genova, un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto nella mattinata di ieri a Voltri. La zona, il quartiere è quello sopra Volti delle fabbriche. L'uomo è caduto a terra pochi istanti dopo, è stato travolto da una lamiera, non c'è stato nulla da fare, è stato trasportato al San Martino, ma poi è deceduto nel pomeriggio di ieri. Vediamo.
1: Un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal carico di un muletto. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via delle Fabbriche nel quartiere di Voltri. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo è caduto improvvisamente a terra, forse per un malore o per aver inciampato battendo la testa. Pochi istanti dopo è stato travolto da una pesante lamiera di ferro caduta da un muletto in manovra. L'operaio è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, ma le lesioni riportate erano gravissime ed è deceduto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici della PISAL che ora stanno effettuando i rilievi. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Genova per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
0: E adesso Assutenti, perché in occasione dei 20 anni del volontariato Assutenti Liguria promuove per venerdì prossimo, il 3 luglio, una serata pubblica ai Giardini Luzzati dedicata alla situazione del trasporto pubblico locale. Al centro ci sono gli ultimi tagli che sono stati annunciati dal 1 luglio che riguardano la partecipata del trasporto genovese. Sentiamo.
2: Ma perché il lagaccio così? Forse si poteva risparmiare qualche corsa da lasciare a qualche anziano che va su al supermercato? Perché si è voluto togliere tutto? Ecco qui, diciamo, alta azienda, fermati.
3: La richiesta è rivolta ad aziende e Comune di Genova da parte di chi rappresenta gli utenti che ogni giorno usano i mezzi AMT è chiara. Fermare i tagli annunciati per le navette che collegano il lagaccio con via Vesuvio, il servizio taxibus a chiamate e il navebus che collega il porto antico con Pegli. Una scelta aziendale giustificata con la necessità di contenere i costi in questa fase di crisi, senza toccare le corse che hanno maggior domanda, una scelta che ha comunque sollevato polemiche.
2: Quello che non capiamo è il mancato coinvolgimento, la mancata partecipazione. Ecco, non siamo persone, abbiamo dimostrato nel corso di questi anni, attraverso tanti sindaci, dalla Vincenzi alla Pericu, Doria, Bucci e ora Salis, in mezzo a tutto questo abbiamo sempre dimostrato che sì, se ci schiacciano i piedi urliamo e lottiamo, ma siamo anche disponibili a convenire su aumenti delle tariffe se si rendono necessari adeguarle.
3: Ai Giardini Luzzati il 3 luglio una serata a tema trasporto pubblico, tanti gli aspetti da approfondire.
4: Di come si arriva in centro storico, come si va via dal centro storico, come la viabilità di arrivo in questi spazi è legata al divertimento, al serale, agli aspetti anche di bisogni lavorativi. Ci sono un sacco di lavori notturni di persone che magari non abitano solo in centro storico, quindi anche questa mobilità di lavoratrici e lavoratori notturni, quindi ci interessa anche questo.

Chiudiamo con il calcio, quello non prettamente genovese ligure, ma quello dei mondiali, perché è stata una grande festa quella che si è consumata ieri sera dopo la partita Ecuador-Germania, con l'Ecuador che ha battuto per 2-1 la formazione tedesca. Quindi è praticamente quasi certa, anzi direi certa, a meno che non succeda qualcosa di inaspettato all'ultimo, di passare ai 16esimi.

grande soddisfazione con, come vedete, ovviamente le bandiere con il logo, il simbolo dell'Ecuador e poi questo giallo che predominava ieri dopo la partita dei mondiali che si sta tenendo in America, quindi ovviamente con il fuso, però c'è stato modo e tempo ieri sera di festeggiare a Genova. È tutto per il momento, vi ricordo che l'informazione, se volete, si rinnova questa sera a partire dalle 18. Buon proseguimento di giornata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Il fumo uccide. Non fumare.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.

Riparte la televisione pubblica in linea diretta 12.5, 20 secondi. Primo canale alle 21, cosa succede in città? Beh, è vero, perché oggi è già venerdì, cari telespettatori, venerdì 20, 26, anzi, mamma mia come corrono i giorni. Dunque, Maria Teresa abita a Savona e dice che ci segue quando è libera dal lavoro e vedo spesso, lei dice, lamentele per la mancanza dei medici. Dice, per favore ricordate che Prodi e la sinistra in anni lontani aveva deciso di mettere il numero chiuso a medicina. Non ricordo se fu Prodi, se fu... ma ad ogni modo, anche se è stato Prodi, c'è sempre tempo di rimediare. Cioè, se Prodi avrà fatto una cosa giusta, ha fatto una cosa che non va bene, chi arriva dopo, no? Anche perché medicina, forse più di tante altre facoltà, ha una selezione naturale. Cioè, tutti vorrebbero, aspirano, cosa vuoi fare da grande, il dottoressa, la Croce Rossina, vuoi fare il dottore, vuoi fare il dottore. Poi inizi medicina e dopo un anno c'è già una strage, non di morti, però di gente che capisce che era una velleità e che non sta dietro. Quindi normalmente a medicina c'è, però se Prodi, io non mi ricordo, ha sbagliato e chi veniva dopo, no, avrebbe dovuto aggiustare la roba. Comunque grazie Maria Teresa da Savona. Poi avevo letto un messaggio, ah sì, e non riesco a farlo, cioè ho provato, ma sì, ho provato, ma dice non si chiude il programma, cioè ci sto lavorando, ma e allora aspetta un po', dunque andiamo un po'. Allora, dunque, torniamo con i WhatsApp. Buongiorno, mi sono collegato. Vi risulta che ne avete parlato? Ciao Henry. Volevo segnalare una signora. Ah, ecco qua, buongiorno, eccolo qui. Parlavamo delle classi, grazie alla telefonata di Nello. Ho 72 anni e ai miei tempi ero una delle ultime della classe e nessuno ha avuto attenzioni per me. Mi sentivo un'emarginata. Poi nella vita si sono ribaltati i ruoli, gli ultimi che aiutano i primi, il destino è beffardo. Allora, però in questo caso, Maria Rosa, mi sembra di capire che il fatto di essere l'ultima della classe era una questione di svogliatezza, non era una questione di capacità di apprendimento o di mancanza di capacità di apprendimento. Tutti noi siamo stati in una classe, io stavo a metà, proprio non

0: non ho mai, ho preso sempre sotto, potevo fare ma molto molto di più, ma molto di più. E in classe mia, quindi essendo io a metà, c'era il primo della classe, che peraltro ci segue ancora, è un medico in pensione, ogni tanto mi scrive, era proprio della classe, il primo banco davanti alla cattedra, mentre nel primo giorno di scuola tutti noi normali correvamo negli ultimi banchi, non so perché, lui è il primo davanti. Però in ogni classe, come c'era il primo, c'era anche l'ultimo, ma l'ultimo non perché fosse, avesse carenze di apprendimento, per svogliatezza, per sopravvalutazione delle cose o sottovalutazione di quegli anni preziosi in cui si è. Quindi, però anche noi abbiamo trovato, non al liceo, non ai licei, dei professori che capivi che avevano, dice, nella manica, allora si diceva così, qualche ragazzo, qualche ragazza, e che altri professori non vedevano di buon occhio altri ragazzi. C'erano persone, ragazzi, che erano sempre promossi con il massimo dei voti, non venivano mai interrogati, non so perché, non si sa perché, forse dei regali che arrivavano a Natale. E altri che invece erano vessati, ma poco considerati, poco portati avanti, ma non ripeto perché fossero, ma erano invisi. Questo sì, queste disparità le vedevo, forse le avete viste anche voi. Com'è che il telefono tace? Perché, no? È libero. Ma volevo capire come chiudere, hai capito Rocky? Perché diceva il computer non... Poi... Ah, ecco, dai sempre ragione alla destra di Meloni. Ma vabbè. Dunque, tutti i problemi secondari. Allora, accoglienza in comunità. Il costo medio oscilla tra 80 e 150 euro al giorno per minore. In contesti specifici, come nel genovese o in Emilia-Romagna, le rette possono variare da 75 a oltre 120 euro. Vabbè. Tutti i problemi secondari volti a distrarre dai problemi reali gli italiani per sbarcare il lunario saranno le solite lezioni inutili. Ah, ecco il telefono. Sentiamo subito chi è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Io buongiorno, chi è? Chi è?
1: Io chiamo Damarassi.
0: Sì, Damarassi, come si chiama?
1: Mi chiamo Piera.
0: Piera, buongiorno Piera.
1: Buongiorno. Volevo dire che l'altro giorno parlavano dei dottori che non sono bravi, che non visitano.
0: Sì.
1: Io non sono riuscita a prendere la linea. Adesso sì. Sono riuscita, volevo dire che io c'ho un dottore bravissimo, quando bisogno viene in casa, quando ho avuto bisogno di mio marito mi arrivava senza che lo chiedessi.
0: Oh.
1: Una persona veramente stupenda. Le dico sempre che è il migliore della Liguria.
0: Bene, bene. Ora mi verrebbe da chiederle il nome, però... Se è così, se diffondiamo il suo nome, poverino.
1: No, meglio di no.
0: Se non ha. No, nel senso mi viene. Avrà invece del cognome, lo chiamiamo per nome? Come si chiama? Paolo? Come si chiama?
1: Alessandro.
0: Alessandro, ecco Alessandro. Adesso tutti vanno su internet a vedere i medici di famiglia. Spero, immagino che abbia già 1500 mutuati, no?
1: Sei, tutti mi dicono, sei proprio fortunato, perché si lamentano tutti che non vengono in casa, che non... Invece qualunque cosa che le chiedo, lui è sempre pronto.
0: E quindi può venire, quindi è la dimostrazione che può venire in casa, ma magari non in casa di tutti, verrà da lei, da suo marito.
1: Non lo so.
0: Vabbè, però...
1: No, ma penso che sia una persona che va un po' da tutti, perché...
0: Sì, ma sì, certo.
1: È bravo, capisci, molto gentile. Lui, comunque ora, mio figlio, guardi, l'ha chiamato il figlio una volta di domenica, le ha risposto.
0: E risponde, oh mamma mia. Cioè, noi potremmo fare un... Se adesso facciamo un articolo, sente Tiziana, scoop di primo canale, c'è un medico di famiglia che va a Marassi, no? Che va in casa dei pazienti... E alla domenica risponde al cellulare. È una notizia.
1: Comunque io quando ho avuto bisogno mio figlio l'ha chiamato per chiedere, non per farlo venire, prendere un'informazione.
0: Sì. Vabbè, Piera, se lo tenga stretto, che dire? Com'è alto, basso, quanti anni ha?
1: Non lo so quanti anni ha.
0: Vabbè, quanti ne avrà?
1: È una bella persona.
0: Vabbè, ma dico, è alto, basso...
1: È alto.
0: È alto, ha gli occhiali?
1: Diciamo di no.
0: Ah, allora, si chiama Alessandro, è alto, avrà 50 anni?
1: Non lo so, non posso...
0: Vabbè... Non

0: dico tutto perché poi non vorrei che se dovesse sentire qualcuno che
1: ma,
0: glielo
1: ma,
0: dica.
1: Vabbè, ma cosa stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Cosa possiamo chiedere ancora? I capelli, ce l'hai i capelli? Gli occhi sono marroni,
0: sì,
1: scuri.
0: Ce l'ha, ce l'ha.
1: Gli occhi?
0: Gli occhi non lo sa. Non lo so.
1: Biondi, no, biondi i capelli, gli occhi castani, vabbè. Grazie, grazie Piera.
0: Prego, prego.
1: Se lo tenga stretto. Allora, adesso probabilmente vedrete, almeno, che magari mi scriveranno altre persone che hanno capito. Dice, ah, è anche il mio, Marassi, un medico che si chiama Alessandro, senz'altro sarà, credo che possano da 1.500 arrivare a 1.600, no? In casi particolari, i medici di famiglia, che ripeto sono riconosciuti dal servizio sanitario, non sono dipendenti nostri, non sono dipendenti del servizio sanitario. Allora, ma questa parli della mia dottoressa Paola, sì. Sì, non viene, ma risponde. Sì, sì, sì, ma risponde. La mia dottoressa, grazie a Dio, non abbiamo avuto, non abbiamo bisogno, no? Doverla in casa. Ma tu le mandi una mail e ti risponde subito. Tante volte ti anticipa e ti dice, guarda, volevi chiedermi questo, sì. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno signora. Pronto? Allora.
2: Pronto?
1: Sì, signora, mi dica, ha riconosciuto il medico?
2: Buongiorno, sì, no. No, non ho riconosciuto il medico. Volevo fare i complimenti all'ospedale Gallino di Pontedecimo.
1: Pontedecimo, sì.
2: Per la gentilezza, la pulizia di tutti i medici e di tutti gli operatori.
1: Bene.
2: Grazie, volevo solo dire
1: bene,
2: quello,
1: bene, bene, senta.
2: Perché non so come fare a dirlo.
1: No, no, lo dico, alziamo pure il volume, no? Così lo sento anch'io meglio. Tra l'altro il Gallino svolge anche un lavoro, evidentemente un alto termine, c'è di meglio, anche di piccola chirurgia, no?
2: Sì, sì, infatti per la piccola chirurgia sono ottimi, guardi, ci siamo trovati benissimo, sì. Non bene, di più.
1: È di servito più. Per lei?
2: Per mio marito.
1: Per suo marito.
2: Per mio marito.
1: Quindi bene, cui, sì.
2: Sì. Benissimo, guardi, bene. Una cosa impressionante da non riuscire a credere, però esistono ancora queste cose qua.
1: Addirittura, guarda che impressione, no?
2: Ma sì.
1: Sì, io le chiedo, allora, avrà capito che le sto chiedendo le stesse cose, no? Ma per sentire, per una volta, parlare bene, no? Di
2: della
1: qualche cosa.
2: Medicina,
1: non vuol dire
2: sì.
1: Che va tutto bene. Stiamo parlando del Gallino di Pontedecimo. Non vuol dire che quindi la sanità, la signora si è trovata bene col marito, addirittura ha detto che era qualcosa di inimmaginabile, dico vabbè, complimenti al Gallino Pontedecimo. Grazie cara.
2: Grazie, salve.
1: Grazie, grazie. C'è anche da dire che un piccolo ospedale costruito dagli antichi è forse un po' più facile da gestire, è pulito, è un po' più piccolo, senz'altro c'è il personale, ci sono delle normative, non è che sei piccolo non c'è nessuno, sei grande è pieno, ci sono delle normative riguardo al personale, io non le conosco ma senz'altro ci sono, però è piccolo, è una bomboniera, l'avevano immaginato gli antichi, porca miseria facciamolo funzionare, funziona, non vuol dire che quindi, no, sapete dove voglio arrivare, è una cartolina che arriva dal Gallino di Pontedecimo, punto, è una cartolina che arriva, non vuol dire che tutto e che quindi noi siamo i bucci perché lui la sanità da lì, quindi complimenti agli operatori del Gallino di Pontedecimo, eccola. Pronto soccorso in allarme, in affanno, vedete l'allarme, in Liguria manca il 40% dei medici. Che li deve fare Bucci con la stampante tridimensionale? Li importiamo da Cuba? Benissimo, fantastico, ne parlavamo prima a proposito delle classi, siamo noi un po' più sopra, un po' più sotto, a Cuba forse sono un po' più su, allora noi dobbiamo rincorrere il medico di Cuba perché magari lui ha delle conoscenze che noi non abbiamo, non lo so, l'importante è quando una cosa si sviluppa in maniera uguale ovunque, giusto? 12:17, regia? La telefonata dopo? Ok, telefonata dopo. C'è la telefonata, sono curiosissimo, però c'è la pubblicità. Dai.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, gran caldo intenso non dà tregua sulla Liguria, anche questo fine settimana è pensato in ulteriore intensificazione. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto ed ampiamente soleggiato, un caldo di piena estate in ulteriore aumento, temperature diurne difatti prossime ai 33-34 gradi in diverse località. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, l'anticiclone africano non molla la presa, permette ancora condizioni di tempo stabile, assolato e temperature massime in aumento prossime ai 33-34 gradi con anche alto livello di umidità e una ventilazione assente. Anche su Genova sole prevalente, qualche nube di passaggio nelle zone più interne ma senza effetti, caldo sì e senza vento. Uno sguardo a cosa ci attenderà anche sul Tigullio, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo di piena estate con punte massime di 32-33 gradi e con afa accentuata. Anche sullo Spezzino sole caldo intenso protagonisti, alto livello di umidità e ventilazione, debole o assente. Nella giornata di domenica 28 giugno splenderà ancora il sole sulla Liguria, il clima sarà ancora molto caldo di piena estate, ma senza eccessi particolari. Le temperature diurne difatti al più perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, gratuita e aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: Allora, prima della telefonata importante, ve lo dico, se no poi perdo. Allora, c'è un'altra dottoressa, scusate, a Genova, è giovanissima, si chiama Michela, i cognomi non li facciamo, che viene a casa, è venuta dalla mamma senza che la mamma lo chiedesse, ed è a San Pier d'Arena. Quindi abbiamo Alessandro, medico a Marassi di famiglia, Michela, San Pier d'Arena, due dottori di famiglia che vengono a casa. Notizia del secolo, eh? Apriamo con questo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, mi dica.
1: Sì, sono Patrizia da Corso Montegrappa e
0: Patrizia,
1: anch'io ho due recensioni buone degli ospedali.
0: Dai.
1: L'ospedale Galliera per il reparto osteoporosi, che sono veramente molto attenti, molto disponibili. E poi l'evangelico, questo di Maninghe, diciamo, che è un gioiellino di ospedale e che purtroppo lo stanno smantellando. A me dispiace molto e spero che rimanga qualcosa, perché è veramente un ospedale, veramente un gioiello, perché sono molto disponibili, sono molto gentili e sono molto efficienti.
0: È un peccato
1: che sparisca.
0: Quindi Galliera, l'evangelico cambia, diciamo, ragione, forse non è la parola giusta, scusate, ragione sociale, nel senso che passerà ad un gruppo privato che effettuerà operazioni, credo, di trauma, di ortopedia, direi. Mentre il Voltri entra nell'azienda complessiva genovese, direi questo. Però l'evangelico rimane e una parte di questo verrà dato, penso, a una parte privata, pagherà qualche cosa, quindi se entrano dei soldi bene, per operazioni, per interventi, direi, di traumatologia, ortopedia. Ok? Quindi, bene, allora abbiamo Gallino, Galliera, avete ancora qualcosa nei ricordi, diciamo, belli? Di ospedali genovesi, Savona, Imperia, Sanremo, La Spezia, Rapallo, sembra il treno interregionale, ricordi di questo genere. Vi leggo un po' di WhatsApp, sono tantissimi. Quindi abbiamo Michela e Alessandro, questi due medici, che vengono a casa senza chiederlo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto.
0: Un signor Fabrizio.
2: Enrico.
0: Un signor Fabrizio.
2: Ascoltami.
0: Oh mio Dio.
2: No, Enrico?

0: tu hai un bellissimo ricordo di una radio ligure che eri in onda tantissimi anni fa. Io ti sentivo, indovina un po' quale radio, prima di andare via.
1: Radio Savona Sound.
0: No, non è
1: radio,
0: quella.
1: Radio 103, Radio Savona,
0: no,
1: 103.
0: Sì, ma quella è quella, ma prima
1: Radio
0: ancora...
1: Savona 102. E non riesco, no, a nominarla. Non riesco...
0: caricamento, famosissima, attenzione.
1: Non mi ricordo, non riesco,
0: dai,
1: a nominarla.
0: C'è la festa del luglio,
1: non mi ricordo.
0: Attenzione.
1: Non riesco a nominarla, non nominarla che porta male, non riesco a non nominarla, non nominarla, non sento. Non sento, perché, sentire, cioè l'orecchio è uno studio recente, tante volte, io non ci credo, però tante volte l'orecchio proprio tende a rifiutare quelle cose che non gli vanno a genio, no? non le ascolto, l'orecchio proprio rimbalza. E quindi se sento dei nomi, non, l'orecchio non le recepisce. La chiocciola, il timpano, la vibrazione, proprio le rifiuta. E purtroppo è così. Io ricordo per Radio Savona Sound, Radio Savona 104, Radio 102, Radio 103 Sanremo, e addirittura con Sanremo facemmo nel 2000, direi, Radio Primo Canale. Era una bella, questo ricordo, il resto il mio orecchio lo rifiuta, non è colpa mia, è proprio un fatto. Se andate da Pasanisi, chi è Pasanisi? È Pasanisi, vai a Parma, vai da Pasanisi e lui ti spiega, sto parlando di un genio, no? Siete d'accordo? Dai, non lo conoscete? Andate a Pasanisi, lo dice, si guarda, rifiuto della... ci posso fare... e lo saluto peraltro, dice, ma chi è? Chi è? Enrico Pasanisi si chiama, andate a vedere chi è. Pronto, buongiorno. Chi è? Ancora?
0: Enrico, oggi?
1: Dimmi.
0: Oggi?
1: Sì.
0: Capiamo l'argomento, è meglio.
1: È meglio.
0: Oggi, 26 giugno, ti do un incarico molto importante, attenzione. Puoi fare gli auguri a mia sorella Monica che oggi compie 57 anni?
1: Ah beh, certo, 57?
0: È chiaro, sì, nel 69,
1: però,
0: 23
1: però.
0: Giugno 69.
1: Sì, 57. Allora, grazie Fabrizio. Abbiamo imparato a conoscere negli anni anche Monica. Fabrizio sta in casa con la mamma, Monica, e con Monica la sorella. Spesso si concedono delle crociere, bene, in cui noi purtroppo, quando Fabrizio va in crociera, purtroppo non possiamo sentirlo, e un po' mi dispiace, però so che Fabrizio in crociera sta bene, quindi sono contento per lui. Spero che possa partire presto, quindi, per una nuova crociera. E saluti a Monica, 57 anni, la sorella di Fabrizio, fanno parte ormai della nostra famiglia, sappiamo tante cose di loro. Se mi regalate un'ultima telefonata, abbiamo un minuto, e non vedo di sentirvi, ricordandovi che domani sabato saremo insieme, non è una minaccia, ci mancherebbe altro, però domani alle 10, domani ci sono tante cose, perché dovremo seguire i funerali della povera ragazza. Pensate, ieri sono uscito da... A sto punto chiudi le telefonate, Mario. Sì, come si chiamava la ragazza? Domani seguiremo i funerali della ragazza, 26 anni, autista della MT. Ieri, attraversando la strada, l'autobus era fermo col rosso, e sul cruscotto del bus, quindi tra il volante e il cristallo davanti, c'era un cuore con scritto il ricordo della ragazza, e mi ha colpito, questa ragazza era proprio nel cuore di tutti. Strano ma vero, vi dicevo che quando c'è un incidente, qualche cosa che non va, senza colpa, chissà come mai spesso se ne vanno persone buone, si dedicavano al volontariato, ben volute da tutti, non hanno mai fatto male a una mosca. È così, dice il paradiso Elisa. Domani saremo con i funerali di Elisa alle 10 e quindi vedremo in Certosa, direi, questa l'ultimo saluto. Io vi ringrazio, buon proseguimento al Primo Canale e vi aspetto domani in questi stessi orari. Grazie, arrivederci.
2: Oltre 500 miliardi di euro investito a Genova in un solo anno.

0: Iran punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
1: Oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio, perché con Tea Ambrosetti abbiamo voluto misurare non soltanto quello che sappiamo fare e che sappiamo rendicontare, ma soprattutto gli impatti indiretti. Quindi quanto Iran movimenta in termini di occupazione, di investimenti indotti, di temi sociali, perché le ricadute che gestiamo sui nostri territori, in particolare a Genova, sono molto importanti. Ma oggi non è solo retrospettiva, è anche futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
0: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
2: Noi rappresentiamo circa l'1% del PIL regionale. Pensate che solamente nel 2025 abbiamo investito circa 525 milioni di euro in investimenti e sono stati prodotti circa 480 milioni di euro di valore aggiunto, quindi di valore sul territorio, sulle imprese, che ha, diciamo, determinato ovviamente un impatto occupazionale. I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone che lavorano ogni giorno sui cantieri.
3: Molto importante per noi anche, come posso dire, tutto il lavoro che si sta facendo sui dipendenti, su chi lavora in Iran, la loro formazione, la qualità del lavoro, perché fondamentalmente a noi interessa che in città ci sia un lavoro di qualità, e poi appunto le ricadute sul nostro territorio degli investimenti di Iran, l'ammodernamento delle reti e tutti elementi dei quali Genova ha bisogno da tanti anni.
0: È stato firmato anche un protocollo d'intesa tra Iran e Confindustria Genova, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle piccole e medie imprese del territorio.
4: Oggi diciamo un momento importante per Confindustria Genova, perché andiamo a firmare un accordo con Iran, che è un nostro associato importante e che è nella linea di tutto il progetto che era già stato avviato dal Presidente precedente Umberto Risso sul tema delle filiere con le grandi imprese da parte delle piccole e medie imprese, che per noi riteniamo un elemento fondamentale sia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sia per dare innovazione e idee nuove alle grandi, perché il mondo delle piccole tipicamente ha una capacità di reazione molto più veloce delle grandi imprese, e questa logica di filiere permette di essere utile, diciamo, e di valore per entrambe le parti.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your noir.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Tre giornate di bollino rosso perché sarà così anche domenica. A Genova e in Liguria continua l'ondata di calore, un incidente mortale alla Spezia e un incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri. Tanta cronaca, di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo con il caldo, l'ondata di calore. Vado a salutare Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Eh sì, buongiorno Tiziana, perché questa ondata di calore che sta riguardando tutta l'Europa e quindi ovviamente anche la Liguria proseguirà ancora per diversi giorni. Anche oggi temperature ben oltre i 30 gradi, si registrano dati record e per questo il Ministero ha emesso un bollino rosso per quanto riguarda la città di Genova, che poi si può estendere a tutte le città ovviamente della Liguria, fino alla, con le diverse ovviamente differenze, fino alla giornata di domenica. Sono in tutto 18 le città italiane con il bollino rosso, e un caldo che andrà avanti, come detto.

0: ancora per diversi giorni, forse solo da mercoledì della prossima settimana le temperature saranno un pochino più fresche, ma in queste ore, in questi giorni abbiamo registrato davvero delle temperature record. Facciamo il punto con ARPA.
1: Questa notte a Genova il termometro non è mai sceso sotto i 26 gradi, abbiamo registrato 26,5 come temperatura massima. A Genova è andata un pochino meglio nelle altre, cioè Savona e Imperia che hanno avuto sui 24 gradi e mezzo, La Spezia il termometro è sceso a 23,3. Del resto la temperatura più bassa di tutta la Liguria si è registrata a Cabanne nel comune di Rezzo Aglio, dove il termometro è sceso a 13,2 gradi. Ma già alle 8:24 di mattina abbiamo più di 30 gradi sia a Sciarborasca che a Rio Maggiore, quindi da Ponente a Levante. E un'altra insomma curiosità è quella delle temperature minime, appunto di queste notti subtropicali, perché ormai di tropicale hanno ben poco, perché per esempio il 24 giugno, e non era mai successo in Liguria, la centralina termometro dell'Università di Genova ha segnato 28 gradi come minima. Ricordiamo che queste sono rilevazioni che avvengono dal 1833, non si era mai raggiunto una temperatura minima di 28 gradi come è successo appunto il 24 notte dalla centralina dell'Università di Genova. Quindi davvero notte roventi, ma non solo, anche giornate piuttosto calde.
2: E adesso vado a salutare Aurora Bottino per fare il punto purtroppo su due incidenti mortali e non solo. Buongiorno Aurora.
3: Sì, Tiziana, purtroppo hai detto bene, parliamo di un incidente mortale avvenuto questa mattina, che è anche quello che trovate in apertura sul nostro sito, primocanale.it. Si parla di un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto, un incidente frontale. Purtroppo il Centauro non ce l'ha fatta, è deceduto sul posto, inutili tentativi di rianimazione. È morto anche il cane che portava all'interno di uno zaino sulle spalle. Grave invece, in gravi condizioni, l'autista, quindi il conducente dell'auto. È successo in via del Camposanto, come dicevamo, alla Spezia. Sul posto chiaramente ci sono ancora i poliziotti della locale che stanno ricostruendo l'accaduto. E poi un altro incidente, che è quello sul lavoro, avvenuto nella giornata di ieri, dove ha perso la vita un uomo, anche in questo caso lo trovate sul nostro sito, Massimiliano Delfino, di 57 anni, molto conosciuto tra Arenzano e Voltri, dove era cresciuto, un appassionato di musica, carpentiere, e aveva un'associazione che portava in giro per il Ponente Ligure le band emergenti, perché appunto, lo ripeto, la sua passione più grande era proprio il blues. E poi una notizia ancora più recente. Parliamo di un incidente avvenuto questa mattina al casello di Genova Nervi. Il casello è stato chiuso per circa un'ora. Il bilancio è di 3 persone ferite lievemente, tra cui una bambina. Sarà una bambina, papà e la mamma. Quella più grave è la mamma, che fortunatamente però non è stata portata all'ospedale in codice giallo, quindi di media gravità, e mentre la bimba è stata portata a Gaslini. A te.
2: Grazie Aurora. E ieri pomeriggio c'è stato l'ultimo saluto a Sofia Barbieri, la ragazza di 22 anni morta in un incidente a Ceriale. Fiori bianchi e un lungo applauso con una comunità scioccata. Filippo Seri.
4: L'abbraccio di una comunità intera a Ceriale per l'ultimo saluto a Sofia Barbieri, la 22enne morta in un tragico incidente nella notte tra il 19 e il 20 giugno sulla strada Aurelia, proprio a Ceriale. Centinaia di persone hanno riempito la chiesa di San Giovanni Battista ed Eugenio qui a Ceriale, anche l'esterno della piazzetta, per i funerali di Sofia Barbieri. Amici e parenti in lacrime, ovviamente, una chiesa adornata con fiori bianchi e rosa e tanti abbracci di conforto alla famiglia. Poi l'uscita della bara, un feretro bianco e adornato di fiori per l'ultimo saluto, accompagnato da un fortissimo applauso. Poco prima dell'uscita della bara, la zia di Aurora, la piccola sorella

0: di Sofia ha detto qualche parola dal pulpito della chiesa. Eri una persona molto educata, avevi la passione e la vitalità, volevi un tatuaggio con un peperoncino di colore rosso che testimoniasse la tua energia. E poi mi parlavi della tua tesi e mi dicevi: zia, sarà una tesi che spacca. Le ultime parole, l'ultimo discorso fra le due, che ha concluso la zia di Sofia, che la tua luce possa illuminare coloro che ti amano. E poi l'ultimo percorso, l'ultima processione della comunità di Ceriale, che ha accompagnato il feretro bianco fino al cimitero.
1: E come tutti i venerdì mattina, Matteo Cantile incontra il viceministro ai trasporti Edoardo Rixi. Buongiorno,
2: buongiorno
1: Matteo.
2: Devo correggerti, questa settimana non l'ho incontrato perché il viceministro era ad Antibes.
1: Ma ci si incontra anche virtualmente. Ormai è così.
2: Non ci siamo stretti la mano.
1: Sai lui che sono precisina.
2: Sì, lo so. Lui era in Francia, in Costa Azzurra, per questo importante vertice Italia-Francia che avrete sicuramente visto, perché insomma tutti i giornali e tutti i telegiornali hanno parlato di questo importante appuntamento, ovviamente in chiave Meloni-Macron, ma
1: certo,
2: c'erano anche molti ministri e viceministri, tra gli altri il nostro viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi e il suo omologo francese, lui è il ministro Tabarot. Peraltro ho scoperto una cosa particolare, perché ora sentirete un servizio che abbiamo realizzato proprio dalle dichiarazioni di Rixi di questa mattina: praticamente si investirà sulla linea ferroviaria Genova-Marsiglia. E allora io, che insomma vedo che c'è questa corrispondenza di amorosi sensi tra Rixi e Tabarot, mi domandavo per quale motivo, e ho scoperto perché.
1: Perché
2: Edoardo Rixi è nato a Genova e Tabarot è nato a Cannes. Quindi praticamente capisci che hanno deciso di fare la loro area geografica. Speriamo che porti bene. Quindi non solo abbiamo il viceministro genovese, ma abbiamo anche il ministro francese, che è nostro vicino di casa, perché abita vicino alla Liguria. Quindi insomma...
1: E allora sentiamo proprio le parole del viceministro Edoardo Rixi.
3: Una decisione presa al vertice tra Italia e Francia potrebbe cambiare il futuro della ferrovia in Liguria. Se la linea Genova-Marsiglia diventerà un corridoio europeo, potrebbero infatti arrivare i finanziamenti necessari per completare il raddoppio del tratto tra Finale Ligure e Andorra.
4: Questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato, con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna, e quindi stiamo potenziando tutto il sistema, e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo qui a Newsroom 28.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi

0: Eccoci ancora insieme in Newsroom 28, ci spostiamo nel ponente genovese insieme ad Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Io mi trovo a Genova Palmaro per parlare sempre di questo rapporto tra la città e il porto che qua è praticamente di fronte, mentre a Pra c'è una fascia di rispetto che è stata peraltro inaugurata sabato, seppur senza l'illuminazione. Palmaro la sogna da tanti anni, è vero? Lei ha un panificio proprio qua di fronte.
2: Sì, esatto. Sono anni che ci dicono che la faranno, ma rimandano sempre per problemi. Non so se io riuscirò a vederla a questo punto.
1: Perché... Ecco, la speranza è che venga fatta, dovrebbe essere fatta, sembra nel 2027, buongiorno di somma del comitato Fascia di Rispetto di Palmaro.
3: Allora sì, in realtà nel 2035 verrà pensata, non nel 2027.
1: Scusi, volevo dire 37.
3: 2037 sì, a essere ottimisti, dal vice sindaco ha detto più o meno la data potrebbe essere questa.
1: Insomma, molte le problematiche le approfondiremo al momento, ti ripasso la linea.
0: Grazie, grazie Elisabetta, e adesso parliamo di Music for Peace, perché ha cominciato la distribuzione dei 9.000 pacchi famiglia destinati ai profughi palestinesi provenienti da Gaza, accolti nei campi situati al confine con la Cisgiordania.
4: Che finalmente dopo 9 mesi siamo riusciti a ottenere il permesso di distribuire le 240 tonnellate bloccate in Giordania dal settembre scorso nei campi profughi vicino alla Cisgiordania. Questo è l'unico risultato che siamo riusciti a ottenere, ma riteniamo che sia assolutamente importante per dare restituzione soprattutto ai cittadini e alle cittadine che in gran numero hanno partecipato da un lato all'altro dell'Italia a questa raccolta, perché non si poteva più stare fermi, perché non si può più stare fermi. C'è da ribadire che il fallimento dell'umanità è presente, perché all'interno della striscia di Gaza le organizzazioni umanitarie non entrano, non entrano gli aiuti, e quelli pochi che entrano non sono sufficienti a far fronte per l'intera popolazione, per le necessità dell'intera popolazione. Il nostro obiettivo sarà quello di ritentare l'ingresso in Gaza, perché ricordiamo che il genocidio è ancora oggi in atto, e ricordiamo anche che 2 giorni fa la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato che è a tutti gli effetti un genocidio, considerato che i primi obiettivi sono stati proprio i bambini.
0: È in corso a Roma il Vespa World Days, il raduno mondiale più importante in occasione degli 80 anni della Vespa. Vi ricorderete che il 23 aprile abbiamo dedicato, proprio in occasione del compleanno, una giornata monotematica proprio per la Vespa. Pensate che insomma sono veramente migliaia e migliaia di appassionati della Vespa che sono attesi in questi 3 giorni a Roma, ma noi torniamo proprio a quel giorno, a quel 23 aprile, e andiamo a rivedere insieme la più antica Vespa del club Nervi. Grazie Andrea Rocchigioli.
5: E qui con me una meravigliosa Vespa del 1948. È forse una tra le più antiche di Genova e la più antica proprio del Vespa Club, ed è il signor Paolo. Ma lascio la parola proprio alla mia collega Lucrezia, magari capiamo un po' di più di questa Vespa, la più antica tra Genova.
6: Sì, grazie Chiara. Beh, la Vespa comunque è una passione che va avanti da 3 generazioni nel caso della sua famiglia, giusto?
7: Direi di sì, perché questa era la Vespa di mio padre, poi l'ho usata un po' io, mio fratello anche, perché anche lui l'ha usata un po', e ora la usava mio figlio Luca.
6: Ma va avanti, questa Vespa come è stata scoperta? Cioè, questa Vespa apparteneva a suo padre, come ci ha raccontato prima, giusto?
7: La usava come mezzo di lavoro, mio padre aveva un'officina e la usava spesso per andare a recuperare le macchine per strada, quelle guaste. L'ha fatta, ha fatto qualche modifica perché non è completamente originale, però sono tutti pezzi dell'epoca, nuovi non ce n'è neanche uno.
6: È ancora funzionante, mi stava
7: a casa qua stamattina.
6: Ah cavoli, quindi proprio tenuta benissimo, 78 anni e non sentirli praticamente, possiamo dire quasi.
5: Ma io so che ha una fotografia da farci vedere, una fotografia che ritrae proprio suo figlio, colui che l'ha riscoperta.
7: Io,

0: È lei.
1: Sono io.
0: E lei con questa Vespa?
1: Sì, ma ero piccino.
0: Era piccino.
1: Adesso riesco a tirar fuori il...
0: Sì, adesso la tiriamo fuori. È una Vespa, come vi dicevo, tra le più antiche di Genova e la più antica che hanno qui conservato al Vespa Club.
1: Questo
0: di Nervi.
1: Sono io.
2: Ecco la foto. Allora, questa Vespa lei mi aveva raccontato che in realtà poi non era stata sempre utilizzata, cioè è stata un po' riscoperta.
1: No, poi è stata riscoperta perché quando mio padre non l'aveva più usata era andata a finire nel box, coperta da altre mille cose che uno in casa chiamucchia. Poi mio figlio ha visto questa foto e ha cominciato a dire nonno dov'è? E mio papà, che fa le cose per i nipoti, le fa più che per i figli, gliel'ha tirata fuori e l'abbiamo rimessa in strada, insomma.
2: Beh, quindi come dicevamo prima, è un po' una passione che va avanti da tre generazioni. Diciamo che la Vespa voi l'avete proprio nel sangue, cioè suo padre aveva detto che era meccanico.
1: Sì, sì, io sono nato a olio e motori.
2: Beh, benissimo direi, anche suo figlio mi ha detto che lavora.
1: Mio figlio lavora in Stellantis e voleva venire giù ma non ha potuto questa settimana.
0: E come è entrato a far parte del club, questo, il club di Nervi?
1: Tramite quel personaggio lì, che poi io abito a Nervi, quindi quando si è fondato il club, dopo un anno e mezzo mi sono iscritto.
0: Quindi dal 2003 più o meno che lei è iscritto al Vespa Club?
1: Direi di sì, penso di sì.
0: L'auspicio per il futuro, per questa Vespa, continuerà a essere in funzione, continuerà a viaggiare?
1: Penso di sì, secondo mio figlio sicuramente la userà. Gli altri nipoti non lo so.
0: Beh, però si porterà avanti questa bellissima tradizione di conservare Vespe, in questo caso tra le più antiche di Genova, come dicevamo prima. Enrico, questo è la Vespa più antica del Genova, del club, del Vespa Club di Nervi. Continuiamo a parlare della Vespa in tutti i suoi aspetti, proprio per celebrare i suoi 80 anni, dal 23 aprile 1946. Grazie a Paolo, grazie a Lucrezia.
3: E quel giorno, quel 23 aprile, nella giornata monotematica che avevamo dedicato proprio al compleanno, all'80° compleanno della Vespa, avevamo anche ascoltato alcuni amanti particolari della Vespa come Graziano Cesari.
4: La mia Vespa, quella la GL del 66, fine 66. Guarda, fa parte dell'arredamento in casa mia. Come vedi, ancora tutto originale, tutto funzionante, la ruota di scorta davanti, il doppio sellino, perché sai, Eva, una volta le dame stavano allacciate, ma stavano di fianco e quindi si portavano le mollette nella borsa per la gonna che altrimenti svolazzava. Insomma, questa direi che è proprio intoccabile, è un oggetto che mi piace moltissimo, quindi non cambierò questo. Però ne ho avute, perché da 16 anni avevo, quando si prendeva il patentino, la patente A, ho comprato il Primavera, rigorosamente bianco, quello che ti fregavano la scocca tutte le volte che la posteggiavi. C'era un giro di scocca in tutta Genova pazzesco. Poi avevo preso il GTR 125 grigio, quello bello panciuto, mi sembrava di avere una Ferrari sotto il sedere. E poi ho preso il Rally 200, quello che nella scocca aveva la scritta con scritto Rally 200, andava come una palla. Mamma mia, che bei tempi, quelli quando si andava a fare miscela. Vale, l'ha detto, che dicevi un litro di miscela e lui la con fantastico, dai, bellissimo.
5: Senti Graziano, che cos'è stata per te la Vespa, che simbolo è stato?
4: Beh, per me la Vespa è stata tutto, perché a quei tempi, e si sto parlando della preistoria, era una conquista, era uno status symbol come potrebbe essere adesso, no? Poi una libidine, te lo dico sinceramente, perché ci voleva del manico, sai, quando si rompeva il cavetto dell'acceleratore o il cavetto della frizione, allora dovevi sfilarlo e con una mano tenevi il cavetto dell'acceleratore, con l'altra cambiavi le marce e col piede frenavi. Ecco, questa è stato per me la Vespa, è stata la cosa bella, non so, ti posso dire, la candela, ecco, quando dovevi andare a pulire la candela, che lo facevi con un cacciavite oppure col marciapiede, cioè è stata una parte importantissima della mia gioventù.
5: E ci vai ancora?
4: Ci vado ancora, ma adesso sai, adesso è facile, c'è il monomarcia, schiacci, metti la chiavetta, schiacci il pulsante e vai via così, ma la Vespa è molto molto bella, le marce sono quando sfollavi, sai che roba, lo menavano tutti quando sfollavi con la marcia, ci vado ancora, sì, qualche volta ci vado ancora perché mi piace molto.

0: Trovate anche sul nostro sito i mini take take, proprio il nostro archivio storico. Andiamo a vedere come si era festeggiato in occasione del 60° compleanno.
1: Il mondo se ne innamorò grazie a Vacanze Romane, con questa indimenticabile cavalcata per le vie della capitale di Gregory Peck e Audrey Hepburn. La Vespa, che festeggia i 60 anni, rappresentò la formidabile metafora della ripresa del nostro paese nel secondo dopoguerra, la gioia di ricominciare a vivere di un popolo in affanno, il simbolo di un Made in Italy da iniziare a prendere in considerazione. Oggi è diventata addirittura un oggetto di interesse artistico, tanto che nella Settimana della Cultura la Facoltà di Lettere e Filosofia di Genova le ha dedicato un convegno, anche perché la Vespa, e non tutti lo sanno, nacque proprio nel capoluogo ligure, con questo prototipo che stiamo vedendo, ancora con il freno posteriore a sinistra, prodotta negli stabilimenti Piaggio di Sestri Ponente. Chissà cosa penserebbe oggi Corradino d'Ascagno, il quale Enrico Piaggio, quando la guerra non era ancora finita, affidò il compito di progettare un veicolo semplice, economico ed elegante che potesse essere guidato con facilità. Lui, che pure non amava la motocicletta, sfruttando le proprie conoscenze in campo aeronautico, costruì qualcosa di assolutamente innovativo. Quello che probabilmente non intuì è che non aveva creato solo un mezzo di locomozione, ma soprattutto un mito, e di quelli che non hanno mai fine.
0: E adesso andiamo a San Saturnino, frazione di Moneglia, sul passo del Bracco, perché domani c'è la festa dell'estate con fritture e focacce tipiche, con Viaggio Ligure di Elisabetta Biancalani. Siamo andati alla scoperta di questo borgo.
2: Qua siamo su, qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
3: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
3: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
4: Ciao.
3: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata, dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
2: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
3: o per
2: che
3: fare il tetto.
2: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
3: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria.
0: E quindi appuntamento domani a San Saturnino. Invece facciamo un passo indietro alla puntata di People e andiamo ad ascoltare la storia di Barbara e Cesare. Sono genitori di 4 figli, l'ultima Camilla è morta a poche settimane di vita per la sindrome del bambino farfalla. Da questo dolore però è nata un'associazione, sentiamo la loro storia.
5: Camilla nasce il 1 dicembre 2017 a Milano, un parto del tutto naturale con un periodo durante la gravidanza un po' travagliata, però tutto nella norma. Camilla è di buon peso, è di 3,8 kg, sanissima. L'unico problema che ci accorgiamo dopo la nascita è una piccola bollicina sulla punta delle dita. Questa crea subito allarme al dermatologo dell'ospedale di Milano, infatti non ce la danno subito in consegna, ma ovviamente la analizzano, la controllano, e ancora oggi io non ricordo di aver sentito questa parola, dicono potrebbe essere epidermolisi bollosa. Per noi è una parola stranissima, difficilissima, adesso viene facile dirla perché ahimè abbiamo dovuto affrontare questa malattia, questa patologia rara. Noi siamo genitori di

0: altri tre figli maschi, dove sono più grandi, sono sani, forti, robusti.
1: Li vediamo qui.
0: Quindi per noi Camilla era veramente la ciliegina sulla torta di una famiglia meravigliosa alla quale siamo unita, e sicuramente questa forza di famiglia unita come siamo ha dato anche coraggio di poter affrontare questa cosa veramente malattia rara, stranissima per noi. E consideriamo che l'epidermolisi bollosa ne nascono un bambino ogni 1 milione, 2 milioni e 3, quindi veramente pochissimi ogni 2, 3, 4 anni in Italia. Quindi noi siamo capitati in questa catastrofe. E battezziamo Camilla, usciamo col passeggino anche se era gennaio, ma per fortuna nella Riviera Ligure possiamo farlo, e la viviamo 24 giorni, perché Camilla purtroppo va in cielo il 26 di gennaio 2018. Sono nata Camilla in quel dicembre 17, ma il 21 di dicembre ne nasce una Camilla a Modena, nell'entroterra di Modena, da due genitori con la prima nascita, quindi prima figlia. E ci siamo subito messi, sono subito messi in contatto con noi tramite familiari e familiarità di questa patologia. È stato veramente un colpo al cuore, perché tutte e due le Camille avevano la stessa patologia. E coinvolgono in questa associazione, fondazione Ali di Camilla, le Ali di Camilla. No, abbiamo un angelo in più in cielo che ci protegge sicuramente.
2: Ho avuto un ictus, sono rimasta paralizzata 3 mesi e poi comunque anch'io, come la
1: signora
2: Stefania, avevo un forte desiderio di diventare mamma, e tutti i dottori hanno detto no con quello che ha avuto, perché io poi prendevo il Coumadin. Comunque alla fine ho loro. Quattro figli, Nicolò, Filippo, Tommaso e Camilla. E comunque io posso dire questo, che quando c'è dolore, però c'è l'amore, si affronta tutto. Tutte le difficoltà, e se condivise, si riescono a superare tranquillamente.
1: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it, sui nostri social, in particolare tutte quelle legate all'ondata di calore, ve lo ricordo, oggi, domani e domenica, bollino rosso per ondata di calore. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, noi ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in Spagna.

spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la sesta edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti

0: e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ondata di calore, oggi, domani e domenica, bollino rosso, parliamo tanto e continuiamo a parlare di quello che dobbiamo fare per la nostra salute. Ma quali sono i consigli per i nostri amici animali? Vado a salutare e dare il benvenuto a Giulia Malagoli, veterinaria. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, cerchiamo di capire quelli che sono i consigli. Intanto, come si fa a riconoscere un colpo di calore, per esempio? E se ci sono delle razze che possono essere più delicate rispetto alle altre?
1: Certamente, ci sono delle attenzioni che diciamo il proprietario molto spesso ha già sviluppato nel momento in cui viene adottato, acquistato un tipo di animale rispetto ad un altro. Nello specifico tutti quei cani, ma anche gatti, attenzione, brachicefali, quindi con il muso schiacciato, hanno già diciamo di base delle difficoltà respiratorie, a volte anche importanti. Quando ci troviamo nella stagione calda, ovviamente la difficoltà aumenta. Un proprietario riconosce abbastanza chiaramente in realtà un colpo di calore. Il cane inizia ad ansimare, la lingua diventa piuttosto diciamo aumentata come dimensioni, una salivazione importante, talvolta purtroppo anche episodi di vomito fino ad arrivare al collasso. Ecco, questa è sicuramente una situazione di urgenza estrema. Ci sono delle cose che possono essere fatte in autonomia. La cosa principale è trasportare ovviamente l'animale nel pronto soccorso più vicino, ma nel mentre cercare di abbassare la temperatura. Considerate che il colpo di calore significa che il paziente ha oltre 40 di temperatura corporea, quindi bagnarlo il più possibile con acqua fresca e dove possibile anche con dell'alcol, ovviamente non sul muso, non sulla testa, però poi recarsi in urgenza in pronto soccorso, ecco.
0: Quando parliamo diciamo degli umani in queste ondate di calore si parla molto di bere, quanto sia importante l'idratazione. È così anche per cani e gatti?
1: Assolutamente, ma in generale i consigli che vengono rivolti dai medici alle persone in questo periodo, quindi non uscite nelle ore calde, pasti leggeri e cercate di idratarvi, vengono poi trasportati anche nel mondo animale. Per quanto riguarda i gatti, perché molto spesso viene sottovalutato l'affrontare diciamo di questo periodo la difficoltà anche per gli amici felini, ma anche loro poverini patiscono particolarmente il periodo, quindi fornire ad esempio diverse ciotole, sempre di acqua molto fresca, in diverse zone della casa, o anche vengono molto apprezzate le fontanelle, quindi con questo getto di acqua continua può aiutare. Per quanto riguarda l'alimentazione, va da sé che un alimento umido è per definizione un alimento molto più ricco di acqua rispetto a delle crocchette, quindi se possibile, se non ci sono patologie particolari, sicuramente virare un pochettino di più su alimento, quindi scatolette piuttosto che bustine, quindi alimento ricco di acqua con anche eventuali aggiunte proprio di acqua, di liquidi insomma sull'alimento. I colleghi nutrizionisti suggeriscono poi anche di fornire degli snack nel periodo estivo per i proprietari che hanno voglia di cimentarsi magari con qualche preparazione in più, ad esempio negli stampini per il ghiaccio aggiungere dello yogurt con della frutta frullata può sicuramente ingolosire e rinfrescare allo stesso tempo.
0: È normale che si mangi meno? Durante...
1: Assolutamente sì. Devo dire che in questo periodo riceviamo tante chiamate di proprietari preoccupati, giustamente, perché notano proprio un cambiamento nelle abitudini del loro pet. È assolutamente normale. Pensiamo che i nostri animali non hanno la possibilità di sudare come facciamo noi. Questa è la prima il primo dato importante da far arrivare ai proprietari. Loro riescono ad abbassare la temperatura corporea praticamente solo attraverso le ghiandole sudoripare che hanno nei polpastrelli, quindi e con ovviamente la respirazione un pochino più accentuata. Quindi non preoccupatevi

0: se mangiano di meno, se sono un pochino meno attivi. Concediamoglielo in questo periodo di caldo estremo. Ovviamente se dovessero invece iniziare a respirare con affanno importante, allora vanno monitorati. Ecco.
1: Lei diceva i consigli valgono anche per cani, per esempio per le passeggiate. Si dice non uscire nelle ore più calde, soprattutto anche per l'asfalto, soprattutto per chi vive in città. Quali certo. sono i consigli che possiamo dare?
0: Allora, ovviamente non si andrà a fare la passeggiata un pochettino più lunga uh-huh. Nelle ore centrali della giornata. Allo stesso tempo non è proponibile, non è pensabile che il cane non possa fare i propri bisogni dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Quindi a che cosa bisogna poi di fondo prestare attenzione? Si chiama prova dei 5 secondi, è molto banale da attuare, per capire se effettivamente camminando sull'asfalto il nostro cane rischia di lesionarsi i polpastrelli. Se appoggiamo il dorso della mano e riusciamo a mantenerlo a contatto per almeno 5 secondi, diciamo che in linea di massima dovrebbe essere consentito il passaggio sul marciapiede, sull'asfalto. Poi ovvio che se si può scegliere un percorso con degli alberi, con un po' d'ombra o anche solo dargli la possibilità di salire e scendere da una aiuola con un pochino mm-hmm. di erba, andiamo un po' a risolverlo, ecco,
1: diciamo, a cercare una sorta di equilibrio,
0: esatto,
1: dove possiamo.
0: Esatto.
1: Senta, tosare o non tosare?
0: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché in effetti vengono idee un po' bizzarre, esatto, in questo periodo. Assolutamente no, o meglio, contestualizziamo. Ci sono dei cani che necessitano di una toilettatura effettivamente nel corso dell'anno, quando ci sono i cambi di pelo proprio anche stagionali. Quindi hanno un mantello ad accrescimento continuo che dovrà essere insomma un pochino definito dal toilettatore. Per tutti gli altri animali, ma anche per loro, in realtà il mantello costituisce una protezione, quindi se noi andiamo a tosarlo, quindi a rimuovere completamente questa sorta di, che può sembrare un cappotto che tiene caldo, in realtà li esponiamo maggiormente a eritemi, irritazioni, ustioni. Quindi non vanno tosati, ma vanno alleggeriti dal sottopelo che possono aver mantenuto magari ancora dalla stagione invernale. Particolare attenzione quando parliamo invece di cani dal mantello molto molto corto o gatti bianchi, perché le zone glabre, quindi l'addome, le orecchie o il muso possono andare incontro ad ustioni. Quindi ci tengo molto a far presente insomma ai proprietari, lo ricordo sempre in questa stagione, che esistono dei prodotti, delle protezioni solari anche per i nostri amici a quattro zampe.
1: Volevo farle poi un'ultima domanda, che è quella dei viaggi in auto. Come bisogna comportarci? Quali sono i consigli, le attenzioni che dobbiamo avere?
0: Certo, ci sono state purtroppo anche delle recenti insomma notizie drammatiche, ecco, riguardo a decessi di animali purtroppo lasciati per pochissimi minuti all'interno di un'auto. Ecco, assolutamente non si può pensare di lasciare, ma neanche all'ombra, ma neanche in un'auto che fino a un attimo prima aveva l'aria condizionata accesa, un animale. Loro, ripetiamo, non riescono a sudare, non riescono a disperdere il calore come possiamo fare noi, quindi li mettiamo veramente a rischio. È ovvio che se insieme insomma tutta la famiglia deve fare un viaggio in auto, ci si deve organizzare, quindi ci saranno svariate pause, possibilmente magari viaggiare in orari insomma un pochettino più freschi, fermarsi per farlo bere, sicuramente rinfrescare anche prima l'auto, prima di farlo salire insomma a bordo, ecco, però mai mai, neanche per poco tempo, lasciarli da soli all'interno dell'abitacolo, ecco.
1: Facciamo in un minuto la sintesi di quello che ci siamo raccontati, quali sono i consigli quindi per i nostri amici cani e gatti per affrontare al meglio l'ondata di calore.
0: Certo. Allora, cani, amici a quattro zampe che devono per forza di cose uscire di casa, ovviamente solo negli orari un pochettino più freschi, e durante il giorno passeggiate veramente di pochi minuti. Attenzione per quanto riguarda anche i gatti in casa, quindi non lasciamo la possibilità, ecco, di avere un ambiente un pochettino più fresco, gestiamo l'alimentazione e l'idratazione, alimento umido, acqua sempre a disposizione, eventuali snack per rinfrescarli. Non tosiamo, ripetiamolo, i nostri animali e per qualsiasi dubbio, ecco, nel momento in cui si dovesse vedere un respiro più accelerato, sintomi di possibile colpo di calore, io, ma come tutti i colleghi, siamo sempre a vostra disposizione, quindi meglio una telefonata diciamo in più.

0: che in meno, ecco, in questo caso.
1: Grazie mille, grazie a Giulia Malagoli anche per la sua chiarezza.
0: Grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie, grazie mille.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie della Regione Liguria. Anche per il 2026 si conferma l'impegno della Regione per una Liguria sempre più fruibile e accogliente per tutti. Presentate le guide a mare alberghi accessibili, le strutture censite salgono a 137, mentre le spiagge censite classificate come accessibili sono 273 in tutta la Liguria. Continua il percorso di crescita della raccolta differenziata in Liguria. Nel 2025 la percentuale regionale raggiunge il 62,33%, in aumento rispetto al 60,82% del 2024 e con un incremento di quasi 24 punti percentuali rispetto al 2015. Aumenta anche il numero dei comuni virtuosi, sono 152 quelli che hanno raggiunto o superato il 65% di raccolta differenziata. Continua la missione Ligure al CEN International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene globali di approvvigionamento. La Liguria è ospite d'onore, con uno spazio espositivo di circa 100 metri quadrati progettato per raccontare il territorio e ospitare incontri con imprese e realtà cinesi. Sopralluogo nel cantiere per la realizzazione della nuova passerella pedonale sul fiume Roia, progettata per sostituire la precedente infrastruttura distrutta dall'alluvione del d'autunno 2020. Per l'intervento Regione Liguria ha stanziato circa 6 milioni di euro. L'obiettivo è concludere entro la prossima estate. Le imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionati che nel 2024 hanno colpito i territori di Albenga e Ceriale possono accedere ai ristori previsti dal decreto del Ministero dell'Agricoltura. Le richieste dovranno essere trasmesse entro il 27 luglio attraverso il sistema Sportello Online di Regione Liguria. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Abbiamo parlato di cani, gatti, torniamo adesso a parlare di umani, perché nell'ondata di calore però c'è da prestare particolare attenzione per chi fa attività fisica, attività sportiva. E allora ne parliamo con il dottor Luca Spigno, specialista in scienze dell'alimentazione. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, che cosa succede al nostro corpo quando facciamo attività fisica durante un'ondata di calore? A che cosa dobbiamo stare attenti? Quali sono i consigli?
6: Ovviamente il buon senso prima di tutto, quindi chiaramente non farla, come mi capita purtroppo di vedere spesso, nelle ore centrali della giornata, quando col sole a picco e magari 35-40 gradi noi andiamo a correre o in bicicletta. Quindi la prima cosa è cercare di scegliere delle fasce orarie, definiamole temperate, per avere una miglior possibilità di espellere il calore che noi produciamo facendo attività fisica, perché ovviamente noi siamo come un motore e quindi quando ci muoviamo scaldiamo il nostro corpo. Se fuori è caldo facciamo più fatica a raffreddare questo corpo.
1: Quali sono i principali rischi, le conseguenze che il nostro corpo potrebbe avere?
6: Allora, il rischio più importante che viene in mente a tutti è quello della disidratazione, però bisogna capire che disidratazione è una parola abbastanza generica. Noi dobbiamo cercare di inquadrare tutta una serie di sintomi che il nostro corpo ci invia, di segnali che il nostro corpo ci invia, prima di arrivare a un quadro veramente grave. Allora, cosa succede?

0: Succede che noi, quando andiamo a correre, come ho detto, siccome dobbiamo emettere il calore prodotto dai nostri muscoli, cominciamo a sudare. La sudorazione cosa fa? Ci fa perdere liquidi. Noi teniamo presente che in condizioni normali, quindi non sto parlando di caldo estremo, ma in condizioni normali noi perdiamo 10 millilitri di acqua ogni minuto di attività fisica. Quindi vuol dire che in 60... quindi è una quantità molto importante, perché normalmente facendo attività fisica in condizioni normali perdiamo 600 millilitri di acqua al giorno, all'ora. Questi 600 millilitri diventano praticamente il doppio quando la temperatura esterna è estremamente elevata. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo avere bene in mente è che dobbiamo idratarci, cioè introdurre liquidi all'interno del nostro corpo. I liquidi, la cosa importante è capire che andrebbero introdotti periodicamente, cioè mano a mano che io faccio attività fisica mi devo reidratare, non posso bere all'inizio e alla fine, ma devo bere durante l'attività fisica. La cosa migliore da fare è bere dai 150 ai 200 ml di acqua, di liquidi, ogni 10 minuti, 15 di attività fisica.
1: Quali sono quei segnali, ovviamente precoci, quei campanelli d'allarme per, da una parte, la disidratazione, ma dall'altra per il colpo di calore, che dobbiamo tenere bene a mente, Spigno?
0: Allora,
1: dobbiamo saper riconoscere.
0: Certo, allora la prima cosa ovviamente per tutti quelli che fanno attività fisica e che tengono delle statistiche, dei ritmi, è quello del calo della performance. Io stavo correndo a una certa velocità e improvvisamente vedo che senza fare niente di diverso la mia velocità diminuisce. Quindi il calo delle prestazioni è il primo segnale. A questo primo segnale se ne aggiunge di solito un secondo poco avvertito, ma che in realtà è molto grave, che è quello che se io sono tanto disidratato, il mio corpo non ha più sudore da emettere e smetto di sudare. La pelle si raggrinzisce, ha presente come quando si va al mare, che diventa, sì, i polpastrelli diventano tutti a pieghe. La stessa cosa succede nella disidratazione. A quel punto lì può succedere la fase ancora successiva, che è quella di cominciare ad avere uno stato di confusione. Ad esempio, io quando vado a correre cerco sempre di fare delle addizioni, sottrazioni, dei pensieri di senso compiuto, perché se non riesco a realizzare questi pensieri di senso compiuto vuol dire che sto cominciando a perdere liquidi in eccesso, il mio cervello non riesce più a ragionare. Questi sono i primi segnali, ovviamente. A questi poi se ne seguono anche di più gravi.
1: Spigno, in queste giornate di ondata di calore, di bollino rosso, di caldo estremo, chiamiamole un po' insomma come vogliamo, è consigliabile fare attività fisica oppure no? E se sì, quali sono gli orari migliori?
0: Allora, io che sono un appassionato da sempre di attività fisica, dire che non si deve fare attività fisica non riesco proprio a dirlo, anche se intuitivamente quando c'è bollino rosso non si dovrebbe fare. Però diciamo che se come me o come tanti come me purtroppo siamo appassionati, vogliamo andare a fare attività fisica sempre, gli orari migliori sono o il mattino presto o la sera tardi, almeno quando non abbiamo il sole a picco sulla testa, perché questo se non altro diminuisce l'esposizione ai raggi solari, che aumentano il rischio di colpo di calore o di colpo di sole.
1: L'intensità del nostro allenamento deve essere modificata?
0: L'intensità dell'allenamento deve essere modificata in base alle condizioni climatiche, quindi diciamo che se io sono abituato a fare un allenamento al 100% delle mie possibilità, quando c'è questo caldo estremo devo scendere a un 60, 65, 70% di attività, ma non oltre, proprio per non mettere a dura prova l'organismo, perché questo 30% che non uso è quello che mi serve per disperdere il calore in eccesso prodotto dalle condizioni ambientali.
1: Ci sono sport che sono più rischiosi di altri durante le ondate di calore? Uno pensa a quelli che si fanno all'aria aperta, per esempio, no? Uno che va in bicicletta, uno che va a fare la corsa. Allora è forse meglio andare e chiudersi, diciamo, in una palestra in queste giornate?
0: Beh, forse in questo momento lo sport migliore sarebbe quello di fare uno sport acquatico. Se non altro, nell'acqua un pochino di calore

0: ora lo disperdiamo. Ricordiamoci che si suda anche in acqua, perché non ce ne rendiamo conto, ma sudiamo anche in acqua. Però sicuramente la dispersione di calore in un mezzo fluido è a una temperatura più bassa, perché l'acqua, per quanto possa essere calda, potrà essere 25, 26 gradi, 27, non certo i 35 che troviamo fuori, è più semplice per noi. Quindi se io ho la possibilità, direi che lo sport che consiglio in questi periodi di calore estremo è uno sport acquatico, il nuoto, piuttosto che un acqua gym, piuttosto che al limite una gita in barca.
1: Secondo lei gli sportivi, diciamo quelli un po' amatoriali, tendono un po' a sottovalutare i rischi e dicono ma sì, vai, dai, oggi vado lo stesso in bicicletta, c'ho solo queste due ore, cosa vuoi che mi succeda? Perché poi, insomma, i nostri pronto soccorso tutti gli anni, no, nelle ondate di calore raccontano anche di persone che hanno avuto un malore in bicicletta, piuttosto che mentre facevano jogging, magari nelle prime ore del pomeriggio, ora dico in Corsa Italia per dire, ma...
0: È proprio quello che dicevo all'inizio, lo sportivo amatoriale deve imparare a riconoscere i sintomi preliminari, quelli come ho detto prima, la poca lucidità, la diminuzione della sudorazione, la diminuzione della performance, perché questi pochi e iniziali segnali sono quelli che lo possono indurre a fermarsi e non andare oltre per poi finire al pronto soccorso. La seconda cosa importante, il concetto da chiarire, è che chiaramente io ho parlato di fare attività sportiva nelle ore di caldo da chi è abituato a farlo tutto l'anno.
1: Certo.
0: Lo sportivo che si improvvisa sportivo perché è in ferie e ci sono 40 gradi fuori sbaglia tutto, perché non può cominciare a fare
1: il male del male.
0: È quello lì il problema, cioè lo sportivo di agosto non va bene, è lo sportivo di tutto l'anno che può andare anche in agosto, ma se no quello di agosto si limiti a fare delle passeggiate, perché è pericoloso iniziare uno sport con delle condizioni avverse.
1: Ci sono delle indicazioni o delle particolari accortezze invece per i bambini o sono uguali?
0: Allora, le accortezze sono le stesse, i genitori devono ricordarsi tanto di far fare attività fisica ai figli col capo coperto, quindi un cappellino è fondamentale per andare in bicicletta, andare in canoa, andare a correre, ovunque vada un cappellino in testa è fondamentale per eliminare e ridurre i colpi di sole. E la seconda cosa è ricordarsi sempre di farli bere. Il bambino ha ancora più bisogno dell'adulto di bere. Se l'adulto deve bere ogni 20 minuti, il bambino deve bere ogni 10 minuti. Bisogna idratarli questi bambini, perché il rischio principale del colpo di calore nel bambino piccolo è quello della disidratazione, che è ancora più facile che non nel soggetto adulto.
1: Dottor Spigno, in conclusione, come possiamo, in 60 secondi, come possiamo allenarci in sicurezza durante un'ondata di calore? Facciamo la sintesi di quello che ci siamo detti.
0: Allora, facciamo la sintesi. Vado a correre al mattino presto o alla sera tardi. Mi porto da bere, io uso il camel bag, se vado a correre uso una sacchetta con l'acqua e ogni 5-10 minuti prendo un sorso d'acqua, questo è fondamentale. Terzo, non porto all'estremo il mio allenamento e cerco di ridurlo a un 60-70% di quello che faccio di solito. Se di solito faccio una corsa di un'ora o vado due ore in bicicletta, farò 40 minuti di corsa e un'ora e mezza di bicicletta. Questa è la sintesi estrema.
1: Bere. Bere, bere e ancora bere.
0: Bere, bere, bere. Ricordatevi 600 ml di acqua ogni ora di attività fisica quando non fa caldo.
1: E quando fa caldo si raddoppia.
0: Il doppio, esatto.
1: Grazie, grazie al dottor Luca Spigno, specialista in scienze dell'alimentazione. Così, insomma, abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza anche per gli amanti dello sport e dell'attività sportiva che non vogliono rinunciare durante, insomma, queste giornate così calde. Buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci, buon lavoro.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei.

0: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo in Brasile, andiamo a San Paolo a salutare Roberto Rebaudengo, buongiorno.
1: Buongiorno, come state?
0: Noi stiamo molto bene, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato in Brasile e dove vive quindi?
1: Io vivo in Brasile, vivo a San Paolo e sono arrivato un po' per caso, nel senso che sono arrivato in Brasile con una compagnia che faceva di teatro e di grandi eventi, che aveva un progetto per la città di Brasilia, per i 50 anni della città di Brasilia. Quindi in realtà sono arrivato prima di tutto in Brasilia, dove poi lo spettacolo non si è fatto, però abbiamo deciso di restare in Brasile in quegli anni, era il 2010, per aprire una sede. E a me è subito piaciuto abbastanza il Brasile, soprattutto la città di San Paolo. Diciamo dopo qualche tempo, e quindi ho deciso che mi sarei fermato, ecco. Il primo impatto è stato un po' traumatico in realtà.
0: Perché è stato un po' traumatico il primo impatto?
1: È stato un po' traumatico perché ho passato non so quante ore nel traffico, in macchina. Sono arrivato tardi, mi sembrava una città impossibile. Poi ho avuto un miraggio nottetempo, perché non stavo bene il primo giorno a San Paolo, e mi sono svegliato nella notte nell'hotel, sono uscito e ho visto una farmacia che era un posto stupendo. A Genova ero abituato che di notte devi trovare la farmacia di turno, fare queste cose complicatissime, invece porte che si aprono da sole, luce, banconi pieni di farmaci, e ho trovato subito qualcosa per il mio mal di denti. Quindi già sono dato, come si dice qua, logo di cara. Vuol dire che ho subito visto grandi differenze, difficoltà forse che ci sono nella città, cioè delle cose estremamente avanzate, altre estremamente difficili, arretrate.
0: Ecco, ce le racconta, ci racconta questi due lati della medaglia.
1: Beh, è il bello di questo paese in realtà, perché è un paese dove le cose succedono molto facilmente, molto rapidamente, è per certi versi estremamente più avanzato anche secondo me dell'Europa e dell'Italia. Se pensi per esempio che abbiamo il PIX è un modo di pagamento tra banche che passa attraverso la banca centrale. È un modo di pagamento immediato senza costo nessuno, a costo zero per qualsiasi persona solo con un cellulare. E questo smuove, crea per esempio credito, possibilità di credito per persone che non avevano possibilità di aprire dei conti. E, insomma, è una cosa estremamente moderna, tanto che è uno dei problemi delle liti tra il Brasile e gli Stati Uniti in questo momento, perché sta riducendo la fetta di mercato delle grandi gruppi di delle carte di credito, per esempio. Quindi questa è una cosa modernissima, o non lo so, un'altra cosa moderna che usiamo tutti i giorni qua è il sito gov.org, il sito organizzativo del governo, che dà la possibilità di fare praticamente qualsiasi documento online, di firmare contratti tra privati usando semplicemente un accesso certificato dal governo.
0: Quindi poca burocrazia, si fa tutto online.
1: Sì, quando non ci si fa tutto online, e tutto con dei progetti che sono dei progetti governativi, dei progetti statali, cioè non sono... molto spesso vengono proprio da, non sono delle cose private,
0: certo,
1: che stanno solo portando avanti queste grandi novità, cioè c'è
0: questa
1: un
0: è la parte più moderna
1: bene.
0: E invece la parte più di

0: difficile?
1: Ma le parti più difficili sono, che sono difficili, ma sono anche in un certo senso le più interessanti, cioè il fatto che se non sei proprio, direi, cieco in Brasile, ti rendi conto un po' di come è strutturato il mondo in generale, no? Di grandi fette di popolazione che vivono grandi difficoltà e piccolissime parti di popolazione che vivono con grande agiatezza. Questa è una roba che è molto presente, ovviamente in Brasile è molto visibile, ma che secondo me è importante vedere. Quello che spesso mi lascia, mi sembra strano quando torno in Italia, quando torno a Genova, quando torno in Europa, è la mancanza di coscienza di come un po' è strutturato il mondo. Invece secondo me in Brasile si capisce abbastanza bene, ecco. E questo dà una certa responsabilità, secondo me, a chi ha dei privilegi che molto spesso l'Europa si dimentica, cioè si dimentica di aver costruito tutti i suoi privilegi anche e soprattutto sulle ricchezze di altri paesi, tra cui il Brasile sicuramente è uno di questi.
0: La città, che è un mondo, cioè già il Brasile è, come dire, è una cosa enorme, ma anche San Paolo, no? Anche con queste stratificazioni che lei diceva, che spesso noi probabilmente in Europa facciamo fatica a vedere anche perché ci sono, ma forse non abbiamo l'occhio così allenato. In realtà le persone, è stato facile entrare in contatto con loro, fare amicizia? È vero che sono così allegre?
1: È facile? Beh, se il mito dell'allegria, in realtà stavo ascoltando un podcast, è un'invenzione recente, però si è molto radicato il mito del carnevale, dell'allegria. Le persone sono di tutti i tipi, poi in realtà si vive sempre in piccoli circoli, anche a San Paolo, una città enorme, però io veramente frequento, ecco, giustamente stanno passando delle immagini, frequento quei due o tre bar, quei due o tre quartieri che sono vicino a casa mia, l'area della Paulista, in Genopolis. Fare amicizia sì, è stato abbastanza facile all'inizio, poi è un po' successo che quasi tutti i miei amici sono andati a vivere altrove, quelli che avevo fatto all'inizio, cioè c'è una, è strano perché io sto benissimo qua, ma invece molti stanno andando a vivere in Europa, dei brasiliani che avevo conosciuto qua, e secondo me fa anche bene questi cambiamenti. Però dal punto di vista umano non è una città molto, molto simile alla struttura, le persone pensano in modo abbastanza simile rispetto a come pensiamo noi in Italia. Cioè, durante i miei viaggi sono stato già in Cina, altri posti dove realmente si capisce che
0: è un altro mondo,
1: una possibile, sarebbe molto difficile integrarsi.
0: Esatto,
1: qua, no,
0: che
1: qua
0: è un po' più difficile. Senta, lei,
1: sì, San Paolo,
0: non so se posso definirla artista o come si definisce, ma so che c'è anche una fetta molto importante legata al cibo.
1: Io ho fatto un po' di cose differenti, sono arrivato facendo lo scenografo, poi ho cominciato a lavorare per alcuni gruppi grandi come la Nike, che era qua in Brasile, che faceva molte attivazioni, come si chiamano qua, perché c'era la Coppa del Mondo e le Olimpiadi, ma poi alla fine ho aperto un ristorante di cucina genovese qua in Pinheiros. È stata un pochettino una cosa che pensavo di fare un po' con la mano sinistra, no? Invece mi ha assorbito totalmente, adesso mi occupo solo di quello. È un po' un'ambasciata di Genova
0: a San Paolo.
1: A San Paolo, esattamente.
0: Ma che cosa va per la maggiore? Che cosa li ha conquistati? Cosa fate? Pesto, focaccia, gnocchi, torta pasqualina?
1: Facciamo il pesto, faccio la farinata. Le torte no, non hanno avuto molto successo quando ho provato. Sicuramente il pesto è la cosa che va di più, e poi direi subito dopo la focaccia di Recco, che non so se posso dire.

0: dire che io qua la chiamo di Recco, forse per sì. l'IGP mi corrono dietro, ma
1: vabbè, diciamo che c'è un oceano in mezzo qui.
0: Cipo,
1: la... facciamo sti, tipo.
0: Ma è divertente perché una delle cose, dicevo, non starò mai a vivere in Brasile perché non c'è lo stracchino. E invece poi ho scoperto che un produttore qua vicino qua di San Paolo faceva lo stracchino, quindi ho cominciato a fare la focaccia di Recco ed è sicuramente una delle robe che ha più successo. Poi
1: lo
0: faccio
1: sa
0: delle
1: che
0: cose
1: in tantissimi
0: che...
1: paesi del mondo c'è questa cosa dello stracchino. Nessuno si vede che nel mondo lo stracchino non si sa che cosa sia, non si capisce come mai. Ma è pazzesco, mica solo in Brasile, non si capisce. Senta, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria?
0: Ma è difficile che mi manchi perché poi torno abbastanza spesso. Ma gli amici in realtà, le persone con cui sono stato, sono venuto qua, che avevo quasi 40 anni e quindi poi si sa, le amicizie più forti forse si sono costruite prima nella vita, quelle si è insomma fatto un po' di tutto. Mi mancano gli amici, però sono più contento, devo dire, quando vengono a trovarmi loro qua che quando torno a Genova.
1: Perché ha modo di far scoprire qua, una San Paolo diversa rispetto forse a quella che è un po' l'immagine.
0: Sì, c'è sicuramente questo aspetto, e un altro aspetto è che io mi prendo un po' di vacanze e scopro a volte dei posti del Brasile che non ho ancora visitato, quindi ne approfitto per portare i miei amici e poi si ha molto più di tempo da dedicarsi.
1: Certo,
0: quando
1: vero.
0: Si torna in città diventa sempre una...
1: È più complicato con i vari impegni, è vero.
0: Finisce con delle grandi cene, con un sacco di amici tutti insieme, quelle confusioni, ma però sempre bello comunque, sempre bello.
1: Allora Roberto, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Então, bom dia para vocês, tenham um bom dia e uma boa semana.
1: Grazie, ciao. Grazie mille a Roberto Rebaudengo, genovese a San Paolo, Brasile. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo intenso non dà tregua sulla Liguria. Anche questo fine settimana è pensata in ulteriore intensificazione. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto ed ampiamente soleggiato, un caldo di piena estate in ulteriore aumento, temperature diurne difatti prossime ai 33-34 gradi in diverse località. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione. L'anticiclone africano non molla la presa, permette ancora condizioni di tempo stabile, assolato e temperature massime in aumento prossime ai 33-34 gradi e con anche alto livello di umidità e una ventilazione assente. Anche su Genova sole prevalente, qualche nuve di passaggio nelle zone più interne ma senza effetti, caldo sì e senza vento. Uno sguardo a cosa ci attenderà anche sul Tigullio, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo di piena

In estate con punte massime di 32-33 gradi e con afa accentuata. Anche sullo Spezzino, sole caldo intenso protagonisti, alto livello di umidità e ventilazione, debole o assente. Nella giornata di domenica 28 giugno splenderà ancora il sole sulla Liguria, il clima sarà ancora molto caldo di piena estate, ma senza eccessi particolari. Le temperature diurne difatti al più perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, gratuita e aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Continuiamo a parlare di caldo, caldo estremo, ondate di calore. Quali sono i consigli? Che cosa dobbiamo mangiare? Quanto dobbiamo bere? Lo vado a chiedere al professor Samir Sukar, direttore della dietetica e nutrizione clinica della OM, IRCCS, Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto bisogna considerare fondamentalmente più che il cibo, la idratazione. Questo è un punto cruciale perché l'idratazione deve essere aumentata rispetto ai canoni, soprattutto negli anziani. Ricordiamoci che molto spesso le persone anziane non hanno la capacità di percepire la disidratazione, quindi devono essere idratati un po' quasi forzosamente.
0: Vero.
1: E l'altro aspetto, naturalmente, tutti coloro i quali hanno patologie che sono magari in ambienti in cui c'è un eccesso di calore, devono essere vestiti in maniera diversa, cercando di mantenere la freschezza degli abiti, eccetera, evitando di farli sudorare. L'altro aspetto è quanto almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua. Noi ricordiamo che abbiamo una buona acqua, la nostra acqua, diciamo, dei vari acquedotti genovesi ha la caratteristica di essere un'acqua medio minerale, che va benissimo perché apporta un certo quantitativo di sali. E ricordiamoci poi cosa mangiare, principalmente a prescindere dalle proteine, che devono sempre stare, ma io direi sostanzialmente uova, pesce e fonti di poco, diciamo, digeribilità come la carne grassa, i salumi, eccetera, che deve essere allontanati. Dobbiamo mangiare principalmente frutta e verdure, e in particolare la verdura ricca di acqua, come ad esempio gli zucchini, oppure oppure appunto i cetrioli, e la frutta in particolare ricca sempre d'acqua, cocomeri, meloni e tutto quello, frutti di bosco, che ci consente di apportare un buon contenuto di acqua insieme agli alimenti. L'altro aspetto è non utilizzare integratori a meno che non ce ne sia necessità, e quindi attenzione all'utilizzo esagerato dei vari sali di potassio, magnesio. Sì, possono essere utili, soprattutto laddove c'è un sforzo intenso, magari negli sportivi, chi si fa una bella biciclettata sotto il sole cocente o altre situazioni di questo tipo, ma è importante anche portare una certa quantità di sodio, perché la sudorazione porta anche una certa quantità di sodio, per cui io eviterei se si vede di sodio che galleggia in un mare di acqua. Queste non servono praticamente a niente, e questi sono i consigli che darei per questa stagione.
0: Ci sono dei cibi, lei parlava prima anche di sali minerali, che ci aiutano a reintegrare i sali minerali?
1: E certo, ricordiamoci come prima che dicevamo le verdure e la frutta sono particolarmente ricche di potassio, e quindi sostanzialmente il potassio va perduto e quindi assolutamente va ricompensato, anche il magnesio, e anche questi sono ricchi di questi sali, e viceversa il sodio generalmente è già in eccesso. Dicevo che non è necessario naturalmente evitarlo completamente, perché se ne perde un po', però normalmente la quantità di sodio è normalmente nella nostra dieta in eccesso, molto al di sopra dei 30 mg al giorno. Lo inseriamo in qualsiasi modo, molto attraverso l'acqua della pasta, attraverso la salificazione degli alimenti, eccetera. Altri ioni, ricordiamoci il calcio e il fosforo, che peraltro entrano magari con i latticini, e quindi può essere utile assumere yogurt, kefir, che tra l'altro ha un vantaggio notevole in termini di flora batterica intestinale, quella che viene chiamato attualmente microbioma, e che deve

0: essere in qualche modo modulato, possibilmente con una buona aggiunta di frutta e verdura.
1: Professor Zucker, ci può aiutare facendo degli esempi pratici? Qual è la colazione più adatta a queste giornate così calde, così come il pranzo e la cena?
0: Allora, io suggerisco naturalmente il frullato di frutta, che così una bella macedonia trasformata in frullato per chi ha fretta, come me, oppure con un po' di latte parzialmente scremato o di yogurt o di kefir, come dicevo prima, è in questo momento la colazione più adatta. Possiamo aggiungere anche una piccola quantità di carboidrati sotto forma di pane con miele, ma direi che sostanzialmente la quota energetica attuale non deve essere poi tanto superata. A lato di questo può essere utile, soprattutto nelle persone anziane, inserire un po' di proteine, quindi può essere utile anche l'ovetto, che può essere l'ovetto sodo o anche un ovetto al tegamino, perché no? Molte persone non hanno il piacere di mangiare l'uovo al mattino, ma invece è una fonte importante, perché generalmente, soprattutto al di sopra dei 65 anni, e mi rivolgo al 35% della popolazione ligure, un uovo al mattino associato a yogurt e a latte consente di apportare una quantità di proteine che poi, associata a una proteina a pranzo e a cena, consente di avere un buon bilancio per mantenere il muscolo attivo, insieme naturalmente al potassio, insieme alle vitamine. Ricordo le vitamine. Molto spesso ci dimentichiamo di utilizzare alimenti ricchi di vitamine, che come al solito ricadiamo sempre di nuovo sulla frutta e la verdura, però ricordiamoci che una cosa importante nella frutta e nella verdura, ci sono anche dei pigmenti che sono fitonutrienti e che hanno delle funzioni diversificate, per cui la cosa migliore da furbi è cambiare i colori oppure fare delle belle macedonie con frutta mista, che abbiamo così gli antociani, abbiamo i beta caroteni, gli alfa caroteni, ricordiamoci i pomodori sono particolarmente ricchi di alfa carotene, che è licopene anzi in particolare, che aiuta anche a proteggere la nostra prostata per chi è maschio.
1: Per il pranzo e la cena quindi siamo a posto. Per lo spuntino è consigliato sì o no?
0: Allora, è un problema controverso questo. Sicuramente gli spuntini li stiamo un po' abbandonando in generale, perché poi portano sempre un'attivazione un po' dell'insulina, soprattutto quelli ricchi di carboidrati. Però in questo contesto, cosa vuole? Ricadiamo sempre sulla solita frutta. Oppure, perché no, impariamo a centrifugare la verdura. Se abbiamo bisogno di idratarci, anche la verdura centrifugata, una buona centrifuga anche saporita con magari un po' di zenzero per chi non è allergico, o di altre spezie, può essere facilitatoria dell'assunzione appunto di vitamine insieme con l'acqua, perché no?
1: Professor Zucker, per chi pratica attività sportiva in questo periodo, cioè con un caldo così estremo, ci sono dei consigli, delle modifiche all'alimentazione?
0: Allora, noi stiamo ribadendo su questi concetti. Sicuramente le modifiche devono essere: evitiamo i grassi, che sicuramente portano non soltanto un apporto energetico elevato, ma ci portano poi anche una digestione più lenta e quindi una secrezione maggiore a livello intestinale da parte del pancreas, della colecisti, delle secrezioni gastroenteriche, e quindi che portano poi a un rallentamento del transito. Molte persone poi in questo momento stanno facendo diete magari anche con i farmaci, sappiamo quanto questi farmaci siano importanti, ma sappiamo anche che danno dei disturbi collaterali, quindi rallentamento del transito. A maggior ragione cerchiamo di mangiare meno, diciamo, alimenti che portano appunto un rallentamento del transito, come i grassi. Come grasso io lascerei come al solito il nostro olio d'oliva extravergine, che consente poi di avere delle insalate un pochino più gustose e porta anche una quota energetica che evidentemente bisogna avere, perché non è che poi dobbiamo soltanto bere, dobbiamo anche mantenere il nostro apporto calorico quotidiano che rimane standard, non però, e teniamo anche conto che per raffreddare il nostro corpo consumiamo energia anche, perché l'energia deriva anche per il raffreddamento e quindi il rinfrescamento dell'organismo.

0: una sua funzione. Può essere utile bere due bei bicchieroni d'acqua prima di ogni pasto, questo lo suggerisco, senza esagerare con la temperatura fredda.
1: Ecco, quindi, questo è un punto.
0: Esatto, infatti bisogna cercare di bere acqua, non dico tiepida perché altrimenti diventa quasi disgustosa, ma a temperatura ambiente e possibilmente evitare anche l'acqua gasata. Per chi poi alla fine non la tollera benissimo, però appunto è meglio in ogni caso bere, fare piccoli sorsi e soprattutto bere prima di dormire. È molto importante bere prima di dormire perché diciamo 7-8 ore di sonno possono portare a una disidratazione che facilita la formazione di calcoli renali. Questo è un dato abbastanza evidente dovuto anche al fatto che i reni vengono, si mettono in una posizione orizzontale, quindi anche il deflusso è meno intenso rispetto a quello nella posizione verticale, in ortostatismo, e anche questo è importante, quindi prima di dormire due bei bicchieroni d'acqua.
1: Ci sono dei consigli alimentari per chi soffre di pressione bassa? Perché durante l'estate c'è qualche alimento che ci può aiutare oppure non c'è speranza?
0: Ma per la pressione bassa bisogna cercare di bere bevande con un po' di caffeina, quindi il tè, il caffè, eventualmente. Ora io non sono un amante della Coca-Cola, che è un prodotto che contiene, diciamo, contiene niente sostanzialmente, quindi, però contiene un po' di caffeina, quello senz'altro.
1: Perché c'è una pressione bassa,
0: sicuramente da questo punto di vista potenzia un attimo la pressione. Questo è quanto. Naturalmente poi un pizzico di sale in più, magari con le insalate, va aggiunto e questo aiuta a tenere un po' sulla pressione.
1: Questo hamburger che ci fa vedere la regia, meglio di no in questi giorni, cosa dice?
0: Ma sicuramente l'hamburger è molto ricco di potassio, cerchiamo di non aggiungerci il sodio, sto di prenderci una volta al mese, come dicono le linee guida, poiché appunto sappiamo che è cancerogeno, tutto quel marrone scuretto che sono idrocarburi, alifatici, aromatici, eccetera.
1: Allora, professor Succar, in conclusione facciamo la sintesi in una novantina di secondi. Che cosa dobbiamo mangiare, che cosa non dobbiamo mangiare, quanto dobbiamo bere per superare queste giornate di caldo estremo?
0: Bere 1,5 litri, 2 litri d'acqua, possibilmente del rubinetto, se vogliamo magari filtrata per chi vuole proprio evitare rischi eccessivi, perché in realtà rischi non ci sono a bere l'acqua del rubinetto. L'altro aspetto è consumare prevalentemente frutta e verdura, almeno 1 chilo di frutta e verdura, e soprattutto di frutta, perché arrivare a 1 chilo di verdura sia un po' difficile, almeno 3 porzioni a pranzo e a cena. Fare una colazione leggera con latticini freschi, tipo appunto latte e yogurt per chi non tollera il lattosio, latte delattosato o alla peggio questi latti di avena o latte vegetali, di cui io non amo particolarmente perché molto spesso sono prodotti prevalentemente industriali. L'altro aspetto è un'alimentazione leggera a base di una quantità di carboidrati, va benissimo anche la pasta, magari fresca, cereali all'ora di pranzo mescolati con legumi, riso freddo e eventualmente, come dicevamo prima, una buona quantità di frutta e verdura nell'arco della giornata, anche con gli spuntini, possibilmente con centrifughe.
1: Grazie al professor Samir Succar, buona giornata e buon lavoro.
0: Arrivederci a tutti e buona estate.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010-807-8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: 80 anni della Vespa.

0: Vespa e c'è sicuramente un'immagine che l'ha resa iconica in tutto il mondo, è l'immagine di un film molto particolare, quindi non potevo che parlarne con Dario Vassallo. Ciao Dario.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti. Beh, proprio così, anzi, diciamo che se la Vespa è diventata conosciuta in tutto il mondo è proprio grazie a quei pochi minuti, sono due minuti, qualcosa di più, in cui il regista William Wyler l'ha mostrata nel film Vacanze Romane. Vacanze Romane, film del 1953, con Gregory Peck e Audrey Hepburn. Per chi non lo sapesse, è la storia di una principessa che va in visita ufficiale a Roma, però stanca dei rituali, stanca di quelle che sono le normali attività di una principessa, decide di scappare, si taglia i capelli, viene riconosciuta da un giornalista che ovviamente cerca di farsela amica per fare uno scoop, ovviamente che era uno scoop, poi a poco invece se ne innamora e alla fine sì, nasce questa storia d'amore che rimarrà una storia d'amore però soltanto platonica, perché poi alla fine, dicevo, la principessa torna a quelli che sono i suoi doveri di principessa. E allora direi che possiamo vederci questi due minuti in cui prima vedrete Gregory Peck guida la Vespa e poi Audrey Hepburn, diciamo così, tra virgolette, la ruba.

0: Attenta, fermate! Fatemi salire!
1: Lasciate. Come è divertente!
0: Guiderò io!

Gogommeri mi sono rovinato.

0: non potevamo non farlo vedere.
1: No, sono, ripeto, sono un paio di minuti che hanno reso veramente un simbolo anche al di fuori dell'Italia, perché penso un film così, che tra l'altro è stato un film che ha avuto un enorme successo, è stato ha fatto molto più di chissà quanti spot pubblicitari per la Vespa in America e non solo.
0: Allora, in questo spazio dedicato alla cultura, agli spettacoli e al cinema, vi diciamo sempre che al 347-6766-291 potete mandare le vostre richieste, perché volete rivedere un pezzetto di film spiegato da Dario Vassallo e come mai. Ma ormai Dario ti fermano anche per strada.
1: Sì, ecco, questa è una signora, la signora Gianna, che mi ha fermato proprio qua sotto il grattacielo dove c'è la nostra sede, e dice, molto gentile, dicendomi: ah, ho saputo che, vedo che, insomma, perché mi farebbe piacere rivedere E.T. E allora prendiamo la palla al balzo e facciamo vedere, tra l'altro, quello che è sicuramente uno dei grandi film di fantascienza, ma non solo, uno dei grandi capolavori del cinema, la storia del piccolo alieno che ha commosso il mondo, 1.250.000.000 di dollari, è una delle pietre miliari, diciamo così, del film di fantascienza, che ha influenzato anche le generazioni a venire. Tra l'altro, curiosamente, al contrario di molti blockbuster, non nasce con le caratteristiche del colossal, nel senso che aveva basso budget,

10 milioni di dollari, i tempi di lavorazione furono rispettati e persino Spielberg, che è il regista di questo film, non pensava di farci tanti soldi, disse infatti è un film sui ragazzi e i film sui ragazzi che hanno meno di 18 anni non fanno soldi, non è stato un buon profeta. Certamente proprio la storia, grazie ad una unita ad una vena autobiografica, perché Spielberg da bambino venne abbandonato dal padre e il divorzio dei genitori lo ha segnato, facendolo poi tornare anche a parlarne in maniera, diciamo così, indiretta in molti altri film, e le sue esperienze le

0: Per molta parte gli uomini, i volti degli umani non si vedono. Ricordo il pupazzo creato da Carlo Rambaldi, che ha fatto epoca. Ricordo alcune frasi che sono rimaste nell'immaginario, non soltanto di quel tempo, ma dopo la celeberrima Telefono Casa. È un film, come molti sanno, ambientato in una periferia metropolitana che non dà ai ragazzi la possibilità di sognare. Proprio l'incontro con questo alieno che ha perduto i suoi compagni e che si trova a cercare la maniera di tornare a casa, che innesca, diciamo così, il racconto meraviglioso. E quando, superate prove, pericoli, risorto dalla morte, finalmente riesce a salire su quell'astronave che lo porterà a casa, ecco che Spielberg ci regala uno dei finali più
1: Sì,
0: strazianti
1: decisamente.
0: della storia del cinema, e per me uno veramente dei più bei ti amo della storia del cinema. E allora rivediamolo cercando di non commuoverci.
1: No, Dario, perché noi siamo due romanticoni, ci commuoveremo
0: Vabbè, allora
1: sicuramente.
0: speriamo di non essere gli
1: Vabbè,
0: unici.
1: va bene, speriamo di non essere gli unici.
2: Casa.

0: volevo solo dire addio.
1: Non lo conosci, addio.
2: Sta buona.

0: straordinario, Dario. Sì. Siamo riusciti a non piangere. Ci siamo distratti un po' così, però insomma, perché siamo due romantici.
1: Bisognerebbe vedere a casa.
0: Sì, comunque, quando proprio le lacrime, proprio poi ti viene il singhiozzino.
1: Io sarò
0: così.
1: Sempre qui.
0: Dario.
2: In collaborazione con
3: Elac, Dufour, Novi,
2: Gruppo Spinelli,
4: Terrazza Colombo.
5: I membri di questa famiglia nascono come industriali alla fine dell'Ottocento, acquistano le officine aeronautiche di Pisa e si buttano nell'aviazione. Diventano importantissimi in quel settore e inventano un sacco di aerei. E tra le due guerre inventano perfino l'elicottero. Nel 1938, quando muore il grande fondatore Rinaldo, le aziende di Finale Ligure e Sestri Ponente si dividono da quelle di Pontedera e Armando ed Enrico ereditano i rami dell'azienda e si dividono le fabbriche. Ma la vera storia di questa famiglia è quella della Vespa. Così comincia la storia dei Piaggio, così comincia Dynasty.

0: Nella storia di Genova le grandi famiglie Piaggio sono due. Una, quella di Erasmo e di Rocco, che incomincia la sua attività nel 1873 e che produrrà poi la famosa Miralanza di Rivarolo, di cui tanto si continua a parlare anche nei nostri giorni. L'altro ramo, quello che interessa Dynasty, nasce invece qualche anno dopo con il grande Enrico I e si occupa di arredi navali e di legname.
1: La Piaggio, alla fine degli anni 20 del XIX secolo, possedeva 4 stabilimenti, 2 in Liguria, a Sestri Ponente e Finale Ligure, e 2 a Pontedera, in provincia di Pisa, per l'aeronautica.
2: Parliamo di cantieristica, parliamo comunque di tutto quello che era anche molto vicino al fatto che Genova era un grande porto. E devo dire che forse sono stati i Piaggio i primi che hanno parlato anche di Terzo Valico, quindi voglio dire, parliamo di figure che comunque hanno sempre cercato di dare tanto a questa città. Io dico questa città perché, nonostante, voglio dire, poi con lo scooter si sia spostato in Toscana e quindi insomma Genova è un po' dimenticata, però le origini nascono da Genova e chi contava Genova contava in Italia.
0: È il filone che poi, grazie a Rinaldo e ai suoi due figli, Enrico e Armando, spazierà dagli aerei ai ciclomotori e a tutti gli altri mezzi di locomozione.
1: Nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, Rinaldo converte l'azienda alle produzioni aeronautiche e belliche. La Piaggio produce motoscafi, antisommergibili MAS, aeroplani, idrovolanti, su licenza Macchi, Ansaldo, Caproni e Dornier. E nel 1924 ecco i primi motori Jupiter.
0: Sono i tecnici della Piaggio, per volere di Enrico e sotto la guida di Dascanio, che inventano negli anni 20 il DAT-3, il primo elicottero moderno della storia.
1: Tra le due guerre, nell'epoca di pace, si producono treni, ma soprattutto aeroplani. Si crea il famoso quadrimotore Piaggio P-108, unico bombardiere impegnato dall'aeronautica regia durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1938, alla morte del grande Rinaldo, l'eredità viene divisa tra Enrico, che poi sarà soprannominato Riri, che erediterà il ferro e il navale, e Armando, che avrà il settore aeronautico. Nel 1943 Enrico viene ferito a morte da un gruppo di fascisti che lo vogliono punire perché non si è alzato in piedi durante un discorso di regime alla radio. Sopravvive miracolosamente e nel 1945 riconverte l'azienda a Pontedera. È allora che dal prototipo denominato Paperino, grazie al genio di Costantino Dascanio, nasce la Vespa, che segna la fine dei progetti aeronautici in quegli stabilimenti. La Vespa decolla. Nel 1953 171.000 Vespe, nel 1956 1 milione, nel 1970 4 milioni, nel 1988 10 milioni. Oggi siamo oltre i 20 milioni nel mondo.
3: Ci sono stati imprenditori illuminati, progettisti geniali e tantissime persone, ingegneri, impiegati, operai, che hanno dedicato la loro vita con passione alla realizzazione di questo sogno.
4: La Vespa nasce come un mezzo utilitario per far muovere l'Italia. Diventa negli anni successivi, con il boom economico, un vero e proprio simbolo, un simbolo di gioventù, di libertà, di vivere, e quindi andiamo avanti e diciamo che ancora oggi è diventato un ricordo dei nonni, dei genitori, e molti giovani continuano ad andare, anche quelli che la Vespa l'hanno vissuta nei loro anni d'oro, quindi qualche anno fa.
3: Gestire un museo come quello Piaggio vuol dire innanzitutto rendere omaggio a queste persone e valorizzare quello che è stato fatto, vuol dire anche essere orgogliosi come italiani di quello che un'azienda come la Piaggio è stata in grado di fare.
5: La Vespa ha fatto la storia di questo paese, io poi ho lavorato qui dentro per una decina d'anni, quindi per me oggi essere qua è fonte di vera emozione, perché c'è un legame forte per il lavoro che ho svolto, c'è un legame forte per l'attaccamento a questa azienda storica, quindi è un ricordo magnifico.
2: L'immagine è quello che comunque ha fatto grande

0: Il cognome Piaggio è la Vespa. È un nome che per la nostra città, Genova, ha significato tantissimo.
1: Piaggio, Vespa è assolutamente Genova. Genova sono due ruote che si muovono agili nel traffico in queste stradine, in questo territorio con l'orografia particolare, sali e scendi, per cui la Vespa con il suo ronzio e con il suo passo stretto e scattante è il mezzo vincente per circolare nella nostra città, amatissima.
2: Il mondo è conosciuta l'Italia nel mondo anche grazie ai prodotti Piaggio. Direi che è uno degli oggetti, uno dei marchi più noti a livello mondiale. Vuol dire fare cultura, perché noi con questo museo cerchiamo di trasmettere dei valori positivi fondamentalmente alle giovani generazioni, valori di creatività, di impegno sociale, di dedizione al lavoro. Quindi tutte queste cose insieme fanno sì che un museo aziendale come questo, al quale è partecipato anche dalle amministrazioni locali, rappresenti una leva attraverso la quale cercare di convincere i giovani ad avere fiducia nei confronti del futuro.
0: Quindi direi che è una realtà questa che porta il dovere di sentirsi responsabili comunque di far parte di contribuire a un vissuto che è quello di una generazione di imprenditori, gran lavoratori.
3: Nel 1964 le due divisioni aeronautica e motociclistica diventano a tutti gli effetti due aziende separate. L'aeronautica prende il nome di IAM Rinaldo Piaggio, che diventerà in seguito Piaggio Aereo Industries. Dopo la morte di Enrico Piaggio nel 1965, quella parte di azienda passa sotto il controllo degli Agnelli. Si acquista la Gilera, sono gli anni del Ciao, del Bravo, del Boxer, del Sì, del Grillo. Ma quando il giovane promettente erede Giovanni Alberto Agnelli muore prematuramente nel 1999, il gruppo cambia e il controllo passa ad un'altra azienda, la Morgan Greenfield Private Equity. Nel 2003 la società passa ancora sotto il controllo della holding industriale Immisi SPA di Roberto Colaninno.
2: E in questo museo ci sono dei pezzi, diciamo, che ricordano la storia passata, aerei, treni. Fondamentalmente nell'archivio c'è una documentazione estremamente interessante che parte addirittura dagli anni precedenti alla nascita della Piaggio, gli studi sul terreno, gli atti notarili. Poi la famiglia è stata presente in azienda per tantissimi anni, anche dopo la morte di Enrico, quindi io ho lavorato a lungo con quelli che allora erano azionisti e contemporaneamente direttori Piaggio, quindi la passione nei confronti della Piaggio e dei suoi prodotti della famiglia è stata totale.
3: Enrico, dopo la storica riconversione e la separazione ufficiale dal fratello nel 1964, vivrà solo un anno in più e morirà dopo un infarto nel 1965, lasciando alla Vespa e i suoi discendenti a conquistare il mondo con una rete commerciale presente in ben 114 paesi.
1: Il Club di Nervi è nato intorno al 2010-2011. E continua a crescere di anno in anno, sbaragliando la concorrenza degli altri club italiani, che oggi sono 583 e contano all'incirca 50.000 soci. Anche perché a Genova, dove è nata la Vespa, gli appassionati ovviamente sono tantissimi.
0: Per un genovese dovrebbe essere orgoglioso anche di aver dato i natali di tanti Piaggio che hanno contribuito a rendere grande Genova, anche diciamo dallo Yacht Club italiano alla Facoltà di Economia e Commercio, cioè c'è sempre stato un Piaggio tra i fondatori. Abbiamo anche Piazza dei Ferrari, una fontana che è stata donata da un Piaggio, quindi poi arriviamo sicuramente al marchio Piaggio identificato come Vespa.
2: Certo. La Vespa era un po' la croce e la delizia della Piaggio, perché era talmente bella e talmente perfetta che chi l'amava non l'avrebbe mai voluta modificare. Mentre purtroppo le aziende devono anche superare queste cose qui, la Piaggio devo dire che l'ha saputo fare aggiungendo altri prodotti e così via. Ma la Vespa ha un'anima, Nel 1990 ero in Giappone.

Giappone a parlare con il presidente della Toyota. Stavamo negoziando quella che poi è stata una joint venture a controllo e gestione Piaggio, quella che produce ancora il Porter. Il presidente della Toyota, e lui mi disse: vede, lei ha ragione, cercheremo di trovarci a metà strada. Lei è fortunato, perché noi la vogliamo fare questa joint venture, perché la Vespa ha un'anima, ha quella stratificazione di storia, di cultura, di design, di emozioni che pochi prodotti al mondo sanno dare. Me ne fece un paio di esempi. Dice: noi giapponesi abbiamo tecnologia, scienza, eccetera, ma non sappiamo dare l'anima ai prodotti. Quindi noi vogliamo fare una società con voi perché vogliamo imparare per questo. E la Piaggio l'ha fatto con la Vespa e lo sta ancora facendo. I progettisti, quando devono disegnare una nuova Vespa, vengono qui, vengono a vedere i disegni, perché un veicolo, una nuova Vespa, deve girare per la strada, la gente vedendola deve dire: quella è una Vespa. Tecnologicamente sono diverse, ma hanno ancora quella immagine, quella filosofia di vita, quel family look tipicamente Piaggio e della Vespa.

0: In collaborazione con
1: Elac, Dufour, Novi,
0: Gruppo Spinelli,
2: Terrazza Colombo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: E come ogni venerdì mattina è tornato a trovarci il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
7: Grazie a voi.
6: Allora, vorrei cominciare con un aspetto che non riguarda il ministero nel quale lei lavora, ma che secondo me è importante e da politico ligure genovese ho bisogno di un suo punto di vista, perché monta la preoccupazione per episodi di violenza sempre più frequenti all'interno della città. Anche in redazione ci stavamo un po' guardando, il conto dei fatti violenti comincia a essere preoccupante. Addirittura la sindaca di Genova Silvia Salis ha parlato del possibile invio dell'esercito. Non sono sicuro che la sua maggioranza sia totalmente d'accordo con questa visione. Lei pensa che sia giusto rafforzare la presenza delle forze dell'ordine anche con l'esercito a Genova?
7: Allora, in questo momento, io ho parlato anche settimana scorsa, ho incontrato a Bari il ministro Piantedosi, è chiaro che ci vuole una stretta sull'ordine pubblico, in particolare sul tema delle violenze, ma non solo, anche ad esempio sul tema degli atti vandalici, che poi sappiamo è propedeutico a dare la sensazione che manca sostanzialmente il controllo delle strade urbane. Quindi ad esempio il governo ha fatto una legge che a Genova non mi sembra applicata, sul fatto che chi scrive sui muri delle residenze, in particolare storiche, a Genova mi sembra ci sono 1100 edifici dove in sostanza dovrebbero essere multati immediatamente e senza processo le persone che fanno atti vandalici contro questi edifici. Non mi risulta commissionata ad oggi nessuna multa a queste persone. Ne parlavo col sottosegretario Borgonzoni, che tra l'altro oggi sarà a Genova, penso che andrà a parlare anche in prefettura proprio su questo, perché è evidente che quando arrivi in via Balbio dalle altre parti e c'è una situazione, come posso dire, di degrado totale,

0: Poi dal degrado chiama degrado. L'altro tema ovviamente è aumentare il numero delle forze dell'ordine, lo sta facendo il Ministero degli Interni, spero che presto il Ministro venga a Genova, l'utilizzo anche dell'esercito sicuramente come deterrente. Noi ai tempi anche del governo Conte 1 abbiamo messo anche, come posso dire, i battaglioni d'alpini nel centro storico, è sicuramente utile. Devo dire che però ci vuole anche un'azione da parte dei comuni sull'utilizzo della polizia municipale. Voglio ricordare che precedentemente, quando è stato riformato il corpo, erano stati creati proprio dei reparti sia per il centro storico, che agivano e nelle zone della città più a rischio, al fine non solo di deterrenza ma anche di gestire alcuni fenomeni che avevano portato al degrado. Quindi negli ultimi anni, soprattutto l'ultimo anno, diciamo, c'è una percezione di peggioramento della sicurezza 2 Genova per due ordini motivi. Un ordine è sicuramente a livello nazionale, dove deve essere il governo a provvedere, motivo per cui noi riteniamo che ci vuole un'azione ancora più incisiva da parte delle forze dell'ordine a livello nazionale, ma anche da parte dei comuni, che non si può tollerare di continuare a vedere, non so, alla sera in via Venti piuttosto che in Piccapietra, ma in via San Vincenzo anche, o in piazza Corvetto, persone che dormono per le strade, situazione diciamo di degrado totale, che devono essere gestite a livello comunale.
1: Quindi polizia locale.
0: Assolutamente sì, anche perché la passata giunta ha aumentato gli organici, credo che ci dovrebbero essere ancora 100 assunzioni, che mi sembra non vengono fatte, ma soprattutto sono stati eliminati alcuni reparti, sono state fatte alcune scelte che, come posso dire, le capisco da un punto di vista ideologico, nel senso che la sinistra ha sempre detto che alcuni utilizzi della polizia municipale per loro non erano conformi alla loro visione, ma purtroppo viviamo in una società dove anche la polizia locale deve fare la sua parte in alcune azioni. Quindi se si crea una situazione sinergica e si lascia da parte l'ideologia, secondo me i risultati, come aveva portato la giunta Bucci, se ne possono portare a casa in maniera anche importante. Poi sono delle scelte politiche e ognuno ovviamente ha la propria sensibilità. Noi sul tema dell'ordine pubblico crediamo che la tolleranza deve essere una tolleranza zero su tutti quei fenomeni che portano un degrado costante e anche a mettere poi modelli, atteggiamenti che poi è difficile contrastare, perché quando inizi a avere minorenni che commettono reati, anche diciamo così reati violenti, è chiaro che questi lo fanno anche per uno spirito poi di emulazione tra di loro, e diventa difficile poi gestire questo tipo di fenomeno. È una società complicata, bisogna secondo me lavorare tutti assieme per bloccare questo tipo di fenomeni.
1: Aeroporto di Genova, Paroli, nuovo presidente, come era abbastanza previsto anche alla vigilia. Secondo lei è possibile che a questo punto, anche per aiutare, insomma, l'aeroporto ad arrivare ai tempi giusti, si possa arrivare a una proroga? Cioè, è tanto che se ne parla, una proroga che potrebbe coinvolgere anche tutti gli altri aeroporti italiani, magari?
0: Questo è un tema, bisogna vedere. Io credo che la cosa più importante sia trovare un socio privato e fare finalmente un bando. È chiaro che un bando su una concessione di 3 anni è molto complesso, bisogna trovare un punto di caduta, però io ritengo che l'aeroporto Cristoforo Colombo, lo dico da tempo, ha bisogno di trovare una sua dimensione prima del passaggio del primo treno ad alta velocità tra Genova e Milano. Perché se no il rischio vero è che il nostro aeroporto perda valore e perda anche strategicità, che potrebbe invece già avere trovando un bacino. Tra l'altro ultimamente abbiamo anche tutta una serie di compagnie minori che iniziano a fare voli da questo aeroporto. Abbiamo bisogno di grossi investimenti sull'aerostazione e sulle strutture, di definire, come posso dire, il sistema di collegamenti dell'aeroporto. Però ripeto, in questo momento credo che la scelta che è stata fatta dai soci sia proprio quella di non aver individuato un presidente per un mandato pieno, ma di aver individuato un presidente in un anno, in un momento di transizione, per andare a determinare entro quest'anno, diciamo.
1: Ecco, cosa
0: così
1: deve... Ora, quindi mi pare di aver capito, la proroga può essere un tema, ma non cambia la sostanza di Genova, perché o Genova fa le cose subito o se no rischia di perdere poi.
0: Guarda, io sono molto preoccupato per il fatto che l'ho detto, lo avevo detto anche quando c'era, diciamo così, c'è stato qualche anno fa il tema tra la possibile entrata di MSC, l'uscita di ADR, cioè il tema vero è che

0: noi stiamo crescendo come mercato del traffico aereo più di tutti gli altri paesi, certo, europei. Oggi abbiamo una grande sfida, che è sapere se il grande hub a livello del sud Europa sarà Italia o sarà la Turchia, che è fuori dall'Europa peraltro. Io andrò in Turchia i primi giorni di luglio a chiudere una serie di accordi sia sul marittimo che sia sul trasporto aereo. È evidente che in questo sistema Genova deve trovare una sua collocazione. Lo può fare solo avendo una capacità di investimenti che oggi l'aeroporto non ha. Le uniche risorse messe negli ultimi 20 anni sono risorse messe direttamente dal bilancio dello Stato o tramite la DSP o tramite leggi speciali come il decreto Genova. È evidente che non si può vivere con leggi speciali, noi abbiamo bisogno di un piano di investimenti che consenta all'aeroporto di rimanere, diciamo, in linea con gli investimenti che saranno necessari in tutti gli aeroporti europei e mondiali nei prossimi anni, perché cambierà moltissimo la mobilità aerea, bisognerà rivedere tutti i sistemi radar, bisogna rivedere tutte le commodities all'interno degli aeroporti, e il nostro scalo ovviamente rischia di perdere ancora di più posizioni. Invece crediamo sia un aeroporto che oggi fa circa 1,5 milioni di passeggeri, potrebbe arrivare a 4 milioni e potrebbe avere voli diretti anche in alcuni casi in scali internazionali e intercontinentali. C'era l'idea anche di mettere un volo diretto su New York, altri voli di questo tipo. Il collegamento ad alta velocità, se gestito con un aeroporto che funziona, potrebbe consentirci di scaricare anche parte dei passeggeri diretti poi su Milano, su Genova, visto che comunque l'aeroporto di Milano, Linate, ha gli slot che sono saturi, e anche Malpensa oggi è un aeroporto che insieme a Fiumicino sono i due aeroporti italiani che stanno crescendo di più. Quindi abbiamo potenzialità, dobbiamo solo avere una capacità di investimento che oggi il nostro aeroporto non ha.
1: E allora vediamo, insomma, intanto ci aspettiamo l'ingresso dei partner istituzionali nella compagine sociale attraverso questa nuova presidenza Paroli, e poi vediamo appunto che cosa succederà in futuro. Opere importanti, Galleria di Moneglia per esempio.
0: Lunedì dovremo firmare finalmente.
1: Gallerie chiuse da marzo 25, se
0: sì,
1: non sbaglio.
0: Diciamo che la regione ha già fatto i primi interventi, sì, soprattutto per quelli abitati che erano isolati. Quelle gallerie hanno un problema originario, perché la proprietà sostanzialmente è passata ai comuni, quindi nessuno potrebbe intervenire, la responsabilità diretta dei sindaci sia di Moneglia che di Sestri Levante. L'idea che noi abbiamo elaborato qualche mese fa è quella in realtà di fare un contratto con ANAS affinché faccia la progettazione e si prenda praticamente in gestione i lavori per le gallerie. La convenzione ormai è pronta, dovrebbe essere firmata lunedì prossimo, quindi dopodomani, al fine di garantire il fatto di poter avere i lavori e le risorse. È chiaro che quelle gallerie sono gallerie storiche, non più adatte a un traffico veicolare, non possono diventare gallerie tout court della rete nazionale perché non hanno le caratteristiche, però quello che si sta cercando di fare è di trasformarle in una viabilità intermedia, ossia consentire intanto di rimettere a posto tutti i muraglioni sul mare, adeguare tutto il tema antincendio e tutto il tema, diciamo così, legato a fare in modo che le strutture non collassino, e poi aprirle probabilmente durante il periodo invernale in maniera continuativa al traffico veicolare. Sul periodo estivo probabilmente ci sarà un mix tra ciclo pedonale e invece viabilità.
1: Una sperimentazione, diciamo.
0: Perché ovviamente non sono strade che hanno le caratteristiche proprio dal punto di vista, come posso dire, dimensionale.
1: Se lei dice d'inverno sono 4 macchine, d'estate c'è un traffico
0: esattamente
1: continuo,
0: oltretutto
1: gigantesco.
0: Si creano alcuni problemi, quindi noi dobbiamo avere le autorizzazioni al fine che chi fa i lavori lì poi non si trova, come posso dire, un domani di non rispettare quelle che sono le norme. L'investimento sarà particolarmente elevato perché i costi, a mio avviso, alla fine di quell'operazione lì si aggireranno intorno ai 100 milioni, poco più, poco meno, però ovviamente questo potrebbe costituire anche un elemento per incrementare i flussi turistici, anche le popolazioni residenti che soprattutto nei periodi invernali si trovano.
1: Certo, bisogno di connessioni. Ho troppi temi, abbiamo quasi finito il tempo, andiamo veloci. Intanto lo sciopero del trasporto locale è stato scongiurato.
0: Alla fine siamo riusciti a

0: convincere Autostrade a chiudere a 25 milioni l'accordo, per ultimare, diciamo così, tutti quelli che sono i rimborsi per l'autotrasporto ancora sul decreto Genova, portando a casa un risultato ottimo sia per gli autotrasportatori sia per andare avanti, anche perché da questo momento, da luglio di quest'anno, sostanzialmente grazie anche alla collaborazione con l'autori dei trasporti, entrerà in vigore un'app che si potrà scaricare affinché su tutta la rete nazionale legge che in caso di ritardi per cantieri o altre cose ci sarà il rimborso del pedaggio, col tema del payback che noi avevamo utilizzato sulla 26 nei momenti delle cantierizzazioni. Quindi è diventata una norma che andrà a regime e questo, come posso dire, poi porterà anche alla confidenza dell'utenza sull'utilizzo di questo sistema e quindi certo,
1: utilizzarlo un po' di più. Il ministro dei trasporti francese, il suo migliore amico?
0: Ormai. No, non è il mio migliore amico, però
1: quantomeno lo vede spesso.
0: Lo vedo spesso. Lo vedo spesso perché abbiamo tanti problemi irrisolti sui valichi alpini, stiamo cercando di risolverne qualcuno. Io sarò a Cannes il 25 e il 26 giugno per il bilaterale Italia-Francia per il tema dei valichi alpini. Lì noi abbiamo chiuso in questi giorni il tema definitivo sulla seconda canna sul tenda, quindi i francesi metteranno i 40 milioni che mancavano, pensiamo di iniziare, diciamo così, a fare il bando i primi di luglio. Poi abbiamo il tema del raddoppio del tunnel del Monte Bianco, abbiamo il potenziamento della ferrovia Genova-Nizza che noi vorremmo portare all'interno delle reti TNT. E poi mi piacerebbe lanciare il tema dell'autostrada del mare Italia-Francia per togliere i tir di transito sulla Liguria e sulla
1: Provenza. Sulla 10 e sulla 8 francese, che non è che sia messa tanto meglio.
0: Esattamente, su questo discuteremo, i francesi su questo sono un po' più rigidi, però ci stiamo secondo me arrivando, anche perché noi abbiamo un tema con la tassa europea sulle emissioni, l'ETS, le autostrade del mare sono diventate meno comode, meno convenienti per i camion di prima, un controsenso, perché in realtà il camion produce più emissioni di una nave. Vorremmo creare una situazione perché, come vedete, quando si fanno i lavori sulle autostrade e sulle ferrovie i disagi sono tanti, quindi anche se potenzieremo la linea ferroviaria Nizza-Genova con il raddoppio della finale Andorra eccetera eccetera, i tempi saranno molto lunghi. Nel frattempo noi un'autostrada del mare noi siamo in grado di metterla su in 2-3 mesi, quindi questo ci consentirebbe di togliere 15-20 mila camion, anche di più, di transito, e comunque dare un sollievo alle arterie, soprattutto all'autostrada dei Fiori e alla parte, diciamo, francese, che in determinati periodi dell'anno coi flussi turistici si ingolfano anche a prescindere dai cantieri autostradali.
1: Riforma dei porti, chiudiamo con questa. Ho visto un sacco di Genova nelle immagini che adesso magari possiamo vedere della riunione al Ministero. Avete audito appunto associazioni, persone, stakeholder, come si dice oggi, che sono interessate a capire di più su questa riforma. A che punto siamo? Qual è stata la reazione anche da parte degli interlocutori?
0: Ma una reazione, devo dire, molto collaborativa, che anzi, diciamo così, leggendo a volte la stampa e poi parlando con i protagonisti degli articoli, ho trovato molto più interesse da parte dei vari stakeholder. Ovviamente, come pensavo, ci sono da ascoltare tutti e trovare delle soluzioni a problemi concreti, ma credo che tutti siano d'accordo che è giunto il momento per trovare il modo di fare squadra nel paese, in modo che i singoli scali non si facciano competizioni tra loro, ma facciano una competizione a livello internazionale che porti più lavoro, più ricchezza e anche più stabilità sui porti italiani. Questo vuol dire anche dare prospettive al mondo del lavoro portuale e evitare di finire come in altre situazioni in passato, dove poi alla fine buona parte del know-how è andato fuori dal nostro paese. Quindi rafforzare il sistema Italia, farlo partendo dalle esigenze di lavoratori e imprese, secondo me è il modo migliore per affrontare un situazione geopolitica complessiva difficile, dove però il nostro paese può giocare un ruolo importante soprattutto sul traffico marittimo, cercando di portare ricchezza in casa e cercando anche di migliorare la vivibilità tra i porti e le città, che spesso hanno bisogno anche di investimenti ambientalmente rilevanti per attenuare quelle che sono ovviamente le diseconomie portuali, soprattutto in maniera ambientale, perché se aumenti i flussi di traffico ma non hai le ferrovie, non hai le strade pronte e non è un sistema che riduca l'impatto anche ambientale dei porti sulle città, a un certo punto rischi di

0: creare una tensione ingestibile. Quindi questo è quello che vogliamo fare e abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte di tutti.
1: Molto bene, grazie Vice Ministro.
0: Grazie
1: a voi.
0: Potremmo
1: parlare ancora di un sacco di altre cose, ma lo faremo venerdì prossimo. Tra l'altro 25, mi sa che venerdì prossimo lei a Cannes potrebbe anche essere. Adesso
0: sì, venerdì prossimo dovrei essere.
1: Allora ci colleghiamo.
0: Volentieri.
1: Anche perché io Cannes la vedo sempre volentieri. Grazie al Vice Ministro Rixi e naturalmente vi chiedo, come sempre, di restare con noi.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci proviamo,
3: dobbiamo provare.
4: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
3: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
2: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
3: Benissimo, arrivederci.
4: Vai.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi. Aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. È una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
2: Mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: 800 parole.
1: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì. Pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa,
2: il cancelletto.
1: Lo cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: La punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera, che mi viene sempre corretta però dagli editor.
2: La punteggiatura è una musica, è uno,
1: sì, secondo

0: da un ritmo.
1: Da un ritmo.
0: Sì, sì, è un ritmo. Infatti, mi è capitato più volte. Secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: perché
2: certo.
0: Mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di teatro, abituata a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
0: Sì, ma
2: lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Sì, quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Ecco, quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
2: lo racconto,
0: una famiglia cattolica, e l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo,
1: la storia del libro
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
1: Una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè, ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa...
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes... che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata.
1: Era un frate povero.
0: Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in... Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.

0: basta.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
2: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
3: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
2: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
3: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
2: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
3: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliano ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
2: Tuoi coetanei li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
3: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
2: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
3: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
2: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
3: Grazie mille.
1: Speriamo che l'italiano si salvi, magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: Un viaggio lungo 10 km di litorale dove l'argilla modellata a mano racconta l'anima più autentica del territorio.
6: Festa, bellezza, tradizione, storia, ma anche tanta contemporaneità.

0: Qui dietro ci sono bambini vocianti, perché qua siamo proprio in un luogo dove c'è una loro esposizione, il racconto di tutto quello che facciamo con le scuole, i nidi, c'è un lavoro incredibile fatto con i lividi legati alla ceramica che dura tutto l'anno, quindi questa è la restituzione sia della parte dei nidi, quindi 06 con un bando di Compagnia di San Paolo e vinto, e la parte invece con le primarie, con le scuole primarie. Insomma, la ceramica è un mezzo che unisce tante cose, una su tutte le generazioni, quindi partiamo qui dai bambini, ma in realtà in questi giorni accadono tante cose bellissime in queste quattro città di antica tradizione ceramica e che hanno l'ambizione di incrociare più pubblici possibili.
1: Nel primo weekend di giugno lo splendido comprensorio costiero che unisce Savona, Albisola Superiore, Albisola Marina e Celle Ligure ha saputo svelare il proprio tesoro più prezioso con la nuova edizione della Kermesse dedicata a questa antica arte.
2: La Fondazione Museo della Ceramica gestisce molte attività, tra della Maiolica sarà molto presente, e sono tutti dei lavori legati alle disabilità. E in questo caso vedete questo progetto che è stato realizzato con la cooperativa Il Faggio, Le Smodellate, un progetto nato diversi anni fa che negli ultimi due anni stiamo collaborando insieme per dare un sostegno tecnico. Sono la realizzazione di queste tazze per il caffè, per il tè, che realizzano persone con disabilità, che vengono prodotte anche qui all'interno dei nostri laboratori e poi appunto vendute qui al Bookshop. Oggi inaugura questo momento proprio per creare questo circolo virtuoso di produzione.

0: un appuntamento imperdibile per esplorare scorci di Liguria inediti, in cui la maestria dei creatori locali sanno trasformare la tradizione in un ponte verso il domani.
1: Anche i Bagni Sorriso, come tutti gli altri stabilimenti balneari di Alvisola Superiore e di Alvisola Marina, partecipano a questo progetto importante che è intitolato Spiaggiarte, una cabina d'artista.
2: Quanto la stiamo vedendo nelle immagini, che bello, insomma, qui è creatività allo stato puro.
1: Assolutamente sì, un'iniziativa che è stata ideata e poi realizzata, curata dalla gallerista Paola Grappiolo, un'iniziativa che coinvolge tutti gli stabilimenti balneari e 25 artisti non solo del territorio ma che provengono anche da tutta Italia, e come potete vedere i nostre iconiche cabine diventano dei piccoli scrigni d'arte dove l'artista ha pensato appunto di trasformare questo piccolo spazio in un'opera d'arte, non solo ceramica, c'è anche la ceramica ovviamente perché siamo ad Alvisola e non può mancare, però ci sono anche installazioni, fotografie, tutti i linguaggi espressivi.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Venerdì 26 giugno, ben ritrovati, un saluto da Franco Nativo, sono le 15.02, pomeriggio live in questo ultimo giorno per quanto riguarda ovviamente l'inizio di questo weekend, un weekend caldissimissimissimo. Non mi state a dire Frank fa caldo, come quella pubblicità degli anni 80, perché lo sappiamo. Soprattutto parliamo di cose serie, perché i ragazzi qui le giornate di bollino rosso aumentano, non solo oggi, non solo domani, ma addirittura anche nella giornata di domenica. Quindi mi raccomando, abbiamo assolutamente bisogno che ci teniate anche informati anche voi attraverso il nostro numero di telefono, il nostro WhatsApp che vedete a vostra disposizione. Ricordateci un po' in quei

In che tipo di quartiere vivete e soprattutto come state vivendo queste tre giornate infuocate di caldo. Speriamo che dalla prossima settimana le condizioni possano migliorare. Non la vedo molto molto semplice, però per adesso. Poi probabilmente non è solo un discorso di temperatura molto elevata, per l'amor di Dio lo è, perché siamo sempre intorno ai 33-34, si è toccati anche punti di 35, ma soprattutto è il tasso d'umidità e le famose notti tropicali che non ti fanno dormire.

Sei completamente sudato, il cuscino totalmente sudato, insomma si fa una brutta vita. Speriamo bene, e quindi per adesso condizione autoridaria e quant'altro. Non parleremo solo di caldo, anche se poi ci farebbe veramente piacere sapere un po' come lo state vivendo, magari ci scrivete, Frank, che ne so, ti scrivo da San Pietro Arena, qui veramente fa molto caldo, però poi c'è invece chi vive sopra Montoggio, magari vive un po' meglio perché è un po' più fresco, insomma, manteneteci informati. Saremo insieme a noi oggi pomeriggio anche tanti appuntamenti che ormai avete imparato a conoscere, i collegamenti con la nostra redazione, ma oggi c'è una grande, grande festa. Eh sì, dopo il compleanno ufficiale che noi abbiamo anche seguito in diretta con la giornata monotematica per i suoi 80 anni, oggi la Vespa davvero può iniziare a vivere i suoi momenti forse più belli, perché a Roma ci sarà una festa incredibile, ve lo ricordo, una festa meravigliosa che insomma andrà avanti fino alla fine del mese, e stiamo parlando di questo che è diventato lo scooter più amato non solo dagli italiani ma da tutti, perché poi è diventato famoso davvero in tutto il mondo. Come sapete, insomma, noi abbiamo seguito da vicinissimo con tantissime testimonianze, tantissime interviste. Ecco perché oggi vi chiediamo anche a voi se avete qualche bella foto con la vostra Vespa che avete fatto nel passato, magari anche in bianco e nero, e mandatecela, e soprattutto raccontateci un po' come avete vissuto la vostra magari felicità, la vostra giovinezza con questo straordinario scooter a due ruote, la Vespa, che nasce, lo ricordiamo, nel 1946 e poi da lì non si è più fermata ed è diventata davvero l'emblema non solo del divertimento ma di praticità, di eleganza. Si andava ancora senza casco, insomma con i capelli al vento per chi ce l'aveva, e con il suo rombo tipico del motore ha davvero conquistato tutta Italia, perché si facevano addirittura le vacanze in Vespa, tutta la famiglia partiva con 1000 tonnellate di roba che portava di solito poi tutta la Vespa, potete immaginare, madre, figlio e la moglie tutti insieme, pazzesco. Comunque è stato un momento particolare che noi oggi vivremo con tante anche testimonianze, tante interviste. Nel frattempo vedete un po' di immagini nella bella Nervi, guardate che modelli che ci raccontano davvero di uno scooter, chiamarlo scooter è anche riduttivo. E come sapete era nata poi fra virgolette la guerra in senso buono, quelle erano belle guerre, non quelle schifose che ci sono adesso, la famosa guerra con la Lambretta. Sì, perché pensate che nel 1947, quindi esattamente un anno dopo dalla nascita della Vespa, peraltro lo sapete, Piaggio, Liguria, Genova e quant'altro, ne parleremo, nasce la Lambretta. E allora, tanto perché si chiama Lambretta? Beh, perché nasce proprio in un quartiere di Lambrate, dal fiume che si chiama proprio Lambro, e in questo caso gli stabilimenti di produzione della Lambretta erano proprio a ridosso del fiume Lambro, e da lì gli hanno voluto dare poi il nome Lambretta. Innocenti Lambretta, peraltro, che ha avuto anche un grande successo, non ai livelli ovviamente della Vespa che stiamo vedendo, però insomma. Allora, raccontateci un po', non soltanto come state vivendo queste giornate di caldo, e lo ricordo ancora una volta, abbiamo visto troppe persone ancora anziane, fragili, in mezzo alla strada a mezzogiorno e mezza sotto il sole. Addirittura io ho visto personalmente anche delle persone non giovani, anche sopra i 50 abbondantemente, che correvano insomma in Corso Italia verso mezzogiorno e mezza. Io mi permetto di dire che non è cosa bella, poi ognuno della propria vita fa ciò che vuole. Comunque, con questa bella musica vi lascio ancora 30 secondi, vi lascio solo con questa musica e le immagini, ci rivediamo tra 30 secondi, guarda che meraviglia!

Belle, belle, belle queste immagini e soprattutto con anche questa musica che ci ricorda veramente anche un po' i famosi anni 60, no? 60 e anche 70. Allora iniziamo a salutare un po' di persone, un saluto dalla nostra Elisabetta che ci scrive da Molassana: Frank, qui è un forno crematorio. Lo so, amore mio, è così un po' da tutte le parti, e tenetevi bene in forma perché insomma domani e dopodomani è previsto comunque anche per queste due giornate il bollino rosso, che non ha nulla a che vedere con l'allerta rossa, mi raccomando, non fate confusione. Comunque le immagini ci restituiscono la nostra Genova accaldata, lo si vede

0: anche insomma con queste nuvole che sono assolutamente nuvole di calore e non certo di brutto tempo, e poi c'è chi si augura già un po' di pioggia, però siamo sempre lì, speriamo che poi quando arrivi non crei dei danni, perché poi quando arrivano queste bombe d'acqua. 347 6766 291. Saluto anche la nostra Graziella da San Pier d'Arena. Frank, la Vespa, quanti ricordi io e mio marito, e pensa che le donne di una volta salivano sulla Vespa di lato, è vero, perché il bon ton voleva che le donne non si mettessero a cavalcioni come adesso, che non c'è più problema con i jeans, insomma i pantaloni, quasi tutte le donne all'epoca avevano la gonna, e allora per essere molto molto eleganti non si sedevano proprio dietro con le gambe a cavalcioni, ma erano di lato, e bisognava saperla guidare la Vespa, perché ovviamente il peso era spostato sempre da un lato, ma all'epoca tutto si poteva fare, si guidava addirittura anche senza al casco, quindi cosa che adesso sarebbe giustamente impossibile. Allora, parlando sempre di Vespa, Andrea, se ce l'hai, o meglio ancora, Andre, se hai l'intervista quella per il discorso legato agli animali e questo il caldo, giusto? Perfetto, che ha realizzato la nostra Tiziano Berti, andiamo a vedere come stanno vivendo anche i nostri amici pelosetti questo momento di caldo, ma davvero caldo che non sentiamo solo noi umani, ma soprattutto anche loro poi con tutto il pelo che hanno addosso. Allora cerchiamo di ascoltare tutti questi suggerimenti che ci dà questa nostra bellissima, in questo caso lo dico davvero, iniziativa legata ai nostri amici pelosetti, ma non solo, poi chi ne sa, ovviamente in questo caso può dire le cose interessanti, solo chi ne sa, e questa persona ne sa. Prego Andrea.
1: Ondata di calore oggi, domani e domenica, bollino rosso, parliamo tanto e continuiamo a parlare di quello che dobbiamo fare per la nostra salute. Ma quali sono i consigli per i nostri amici animali? Vado a salutare e dare il benvenuto a Giulia Malagoli, veterinaria. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, cerchiamo di capire quelli che sono i consigli. Intanto, come si fa a riconoscere un colpo di calore, per esempio? E se ci sono delle razze che possono essere più delicate rispetto alle altre?
2: Certamente, ci sono delle attenzioni che diciamo il proprietario molto spesso ha già sviluppato nel momento in cui viene adottato, acquistato un tipo di animale rispetto ad un altro. Nello specifico tutti quei cani, ma anche gatti, attenzione, brachicefali, quindi con il muso schiacciato, hanno già diciamo di base delle difficoltà respiratorie, a volte anche importanti. Quando ci troviamo nella stagione calda, ovviamente la difficoltà aumenta. Un proprietario riconosce abbastanza chiaramente in realtà un colpo di calore. Il cane inizia ad ansimare, la lingua diventa piuttosto diciamo aumentata come dimensioni, una salivazione importante, talvolta purtroppo anche episodi di vomito, fino ad arrivare al collasso. Ecco, questa è sicuramente una situazione di urgenza estrema. Ci sono delle cose che possono essere fatte in autonomia. La cosa principale è trasportare ovviamente l'animale nel pronto soccorso più vicino, ma nel mentre cercare di abbassare la temperatura. Considerate che il colpo di calore significa che il paziente ha oltre 40 di temperatura corporea, quindi bagnarlo il più possibile con acqua fresca e dove possibile anche con dell'alcol, ovviamente non sul muso, non sulla testa. Però poi recarsi in urgenza, in pronto soccorso, ecco.
1: Quando parliamo, diciamo, degli umani in queste ondate di calore, si parla molto di bere, quanto sia importante l'idratazione. È così anche per cani e gatti?
2: Assolutamente, ma in generale i consigli che vengono rivolti dai medici alle persone in questo periodo, quindi non uscite nelle ore calde, pasti leggeri e cercate di idratarvi, vengono poi trasportati anche nel mondo animale. Per quanto riguarda i gatti, perché molto spesso viene sottovalutato l'affrontare diciamo di questo periodo e la difficoltà anche per gli amici felini, ma anche loro poverini patiscono particolarmente il periodo, quindi fornire ad esempio diverse ciotole sempre di acqua molto fresca in diverse zone della casa, o anche vengono molto apprezzate le fontanelle, quindi con questo getto di acqua continua può aiutare. Per quanto riguarda l'alimentazione, va da sé che un alimento umido è per definizione un alimento molto più ricco di acqua rispetto a delle crocchette, quindi se possibile, se non

0: non ci sono patologie particolari, sicuramente virare un pochettino di più su alimento, quindi scatolette piuttosto che bustine, quindi alimento ricco di acqua, con anche eventuali aggiunte proprio di acqua, di liquidi, insomma, sull'alimento. I colleghi nutrizionisti suggeriscono poi anche di fornire degli snack nel periodo estivo, per i proprietari che hanno voglia di cimentarsi magari con qualche preparazione in più, ad esempio negli stampini per il ghiaccio aggiungere dello yogurt con della frutta frullata può sicuramente ingolosire e rinfrescare allo stesso tempo.
1: È normale che si mangi meno?
0: Assolutamente sì, devo dire che in questo periodo riceviamo tante chiamate di proprietari preoccupati, giustamente, perché notano proprio un cambiamento nelle abitudini del loro pet. È assolutamente normale, pensiamo che i nostri animali non hanno la possibilità di sudare come facciamo noi, questo è il primo dato importante da far arrivare ai proprietari. Loro riescono ad abbassare la temperatura corporea praticamente solo attraverso le ghiandole sudoripare che hanno nei polpastrelli, quindi, e con ovviamente diciamo la respirazione un pochino più accentuata. Quindi non preoccupatevi se mangiano di meno, se sono un pochino meno attivi, concediamoglielo in questo periodo di caldo estremo. Ovviamente se dovessero invece iniziare a respirare con affanno importante, allora vanno monitorati.
1: Lei diceva i consigli valgono anche per cani, per esempio per le passeggiate, si dice non uscire nelle ore più calde, soprattutto anche per l'asfalto, soprattutto per chi vive in città. Quali sono i consigli che possiamo dare?
0: Allora, ovviamente non si andrà a fare la passeggiata un pochettino più lunga nelle ore centrali della giornata. Allo stesso tempo non è proponibile, non è pensabile che il cane non possa fare i propri bisogni dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Quindi a che cosa bisogna poi di fondo prestare attenzione? Si chiama prova dei 5 secondi, è molto banale da attuare, per capire se effettivamente camminando sull'asfalto il nostro cane rischia di lesionarsi i polpastrelli. Se appoggiamo il dorso della mano e riusciamo a mantenerlo a contatto per almeno 5 secondi, diciamo che in linea di massima dovrebbe essere consentito il passaggio sul marciapiede, sull'asfalto. Poi ovvio che se si può scegliere un percorso con degli alberi, con un po' d'ombra o anche solo dargli la possibilità di salire e scendere da una aiuola con un pochino di erba, andiamo un po' a risolverlo, ecco,
1: diciamo, a cercare una sorta di equilibrio,
0: esatto,
1: dove possiamo.
0: Esatto.
1: Senta, tosare o non tosare?
0: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché in effetti vengono idee un po' bizzarre in questo periodo. Assolutamente no, o meglio, contestualizziamo. Ci sono dei cani che necessitano di una toelettatura effettivamente nel corso dell'anno, quando ci sono i cambi di pelo proprio anche stagionali. Quindi hanno un mantello ad accrescimento continuo che dovrà essere, insomma, un pochino definito dal toelettatore. Per tutti gli altri animali, ma anche per loro, in realtà il mantello costituisce una protezione, quindi se noi andiamo a tosarlo, quindi a rimuovere completamente questa sorta di, che può sembrare un cappotto che tiene caldo, in realtà li esponiamo maggiormente a eritemi, irritazioni, ustioni, quindi non vanno tosati, ma vanno alleggeriti dal sottopelo che possono aver mantenuto magari ancora dalla stagione invernale. Particolare attenzione quando parliamo invece di cani dal mantello molto molto corto o gatti bianchi, perché le zone glabre, quindi l'addome, le orecchie o il muso possono andare incontro ad ustioni. Quindi ci tengo molto a far presente, insomma, ai proprietari, lo ricordo sempre in questa stagione, che esistono dei prodotti, delle protezioni solari anche per i nostri amici a quattro zampe.
1: Volevo farle poi un'ultima domanda, che è quella dei viaggi in auto. Come bisogna comportarci? Quali sono i consigli e le attenzioni che dobbiamo avere?
0: Certo, ci sono state purtroppo anche delle recenti, insomma, notizie drammatiche, ecco, riguardo a decessi di animali purtroppo lasciati per pochissimi minuti all'interno di un'auto. Ecco, assolutamente non si può pensare di lasciare, ma neanche all'ombra, ma neanche in un'auto che fino a un attimo prima aveva l'aria condizionata accesa, un animale. Loro, ripetiamolo, non riescono a sudare respirare, non riescono a disperdere il calore come possiamo fare noi, quindi li mettiamo veramente a rischio. È ovvio che se insieme insomma tutta la famiglia deve fare un viaggio in auto, ci si deve organizzare, quindi ci saranno svariate pause.

0: Possibilmente magari viaggiare in orari insomma un pochettino più freschi, fermarsi per farlo bere, sicuramente rinfrescare anche prima l'auto prima di farlo salire insomma a bordo, ecco, però mai mai neanche per poco tempo lasciarli da soli all'interno dell'abitacolo, ecco.
1: Facciamo in un minuto la sintesi di quello che ci siamo raccontati, quali sono i consigli quindi per i nostri amici cani e gatti per affrontare al meglio l'ondata di calore.
0: Certo. Allora, cani, amici a quattro zampe che devono per forza di cose uscire di casa, ovviamente solo negli orari un pochettino più freschi e durante il giorno passeggiate veramente di pochi minuti. Attenzione per quanto riguarda anche i gatti in casa, quindi non lasciamo la possibilità, ecco, di avere un ambiente un pochettino più fresco, gestiamo l'alimentazione e l'idratazione, alimento umido, acqua sempre a disposizione, eventuali snack per rinfrescarli, non tosiamo, ripetiamolo, i nostri animali per qualsiasi dubbio, ecco, nel momento in cui si dovesse vedere un respiro più accelerato, sintomi di possibile colpo di calore, io, ma come tutti i colleghi, siamo sempre a vostra disposizione, quindi meglio una telefonata, diciamo, in più che in meno, ecco, in questo caso.
1: Grazie mille, grazie a Giulia Malagoli anche per la sua chiarezza, buon lavoro.
0: Grazie, grazie mille.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Eccoci, ben ritrovati ancora, avete ascoltato questi consigli utilissimi su come anche far vivere ai nostri amici pelosetti questi giorni caldissimi, quindi complimenti davvero, perché sappiamo quanto sono importanti per tutte le famiglie, per tutte quelle persone che davvero hanno anche più di un amico pelosetto, magari hanno un cane, hanno un gatto, quindi mi raccomando, seguite attentamente i consigli che ci ha dato la nostra esperta. Oggi stiamo parlando inevitabilmente di questo caldo torrido che sta colpendo tutta la nostra regione Liguria, ma come avete visto tutta Italia e quasi tutta Europa. Avete visto le temperature che si sono registrate in Francia, addirittura si sono sfiorati i 47 gradi, roba incredibile. La nostra bella Portofino, anche lei oggi, anche se è bella, sarà calda anche lei, tranne naturalmente per quei beati fortunati che magari, ecco, vedete, guarda quanti fortunati ci sono oggi, senza invidia, senza invidia, i nostri beati fortunati sui loro yacht che hanno l'aria condizionata, belli tranquilli, ogni tanto poi si fanno

0: un tuffetto, insomma, e vabbè, l'importante ragazzi è che comunque queste persone, perché poi l'invidia non serve a nulla, ricordatevi che queste persone comunque generano ricchezza, fanno girare comunque i soldi, perché comunque lo yacht l'hanno comprato, su yacht quelli grandi c'è bisogno anche ovviamente di personale, quindi vedete, l'invidia alla fine non serve veramente a nulla, anzi ti logora solo, perché tanto loro che comunque le cose le faranno sempre, e tu, se sei un invidioso, rimarrai sempre lì. La nostra bella Camogli, Camuggi, senti poi con questa musica, fammela sentire Andrea, vai, tarara. Oh sole mio, senti il Frank, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Oh sole mio, mitica ragazzi, le doti canori del Frank. Tranne il caffè, poi nella vita so fare veramente tutto, tranne il caffè e stirare, perché sennò poi ovviamente la mia dolce compagna mi dice non è vero, non hai mai stirato una camicia nella tua vita. Allora, siamo arrivati alle 15:27, parliamo ancora di Vespa, sì, perché adesso andiamo a vedere un bel servizio della più antica, perché la nostra Chiara Orru è andata proprio a scoprire un po' nelle officine, i modelli, ci sono i meccanici che se le tengono lì come delle reliquie, davvero cose meravigliose, tenute veramente in maniera quasi maniacale. Allora andiamo a scoprire la nostra Chiara che cosa ci propone oggi e qual è questa Vespa così antica. Prego.
1: E qui con me una meravigliosa Vespa del 1948. È forse una tra le più antiche di Genova e la più antica proprio del Vespa Club ed è il signor Paolo. Ma lascio la parola proprio alla mia collega Lucrezia, magari capiamo un po' di più di questa Vespa, la più antica tra Genova.
2: Sì, grazie Chiara. Beh, la Vespa comunque è una passione che va avanti da 3 generazioni nel caso della sua famiglia, giusto?
3: Direi di sì, perché questa era la Vespa di mio padre, poi l'ho usata un po' io, mio fratello anche, perché anche lui l'ha usata un po', e ora la usava mio figlio Luca.
2: Ma vado avanti, questa Vespa com'è stata scoperta? Cioè questa Vespa apparteneva a suo padre, come ci ha raccontato prima, giusto?
3: La usava come mezzo di lavoro, mio padre aveva un'officina e la usava spesso per andare a recuperare le macchine per strada, quelle guaste. Ha fatto qualche modifica perché non è completamente originale, però sono tutti pezzi dell'epoca, nuovi non ce n'è neanche uno.
2: È ancora funzionante, mi stava
3: raccontando. Funzionante.
2: Giusto?
3: Siamo arrivati da casa qua stamattina.
2: Ah cavoli, quindi proprio tenuta benissimo, 78 anni e non sentirli praticamente, possiamo dire quasi.
1: Ma io so che ha una fotografia da farci vedere, una fotografia che ritrae proprio suo figlio, colui che l'ha riscoperta.
3: Ah,
1: è lei.
3: Sono io.
1: E lei con questa Vespa?
3: Sì, ma piccino.
1: Era piccino.
3: Adesso riesco a tirare fuori.
1: Sì, adesso la tiriamo fuori. È una Vespa, come vi dicevo, tra le più antiche di Genova e la più antica che hanno qui conservato al Vespa Club.
3: Questo
1: di Nervi.
3: Sono io.
2: Ecco la foto. Allora, questa Vespa lei mi aveva raccontato che in realtà poi non era stata sempre utilizzata, cioè è stata un po' riscoperta.
3: No, poi è stata riscoperta perché quando mio padre non l'ha più usata era andata a finire nel box, coperta da altre mille cose che uno in casa chiamucchia. Poi mio figlio ha visto questa foto e ha cominciato a dire nonno dov'è? E mio papà, che fa le cose per i nipoti, le fa più che per i figli, gliel'ha tirata fuori e l'abbiamo rimessa in strada, insomma.
2: Quindi come dicevamo prima è un po' una passione che va avanti da 3 generazioni, diciamo che la Vespa voi l'avete proprio nel sangue, cioè suo padre aveva detto che era meccanico.
3: Sì, io sono nato a olio e motori.
2: Benissimo direi, anche suo figlio mi ha detto che lavora.
3: Mio figlio lavora in Stellantis, voleva venire giù ma non ha potuto questa settimana.
1: E com'è entrato a far parte del club, questo, il club di Nervi?
3: Tramite quel personaggio lì che poi io abito a Nervi, quindi quando si sta fondato il club, dopo un anno e mezzo mi sono iscritto.
1: Quindi dal 2003 più o meno che lei è iscritto al club?
3: Direi di sì, penso di sì.
1: L'auspicio per il futuro, per questa Vespa, continuerà a essere in funzione, continuerà a viaggiare?
3: Sì. Penso di sì, secondo mio figlio sicuramente la userà. Gli altri nipoti non lo so.
1: Beh, però si porterà avanti questa bellissima tradizione di conservare Vespe, in questo caso tra le più antiche di Genova, come dicevamo prima. Enrico, questo

0: la Vespa più antica del Genova, del Vespa Club di Nervi. Continuiamo a parlare della Vespa in tutti i suoi aspetti, proprio per celebrare i suoi 80 anni, dal 23 aprile 1946.
1: Perfetto.
0: Grazie a Paolo, grazie a Lucrezia.
1: 80 anni e non li dimostra la nostra Vespa, ci state insomma mandando tante foto ovviamente che ricordano anche un po' il vostro passato, insomma con la Vespa si è diventati anche adulti, no? Avete visto la foto addirittura di questo signore che era stato appena messo lì, era un bambino piccolissimo a cavallo della Vespa con la foto, insomma, quindi tanti tanti bei ricordi. Ne abbiamo già uno, se la vogliamo far vedere, Andrea, magari Vespa 1, almeno quella lì, perché poi adesso piano piano arrivano le altre. Vediamo se ce l'abbiamo, grazie, così la facciamo vedere. Eccola qua, grazie alla nostra Carla che dice: guarda che meraviglia la mia Vespa, complimenti, bella bella bella. Insomma, poi Vespa bianca così è un classico, è molto molto elegante fondamentalmente, però poi Piaggio ha capito che non poteva soltanto relegare al bianco e è uscita negli anni 70, sicuramente gli anni del colore, quel colore bello intenso, con insomma tante colorazioni diverse, quindi insomma anche particolari, cioè arancione fortissimo, poi c'era addirittura il giallo proprio forte forte, insomma tanti tanti colori che poi piacevano a tutti. Siete in tanti a mandarci tante tante foto. Nel frattempo anche saluta la nostra Daria, buon pomeriggio Daria. Adesso poi quando riusciamo metteremo anche la foto di tuo marito con un TS 150, complimenti, che belli, modelli veramente di una volta. Allora sono le 15:31, volevo far vedere ancora, abbiamo Graziano, cosa dici? Allora abbiamo il nostro Graziano Cesari, che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni, insomma ex arbitro internazionale, commentatore di Primo Canale, conduttore, eccetera, eccetera, eccetera, che anche lui ha un passato da vespista ed è ancora tuttora un vespista. E allora sentiamo che cosa ci dice e cosa ci racconta della sua Vespa e della sua passione per questa due ruote davvero mitica.
2: La mia Vespa, quella è la GL del 66, fine 66. Guarda, fa parte dell'arredamento in casa mia. Come vedi, ancora tutto originale, tutto funzionante, la ruota di scorta davanti, il doppio sellino, perché sai, Eva, una volta le dame stavano allacciate, ma stavano di fianco e quindi si portavano le mollette nella borsa per la gonna che altrimenti svolazzava. Insomma, questa direi che è proprio intoccabile, è un oggetto che mi piace moltissimo, quindi non cambierò questo. Però, beh, ne ho avute, perché da 16 anni avevo, quando si prendeva il patentino, la patente A, ho comprato il Primavera, rigorosamente bianco, quello che ti fregavano la scocca tutte le volte che la posteggiavi. C'era un giro di scocca in tutta Genova, pazzesco. Poi avevo preso il GTR 125 grigio, quello bello panciuto, mi sembrava di avere una Ferrari sotto il sedere. E poi ho preso il Rally 200, quello che nella scocca aveva la scritta con scritto Rally 200, andava come una palla. Mamma mia, che bei tempi, poi quando si andava a fare miscela. Guarda, l'ha detto, che dicevi, un litro di miscela, e lui la con fantastico, dai, bellissimo.
3: Senti Graziano, che cos'è stata per te la Vespa? Che simbolo è stato?
2: Beh, per me la Vespa è stata tutto, perché a quei tempi, e si sto parlando della preistoria, era una conquista, era uno status symbol come potrebbe essere adesso, no? Poi una libidine, te lo dico sinceramente, perché ci voleva del manico, sai? Quando si rompeva il cavetto dell'acceleratore o il cavetto della frizione, allora dovevi sfilarlo e con una mano tenevi il cavetto dell'acceleratore, con l'altra cambiavi le marce e col piede frenavi. Ecco, questa è stato per me la Vespa, è stata la cosa bella, non so, ti posso dire la candela, ecco, quando dovevi andare a pulire la candela, che lo facevi con un cacciavite oppure col marciapiede, cioè è stata una parte importantissima della mia gioventù.
3: E ci vai ancora?
2: Ci vado ancora. Adesso sai, adesso è facile, c'è il monomarcia, schiacci, metti la chiavetta, schiacci il pulsante e vai via così. Ma la Vespa è molto molto bella. Le marce sono quando sfollavi, sai che roba? Lo menavano tutti quando sfollavi con la marcia. Ci vado ancora, sì, qualche volta ci vado ancora perché mi piace molto.
1: Che ricordi, il nostro Graziano Cesari, è vero, portavi sempre il pannetto per poi pulire la candela con, mamma mia, che ricordi, e poi giustamente avete sentito le donne delle...

all'epoca si prendevano posto di lato, si mettevano di lato e mettevano proprio le mollette sulla gonna, perché insomma all'epoca c'era questa eleganza, non potevi mica certo far vedere oltre le ginocchia, quindi diventava scandalo, insomma un altro mondo. Poi che bello Frank, la Vespa quasi gli stessi anni di mia madre, la scorsa settimana cantavo a Firenze, ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, insomma, di Cremonini, se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi. Sabrina, un bacio, grazie della tua bella testimonianza e anche della tua foto che hai fatto nel corso del concerto del bravo Cremonini, ok? Basta, adesso ci fermiamo solo per un minuto, ma ci rivediamo tra poco, non andate via perché parliamo ancora tanto di caldo, dei vostri messaggi, continuate a mandarci le foto anche delle vostre Vespe del passato, rimanete insieme a noi.

0: Nata 10 anni fa nel ponente genovese, Delicar è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mondo del noleggio di auto di lusso in tutto il nord e centro Italia. 10 anni di esperienza, passione e professionalità hanno trasformato Delicar in un marchio riconosciuto e apprezzato, sinonimo di qualità, affidabilità e eccellenza. Ma il viaggio non si ferma qui, il futuro è già iniziato. Presto Delicar aprirà le porte a nuovi orizzonti, ampliando la propria offerta con officina, autosalone e un nuovo concetto di luxury rent, attento all'ambiente, per continuare a innovare e offrire esperienze sempre più esclusive e sostenibili.
1: La passione della carrozzeria è forse da bambino che ce l'avevo dentro, ecco. L'idea invece del noleggio luxury è nato da un cliente che voleva noleggiare. Ho fatto un po' una ricerca e per noleggiare determinate macchine ci volevano veramente delle possibilità alte. Quindi è nato con un pensiero di poter dare a tutti la possibilità di noleggiare con franchigie più basse, con cauzioni più basse e con prezzi un po' più standard rispetto un po' alla media. In media una cauzione per una macchina del genere parte dagli 8 ai 10 mila euro. Con noi, con le nostre assicurazioni, perché collaboriamo anche con assicurazioni, quindi abbiamo la possibilità di abbattere le franchigie varie in caso di urti. Con soli 2.000 euro di cauzione c'è la possibilità, a partire da 500 euro al giorno, di noleggiare una vettura del genere. Partiamo da Ferrari F8, sta entrando nella flotta una 296 GTB che è difficile da trovare nel luxury, nel noleggio quantomeno, dalla Bentley Bentayga, Porsche GTS, insomma, classe G63, 63 Brabus. Gli obiettivi per il futuro ce ne sono due in particolare, nel senso che io nasco come carrozziere, ad oggi ho formato una squadra anche di officina con meccanici specializzati, sarà un multibrand, non sarà solo su un marchio solo. Voglio buttarmi nella meccanica per ampliare appunto nel nostro settore e è una scommessa nuova. È stata una scommessa quando io sono partito con la prima carrozzeria. In questo campo qui, ripeto, ce ne siamo veramente tanti. In pochi si specializzano su determinate cose. In questa nuova struttura abbiamo fatto degli impianti all'avanguardia, a emissioni zero e impatto zero sull'ambiente, che questa è una cosa sulla quale io voglio premere tanto, perché in carrozzeria si inquina tantissimo se non si è a norma, e grazie anche alla Saima, che ringrazio, abbiamo potuto fare veramente degli impianti speciali dove le emissioni sono praticamente zero. Parlando un po' della nuova Ferrari Luce, noi ci siamo già interessati a questo modello, c'è particolare richiesta, quindi sarà una delle prossime macchine per la quale noi siamo già in lista d'attesa, che sarà introdotta nella flotta, e mi auguro che regali emozioni come motori termici.

Eccoci ancora insieme, allora parliamo ancora un po' di caldo, ma anche di Vespa. È di Vespa, sì, perché siete in tantissime a dare le foto. Adesso vi faremo vedere altre immagini delle Vespe che girano per la nostra città di Genova. E tenete presente che davvero la Vespa ha superato ogni tipo di record, non soltanto per quanto riguarda le vendite poi in tutto il mondo, ma poi è stata ripresa anche, ad esempio, poi dalla Vespa ci sono state le mille derivazioni, poi è nata l'Ape, poi sono nate tante altri scooter, e pensate che adesso la Vespa continua a essere comunque venduta. Ovviamente l'hanno rielaborata, fatta ovviamente per i giorni nostri. Vedrete che uscirà anche la Vespa totalmente elettrica, perché si era parlato di un progetto in atto e quant'altro. E poi abbiamo anche il nostro amico Lorenzo, adesso poi quando riesco a scaricare, che giustamente però dice: io non ho una Vespa ma ho una meravigliosa Fiat 1003 del 1962, che mi ha mandato la foto, è bellissima. Complimenti Lorenzo, non darla via perché sarebbe davvero un delitto, è veramente molto molto bella. E poi queste autovetture, se riesci a tenerle bene, prendono valore di anno in anno, bella, complimenti. Poi salutiamo anche Eugenia, buon pomeriggio Eugenia da Cornigliano, anche qui Frank, tanto tanto caldo, io però ho preso il vizio di uscire, se proprio devo, verso le 17:30-18 minimo, giustamente, perché non conviene adesso uscire, anche perché veramente fa troppo caldo, e poi insomma anche i negozi, se non sbaglio, aprono tutti intorno alle 3:30, quindi se potete andarci verso le 18:00-18:30, meglio ancora. Stesso discorso anche per quanto riguarda, avete visto i lavoratori, peraltro ieri bruttissima notizia di quel ragazzo di Arenzano, quell'operaio che ha perso la vita, insomma un'altra notizia tragica. Dunque devo salutare ancora un po' di persone, poi lancerò il prossimo servizio. E abbiamo ancora due immagini di Vespa, Andres, ce l'abbiamo, così perlomeno le facciamo vedere. Saluto anche ciao Katia, buon pomeriggio, come stai? Un saluto alla nostra Katia Frank. Io ho avuto il ciao, la Vespa non me l'ha voluta comprare mio padre, ma me la vorrei comprare adesso che sono adulta. E beh, giusto, ci sta, tanto adesso la fanno. Il ciao, ragazzi, anche lui è un mito, ovvio, il ciao, la Vespa, eccoli qua, guardate queste belle immagini. Allora, quando si parla di Vespa si parla anche dei raduni storici che fanno, e sono tantissime persone che durante tutto l'anno organizzano eventi come questi, come quelli che vedete insomma nelle inquadrature al mio fianco. Sono le Vespe che poi raccontano, vedete, guardate che meraviglia, ma questi sono tutti senza casco, è probabile, ma forse perché, vai a capire, magari sono dentro una pista, non lo so. Comunque, guardate che meraviglia, ce n'è un po' di tutti i modelli e di tutti i colori, come vi dicevo, lo vedete, c'è l'arancione, c'è il rosso, c'è il giallo, sono, e qui se non sbaglio siamo su agli Arzelli, qui siamo sugli Arzelli sopra Sestri Ponente, gli 80 anni di Vespa, lo scooter è ancora un'icona mondiale, veramente mondiale. E guardate anche un po' di fumo, questa qui, la prima, ancora con le bacchette, guarda, il manubrio a bacchetta, mamma mia. Poi la versione 3 marce, 5 marce, avevo fatto addirittura. E poi ragazzi, una volta si truccavano le Vespe. Infatti io volevo chiedergli proprio questa a Graziano, insomma, dirgli: Graziano, ma anche tu la truccavi la Vespa? Si truccava a 75-90 pinasco, insomma, per farli andare di più. È come se camminavano. E poi c'era la versione rally, quella che ricordava appunto... Eccola qua, guarda, proprio questa. È la versione rally, bellissima, che meraviglia, che andava veramente come una palla da schioppo, veramente. Compri poi, che bella quella con il faro ancora nella parte interiore, mamma mia che spettacolo ragazzi. Io avevo un 125 primavera anch'io, poi ho avuto un TS, bello averlo tenuto. E pensate che c'era anche l'ET3 elettrica, che era una novità per quegli anni, negli anni 80, adesso parlano tanto di elettrico. La Piaggio faceva già l'ET3 elettrica, che si accendeva, vi ricordate, in maniera

0: insomma elettronica e non con la piedivella, ed era già una novità. Comunque veramente la Vespa ha segnato un'epoca e continua a segnare. In questi giorni grandissima festa a Roma, un po' in tutta Italia, per festeggiare la Vespa più famosa al mondo. Allora, parliamo ancora di caldo, perché adesso, sempre con Tiziana, andiamo a scoprire che cosa dobbiamo mangiare in queste giornate di caldo, caldo asfissiante. È importantissima l'alimentazione, oltre bere naturalmente. E allora andiamo a sentire davvero i consigli molto importanti per cosa dobbiamo mangiare in queste giornate, per tutto il caldo che comunque arriverà in questa estate che è appena iniziata. Prego!
1: Continuiamo a parlare di caldo, caldo estremo, ondate di calore. Quali sono i consigli? Che cosa dobbiamo mangiare? Quanto dobbiamo bere? Lo vado a chiedere al professor Samir Sukar, direttore della dietetica e nutrizione clinica della OM, IRCCS, Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto bisogna considerare fondamentalmente, più che il cibo, la idratazione. Questo è un punto cruciale, perché l'idratazione deve essere aumentata rispetto ai canoni, soprattutto negli anziani. Ricordiamoci che molto spesso le persone anziane non hanno la capacità di percepire la disidratazione, quindi devono essere idratati un po' quasi forzosamente. Vero. E l'altro aspetto, naturalmente, tutti coloro i quali hanno patologie che sono magari in ambienti in cui c'è un eccesso di calore, devono essere vestiti in maniera diversa, cercando di mantenere la freschezza degli abiti, eccetera, evitando di farli sudorare. L'altro aspetto è quanto almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua. Noi ricordiamo che abbiamo una buona acqua, la nostra acqua, diciamo, dei vari acquedotti genovesi, ha la caratteristica di essere un'acqua medio minerale, che va benissimo perché apporta un certo quantitativo di sali. E ricordiamoci poi cosa mangiare, principalmente a prescindere dalle proteine, che devono sempre stare, ma io direi sostanzialmente uova, pesce e fonti di poco, diciamo, digeribilità, come la carne grassa, i salumi, eccetera, che deve essere allontanati. Dobbiamo mangiare principalmente frutta e verdura, e in particolare la verdura ricca di acqua, come ad esempio gli zucchini, oppure, oppure appunto i cetrioli, e la frutta, in particolarmente ricca sempre d'acqua, cocomeri, meloni e tutto quello, frutti di bosco, che ci consente di apportare un buon contenuto di acqua insieme agli alimenti. L'altro aspetto è non utilizzare integratori a meno che non ce ne sia necessità, e quindi attenzione all'utilizzo esagerato dei vari sali di potassio, magnesio. Sì, possono essere utili, soprattutto laddove c'è un sforzo intenso, magari degli sportivi, chi si fa una bella biciclettata sotto il sole cocente o altre situazioni di questo tipo, ma è importante anche portare una certa quantità di sodio, perché la sudorazione porta anche una certa quantità di sodio, per cui io eviterei quelle acque dove c'è la pastiglia, se si vede, di sodio che galleggia in un mare di acqua. Queste non servono praticamente a niente, e questi sono i consigli che darei per questa stagione.
1: Ci sono dei cibi, lei parlava prima anche di sali minerali, che ci aiutano a reintegrare i sali minerali?
2: E certo, ricordiamoci come prima che dicevamo le verdure e la frutta sono particolarmente ricche di potassio, e quindi sostanzialmente il potassio va perduto e quindi assolutamente va ricompensato, anche il magnesio, e anche questi sono ricchi di questi sali, e viceversa il sodio generalmente è già in eccesso. Dicevo che non è necessario naturalmente evitarlo completamente, perché se ne perde un po', però normalmente la quantità di sodio è normalmente nella nostra dieta in eccesso, molto al di sopra dei 30 mg al giorno. Lo inseriamo in qualsiasi modo, molto attraverso l'acqua della pasta, attraverso la salificazione degli alimenti, eccetera. Altri ioni, ricordiamoci il calcio e il fosforo, che peraltro entrano magari con i latticini, e quindi può essere utile assumere yogurt, kefir, che tra l'altro ha un vantaggio notevole in termini di flora batterica, batterica intestinale, quella che viene chiamato attualmente microbioma, e che deve essere in qualche modo modulato, possibilmente con una buona

0: un'aggiunta di frutta e verdura.
1: Professor Zucker, ci può aiutare facendo degli esempi pratici? Qual è la colazione più adatta a queste giornate così calde, così come il pranzo e la cena?
0: Allora, io suggerisco naturalmente il frullato di frutta, che così una bella macedonia trasformata in frullato per chi ha fretta, come me, oppure con un po' di latte parzialmente scremato o di yogurt o di kefir, come dicevo prima, è in questo momento la colazione più adatta. Possiamo aggiungere anche una piccola quantità di carboidrati sotto forma di pane con miele, ma direi che sostanzialmente la quota energetica attuale non deve essere poi tanto superata. A lato di questo può essere utile, soprattutto nelle persone anziane, inserire un po' di proteine, quindi può essere utile anche l'ovetto, che può essere l'ovetto sodo o anche un ovetto al tegamino, perché no? Molte persone non hanno il piacere di mangiare l'uovo al mattino, ma invece è una fonte importante, perché generalmente, soprattutto al di sopra dei 65 anni, e mi rivolgo al 35 quasi per cento della popolazione ligure, un uovo al mattino associato a yogurt e a latte consente di apportare una quantità di proteine che poi, associata a una proteina a pranzo e a cena, consente di avere un buon bilancio per mantenere il muscolo attivo, insieme naturalmente al potassio, insieme alle vitamine. Ricordo le vitamine. Molto spesso ci dimentichiamo di utilizzare alimenti ricchi di vitamine, che come al solito ricadiamo sempre di nuovo sulla frutta e la verdura, però ricordiamoci che una cosa importante nella frutta e nella verdura, ci sono anche dei pigmenti che sono fitonutrienti e che hanno delle funzioni diversificate, per cui la cosa migliore da furbi è cambiare i colori oppure fare delle belle macedonie con frutta mista, che abbiamo così gli antociani, abbiamo i beta caroteni, gli alfa caroteni, ricordiamoci i pomodori sono particolarmente ricchi di alfa carotene, che è licopene anzi in particolare, che aiuta anche a proteggere la nostra prostata per chi è maschio.
1: Per il pranzo e la cena quindi siamo a posto. Per lo spuntino è consigliato sì o no?
0: Allora, è un problema perché controverso questo. Sicuramente gli spuntini li stiamo un po' abbandonando in generale, perché poi portano sempre un'attivazione un po' dell'insulina, soprattutto quelli ricchi di carboidrati. Però in questo contesto, cosa vuole? Ricadiamo sempre sulla solita frutta. Oppure, perché no, impariamo a centrifugare la verdura. Se abbiamo bisogno di idratarci, anche la verdura centrifugata, una buona centrifuga, anche saporita con magari un po' di zenzero per chi non è allergico, o di altre spezie, può essere facilitatoria dell'assunzione appunto di vitamine insieme con l'acqua, perché no?
1: Professor Zucker, per chi pratica attività sportiva in questo periodo, cioè con un caso estremo, ci sono dei consigli, delle modifiche all'alimentazione?
0: Allora, noi stiamo ribadendo su questi concetti. Sicuramente le modifiche devono essere: evitiamo i grassi, che sicuramente portano non soltanto un apporto energetico elevato, ma ci portano poi anche una digestione più lenta e quindi una secrezione maggiore a livello intestinale da parte del pancreas, della colecisti, delle secrezioni gastroenteriche, e quindi che portano poi a un rallentamento del transito. Molte persone poi in questo momento stanno facendo diete magari anche con i farmaci, sappiamo quanto questi farmaci siano importanti, ma sappiamo anche che danno dei disturbi collaterali, quindi rallentamento del transito. A maggior ragione cerchiamo di mangiare meno alimenti che portano appunto un rallentamento del transito, come i grassi. Come grasso io lascerei come al solito il nostro olio d'oliva extravergine, che consente poi di avere delle insalate un pochino più gustose e porta anche una quota energetica che evidentemente bisogna avere, perché non è che poi dobbiamo soltanto bere, dobbiamo anche mantenere il nostro apporto calorico quotidiano, che rimane standard, non però, e teniamo anche conto che per raffreddare il nostro corpo consumiamo energia anche, perché l'energia deriva anche per il raffreddamento, e quindi il rinfrescamento dell'organismo ha una sua funzione. Può essere utile bere due bei bicchieri

0: cucchiaioni d'acqua prima di ogni pasto, questo lo suggerisco, senza esagerare con la temperatura fredda.
1: Ecco, quindi, questo è un punto.
0: Esatto, infatti bisogna cercare di bere acqua, non dico tiepida perché altrimenti diventa quasi disgustosa, ma a temperatura ambiente e possibilmente evitare anche l'acqua gasata per chi poi alla fine non la tollera benissimo, però appunto è meglio in ogni caso bere, fare piccoli sorsi e soprattutto bere prima di dormire. È molto importante bere prima di dormire perché diciamo 7-8 ore di sonno possono portare a una disidratazione che facilita la formazione di calcoli renali. Questo è un dato abbastanza evidente dovuto anche al fatto che i reni vengono, si mettono in una posizione orizzontale, quindi anche il deflusso è meno intenso rispetto a quello nella posizione verticale, in ortostatismo, e anche questo è importante, quindi prima di dormire due bei bicchieroni d'acqua.
1: Ci sono dei consigli alimentari per chi soffre di pressione bassa? Perché durante l'estate c'è qualche alimento che ci può aiutare oppure non c'è speranza?
0: Ma per la pressione bassa bisogna cercare di bere bevande con un po' di caffeina, quindi il tè, il caffè, eventualmente. Ora io non sono un amante della Coca-Cola, che è un prodotto che contiene, diciamo, contiene niente sostanzialmente, quindi, però contiene un po' di caffeina, quello
1: però
0: senz'altro.
1: Perché c'è una pressione bassa,
0: sicuramente
1: vero.
0: Da questo punto di vista potenzia un attimo la pressione. Questo è quanto. Naturalmente poi un pizzico di sale in più, magari con le insalate, va aggiunto e questo aiuta a tenere un po' sulla pressione.
1: Questo hamburger che ci fa vedere la regia, meglio di no in questi giorni, cosa dice?
0: Ma sicuramente l'hamburger è molto ricco di potassio, cerchiamo di non aggiungerci il sodio, sto di stare di prenderci una volta al mese, come dicono le linee guida, poiché appunto sappiamo che è cancerogeno tutto quel marrone scuretto che sono idrocarburi, alifatici, aromatici, eccetera.
1: Allora, professor Succar, in conclusione facciamo la sintesi in una novantina di secondi. Che cosa dobbiamo mangiare, che cosa non dobbiamo mangiare, quanto dobbiamo bere per superare queste giornate di caldo estremo?
0: Bere 1,5 litri, 2 litri d'acqua, possibilmente del rubinetto, se vogliamo magari filtrata per chi vuole proprio evitare rischi eccessivi, perché in realtà rischi non ci sono a bere l'acqua del rubinetto. L'altro aspetto è consumare prevalentemente frutta e verdura, almeno 1 chilo di frutta e verdura, e soprattutto di frutta, perché arrivare a 1 chilo di verdura sia un po' difficile, almeno 3 porzioni a pranzo e a cena. Fare una colazione leggera con latticini freschi, tipo appunto latte, yogurt per chi non tollera il lattosio, latte delattosato o alla peggio questi latti di avena o latte vegetali, di cui io non amo particolarmente perché molto spesso sono prodotti prevalentemente industriali. L'altro aspetto è un'alimentazione leggera a base di una quantità di carboidrati, va benissimo anche la pasta, magari fresca, cereali all'ora di pranzo mescolati con legumi, riso freddo e eventualmente, come dicevamo prima, una buona quantità di frutta e verdura nell'arco della giornata, anche con gli spuntini, possibilmente con centrifughe.
1: Grazie al professor Samir Succar, buona giornata e buon lavoro.
0: Arrivederci a tutti e buona estate.

Avete ascoltato bene che cosa bisogna mangiare quando fa così tanto tanto caldo? Verdure e quant'altro, le solite cose che ci diciamo da 255 anni, va bene. Però, insomma, poi alla fine c'è gente che si ingolfa troppo, a volte anche il sottoscritto, quindi parlo anche per partito preso, nel senso che bisognerebbe veramente evitare troppi troppi carboidrati e poi soprattutto non rimpinguarti alla sera, non puoi mangiare tonnellate di roba perché poi magari dici ho mangiato poco a pranzo, mangio tanto la sera, no, non è così. Quindi cercare veramente di mangiare poco e bene, e soprattutto, come l'abbiamo sempre detto, bere tantissimo, cercare di evitare assolutamente, lo so che sono cose banali, però alla fine questo è, tutto quello che ovviamente sono bevande, quindi a parte gli alcolici assolutamente, ma poi anche acqua frizzante, cercare di non prendere roba con anidride carbonica, poi c'è quello che invece non può fare a meno di un bel bicchiere d'acqua fresca gassata e va bene, però anche lì non

0: abbondiamo troppo, eh? Poi c'è la nostra Carla che mi descrive: Frank, io come faccio che adoro la Nutella? Amore mio, la Nutella te ne mangerai un mezzo panino invece che un panino intero, perché insomma inevitabilmente la Nutella è buona, ma scalda tantissimo, ok? Allora, poi tante persone ci stanno scrivendo per la Vespa. Frank, anch'io ho posseduto una Primavera negli anni 70, che ricordi, si andava senza il casco e via, libertà. Lo so, però adesso è cambiato tutto, eh? Guarda le immagini delle nostre Vespe. A proposito di Vespe, Andrea, abbiamo un servizietto, giusto? Ne abbiamo più di uno, però iniziamo a farne vedere qualcuno, sempre su tutto quello che è il mondo dei vespisti, dei collezionisti, di tutta la passione per la Vespa. E adesso ve ne proponiamo uno, ne abbiamo un paio da farvi vedere. Non parliamo solo di Vespe antiche, ma parliamo anche proprio della passione per la Vespa, per queste persone. E poi sappiate che ormai c'è un mercato incredibile, come per il Ciao. Per la Vespa ovviamente c'è un mercato su internet pazzesco. Allora, ancora un piccolo speciale sulla nostra Vespa, continuate a mandare le vostre foto e i vostri ricordi, prego.
1: Raccontami tutto di questa Vespa, che è nota perché è la Vespa protagonista di un film molto importante.
2: Eh sì, è la Vespa di Vacanze Romane, esattamente il modello 125 cavi, così in gergo, che si distingue dal modello precedente perché aveva le bacchette rigide sul cambio.
1: Allora, fammi vedere bene.
2: Qui.
1: Ecco, l'altro aveva le bacchette rigide.
2: Aveva le bacchette rigide, così.
1: Questo qua invece
2: precedente.
1: No. Quindi di che anno è?
2: Questo è del 1951, come quella del film.
1: Proprio la stessa.
2: Sì.
1: Ecco, bravissimo. Vediamo anche il film. Quali sono le caratteristiche più eclatanti di questa Vespa? Intanto io da profana dico che rispetto alle Vespe moderne ha i due seggiolini.
2: Sì, quello c'è senz'altro, ma lì i due seggiolini l'hanno tenuta per anni dopo anche.
1: Eccola lei! Proprio nel film Vacanze Romane. Quindi quali sono le caratteristiche più evidenti di questa Vespa che la rende un po' unica, diversa dalle altre? Partiamo dalla parte davanti, Alessandro.
2: La parte davanti è il parafango, le sacche laterali, nonché il faro anteriore, è in lega d'alluminio, come usava nelle prime serie. Invece le ultime serie delle faro basso erano tutte in metallo. Poi altre caratteristiche salienti, il colore, che
1: bello,
2: era particolare perché era l'unico colore disponibile anche su ordinazione.
0: Mamma mia, che spettacolo! Allora, tanto parliamo un po' di questo film Vacanze Romane, che fece davvero diventare ancora più famosa la Vespa in tutto il mondo. E se non ricordo male, Andrea, avevamo fatto, ti ricordi, anche uno speciale con Dario Vassallo proprio su Vacanze Romane, però se poi l'ho riuscita a trovare, ma non è un problema. Allora, chi c'era? C'era il grande Gregory Peck, attore strepitoso, e poi lei, la principessa, che proprio impersonificava in questo caso la principessa, che poi si innamora di Gregory Peck, però poi, ahimè, lei deve ritornare a fare la principessa, e quindi poi l'amore non può continuare. Stiamo parlando ovviamente di Audrey Hepburn, splendida, elegantissima come da colazione da Tiffany, ma in Vacanze Romane si vede proprio questa Vespa che transita, e facendo anche delle scorrettezze un po', transita per le vie di quella Roma che non esiste più, ma come del resto non esistono più quelle città con pochissime autovetture, con pochissime persone che camminavano, e tutto in bianco e nero ovviamente non è più così. Comunque complimenti anche a questa bellissima Vespa che abbiamo trovato naturalmente. Come, Andre? Sì, beh, bravo, sì, è quella lì. Così se la facciamo vedere, guarda, è meraviglioso, mi lascia anche un po' di audio, vai. Guardate che meraviglia.

0: ma quante infrazioni avevano fatto Gregory Peck e Audrey Hepburn in questo film, però bellissimo, che testimonia davvero anche l'agilità della Vespa. Ovviamente le immagini dove fanno quelle scene anche un po' molto molto pericolose, ovviamente non erano nessuno dei due, ma erano due stuntman, e poi anche nella scena dove si vede che lei guida e sale Gregory Peck dietro di lei, ovviamente era trainata dalla famosa macchina che ovviamente aveva l'inquadratura. Quindi complimenti, complimenti anche a quelle persone che appunto ci hanno ricordato questo bellissimo film del 1953, che era stato un grande grande successo, e soprattutto se era diventato sicuramente un grande successo lo si deve anche in buona parte a queste inquadrature di una Roma meravigliosa che non esiste più, ma soprattutto questa meravigliosa Vespa, ok, che oggi stiamo un po' celebrando per la seconda volta, perché insomma dopo il suo compleanno ufficiale adesso da oggi partono ufficialmente un po' la Piaggio, ha fatto grandi grandi manifestazioni, una su tante proprio a Roma, nella città eterna, saranno 3-4 giorni di grandi grandi festeggiamenti. Siete in tantissimi a mandarci le foto e soprattutto in tanti anche a ricordarci. Peccato che c'è una foto molto bella proprio che ce l'ha mandata, mi sembra forse Lorenza, che si vede lei e il marito, presumo, e lei proprio a cavalcioni della Vespa lateralmente con la gonna abbassata fin giù con le mollette, quindi quello che dicevamo con il grande Graziano Cesare. Poi un saluto a tutti anche da parte di Giorgio, buon pomeriggio. Poi chi abbiamo ancora un po' di persone? Allora, Frank, oggi bucatini alla matriciana, abbacchio con patate, una bottiglia di vino rosso e un vasetto di Nutella. Lorenzo ovviamente scherza, però credetemi che c'è qualcuno che secondo me se le mangerebbe queste cose qui, anche se ci sono quasi 40 gradi. Ad esempio il nostro Andrea in regia, che è una cosa vergognosa. Comunque va bene. Allora, sono le 16:09. Un altro brano, un altro pezzo dedicato alla Vespa. Vediamo questa volta che cosa vi facciamo scoprire. Sono tutti mini filmati di 2 minuti, piccoli servizi che però ci fanno davvero entrare in questa giornata che stiamo dedicando sia al caldo, ovviamente, ma anche alla Vespa. Prego.
1: Era il 23 aprile 1946 quando Enrico Piaggio registrò il brevetto della prima Vespa. Oggi, a distanza di 80 anni, continua a essere un simbolo culturale, un oggetto di design senza tempo e un frammento di storia industriale che ha attraversato generazioni, continenti e mode. Il suo nome nacque quasi per caso. Il mezzo ricordava una Vespa, compatto e dal tipico ronzio del motore. Il nome rimase e divenne uno dei marchi più riconoscibili al mondo. In Liguria, a Nervi, ha sede il Vespa Club con il maggior numero di iscritti, che conserva centinaia di cimeli dagli anni 50 ad oggi.
2: Tipo, questa qua era la biella della prima Vespa del 46, della 98.
3: Quindi la,
2: proprio la prima, quella che avete fotografato dal club, è proprio la prima. Poi c'era anche il clacson, poi ci sono altri ricordi, tipo questa qui erano le prime tessere degli affiliati del Vespa Club. Diciamo del Vespa Club, questa qua è del 63, è vero che erano caschi che erano un pochino pericolosi, ma vabbè, esatto, però c'era questo e andavano con queste cose qua, la Vespa, non so, negli anni 50, magari quelli che facevano tipo il giro da Tre Mari con la roba lì, che usavano questi caschi, usavano questa roba qua.
1: Nel Vespa Club di Nervi incontriamo alcune delle Vespe più antiche di Genova, conservate perfettamente e con diversi pezzi originali.
4: Questa era la Vespa di mio padre, poi l'ho usata un po' io, mio fratello anche, perché anche lui l'ha usata un po', e ora la usava mio figlio Luca. Ha fatto qualche modifica perché non era completamente originale, però sono tutti pezzi dell'epoca, nuovi non ce n'è neanche uno.
5: Qua ce l'ho da diversi anni, però l'avevo recuperata da un amico che non la adoperava più, era dentro un fienile coperta di fieno, di tutto, e io sono passato.

0: queste cose qua, ho detto se me la vendi me la metto a posto, e difatti ho passato tanti anni per cercare i pezzi originali e sono riuscito a recuperare tutti i suoi pezzi originali d'epoca ed è arrivata a questo punto.
1: Rientriamo nuovamente in studio, sono le 16:11, ci fermiamo solo per un paio di minuti per un po' di pubblicità, ma rientriamo subito perché abbiamo ancora tante cose da farvi vedere, dobbiamo ancora davvero parlare di caldo. Questa volta parleremo anche un po' di tutte le temperature più estreme che si sono registrate in questa settimana di fuoco e non è ancora finita, non solo in Italia ma un po' in tutta Europa. Un po' di pubblicità, ci vediamo tra pochissimo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

16:15 ancora insieme, parliamo ancora insomma di questo caldo che sta davvero attanagliando tutta Europa, non solo l'Italia. Infatti pensate che in questo caso stiamo parlando di alcune temperature monster, soltanto che nella parte della Spagna, siamo a Cantabria, si sono toccati quasi 44,2 gradi, una roba nel comune di Tama, una roba pazzesca, temperatura più alta mai registrata nella comunità in qualsiasi mese dell'anno. Una roba incredibile, come anche in Francia, in alcune parti della zona tra Bordeaux e Marsiglia, anche lì, insomma, vicini ai 43. Ecco, e poi tenete presente, tanto queste sono immagini ovviamente, che ecco, vedete, per esempio, con tutto rispetto per queste persone che per l'amor di Dio magari stavano uscendo per i loro... Bisogna stare attenti, persone molto molto anziane, fragili, e comunque non puoi permetterti in queste giornate di uscire intorno a quest'ora qui, perché lo vedete, fanno anche molta molta fatica. Poi guarda, ecco, mamma mia, meno male che è andata bene la signora, ha avuto anche un minimo di... Quindi capisci, un giramento di testa,

basta poco, succede alle persone di 30-40 anni, figuratevi persone sicuramente più anziane. Quindi assolutamente, se dovete uscire, oppure fatevi accompagnare se dovete proprio uscire da qualcheduno, perché non ne vale veramente la pena di rischiare. E poi sicuramente avere sempre nella borsetta o nel borsello una bottiglietta d'acqua, come sta facendo questa persona, vedete? Bottiglietta d'acqua per bere, perché non esiste assolutamente poi trovarsi in condizioni spiacevoli. Tenete presente che poi, insomma, Genova, lo sapete, è una città verticale, si parte insomma dal mare per arrivare sempre su in salita, c'è niente da fare, o te la fai a piedi o prendi l'ascensore, o comunque con le gambette vai sempre in su. Ecco, qui il termometro diceva 35 gradi, ma è all'ombra in quel caso lì, pensate, quando è al sole andavamo sicuramente intorno ai 38-39 gradi. Poi c'è anche chi deve lavorare, chi ha il ventaglio, chi adesso stanno andando tantissimo, ho visto che tantissime persone si comprano questi mini ventilatori, no? Che si ricaricano poi con l'USB come se fosse un telefonino, che non è che, per l'amor di Dio, è però un minimo di sollievo con quelle piccole pale, girano, poi ovviamente si scarica, però almeno ti dà un minimo di sensazione, se ce la fai, di respirare un po' di più. Poi le temperature record anche delle notti roventi, vedete, quella di San Giovanni è stata la più calda di sempre, capisci che è difficile dormire con 28-29 gradi alla sera, è difficilissimo, perché poi sei veramente... alla notte cerchi di riposare, ma non ce la fai perché è talmente tanto caldo che poi sudi talmente tanto che poi ti alzi, devi andare ovviamente a farti una mezza doccia, poi magari non riesci più a prendere sonno perché poi c'è veramente questo caldo afoso, ma non solo, poi ovviamente è anche il tasso di umidità molto molto alto. In questi giorni sono tante le persone, come potete vedere, questi sono quasi tutti turisti, che giustamente però se vengono in una città, sono i turisti, è ovvio che loro girano anche se fa molto molto caldo, infatti quasi tutti quelli che vedete al 70-80% sono turisti che sono sbarcati con le grandi navi da crociera e scoprono la città. Immaginatevi che insomma è tutto così in Europa, avete visto in Francia, avete visto in Spagna e potete immaginare insomma i prossimi giorni quello che potrà ancora arrivare, perché si parla ancora sia per domani, per la giornata di domani e per la giornata di domenica, di questo bollino rosso, che vuol dire prestare veramente molta molta attenzione, soprattutto, come abbiamo ricordato, per le persone di una certa età, comunque fragili. Ecco perché ancora una volta, e l'abbiamo sentito anche dalle interviste che ha realizzato la nostra Tiziano Berti questa mattina, abbiamo parlato prima di come alimentarsi quando fa così caldo, che è la cosa principale, perché veramente anche tutte le bibite gassate cercate di lasciarle lì almeno per una settimana, finché non ritornano, vedete, già sotto il sole andiamo già a 36, quasi 37 gradi. E così un po' in tutta la Liguria, a Genova in modo particolare. Poi ci sono in tanti che ci hanno scritto, ma perché Genova c'è troppo cemento, ma insomma trovami una città ormai dove non c'è cemento. Ripeto, tranne un po' l'Olanda, che da tanti anni aveva fatto un progetto interessante di ridisegnare un po' le città, cercando di abolire laddove possibile, perché non è che puoi tirare giù delle case, dove è possibile abolire il cemento e fare ovviamente delle grandi piste comunque ciclabili, poi con alberi, verde e quant'altro, o se no è molto molto difficile. Quindi non stiamo parlando soltanto, avete visto, di caldo oggi, stiamo parlando, lo vedete, anche di questi 80 anni di Vespa, con lo scooter che ci ha fatto veramente vivere un po' a tutti delle emozioni. Siete in tanti che ci avete mandato i messaggi, volevo iniziare un po' a leggerne ancora qualcuno. Allora, buongiorno, aspetta che te li leggo, Andrea, tanto se vuoi lasciare poi le immagini giusto anche di Genova. Allora, buongiorno, posso fare un appunto a MT? Non c'è limite, non c'è limite insomma allo scandalo, saltano corsie, si sviene dal caldo, aspettare, poi parliamo di emergenza caldo. Ci prendono in giro come al solito, la nostra città è diventata una città da terzo mondo, e mi scuso con loro perché è anche peggio, ok? Poi c'è chi dice le immagini sono in diretta, quelle che vedete adesso assolutamente sì, sono immagini che potrete e potete vivere in diretta, perché sono immagini dalla nostra terrazza Colombo, ok, a 120 metri di altezza. Se invece ti riferivi alle immagini del caldo, sono immagini che sono state girate proprio in questi giorni, addirittura stamattina se non vado errato, ok? Sì. Allora, aspetta un attimo che si è leggermente girato il microfono. Dicevo, allora,

0: Le immagini invece queste sono assolutamente in diretta, per esempio questa è Portofino, che ci racconta appunto di una giornata calda, sì, però molto molto bella. Ripeto, beati fortunati possessori di questi yacht che si possono vivere il nostro mare di Riviera, guardate che meraviglia. Ripeto, l'invidia qui non serve a nulla, anzi speriamo che ce ne siano tante persone che comunque acquistino questi yacht, perché gli yacht ovviamente sono costruiti da persone che lavorano, portano avanti le famiglie con questo lavoro, quindi tanto di cappello. Poi abbiamo visto altre immagini, abbiamo visto anche Camogli prima, salutiamo anche l'Emanuela, buon pomeriggio Frank, qui oggi in centro alla Foce si scoppia, amore mio, come abbiamo detto, ma si scoppia un po' ovunque. Poi sempre la nostra Elisabetta ci chiede, Frank, quando sarà pronto il waterfront di Levante? Bella domanda, però ti posso dire che finalmente si intravedono finalmente anche i primi alberi che sono stati piantati, dovrebbero essere alberi ad alto fusto quando poi diventeranno grandi, e quindi dovrebbero essere molto belli anche visivamente, quindi ci auguriamo fortunatamente che possa finire quanto prima i lavori del waterfront di Levante, perché ricordate che insomma sarà un pezzo importante della nostra città, ci sarà tutta questa pista ciclabile, ci sarà la possibilità di partire addirittura dal Porto Antico per arrivare quasi praticamente fino in fondo. Ok, sì, va bene Andrea, ok. Allora abbiamo ancora, prima poi di salutarci, perché poi mancano una decina di minuti prima dei saluti, abbiamo ancora delle mini puntate dedicate sempre alla nostra Vespa, ok? Allora adesso le andiamo a vedere ancora un paio di minuti, poi rientriamo, continuo poi a leggere ancora tanti messaggi che stanno arrivando, insomma la Vespa so che ogni anno, ogni volta che poi facciamo vedere ovviamente queste meravigliose anche immagini, anche un po' di repertorio, hanno sempre la loro emozione. Allora Andrea, ci siamo, andiamo a far vedere questo filmato di Vespa e rientriamo tra pochi minuti.
1: Nel 1990 ero in Giappone a parlare con il presidente della Toyota. Stavamo negoziando quella che poi è stata una joint venture a controllo e gestione Piaggio. Il presidente della Toyota, che lui mi disse, vede, lei ha ragione, cercheremo di trovarci a metà strada, lei è fortunato. Perché noi la vogliamo fare questa joint venture? Perché la Vespa ha un'anima, ha quella stratificazione di storia, di cultura, di design, di emozioni che pochi prodotti al mondo sanno dare. Cioè noi giapponesi abbiamo tecnologia, scienza, eccetera, ma non sappiamo dare l'anima ai prodotti. Quindi noi vogliamo fare una società con voi perché vogliamo imparare. I progettisti, quando devono disegnare una nuova Vespa, vengono qui, vengono a vedere i disegni, perché un veicolo, una nuova Vespa, deve girare per la strada, la gente vedendola deve dire, quella è una Vespa. Tecnologicamente sono diverse, ma hanno ancora quella immagine, quella filosofia di vita, quel family look tipicamente Piaggio della Vespa.
2: Il mondo se ne innamorò grazie a Vacanze Romane, con questa indimenticabile cavalcata per le vie della capitale di Gregory Peck e Audrey Hepburn. La Vespa, che festeggia i 60 anni, rappresentò la formidabile metafora della ripresa del nostro paese nel secondo dopoguerra, la gioia di ricominciare a vivere di un popolo in affanno, il simbolo di un made in Italy da iniziare a prendere in considerazione. Oggi è diventata addirittura un oggetto di interesse artistico, tanto che nella Settimana della Cultura la Facoltà di Lettere e Filosofia di Genova le ha dedicato un convegno, anche perché la Vespa, e non tutti lo sanno, nacque proprio nel capoluogo ligure, con questo prototipo che stiamo vedendo, ancora con il freno posteriore a sinistra, prodotta negli stabilimenti Piaggio di Sesto e Ponente. Chissà cosa penserebbe oggi Corradino d'Ascagno, il quale Enrico Piaggio, quando la guerra non era ancora finita, affidò il compito di progettare un veicolo semplice, economico ed elegante che potesse essere guidato con facilità. Lui, che pure non amava la motocicletta, sfruttando le proprie conoscenze in campo aeronautico, costruì qualcosa di assolutamente innovativo. Quello che probabilmente non intuì è che non aveva creato solo un mezzo di locomozione, ma soprattutto un mito, e di quelli che non hanno mai fine. Sono arrivati non solo dall'Italia ma anche da tutta Europa. Un grande successo questo primo raduno genovese della Vespa, organizzato proprio dal Vespa Club di Nervi in occasione del 60° anniversario di un mezzo di locomozione entrato ormai nel mito. Che cos'è la Vespa per lei?
3: Una passione, una cosa unica, una cosa insostituibile. È una forma di vita, non so come descrivere, una passione grandissima.
4: È una Vespa del 51 ed è un sidecar. Una Vespa tenuta oltretutto molto bene, restaurata in qualche parte, però una Vespa sicuramente...
2: Ma lei l'ha comprata da qualcuno?
4: Questa è stata acquistata da un privato e io sono il secondo proprietario.
2: Da quanto tempo va in Vespa?

0: balletti?
1: Da diversi anni, è una passione.
0: Quella. Diversi anni qua?
1: Tanti, ce n'ho 55, ce n'ho. Ah. Come la Vespa.
2: È del 49.
0: Ed è ancora perfetta?
2: Sì, anche il poltro Vespa per far salire la fidanzata.
0: Per la fidanzata?
2: Sì.
0: E lei porta la sua fidanzata lì nel poltro Vespa?
2: Sì, io porto la moglie ormai.
3: Hai bei ricordi del tempo, anche con alcune immagini take take con il nostro Dario Vassallo, un pelino più giovane ma sempre grintoso. Invece, parlando proprio di Vespa, prima poi di salutarci, lo saprete tutti e lo sanno anche le pietre, però per quei pochissimi, rarissimi che ancora non lo sapessero o comunque non fossero mai stati, vi invitiamo davvero ad andare a Pontedera a visitare questo museo meraviglioso che insomma arriva un po' da tutto il mondo a vederlo. E peraltro pensate che si trova proprio e non a caso in Viale Rinaldo Piaggio, non poteva che essere così, ovviamente stiamo parlando di Pontedera, provincia di Pisa, Toscana, così abbiamo dato per completezza tutte le informazioni. Andateci perché veramente lì è una roba incredibile, avrete l'opportunità ovviamente anche di scattare delle foto, se non sbaglio poi ci sono anche, se andate sul sito ufficiale trovate tutti i giorni di apertura, so che non sono tutti i giorni, sono alcuni giorni alternati, poi in estate sicuramente ci saranno anche delle visite guidate, perché il bello sarebbe magari andarla a vedere e farti raccontare da qualcuno del posto, da qualche addetto ai lavori, anche un po' la storia, da come nasce dal 1946, come si evolve e arriva fino ai giorni nostri, perché lo sappiamo che la Vespa tuttora la costruiscono e ne stanno vendendo davvero tantissime perché insomma piace sempre. Oggi abbiamo parlato di lei, ma non solo, abbiamo parlato anche del caldo, inevitabilmente. Ricordate ancora per informazione non solo oggi ma domani e dopodomani, quindi sabato e domenica, allerta, scusate ancora, bollino rosso, ok? Bollino rosso, non sbagliate, e soprattutto vi abbiamo dato tutte le indicazioni del caso, come mangiare, cercare ovviamente di bere il più possibile, so che a volte non è facile, però credetemi, non uscire nelle ore veramente troppo calde, come magari ahimè abbiamo visto anche in alcune immagini. State attenti anche ai bambini piccoli che vediamo nelle immagini, poi ovvio questi si giocano, si bagnano con le, però insomma bisogna stare attenti, ok? Allora, prima di salutarci ho ancora tre pillole simpaticissime, belle della Vespa di Take Take, se non sbaglio, giusto Andrea? Ok? Che ci raccontano anche in questo caso un po' il percorso che ha fatto la Vespa sino ai giorni nostri. Allora, le andiamo a vedere, poi rientriamo, ci salutiamo e poi proseguono ovviamente i programmi di Primo Canale fino a questa sera.
4: La Vespa decolla. Nel 1953 171.000 Vespe, nel 1956 1 milione, nel 1970 4 milioni, nel 1988 10 milioni. Oggi siamo oltre i 20 milioni nel mondo.
5: Ci sono stati imprenditori illuminati, progettisti geniali e tantissime persone, ingegneri, impiegati, operai che hanno dedicato la loro vita con passione alla realizzazione di questo sogno.
6: La Vespa nasce come un mezzo utilitario per far muovere l'Italia. Diventa negli anni successivi, con il boom economico, un vero e proprio simbolo, un simbolo di gioventù, di libertà, di vivere. Quindi andiamo avanti e diciamo che ancora oggi è diventato un ricordo dei nonni, dei genitori, e molti giovani continuano ad andare, anche quelli che la Vespa l'hanno vissuta nei loro anni d'oro.
7: La Vespa ha fatto la storia di questo paese, io poi ho lavorato qui dentro per una decina d'anni, quindi per me oggi essere qua è fonte di vera emozione, perché c'è un legame forte per il lavoro che ho svolto, c'è un legame forte per l'attaccamento a questa azienda storica, quindi è un ricordo magnifico.
8: L'immagine è quello che comunque ha fatto grande il cognome Piaggio, la Vespa. È un nome che per la nostra città, Genova, ha significato tantissimo.
6: Piaggio, Vespa è assolutamente Genova. Genova sono due ruote che si muovono agili nel traffico in queste stradine, in questo territorio con l'orografia particolare, sali e scendi, per cui la Vespa con il suo ronzio e con il suo passo stretto e scattante è il mezzo vincente per circolare nella nostra città. Amatissima.

0: Alla lunga la sfida l'ha vinta lo scooter di casa Piaggio, più popolare tra le nuove generazioni. Ma dagli anni 50 fino alla fine degli anni 70, la Vespa e la Lambretta hanno rappresentato due modi opposti di interpretare la vita. In un periodo in cui le ideologie avevano un peso specifico, comprare l'uno o l'altro mezzo equivaleva a mettere in vetrina passioni, status sociale, possibilità economiche, perfino le simpatie politiche. La Lambretta era il mezzo di trasporto preferito dagli operai per andare in fabbrica. La Vespa era e rimane il simbolo della dolce vita di felliniana memoria. La prima è finita, almeno in Italia, nell'oblio al pari della lotta operaia. La seconda resta un'icona dei bei tempi. Due paesi diversi, due culture allora profondamente diverse, che si mischiavano all'estero, dove lo scooter italiano era un cult della sottocultura giovanile. Stili di vita che possono apparire distanti dalle nuove generazioni. Molte delle ideologie che nell'Italia felice del boom economico separavano i vespisti dai lambrettisti oggi sembrano superate o fuori tempo massimo.
1: Belle, belle queste immagini che ci hanno raccontato anche di una Genova anni 70, con queste belle immagini anche un po' sbiadite in quei colori, no? Che ci ricordano davvero che il tempo è passato, ma lei, come ricordava anche Franco Manzitti, è sempre la regina indiscussa. Pensate, oltre 25 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, una cifra pazzesca. Non penso che esista altro scooter al mondo che può generare, insomma, numeri come questi. Allora, 16:32, io tanto ringrazio la nostra regia Andrea Beneggiamo, ringrazio Gianluca Messina, ovviamente ringrazio tutti voi anche per le immagini che ci avete mandato, ovviamente i vostri ricordi della Vespa. È stato un piacere. Noi adesso ci prendiamo un po' di pausa estiva, probabilmente ci vedremo poi a settembre di nuovo. Mi raccomando, cercate di non stancarvi troppo in questi giorni, non mangiate troppo e soprattutto bevete tanto, perché è davvero troppo caldo. Un saluto da Franco Nativo, vi lascio con le immagini e i programmi di Primo Canale. Buon proseguimento.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aerazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come quello di Genova. E c'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
0: dell'epoca. Addirittura.
1: Parliamo del 1500-1600.
0: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?

0: carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
0: Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
1: esatto,
0: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
1: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
0: E si sceglievano chiese, stemmi?
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
0: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
1: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
0: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
1: esatto, arrivavano
0: città.
1: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
0: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
1: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico,
0: vediamo la botolina.
1: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
0: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
1: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo.
0: Potevate farlo anche col grifone.
1: Ci sono anche il grifone, per par condicio.
0: Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata che attraverso quella botolina

0: pisce qua sotto.
1: Esatto.
0: Portata con un tubo, immagino.
1: Un sistema esatto di tubature.
0: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
1: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
0: Vero.
1: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
0: Quindi la poltiglia arriva qua, la poltiglia, zac.
1: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
0: Quindi qua sotto c'è il tubo.
1: C'è un tubo.
0: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
1: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
0: solo?
1: 1985,
0: accidenti,
1: esatto.
0: Pensavo...
1: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
0: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
0: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
0: Cemento,
1: ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di far avanzare l'impasto
0: che passerebbe qua sopra,
1: esatto,
0: bianco,
1: e contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
0: Quindi usciva così?
1: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
0: Ok, e carta matta verrebbe definita,
1: esatto,
0: no? Quella
1: sì,
0: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
1: Carta proprio da bottega. Per...
0: Non carta bianca, ecco.
1: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
0: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
1: No, prevalentemente in zona, le botteghe genovesi.
0: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
1: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
0: con una seghetta.
1: Sac. Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
0: Oh,
1: in questo
0: forte
1: modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
0: Quanto pesava anche un...
1: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però

0: diversi chili.
1: 20-30 kg alla volta portati. A fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
0: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
1: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
0: Tabella educativa?
1: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
0: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
1: Un modellino di mola da laboratorio.
0: E quello lì invece era
1: quello
0: per
1: è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
0: E questo qua invece?
1: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
0: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
1: Ci si divideva i compiti.
0: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
1: Questo è un modellino di... tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
0: Bene, saliamo di sopra.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per

0: La carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte, da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove? Da
1: esatto, cosa? Anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
1: triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mesata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che
1: fa? Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice. Evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
0: E resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del
0: foglio. Come l'hai chiamata?
1: Ponitura, cioè si pone questo foglio su un panno. Anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
0: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
1: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
0: Perché era di lana prima?
1: Si usavano tessuti,
0: non c'era un motivo.
1: Di tipo
0: questa
1: naturale.
0: Qua invece è carta.
1: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
0: Ah, pelle di daino.
1: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo. Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
0: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
1: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
0: carte
1: quindi
0: da regalo.
1: Esatto.
0: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
1: In tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
0: quindi
1: di...
0: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
1: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
0: Cosa cambia?

0: cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
1: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
0: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
1: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
0: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
1: Stracci già colorati e carta di riciclo.
0: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
1: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. Fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
0: Beh, a seconda di
1: del
0: cosa si usa.
1: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
0: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
1: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
0: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
1: sempre
0: ma
1: pieni.
0: In secca, e anche per l'aria molto
1: arricchita. Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
0: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
1: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
0: Oh.
1: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
0: Tum, tum, tum, per appiattirla.
1: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
0: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
1: Tessuto
0: immagino,
1: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
0: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
1: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
0: Ah, che bello!
1: Che veniva lavato, selezionato, fatto
0: ecco,
1: a pezzi.
0: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
1: la prima
0: lavarsi.
1: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
0: Fatte in marmo?
1: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica.
0: Ah, che
1: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
0: movimento
1: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e... Questo sia un attimo...
0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
0: sì.
1: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera

0: Anche questa è una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro. Ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote. Quindi è sempre una produzione industriale, comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio, ho molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
1: qua vediamo esposto
0: ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco
1: certo.
0: Grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie.
1: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie.
0: Grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì, questa settimana collegato dalla Costa Azzurra, vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
1: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema degli idrovialichi alpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027, potenziamento dei collegamenti ferroviari non solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano e francese, e anche incremento sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere il camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra per ridurre la pressione del sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foch e Marsiglia, e anche dell'esclusione dell'ETS nelle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
0: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria è molto importante, perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno intanto di finanziare e completare il raddoppio della Finale-Andorra, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
1: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste, che sono fondamentali, ma sono

0: fondamentali, se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie, quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei così come sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
1: Quindi per la fine l'Andorra questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, no?

0: A livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare, appunto, da questa operazione generale i finanziamenti per completarla.
1: Assolutamente sì, questa è l'intenzione. È chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato, con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul Colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020 al 2025, e poi con la frana nella vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un anno e 9 mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna, e quindi stiamo potenziando tutto il sistema, e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori. Quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovandosi soluzioni, anche qua, che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade liguri e da quelle francesi.
0: Ecco, questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in 2 parole, si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
1: Sì, più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch e viceversa.
0: Continua l'interlocuzione. Lei sa, che Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarot, e ho scoperto che Tabarot è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova. Quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
1: Ma infatti sono state delle battute ieri anche sulla Genova-Marsiglia, dicendo che sostanzialmente è un accordo tra me e Tabarot.
0: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul Tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
1: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera e realizzare la seconda canna. Ieri, proprio contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron, il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, per iniziare poi i lavori con l'anno nuovo. Dureranno tre anni i lavori per realizzare la nuova canna, che consentirà di completare l'opera. Gli attuali lavori invece sulla prima canna e sui tornanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cunese, che vorrei dire che in un anno quel valico è stato attraversato da oltre 2 milioni di autoveicoli.
0: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese.
1: E sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi, ieri per loro stessa missione, sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di

0: Chambéry e sul versante francese sui collegamenti al tunnel di base, diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti e quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.
1: Bene, per chiudere, Vice Ministro, vediamo qualche tema locale. C'è molta polemica a Genova, c'è stato, insomma, noi abbiamo anche dato conto di una stampa nazionale sempre più interessata alle cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città, e poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte del personale, insomma ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
0: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un mandato e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, di visione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo Sky Metro, siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
1: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.
0: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo, gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti. Ovviamente come Ministero, se contattati, daremo una mano non tanto alla Giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
1: Bene, grazie mille al Vice Ministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci proviamo.
3: Ci proviamo, dobbiamo provare.
4: Siamo curiosissimi di quello che
3: troviamo. E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
2: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
3: Benissimo, arrivederci. Bye.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua

0: gigantesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi, e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute, e quindi me le trascino dietro.
1: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
0: c'è la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria.
1: Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
0: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
1: Mentre prima?
0: E prima era sicuramente più ampio. Infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente...
1: Credo 800 parole.
0: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet. T'ho spammato, t'ho bammato, per cui io...
1: Spoilerato,
0: appunto, andrei in giro con un taser, come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
0: Sì. Pistola elettrica
2: mi piace di
0: più. Allora andrei con un pistolino elettrico e un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: il cancelletto.
0: Lo cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera, che mi viene sempre corretta però dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me da un ritmo.
1: Da un ritmo.
0: Sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello, di teatro,
1: abituato
0: a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira, ecco, qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: E adesso col Covid non è più
0: di un, lo rifanno. Che è una cosa...
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una...
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione... non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo,
1: è la storia del libro,
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale.

0: d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes. Ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto: adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata con
1: un... Era un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in... Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. Il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque

0: tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a soleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
1: Tuoi coetanei li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
0: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Oltre 500 milioni di euro investito a Genova in un solo anno, IREN punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
4: Oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio, perché con Tea Ambrosetti abbiamo voluto misurare non soltanto quello che sappiamo fare e che sappiamo rendicontare, ma soprattutto gli impatti indiretti. Quindi quanto IREN movimenta in termini di occupazione, di investimenti indotti, di temi sociali, perché le ricadute che gestiamo sui nostri territori, in particolare a Genova, sono molto importanti. Ma oggi non è solo retrospettiva, è anche futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
3: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
5: Noi rappresentiamo circa l'1% del PIL regionale. Pensate che solamente nel 2025 abbiamo investito circa 525 milioni di euro in investimenti e sono stati prodotti circa 480 milioni di euro di valore aggiunto, quindi di valore sul territorio, sulle imprese, che ha, diciamo, determinato ovviamente un impatto occupazionale. I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone che lavorano ogni giorno sui cantieri.
6: Molto importante per noi anche, come posso dire, tutto il lavoro che si sta facendo sui dipendenti, su chi lavora in IREN, la loro formazione, la qualità del lavoro, perché fondamentalmente a noi interessa che in città ci sia un lavoro di qualità e poi appunto le ricadute sul nostro territorio degli investimenti di IREN, l'ammodernamento delle reti e tutti elementi dei quali Genova ha bisogno da tanti anni.
3: È stato firmato anche un protocollo d'intesa tra IREN e Confindustria Genova, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle piccole e medie imprese del territorio.
7: Oggi diciamo un momento importante per Confindustria Genova, perché andiamo a firmare un accordo con IREN, che è un nostro associato importante e che è nella linea di tutto il progetto che era già stato avviato dal presidente precedente Umberto Risso sul tema delle figlie.

0: con le grandi imprese da parte delle piccole e medie imprese, che per noi riteniamo un elemento fondamentale sia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sia per dare innovazione e idee nuove alle grandi, perché il mondo delle piccole tipicamente ha una capacità di reazione molto più veloce delle grandi imprese, e questa logica di filiere permette di essere utile, diciamo, e di valore per entrambe le parti.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Francesca Canegallo, ginecologa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347 67 66 291. Dottoressa, la pillola è solo un contraccettivo? In quali casi viene prescritta anche come terapia?
1: Allora sì, oggi ci tenevo a dare un po' una prospettiva diversa rispetto al classico utilizzo contraccettivo. Diciamo che quando noi pensiamo alla pillola pensiamo appunto a pillola contraccettiva, cioè un qualcosa capace di impedire un'ovulazione e quindi impedire una gravidanza. Ma negli anni, con l'evoluzione dei diciamo ormoni che compongono la pillola stessa, che sono progestinici ed estrogeni e sono diciamo ormoni simili a quelli che produce il nostro corpo normalmente, ma sono prodotti di sintesi, e con questa combinazione diciamo l'utilizzo piano piano nel tempo è passato da essere solo contraccettivo come effetto a un effetto molto più ampio che possa diciamo andare su larga scala anche su altre problematiche ormonali dipendenti, e questo grazie anche al diciamo agli studi, ai innumerevoli studi e all'utilizzo anche nel frattempo da parte di milioni

di donne nel mondo negli anni di questi ormoni, per cui sono riusciti, abbassando il dosaggio estrogenico e sintetizzando dei nuovi progestinici, a essere sempre più selettivi e quindi a vedere che non solo era impedita un'ovulazione, ma si potevano applicare appunto anche su altri campi, soprattutto sul controllo del ciclo, ma anche a livello dermatologico nonché a livello oncologico. Se vogliamo fare un po' un distinguo e vedere bene i vari campi sì. in cui oggigiorno può essere applicata la pillola, appunto in generale pensando a un controllo del ciclo, tutte le volte che ci si presenta con un ciclo mestruale molto abbondante, molto doloroso, la famosa sindrome premestruale, quindi tutti quei cambiamenti che portano poi alla mestruazione mensile, oppure l'irregolarità stessa del ciclo mestruale, non tutte noi abbiamo un ciclo regolare, ebbene la pillola di per sé comporta una regolarizzazione del flusso mestruale, una regolarizzazione anche nel ritmo e nella quantità e nella durata del flusso e del ciclo, nonché mettendo a riposo il nostro apparato genitale, permette di prevenire anche dolori o comunque fastidi che sono riportati dalle donne proprio a seconda delle varie fasi del ciclo. Molto spesso oggigiorno si parla molto di endometriosi e la pillola, alcune tipologie di pillola sono state appunto studiate apposta per contenere le problematiche legate a questa patologia, che riguardano sempre il dolore fondamentalmente della paziente durante il ciclo mestruale, nonché per esempio tenere sotto controllo il ciclo in presenza di fibromi uterini, se non anche banalmente avendo un ciclo molto abbondante, si va spesso poi in anemia sideropenica, cioè da mancanza di ferro, quindi una regolarizzazione del ciclo comporta anche un miglioramento del ferro, della produzione di ferro, insomma comunque della forza nella donna. Da un punto di vista di pelle dermatologico, i nuovi prodotti, i nuovi progestinici che sono stati sintetizzati, hanno permesso di aiutare in modo più selettivo l'iperproduzione di testosterone, che comporta poi una produzione di acne, di irsutismo, e quindi con questi nuovi preparati si tengono sotto controllo queste manifestazioni di irsutismo, di acne, si tiene sotto controllo la sindrome dell'ovaio policistico, che è una delle patologie o comunque situazioni, sindromi più presenti nel periodo mestruale. Posso elencare anche i benefici che l'utilizzo della pillola per lungo tempo possono comportare sulla riduzione o comunque sul contenimento del tumore alle ovaie e dell'endometrio, perché sempre con lo stesso principio che il corpo, la parte ginecologica viene addormentata e viene gestita da un prodotto che viene assunto dall'esterno, le ovaie dormono e quindi meno c'è produzione di ovociti, più l'ovaio è a riposo e quindi meno ha possibilità di andare incontro a trasformazioni, e la stessa cosa sull'endometrio, cioè su quella parte interna dell'utero che ogni mese mestruare, avere una pillola che tenga sotto controllo l'endometrio evita che ci possano essere delle iperplasie, cioè delle delle crescite anomale e cancerose. Ci sono anche studi su una possibilità di riduzione o comunque di contenimento del tumore del colon. Su quest'ultima parte, oncologica, c'è invece sempre la grossa
stessa paura rispetto al tumore del seno, che non è da dimenticare, ma in termini assoluti di rischio è veramente molto bassa. E diciamo, in un'anamnesi, cioè in una raccolta dei dati della paziente e in una proposta di terapia, bisogna

0: bisognerebbe anche valorizzare i benefici appunto oncologici rispetto a un ovaio, un endometrio, paragonandoli comunque al lieve e comunque non per tutte lieve rischio aumentato per tumore al seno.
1: Allora, dottoressa, partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, mia figlia, 38 anni, prende la pillola Azalia. Il ginecologo dice che è quella più leggera, però durante il mese vede come un leggero ciclo. È normale? Grazie, saluti, Norma.
0: Allora, sì, nel senso che da un punto di vista tecnico, per esempio, queste pillole sono date in regime continuo o con pochissime diciamo pause, in modo tale che ci sia un contenimento proprio del ciclo, del flusso più garantito rispetto alla classica, che comunque funziona sempre, di 21 pillole più 7 giorni di pausa. È possibile però che ogni tanto ci sia qualche perdita di sangue, tendenzialmente spesso è più marroncino piuttosto che rosso vivo, ma questo non comporta il fatto che non stia funzionando bene, non mantenga l'effetto contraccettivo, che comunque diciamo è sempre un po' il principio principale per cui si prende la pillola, e anzi questi regimi più lunghi tendono a dare proprio maggiore stabilità sul flusso. Quindi se ogni tanto succede, non succede niente. È ovvio che, per esempio, io ne parlo spesso con le pazienti, perché se queste perditine diventano abbastanza frequenti, pur non rappresentando un problema clinico, un problema medico, possono diciamo portare qualche disturbo nella vita quotidiana della paziente. È vero che è molto leggera come principio attivo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, domani le nostre telespettatrici.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Eccoci ancora insieme con la dottoressa Francesca Canegallo, ginecologa. Stiamo parlando della pillola. Quali sono gli altri utilizzi? Noi siamo sempre abituati a pensarlo solo come contraccettivo. E allora andiamo avanti con le domande al 347-6766-291. Poi vi ricordo che potete, se volete, telefonarci anche in diretta all'800-640-771. Buongiorno, volevo sapere se prendendo la pillola per anni ci possono essere delle conseguenze a lungo termine sulla salute. Grazie Rita.
2: Allora, questa è una parte, è una domanda interessante perché diciamo è un po' una delle paure principali delle pazienti, nel senso che molto spesso già il fatto di dover prendere qualcosa che non sia naturale, che non sia prodotto dal corpo, eccetera, dà un po' di riluttanza. E nel momento in cui invece si accetta di assumere un, ad esempio, una pillola, i miti, quello che diciamo da un punto di vista sociale viene detto che appunto a lungo termine ci possono essere dei problemi soprattutto sulla fertilità, fa sì che insomma la pillola sia sempre un po' un dubbio, ecco, una problematica. No, è da sfatare anche questo mito, nel senso che in linea generale non viene intaccata per esempio a livello di fertilità una fertilità. Anzi, in linea generale, questo però non vuol dire che allora la pillola

0: la debba essere usata per questo, però ci sono meno ovulazioni, quindi comunque c'è un po' più di preservazione a livello di riserva ovarica, e soprattutto poiché la pillola è comunque un utilizzo di ormoni dall'esterno che mettono a riposo il nostro corpo, ma continuano comunque a lavorare, nel momento in cui vengono interrotti, così come si presentava prima al nostro corpo, così si ripresenterà. Quindi quello che a volte chiedo comunque nelle anamnesi, nella raccolta dei dati, è anche proprio capire la motivazione per cui si arrivi a prendere una pillola, perché se ci sono delle irregolarità mestruali è giusto poi valutare nel tempo se queste sono passate o sono rimaste, ma questo non significa che allora bisogna ogni 5 anni interrompere la pillola, piuttosto che fare appunto delle pause prolungate, anzi molto spesso questo comporta poi dei rischi, soprattutto da un punto di vista contraccettivo, perché si ritorna come prima e quindi aumenta il rischio di gravidanze indesiderate.
1: Buongiorno, da molti anni ho un fibroma. Il ginecologo mi aveva detto che con la menopausa si sarebbe riassorbito, ma invece nell'ecografia c'è sempre. Cosa occorre fare? Grazie Maria, anni 69.
0: Allora, da questo punto di vista, ci vuole un'osservazione nel tempo. Il fibroma tendenzialmente, con la menopausa, è come se non ricevesse più, da mangiare, diciamo così, e quindi, se già negli anni a seguire dalla menopausa, è sempre rimasto delle stesse dimensioni o a volte può un pochino diminuire, è difficile che possa sparire perché comunque è una massa di tessuto fibroso, quindi è molto difficile che possa poi, diciamo, sciogliersi, però l'importante è che rimanga di quelle dimensioni. Tendenzialmente in menopausa non si opera, cioè c'è un'osservazione, a meno che questo fibroma non comporti poi dei rischi o dei sintomi importanti per la paziente, ma da come mi dice direi che basti un controllo annuale ecografico. Ecco perché il fibroma poi si vede ecograficamente.
1: Buongiorno, sono consigliati esami di controllo per una donna di 82 anni? Se sì, quale? Grazie ad Apelli.
0: Allora, diciamo che con l'aumento dell'età e della qualità della vita delle donne, un tempo diciamo sopra gli 80 anni, ma non c'era neanche la cultura di andare a fare dei controlli. Ovviamente un controllo generale per una persona, soprattutto che proviene anche insomma, da un'istruzione, eccetera, quindi sa che è importante controllarsi, male non fa. Da un punto di vista prettamente ginecologico, con tutto che io non vieto niente a nessuno, magari si può fare una visita o si può fare un'ecografia. Molto spesso si può fare anche un'ecografia transaddominale in modo da valutare un po' tutti gli organi della persona. Però diciamo dire no, esiste un limite di età per cui poi non si debba più fare nulla, assolutamente no. Anzi, se la persona lo richiede e quindi si sente più tranquilla e più sicura, è giusto venirle incontro. Ovviamente una visita a un ottantenne è un po' diversa, da una visita in età fertile.
1: Buongiorno, la ginecologa mi ha prescritto Sibilet per l'ovario multifollicolare, ciclo irregolare e a volte molto doloroso e acne leggera. Il mio dubbio riguarda quando si inizia a prendere. Lei mi ha detto il primo giorno del ciclo e poi sempre alla stessa ora. Io preferirei però assumerla per le 9 di sera, ma se il primo giorno dovesse arrivarmi il ciclo alle 5 del mattino, quando posso prenderla affinché faccia effetto? E l'ultima cosa, ogni 3 settimane c'è poi la sospensione, ma arriva subito? Sono un po' confusa. Grazie, Valentina.
0: Allora, dunque, solitamente non solo la pillola contraccettiva, ma tutti i farmaci sarebbe meglio assumerli a una stessa ora, perché proprio in generale il corpo si abitua a ricevere ogni

0: 24 ore il quantitativo di farmaco che serve, anche perché esiste un'emivita dei farmaci, quindi una possibilità di sopravvivenza nel corpo e quindi di funzione che devono svolgere, e se passano troppe ore si rischia che questi effetti vadano a diminuire. Quindi diciamo, la proposta di assumere la pillola una volta al giorno, ogni 24 ore alla stessa ora, che poi non deve essere la stessa precisissima ora, però diciamo nello stesso periodo di tempo, sarebbe cosa buona e giusta, perché funziona comunque di più. Da un punto di vista generale, visto che si inizia tra il primo, secondo, massimo terzo giorno di mestruazione, la prima volta, si può aspettare ovviamente l'orario migliore per prenderla, cioè doversi svegliare alle 5 del mattino per prendere la pillola, penso che una persona dopo pochi mesi abbandoni, diciamo, l'idea di prenderla. Bisogna trovare anche un buon compromesso per poter sapere di prenderla sempre e di prenderla senza problemi. Da un punto di vista tecnico sono 3 settimane, poi se ho capito bene la Sibillette ha anche 7 giorni di pillole placebo, cioè finte. Queste nuove formulazioni servono più che altro proprio per far sì che ci siano meno problemi, meno dimenticanze, perché la persona è portata a prendere una pillola tutti i giorni, sia che sia la pillola attiva, sia che siano le 7 pillole placebo, cioè finte. E la mestruazione tendenzialmente si posiziona proprio nei 7 giorni di pausa o di pillola placebo, solo che non posso sapere esattamente quando si presenterà. Quello che viene specificato è che questa mestruazione che si presenta deve essere più scarsa, meno prolungata rispetto a una mestruazione spontanea, e la cosa che diciamo dovrebbe succedere è proprio che si verifichi in questi 7 giorni. Quello che poi si consiglia è che passati i 7 giorni, che ci sia ancora perdita o non ci sia più, bisogna rincominciare la pillola, perché sennò perde l'effetto contraccettivo ed extracontraccettivo.
1: Sentiamo che linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno dottoressa Tiziana. Volevo fare un'osservazione alla dottoressa Canegallo, che francamente ne sta parlando un po' troppo bene, secondo me, dell'assunzione della pillola, nel senso che la maggior parte dei suoi colleghi invita a fare una pausa dalla pillola anche durante un anno, 2 o 3 mesi di pausa, proprio per fare tornare il ciclo nella sua condizione naturale e normale. Un'altra osservazione: nei libri non c'è scritto da nessuna parte che la donna deve necessariamente provare dolore durante il ciclo, alcune donne possono avere dei fastidi. Altra cosa, se la pillola ha così tanti benefici come ne ha descritto lei, perché non la può proporre come obbligatoria alle donne fare prendere l'assunzione della pillola? Risponda cortesemente a questa domanda. Grazie, buongiorno.
1: Grazie.
0: Allora, diciamo che vabbè, l'obbligatorietà non esiste per nulla, e quindi non mi permetterei mai di obbligare qualcuno a prendere qualcosa. Però diciamo che da donna a donna, paziente, nel momento in cui si parla insieme e ci si racconta sia le problematiche, diciamo magari, o anche le non problematiche di una vita personale, di una vita sociale, di una vita relazionale, di una vita sessuale, molto spesso la pillola, che ripeto non è che sia la panacea per tutto, però molto spesso è proprio una scelta mirata e utile, perché controlla sia la possibilità di scegliere liberamente per la donna se diventare madre o meno e quando lo desidera, sia magari di portare dei benefici su una mestruazione, su un ciclo che, al di là che ci siano un sacco di colleghi uomini che assolutamente sono assolutamente empatici con le pazienti e sono assolutamente meravigliosi con le pazienti, molto spesso la questione del dolore

0: visto che questo utente parlava di dolore, viene se non sottovalutata, comunque normalizzata.
1: Diciamo e che chi esempio, non lo prova è difficile che possa parlarne con contezza, come per chi prova quel dolore o le altre, diciamo così, problematiche che porta il ciclo. Quindi è difficile poi, no, far comprendere ad un uomo, no, dottoressa?
0: Allora, quello sì, ripeto, al di là che ci siano poi ovviamente i miei colleghi uomini assolutamente empatici, però ecco, però sì, è un po' difficile. Diciamo che per rispondere, diciamo, poi a questo signore, a questo utente, infatti è molto importante parlare con la paziente, cioè non è che il medico non impone niente, si parla insieme, si vede se la pillola possa essere una soluzione che possa diciamo migliorare la qualità di vita della paziente. Se così non è, si parla di altro, ecco, assolutamente.
1: Poi ci sarebbe, magari ne parliamo un'altra volta, no? Di quanto venga tutto basato come se fosse un desiderio, no? Femminile, no? Quello anche di avere una regolazione oppure di non avere il ciclo in un determinato periodo come se fosse un capriccio, ma magari ne parliamo un'altra volta, le leggo questi.
0: Sì.
1: Ecco, ci siamo capite. Le leggo questo velocissimo messaggio. Donna, 79 anni, perché il prelievo, perché lo striscio è più doloroso a questa età? Dipende dalla mano di chi lo fa? Grazie.
0: Allora, diciamo che al di là poi della mano del medico, ma di solito le visite vengono fatte, diciamo, in un contesto di tranquillità, non di fretta, quindi molto spesso dipende invece dalla situazione locale della donna, che soprattutto in post menopausa presenta delle mucose un pochettino più asciutte, e quindi il prelievo, penso che intendesse il pop test, può risultare più fastidioso, doloroso. Cercando di parlare, di mettere un po' più agio la persona, perché comunque ricordiamo che ci si mette nude su un lettino davanti a un medico che comunque non conosciamo magari benissimo, quindi ci sono una serie anche di interazioni più psicologiche, però diciamo che se si prova fastidio o un pochino di dolore è più riferito a una situazione locale che alla mano dell'operatore. Poi può esserci anche una mano un pochettino più pesante rispetto a una più leggera.
1: Grazie mille alla dottoressa Francesca Canegallo, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

Incidente mortale alla Spezia, scontro tra un'auto e una moto, a perdere la vita un centauro di 35 anni con a bordo il suo cagnolino, grave l'autista della macchina. Il caldo non dà tregua neanche in Liguria e Genova, nel capoluogo ligure è stato emesso bollino rosso fino a domenica, temperatura percepita.

colpita oltre i 40 gradi. È partita la campagna di comunicazione della regione per promuovere la donazione di sangue in estate, Liguria virtuosa per quanto riguarda la raccolta di plasma. Tutto pronto per l'edizione 2026 di Estate Spettacolo del Porto Antico a inaugurare una delle stagioni più ricche, Fiorella Mannoia.

0: Buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento con il primo giornale che si apre con una notizia tragica che arriva dalla Spezia. Un uomo di 35 anni è morto oggi insieme al suo cane in un incidente stradale, l'ennesimo in Liguria. Grave l'automobilista con cui il giovane si è scontrato. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Un morto e un ferito, il bilancio dell'ennesimo tragico incidente stradale in Liguria. A piangere una nuova vittima della strada è la Spezia, dove intorno alle 9 del mattino un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente in via del Camposanto, a una decina di metri dall'entrata del cimitero Boschetti. Un impatto devastante in cui ha perso la vita il centauro Michele Pinza, spezzino di 35 anni, e il suo cane, un barboncino che trasportava nello zaino. Inutili lunghi tentativi di rianimazione dei soccorritori, Michele è morto sul colpo, ricoverato in gravissime condizioni anche il conducente dell'auto, un uomo di 55 anni, soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, a cui spetta il compito di ricostruire l'accaduto. Si tratta dell'ultimo incidente mortale di una lunga serie. Solo giovedì si sono svolti i funerali di Sofia Barberi, di 22 anni, morta in un terribile incidente avvenuto lungo la Laurelia Cereale.
0: E in questa estate che non dà tregua, Genova incassa il terzo bollino rosso per caldo consecutivo, quello che è stato emanato per la giornata di domenica, e la situazione potrebbe continuare anche all'inizio della prossima settimana. Le temperature dovrebbero infatti iniziare a diminuire soltanto da mercoledì. Dario Vassallo.
2: Adesso a Genova i giorni consecutivi di bollino rosso sono diventati 3, dunque caldo torrido anche domenica, e non è detto che finisca lì, perché secondo i previsori l'apice dell'ondata di calore è prevista tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana, così che si potrebbe andare avanti anche lunedì e forse martedì prossimo. D'altronde la situazione è incandescente in tutta Europa. A Madrid si sono registrati 48 gradi, 46 in Francia, dove a Parigi la Torre Eiffel è stata chiusa per il caldo e l'eccessiva dilatazione del metallo, e 44 a Roma. Oltre a Genova, dove nella giornata odierna la temperatura percepita ha superato i 40 gradi, domani in Italia ci saranno altre 17 città con il bollino rosso e 6 avranno quello arancione. Un calo termico percepibile atteso da mercoledì 1 luglio in poi, con l'arrivo di aria fresca e il rischio di temporali e grandinate. A Genova sono attivi, fino a cessata emergenza, punti di prima accoglienza in ciascuno dei 4 ospedali della città: San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri, dedicati agli over 65 e ai pazienti fragili che potranno trovare ristoro e di che dissetarsi. Dal momento che dove ci sono alberi la temperatura percepita è sensibilmente più bassa rispetto alle zone asfaltate, per trovare facilmente questi luoghi di refrigerio il Comune ha messo a disposizione la mappa dei spazi verdi aggiornata sul proprio sito, che mostra tutti i parchi, giardini pubblici, vie alberate e aree verdi della città, con indicazioni su dimensione, attrezzature e accessibilità, così che consultandola è possibile pianificare le proprie uscite e individuare il punto verde più vicino a casa o al lavoro. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 59 52 35 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
0: Sfruttati, costretti a restituire parte dello stipendio e a pagare persino i dispositivi di protezione, ammassati fino a 30 in un appartamento. Il quadro è emerso dall'operazione Punjabi dei carabinieri nel cantiere di Vado Ligure, dove si costruiscono i cassoni della nuova diga di Genova. 8 le persone arrestate, l'inchiesta è partita dalle denunce di alcuni operai indiani allontanati dal lavoro e persino dall'alloggio, dopo essersi rifiutati di consegnare una parte della paga. Alle loro testimonianze si sono aggiunte quelle di altri 42 lavoratori indiani e pakistani che hanno raccontato un sistema di reclutamento e sfruttamento di manodopera vulnerabile, arrivata in Italia con i decreti flussi o clandestinamente. La politica adesso, perché è scontro nel centro-sinistra a Genova sull'ipotesi di termovalorizzatore. La presa di posizione di alcuni partiti del campo progressista è netta, come nel caso di Alleanza Verdi-Sinistra, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
3: Non si tira indietro e non ingrana la marcia, al contrario AVS, che sull'inceneritore a Genova in Liguria dice convintamente no. Dopo le voci circolate nelle scorse ore, come raccontato anche da Primo Canale, il partito di Nicola Fratoianni

Angelo Bonelli rimarca la propria opposizione all'impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Nella giornata odierna si è tenuto il nuovo CDA di Amium con vista sul prossimo 30 giugno, quando scadrà il bando. Il disco verde dell'assessore all'ambiente Silvia Perico, così come già in precedenza era stato precursore dell'ipotesi il padre Giuseppe, sindaco di Genova dal 97 al 2007, ha allarmato sia i partiti del campo progressista che i rappresentanti del CDA di Amium. Nella società in house del comune, i

0: condivisa con Gianni Pastorino, Alessandro Pierandrei, espressione del Movimento 5 Stelle, Giovanna Damonte, Mauro Dascenzi del Partito Democratico. Sul tema dura la presa di posizione di AWS, che ha detto no all'inceneritore. Siamo da sempre coerenti a tutti i livelli, mi è sembrato giusto ribadire la nostra posizione, l'abbiamo messa come punto sia durante la campagna elettorale di Orlando che per quella di Salis. Non vuole essere contro di lei o contro il comune, ma è giusto portare avanti le nostre battaglie, le parole della capogruppo in regione di AWS, Selena Candia, Primo Canale. Il tema del termovalorizzatore rischia di diventare così una bella gatta da pelare, non solo nelle stanze chiuse, ma anche all'esterno. La prima cittadina ha da sempre esaltato e difeso il valore di una coalizione così allargata dalla sinistra al centro, passando per il Partito Democratico e la sua lista civica, che però su alcune tematiche come l'inceneritore o altre potenziali opere infrastrutturali corre il pericolo di scontrarsi e spaccarsi. Starà a lei tenere tutti uniti.
1: Nuova prospettiva per una delle opere più attese della Liguria. Il vertice tra Italia e Francia infatti ha rilanciato la cosiddetta linea Genova-Marsiglia e questo rilancio può aprire la strada a fondi europei per il raddoppio della tratta ferroviaria tra Finale Ligure e Andorra, ancora a binario unico.
2: La decisione presa al vertice tra Italia e Francia potrebbe cambiare il futuro della ferrovia in Liguria. Se la linea Genova-Marsiglia diventerà un corridoio europeo, potrebbero infatti arrivare i finanziamenti necessari per completare il raddoppio del tratto tra Finale Ligure e Andorra.
3: Questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna e quindi stiamo potenziando tutto il sistema e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori.
1: Operaio morto a Voltri durante il carico di un macchinario da 1 tonnellata, la procura adesso indaga per omicidio colposo. Annissa De Filippi.
4: Sono 2 al momento gli indagati per la morte sul lavoro di Massimiliano Delfino, l'operaio deceduto ieri pomeriggio all'ospedale San Martino di Genova. Delfino, che lavorava da anni nell'azienda di carpenteria pesante Saldo Tecnica Europa a Voltri, è rimasto gravemente ferito mentre insieme ai colleghi stava caricando un radiatore da 1 tonnellata su un camion diretto in Macedonia. Durante le operazioni di movimentazione con il muletto qualcosa è andato storto. Trasportato in codice rosso è morto poche ore dopo. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Al momento risultano indagati il datore di lavoro e il collega che manovrava il muletto. I sostituti procuratori Giuseppe Longo e Eugenia Menichetti, insieme ai tecnici dello Spresal dell'AS 3, hanno effettuato un sopralluogo nell'azienda ieri stesso, sequestrando il radiatore, il muletto e altri attrezzi. È stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Isabella Caristo. Gli inquirenti stanno ora analizzando l'organigramma aziendale per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Massimiliano Delfino aveva una grande passione per la musica, era bassista del gruppo Texas Trouble Blues Band e nel 1999 aveva fondato l'associazione Onde Sonore ad Arenzano.
1: Oltre 11 anni di attesa per vedere solo la progettazione della fascia di rispetto di Palmaro, siamo nel ponente di Genova, è la denuncia del comitato locale che mercoledì manifesterà insieme ad altri cittadini sotto Palazzo San Giorgio. Li ha ascoltati la nostra Elisabetta Biancalani.
5: Purtroppo siamo venuti alla scoperta che in realtà per 15 anni i politici locali affermavano che c'era già un progetto definitivo questo perché tutto si basa sul nodo ferroviario. Il nodo ferroviario è un'opera molto importante, ma che in realtà è ferma, io la chiamo le quattro frecce, dal 2012. Siamo venuti purtroppo alla scoperta che ci hanno presi in giro, perché in realtà lo stesso Comune di Genova nel 2021 aveva firmato un protocollo d'intesa con Ferrovie, Autorità di Sistema Portuale e Regione, dove affermava che nel 2021 si sarebbero fatti questi lavori entro 3 anni, che successivamente noi abbiamo

0: abbiamo vinto con i fondi del PNRR il progetto della fascia di rispetto, quindi il comune ha avuto 15 milioni di euro per farla, ma in realtà nello stesso documento Ferrovie affermava che non avrebbe comunque dato le aree propedeutiche per lo spostamento non prima del 2028. Tutta questa cronologia di interventi porterà a essere comunque ottimisti nel 2035-2037, solo la parte tecnica. Poi i lavori dovrebbero durare, secondo me, un paio di anni. Quindi a noi basterebbe un'area verde, una copertura cuscinetto tipo dune, ma molto più piccola, e ridare uno spazio verde, uno spazio dove i cittadini possono comunque, ricordo che Palmaro non ha una piazza grande, non ha uno spazio dove poter fare vivere la gente.
1: Oltre 9 milioni di euro per ridisegnare il futuro di Recco, il presidente della regione Marco Bucci, assieme all'assessore Giacomo Giampedrone, ha effettuato un sopralluogo nei cantieri della nuova piscina di Punta Sant'Anna e del nuovo ponte sul casello autostradale. Vediamo. Doppio sopralluogo a Recco del presidente della regione Liguria Marco Bucci e dell'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone nei cantieri della nuova piscina di Punta Sant'Anna e del ponte di raccordo al casello autostradale. Per il nuovo ponte è previsto un investimento complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro destinato a migliorare la sicurezza idraulica dell'area, eliminare le criticità dell'attuale attraversamento e rendere più fluido il traffico grazie a una nuova rotatoria e a percorsi pedonali più sicuri. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2027. Bucci ha sottolineato come si tratta di due opere strategiche per il futuro della città, capaci di migliorare la qualità della vita e rafforzare l'identità di Recco. Per la piscina di Punta Sant'Anna sono stati stanziati oltre 4 milioni e mezzo di euro tra fondi regionali, comunali e privati. L'impianto sarà completamente rinnovato con una vasca ampliata, tribune da circa 800 posti, nuovi spogliatoi e una palestra. Il nuovo complesso consentirà anche alla Pro Recco di tornare a disputare le proprie competizioni nella storica sede cittadina, rilanciando uno degli impianti simbolo della pallanuoto italiana. Parte la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue durante l'estate. Tra i protagonisti ci sono Annalisa, i calciatori di Sampdoria Genoa e l'attore Marcello Cesena. Ottimo risultato per la nostra Liguria nel 2025, che entra tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma. Filippo Serio.
2: I calciatori di Genoa e Samp, Masini e Conti, la star della musica pop Annalisa e il personaggio comico di Jean-Claude impersonato dal genovese Marcello Cesena, oltre all'immancabile Spider-Man savonese Mattia Villardita, sono i volti scelti per la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il messaggio della campagna è quello di condividere il valore del dono, sempre insieme e dalla stessa parte, per garantire la disponibilità di sangue necessaria.
3: Si tende magari ad andare in vacanza e a non fare le donazioni che si fanno durante tutto l'anno, quindi è necessario che d'estate ci sia una campagna importante per poter arrivare all'obiettivo. Mi fa piacere che partecipino anche personaggi, diciamo, più famosi o più visibili a fare questo gesto di attenzione verso il prossimo.
2: Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo per la Liguria, che entra per la prima volta tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma, grazie ai 28,315 kg inviati all'industria. Stabile la raccolta di sangue intero tra la popolazione, mentre nel 2026 si è già registrata una controtendenza nei primi 3 mesi dell'anno. I donatori totali sono stati 45.100, ma tra di essi rimane un certo gender gap. Gli uomini costituiscono il 64%, mentre le donne soltanto il restante 36%, un dato che segue la tendenza nazionale, differente rispetto a quella europea.
4: Da una parte il plasma ci serve per dipendere meno dai paesi esteri per i medicinali plasma derivati e quindi ridurre la dipendenza e aiutare tutti i pazienti che hanno necessità. Dall'altra parte la donazione di sangue intero ci serve anche per la produzione dei concentrati piastrinici, e soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nella nostra area metropolitana dove insiste un centro ematologico che esegue trapianti di midollo, terapie cellulari avanzate e un centro pediatrico che lo fa per la parte pediatrica.
1: 45 spettacoli con artisti di primissimo piano distribuiti nell'arco di 2 mesi che riuniscono i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate. È il programma di Estate Spettacolo 2026 che parte col record di biglietti già prenotati. Dario Vassallo.
5: Bresh, Emma, Luca Carboni.

0: Francesco Gabbani, Subsonica, Caparezza, I Nomadi, Paolo Ruffini, Pirati dei Carrugi, Brucia Baracca e tanti altri ancora, oltre a Fiorella Mannoia, in scena il 27 e 28 giugno. Sono solo alcuni dei protagonisti della 27esima edizione di Estate Spettacolo al Porto Antico fino al 27 agosto, che già può vantare un record di prevendite, oltre 71.000 biglietti richiesti, il 10% in più sul totale degli spettatori dell'edizione dello scorso anno, che erano stati 65.000, un successo cresciuto costantemente nel corso del tempo.
1: Quest'area comincia a vivere negli anni 90. Negli anni 90 doveva essere aiutata a cominciare a vivere, e quindi Estate Spettacolo era lo strumento per consentire alle persone di venire, attrarle in quest'area e far godere quindi di questa area. Oggi è diventata un successo, quindi non ha più quella funzione, ma è quella di far godere ai nostri cittadini, ai genovesi, e non solo ai genovesi, uno spettacolo estivo.
0: I tre palchi storici si confermano il cuore della manifestazione: l'Expo Arena del Mare, Piazza delle Feste e l'Isola delle Chiatte, ai quali quest'anno si aggiunge Piazzale Mandraccio per il Warner Bros. Discovery Celebration Tour, due giorni di attività per famiglie e appassionati di cinema per celebrare le icone della musica pop. In totale un cartellone di 75 spettacoli distribuiti nell'arco di due mesi, che riunisce i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate in una formula polifonica capace di far convivere, anche nella stessa sera, eventi e pubblici diversi.
2: I soliti nostri festival, Jazz Mattazzo, Ridere d'Agosto, qui all'Arena Altra Onda Festival, Live in Genova Festival, Palco sul Mare Festival, Balena Festival, insomma veramente un programma ricchissimo che terminerà poi sull'Isola delle Chiatte con la nuova produzione di Sea Stories.
3: E si apre così anche la pagina sportiva. Ben trovato Filippo Serio.
4: Buonasera Matteo, buonasera ai telespettatori a casa. Partiamo con il Genoa, con le ultime del mondo dello sport, perché intanto è stata fissata la data del raduno dei giocatori prima della partenza per il ritiro di Moena, giovedì 9 luglio, tutti in riga per il ritrovo. Daniele De Rossi troverà i suoi giocatori e poi ci sono le ultime di mercato, sia in entrata sia in uscita, e poi anche l'ufficializzazione di Messias, che rinnova per un altro anno con i colori rosso-blu. Il punto con il nostro Carlo Danani.
5: Buonasera, c'è la data della prima campanella per il nuovo Grifone, giovedì 9 luglio. Staff e calciatori si ritroveranno al Centro Signorini per inaugurare una preparazione che poi dal 16 proseguirà a Moena. Dopo le recenti conferme di Baldanzi e Messias, i primi volti nuovi nel Genoa 2.0 di De Rossi potrebbero essere quelli di Franz Ethan Macharry e di Elliot Stroud. Per il centrocampista svizzero del Thun, classe 2005, il club rossoblu è in vantaggio sulla concorrenza di Ipswich e Coventry. Si potrebbe chiudere con meno di 4 milioni. Più lunga la strada che porta allo svedese, ma solo perché adesso Stroud è impegnato ai mondiali. Ieri notte schierato titolare nella partita pareggiata col Giappone, con conseguente qualificazione ai sedicesimi di finale. E a proposito di mondiali, mentre Vasquez è sempre più incoronato come difensore insuperabile in un Messico meraviglia, in serata la Norvegia sfiderà la Francia. Batte forte il cuore di Leo Østergaard, probabile titolare. All'orizzonte per il difensore rossoblu una nuova serata memorabile, sfidando colleghi del calibro di Mbappé, Olise e Dembélé.
4: Grazie a Carlo Danani. E poi lato Samp, continua la protesta, la contestazione da parte della tifoseria nei confronti della società. Bernardo Corradi è stato ufficializzato come nuovo allenatore, ma ci sono ancora insomma delle contestazioni riguardo al suo staff. Le ultime con Marco Bisacchi.
6: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Stagione della Sampdoria sul campo non ancora ufficialmente iniziata, ma la contestazione dei tifosi altro che iniziata, anzi prosegue ed entra, se vogliamo, in una fase nuova in questi giorni, dopo il sit-in di martedì sera sotto la sede della società a Bogliasco. Proprio a Bogliasco, nelle ultime ore, nella notte, nella tarda serata di ieri, sono comparsi nuovi striscioni che ribadiscono questa volta firmati dai fedelissimi, gruppo storico della gradinata sud dei tifosi blucerchiati, la contestazione nei confronti di Fredberg, che comunque rimane un po' uno degli uomini maggiormente nel mirino insieme a Nathan Walker. Ma attenzione, perché

0: in questa contestazione, in questi striscioni, sono nel mirino anche Americo Branco, nuovo direttore sportivo, che in realtà deve ancora iniziare il suo lavoro, vedremo quello che sarà in grado di fare sul mercato dei giocatori, e anche chi deve ancora arrivare, che dovrebbe arrivare a breve, come Massimo Mutarelli, ex giocatore del Genoa, che dovrebbe entrare nel nuovo staff tecnico con Bernardo Corradi, nuovo allenatore. Ecco, Bernardo Corradi non è che sia contestato direttamente in prima persona, però insomma la scelta di Corradi al primo anno in assoluto da allenatore di una squadra di club, sicuramente una scelta che ha scatenato non pochi dubbi da parte della piazza. Tornando ancora allo staff tecnico, alla fine, visto che stanno rimanendo in pochi, se ne va Thomasen, se ne sta andando anche Bressan, Thomasen va al Watford, Bressan andrà al Modena, ci sono anche altri profili che non vengono mantenuti in organico nella Samp, la sensazione è che alla fine, rimanendo solo Van der Loek, Berselli e Attilio Lombardo, lui sì, forse un po' ingombrante, è stato davvero soprattutto nel colloquio con Possanzini, nel no di Possanzini, ma evidentemente i rifiuti dei precedenti allenatori sono andati dalla Samp, quindi Pecchia, Possanzini su tutti, ma anche altri allenatori erano stati cercati dai blucerchiati in vano, erano rifiuti non soltanto legati allo staff tecnico, perché comunque pochi stanno rimanendo alla Samp, ma il tema vero era evidentemente quello delle garanzie tecniche. Questa Sampdoria non era in grado di garantire una squadra capace di lottare per le zone alte del campionato, e da lì poi la scelta è virata su Bernardo Corradi, che dovrebbe essere a Genova nei prossimi giorni, nei primi giorni della settimana. In questo momento si gode ancora qualche ora di relax in vacanza, e poi insomma dovrà un pochino prendere contatto con un ambiente molto caldo a Genova, non soltanto in termini climatici.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Per chiudere il ciclo sul calcio ligure, andiamo al Sestri Levante, perché è stato ufficializzato il passaggio di proprietà della società che ha ufficializzato Renato Moroni come nuovo presidente. Subentra a Stefano Risaliti, che aveva già rassegnato le proprie dimissioni ad aprile dopo 12 anni alla guida del club rossoblù. Curiosamente Moroni è conosciuto per essere uno storico tifoso del Genoa, ed è anche quello che, secondo quanto aveva raccontato, aveva messo in contatto la società Genoa con i 77 Partners prima della cessione del club alla holding americana, e quindi cambio a Sestri Levante. Cambiamo argomento, perché oggi è stato presentato l'annuario ligure dello sport per il 2026, in cui la Liguria si conferma una delle regioni italiane con la più alta vocazione sportiva. Il dato più significativo riguarda il numero dei praticanti: nel 2026 sono oltre 233.000. Il servizio.
2: La Liguria si conferma una delle regioni italiane con la più alta vocazione sportiva. A certificarlo è la 19ª edizione dell'annuario Ligure dello Sport 2026. Il dato più significativo riguarda il numero dei praticanti. Nel 2026 sono 233 gli atleti tesserati nelle federazioni sportive, un valore che colloca la Liguria ben al di sopra della media nazionale.
3: 19 edizioni di quella che è la Bibbia degli sportivi liguri, 400 pagine in cui condensiamo tutti i migliori risultati della stagione, i numeri che poi elaborati ci fanno capire come la Liguria sia davvero una regione in grandissima crescita da un punto di vista sportivo, i trend sono superiori alla media nazionale. I numeri dicono che ovviamente il calcio è sempre la disciplina regina, ma i trend di quest'anno notano una bellissima crescita del canottaggio insieme alla ginnastica, all'atletica e all'arrampicata.
2: Il confronto tra il 2025 e il 2026 evidenzia un movimento in crescita. Tra le discipline che registrano gli incrementi più significativi spicca la ginnastica, l'atletica leggera, l'arrampicata sportiva e il canotaggio.
4: Dopo un anno come la Liguria Europea dello Sport 2025, dove abbiamo investito tanto in termini di impiantistica, in termini anche di politica del welfare, significa quindi che abbiamo investito bene, perché poi i numeri ci confortano. Oltre 8.000 fra tecnici e allenatori, facenti capo oltre 27.000 dirigenti sportivi. Siamo piccoli, ma siamo forti, soprattutto siamo molto virtuosi sotto il profilo sportivo.
1: Ed è tutto per questa pagina di sport. Tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
5: Grazie Filippo, è tutto anche per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo, gran caldo intenso, non da tregua sulla Liguria, anche questo fine settimana è pensata in ulteriore intensificazione. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo asciutto ed ampiamente soleggiato, un caldo di piena estate in ulteriore aumento, temperature diurne difatti prossime ai 33-34 gradi in diverse località. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, l'anticiclone africano non molla la presa, permette ancora condizioni di tempo stabile, assolato e temperature massime in aumento prossime ai 33-34 gradi con anche alto livello di umidità e una ventilazione assente. Anche su Genova sole prevalente, qualche nube di passaggio nelle zone più interne ma senza effetti, caldo sì e senza vento. Uno sguardo a cosa ci attenderà anche sul Tigullio, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo di piena estate con punte massime di 32-33 gradi e con afa accentuata. Anche sullo Spezzino sole, caldo intenso protagonisti, alto livello di umidità e ventilazione, debole o assente. Nella giornata di domenica 28 giugno splenderà ancora il sole sulla Liguria, il clima sarà ancora molto caldo, di piena estate, ma senza eccessi particolari. Le temperature diurne difatti al più perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, è gratuita e aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Il fumo uccide. Non fumare.
5: La generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
9: Donare sangue
10: significa fare qualcosa di grande.
9: Insieme.
8: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
11: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
12: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori.

0: 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la sesta edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Incidente mortale alla Spezia, scontro tra un'auto e una moto, a perdere la vita un centauro di 35 anni con a bordo il suo cagnolino, grave l'autista della macchina. Il caldo non dà tregua neanche in Liguria, a Genova, nel capoluogo ligure è stato emesso bollino rosso fino a domenica, temperatura percepita oltre i 40 gradi. È partita la campagna di comunicazione della regione per promuovere la donazione di sangue in estate, Liguria virtuosa per quanto riguarda la raccolta di plasma. Tutto pronto per l'edizione 2026 di Estate Spettacolo al Porto Antico, a inaugurare una delle stagioni più ricche, Fiorella Mannoia.

0: Buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento con il primo giornale che si apre con una notizia tragica che arriva dalla Spezia. Un uomo di 35 anni è morto oggi insieme al suo cane in un incidente stradale, l'ennesimo in Liguria. Grave l'automobilista con cui il giovane si è scontrato. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Un morto e un ferito, il bilancio dell'ennesimo tragico incidente stradale in Liguria. A piangere una nuova vittima della strada è la Spezia, dove intorno alle 9 del mattino un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente in via del Camposanto, a una decina di metri dall'entrata del cimitero Boschetti. Un impatto devastante in cui ha perso la vita il centauro Michele Pinza, spezzino di 35 anni, e il suo cane, un barboncino che trasportava nello zaino. Inutili lunghi tentativi di rianimazione dei soccorritori, Michele è morto sul colpo, ricoverato in gravissime condizioni anche il conducente dell'auto, un uomo di 55 anni, soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, a cui spetta il compito di ricostruire l'accaduto. Si tratta dell'ultimo incidente mortale di una lunga serie. Solo giovedì si sono svolti i funerali di Sofia Barberi, di 22 anni, morta in un terribile incidente avvenuto lungo la Laurelia Cereale.
0: E in questa estate che non dà tregua a Genova incassa il terzo bollino rosso per caldo consecutivo, quello che è stato emanato per la giornata di domenica, e la situazione potrebbe continuare anche all'inizio della prossima settimana. Le temperature dovrebbero infatti iniziare a diminuire soltanto da mercoledì. Dario Vassallo.
2: Adesso a Genova i giorni consecutivi di bollino rosso sono diventati 3, dunque caldo torrido anche domenica, e non è detto che finisca lì, perché secondo i previsori l'apice dell'ondata di calore è prevista tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana, così che si potrebbe andare avanti anche lunedì e forse martedì prossimo. D'altronde la situazione è incandescente in tutta Europa. A Madrid si sono registrati 48 gradi, 46 in Francia, dove a Parigi la Torre Eiffel è stata chiusa per il caldo e l'eccessiva dilatazione del metallo, e 44 a Roma. Oltre a Genova, dove nella giornata di ieri la temperatura percepita ha superato i 40 gradi, domani in Italia ci saranno altre 17 città con il bollino rosso e 6 avranno quello arancione. Un calo termico percepibile atteso da mercoledì 1 luglio in poi, con l'arrivo di aria fresca e il rischio di temporali e grandinate. A Genova sono attivi, fino a cessata emergenza, punti di prima accoglienza in ciascuno dei 4 ospedali della città: San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri, dedicati agli over 65 e ai pazienti fragili, che potranno trovare ristoro e di che dissetarsi. Dal momento che dove ci sono alberi la temperatura percepita è sensibilmente più bassa rispetto alle zone asfaltate, per trovare facilmente questi luoghi di refrigerio il Comune ha messo a disposizione la mappa dei spazi verdi aggiornata sul proprio sito, che mostra tutti i parchi, giardini pubblici, vie alberate e aree verdi della città, con indicazioni su dimensione, attrezzature e accessibilità.

0: così che consultandola è possibile pianificare le proprie uscite e individuare il punto verde più vicino a casa o al lavoro. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 59 52 35 per informazioni e orientamenti ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
1: Sfruttati, costretti a restituire parte dello stipendio e a pagare persino i dispositivi di protezione, ammassati fino a 30 in un appartamento. Il quadro è emerso dall'operazione Punjabi dei carabinieri nel cantiere di Vado Ligure, dove si costruiscono i cassoni della nuova diga di Genova. 8 le persone arrestate, l'inchiesta è partita dalle denunce di alcuni operai indiani allontanati dal lavoro e persino dall'alloggio dopo essersi rifiutati di consegnare una parte della paga. Alle loro testimonianze si sono aggiunte quelle di altri 42 lavoratori indiani e pakistani che hanno raccontato un sistema di reclutamento e sfruttamento di manodopera vulnerabile arrivata in Italia con i decreti flussi o clandestinamente. La politica adesso, perché è scontro nel centro-sinistra a Genova sull'ipotesi di termovalorizzatore. La presa di posizione di alcuni partiti del campo progressista è netta, come nel caso di Alleanza Verdi-Sinistra, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
2: Non si tira indietro e non ingrana la marcia, al contrario AVS, che sull'inceneritore a Genova in Liguria dice convintamente no. Dopo le voci circolate nelle scorse ore, come raccontato anche da Primo Canale, il partito di Nicola Frattoiani e Angelo Bonelli rimarca la propria opposizione all'impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Nella giornata odierna si è tenuto il nuovo CDA di Amium con vista sul prossimo 30 giugno, quando scadrà il bando. Il disco verde dell'assessore all'ambiente Silvia Perico, così come già in precedenza era stato precursore del ipotesi il padre Giuseppe, sindaco di Genova dal 97 al 2007, ha allarmato sia i partiti del campo progressista che i rappresentanti del CDA di Amium. Nella società in house del comune i 5 membri hanno le idee abbastanza chiare. Il sì, lo sa bene Perico, non è affatto scontato. All'interno, insieme al presidente Paolo Macchi, vicino alla sindaca Silvia Salis, ci sono Rossella D'Acqui, in orbita linea condivisa con Gianni Pastorino, Alessandro Pierandrei, espressione del Movimento 5 Stelle, Giovanna Damonte, Mauro Dascenzi del Partito Democratico. Sul tema dura la presa di posizione di AVS, che ha detto no all'inceneritore. Siamo da sempre coerenti a tutti i livelli, mi è sembrato giusto ribadire la nostra posizione, l'abbiamo messa come punto sia durante la campagna elettorale di Orlando che per quella di Salis. Non vuole essere contro di lei o contro il comune, ma è giusto portare avanti le nostre battaglie, le parole della capogruppo in regione di AVS, Selena Candi, a Primo Canale. Il tema del termovalorizzatore rischia di diventare così una bella gatta da pelare, non solo nelle stanze chiuse, ma anche all'esterno. La prima cittadina ha da sempre esaltato e difeso il valore di una coalizione così allargata, dalla sinistra al centro, passando per il Partito Democratico e la sua lista civica, che però su alcune tematiche come l'inceneritore o altre potenziali opere infrastrutturali corre il pericolo di scontrarsi e spaccarsi. Starà a lei tenere tutti uniti.
1: Nuova prospettiva per una delle opere più attese della Liguria. Il vertice tra Italia e Francia infatti ha rilanciato la cosiddetta linea Genova-Marsiglia e questo rilancio può aprire la strada a fondi europei per il raddoppio della tratta ferroviaria tra Finale Ligure e Andorra, ancora a binario unico.
3: La decisione presa al vertice tra Italia e Francia potrebbe cambiare il futuro della ferrovia in Liguria. Se la linea Genova-Marsiglia diventerà un corridoio europeo, potrebbero infatti arrivare i finanziamenti necessari per completare il raddoppio del tratto tra Finale Ligure e Andorra.
4: Questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna e quindi stiamo potenziando tutto il sistema e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori.
1: Operaio morto a Voltri durante il carico di un macchinario da 1 tonnellata, la procura adesso indaga per omicidio colposo. Annissa De Filippi.
2: Sono due al momento gli indagati per la morte sul lavoro di Massimiliano Delfino, l'operaio deceduto ieri pomeriggio all'ospedale San Martino di Genova. Delfino, che lavorava da anni nell'azienda di carpenteria

0: Pesante, saldo tecnica Europa Voltri, è rimasto gravemente ferito mentre insieme ai colleghi stava caricando un radiatore da una tonnellata su un camion diretto in Macedonia. Durante le operazioni di movimentazione con il muletto, qualcosa è andato storto. Trasportato in codice rosso, è morto poche ore dopo. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Al momento risultano indagati il datore di lavoro e il collega che manovrava il muletto. I sostituti procuratori Giuseppe Longo e Eugenia Menichetti, insieme ai tecnici dello Spreadsal dell'ASL 3, hanno effettuato un sopralluogo nell'azienda ieri stesso, sequestrando il radiatore, il muletto e altri attrezzi. È stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Isabella Caristo. Gli inquirenti stanno ora analizzando l'organigramma aziendale per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Massimiliano Delfino aveva una grande passione per la musica, era bassista del gruppo Texas Trouble Blues Band e nel 1999 aveva fondato l'associazione Onde Sonore ad Arenzano.
1: Oltre 11 anni di attesa per vedere solo la progettazione della fascia di rispetto di Palmaro. Siamo nel ponente di Genova e la denuncia del comitato locale che mercoledì manifesterà insieme ad altri cittadini sotto Palazzo San Giorgio. Li ha ascoltati la nostra Elisabetta Biancalani.
2: Purtroppo siamo venuti alla scoperta che in realtà per 15 anni i politici locali affermavano che c'era già un progetto definitivo questo perché tutto si basa sul nodo ferroviario. Il nodo ferroviario è un'opera molto importante, ma che in realtà è ferma, io la chiamo le quattro frecce, dal 2012. Siamo venuti purtroppo alla scoperta che ci hanno presi in giro, perché in realtà lo stesso Comune di Genova nel 2021 aveva firmato un protocollo d'intesa con Ferrovie, Autorità di Sistema Portuale e Regione, dove affermava che nel 2021 si sarebbero fatti questi lavori entro 3 anni, che successivamente noi abbiamo vinto con i fondi del PNRR il progetto della fascia di rispetto, quindi il comune ha avuto 15 milioni di euro per farla, ma in realtà nello stesso documento Ferrovie affermava che non avrebbe comunque dato le aree propedeutiche per lo spostamento non prima del 2028. Tutta questa cronologia di interventi porterà a essere comunque ottimisti nel 2035-2037, solo la parte tecnica. Poi i lavori dovrebbero durare, secondo me, un paio di anni. Quindi a noi basterebbe un'area verde, una copertura cuscinetto tipo dune, ma molto più piccola, e ridare uno spazio verde, uno spazio dove i cittadini possono, comunque, ricordo che Palmaro non ha una piazza grande, non ha uno spazio dove poter fare vivere la gente.
1: Oltre 9 milioni di euro per ridisegnare il futuro di Recco. Il presidente della regione Marco Bucci, assieme all'assessore Giacomo Giampedrone, ha effettuato un sopralluogo nei cantieri della nuova piscina di Punta Sant'Anna e del nuovo ponte sul casello autostradale. Vediamo. Doppio sopralluogo a Recco del presidente della regione Liguria Marco Bucci e dell'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone nei cantieri della nuova piscina di Punta Sant'Anna e del ponte di raccordo al casello autostradale. Per il nuovo ponte è previsto un investimento complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro destinato a migliorare la sicurezza idraulica dell'area, eliminare le criticità dell'attuale attraversamento e rendere più fluido il traffico grazie a una nuova rotatoria e a percorsi pedonali più sicuri. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2027. Bucci ha sottolineato come si tratta di 2 opere strategiche per il futuro della città, capaci di migliorare la qualità della vita e rafforzare l'identità di Recco. Per la piscina di Punta Sant'Anna sono state stanziati oltre 4 milioni e mezzo di euro tra fondi regionali, comunali e privati. L'impianto sarà completamente rinnovato con una vasca ampliata, tribune da circa 800 posti, nuovi spogliatoi e una palestra. Il nuovo complesso consentirà anche alla Prorecco di tornare a disputare le proprie competizioni nella storica sede cittadina, rilanciando uno degli impianti simbolo della pallanuoto italiana.
3: Parte la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue durante l'estate. Tra i protagonisti ci sono Annalisa, i calciatori di Sampdoria Genoa e l'attore Marcello Cesena. Ottimo risultato per la nostra Liguria nel 2025, che entra tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma. Filippo Serio.
4: I calciatori di Genoa e Samp, Masini e Conti, la star della musica pop Annalisa e il personaggio comico di Jean-Claude impersonato dal genovese Marcello Cesena, oltre all'immancabile Spider-Man savonese Mattia Villardita, sono i volti scelti per la campagna di comunicazione di Regione Liguria.

0: Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il messaggio della campagna è quello di condividere il valore del dono, sempre insieme e dalla stessa parte, per garantire la disponibilità di sangue necessaria.
1: Si tende magari ad andare in vacanza e a non fare donazioni che si fanno durante tutto l'anno, quindi è necessario che d'estate ci sia una campagna importante per poter arrivare all'obiettivo. Mi fa piacere che partecipino anche personaggi, diciamo, più famosi o più visibili, che possono spingere le persone a fare questo gesto di attenzione verso il prossimo.
0: Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo per la Liguria, che entra per la prima volta tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma, grazie ai 28,315 kg inviati all'industria. Stabile la raccolta di sangue intero tra la popolazione, mentre nel 2026 si è già registrata una controtendenza nei primi tre mesi dell'anno. I donatori totali sono stati 45.100, ma tra di essi rimane un certo gender gap. Gli uomini costituiscono il 64%, mentre le donne soltanto il restante 36%, un dato che segue la tendenza nazionale, differente rispetto a quella europea.
2: Da una parte il plasma ci serve per dipendere meno dai paesi esteri per i medicinali plasma derivati e quindi ridurre la dipendenza e aiutare tutti i pazienti che hanno necessità, dall'altra parte la donazione di sangue intero ci serve anche per la produzione dei concentrati piastrinici, e soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nella nostra area metropolitana, dove insiste un centro ematologico che esegue trapianti di midollo, terapie cellulari avanzate, e un centro pediatrico che lo fa per la parte pediatrica.
3: 35 spettacoli con artisti di primissimo piano distribuiti nell'arco di due mesi, che riuniscono i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate. È il programma di Estate Spettacolo 2026 che parte col record di biglietti già prenotati. Dario Vassallo.
4: Bresh, Emma, Luca Carboni, Francesco Gabbani, Subsonica, Caparezza, I Nomadi, Paolo Ruffini, Pirati dei Carrugi, Brucia Baracca e tanti altri ancora, oltre a Fiorella Mannoia, in scena il 27 e 28 giugno. Sono solo alcuni dei protagonisti della 27esima edizione di Estate Spettacolo, al Porto Antico fino al 27 agosto, che già può vantare un record di prevendite. Oltre 71.000 biglietti richiesti, il 10% in più sul totale degli spettatori dell'edizione dello scorso anno, che erano stati 65.000. Un successo cresciuto costantemente nel corso del tempo.
5: Quest'area comincia a vivere negli anni 90. Negli anni 90 doveva essere aiutata a cominciare a vivere, e quindi Estate Spettacolo era lo strumento per consentire alle persone di venire, attrarle in quest'area e far godere quindi di questa area. Oggi è diventata un successo, quindi non ha più quella funzione, ma è quella di far godere ai nostri cittadini, ai genovesi e non solo ai genovesi, uno spettacolo estivo.
4: I tre palchi storici si confermano il cuore della manifestazione: l'Expo Arena del Mare, Piazza delle Feste e l'Isola delle Chiatte, ai quali quest'anno si aggiunge Piazzale Mandraccio per il Warner Bros. Discovery Celebration Tour, due giorni di attività per famiglie e appassionati di cinema per celebrare le icone della musica pop. In totale un cartellone di 75 spettacoli distribuiti nell'arco di due mesi, che riunisce i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate in una formula polifonica capace di far convivere anche nella stessa sera eventi e pubblici diversi.
6: I soliti nostri festival: Jazz Mattazzo, Ridere d'Agosto, qui all'Arena Altra Onda Festival, Live in Genova Festival, Palco sul Mare Festival, Balena Festival, insomma veramente un programma ricchissimo che terminerà poi sull'Isola delle Chiatte con la nuova produzione di Sea Stories.
3: E si apre così anche la pagina sportiva. Ben trovato Filippo Serio.
7: Buonasera Matteo, buonasera ai telespettatori a casa. Partiamo con il Genoa, con le ultime del mondo dello sport, perché intanto è stata fissata la data del raduno dei giocatori prima della partenza per il ritiro di Moena, giovedì 9 luglio, tutti in riga per il ritrovo. Daniele De Rossi troverà i suoi giocatori e poi ci sono le ultime di mercato, sia in entrata sia in uscita, e poi anche l'ufficializzazione di Messias, che rinnova per un altro anno con i colori rosso-blu. Il punto con il nostro Carlo Danani.
8: Buonasera, c'è la data della prima campanella per il nuovo Grifone, giovedì 9 luglio. Staff e calciatori si ritroveranno al Centro Signorini per inaugurare una preparazione che poi dal 16 proseguirà a Moena. Dopo le recenti conferme di Baldanzi e Messias, i primi volti

0: nuovi nel Genoa 2.0 di De Rossi potrebbero essere quelli di Franz Ethan Macherie e di Eliot Stroud. Per il centrocampista svizzero del Thun, classe 2005, il club rossoblù è in vantaggio sulla concorrenza di Ipswich e Coventry. Si potrebbe chiudere con meno di 4 milioni. Più lunga la strada che porta allo svedese, ma solo perché adesso Stroud è impegnato ai mondiali. Ieri notte, titolare nella partita pareggiata col Giappone, con conseguente qualificazione ai sedicesimi di finale. E a proposito di mondiali, mentre Vasquez è sempre più incoronato come difensore insuperabile in un Messico meraviglia, in serata la Norvegia sfiderà la Francia. Batte forte il cuore di Leo Østergaard, probabile titolare. All'orizzonte per il difensore rossoblù una nuova serata memorabile, sfidando colleghi del calibro di Mbappé, Olise e Dembélé.
1: Grazie a Carlo Danani. E poi lato Samp continua la protesta, la contestazione da parte della tifoseria nei confronti della società. Bernardo Corradi è stato ufficializzato come nuovo allenatore, ma ci sono ancora insomma, delle contestazioni riguardo al suo staff. Le ultime con Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Stagione della Sampdoria sul campo, non ancora ufficialmente iniziata, ma la contestazione dei tifosi altro che iniziata, anzi prosegue ed entra, se vogliamo, in una fase nuova in questi giorni, dopo il sit-in di martedì sera sotto la sede della società a Bogliasco. Proprio a Bogliasco, nelle ultime ore, nella notte, nella serata, nella tarda serata di ieri, sono comparsi nuovi striscioni che ribadiscono, questa volta firmati dai fedelissimi, gruppo storico della Gradinata Sud, dei tifosi blucerchiati, la contestazione nei confronti di Fredberg, che comunque rimane un po' uno degli uomini maggiormente nel mirino insieme a Nathan Walker. Ma attenzione, perché in questa contestazione, in questi striscioni, sono nel mirino anche Americo Branco, nuovo direttore sportivo, che in realtà deve ancora iniziare il suo lavoro, vedremo quello che sarà in grado di fare sul mercato dei giocatori, e anche chi deve ancora arrivare, che dovrebbe arrivare a breve, come Massimo Mutarelli, ex giocatore del Genoa, che dovrebbe entrare nel nuovo staff tecnico con Bernardo Corradi, nuovo allenatore. Ecco, Bernardo Corradi non è che sia contestato direttamente in prima persona, però insomma la scelta di Corradi al primo anno in assoluto da allenatore di una squadra di club, sicuramente una scelta che ha scatenato non pochi dubbi da parte della piazza. Tornando ancora allo staff tecnico, alla fine, visto che stanno rimanendo in pochi, se ne va Thomasen, se ne sta andando anche Bressan. Thomasen va al Watford, Bressan andrà al Modena, ci sono anche altri profili che non vengono mantenuti in organico nella Samp. La sensazione è che alla fine, rimanendo solo Van der Lock, Berselli e Attilio Lombardo, lui sì, forse un po' ingombrante, è stato davvero soprattutto nel colloquio con Possanzini, nel no di Possanzini, ma evidentemente i rifiuti dei precedenti allenatori sondati dalla Samp, quindi Pecchia, Possanzini su tutti, ma anche altri allenatori erano stati cercati dai blucerchiati invano, erano rifiuti non soltanto legati allo staff tecnico, perché comunque pochi stanno rimanendo alla Samp, ma il tema vero era evidentemente quello delle garanzie tecniche. Questa Sampdoria non era in grado di garantire una squadra capace di lottare per le zone alte del campionato, e da lì poi la scelta è virata su Bernardo Corradi, che dovrebbe essere a Genova nei prossimi giorni, nei primi giorni della settimana. In questo momento si gode ancora qualche ora di relax in vacanza, e poi insomma dovrà un pochino prendere contatto con un ambiente molto caldo a Genova, non soltanto in termini climatici.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Per chiudere il ciclo sul calcio ligure, andiamo al Sestri Levante, perché è stato ufficializzato il passaggio di proprietà della società che ha ufficializzato Renato Moroni come nuovo presidente. Subentra a Stefano Risaliti, che aveva già rassegnato le proprie dimissioni ad aprile dopo 12 anni alla guida del club rossoblù. Curiosamente, Moroni è conosciuto per essere uno storico tifoso del Genoa, ed è anche quello che, secondo quanto aveva raccontato, aveva messo in contatto la società Genoa con i 77 Partners prima della cessione del club alla holding americana, e quindi cambio a Sestri Levante. Cambiamo argomento, perché oggi è stato presentato l'annuario ligure dello sport per il 2026, in cui la

0: Liguria si conferma una delle regioni italiane con la più alta vocazione sportiva. Il dato più significativo riguarda il numero dei praticanti nel 2026, sono oltre 233.000 il servizio.
1: La Liguria si conferma una delle regioni italiane con la più alta vocazione sportiva. A certificarlo è la 19ª edizione dell'annuario Ligure dello Sport 2026. Il dato più significativo riguarda il numero dei praticanti. Nel 2026 sono 233 gli atleti tesserati nelle federazioni sportive, un valore che colloca la Liguria ben al di sopra della media nazionale.
2: 19 edizioni di quella che è la Bibbia degli sportivi liguri, 400 pagine in cui condensiamo tutti i migliori risultati della stagione, i numeri che poi elaborati ci fanno capire come la Liguria sia davvero una regione in grandissima crescita da un punto di vista sportivo. I trend sono superiori alla media nazionale. I numeri dicono che ovviamente il calcio è sempre la disciplina regina, ma i trend di quest'anno notano una bellissima crescita del canottaggio insieme alla ginnastica, all'atletica e all'arrampicata.
1: Il confronto tra la 2025 e il 2026 evidenzia un movimento in crescita. Tra le discipline che registrano gli incrementi più significativi spicca la ginnastica, l'atletica leggera, l'arrampicata sportiva e il canottaggio.
3: Dopo un anno come la Liguria Europea dello Sport 2025, dove abbiamo investito tanto in termini di impiantistica, in termini anche di politica del welfare, significa quindi che abbiamo investito bene, perché poi i numeri ci confortano. Oltre 8.000 fra tecnici e allenatori, facenti capo oltre 27.000 dirigenti sportivi. Noi siamo piccoli, ma siamo forti, soprattutto siamo molto virtuosi sotto il profilo sportivo.
0: Ed è tutto per questa pagina di sport, tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
4: Grazie Filippo, è tutto anche per il nostro primo giornale che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Bentrovati amici di Primo Canale dai Parigi di Trebi Meteo, gran caldo intenso, non da tregua sulla Liguria, anche questo fine settimana è pensata in ulteriore intensificazione. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo asciutto ed ampiamente soleggiato, un caldo di piena estate in ulteriore aumento, temperature diurne di fatti prossime ai 33-34 gradi in diverse località. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, l'anticiclone africano non molla la presa, permette ancora condizioni di tempo stabile. Stabile, assolato e temperature massime in aumento, prossime ai 33-34 gradi e con anche alto livello di umidità e una ventilazione assente. Anche su Genova, sole prevalente, qualche nube di passaggio nelle zone più interne ma senza effetti, caldo sì e senza vento. Uno sguardo a cosa ci attenderà anche sul Tigullio, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo di piena estate con punte massime di 32-33 gradi e con afa accentuata. Anche sullo Spezzino, sole caldo intenso protagonisti, alto livello di umidità e ventilazione, debole o assente. Nella giornata di domenica 28 giugno splenderà ancora il sole sulla Liguria e il clima sarà ancora molto caldo di piena estate, ma senza eccessi particolari. Le temperature diurne difatti al più perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, gratuita e aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

Incidente mortale alla Spezia, scontro tra un'auto e una moto, a perdere la vita un centauro di 35 anni con a bordo il suo cagnolino, grave l'autista della macchina. Il caldo non dà tregua neanche in Liguria, a Genova, nel capoluogo ligure è stato emesso bollino rosso fino a domenica, temperatura percepita oltre i 40 gradi. È partita la campagna di comunicazione della regione per promuovere la donazione di sangue in estate, Liguria virtuosa per quanto riguarda la raccolta di plasma. Tutto pronto per l'edizione 2026 di Estate Spettacolo al Porto Antico, a inaugurare una delle stagioni più ricche, Fiorella Mannoia.

0: Buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento con il primo giornale che si apre con una notizia tragica che arriva dalla Spezia. Un uomo di 35 anni è morto oggi insieme al suo cane in un incidente stradale, l'ennesimo in Liguria. Grave l'automobilista con cui il giovane si è scontrato. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Un morto e un ferito, il bilancio dell'ennesimo tragico incidente stradale in Liguria. A piangere una nuova vittima della strada è la Spezia, dove intorno alle 9 del mattino un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente in via del Camposanto, a una decina di metri dall'entrata del cimitero Boschetti. Un impatto devastante in cui ha perso la vita il centauro Michele Pinza, spezzino di 35 anni, e il suo cane, un barboncino, che trasportava nello zaino. Inutili lunghi tentativi di rianimazione dei soccorritori, Michele è morto sul colpo, ricoverato in gravissime condizioni anche il conducente dell'auto, un uomo di 55 anni, soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, a cui spetta il compito di ricostruire l'accaduto. Si tratta dell'ultimo incidente mortale di una lunga serie. Solo giovedì si sono svolti i funerali di Sofia Barberi, di 22 anni, morta in un terribile incidente avvenuto lungo la Laurelia Cereale.
0: E in questa estate che non dà tregua, a Genova incassa il terzo bollino rosso per caldo consecutivo, quello che è stato emanato per la giornata di domenica, e la situazione potrebbe continuare anche all'inizio della prossima settimana. Le temperature dovrebbero infatti iniziare a diminuire soltanto da mercoledì. Dario Vassallo.
2: Adesso a Genova i giorni consecutivi di bollino rosso sono diventati 3, dunque caldo torrido anche domenica, e non è detto che finisca lì, perché secondo i previsori l'apice dell'ondata di calore è prevista tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana, così che si potrebbe andare avanti anche lunedì e forse martedì prossimo. D'altronde la situazione è incandescente in tutta Europa. A Madrid si sono registrati 48 gradi, 46 in Francia, dove a Parigi la Torre Eiffel è stata chiusa per il caldo e l'eccessiva dilatazione del metallo, e 44 a Roma. Oltre a Genova, dove nella giornata di ieri la temperatura percepita ha superato i 40 gradi, domani in Italia ci saranno altre 17 città con il bollino rosso e 6 avranno quello arancione. Un calo termico percepibile atteso da mercoledì 1 luglio in poi, con l'arrivo di aria fresca e il rischio di temporali e grandinate. A Genova sono attivi, fino a cessata emergenza, punti di prima accoglienza in ciascuno dei 4 ospedali della città: San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri, dedicati agli over 65 e ai pazienti fragili, che potranno trovare ristoro e di che dissetarsi. Dal momento che dove ci sono alberi la temperatura percepita è sensibilmente più bassa rispetto alle zone asfaltate, per trovare facilmente questi luoghi di refrigerio il Comune ha messo a disposizione la mappa dei spazi verdi aggiornata sul proprio sito, che mostra tutti i parchi, giardini pubblici, vie alberate e aree verdi della città, con indicazioni su dimensioni, attrezzature e accessibilità, così che consultandola è possibile pianificare le proprie uscite e individuare il punto verde più vicino a casa o al lavoro. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 59 52 35 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
0: Sfruttati, costretti a restituire parte del

Lo stipendio è a pagare persino i dispositivi di protezione ammassati fino a 30 in un appartamento. Il quadro è emerso dall'operazione Punjabi dei carabinieri nel cantiere di Vado Ligure, dove si costruiscono i cassoni della nuova diga di Genova. 8 le persone arrestate. L'inchiesta è partita dalle denunce di alcuni operai indiani allontanati dal lavoro e persino dall'alloggio dopo essersi rifiutati di consegnare una parte della paga. Alle loro testimonianze si sono aggiunte quelle di altri 42 lavoratori indiani e

0: Centrosinistra a Genova sull'ipotesi di termovalorizzatore. La presa di posizione di alcuni partiti del campo progressista è netta, come nel caso di Alleanza Verdi-Sinistra, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
1: Non si tira indietro e non ingrana la marcia, al contrario AVS, che sull'inceneritore a Genova in Liguria dice convintamente no. Dopo le voci circolate nelle scorse ore, come raccontato anche da Primo Canale, il partito di Nicola Fratoiani e Angelo Bonelli rimarca la propria opposizione all'impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Nella giornata odierna si è tenuto il nuovo CDA di Amium con vista sul prossimo 30 giugno, quando scadrà il bando. Il disco verde dell'assessore all'ambiente Silvia Perico, così come già in precedenza era stato precursore del l'ipotesi, il padre Giuseppe, sindaco di Genova dal 97 al 2007, ha allarmato sia i partiti del campo progressista che i rappresentanti del CDA di Amium. Nella società in house del comune i 5 membri hanno le idee abbastanza chiare, il sì, lo sa bene Pericu, non è affatto scontato. All'interno, insieme al presidente Paolo Macchi, vicino alla sindaca Silvia Salis, ci sono Rossella D'Aquino, orbita linea condivisa con Gianni Pastorino, Alessandro Pierandrei, espressione del Movimento 5 Stelle, Giovanna Damonte, Mauro D'Ascenzi del Partito Democratico. Sul tema dura la presa di posizione di AVS, che ha detto no all'inceneritore. Siamo da sempre coerenti a tutti i livelli, mi è sembrato giusto ribadire la nostra posizione, l'abbiamo messa come punto sia durante la campagna elettorale di Orlando che per quella di Salis. Non vuole essere contro di lei o contro il comune, ma è giusto portare avanti le nostre battaglie, le parole della capogruppo in regione di AVS, Selena Candia, Primo Canale. Il tema del termovalorizzatore rischia di diventare così una bella gatta da pelare, non solo nelle stanze chiuse, ma anche all'esterno. La prima cittadina ha da sempre esaltato e difeso il valore di una coalizione così allargata, dalla sinistra al centro, passando per il Partito Democratico e la sua lista civica, che però su alcune tematiche come l'inceneritore o altre potenziali opere infrastrutturali corre il pericolo di scontrarsi e spaccarsi. Starà a lei tenere tutti uniti.
0: Nuova prospettiva per una delle opere più attese della Liguria. Il vertice tra Italia e Francia infatti ha rilanciato la cosiddetta linea Genova-Marsiglia e questo rilancio può aprire la strada a fondi europei per il raddoppio della tratta ferroviaria tra Finale Ligure e Andorra, ancora a binario unico.
2: La decisione presa al vertice tra Italia e Francia potrebbe cambiare il futuro della ferrovia in Liguria. Se la linea Genova-Marsiglia diventerà un corridoio europeo, potrebbero infatti arrivare i finanziamenti necessari per completare il raddoppio del tratto tra Finale Ligure e Andorra.
3: Questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna e quindi stiamo potenziando tutto il sistema e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori.
0: Operaio morto a Voltri durante il carico di un macchinario da 1 tonnellata, la procura adesso indaga per omicidio colposo. Annissa De Filippi.
4: Sono 2 al momento gli indagati per la morte sul lavoro di Massimiliano Delfino, l'operaio deceduto ieri pomeriggio all'ospedale San Martino di Genova. Delfino, che lavorava da anni nell'azienda di carpenteria pesante Saldo Tecnica Europa a Voltri, è rimasto gravemente ferito mentre insieme ai colleghi stava caricando un radiatore da 1 tonnellata su un camion diretto in Macedonia. Durante le operazioni di movimentazione con il muletto qualcosa è andato storto. Trasportato in codice rosso è morto poche ore dopo. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Al momento risultano indagati il datore di lavoro e il collega che manovrava il muletto. I sostituti procuratori Giuseppe Longo e Eugenia Menichetti, insieme ai tecnici dello Spresal dell'AS 3, hanno effettuato un sopralluogo nell'azienda ieri stesso, sequestrando il radiatore, il muletto e altri attrezzi. È stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Isabella Caristo. Gli inquirenti stanno ora analizzando l'organigramma aziendale per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Massimiliano Delfino aveva una grande passione per la musica, era bassista del gruppo Texas Trouble Blues Band e nel 1999 aveva fondato l'associazione Onde Sonore ad Arenzano.

0: Oltre 11 anni di attesa per vedere solo la progettazione della fascia di rispetto di Palmaro. Siamo nel ponente di Genova e la denuncia del comitato locale che mercoledì manifesterà insieme ad altri cittadini sotto Palazzo San Giorgio. Li ha ascoltati la nostra Elisabetta Biancalani.
1: Purtroppo siamo venuti alla scoperta che in realtà per 15 anni i politici locali affermavano che c'era già un progetto definitivo e questo perché tutto si basa sul nodo ferroviario. Il nodo ferroviario è un'opera molto importante, ma che in realtà è ferma, io la chiamo le quattro frecce, dal 2012. Siamo venuti purtroppo alla scoperta che ci hanno presi in giro, perché in realtà lo stesso Comune di Genova nel 2021 aveva firmato un protocollo d'intesa con Ferrovie, Autorità di Sistema Portuale e Regione, dove affermava che nel 2021 si sarebbero fatti questi lavori entro 3 anni, che successivamente noi abbiamo vinto con i fondi del PNRR il progetto della fascia di rispetto, quindi il comune ha avuto 15 milioni di euro per farla, ma in realtà nello stesso documento Ferrovie affermava che non avrebbe comunque dato le aree propedeutiche per lo spostamento non prima del 2028. Tutta questa cronologia di interventi porterà a essere comunque ottimisti nel 2035-2037, solo la parte tecnica. Poi i lavori dovrebbero durare, secondo me, un paio di anni. Quindi a noi basterebbe un'area verde, una copertura cuscinetto tipo dune, ma molto più piccola, e ridare uno spazio verde, uno spazio dove i cittadini possono, comunque, ricordo che Palmaro non ha una piazza grande, non ha uno spazio dove poter fare vivere la gente.
0: Oltre 9 milioni di euro per ridisegnare il futuro di Recco. Il presidente della regione Marco Bucci, assieme all'assessore Giacomo Giampedrone, ha effettuato un sopralluogo nei cantieri della nuova piscina di Punta Sant'Anna e del nuovo ponte sul casello autostradale. Vediamo. Doppio sopralluogo a Recco del presidente della regione Liguria Marco Bucci e dell'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone nei cantieri della nuova piscina di Punta Sant'Anna e del ponte di raccordo al casello autostradale. Per il nuovo ponte è previsto un investimento complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro destinato a migliorare la sicurezza idraulica dell'area, eliminare le criticità dell'attuale attraversamento e rendere più fluido il traffico grazie a una nuova rotatoria e a percorsi pedonali più sicuri. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2027. Bucci ha sottolineato come si tratta di due opere strategiche per il futuro della città, capaci di migliorare la qualità della vita e rafforzare l'identità di Recco. Per la piscina di Punta Sant'Anna sono stati stanziati oltre 4 milioni e mezzo di euro tra fondi regionali, comunali e privati. L'impianto sarà completamente rinnovato con una vasca ampliata, tribune da circa 800 posti, nuovi spogliatoi e una palestra. Il nuovo complesso consentirà anche alla Pro Recco di tornare a disputare le proprie competizioni nella storica sede cittadina, rilanciando uno degli impianti simbolo della pallanuoto italiana.
2: Parte la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue durante l'estate. Tra i protagonisti ci sono Annalisa, i calciatori di Sampdoria Genoa e l'attore Marcello Cesena. Ottimo risultato per la nostra Liguria nel 2025, che entra tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma. Filippo Serio.
3: I calciatori di Genoa e Samp, Masini e Conti, la star della musica pop Annalisa e il personaggio comico di Jean-Claude impersonato dal genovese Marcello Cesena, oltre all'immancabile Spider-Man savonese Mattia Villardita, sono i volti scelti per la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il messaggio della campagna è quello di condividere il valore del dono, sempre insieme e dalla stessa parte, per garantire la disponibilità di sangue necessaria.
4: Si tende magari ad andare in vacanza e a non fare le donazioni che si fanno durante tutto l'anno, quindi è necessario che d'estate ci sia una campagna importante per poter arrivare all'obiettivo. Mi fa piacere che partecipino anche personaggi, diciamo, più famosi o più visibili, che possono spingere le persone a fare questo gesto di attenzione verso il prossimo.
3: Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo per la Liguria, che entra per la prima volta tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma, grazie ai 28,315 kg inviati all'industria. Stabile la raccolta di sangue intero tra la popolazione, mentre nel 2026 si è già registrata una controtendenza nei primi 3 mesi dell'anno. I donatori totali sono stati 45.100, ma tra di essi rimane un

0: Certo, gender gap. Gli uomini costituiscono il 64%, mentre le donne soltanto il restante 36%. Un dato che segue la tendenza nazionale, differente rispetto a quella europea.
1: Da una parte il plasma ci serve per dipendere meno dai paesi esteri per i medicinali plasma derivati e quindi ridurre la dipendenza e aiutare tutti i pazienti che hanno necessità. Dall'altra parte la donazione di sangue intero ci serve anche per la produzione dei concentrati piastrinici, e soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nella nostra area metropolitana dove insiste un centro ematologico che esegue trapianti di midollo, terapie cellulari avanzate e un centro pediatrico che lo fa per la parte pediatrica.
2: 35 spettacoli con artisti di primissimo piano distribuiti nell'arco di 2 mesi che riuniscono i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate. È il programma di Estate Spettacolo 2026 che parte col record di biglietti già prenotati. Dario Vassallo.
3: Bresh, Emma, Luca Carboni, Francesco Gabbani, Subsonica, Caparezza, I Nomadi, Paolo Ruffini, Pirati dei Carrugi, Brucia Baracca e tanti altri ancora, oltre a Fiorella Mannoia, in scena il 27 e 28 giugno. Sono solo alcuni dei protagonisti della 27esima edizione di Estate Spettacolo, al Porto Antico fino al 27 agosto, che già può vantare un record di prevendite. Oltre 71.000 biglietti richiesti, il 10% in più sul totale degli spettatori dell'edizione dello scorso anno, che erano stati 65.000. Un successo cresciuto costantemente nel corso del tempo.
4: Quest'area comincia a vivere negli anni 90. Negli anni 90 doveva essere aiutata a cominciare a vivere e quindi Estate Spettacolo era lo strumento per consentire alle persone di venire, attrarle in quest'area e far godere quindi di questa area. Oggi è diventata un successo, quindi non ha più quella funzione, ma è quella di far godere ai nostri cittadini, ai genovesi e non solo ai genovesi, uno spettacolo estivo.
3: I tre palchi storici si confermano il cuore della manifestazione: l'Expo Arena del Mare, Piazza delle Feste, l'Isola delle Chiatte, ai quali quest'anno si aggiunge Piazzale Mandraccio per il Warner Bros. Discovery Celebration Tour, 2 giorni di attività per famiglie e appassionati di cinema per celebrare le icone della musica pop. In totale un cartellone di 75 spettacoli distribuiti nell'arco di 2 mesi, che riunisce i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate in una formula polifonica capace di far convivere, anche nella stessa sera, eventi e pubblici diversi.
5: I soliti nostri festival, Jazz Mattazzo, Ridere d'Agosto, qui all'Arena Altra Onda Festival, Live in Genova Festival, Palco sul Mare Festival, Balena Festival, insomma veramente un programma ricchissimo che terminerà poi sull'Isola delle Chiatte con la nuova produzione di Sea Stories.
2: E si apre così anche la pagina sportiva. Ben trovato Filippo Serio.
6: Buonasera Matteo, buonasera ai telespettatori a casa. Partiamo con il Genoa, con le ultime del mondo dello sport, perché intanto è stata fissata la data del raduno dei giocatori prima della partenza per il ritiro di Moena, giovedì 9 luglio, tutti in riga per il ritrovo. Daniele De Rossi troverà i suoi giocatori e poi ci sono le ultime di mercato, sia in entrata sia in uscita, e poi anche l'ufficializzazione di Messias, che rinnova per un altro anno con i colori rosso-blu. Il punto con il nostro Carlo Danani.
7: Buonasera, c'è la data della prima campanella per il nuovo Grifone. Giovedì 9 luglio staff e calciatori si ritroveranno al Centro Signorini per inaugurare una preparazione che poi dal 16 proseguirà a Moena. Dopo le recenti conferme di Baldanzi e Messias, i primi volti nuovi nel Genoa 2.0 di De Rossi potrebbero essere quelli di Franz Ethan Macri e di Elliot Stroud. Per il centrocampista svizzero del Thun, classe 2005, il club rossoblu è in vantaggio sulla concorrenza di Ipswich e Coventry. Si potrebbe chiudere con meno di 4 milioni. Più lunga la strada che porta allo svedese, ma solo perché adesso Stroud è impegnato ai mondiali. Ieri notte schierato titolare nella partita pareggiata con il Giappone, con conseguente qualificazione ai 16esimi di finale. E a proposito di mondiali, mentre Vasquez è sempre più incoronato come difensore insuperabile in un Messico meraviglia. In serata la Norvegia sfiderà la Francia. Batte forte il cuore di Leo Østergaard, probabile titolare. All'orizzonte per il difensore rossoblu una nuova serata memorabile, sfidando colleghi del

0: calibro di Mbappé, Olise e Dembélé.
1: Grazie, grazie a Carlo Danani. E poi lato Samp, continua la protesta, la contestazione da parte della tifoseria nei confronti della società. Bernardo Corradi è stato ufficializzato come nuovo allenatore, ma ci sono ancora insomma delle contestazioni riguardo al suo staff. Le ultime con Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Stagione della Sampdoria sul campo, non ancora ufficialmente iniziata, ma la contestazione dei tifosi altro che iniziata, anzi prosegue ed entra, se vogliamo, in una fase nuova in questi giorni, dopo il sit-in di martedì sera sotto la sede della società a Bogliasco. Proprio a Bogliasco, nelle ultime ore, nella notte, nella tarda serata di ieri, sono comparsi nuovi striscioni che ribadiscono, questa volta firmati dai fedelissimi, gruppo storico della gradinata sud dei tifosi blucerchiati, la contestazione nei confronti di Fredberg, che comunque rimane un po' uno degli uomini maggiormente nel mirino insieme a Nathan Walker. Ma attenzione, perché in questa contestazione, in questi striscioni, sono nel mirino anche Americo Branco, nuovo direttore sportivo, che in realtà deve ancora iniziare il suo lavoro, vedremo quello che sarà in grado di fare sul mercato dei giocatori, e anche chi deve ancora arrivare, che dovrebbe arrivare a breve, come Massimo Mutarelli, ex giocatore del Genoa, che dovrebbe entrare nel nuovo staff tecnico con Bernardo Corradi, nuovo allenatore. Ecco, Bernardo Corradi non è che sia contestato direttamente in prima persona, però insomma la scelta di Corradi al primo anno in assoluto da allenatore di una squadra di club, sicuramente una scelta che ha scatenato non pochi dubbi da parte della piazza. Tornando ancora allo staff tecnico, alla fine va Thomasen, se ne sta andando anche Bressan. Thomasen va al Watford, Bressan andrà al Modena, ci sono anche altri profili che non vengono mantenuti in organico nella Samp. La sensazione è che alla fine, rimanendo solo Van der Loek, Berselli e Attilio Lombardo, lui sì, forse un po' ingombrante, è stato davvero soprattutto nel colloquio con Possanzini, nel no di Possanzini, ma evidentemente i rifiuti dei precedenti allenatori sono andati dalla Samp, quindi Pecchia, Possanzini su tutti, ma anche altri allenatori erano stati cercati dai blucerchiati in vano, erano rifiuti non soltanto legati allo staff tecnico, perché comunque pochi stanno rimanendo alla Samp, ma il tema vero era evidentemente quello delle garanzie tecniche. Questa Sampdoria non era in grado di garantire una squadra capace di lottare per le zone alte del campionato, e da lì poi la scelta è virata su Bernardo Corradi, che dovrebbe essere a Genova nei prossimi giorni, nei primi giorni della settimana. In questo momento si gode ancora qualche ora di relax in vacanza, e poi insomma dovrà un pochino prendere contatto con un ambiente molto caldo a Genova, non soltanto in termini climatici.
1: Grazie, grazie anche a Marco Bisacchi. Per chiudere il ciclo sul calcio ligure, andiamo al Sestri Levante, perché è stato ufficializzato il passaggio di proprietà della società, che ha ufficializzato Renato Moroni come nuovo presidente. Subentra a Stefano Risaliti, che aveva già rassegnato le proprie dimissioni ad aprile dopo 12 anni alla guida del club rossoblù. Curiosamente Moroni è conosciuto per essere uno storico tifoso del Genoa, ed è anche quello che, secondo quanto aveva raccontato, aveva messo in contatto la società Genoa con i 77 Partners prima della cessione del club alla holding americana, e quindi cambio a Sestri Levante. Cambiamo argomento, perché oggi è stato presentato l'annuario ligure dello sport per il 2026, in cui la Liguria si conferma una delle regioni italiane con la più alta vocazione sportiva. Il dato più significativo riguarda il numero dei praticanti: nel 2026 sono oltre 233.000. Il servizio.
3: La Liguria si conferma una delle regioni italiane con la più alta vocazione sportiva. A certificarlo è la 19esima edizione dell'annuario Ligure dello Sport 2026. Il dato più significativo riguarda il numero dei praticanti. Nel 2026 sono 233 gli atleti tesserati nelle federazioni sportive, un valore che colloca la Liguria ben al di sopra della media nazionale.
4: 19 edizioni di quella che è la Bibbia degli sportivi liguri, 400 pagine in cui condensiamo tutti i migliori risultati della stagione, i numeri che poi elaborati ci fanno capire come la Liguria sia davvero una regione in grandissima crescita da un punto di vista sportivo. I trend sono superiori alla media nazionale. I numeri dicono che ovviamente il calcio è sempre la disciplina regina, ma

0: E i trend di quest'anno notano una bellissima crescita del canottaggio insieme alla ginnastica, all'atletica e all'arrampicata.
1: Il confronto tra il 2025 e il 2026 evidenzia un movimento in crescita. Tra le discipline che registrano gli incrementi più significativi spicca la ginnastica, l'atletica leggera, l'arrampicata sportiva e il canottaggio.
2: Dopo un anno come la Liguria Europea dello Sport 2025, dove abbiamo investito tanto in termini di impiantistica, in termini anche di politica del welfare, significa quindi che abbiamo investito bene, perché poi i numeri ci confortano. Oltre 8.000 fra tecnici e allenatori, facenti capo oltre 27.000 dirigenti sportivi. Noi siamo piccoli, ma siamo forti, soprattutto siamo molto virtuosi sotto il profilo sportivo.
3: Ed è tutto per questa pagina di sport, tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
4: Grazie Filippo, è tutto anche per il nostro primo giornale che torna domani, sempre a quest'ora, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo, gran caldo intenso, non dà tregua sulla Liguria, anche questo fine settimana è pensata in ulteriore intensificazione. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo asciutto ed ampiamente soleggiato, un caldo di piena estate in ulteriore aumento, temperature diurne difatti prossime ai 33-34 gradi in diverse località. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, l'anticiclone africano non molla la presa, permette ancora condizioni di tempo stabile, assolato e temperature massime in aumento prossime ai 33-34 gradi, con anche alto livello di umidità e una ventilazione assente. Anche su Genova sole prevalente, qualche nube di passaggio nelle zone più interne ma senza effetti, caldo sì e senza vento. Uno sguardo a cosa ci attenderà anche sul Tigullio, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo di piena estate con punte massime di 32-33 gradi e con afa accentuata. Anche sullo Spezzino sole caldo intenso protagonisti, alto livello di umidità e ventilazione, debole o assente. Nella giornata di domenica 28 giugno splenderà ancora il sole sulla Liguria, il clima sarà ancora molto caldo, di piena estate, ma senza eccessi particolari. Le temperature diurne difatti al più perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, è gratuita e aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
1: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di CAF CGIL Liguria.
4: Un viaggio lungo 10 km di litorale dove l'argilla modellata a mano racconta l'anima più autentica del territorio.
5: Festa, bellezza, tradizione, storia, ma anche tanta contemporaneità. Qui dietro ci sono bambini vocianti, perché qua siamo proprio in un luogo dove c'è una loro esposizione, il racconto di tutto quello che facciamo con le scuole, i nidi, c'è un lavoro incredibile fatto con i lividi legati alla ceramica che dura tutto l'anno, quindi questa è la restituzione sia della parte dei nidi, quindi 06 con un bando di Compagnia di San Paolo e vinto, e la parte invece con le primarie, con le scuole primarie, insomma la ceramica è un mezzo che unisce tante cose, una su tutte le generazioni, quindi partiamo qui dai bambini, ma

0: realtà in questi giorni accadono tante cose bellissime in queste quattro città di antica tradizione ceramica e che hanno l'ambizione di incrociare più pubblici possibili.
1: Nel primo weekend di giugno lo splendido comprensorio costiero che unisce Savona, Albissola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure ha saputo svelare il proprio tesoro più prezioso con la nuova edizione della Kermesse dedicata a questa antica arte.
2: La Fondazione Museo della Ceramica gestisce molte attività, tra le quali anche tutto un focus che all'interno del Festival della Maiolica sarà molto presente, e sono tutti dei lavori legati alle disabilità. E in questo caso vedete questo progetto che è stato realizzato con la cooperativa Il Faggio, Le Smodellate, un progetto nato diversi anni fa che negli ultimi due anni stiamo collaborando insieme per dare un sostegno tecnico. Sono la realizzazione di queste tazze per il caffè, per il tè, che realizzano persone con disabilità, che vengono prodotte anche qui all'interno dei nostri laboratori e poi appunto vendute qui al Bookshop. Oggi inaugura questo momento proprio per creare questo circolo virtuoso di produzione.

0: un appuntamento imperdibile per esplorare scorci di Liguria inediti, in cui la maestria dei creatori locali sanno trasformare la tradizione in un ponte verso il domani.
1: Anche i Bagni Sorriso, come tutti gli altri stabilimenti balneari di Albisola Superiore e di Albisola Marina, partecipano a questo progetto importante che è intitolato Spiaggiarte, una cabina d'artista.
2: Eccola. Quanto la stiamo vedendo nelle immagini, che bello, insomma, qui è creatività allo stato puro.
1: Assolutamente sì, un'iniziativa che è stata ideata e poi realizzata, curata dalla gallerista Paola Grappiolo, un'iniziativa che coinvolge tutti gli stabilimenti balneari e 25 artisti non solo del territorio ma che provengono anche da tutta Italia, e come potete vedere le nostre iconiche cabine diventano dei piccoli scrigni d'arte, degli scrigni d'arte dove l'artista ha pensato appunto di trasformare questo piccolo spazio in un'opera d'arte, non solo ceramica, c'è anche la ceramica ovviamente perché siamo ad Albisola e non può mancare, però ci sono anche installazioni, fotografie, tutti i linguaggi espressivi.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
7: Donare sangue
8: significa fare qualcosa di grande.
7: Insieme.
6: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
9: In collaborazione con
10: Elac, Dufour, Novi,
9: Gruppo Spinelli,
11: Terrazza Colombo.
12: I membri di questa famiglia nascono come industriali alla fine dell'Ottocento, acquistano le officine aeronautiche di Pisa e si buttano nell'aviazione. Diventano importantissimi in quel settore e inventano un sacco di aerei. E tra le due guerre inventano perfino l'elicottero. Nel 1938, quando muore il grande fondatore Rinaldo, le aziende di Finale Ligure e Sestri Ponente si dividono da quelle di Pontedera e Armando ed Enrico ereditano i rami dell'azienda e si dividono le fabbriche. Ma la vera storia di questa famiglia è quella della Vespa. Così comincia la storia dei Piaggio, così comincia Dynasty.

0: Nella storia di Genova le grandi famiglie Piaggio sono due. Una, quella di Erasmo e di Rocco, che incomincia la sua attività nel 1000. Durrà poi la famosa Miralanza di Rivarolo, di cui tanto si continua a parlare anche nei nostri giorni. L'altro ramo, quello che interessa Dynasty, nasce invece qualche anno dopo con il grande Enrico I e si occupa di arredi navali e di legname.
1: La Piaggio, alla fine degli anni 20 del XIX secolo, possedeva 4 stabilimenti, 2 in Liguria, a Sestri Ponente e Finale Ligure, e 2 a Pontedera, in provincia di Pisa, per l'aeronautica.
2: Parliamo di cantieristica, parliamo comunque di tutto quello che era anche molto vicino al fatto che Genova era un grande porto. E devo dire che forse sono stati i Piaggio i primi che hanno parlato anche di Terzo Valico. Quindi voglio dire, parliamo di figure che comunque hanno sempre cercato di dare tanto a questa città. Io dico questa città perché, nonostante, voglio dire, poi con lo scooter si sia spostato in Toscana e quindi insomma Genova è un po' dimenticata, però le origini nascono da Genova e chi contava Genova contava in Italia.
0: È il filone che poi, grazie a Rinaldo e ai suoi due figli, Enrico e Armando, spazierà dagli aerei ai ciclomotori e a tutti gli altri mezzi di locomozione.
1: Nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, Rinaldo converte l'azienda alle produzioni aeronautiche e belliche. La Piaggio produce motoscafi, antisommergibili MAS, aeroplani, idrovolanti, su licenza Macchi, Ansaldo, Caproni e Dornier. E nel 1924 ecco i primi motori Jupiter.
0: Sono i tecnici della Piaggio, per volere di Enrico e sotto la guida di Dascanio, che inventano negli anni 20 il DAT-3, il primo elicottero moderno della storia.
1: Tra le due guerre, nell'epoca di pace, si producono treni, ma soprattutto aeroplani. Si crea il famoso quadrimotore Piaggio P-108, unico bombardiere impegnato dall'aeronautica regia durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1938, alla morte del grande Rinaldo, l'eredità viene divisa tra Enrico, che poi sarà soprannominato Riri, che erediterà il ferro e il navale, e Armando, che avrà il settore aeronautico. Nel 1943 Enrico viene ferito a morte da un gruppo di fascisti che lo vogliono punire perché non si è alzato in piedi durante un discorso di regime alla radio. Sopravvive miracolosamente e nel 1945 riconverte l'azienda a Pontedera. È allora che dal prototipo denominato Paperino, grazie al genio di Costantino Dascanio, nasce la Vespa, che segna la fine dei progetti aeronautici in quegli stabilimenti. La Vespa decolla. Nel 1953 171.000 Vespe, nel 1956 1 milione, nel 1970 4 milioni, nel 1988 10 milioni. Oggi siamo oltre i 20 milioni nel mondo.
3: Ci sono stati imprenditori illuminati, progettisti geniali e tantissime persone, ingegneri, impiegati, operai, che hanno dedicato la loro vita con passione alla realizzazione di questo sogno.
4: La Vespa nasce come un mezzo utilitario per far muovere l'Italia. Diventa negli anni successivi, con il boom economico, un vero e proprio simbolo, un simbolo di gioventù, di libertà, di vivere, e quindi andiamo avanti e diciamo che ancora oggi è diventato un ricordo dei nonni, dei genitori, e molti giovani continuano ad andare, anche quelli che la Vespa

0: l'hanno vissuta nei loro anni d'oro, quindi qualche anno fa.
1: Gestire un museo come quello Piaggio vuol dire innanzitutto rendere omaggio a queste persone e valorizzare quello che è stato fatto, vuol dire anche essere orgogliosi come italiani di quello che un'azienda come la Piaggio è stata in grado di fare.
2: La Vespa ha fatto la storia di questo paese, io poi ho lavorato qui dentro per una decina d'anni, quindi per me oggi essere qua è fonte di vera emozione, perché c'è un legame forte per il lavoro che ho svolto, c'è un legame forte per l'attaccamento a questa azienda storica, quindi è un ricordo magnifico.
3: L'immagine è quello che comunque ha fatto grande il cognome Piaggio, è la Vespa. È un nome che per la nostra città, Genova, ha significato tantissimo.
0: Piaggio, Vespa è assolutamente Genova. Genova sono due ruote che si muovono agili nel traffico in queste stradine, in questo territorio con l'orografia particolare, sali e scendi, per cui la Vespa con il suo ronzio e con il suo passo stretto e scattante è il mezzo vincente per circolare nella nostra città, amatissima.
1: Il mondo è conosciuta l'Italia nel mondo anche grazie ai prodotti Piaggio. Direi che è uno degli oggetti, uno dei marchi più noti a livello mondiale. Vuol dire fare cultura, perché noi con questo museo cerchiamo di trasmettere dei valori positivi fondamentalmente alle giovani generazioni, valori di creatività, di impegno sociale, di dedizione al lavoro. Quindi tutte queste cose insieme fanno sì che un museo aziendale come questo, al quale è partecipato anche dalle amministrazioni locali, rappresenti una leva attraverso la quale cercare di convincere i giovani ad avere fiducia nei confronti del futuro.
3: Quindi direi che è una realtà questa che porta il dovere di sentirsi responsabili comunque di far parte, di contribuire un vissuto che è quello di una generazione di imprenditori, gran lavoratori.
4: Nel 1964 le due divisioni aeronautica e motociclistica diventano a tutti gli effetti due aziende separate. L'aeronautica prende il nome di IAM Rinaldo Piaggio, che diventerà in seguito Piaggio Aereo Industries. Dopo la morte di Enrico Piaggio nel 1965, quella parte di azienda passa sotto il controllo degli Agnelli. Si acquista la Gilera, sono gli anni del Ciao, del Bravo, del Boxer, del Sì, del Grillo. Ma quando il giovane promettente erede Giovanni Alberto Agnelli muore prematuramente nel 1999, il gruppo cambia e il controllo passa ad un'altra azienda, la Morgan Greenfield Private Equity. Nel 2003 la società passa ancora sotto il controllo della holding industriale Immisi S.p.A. di Roberto Colaninno.
1: E in questo museo ci sono dei pezzi, diciamo, che ricordano la storia passata, aerei, treni. Fondamentalmente nell'archivio c'è una documentazione estremamente interessante che parte addirittura dagli anni precedenti alla nascita della Piaggio, gli studi sul terreno, gli atti notarili. Poi la famiglia è stata presente in azienda per tantissimi anni, anche dopo la morte di Enrico, quindi io ho lavorato a lungo con quelli che allora erano azionisti e contemporaneamente direttori Piaggio, quindi la passione nei confronti della Piaggio e dei suoi prodotti della famiglia è stata totale.
4: Enrico, dopo la storica riconversione e la separazione ufficiale dal fratello nel 1964, vivrà solo un anno in più e morirà dopo un infarto nel 1965, lasciando alla Vespa e i suoi discendenti a conquistare il mondo con una rete commerciale presente in ben 114 paesi.
0: Il Club di Nervi è nato intorno al 2010-2011. E continua a crescere di anno in anno, sbaragliando la concorrenza degli altri club italiani, che oggi sono 583 e contano all'incirca 50.000 soci, anche perché a Genova, dove è nata la Vespa, gli appassionati ovviamente sono tantissimi.
3: Per un genovese dovrebbe essere orgoglioso anche di aver dato i natali di tanti Piaggio che hanno

0: contribuito a rendere grande Genova anche diciamo dallo Yacht Club italiano alla Facoltà di Economia e Commercio, cioè c'è sempre stato un Piaggio tra i fondatori. Abbiamo anche Piazza del Ferrari, una fontana che è stata donata da un Piaggio, quindi poi arriviamo sicuramente al marchio Piaggio identificato come Vespa.
1: Certo.
2: La Vespa era un po' la croce e la delizia della Piaggio, perché era talmente bella e talmente perfetta che chi l'amava non l'avrebbe mai voluta modificare. Mentre purtroppo le aziende devono anche superare queste cose qui, la Piaggio devo dire che l'ha saputo fare aggiungendo altri prodotti e così via. Ma la Vespa ha un'anima. Nel 1990 ero in Giappone a parlare con il presidente della Toyota. Stavamo negoziando quella che poi è stata una joint venture a controllo e gestione Piaggio, quella che produce ancora il Porter. Il presidente della Toyota, e lui mi disse: vede, lei ha ragione, cercheremo di trovarci a metà strada. Lei è fortunato, perché noi la vogliamo fare questa joint venture, perché la Vespa ha un'anima, ha quella stratificazione di storia, di cultura, di design, di emozioni che pochi prodotti al mondo sanno dare. Me ne fece un paio di esempi. Dice: noi giapponesi abbiamo tecnologia, scienza, eccetera, ma non sappiamo dare l'anima ai prodotti. Quindi noi vogliamo fare una società con voi perché vogliamo imparare per questo. E la Piaggio l'ha fatto con la Vespa e lo sta ancora facendo. I progettisti, quando devono disegnare una nuova Vespa, vengono qui, vengono a vedere i disegni, perché un veicolo, una nuova Vespa, deve girare per la strada, la gente vedendola deve dire: quella è una Vespa. Tecnologicamente sono diverse, ma hanno ancora quella immagine, quella filosofia di vita, quel family look tipicamente Piaggio e della Vespa.

0: In collaborazione con
1: Elac, Dufour, Novi,
0: Gruppo Spinelli,
2: Terrazza Colombo.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
8: Donare sangue
9: significa fare qualcosa di grande.
8: Insieme.
7: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Incidente mortale alla Spezia, scontro tra un'auto e una moto, a perdere la vita un centauro di 35 anni con a bordo il suo cagnolino, grave l'autista della macchina. Il caldo non dà tregua neanche in Liguria, a Genova, nel capoluogo ligure è stato emesso bollino rosso fino a domenica, temperatura percepita oltre i 40 gradi. È partita la campagna di comunicazione della regione per promuovere la donazione di sangue in estate, Liguria virtuosa per quanto riguarda la raccolta di plasma. Tutto pronto per l'edizione 2026 di Estate Spettacolo al Porto Antico, a inaugurare una delle stagioni più ricche, Fiorella Mannoia.

0: Buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento con il primo giornale che si apre con una notizia tragica che arriva dalla Spezia. Un uomo di 35 anni è morto oggi insieme al suo cane in un incidente stradale, l'ennesimo in Liguria. Grave l'automobilista con cui il giovane si è scontrato. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Un morto e un ferito, il bilancio dell'ennesimo tragico incidente stradale in Liguria. A piangere una nuova vittima della strada è la Spezia, dove intorno alle 9 del mattino un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente in via del Camposanto, a una decina di metri dall'entrata del cimitero Boschetti. Un impatto devastante in cui ha perso la vita il centauro Michele Pinza, spezzino di 35 anni, e il suo cane, un barboncino, che trasportava nello zaino. Inutili lunghi tentativi di rianimazione dei soccorritori, Michele è morto sul colpo, ricoverato in gravissime condizioni, anche il conducente dell'auto, un uomo di 55 anni, soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, a cui spetta il compito di ricostruire l'accaduto. Si tratta dell'ultimo incidente mortale di una lunga serie. Solo giovedì si sono svolti i funerali di Sofia Barberi, di 22 anni, morta in un terribile incidente avvenuto lungo la Aurelia Cereale.
0: E in questa estate che non dà tregua, a Genova incassa il terzo bollino rosso per caldo consecutivo, quello che è stato emanato per la giornata di domenica, e la situazione potrebbe continuare anche all'inizio della prossima settimana. Le temperature dovrebbero infatti iniziare a diminuire soltanto da mercoledì. Dario Vassallo.
2: Adesso a Genova i giorni consecutivi di bollino rosso sono diventati 3, dunque caldo torrido anche domenica, e non è detto che finisca lì, perché secondo i previsori l'apice dell'ondata di calore è prevista tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana, così che si potrebbe andare avanti anche lunedì e forse martedì prossimo. D'altronde la situazione è incandescente in tutta Europa. A Madrid si sono registrati 48 gradi, 46 in Francia, dove a Parigi la Torre Eiffel è stata chiusa per il caldo e l'eccessiva dilatazione del metallo, e 44 a Roma. Oltre a Genova, dove nella giornata di ieri la temperatura percepita ha superato i 40 gradi, domani in Italia ci saranno altre 17 città con il bollino rosso e 6 avranno quello arancione. Un calo termico percepibile atteso da mercoledì 1 luglio in poi, con l'arrivo di aria fresca e il rischio di temporali e grandinate. A Genova sono attivi, fino a cessata emergenza, punti di prima accoglienza in ciascuno dei 4 ospedali della città: San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri, dedicati agli over 65 e ai pazienti fragili, che potranno trovare ristoro e di che dissetarsi. Dal momento che, dove ci sono alberi, la temperatura percepita è sensibilmente più bassa rispetto alle zone asfaltate, per trovare facilmente questi luoghi di refrigerio il Comune ha messo a disposizione la mappa dei spazi verdi aggiornata sul proprio sito, che mostra tutti i parchi, giardini pubblici, vie alberate e aree verdi della città, con indicazioni su dimensioni, attrezzature e accessibilità, così che consultandola è possibile pianificare le proprie uscite e individuare il punto verde più vicino a casa o al lavoro. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 59 52 35 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
0: Sfruttati, costretti a restituire parte dello stipendio e a pagare persino i dispositivi di protezione, ammassati fino a 30 in un appartamento. Il quadro è emerso dall'operazione Punjabi dei carabinieri nel cantiere di Vado Ligure, dove si costruiscono i cassoni della nuova diga di Genova. 8 le persone arrestate, l'inchiesta è partita dalle denunce di alcuni operai indiani allontanati dal lavoro e persino dall'alloggio dopo essersi rifiutati di consegnare una parte della paga. Alle loro testimonianze si sono aggiunte quelle di altri 42 lavoratori indiani e pakistani, che hanno raccontato un sistema di reclutamento e sfruttamento di manodopera vulnerabile, arrivata in Italia con i decreti flussi o clandestinamente. La politica adesso, perché è scontro nel centro-sinistra a Genova sull'ipotesi di termovalorizzatore.

0: presa di posizione di alcuni partiti del campo progressista è netta, come nel caso di Alleanza Verdi-Sinistra, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
1: Non si tira indietro e non ingrana la marcia, al contrario AVS, che sull'inceneritore a Genova in Liguria dice convintamente no. Dopo le voci circolate nelle scorse ore, come raccontato anche da Primo Canale, il partito di Nicola Fratoiani e Angelo Bonelli rimarca la propria opposizione all'impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Nella giornata odierna si è tenuto il nuovo CDA di Amium con vista sul prossimo 30 giugno, quando scadrà il bando. Il disco verde dell'assessora all'ambiente Silvia Perico, così come già in precedenza era stato precursore del l'ipotesi, il padre Giuseppe, sindaco di Genova dal 97 al 2007, ha allarmato sia i partiti del campo progressista che i rappresentanti del CDA di Amio. Nella società in house del comune i 5 membri hanno le idee abbastanza chiare, il sì, lo sa bene Perico, non è affatto scontato. All'interno, insieme al presidente Paolo Macchi, vicino alla sindaca Silvia Sals, ci sono Rossella D'Acqui, in orbita linea condivisa con Gianni Pastorino, Alessandro Pierandrei, espressione del Movimento 5 Stelle, Giovanna Damonte, Mauro D'Ascenzi del Partito Democratico. Sul tema dura la presa di posizione di AVS, che ha detto no all'inceneritore. Siamo da sempre coerenti a tutti i livelli, mi è sembrato giusto ribadire la nostra posizione, l'abbiamo messa come punto sia durante la campagna elettorale di Orlando che per quella di Salis. Non vuole essere contro di lei o contro il comune, ma è giusto portare avanti le nostre battaglie, le parole della capogruppo in regione di AVS, Selena Candia, Primo Canale. Il tema del termovalorizzatore rischia di diventare così una bella gatta da pelare, non solo nelle stanze chiuse, ma anche all'esterno. La prima cittadina ha da sempre esaltato e difeso il valore di una coalizione così allargata, dalla sinistra al centro, passando per il Partito Democratico e la sua lista civica, che però su alcune tematiche come l'inceneritore o altre potenziali opere infrastrutturali corre il pericolo di scontrarsi e spaccarsi. Starà a lei tenere tutti uniti.
0: Nuova prospettiva per una delle opere più attese della Liguria. Il vertice tra Italia e Francia infatti ha rilanciato la cosiddetta linea Genova-Marsiglia e questo rilancio può aprire la strada a fondi europei per il raddoppio della tratta ferroviaria tra Finale Ligure e Andorra, ancora a binario unico.
2: La decisione presa al vertice tra Italia e Francia potrebbe cambiare il futuro della ferrovia in Liguria. Se la linea Genova-Marsiglia diventerà un corridoio europeo, potrebbero infatti arrivare i finanziamenti necessari per completare il raddoppio del tratto tra Finale Ligure e Andorra.
3: Questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni che col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna e quindi stiamo potenziando tutto il sistema e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori.
0: Operaio morto a Voltri durante il carico di un macchinario da 1 tonnellata, la procura adesso indaga per omicidio colposo. Annissa De Filippi.
4: Sono 2 al momento gli indagati per la morte sul lavoro di Massimiliano Delfino, l'operaio deceduto ieri pomeriggio all'ospedale San Martino di Genova. Delfino, che lavorava da anni nell'azienda di carpenteria pesante Saldotecnica Europa a Voltri, è rimasto gravemente ferito mentre insieme ai colleghi stava caricando un radiatore da 1 tonnellata su un camion diretto in Macedonia. Durante le operazioni di movimentazione con il muletto qualcosa è andato storto. Trasportato in codice rosso è morto poche ore dopo. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Al momento risultano indagati il datore di lavoro e il collega che manovrava il muletto. I sostituti procuratori Giuseppe Longo e Eugenia Menichetti, insieme ai tecnici dello Spresal dell'AS 3, hanno effettuato un sopralluogo nell'azienda ieri stesso, sequestrando il radiatore, il muletto e altri attrezzi. È stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Isabella Caristo. Gli inquirenti stanno ora analizzando l'organigramma aziendale per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Massimiliano Delfino aveva una grande passione per la musica, era bassista del gruppo Texas Trouble Blues Band e nel 1999 aveva fondato l'associazione Onde Sonore ad Arenzano.
0: Oltre 11 anni di attesa per vedere solo la

0: Progettazione della fascia di rispetto di Palmaro, siamo nel ponente di Genova, è la denuncia del comitato locale che mercoledì manifesterà insieme ad altri cittadini sotto Palazzo San Giorgio. Li ha ascoltati la nostra Elisabetta Biancalani.
1: Purtroppo siamo venuti alla scoperta che in realtà per 15 anni i politici locali affermavano che c'era già un progetto definitivo e questo perché tutto si basa sul nodo ferroviario. Il nodo ferroviario è un'opera molto importante, ma che in realtà è ferma, io la chiamo le quattro frecce, dal 2012. Siamo venuti purtroppo alla scoperta che ci hanno presi in giro, perché in realtà lo stesso comune di Genova nel 2021 aveva firmato un protocollo d'intesa con Ferrovie, Autorità di Sistema Portuale e Regione, dove affermava che nel 2021 si sarebbero fatti questi lavori entro 3 anni, che successivamente noi abbiamo vinto con i fondi del PNRR il progetto della fascia di rispetto, quindi il comune ha avuto 15 milioni di euro per farla, ma in realtà nello stesso documento Ferrovie affermava che non avrebbe comunque dato le aree propedeutiche per lo spostamento non prima del 2028. Tutta questa cronologia di interventi porterà a essere comunque ottimisti nel 2035-2037, solo la parte tecnica. Poi i lavori dovrebbero durare, secondo me, un paio di anni. Quindi a noi basterebbe un'area verde, una copertura cuscinetto tipo dune, ma molto più piccola, e ridare uno spazio verde, uno spazio dove i cittadini possono, comunque, ricordo che Palmaro non ha una piazza grande, non ha uno spazio dove poter fare vivere la gente.
0: Oltre 9 milioni di euro per ridisegnare il futuro di Recco. Il presidente della regione Marco Bucci, assieme all'assessore Giacomo Giampedrone, ha effettuato un sopralluogo nei cantieri della nuova piscina di Punta Sant'Anna e del nuovo ponte sul casello autostradale. Vediamo. Doppio sopralluogo a Recco del presidente della regione Liguria Marco Bucci e dell'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone nei cantieri della nuova piscina di Punta Sant'Anna e del ponte di raccordo al casello autostradale. Per il nuovo ponte è previsto un investimento complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro destinato a migliorare la sicurezza idraulica dell'area, eliminare le criticità dell'attuale attraversamento e rendere più fluido il traffico grazie a una nuova rotatoria e a percorsi pedonali più sicuri. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2027. Bucci ha sottolineato come si tratta di due opere strategiche per il futuro della città, capaci di migliorare la qualità della vita e rafforzare l'identità di Recco. Per la piscina di Punta Sant'Anna sono stati stanziati oltre 4 milioni e mezzo di euro tra fondi regionali, comunali e privati. L'impianto sarà completamente rinnovato con una vasca ampliata, tribune da circa 800 posti, nuovi spogliatoi e una palestra. Il nuovo complesso consentirà anche alla Pro Recco di tornare a disputare le proprie competizioni nella storica sede cittadina, rilanciando uno degli impianti simbolo della pallanuoto italiana.
2: Parte la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue durante l'estate. Tra i protagonisti ci sono Annalisa, i calciatori di Sampdoria Genoa e l'attore Marcello Cesena. Ottimo risultato per la nostra Liguria nel 2025, che entra tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma. Filippo Serio.
3: I calciatori di Genoa e Samp, Masini e Conti, la star della musica pop Annalisa e il personaggio comico di Jean-Claude impersonato dal genovese Marcello Cesena, oltre all'immancabile Spider-Man savonese Mattia Villardita, sono i volti scelti per la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il messaggio della campagna è quello di condividere il valore del dono, sempre insieme e dalla stessa parte, per garantire la disponibilità di sangue necessaria.
4: Si tende magari ad andare in vacanza e a non fare le donazioni che si fanno durante tutto l'anno, quindi è necessario che d'estate ci sia una campagna importante per poter arrivare all'obiettivo. Mi fa piacere che partecipino anche personaggi, diciamo, più famosi o più visibili, che possono spingere le persone a fare questo gesto di attenzione verso il prossimo.
3: Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo per la Liguria, che entra per la prima volta tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma, grazie ai 28,315 kg inviati all'industria. Stabile la raccolta di sangue intero tra la popolazione, mentre nel 2026 si è già registrata una controtendenza nei primi 3 mesi dell'anno. I donatori totali sono stati 45.100, ma tra di essi rimane un certo gender gap. Gli uomini costituiscono il 64%,

0: mentre le donne soltanto il restante 36, un dato che segue la tendenza nazionale, differente rispetto a quella europea.
1: Da una parte il plasma ci serve per dipendere meno dai paesi esteri per i medicinali plasma derivati e quindi ridurre la dipendenza e aiutare tutti i pazienti che hanno necessità, dall'altra parte la donazione di sangue intero ci serve anche per la produzione dei concentrati piastrinici e soprattutto nel periodo estivo.

0: e soprattutto nella nostra area metropolitana, dove insiste un centro ematologico che esegue trapianti di midollo, terapie cellulari avanzate, e un centro pediatrico che lo fa per la parte pediatrica.
1: 35 spettacoli con artisti di primissimo piano distribuiti nell'arco di 2 mesi che riuniscono i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate. È il programma di Estate Spettacolo 2026 che parte col record di biglietti già prenotati. Dario Vassallo.
2: Bresh, Emma, Luca Carboni, Francesco Gabbani, Subsonica, Caparezza, I Nomadi, Paolo Ruffini, Pirati dei Carrugi, Brucia Baracca e tanti altri ancora, oltre a Fiorella Mannoia, in scena il 27 e 28 giugno. Sono solo alcuni dei protagonisti della 27esima edizione di Estate Spettacolo, al Porto Antico fino al 27 agosto, che già può vantare un record di prevendite. Oltre 71.000 biglietti richiesti, il 10% in più sul totale degli spettatori dell'edizione dello scorso anno, che erano stati 65.000. Un successo cresciuto costantemente nel corso del tempo.
3: Quest'area comincia a vivere negli anni 90. Negli anni 90 doveva essere aiutata a cominciare a vivere, e quindi Estate Spettacolo era lo strumento per consentire alle persone di venire, attrarle in quest'area e far godere quindi di questa area. Oggi è diventata un successo, quindi non ha più quella funzione, ma è quella di far godere ai nostri cittadini, ai genovesi e non solo ai genovesi, uno spettacolo estivo.
2: I tre palchi storici si confermano il cuore della manifestazione: l'Expo Arena del Mare, Piazza delle Feste e l'Isola delle Chiatte, ai quali quest'anno si aggiunge Piazzale Mandraccio per il Warner Bros. Discovery Celebration Tour, 2 giorni di attività per famiglie e appassionati di cinema per celebrare le icone della musica pop. In totale un cartellone di 75 spettacoli distribuiti nell'arco di 2 mesi, che riunisce i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate in una formula polifonica capace di far convivere, anche nella stessa sera, eventi e pubblici diversi.
4: I soliti nostri festival, Jazz Mattazzo, Ridere d'Agosto, qui all'Arena Altra Onda Festival, Live in Genova Festival, Parco sul Mare Festival, Balena Festival, insomma veramente un programma ricchissimo che terminerà poi sull'Isola delle Chiatte con la nuova produzione di Sea Stories.
1: E si apre così anche la pagina sportiva. Ben trovato Filippo Serio.
5: Buonasera Matteo, buonasera ai telespettatori a casa. Partiamo con il Genoa, con le ultime del mondo dello sport, perché intanto è stata fissata la data del raduno dei giocatori prima della partenza per il ritiro di Moena, giovedì 9 luglio, tutti in riga per il ritrovo. Daniele De Rossi troverà i suoi giocatori e poi ci sono le ultime di mercato, sia in entrata sia in uscita, e poi anche l'ufficializzazione di Messias, che rinnova per un altro anno con i colori rosso-blu. Il punto con il nostro Carlo Danani.
6: Buonasera, c'è la data della prima campanella per il nuovo Grifone. Giovedì 9 luglio staff e calciatori si ritroveranno al Centro Signorini per inaugurare una preparazione che poi dal 16 proseguirà a Moena. Dopo le recenti conferme di Baldanzi e Messias, i primi volti nuovi nel Genoa 2.0 di De Rossi potrebbero essere quelli di Franz Ethan Macheri e di Elliot Stroud. Per il centrocampista svizzero del Thun, classe 2005, il club rossoblu è in vantaggio sulla concorrenza di Ipswich e Coventry. Si potrebbe chiudere con meno di 4 milioni. Più lunga la strada che porta allo svedese, ma solo perché adesso Stroud è impegnato ai mondiali. Ieri notte schierato titolare nella partita pareggiata col Giappone, con conseguente qualificazione ai 16esimi di finale. E a proposito di mondiali, mentre Vasquez è sempre più incoronato come difensore insuperabile in un Messico meraviglia, in serata la Norvegia sfiderà la Francia. Batte forte il cuore di Leo Østergaard, probabile titolare. All'orizzonte per il difensore rossoblu una nuova serata memorabile, sfidando colleghi del calibro di Mbappé, Olise e Dembélé.
5: Grazie a Carlo Danani. E poi lato Samp, continua la protesta, la contestazione da parte della tifoseria nei confronti della società. Bernardo Corradi è stato ufficializzato come nuovo allenatore, ma ci sono ancora insomma delle contestazioni riguardo al suo staff. Le ultime con Marco Bisacchi.
7: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Stagione della Sampdoria sul campo non ancora ufficialmente iniziata, ma la contestazione dei tifosi altro che

0: iniziata, anzi prosegue ed entra, se vogliamo, in una fase nuova in questi giorni, dopo il sit-in di martedì sera sotto la sede della società a Bogliasco. Proprio a Bogliasco, nelle ultime ore, nella notte, nella tarda serata di ieri, sono comparsi nuovi striscioni che ribadiscono, questa volta firmati dai fedelissimi, gruppo storico della Gradinata Sud, dei tifosi blucerchiati, la contestazione nei confronti di Fredberg, che comunque rimane un po' uno degli uomini maggiormente nel mirino insieme a Nathan Walker. Ma attenzione, perché in questa contestazione, in questi striscioni, sono nel mirino anche Americo Branco, nuovo direttore sportivo, che in realtà deve ancora iniziare il suo lavoro. Vedremo quello che sarà in grado di fare sul mercato dei giocatori, e anche chi deve ancora arrivare, che dovrebbe arrivare a breve, come Massimo Mutarelli, ex giocatore del Genoa, che dovrebbe entrare nel nuovo staff tecnico con Bernardo Corradi, nuovo allenatore. Ecco, Bernardo Corradi non è che sia contestato direttamente in prima persona, però insomma la scelta di Corradi al primo anno in assoluto da allenatore di una squadra di club, sicuramente è una scelta che ha. Tornando ancora allo staff tecnico, alla fine, visto che stanno rimanendo in pochi, se ne va Thomasen, se ne sta andando anche Bressan. Thomasen va al Watford, Bressan andrà al Modena, ci sono anche altri profili che non vengono mantenuti in organico nella Samp. La sensazione è che alla fine, rimanendo solo Van der Lock, Berselli e Attilio Lombardo, lui sì, forse un po' ingombrante, è stato davvero soprattutto nel colloquio con Possanzini, nel no di Possanzini, ma evidentemente i rifiuti dei precedenti allenatori sono andati dalla Samp, quindi Pecchia, Possanzini su tutti, ma anche altri allenatori erano stati cercati dai blucerchiati invano. Erano rifiuti non soltanto legati allo staff tecnico, perché comunque pochi stanno rimanendo alla Samp, ma il tema vero era evidentemente quello delle garanzie tecniche. Questa Sampdoria non era in grado di garantire una squadra capace di lottare per le zone alte del campionato, e da lì poi la scelta è virata su Bernardo Corradi, che dovrebbe essere a Genova nei prossimi giorni, nei primi giorni della settimana. In questo momento si gode ancora qualche ora di relax in vacanza, e poi insomma dovrà un pochino prendere contatto con un ambiente molto caldo a Genova, non soltanto in termini climatici.
1: Grazie, grazie anche a Marco Bisacchi. Per chiudere il ciclo sul calcio ligure, andiamo al Sestri Levante, perché è stato ufficializzato il passaggio di proprietà della società che ha ufficializzato Renato Moroni come nuovo presidente. Subentra a Stefano Risaliti, che aveva già rassegnato le proprie dimissioni ad aprile dopo 12 anni alla guida del club rossoblù. Curiosamente, Moroni è conosciuto per essere uno storico tifoso del Genoa, ed è anche quello che, secondo quanto aveva raccontato, aveva messo in contatto la società Genoa con i 77 Partners prima della cessione del club alla holding americana, e quindi cambio a Sestri Levante. Cambiamo argomento, perché oggi è stato presentato l'annuario Ligure dello Sport per il 2026, in cui la Liguria si conferma una delle regioni italiane con la più alta vocazione sportiva. Il dato più significativo riguarda il numero dei praticanti: nel 2026 sono oltre 233.000. Il servizio.
2: La Liguria si conferma una delle regioni italiane con la più alta vocazione sportiva. A certificarlo è la 19ª edizione dell'annuario Ligure dello Sport 2026. Il dato più significativo riguarda il numero dei praticanti: nel 2026 sono 233 gli atleti tesserati nelle federazioni sportive, un valore che colloca la Liguria ben al di sopra della media nazionale.
3: 19 edizioni di quella che è la Bibbia degli sportivi liguri, 400 pagine in cui condensiamo tutti i migliori risultati della stagione, i numeri che poi elaborati ci fanno capire come la Liguria sia davvero una regione in grandissima crescita da un punto di vista sportivo. I trend sono superiori alla media nazionale. I numeri dicono che ovviamente il calcio è sempre la disciplina regina, ma i trend di quest'anno notano una bellissima crescita del canottaggio insieme alla ginnastica, all'atletica e all'arrampicata.
2: Il confronto tra la 2025 e il 2026 evidenzia un movimento in crescita. Tra le discipline che registrano gli incrementi più significativi spicca la ginnastica, l'atletica leggera, l'arrampicata sportiva e il canotaggio.
4: Dopo un anno come la Liguria Europea dello Sport 2025, dove abbiamo investito tanto in termini di impiantistica, in termini anche di politica del welfare, significa quindi che abbiamo investito bene, perché poi i numeri ci confortano. Oltre 8.000 fra tecnici e allenatori.

0: facenti capo oltre 27.000 dirigenti sportivi. Siamo piccoli, ma siamo forti, soprattutto siamo molto virtuosi sotto il profilo sportivo.
1: Ed è tutto per questa pagina di sport, tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
2: Grazie Filippo, è tutto anche per il nostro primo giornale che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Nata 10 anni fa nel ponente genovese, Delicar è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mondo del noleggio di auto di lusso in tutto il nord e centro Italia. 10 anni di esperienza, passione e professionalità hanno trasformato Delicar in un marchio riconosciuto e apprezzato, sinonimo di qualità, affidabilità e eccellenza. Ma il viaggio non si ferma qui, il futuro è già iniziato. Presto Delicar aprirà le porte a nuovi orizzonti, ampliando la propria offerta con officina, autosalone e un nuovo concetto di luxury rent, attento all'ambiente, per continuare a innovare e offrire esperienze sempre più esclusive e sostenibili.
1: La passione della carrozzeria è forse da bambino che ce l'avevo dentro, ecco. L'idea invece del noleggio luxury è nato da un cliente che voleva noleggiare. Ho fatto un po' una ricerca e per noleggiare determinate macchine ci volevano veramente delle possibilità alte. Quindi è nato con un pensiero di poter dare a tutti la possibilità di noleggiare con franchigie più basse, con cauzioni più basse e con prezzi un po' più standard rispetto un po' alla media. In media una cauzione per una macchina del genere parte dagli 8 ai 10 mila euro. Con noi, con le nostre assicurazioni, perché collaboriamo anche con assicurazioni, quindi abbiamo la possibilità di abbattere le franchigie varie in caso di urti, con soli 2.000 euro di cauzione c'è la possibilità, a partire da 500 euro al giorno, di noleggiare una vettura del genere. Partiamo da Ferrari F8, sta entrando nella flotta una 296 GTB che è difficile da trovare nel luxury, nel noleggio quantomeno, dalla Bentley Bentayga, Porsche GTS, insomma, classe G63, 63 Brabus. Gli obiettivi per il futuro ce ne sono due in particolare, nel senso che io nasco come carrozziere, ad oggi ho formato una squadra anche di officina con meccanici specializzati, sarà un multibrand, non sarà solo su un marchio solo. Voglio buttarmi nella meccanica, per ampliare appunto nel nostro settore e è una scommessa nuova. È stata una scommessa quando io sono partito con la prima carrozzeria. In questo campo qui, ripeto, ce ne siamo veramente tanti. In pochi si specializzano su determinate cose. In questa nuova struttura abbiamo fatto degli impianti all'avanguardia, a emissioni zero e impatto zero sull'ambiente, che questa è una cosa sulla quale io voglio premere tanto, perché in carrozzeria si inquina tantissimo se non si è a norma, e grazie anche alla Saima, che ringrazio, abbiamo potuto fare veramente degli impianti speciali dove le emissioni sono praticamente zero. Parlando un po' della nuova Ferrari Luce, noi ci siamo già interessati a questo modello, c'è particolare richiesta, quindi sarà una delle prossime macchine per la quale noi siamo già in lista d'attesa, che sarà introdotta nella flotta, e mi auguro che regali emozioni come motori termici.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per l'inevitabile le proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chissà che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè.
2: Sofia?
0: Sì.
2: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
0: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
2: Non volevi in nessun modo, no, essere...
0: Ma no, ma chi se ne...
2: Michele? Cercavo di lei, bravo.
0: Ok, andiamo avanti.
2: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ok, vedi, qui siamo... c'è una grande star.
2: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
0: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore, ma chi cazzo
2: aspetta, aspetta.
0: Cioè per me è una bella vita, è una bella, sono
2: qui
0: vita.
2: Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
0: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo, cioè qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontare.
2: Allora, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack, che cosa?
0: Oh, c'ha molte dipendenze.
2: Che dipendenze hai?
0: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
2: Anche dal gioco d'azzardo.
0: Ma ogni tanto ci butto una monetina nella... non sempre.
2: Quanti anni
0: però
2: hai?
0: Però
2: non bevo.
0: 32
2: anni. Da quanti anni sei buttata?
0: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni, però mi sono presa una

0: pause di 7 anni, quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
1: Ecco, dai 15
0: fino ai 20.
1: È nato un bambino?
0: No, no, sono rimasta incinta a 20 anni.
1: A 20 anni? E chi è il papà?
0: Lui è di Pegli.
1: Di Pegli. Tu di che zona sei originaria?
0: Di qua.
1: Di qua?
0: Sono nata.
1: E i tuoi genitori? Dove sono?
0: Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
1: Sono qua?
0: Sì, sì, sta bene.
1: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
0: 13.
1: 13. L'hai più visto?
0: No.
1: E non ti manca?
0: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
1: Ogni giorno?
0: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè, no, no. Sta bene senza, sta bene, ok. Cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze. Io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne.
1: Ah.
0: Durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato.
1: Adesso con chi sta? Hanno messo
0: no,
1: tutto?
0: No, adesso sta con i miei.
1: Con i
0: no, no, no, no.
1: Almeno quello.
0: E beh,
1: ma lui non chiede di te?
0: E beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano okay, dei...
1: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
0: Ho capito, ma anche 7 anni.
1: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
0: Non era col pannolino. Aveva 7 anni. E adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona. Quindi...
1: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... Che barcola...
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi?
0: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io
1: ho capito,
0: ho
1: ma
0: perso
1: ti...
0: tutto.
1: Quante
0: e
1: volte?
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente libera. Dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io voglio, io spero, io non voglio, cioè, morire di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada,
0: sei in un posto... Quella ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì, c'è
0: dipende, cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con... una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Da dove, perché dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscita fuori te lo rifacciava.
0: Cioè, io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era
0: ho
1: quello
0: capito
1: lì.
0: Cioè, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare niente. La droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un. Non lo so. È come accendere. Per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pipetta, la pipetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: E tu ci metti il crack e te lo fumi?
0: Certo, sì, quanto, ce l'avevamo adesso una
1: quanto pezzata. Costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente?
0: Poi 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio.

0: però
1: quante volte te lo fai, quante dosi hai bisogno?
0: Allora, se i ragazzi, voi cioè non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua, hanno bisogno, cioè, comunque di soffocare quell'angoscia, vivono una, cioè non è lamentarsi, tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: il giorno? Allora, va bene, la droga c'è, cioè, è terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono soggetti che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenersi perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi loro ogni volta ce la... Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi. Questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse... È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica? E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il diploma.
1: Il liceo, una liceale. È scritta ingegneria robotica e finisci a drogarti in mezzo alla...
0: Ma anche cioè, tutti i migliori scrittori sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride
0: perché... Tutti i libri migliori che hanno scritto li hanno scritti.
1: E tu speri di, fare di avere un epilogo?
0: No, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Una voce... Sì, come...
1: Stai scrivendo la tua storia?
0: No, non sto scrivendo mai niente.
1: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
0: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
1: non è uno schifo questo?
0: Per me è bellissima questa vita.
1: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire?
0: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
1: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
0: Ma quale senso della vita?
1: Ti godi l'attimo così?
0: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
1: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
0: Dipende,
1: che cerca di...
0: tutto, cioè dipende come... se sai usare il cervello.
1: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso in cambio?
0: Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto e pensare alla fine già dall'inizio. Se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
1: E ne hai amici?
0: Perché anche cioè ci do una mano. Amici o colleghi?
1: Colleghi di disgrazia?
0: Ma sì, perché cioè, alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
1: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
0: Sì.
1: Cosa vedi nel tuo futuro?
0: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma e la vita fa quello che vuole.
1: Ah, beh, questo lo sappiamo.
0: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi, ma poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
1: Quando è che ha fatto così? Perché?
0: A me me l'ha fatto.
1: Perché?
0: Sono passata dal tutto a niente.
1: Cosa avevi?
0: Così. Non si è capito più un cazzo. Covid.
1: La dipendenza è stata?
0: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
1: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere.
0: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sono un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
1: Ho capito, che pacco, gli dai una...
0: Ci do dei fazzoletti.
1: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
0: Ma non c'è.
1: E poi non ti hanno cercati. E anche gente disperata può farti del male.

0: torna e gli dico: ma che cazzo stai dicendo? Fra, a me me l'ha detto quello là.
1: Ma ti va bene sempre, la seconda volta? Questo
0: più o meno, ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
1: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
0: Però dai, la situazione è divertente.
1: La situazione è divertente perché la racconti in questo modo.
0: Dico: ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili mi hanno portato quelli.
1: Tu vivi facendo pacchi, no? Facendo, promettendo cose che non mantieni.
0: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta.
1: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
0: No,
1: ti
0: no,
1: sei venduta?
0: Ma magari.
1: Ma magari. Qualcuno ti
0: guarda,
1: pagherebbe anche, no?
0: Quel fegato aprile, io non, no, non è, allora, con quelle ragazze che devo fare, perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
1: Ah, tu no, a te fa schifo farlo?
0: Ma non è che mi
1: è
0: fa
1: ancora
0: schifo,
1: una dignità,
0: riesco,
1: allora.
0: Non ci riesco, c'ho un, diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su una
1: famiglia musulmana?
0: Già.
1: Ma tu sei italiana?
0: Per metà.
1: L'altra metà?
0: Di origine arabe.
1: Tuo papà, tua mamma?
0: E papà.
1: Ah, ecco.
0: E quindi vivi.
1: Tu sei musulmana?
0: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
1: Però non ti prostituisci?
0: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
1: Ci hai provato?
0: Cioè, a volte ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
1: E tuo papà?
0: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata la principessa di papà. Io però non dico trauma.
1: Ma è qui lui?
0: Sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto mancare
1: nulla per
0: niente,
1: recuperare la figlia.
0: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito dei trauma. Ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
1: Infatti quei gruppi di autoaiuto.
0: Per...
1: Ti sei anche bucata tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.
1: Adesso.
0: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte. No, è successo 3-4 volte, ma. Cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po', cioè, mi ha fatto, cioè, come se le persone care a me mi stessero guardando.
1: Ma hai avuto paura di morire?
0: No, no, no, no, ma quale, magari. Guarda che la morte, magari è facile, la vita che è difficile.
1: La morte non ti fa paura?
0: No, è la fine di tutti i problemi.
1: Vabbè, ma c'è ancora che la vita è bella,
0: Porca miseria,
1: farsi un bagno al mare, mangiarsi. No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o adesso?
0: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è le cose che hanno meno valore, hanno al prezzo. Dico, vita...
1: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
0: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche ma... quello è un atto di coraggio.
1: Sì, ma
0: non
1: loro
0: è un atto di
1: loro stanno soffrendo però.
0: Ma qua, allora... Sì, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti da Rebuca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre, e ci. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
1: Senti, lo spaccio qui. Ci sono controlli di polizia?
0: Ma
1: cioè...
0: oh, no, ora non sono infame. Sì, ma.
1: No, non chiedevo che.
0: Ma anche. No, no, no. Anzi, non c'è nessuno spazio. Guarda, che adesso magari c'è un po' questa velina. Cioè, minchia. No, no, no, no.
1: Però.
0: Qua mi. Com'è che si dice?
1: Ho capito, cambiamo argomento.
0: Esatto.
1: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza.
0: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
1: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
0: Fentanyl.
1: Bravo.
0: Ma cioè, magari, ma dov'è?
1: Qui non c'è ancora.
0: Ma dov'è?
1: Magari cosa?
0: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
0: Porco, io pagherei.
1: Per avere il fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che ce l'ha?
0: No, il metadone, se, no, no, se sono tradizionali, io se solo cocaina e eroina.
1: Sono tre.
0: E va bene, se sento il metadone te li mangio.
1: Dai.
0: Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito.

0: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
3: Oltre 500 miliardi di euro investito a Genova in un solo anno. IREN punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
4: Oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio, perché con Te Ambrosetti abbiamo voluto misurare non soltanto quello che sappiamo fare e che sappiamo rendicontare, ma soprattutto gli impatti indiretti. Quindi quanto IREN movimenta in termini di occupazione, di investimenti indotti, di temi sociali, perché le ricadute che gestiamo sui nostri territori, in particolare a Genova, sono molto importanti. Ma oggi non è solo retrospettiva, è anche futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
3: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
5: Noi rappresentiamo circa l'1% del PIL regionale. Pensate che solamente nel 2025 abbiamo investito circa 525 milioni di euro in investimenti e sono stati prodotti circa 480 milioni di euro di valore aggiunto, quindi di valore sul territorio, sulle imprese, che ha, diciamo, determinato ovviamente un impatto occupazionale. I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone che lavorano ogni giorno sui cantieri.
6: Molto importante per noi anche, come posso dire, tutto il lavoro che si sta facendo sui dipendenti, su chi lavora in IREN, la loro formazione, la qualità del lavoro, perché fondamentalmente a noi interessa che in città ci sia un lavoro di qualità, e poi appunto le ricadute sul nostro territorio degli investimenti di IREN, l'ammodernamento delle reti e tutti elementi dei quali Genova ha bisogno da tanti anni.
3: È stato firmato anche un protocollo d'intesa tra IREN e Confindustria Genova, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle piccole e medie imprese del territorio.
7: Oggi diciamo un momento importante per Confindustria Genova, perché andiamo a firmare un accordo con IREN, che è un nostro associato importante e che è nella linea di tutto il progetto che era già stato avviato dal precedente Umberto Risso sul tema delle filiere con le grandi imprese da parte delle piccole e medie imprese, che per noi riteniamo un elemento fondamentale sia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sia per dare innovazione e idee nuove alle grandi, perché il mondo delle piccole tipicamente ha una capacità di reazione molto più veloce delle grandi imprese, e questa logica di filiere permette di essere utile, diciamo, e di valore per entrambe le parti.
8: Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Ponte Decimo racconta attraverso i libri. È un lungo racconto, quello di Silvano Bozzo, storico personaggio nel sindacato, presidente della Lega Cooperativa, insomma, politico nel Partito Comunista Italiano. È un libro adatto certamente ai nonni, ma anche ai nipoti e ai padri dei nipoti. Cosa hai voluto raccontare, Silvano, con questo tuo libro?
9: Ma direi che ho voluto raccontare pezzi della mia vita

0: attraverso i libri. I libri che ho letto, che in parte ho riletto criticamente, e mentre facevo questa specie di ricognizione, no? Ecco, che si fa ad una certa età, certo, un po' tutti, no? Pensavo sia a me stesso, ma soprattutto ai miei nipoti, devo dire. E questa era una consolazione. Quindi pensavo, credo quindi alla nuova generazione, cioè, dato che durante tutta la mia vita, credo di poter dire, ho sempre fatto qualcosa che mi è piaciuto perché piaceva a me, ma mi sembrava che servisse anche agli altri.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. Ecco,
0: è vero. Allora ho pensato, forse raccontando come sono andate certe cose, posso dare una mano a capire cosa si può fare, si dovrebbe fare oggi.
1: Senti, il bello di questo libro è che è vario, c'è di tutto, ci sono fatti, ci sono momenti storici importanti, ci sono personaggi della storia, c'è la città di Genova, c'è la Valpolcevera. Ci sono per esempio, le pagine dedicate a Natta sono da leggere veramente. Insomma, ricordiamo un personaggio che è un po' dimenticato, diciamo la verità.
0: Sì, Natta è stato un grande personaggio, non solo perché per noi liguri sapere che un ligure che è stato il penultimo segretario del Partito Comunista,
1: certo,
0: Italiano, sottolineo italiano.
1: Italiano, certamente.
0: Natta è stato un interprete del marxismo all'italiana. E questo, come dire, mi ha portato lontano alla prima conoscenza, se ricordo bene, nel 1957 a Frattocchi.
1: Alle Frattocchi, alle mitiche Frattocchi.
0: Alle mitiche Frattocchi. Lui allora era il responsabile nazionale nella direzione del PC delle scuole di partito.
1: E
0: io ero lì per l'intercezione,
1: certo,
0: diciamo, di Eliseo di San Quirico,
1: sì,
0: che era il segretario della sezione, che pare abbia detto, se non a Natta, qualcuno, questo ragazzo bisogna farlo studiare.
1: Senti, poi dicevo Natta, ma per esempio anche Anna Proclemer, la grande attrice.
0: Anna Proclemer.
1: Un ricordo magnifico.
0: Magnifico, perché in quel periodo frequentavo una cara amica, la Chicca, che era un'artista, pittrice, scenografa, e aveva, diciamo, conoscenze nel mondo artistico, e fece una serata con la presenza di Anna Proclemer.
1: Ecco, quello che voglio dire, scusa se ti interrompo, che questo libro edito da Erga,
0: sì,
1: ha dei contenuti anche multimediali, cioè,
0: sì,
1: tu scrivi, racconti, ricordi e poi, inquadrando il famoso quadratino, QR code, si può sentire per esempio Anna Proclemer che recita il falsetto di Eugenio Montale, si può sentire il coro del teatro La Fenice di Venezia diretto da Conolò, insomma c'è veramente di tutto, e questo è un aiuto. Solo ancora una domanda volevo farti, il nipote come l'ha presa?
0: Direi bene,
1: è stato utile,
0: però devo capire se è un bene che viene dall'affetto,
1: sì,
0: sicuramente viene dall'affetto,
1: una parte
0: o se, diciamo, anche perché probabilmente non ha ancora letto tutte le parti,
1: certo,
0: del libro, ma mi sembra che non uno, due nipoti,
1: no, certo,
0: siamo molto legati,
1: in sintonia,
0: siamo molto legati, quindi penso a loro, penso al loro futuro, a scuola sono bravi, uno è iscritto a medicina, il lavoro
1: grandi
0: dei giovani in futuro. Sì, qui si parla. Io sono stato per anni e anni nel mondo della cooperazione, movimento,
1: certo,
0: cooperativo.
1: Hai guidato la Lega per tanti anni.
0: Sì, e quindi allora e oggi penso che l'impresa

0: cooperativa possa essere non il sostituto delle imprese private, ma importante per essere, sentirsi imprenditori di se stessi.
1: Che è una bellissima cosa.
0: Che è una bellissima cosa, mi sento mazziniano, capitale e lavoro nelle stesse mani. No.
1: Senti, starei un'ora a farti raccontare, ma non possiamo, ricordiamo il titolo, Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Pontedecimo, Silvano Bozzo, racconta ai suoi nipoti attraverso i libri che ha letto. Buona lettura a tutti e grazie Silvano.
0: Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Un viaggio lungo 10 km di litorale dove l'argilla modellata a mano racconta l'anima più autentica del territorio.
3: Festa, bellezza, tradizione, storia, ma anche tanta contemporaneità. Qui dietro ci sono bambini vocianti perché qua siamo proprio in un luogo dove c'è una loro esposizione, il racconto di tutto quello che facciamo con le scuole, i nidi, c'è un lavoro incredibile fatto con i lividi legati alla ceramica che dura tutto l'anno, quindi questa è la restituzione sia della parte dei nidi, quindi 06, vinto, e la parte invece con le primarie, con le scuole primarie. Insomma, la ceramica è un mezzo che unisce tante cose, una su tutte le generazioni, quindi partiamo qui dai bambini, ma in realtà in questi giorni accadono tante cose bellissime in queste quattro città di antica tradizione ceramica e che hanno l'ambizione di incrociare più pubblici possibili.
2: Nel primo weekend di giugno lo splendido comprensorio costiero che unisce Savona, Albisola Superiore, Albisola Marina e Celle Ligure ha saputo svelare il proprio tesoro più prezioso con la nuova edizione della Kermesse dedicata a questa antica arte.
4: La Fondazione Museo della Ceramica gestisce molte attività, tra le quali anche tutto un focus che all'interno del Festival della Maiolica sarà molto presente, e sono tutti dei lavori legati alle disabilità. E in questo caso vedete questo progetto che è stato realizzato con la cooperativa Il Faggio, Le Smodellate, un progetto nato diversi anni fa che negli ultimi 2 anni stiamo collaborando insieme per dare un sostegno tecnico. Sono la realizzazione di queste tazze per il caffè, per il tè, che realizzano persone con disabilità, che vengono prodotte anche qui all'interno dei nostri laboratori e poi appunto vendute qui al Bookshop. Oggi inaugura questo momento proprio per creare questo circolo virtuoso di produzione.

0: un appuntamento imperdibile per esplorare scorci di Liguria inediti, in cui la maestria dei creatori locali sanno trasformare la tradizione in un ponte verso il domani.
1: Anche i Bagni Sorriso, come tutti gli altri stabilimenti balneari di Alvisola Superiore e di Alvisola Marina, partecipano a questo progetto importante che è intitolato Spiaggiarte, una cabina d'artista.
2: Quanto la stiamo vedendo nelle immagini, che bello, insomma, qui è creatività allo stato puro.
1: Assolutamente sì, un'iniziativa che è stata ideata e poi realizzata, curata dalla gallerista Paola Grappiolo, un'iniziativa che coinvolge tutti gli stabilimenti balneari e 25 artisti non solo del territorio, ma che provengono anche da tutta Italia, e come potete vedere

vedere le nostre iconiche capine diventano dei piccoli scrigni d'arte, degli scrigni d'arte dove l'artista ha pensato appunto di trasformare questo piccolo spazio in un'opera d'arte, non solo ceramica, c'è anche la ceramica ovviamente perché siamo ad Albisola e non può mancare, però ci sono anche installazioni, fotografie, tutti i linguaggi espressivi.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Buonasera, cosa succede in città? Ben ritrovati come sempre il venerdì sera insieme per raccontare i fatti che ci riguardano da vicino ma anche da lontano, come abbiamo fatto diverse volte in questi mesi oramai che viviamo insieme il venerdì sera. Questa sera parliamo di truffe a 360 gradi. Cercheremo di capire come si rischia di essere truffati, come rispondere quando ci arrivano messaggi particolari, come oramai è diventato davvero vulnerabile per tutti il mondo dell'online e quindi delle truffe, e poi come potersi difendere, perché poi è quella la parte fondamentale, anche perché i numeri ci dicono che sono aumentate in modo vertiginoso, soprattutto negli ultimi anni, per esempio il biennio 22-24 ci dice di un aumento almeno del 5%. Ne parliamo come sempre questa sera con il nostro opinionista pungente Matteo Cantile. Ciao Matteo, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a Michele Spodamì, avvocato penalista che insegna tra l'altro economia alla Cattolica di Milano e proprio cerca di spiegare come funziona il mondo delle truffe.
2: Grazie. Buonasera, buonasera ai telespettatori.
0: Buonasera, buonasera al tenente colonnello Marco Alesi, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Genova, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, buonasera.
0: E buonasera al dottor Alessandro Carmeli, dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Genova, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, e vado a salutare subito, vi chiederete, siamo tanti giornalisti, stasera ce la battiamo bene, devo dire, con Matteo Cantile, perché per una parte di trasmissione poi la liberiamo, c'è anche Eva Perasso, che è stata colei che ha dato il via all'analisi anche del settore del macro, delle truffe, ha fatto quindi diverse interviste e soprattutto una sorta di reportage, inchiesta con i Carabinieri. Ciao Eva, buonasera.
5: Ciao Giorgia, buonasera a te e a tutti gli ospiti.
0: Allora, partiamo subito con la copertina, quella che ci racconta, come sempre, di cosa parleremo questa sera. Ci inquadra il tema, l'argomento, e la copertina è curata proprio da Eva Perasso. Vediamo.
6: Cambiano le truffe online o telefoniche e colpiscono non solo gli anziani, ma tutte le generazioni. Tecnologie sempre più sofisticate e intelligenza artificiale, e così crescono i numeri delle persone che hanno fatto versamenti importanti verso conti sconosciuti dopo essere stati contattati da finanziatori.

0: carabinieri o da finti account del circuito Nexi, che annunciava problemi legati alle carte di pagamento. Solo i carabinieri hanno calcolato che attraverso questi bonifici sia stato perso fino a oltre 1 milione di euro. Secondo i dati della Polizia Postale, ci sono 9.000 reati denunciati tra il gennaio 2025 e la fine del marzo del 2026. Tra i colpiti della ultima ondata di truffe ci sono professionisti, giovani generazioni, dunque persone potenzialmente in grado di riconoscere voci e messaggi dai contenuti falsi. Le truffe più comuni restano quelle online o che si propagano attraverso messaggi. Il phishing usa le email, lo smishing gli sms, il vishing le telefonate. Con lo spoofing si riesce a modificare l'identità del mittente della telefonata stessa, magari facendo credere che a chiamare sia proprio un maresciallo dell'arma. È attivo un tavolo alla presenza di tutte le forze dell'ordine, di Abi Liguria, della prefettura, che monitora e studia soluzioni per combattere questi nuovi sistemi e sensibilizzare i cittadini. Tra le azioni messe in campo c'è un progetto per la formazione degli operatori bancari e postali, il rafforzamento delle indagini, diverse campagne informative anche nei supermercati. Ma non è meno importante il risvolto psicologico che le tecniche dei truffatori fanno emergere. Sono generalmente ottimi attori, fanno leva su emotività e sulla sensazione di urgenza che riescono a suscitare nella vittima. Spesso, purtroppo, chi ha subito la truffa non ha nemmeno il coraggio di raccontarlo. Si chiama vittimizzazione secondaria. Ci si vergogna a denunciare perché si ritiene che la colpa sia nostra. E infine la gogna mediatica. Raccontare quel che è accaduto, magari sui social, porta a un'ondata di commenti duri e giudicanti, di chi probabilmente ancora non ha capito che può succedere davvero a chiunque.
1: Beh, Eva, sei stata molto chiara e esaustiva come funziona, come si sviluppa e soprattutto poi la ricaduta che ha anche emotivamente e psicologicamente su ognuno di noi.
2: Sì, è proprio così nelle storie che abbiamo raccolto. Intanto ringrazio i carabinieri di tutta la regione Liguria per averci supportato, ma poi anche la polizia per il suo grande lavoro nelle storie che siamo andati a raccogliere sul territorio. Abbiamo proprio scoperto questi elementi, che sono elementi non banali, anche la vergogna di una persona che viene convinta con davvero delle tecniche di persuasione molto molto sofisticate. No? Anche psicologicamente, queste persone che vengono convinte a fare dei bonifici anche importanti, una signora che aveva il suo TFR appena andata in pensione, per esempio, aveva questi soldi che doveva reinvestire, li ha versati tutti in questo conto, è andata corsa in banca a fare un bonifico, vengono convinti a fare delle operazioni che mai normalmente avrebbero fatto. E in mezzo, vi assicuro che sentite i racconti dei carabinieri, ci sono dei professionisti, ci sono persone anche di un certo livello intellettuale, non solo le persone fragili, dunque magari la persona anziana che si trova sola, ma davvero la tecnica di persuasione è molto molto alta, così come le tipologie di tecnologia che vengono utilizzate. E dicevo, c'è tutta la parte psicologica che poi indagheremo più tardi anche con Filippo Serio, che è quella di sentirsi poi in colpa per aver fatto, per essere stati truffati, come se fosse colpa nostra. E aggiungo, come avete sentito nella copertina, anche poi un po' la gogna mediatica, che è quello che abbiamo trovato anche nei commenti che sono stati pubblicati dagli utenti sotto ai post e sotto ai video che abbiamo pubblicato. Video che, lo dico Giorgia, questa sera ho fatto un calcolo proprio prima di venire in trasmissione, hanno raggiunto, pensate, oltre 100.000 visualizzazioni solo le storie che racconteremo questa sera. Quindi un interesse altissimo, come è giusto che sia. E io direi, magari andiamo subito a sentire l'inizio di una di queste storie. Lei si chiama Valentina, l'abbiamo incontrata nello Spezzino, è una donna che lavora a Monterosso e che vive poi tra Borghetto e Brugnato. Lei è stata contattata con un messaggino in cui le veniva detto: lei ha fatto questo pagamento, se non è lei chiami questo numero verde. E da lì è partita una trafila terribile che l'ha convinta, stando sempre al telefono con i truffatori, a recarsi direttamente, pensate, in auto da Monterosso fino a Borghetto Vara, entrare in banca e fare un bonifico. E poi naturalmente solo lì si è accorta che qualcosa non andava. Sentiamo.
3: Controllavo la posta e ho un messaggio via WhatsApp e mi dice: hai un prelievo sul conto di tot soldi, di un centinaio di euro.
0: Questo messaggio da chi arrivava?
3: Dalla carta di credito di NEC.

Sì. Se non è stata lei, di contattare il numero. E io contatto il numero, dico no, io non ho fatto nessun pagamento stamattina. E allora la voce dall'altra parte, molto gentile, molto accomodante, mi dice: allora guardi, è stata fatta una truffa, deve fare due versamenti in banca dal suo conto. Loro mi avevano detto che erano

0: certificate da una caserma di Spezia. E poi un messaggio da WhatsApp dicendo che era questo maresciallo qui che lui avrebbe preso in affido questi soldi, avrebbe guardato dove andavano a finire. Non volevano mai che mettevo giù il telefono, di essere sempre a contatto telefonico con loro. Sono venuta su in banca qui a Brugnato per fare questi due bonifici, che poi alla fine ne è stato fatto uno solo. Ho iniziato la pratica, sono venuta in caserma qui a Borghetto dai carabinieri, ho fatto subito denuncia. Talmente, non so, no, un'indagine di te, cioè non di...
1: Insomma, bene, devo dire che tenerezza, lo stesso vero, anche magari di poca attenzione, siamo distratti improvvisamente e quindi rimani al telefono. Allora.
2: Proprio tutti questi racconti cerchi di isolare la persona finché non ha raggiunto lo compagno, un'amica, un credono che con i suoi familiari appunto di interrompere le dritti all'obiettivo. Davvero, davvero.
1: Adesso iniziamo a sentire anche le voci di, come sempre, Matteo. È chiaro che poi si registra anche.
3: Questo è questo messaggio. Gli SMS del dei nostri uffici CUP, centro così, però al 814 per comunicazioni che la riguardano. E se io avessi una visita in corso, se fossi una persona che sta facendo qualche cosa collegata a un centro sanitario, qualcosa che mi può sembrare un centro sanitario, magari chiamo il numero verde. Poi ovviamente sono andato su Google e Google mi dice subito che questo numero è associato a una truffa telefonica via SMS. Ma quanti di noi hanno la prontezza di riflessi di farlo? E soprattutto, se mi arriva un messaggio così, per mia fortuna in questo momento non ho visite in corso, quindi è chiaramente una truffa o una tentata truffa, ma se io sto facendo una cosa simile, quando ti dicono pacco Amazon, non è stato possibile recapitarlo, è probabile che tu abbia un pacco Amazon da ricevere, quindi mandano migliaia di messaggi e ci sono molte persone che sono vulnerabili proprio perché sono magari coinvolte in qualche misura in ciò che il messaggio scrive. È molto rischioso.
1: E allora partiamo con voi per cercare di capire intanto, dottor Carmeli, come funziona e poi ovviamente il ruolo che hanno i carabinieri in tutto questo, che cercano in ogni modo di riuscire a intervenire, cercando di capire anche se si riesce tempestivamente a farlo, e poi c'è tutta la parte di chi difende, prova a difendere chi viene truffato. Dottor Carmeli, come funziona, come possiamo inquadrarle le truffe intanto, una prima infarinatura?
4: Ma innanzitutto oggi viviamo tutti connessi in un mondo sempre più globale e digitale. Il 90% della popolazione mondiale usa WhatsApp, migliaia di persone usano Instagram, delle più target internet per poter lavorare. Abbiamo i nostri dati, quindi li raggiungiamo ovunque in forma digitale e li servizi. Quindi tutto questo è un'opportunità, ma ci espone a molti rischi. I rischi sono, per esempio, il phishing, perché il phishing via mail, che possono essere, sarebbe lo

0: phishing o effettuata. Quindi basta che anche nel dark web utenze telefoniche, e con un è chiaro che può arrivare il messaggio corrente, quindi me ne accorgo dove io ho il conto corrente. Andiamo su questi messaggi per ricordare fermati, verifica due volte il che c'è qualcosa che il primo campanello, perché devo chiamare. Il secondo è verifico in internet non esiste, è da cliccare perché l'utenza telefonica è quell'utenza telefonica, un'utenza utilizzata. Quindi oggi è facile per i truffatori, che sono sempre più abili mistificatori della realtà, con un click a raggiungere migliaia di persone. A volte non c'è neanche una persona fisica, non c'è neanche un truffatore fisico che fa il click, ma c'è un software che raccoglie i dati in rete e invia migliaia di messaggi.
1: Ci arriviamo poi, questa è la primissima infarinatura. Colonnello, il vostro ruolo, come agisce, quando scatta, qual è la prima cosa che bisogna fare?
2: Ci si dovesse essere una truffa, la prima cosa da fare è di recarsi presso un ufficio di polizia. Primo momento in cui noi dell'episodio, e da lì fortunatamente della vittima o eventualmente sono stati appunto al malcapitato. In quel momento la cosa importante, come diceva il collega, è anche abbastanza interrompere anche o della propria banca. In questo modo si interrompe, in quel modo ora ahimè la truffa, in cui ci si rende conto che appunto siamo rimasti vittima di un raggiro, di intervenire subito, ripeto, cercando tramite di bloccare il bonifico. Qui c'è una piccola differenza, piccolo ordinario che ha lunghe per essere istantaneo, che invece e quindi fa andare via i nostri soldi. Ci siamo riusciti a farlo, bloccare il conto corrente diciamo che riceve il denaro bonificato dalla vittima. In quel caso congeliamo il tutto e poi con i tempi tecnici
3: sempre
2: si può restituire.
3: Il conto corrente non sia alle Cayman o...
2: No. Tendenzialmente sì, però le posso dire per esperienza diciamo diretta, investigativa e sul campo, ecco, spesso e volentieri i conti correnti non sono, arrivano i soldi magari in una fase successiva della segnalazione alle forze dell'ordine.
1: Una primissima, nulla di avvocato, per capire anche qual è il difendere le vittime di
4: difendere i rappresentanti delle forze dell'ordine, ricorda molto a quella delle stupefacenti, per cui delle sostanze che inseguono continuamente, che non sono tabellate per le forze di polizia. E

0: anche grazie all'intelligenza artificiale, in questo caso insidiose. Per asso, soprattutto è molto insidioso, che consiste nel compaia un numero chiamato per la caserma dei carabinieri. Questo è successo molto spesso anche a Genova. La persona viene chiamata però che suo problema con il suo, perché è una cosa molto grave, lasciamo che se ne occupi dai carabinieri a Marassi. Però la persona dei carabinieri di Via Moresco.
1: Quindi si tranquillizza.
0: Si tranquillizza,
2: crede.
0: Assolutamente.
2: O ancora peggio, si spaventa, sì. Perché capisce, sì, che è di fronte a una situazione
0: grave. E a questo punto, questo maresciallo, che non esiste, dice alla persona: ecco, adesso facciamo insieme tutti i passaggi. Il conto svuotato.
1: Tranquilla, cioè, magari un po'.
2: No, quindi proprio, sei ancora più vulnerabile.
0: Questa è l'insidiosità. Prima il dottore, il problema per un bonifico ordinario. Per quanto riguarda
2: quanti sono in Italia, perché forse su un conto estero potrebbe dare.
3: Adesso la normativa è possibile fare bonifici standard.
1: Bene, mi viene da
0: dire. Un po' più difficoltose. Il conto corrente su cui in Italia e non lui che opera questa pesca, no? Perché pescano degli sprovveduti di queste truffe, perché si trova, poniamo, un sito qualunque, due o tre pagine, una cosa che non c'entra assolutamente. Queste due pagine ricreano le pagine di delle Poste Italiane.
1: È che spesso avere anche disponibilità e come o comunque di quell'ordine vuol dire che si vadano magari, come dicevi tu, armi o ha qualcosa in banca. Poi è chiaro che se uno non ha conto corrente non è una cosa positiva, ovviamente non corre questo rischio, però è trasversale. Poi cercheremo di capire se vengono colpiti i grandi ricchi, non credo, qua si parla di persone normalissime che magari hanno messo da parte qualche migliaia di euro.
4: È proprio così, non è detto che il bonifico che viene fatto sia di decine di migliaia di euro, come è successo alle persone che abbiamo intervistato, magari si tratta di un migliaio di euro, davvero la disponibilità che uno ha sul conto, magari anche solo attraverso il fido bancario, quello non conta, ma di certo questo ancor più se sono denari che sono stati guadagnati magari nel corso di tutta una vita, oppure come è accaduto nel caso di Valentina, la cui storia abbiamo sentito prima, sono i soldi, lei è un'imprenditrice, semplicemente la sua cassa, il suo flusso di cassa che serve tra entrate e uscite poi per mandare avanti la sua attività, quindi non sono soldi che lei davvero possedeva, che fossero davvero i suoi. Dunque ancor più ci si sente, come ha raccontato un'altra signora, come se ci si fosse cascati come dei polli, c'è un po' questa sensazione terribile. Io chiudo, Giorgia, raccontandovi anche quello che accade poi, perché ci si sente ancora più doppiamente vittime, perché poi quando si decide di raccontare la propria storia, e io ringrazio tantissimo le persone che hanno deciso di metterci la faccia, una volta che questa storia emerge si viene anche bersagliati

0: da tutti noi, dalla comunità degli utenti, per esempio dei social network, da chi magari guardando la TV vede queste interviste e dice: ma com'è possibile, questa persona si è fatta davvero abbindolare, mi sono solo copiata due o tre dei messaggi, ce ne sono centinaia e centinaia che sono arrivati sotto le interviste che abbiamo pubblicato, e il tono non è tenero per nulla nei confronti di queste persone che invece ci stanno aiutando a parlare di queste cose. Ve ne leggo solo due: col tutto il rispetto, le truffe le fanno con chi si fa truffare, questo già dice tutto. Mi rivolgo ai familiari della signora di cui abbiamo sentito l'intervista: trovate per lei un tutore subito. Oppure: credulona, è tutta colpa tua. E ancora: fino a che ci sono persone così ingenue, i truffatori vanno a nozze. Insomma, questo è il tono della discussione, Giorgia.
1: Direi che dice tutto, direi sempre la sensibilità dell'animo umano, dell'essere umano, che esce in queste circostanze. E infatti, a proposito di questo, va anche detto che questa sera noi abbiamo provato ad avere testimonianze in diretta, e anche la bellezza, no, di un programma in diretta, comunque, che può raccontare e può interagire. Non siamo riusciti per vari motivi, e tra i motivi c'è questo: c'è chi si era proposto e poi all'ultimo si è sentito di fare un passo indietro perché non si sentiva libero di parlarne. Quindi credo che il lavoro che abbiate fatto con i carabinieri, con le forze dell'ordine, Eva, sia molto importante. Immagino che Primo Canale non si fermerà per provare a fare poi servizio pubblico come cerca di fare tutti i giorni.
0: Assolutamente no, l'appello è sempre lo stesso, continuiamo a farlo, scriveteci, contattateci, abbiate il coraggio di raccontare le vostre storie, perché fate del bene a tutti noi.
1: Grazie Eva davvero per essere stata con noi questa sera.
0: Ciao Giorgia, grazie a voi.
1: Grazie Eva. Perasso, ci fermiamo un attimo, torniamo e iniziamo a capire come funziona, come tutelarci, e poi andiamo a sentire anche chi lavora come psicologo, quindi con l'ordine degli psicologi, perché poi c'è da lavorare anche sull'emotività di chi subisce una truffa tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La Generale.
4: Fidati. Allungati la vita.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can with Palsi.
9: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
10: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
11: Donare sangue
12: significa fare qualcosa di grande.
11: Insieme.
10: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Vado a salutare Filippo Serio, che è in compagnia dell'ordine degli psicologi, perché c'è un ruolo anche in questo, per capire. Poi facciamo un po' di studio, poi arrivo da voi, così sentite intanto un passaggio ulteriore di quello che stiamo raccontando questa sera. Ciao Filippo, buonasera.
1: Sì, buonasera Giorgia, buonasera ai tuoi ospiti e ai nostri telespettatori. Sì, noi siamo proprio nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Liguria in compagnia del dottor Francesco Durand, che è il vicepresidente dell'Ordine. Intanto buonasera e grazie per averci aperto le porte a quest'ora della sua sede.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli telespettatori.
1: Ecco, adesso noi mettiamo in viva voce quello che direte, così lo ascolta anche il dottor Durand e poi ci risentiamo per capire qual è il ruolo un po' della psicologia in quello che è l'argomento di questa sera, ovvero le truffe e le persone truffate. A voi.
0: Grazie, grazie Filippo. Ti faccio sentire giusto un paio di passaggi per poi dare ancora più materiale al professore per analizzare. Colonnello, di che cifre stiamo parlando quando si truffa? Perché diceva giustamente anche Vaperasso, magari è sull'ordine delle migliaia, un migliaio di euro, 2000 euro. Sono cifre comunque importanti, però immagino che sia disparato quello che può essere sottratto.
3: Sì, guardi, purtroppo abbiamo riscontrato che le cifre sono anche più alte. Noi, facendo un'analisi e uno studio dei casi che appunto ci vengono denunciati presso le nostre stazioni carabinieri, abbiamo ricostruito circa una cinquantina di casi tra dicembre 2025 e aprile 2026. E la cifra che è stata portata via si aggira intorno al milione di euro. Quindi stiamo parlando di truffe anche importanti, che variano dalle poche migliaia di euro, ma siamo arrivati anche a cifre importanti come 70-80 mila euro bonificati in unica soluzione o magari in due o tre bonifici, la maggior parte delle volte istantanei o è vero anche ordinari. Quindi diciamo è un fenomeno importante. A questo aggiungo anche che ormai, come sappiamo tutti, la tecnologia ci ha accompagna quotidianamente, l'home banking ormai fa parte della nostra vita, ma questo purtroppo in alcuni casi agevola anche il truffatore a raggiungere il proprio scopo, perché fare un bonifico istantaneo da casa senza interfacciarsi magari con l'operatore di sportello, che ci può anche magari consigliare di temporeggiare, di evitare o magari farci aprire un po' gli occhi su quello che sta succedendo, ecco, a volte purtroppo insomma non aiuta.
0: Dottor Calmeli, l'intelligenza artificiale ha un ruolo, poi il mondo forse si divide un po' in due tra chi la ama o comunque ne è affascinato, chi invece è un po' più detrattore. Ha un ruolo fondamentale in questo, in quelle che sono anche poi le truffe informatiche, che forse in gergo si dicono in un altro modo, però è quello che ormai si sta sviluppando anche grazie all'intelligenza artificiale, perché non si distingue più se c'è una persona reale, se c'è qualcosa di reale, se c'è qualcosa di finto.
4: Sì, i truffatori utilizzano tutta la tecnologia delle comunicazioni per rendere più reale possibile la loro truffa. Ad esempio creano anche dei deepfake con volti, immagini, video e addirittura la voce di magari noti personaggi dello sport, della politica, piuttosto che del cinema, per ad esempio invitare il pubblico a investire in criptovalute su piattaforme che poi sono inesistenti, e queste del falso trading online è sicuramente la truffa più insidiosa. In Liguria abbiamo trattato come truffe online nel 2024 1000 casi, 600 soltanto a Genova, con una sottrazione, abbiamo registrato una sottrazione di denaro pari a 9 milioni e mezzo di euro in Liguria e 5 milioni a Genova. Il 70% di questi introiti della criminalità sempre più organizzata in rete deriva proprio dal falso trading online.
0: Mamma mia. Matteo.
5: Sì, ma in realtà
0: Giorgia Meloni e ti dice
5: sì, ma no, a parte che secondo me è molto più pericoloso quello che sta per succedere, cioè che presto anzi secondo me lo stanno già facendo, non clonano la voce del campione dello sport, clonano la voce della mia compagna o di mia madre, e perché magari chiamano mia madre, lei parla con qualcuno, questi prendono la voce, poi questa voce viene utilizzata per fare cose

0: sempre più sofisticate, e quindi a quel punto hai voglia di essere prudente, perché se mi chiama mia madre e mi chiede, certo, potrei capire che il tono non è esattamente quello che userebbe mia madre, però insomma è molto molto pericoloso quello che... Ma io vorrei capire da loro se, diciamo, l'ecosistema vi aiuta, che ho un po' paura del cucchiaino con cui si svuota l'Atlantico, perché i truffatori sono dietro ogni angolo. E allora, le compagnie telefoniche sono rese responsabili di controllo, le banche collaborano, i provider internet, perché io anche solo il fatto che sul telefonino mi arrivino centinaia di chiamate a settimana, decine ogni due giorni, tre giorni, cinque, sei al giorno arrivano, di gente che mi vuol vendere qualcosa, oppure di gente che non mi vuol vendere niente, ma mi chiamano e poi buttano giù. E qualcuno potrà prima o poi prendersi la responsabilità di questo, visto che il sistema è piuttosto, no, forte economicamente, oppure sarà sempre la polizia e i carabinieri a inseguire questi malfattori?
1: Inizio io con una premessa. Innanzitutto è necessario tutelare i propri dati in rete, perché oggi la tutela dei diritti dei cittadini e la tutela del cittadino va oltre la sicurezza fisica, di cui tutti noi oggi abbiamo un'ampia percezione e stiamo molto attenti, ma c'è la sicurezza dei dati personali e sensibili in rete e la tutela ovviamente dell'identità digitale, a cui abbiamo accesso a molti servizi, a volte anche in via esclusiva, sia delle pubbliche amministrazioni sia di soggetti economici. L'utenza telefonica riceve molti messaggi, ma probabilmente quell'utenza telefonica, perché è stata oggetto di un data breach, cioè è stata esfiltrata da qualche società con cui lei ha dei contratti. Quindi la cosa principale è tutelare bene i nostri dati, e le imprese italiane devono tutelare i nostri dati in modo tale che la sua utenza non sia online a disposizione di qualsiasi truffatore che intende mandarle un messaggio. Le compagnie telefoniche fanno molto in Italia, perché quando parlava di spoofing, cioè il suo dispositivo che riconosce un'utenza telefonica e appare l'utenza telefonica ad esempio di un ufficio delle forze dell'ordine, in realtà se la guarda bene non è proprio quell'utenza telefonica, ma è un'utenza, una chiamata internazionale che non passa attraverso nessun gestore italiano, ma è un software all'estero che propone quell'utenza, e infatti davanti ci sarà il più 39, quindi lei si vede il numero 02, 06, un prefisso di Milano e Roma, e davanti un più 39. Allora magari se la legge, se la guarda un attimino con attenzione, per quello che dicevo prima, fermati, verifica, rifletti, dice: ma com'è possibile che un'utenza italiana mi sta chiamando dall'estero?
2: Colonnello, così poi andiamo da Filippo Serio.
3: Sì, la collaborazione poi con i vari attori, le varie istituzioni c'è assolutamente. Noi stiamo collaborando anche con ABI Liguria, sì, nell'ambito anche di un progetto della prefettura che discende ovviamente da un accordo a livello nazionale. E quindi, diciamo, noi come Arma dei Carabinieri abbiamo già iniziato il nostro collaborare con ABI già da un po' di tempo. Abbiamo fornito a loro una checklist fondamentalmente da distribuire agli sportelli, in modo tale che sia l'operatore di sportello abbia, diciamo, davanti a sé, nel momento in cui gli si presenta una persona a fare un bonifico sospetto, una serie di indicatori che possono fargli accendere, diciamo così, la lampadina e dire: ok, mi trovo di fronte a qualcosa che non va. Nel momento in cui le, diciamo, risposte a questa checklist dovessero essere positive, c'è un successivo passaggio, ovvero quello dell'approccio con la potenziale vittima, in modo tale da fargli capire che effettivamente si sta trovando di fronte a una truffa, perché a volte non è facile anche fargli capire, fargli cambiare idea rispetto a voler fare un bonifico, che ovviamente serve, per come gli è stato fatto credere, a tutelare i propri interessi economici.
2: Allora, avvocato, le faccio sentire cosa dice il vicepresidente degli psicologi, perché poi lavorate un po' insieme, nel senso che avete due ruoli diversi, però è interessante capire come si possa collaborare. Quindi vengo da te, Filippo.
4: Sì, Giorgia, noi stavamo ascoltando quello che veniva detto in studio, penso che il dottore sia anche insomma d'accordo con quello che è stato detto. Noi volevamo coinvolgere appunto gli psicologi nell'argomento di questa sera, quello delle truffe, per capire un po' quello che può passare nella testa della persona che viene truffata, perché c'è un pre-truffa e un post-truffa. Quindi partiamo dal pre. io subisco, non mi accorgo di subire una truffa che magari coinvolge, in molti casi abbiamo sentito, la salute di un mio caro, fanno finta che un mio caro ha avuto un incidente o abbia dei problemi, e quindi cosa può succedere nella testa di una persona? C'è il blackout, il panico prende il sopravvento.

0: sopravvento e non si ragiona più.
1: Ah, ok. Ancora buonasera, grazie di questo invito il venerdì sera a parlare di queste cose con i nostri coraggiosi telespettatori che ci seguono. Allora, intanto vorrei chiarire che non è un fenomeno che capita a una fascia di persone, ma può capitare a chiunque, quindi non è una questione né di intelligenza né di particolare vulnerabilità, perché è possibile essere vulnerabili in qualsiasi momento della propria vita rispetto a queste truffe che fanno leva su elementi tipo la perdita che può essere economica o affettiva. Sappiamo quanto sono spiacevole quelli dove c'è un parente che si è fatto male, un parente in pericolo, oppure fanno leva su una situazione di non controllo, o ancora possono fare leva su delle seduzioni anche lì di tipo economico, oppure no, anche di tipo affettivo o di vario genere. Oggi con i colleghi parlavamo di questo argomento e sono venute fuori tante diverse casistiche. Lei mi chiedeva che cosa può succedere. Allora, quello che succede solitamente è che si precipita in uno stato di allerta e di pericolo dove effettivamente può esserci un blackout, cioè una incapacità nella gestione dell'ansia di mantenere attivo un pensiero critico, cioè riflettere su quello che sta effettivamente accadendo. Perché questo? Perché sono dei professionisti abilissimi, questi che fanno queste truffe, non soltanto a cercare di mettere questo stato di grossa allerta, con l'altra mano potremmo dire riescono a sintonizzarsi in maniera empatica, e quindi anche come voce, come modulazione della voce, riescono a dare delle risposte quasi rassicuranti, protettive, fintamente protettive ovviamente, oppure direttive, che quindi poi combinano questo con quello, cioè ti sto facendo vivere una situazione di grande allerta, nello stesso tempo ti do la soluzione, e questo può portare appunto alla mancanza di un pensiero e a un vero e proprio shock. Di fronte a uno shock si rimane poi anche a lungo spesso provati, nel senso che si può rimanere con il pensiero ricorrente, con delle ruminazioni, diciamo così, cioè un rimuginio interno sul fatto che in fondo è anche colpa mia, che non avrei dovuto. È più difficile l'elaborazione, più di un furto o più di una rapina a volte anche, perché si crea un meccanismo in cui il truffatore fa sentire che c'è una sorta di collaborazione, quasi quindi il truffato sente che c'è stata una compartecipazione più attiva rispetto a quello che può essere un furto, perché nel furto io passivamente subisco una situazione, non mi rendo parte attiva, e quindi questo può rendere molto più difficile l'elaborazione appunto della vergogna, del senso di colpa, della rabbia verso se stessi. Quasi si perdona più facilmente il truffatore che se stessi. Quindi è veramente difficile poi trovare qualcuno che dia una mano. Io poi vorrei anche spendere due parole su che cosa si può fare quando succede una cosa del genere.
0: Ci arriviamo subito. Prima le volevo chiedere, senso di colpa e vergogna, questi sensi che poi nascono quando uno si accorge di essere truffato, possono anche, tra i tanti effetti, anche portare a non denunciare di averla subita? Può essere che scatti questo meccanismo?
1: Sì, non denunciare, non parlarne, quindi tenersi dentro, come sappiamo è sempre negativo tenersi dentro qualcosa che fa male. E non denunciare perché la sensazione sarebbe di un'esposizione ulteriore di vergogna e di senso di colpa.
0: Ammettere di aver sbagliato.
1: Ammettere di aver sbagliato dipende cosa intendiamo, cioè se io faccio una denuncia devo, come dire, far diventare più reale, apparentemente, quindi anche diciamo più umiliante, la sensazione che magari penso invece di potermi gestire da solo. E quindi questo poi è un problema sia per il lavoro delle forze dell'ordine, ma sia anche per il lavoro appunto dell'elaborazione, perché se io non ne parlo, dopo posso pensare che

0: che appunto sia davvero stata colpa mia. A volte è successo anche, poi chiaramente a seconda dell'entità della perdita, che ci fossero dei quadri poi di disturbo post-traumatico da stress, perché può essere addirittura proprio un trauma, cioè se pensiamo a cifre importanti o se pensiamo a situazioni, diciamo, in cui uno perde veramente tanto, che magari era già in una situazione di solitudine. Quindi cosa intendo per disturbo post-traumatico da stress? Intendo che ci sono poi anche dei risvolti corporei, diciamo, anche rispetto all'insonnia, rispetto all'ansia, rispetto allo stato di allerta, un po' come se uno, non so, quando dopo il Ponte Morandi, evento traumatico che noi genovesi purtroppo ci portiamo dentro, avesse poi paura anche a passare sotto, sopra o sotto altri ponti, oppure l'alluvione è un altro esempio che possiamo fare per rendere idea di come poi può rimanere la sensazione di pericolo e quindi di diffidenza. Quindi queste truffe sono odiose anche per quello, perché poi minano la fiducia nell'altro. Infatti è proprio nel 2020 che abbiamo registrato un aumento di queste truffe, nel senso che l'isolamento ha portato evidentemente a un più facile accesso, no? nelle vulnerabilità delle persone.
1: Il fattore della riluttanza l'abbiamo, insomma, toccato anche noi media, che abbiamo provato a chiedere alle persone che sono state truffate di raccontare la propria esperienza, seppur negativa, e praticamente tutte non hanno voluto, insomma, non hanno voluto poi raccontarlo. Lei diceva quello che si può fare, la reazione che può essere costruttiva invece che quella di autoflagellarsi, quale può essere?
0: Allora, intanto cercare di perdonarsi, nel senso di non identificarsi col proprio errore, ma di pensare che è un prezzo che paghiamo rispetto alla modernità, rispetto alle mille altre opportunità positive che offrono i servizi online, i dispositivi, eccetera. E dopodiché riuscire a riconoscere le proprie emozioni anziché negarle, reprimerle, è sempre la cosa migliore e possibilmente condividere con qualcuno questa esperienza, possibilmente qualcuno capace di ascoltare, cioè non qualcuno che tira fuori delle frasi così, no? Di circostanza o che minimizzano oppure che banalizzano la faccenda, no? Eh sì, succede che magari incominciano a parlare di un'altra cosa, capito? Cioè, l'ascolto è una merce molto rara. Ascoltare, quindi riprendere dal principio quello che è successo, quindi condividere, può essere molto importante. Può
2: È
0: anche essere
2: stato
0: molto importante a
2: chiaro,
0: volte
2: le
0: andare.
2: faccio però per dire, completare, avvocato, come arrivano le persone a chiedere aiuto a voi? Perché poi c'è l'aspetto psicologico, è un trauma anche perché comunque uno può banalizzarla, ma stiamo parlando di qualcosa di materiale, no? Quindi sono soldi, però i soldi, lo sappiamo, un'ovvietà, aiutano a vivere, quindi.
3: C'è spesso una vergogna e c'è talvolta anche un'incredulità. Le persone arrivano magari accompagnate, non completamente convinte di essere state truffate o non si rendono ancora conto di essere state completamente truffate. Beh, bisogna differenziare anche perché ci sono le truffe in cui simultaneamente avviene la spoliazione di una parte del patrimonio della persona offesa, mentre invece ci sono truffe molto più invasive, ad esempio con vendite di criptovalute, eccetera, in cui, come ci diceva prima il colonnello, avvengono tanti bonifici proprio perché si crea un rapporto di fiducia tra il truffatore e il truffato. E molto spesso questo induce il truffato ad essere ancora a vergognarsi ancora di più, perché molto spesso se l'uomo è un uomo di 60 anni, lo fanno curare da una bellissima donna di 25-30 anni che lo adula anche. E per cui la persona si sente particolarmente stupida e poi magari anche in famiglia può avere dei problemi nel denunciare le modalità con cui i fatti si sono svolti. Certo, la cosa unica da fare è denunciare il prima possibile, denunciare per il tramite di un legale, rivolgersi alle forze dell'ordine, anche perché denunciando si ha l'unica speranza di riuscire a recuperare qualcosa. Se il bonifico non è un bonifico immediato, naturalmente può essere fermato dalle forze di polizia. Se anche è un bonifico immediato, se è tempestivo, l'intervento delle forze di polizia si può recuperare. E comunque, a fronte della denuncia, a fronte di un procedimento penale che nasce per per frode informatico, per truffa,

0: telematica, la persona poi può dimostrare di non aver avuto una colpa grave e quindi poter ricevere un ristoro da parte della propria banca. Molto spesso è così, spesso la banca, se trova che vi sia stata una colpa, la propria banca restituisce alla persona truffata spesso la metà di quanto la persona è stata spogliata. Se la banca non lo fa, la persona, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può ricorrere a un organo che è presso la Banca d'Italia, che è l'arbitro bancario finanziario. L'arbitro bancario finanziario che ha proprio la funzione di mediare tra le banche e i cittadini, i clienti delle banche stesse, e di valutare caso per caso quale sia stato il grado della colpa nella persona offesa e disporre che la banca restituisca una parte o addirittura tutta la somma sottratta al malcapitato.
1: Quindi possiamo dire che si riesce in parte a recuperare, se non tutto, comunque maggior parte. No, questo credo che alleggerisca un po', accetto di essere stato truffato, anche per chi ci sta seguendo, però poi non so, una percentuale, nell'80% dei casi comunque riesco a recuperare.
2: Guardi, il recupero o il congelamento, diciamo, della cifra è possibile, come dicevamo prima, con la tempestività della denuncia. In quel modo, ecco, si riesce a bloccare il bonifico
3: subito.
2: Perfetto,
3: dire appena mi
2: parliamo di minuti, ecco, di minuti, di ore, non di giorni, sicuramente giorni. Assolutamente no. In quel modo noi riusciamo a intervenire come forze di polizia. Dopodiché, ovviamente, ci sono anche gli altri strumenti che citava l'avvocato, a cui si può fare riferimento, ma mi sento di sottolineare l'importanza invece della tempestività nel denunciare, perché poi affrontare, diciamo, tutta una serie di procedure che non sono così immediate vanno anche ad incidere negativamente sull'economia, insomma, della persona, no? Perché non è che i soldi verranno restituiti dagli strumenti citati nel giro di pochi giorni, ecco. Il nostro intervento invece consente, mi permetto di dire, in pochi giorni, ecco, di far riavere il denaro alle vittime.
1: Dopo quanto ci si accorge in media di essere vittima di truffa?
4: A volte veramente dopo pochissime ore. Nei nostri uffici di denuncia raccogliamo...
1: Ci si può anche non accorgersi che sei stato truffato.
4: Certo, si può non accorgersi, però solitamente ci si accorge dopo poche ore di essere stati truffati. E abbiamo avuto, ci sono fortunatamente molti casi di genovesi che vengono nei nostri uffici dopo aver ricevuto la telefonata e vengono a chiedere informazioni. E sul punto volevo segnalare che la Polizia di Stato ha un presidio digitale online, che è commissariatodps.it, dove tutti gli utenti possono rivolgere segnalazioni, se hanno un dubbio possono scrivere e vengono ascoltate e hanno una risposta immediata da personale altamente specializzato. Sul sito del commissariato DPS online nel 2025 sono stati gestiti 30.000 casi e ha ricevuto 5 milioni di visite. Quindi a volte nel dubbio, per chi è solito navigare in internet, è possibile interrogare questo sito, dove tra l'altro ci sono tutti gli alert relativi alle truffe che in questo momento vanno per la maggiore.
1: Matteo, così se vuoi anche interagire. Per
3: no, ma forse la vergogna io la capisco e come. Ne sono stato vittima. Quando sono rientrato a Primo Canale ho aperto la posta e dopo un giorno il sistema, era una frode, mi dice è necessario cambiare la password, e mi sembrava estremamente naturale, no? L'avevo appena riaperta questa mail dopo un anno e passa che non la utilizzavo, evidentemente era una truffa. Per fortuna sono così combicchierato che gli ho dato la password sbagliata e quindi non ho fatto danno. Poi me ne sono accorto dopo un minuto, che la cosa era stupida perché bastava andare a vedere l'indirizzo da cui proveniva questa mail, era chiaro che non era il sistema informatico, e l'azienda poi è tutto bloccato, ma comunque avevo messo la password sbagliata, quindi non è proprio. Quindi lo capisco, però potrebbe essere anche, non so se è più una materia da psicologo o da forze dell'ordine, potrebbe essere anche un modo per spingere ulteriormente sull'autoprotezione, perché a questo punto, no, capiamo che la vita è complicata, è una competizione continua, c'è sempre tanta gente cattiva che ci vuol fare del male. Fuori lo capiamo meglio perché lo vediamo in faccia quello che potenzialmente potrebbe essere un pericolo. Online sembra tutto virtuale, quindi non ci rendiamo conto delle cose, ma in realtà online probabilmente c'è più valore di quello che porti in giro con te stesso. Ti rubano il portafoglio, magari ti portano via

0: 50 euro, ti svuotano il conto corrente, magari te ne porta via 10.000, 20.000, 50.000 a seconda.
1: È meglio che che uno venga.
0: Quindi forse l'idea, come dire, l'idea che può succedere a tutti, che è pericoloso, e di non volercisi trovare poi nella condizione di dire guarda che pollo che sono stato, perché poi uno a se stesso dice così, forse questo potrebbe essere uno stimolo a più possibile per stare attenzione. Poi è chiaro che non è che si può stare svegli 24 ore, ogni tanto l'errore, la superficialità, no?
1: Sì. Eh sì, è così. Spodamia, così poi per chiudere, salutiamo anche Filippo Serio, il suo ospite, vi faccio sentire un'altra testimonianza proprio sui sentimenti, prego.
2: No, io chiedevo allo psicologo proprio, perché io ho rilevato più volte che oltre a un sentimento di vergogna nella persona che è stata truffata, c'è anche una volontà di rimozione, come se fosse un lutto e si volesse chiudere questo, esatto, questo episodio in un cassetto che non si debba più riaprire, proprio perché non ci si vuole porre davanti a questo. Chiedevo allo psicologo se è normale o se lui ha rilevato più volte questa volontà di rimozione, come fosse un lutto che si vuole estinguere.
3: Prego. Sì, sì. Sì, questo è frequente. Dicevamo prima quanto può essere difficile elaborare il lutto. Una delle maniere per non elaborarlo è quello di far finta che non sia successo, no? Si chiama negazione o diniego, nei casi più gravi, quasi proprio come se non fosse accaduta questa cosa, ma in realtà essendo accaduta poi porta un carico ovviamente negativo dentro di noi.
4: Ci prendiamo solo un minuto, Giorgia, per chiudere, per salutare il dottor
1: Dire, così hai
4: forse
1: tutto,
4: la variabile, lei diceva.
1: Ci faccio sentire, così hai tutto materiale anche per commentare la storia, e potete così poi chiudere, di Paola Sestri Levante, perché si parla di sentimento, di quello che si è provato dopo essere stata truffata, così poi lo puoi commentare con lo psicologo e chiudere con quello che volevi chiedergli.
5: Come si è sentita dopo quello che è accaduto?
6: Da un lato estremamente avvilita, perché ero abbastanza convinta di essere attenta a queste cose. Esserci caduta come un pollo comunque non fa piacere.
5: Ripeto un po' quello che ci siamo dette quando ci siamo conosciute. Lei è abituata.
6: Sì, sono abituata ad usare. Sono abituata ad usare internet,
5: password,
6: a pagare,
5: sa password, che cosa vuol
6: anzi,
5: dire,
6: sono
5: proteggersi.
6: sono pignolina, sto attenta. Eppure ci sono veramente loro abilissimi, caduta come un pollo. Quindi da un lato avvilita, dall'altra arrabbiatissima, perché appunto convinta di essere immune da fregature di questo tipo, dall'altra spaventata dall'abilità di queste persone, cosa che mi ha indotto, invitata dal comandante dei carabinieri, a prestarmi per questa intervista, perché veramente la gente deve cercare di stare attentissima.
1: La ringraziamo la signora Paola, perché come dicevo non era facile, non è facile avere testimonianze. A voi Filippo.
4: Sì, era un po' il sentimento di cui parlavamo, no? Anche il senso di rabbia provoca questo tipo di truffa.
3: Sì, di rabbia, mi sembra la signora, di profonda tristezza e quasi come una delusione verso se stessi. Questo è l'ingiustizia nell'ingiustizia, no? Per cui, come dire, vorrei anche comunicare la mia vicinanza alla signora. Dicevamo prima che è questo stato di urgenza che poi ci frega nel momento in cui ci viene posta una realtà completamente inimmaginabile, e noi cadiamo in uno stato come se fossimo dei bambini, non abbiamo più il controllo, ci sentiamo persi, e quindi poi non pensiamo a delle alternative. Questo durante, ma anche dopo, no? Dopo ci sentiamo appunto persi, come se ci mancasse poi la fiducia nelle nostre capacità. Se riuscissimo a prendere tempo, intanto cercare di rimanere tranquilli, no? Durante queste sospette truffe, e anche magari a confrontarci con qualcun altro, in tempo, non dico reale, ma quasi, del tipo: guarda, mi ha chiamato sta persona, mi dice questo. A quel punto potremmo uscire da quello stato mentale in cui ci sentiamo veramente in pericolo e soli, e allora, anziché allearci con il truffatore, ci potremmo alleare con qualcuno che ci vuole bene davvero.
4: Così detto, pensarci a mente fredda, questo può essere un po' il consiglio che si può dare.

0: a chi ci sta seguendo. Allora, io ringrazio il dottor Francesco Durand, intanto per averci aperto le porte della sede di venerdì sera, che non era sicuramente apprezzabile, e poi per tutto quello di cui abbiamo parlato. Grazie mille e buonasera.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Grazie, grazie a Filippo Serio e al suo ospite. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Ultima parte, ci sono ancora tanti aspetti da sviscerare. Ci sono anche i giovani, giovanissimi, che cercano lavoro e che vengono fregati tra poco.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora vado a salutare, lo ringrazio per essere con noi, ultima parte, ci farà compagnia e ci spiegherà anche dal loro punto di vista il ruolo che ha Assutenti. Furio Truzzi, presidente onorario di Assutenti, grazie Truzzi per essere con noi.
1: Buonasera, un caro saluto a tutti gli ospiti in studio e ai telespettatori.
0: Senta Truzzi, ci dica un po' come il ruolo appunto che ha Assutenti, lo sappiamo, vi conosciamo molto bene, qual è il vostro ruolo, e questa delle truffe sta diventando un problema serio veramente per i cittadini.
1: E purtroppo, come ho imparato in un appuntamento costruito dagli amici della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni quando hanno presentato il loro laboratorio in Piazza De Ferrari, con il quale noi abbiamo collaborato, i reati online hanno superato quelli su strada, e quindi è un dato che mi ha lasciato scioccato, ma che conferma il nostro impegno, peraltro non solo di Assutenti. Ecco, ci tengo a chiarirlo che Assutenti in ottima compagnia con le altre associazioni liguri di consumatori, coordinate dall'Istituto Ligure del Consumo, che ho anche l'onore di presiedere per conto delle altre associazioni, e che fa un po' da rete, da regia di quelle attività che le associazioni dei consumatori fanno per come dire, amplificare le attività di prevenzione. Ecco, qui vorrei sottolineare un sentito grazie sia alla Polizia Postale che della Sicurezza Cibernetica, sia all'Arma dei Carabinieri, perché sono assolutamente fondamentali le loro attività di prevenzione oltre che di repressione. Cioè, è bene colpire chi commette il reato, è bene aiutare la vittima a ritrovare come dire, la cifra di quello che è stato truffato, ma se preveniamo è meglio. E quindi ecco qui che entrano in campo le associazioni come Assutenti, come le associazioni dei consumatori, per dare una mano a prevenire. Ecco, sollecitati anche dalla prefetta Cinzia Torraco, lo voglio sottolineare, abbiamo avviato un percorso dentro questo tavolo che è in prefettura, grazie a una Ministero dell'Interno, Associazione Bancaria Italiana, e stiamo programmando dal 1° di giugno un'80ina di appuntamenti in tutta la regione. Ovviamente a questi appuntamenti chiediamo e collaboriamo, vogliamo collaborare con le forze dell'ordine per invogliare gli anziani a capirne di più di queste trappole diaboliche che vengono messe

0: a loro danno. Ecco, questa è un po' la nostra mission, è un po' questa, insomma, aumentare il più possibile la possibilità di fare prevenzione senza fare terrorismo, però chi bussa alla tua porta, ecco, anche no, chi bussa alla tua porta, inteso anche che la tua porta ovviamente è ormai il dispositivo, il telefono e non solo la porta di casa.
1: Certo. Avvocato, è una sinergia, cioè deve esserci una sinergia, poi voi siete un po' l'ultimo, forse il cerchio che si chiude grazie al vostro ruolo, però è normale che deve esserci una sorta di collaborazione, perché mi dà proprio l'idea che sia un percorso circolare, ci si entra dentro e si deve trovare il modo di...
2: È assolutamente così, infatti c'è una costante collaborazione tra l'avvocato che raccoglie la denuncia e le forze di polizia che poi svolgono le indagini, che sono coordinate dalla Procura della Repubblica. Sappiamo che ci sono magistrati che si occupano in gran parte di questo genere di reati, quindi sì, la tutela deve essere a 360 gradi, ma come dicevamo e continuiamo a dire, deve essere il più tempestivo possibile.
1: Quanti bussano alla porta, se dovessimo dare una media di chi bussa per questi motivi? Lei probabilmente avvocato penalista, quindi immagino...
2: Diverse persone, anche perché le frodi informatiche, le truffe telematiche sono diversificatissime, per cui non c'è una sola impostazione, ma hanno una fantasia straordinaria queste associazioni criminali.
3: Ma anche perché non vale più la pena andare a casa della signora Pina a rubarle, esatto, i soldi della pensione, no? È troppo rischioso e comunque puoi fare un colpo ogni tanto, cioè, invece lì puoi tirare la pesca miracolosa, mandi via migliaia di messaggi, esatto, e magari torni indietro in 100, e se 100 mettono dentro 1000 euro sono 100.000 che ti sei portato via magari in un pomeriggio, e questo ovviamente... Però stavo anche pensando all'importanza delle associazioni come quella di Truzzi, no? Perché con tutto il rispetto per gli avvocati, che sono proprio l'ultima istanza, e polizia e carabinieri che sono la penultima, le associazioni dei consumatori possono essere quelli che impediscono loro di fare di lavorare, diciamo, in questi termini, no? Cioè di fare in modo che attraverso i loro sportelli, con la loro attività, possano spiegare alle persone quel minimo, e vorrei che si facesse anche stasera, no? Di regole di ingaggio, per evitare poi di dover andare dall'avvocato e dirgli: avvocato, mi ha rubato i soldi, oppure a esporre denuncia, perché forse ci può essere il modo di evitarlo, perché insomma anche Carmelli prima lo diceva, no? Comunque non dimenticarti che alla fine sei comunque tu che stai dando i tuoi dati personali a qualcuno, quindi devi cercare di non cadere nella trappola di chi sta cercando di accattivare la tua simpatia, la tua fiducia, e quindi di non farla questa azione, di pensarci sempre tante volte prima di fare un'operazione del genere.
1: Eh sì, e a proposito di questo, Carmeli, ci sono due aspetti, poi arriviamo al vademecum con il colonnello, che sono quelli, uno della relazione sentimentale che nasce, parte e poi si arriva a ricatto. Uno dice: ma com'è possibile, ma che vada ci si lascia o comunque non ci si piace, invece non è così. E l'altra riguarda invece i giovani, giovanissimi, che già fanno fatica, si fa fatica a trovare lavoro, fa fatica a crearsi una realtà un minimo consolidata in questo paese, non è una novità, adesso stasera parliamo di tutt'altro, in più si rischia anche di essere truffati.
4: Sì, le truffe, come abbiamo detto, non riguardano soltanto un pubblico anziano, che certamente è le più fragile, quindi anche il più esposto, ma riguardano anche le nuove generazioni, che spesso hanno fretta di avere un risultato e quindi cliccano più velocemente. E per quanto riguarda le nuove generazioni, ad esempio la task scam, che è la truffa di chi cerca il lavoro, delle false offerte di lavoro, riguarda esclusivamente i giovani, che vengono agganciati spesso tramite i social, gli viene richiesto il curriculum, e quindi in primo luogo vengono carpiti i loro dati personali, che poi ovviamente vengono messi come nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo di casa, la mail, e poi sono tutti i dati che vengono messi in internet alla disponibilità dei cybercriminali, che li possono usare ad esempio per fare delle frodi informatiche un po' più strutturate rispetto al classico phishing. E dopodiché gli viene richiesta una somma di denaro giustificata dal disbrigo di alcune pratiche amministrativo-burocratiche per l'assunzione, che è un'assunzione del tutto virtuale, e quindi sborsano cifre magari non importanti, un introito importante per la criminalità. E poi ci sono le truffe che lei diceva prima, che

sono le cosiddette truffe sentimentali, che solitamente poi si concludono con una sex extortion. Anche queste hanno sempre un leitmotiv. L'altra parte solitamente è un ufficiale della Marina piuttosto che dell'aviazione, si trova sempre in scenari di guerra, ha lasciato la vedova, ha lasciato i figli a casa e ha ovviamente una bellissima foto sul profilo, finta chiaramente, si innamora della

0: vittima, e dopo un po' succede un fatto critico. In quella sede, ad esempio, ha avuto un incidente in macchina, quindi non può tornare a casa la figlia e richiede una somma di denaro per poterlo aiutare. Quindi iniziano le richieste di somme di denaro. Ovviamente la storia sentimentale continua, quindi spesso c'è la richiesta anche di ricevere del materiale intimo, foto, video. Quando la persona, la vittima, si rende conto di essere caduta in una truffa e quindi vuol bloccare il rapporto, allora entra in scena l'estorsione, per cui gli viene richiesta una somma di denaro, più somme di denaro, altrimenti quel materiale che prima ha postato andrà in rete a disposizione di tutti. E questa è qui la prima regola su questo genere di truffe: è mai e poi mai trasmettere del materiale, ovviamente intimo, a chi che sia in rete, perché una volta che viene inviato poi se ne perde il possesso per sempre.
1: Questa io la trovo una delle cose proprio peggiori, no? Non so, forse
2: mandare o mandarle in giro?
1: No, mandare almeno io personalmente non lo farei, no, non l'ho mai fatto, nel senso, può capitare di essere contattati, però cioè proprio truffare così, perché giochi anche sul magari sulla solitudine di una persona.
2: Insomma, la solitudine è vista come un'opportunità da parte di un malfattore,
0: è una vulnerabilità,
2: no? È come tale. È un valore positivo per chi vuol farti del male.
1: Però è doppiamente...
2: È comunque uno che vuol farti del male. Infatti anche, ma poi, al gabbio qualcuno ci finisce. Ecco. Che è anche un po', come dire, almeno alla fine dici, vabbè, però...
0: Identificati, denunciati in Liguria nel 2025, parlo soltanto per i numeri della Polizia Postale, 155 soggetti, di cui 85 a Genova. Mm. Quindi, insomma, rispetto alle 1000 denunce...
1: Molti sono fuori regione.
0: Non sono tutti. Sì, molte truffe vengono realizzate fuori regione, ma questo è sempre accaduto anche per le truffe su strada, i trasfertisti che ovviamente non
2: lo chiedo alle forze dell'ordine, lo chiedo all'avvocato, ma le pene, cioè il sistema giudiziario poi è in grado, cioè è un deterrente per questa gente oppure è acqua fresca? Perché se è acqua fresca è poi...
3: Allora diciamo che, come giustamente diceva il dottore, talvolta si riesce a trovare il truffatore, ma sulla piccola truffa, cioè è colui che tramite una carta d'identità recuperata in qualche modo crea un profilo e magari vende online un paio di scarpe da 200 euro mentre invece non ne ha mai avute in tasca di 200 euro e fa questa truffa. Per quanto riguarda le truffe come il phishing, tendenzialmente l'organizzazione criminale non viene mai scoperta, non viene mai portata davanti al giudice. Chi ci rimane in mezzo, e questo è molto importante che i nostri telespettatori lo sappiano, è quella figura del financial manager, cioè colui che è sul territorio, ha il proprio conto corrente e trasferisce i soldi al phisher tramite money transfer o tramite un ulteriore bonifico. Ed è lui alla fine che viene processato nei processi per phishing. Io non ho mai difeso un phisher, ho sempre difeso dei financial manager quando non ero dalla parte delle persone offese, e i financial manager vengono reclutati anche lì a strascico con una serie di mail in cui si dice: vuoi trovare un lavoro, vuoi lavorare comodamente da casa? Tutti noi abbiamo ricevuto queste mail, guadagnare fino a 5.000 euro al mese senza fare nulla a casa, eccetera. Ed effettivamente e quello è un ingaggio come financial manager da parte del phisher.
2: Sì, anche se questo financial manager, non voglio rovinare la strategia difensiva quando capiterà, però insomma lo capisci dopo un minuto che stai facendo un reato.
3: Dipende,
2: te ne do 4 e 5, me ne tengo 500.
3: Dipende dalla scolarizzazione. Perché il noto giornalista, l'avvocato penalista, il colonnello dei carabinieri sicuramente se ne accorge subito. La persona magari un po' più ingenua pensa davvero che effettivamente possa essere. Per cui talvolta le persone, i financial manager, vengono assolti proprio perché non avevano la coscienza e la volontà di partecipare a questo piano criminale.
1: Truzzi? Beh, difficile.
4: Ho ascoltato con grande interesse questo tipo di argomenti, soprattutto quanto diceva anche lei rispetto a, come dire, alla crudeltà, no, al cinismo totale che a volte queste persone che commettono queste truffe a danno di anziani e non solo mettono in atto. E devo dire che mi stimola come associazioni dei consumatori a pensare non solo a una

0: un'azione fortemente preventiva e quindi con caparbietà e magari grazie anche al vostro ausilio, sicuramente per quello che state facendo è encomiabilissimo questa finestra sul tema delle truffe online e non solo, ma oltre che occuparci di prevenzione, occuparci, sentendo anche il vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi, delle conseguenze, cioè delle, dare un qualche cosa in più alle vittime di reato, perché non mi risulta, chiedo conferma agli ospiti che lei ha in sala, in particolare al dottor Palmeri, comandante della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica di Genova, al colonnello Alesi, se non è opportuno pensare anche a un intervento, un supporto psicologico strutturato, organizzato, un aiuto che quindi come associazione di consumatori possiamo organizzare per le vittime di reato, perché mi sembra che poi c'è, oltre che la prevenzione, il problema, come dire, dei morti e dei feriti che questo sistema criminoso realizza. Ecco, quindi ho questo stimolo che mi è stato dato anche stasera e vi ringrazio dell'opportunità di averlo messo a fuoco.
1: Sentiamo allora il colonnello Alesi.
2: Sì, assolutamente, l'approccio da parte nostra con la vittima è assolutamente al primo posto, tant'è vero che noi a livello centrale il nostro comando generale ha studiato un vademecum che fondamentalmente è stato distribuito a tutti i reparti, quindi diciamo proprio per approcciare nel modo giusto la vittima. A questo ovviamente ci sono anche corsi di formazione specifici che noi facciamo ai nostri operatori, sia a livello base ma anche poi a livello avanzato, perché ci rendiamo conto che l'approccio psicologico con la vittima è assolutamente importante per evitare poi ovviamente strascichi che si possono portare avanti nel tempo, e anche da un punto di vista investigativo riuscire ad entrare in empatia con la vittima sicuramente ci consente di, diciamo, impostare al meglio l'attività investigativa.
1: Allora adesso colonnello, facciamo vedere il vademecum, perché così lei ce lo spiega, una sorta di consigli da riuscire a dare, di cui usufruire da utente. Lei intanto ce le spieghi, questa è la vostra copertina,
2: sì, assolutamente.
1: Click di questi troppo sono, poco starti, questi sono i consigli dei
2: assolutamente
1: carabini.
2: Sono praticamente frutto dell'esperienza maturata dalle denunce acquisite e dalle investigazioni portate avanti, e abbiamo voluto, diciamo, riepilogare una serie di domande che sottoposte al cittadino possano fargli capire, insomma, se si trova o meno in costanza di una tentata truffa, come per esempio: hai ricevuto una telefonata, una mail o un sms riconducibile a un circuito bancario Nexi, diciamo molto molto comune, per avvisarti di movimenti sospetti o possibili anomalie sul conto corrente? Ecco, se la risposta è sì, allora il cittadino dovrebbe, diciamo, cominciare a pensare che si trova di fronte a un qualcosa che non va bene. Come anche le altre domande, diciamo così, impostate, sono tutte quante fatte appositamente per diciamo stimolare una reazione in chi legge appunto le domande. Mentre invece l'altro,
1: il successivo
2: vedere,
1: sì. Arriviamo intanto, quindi uno
2: comunque
1: si pone
2: tutti questi
1: domande,
2: documenti, esatto, esattamente, questi documenti poi verranno o distribuiti o comunque, diciamo, sottoposti alla cittadinanza durante incontri formativi e di sensibilizzazione. Questo invece abbiamo voluto dare un layout un po' più immediato, forse
1: immediato, sì.
2: Esatto, un po' diverso. Da una parte abbiamo voluto mettere i segnali d'allarme, che cosa dicono, quindi sono tutti quanti, diciamo, i punti che possono anche in questo caso far accendere le famose lampadine nella vittima. Dall'altra parte invece come reagire nel momento in cui ci si rende conto. Come vedete, la prima regola d'oro è: prendiamo tempo. Non fidiamoci di chi ci mette fretta, perché è proprio quello a cui puntano, quindi indurci immediatamente a cliccare piuttosto che a effettuare un bonifico online. Bisogna stare molto attenti anche a avere un occhio critico. Il numero sul display, come abbiamo sentito, è molto probabilmente falsificato. Oppure non condividere i codici di accesso ai dati che sono solamente i nostri. Fermarsi e chiedere consiglio, sicuramente è quello che abbiamo più volte detto questa sera, per cercare di rompere quel cerchio di isolamento che si può creare intorno a noi, e poi riagganciare. Questo è un consiglio molto semplice, ma che funziona, perché nel momento in cui si interrompe

0: la chiamata e si ha la possibilità o si deve appunto chiamare il 112 o parlare con il proprio familiare, un vicino, chiunque, sicuramente ci aiuterà a capire che siamo, diciamo, in costanza di un possibile raggiro. A questo, se mi permettete, vorrei aggiungere un consiglio facile, semplice e immediato, e ricordare a tutti che le forze dell'ordine non vi contatteranno mai per chiedervi di effettuare bonifici, per chiedervi soldi, perché non rientra assolutamente tra i nostri compiti e quindi mai nessun carabiniere vi chiamerà al telefono, vi manderà una mail, vi manderà un messaggio per chiedervi di effettuare bonifici oppure di consegnare i propri soldi all'eventuale emissario del tribunale piuttosto che l'avvocato, piuttosto che un collega che si presenterà a casa per ritirare denaro o monili. Assolutamente.
1: Tantomeno la banca potrebbe chiamare,
0: Assolutamente
1: chiamerà
0: sì.
2: Però se ti
1: mai.
2: chiama invece per dire c'è il tuo compagno che sta male, ha avuto un incidente, devi correre,
0: Guardi,
2: sono il comando,
0: allora
2: siamo il comando dei carabinieri.
0: assolutamente vi posso anche in questo caso assicurare che nessun carabiniere vi chiamerà per chiedervi dei soldi, attenzione, perché il discrimine è quello. La telefonata da parte della stazione carabinieri per un motivo X ci può anche stare, ma il passaggio successivo, ovvero è successo l'incidente, sua figlia ha creato un problema, la stiamo arrestando, adesso manderemo qualcuno a casa, consegnateci i soldi in modo tale
3: Che
0: che,
3: la liberiamo.
2: La denuncia su.
0: non succederà
3: Potrebbe
0: mai.
3: succedere in qualche paese subsahariano, forse, che si sente dire, ma in Italia, per fortuna.
0: Però purtroppo quello che si diceva prima, cioè l'aspetto psicologico in questo gioca veramente un grandissimo ruolo perché la vittima, diciamo, messa alle strette, il timore di un affetto personale che viene in qualche modo, diciamo, intaccato, toccato, fa scattare dei meccanismi molto particolari.
3: Però si può dire, no, che il vostro 112 è a disposizione delle persone, perché talvolta probabilmente alcune vittime sono anche sole, non hanno
0: Assolutamente sì.
3: persone lì vicino, no, e si sentono sopraffatte, si sentono nell'urgenza di fare una cosa. Chiama il 112, qualcuno
0: Assolutamente
3: dall'altra parte ti capisce la situazione e ti aiuta. Mia figlia può aspettare ancora 30 secondi, faccio una telefonata, poi
0: Le
3: semmai.
0: posso dire, ecco, quotidianamente tramite la mia centrale operativa che è attestata al comando provinciale, riceviamo tantissime telefonate e questo ci conforta. Telefonate di persone che chiamano e prospettano queste situazioni. I nostri operatori ovviamente sono formati e sono, diciamo, addestrati nel senso, quindi immediatamente tranquillizzano la signora o il signore, diciamo, dipende dai casi, e li mettono di fronte alla tentata truffa che si sta verificando.
2: Grazie. Truzzi, sono in chiusura, un flash se vuole ancora.
4: Grazie, il flash è semplice. Da quello che viene fuori la necessità di fare rete. Ecco, noi collaboriamo appunto volentieri con la polizia postale, con i carabinieri, con le forze dell'ordine, con l'ABI per diffondere questi messaggi e soprattutto per intervenire a fianco dei consumatori e degli utenti. Un ultimissimo flash: a volte, attenzione, non andate da soli, arbitro bancario, perché spiegava prima il colonnello, ci sono dei sistemi per recuperare denaro, eccetera. Ma a me è capitato personalmente di intervenire per persone truffate, direttamente su banche, che è stato possibile far avere indietro le cose senza attivare l'arbitro bancario, perché poi con l'arbitro bancario i tempi si allungano e si fa tutto complicato. Quindi sicuramente carabinieri, sicuramente polizia, ma anche associazioni consumatori sono al servizio dei cittadini genovesi e non solo per sventare questi tentativi di fregare le persone a casa e non solo a casa tramite i dispositivi digitali.
2: Eh sì, veri e propri criminali. Grazie, grazie Furio Truzzi, a presto.
4: Grazie a voi,
2: Allora,
4: buonasera.
2: grazie, buona serata. Siamo in chiusura. Speriamo, Matteo, di aver detto il più
3: Sì,
2: possibile, di
3: forse ci
2: aver
3: sarebbe
2: fatto
3: ancora da
2: quello
3: dire, Carmeli, che talvolta siamo noi che esponiamo molti dei nostri dati autonomamente e che li gestiamo male, che mettiamo le password a caso. Ci sarebbe tutta una lezione da fare, ma ogni tanto
2: che non
3: magari
2: abbiamo
3: dovremmo
2: detto.
3: tornare anche su questi temi, perché qui stiamo parlando dei cattivi che ci truffano, talvolta siamo noi che ogni tanto sabotiamo noi stessi, no? Online.
5: Sì, diciamo che nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggior parte dei casi,

0: il truffatore ovviamente cerca di farci agire senza riflettere, e non è mai un sistema informatico che riesce a carpire le nostre credenziali, ma è sempre il truffatore che riesce a carpire la nostra fiducia.
1: Grazie. Matteo, se vuoi fare una chiusa, come sempre.
2: No, voglio sperare di non finire in una truffa del genere, non raccontarla dalla prossima trasmissione. So che non è semplice, e a tutti quei tizi che facevano facile umorismo sulla nostra pagina Facebook, sappiate che, insomma, non ci avete fatto una gran bella figura.
1: No, sono d'accordo con te, questo, ripeto, fa spesso emergere anche proprio un po' la piccolezza e un po' la cattiveria dell'animo.
2: Sì, la cattiveria è quella facile, però online, sì, perché se lo vedi, certo, per strada, cattivo non lo è, però online è facile.
1: Purtroppo come ci si nasconde dietro ai social. Grazie avvocato, grazie per essere stato con noi, grazie colonnello, grazie dottor Carmeri, perché speriamo di aver fatto un buon servizio. Quindi noi ritorniamo qui venerdì prossimo, ore 21, come sempre, cosa succede in città ogni venerdì. Buonanotte.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
7: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
8: Bah, chissà, Franco, se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
9: Ma ci proviamo.
8: Ci proviamo, dobbiamo provare.
9: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
8: E vediamo che cosa succede. Intanto, Chiara, tu che cosa ci racconterai?
7: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
8: Benissimo, arrivederci. Vai.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: credo 800 parole,
1: sì,
2: almeno.
1: Però insomma 300 è proprio il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante

0: quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
1: spoilerato
0: appunto andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
0: Sì. Pistola elettrica?
2: Pistola elettrica mi piace di più.
0: Allora andrei con un pistolino elettrico e un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa,
1: il cancelletto,
0: e cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me da un ritmo,
1: da un ritmo,
0: sì è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
2: teatro,
0: abituata a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, spira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Sì, quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba datare dea.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione dell'educazione cattolica, perché pur provenendo,
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata

0: la basilica, e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna che era attoppata.
1: Era un frate povero.
0: C'era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in... Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesso ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e opinionisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli o come comunità per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per...
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliano ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
3: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
4: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte.

0: alla mia generazione che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati, magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
6: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
9: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
7: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
10: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
12: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
13: Donare sangue
14: significa fare qualcosa di grande.
13: Insieme.
12: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
15: In collaborazione con
16: Elac Dufour Novi,
15: Gruppo Spinelli,
17: Terrazza Colombo.
18: I membri di questa famiglia nascono come industriali alla fine dell'Ottocento, acquistano le officine aeronautiche di Pisa e si buttano nell'aviazione. Diventano importantissimi in quel settore e inventano un sacco di aerei. E tra le due guerre inventano perfino l'elicottero. Nel 1938, quando muore il grande fondatore Rinaldo, le aziende di Finale Ligure e Sestri Ponente si dividono da quelle di Pontedera e Armando ed Enrico ereditano i rami dell'azienda e si dividono le fabbriche. Ma la vera storia di questa famiglia è quella della Vespa. Così comincia la storia dei Piaggio, così comincia Dynasty.

0: Nella storia di Genova le grandi famiglie Piaggio sono due. Una, quella di Erasmo e di Rocco, che incomincia la sua attività nel 1873 e che produrrà poi la famosa Miralanza di Rivarolo, di cui tanto si continua a parlare anche nei nostri giorni. L'altro ramo, quello che interessa Dynasty, nasce invece qualche anno dopo con il grande Enrico I e si occupa di arredi navali e di legname.
1: La Piaggio, alla fine degli anni 20 del XIX secolo, possedeva quattro stabilimenti, due in Liguria, a Sestri Ponente e Finale Ligure, e due a Pontedera, in provincia di Pisa, per l'aeronautica.
2: Parliamo di cantieristica, parliamo comunque di tutto quello che era anche molto vicino al fatto che Genova era un grande porto. E devo dire che forse sono stati i Piaggio i primi che hanno parlato anche di Terzo Valico. Quindi voglio dire, parliamo di figure che comunque hanno sempre cercato di dare tanto a questa città. Io dico questa città perché nonostante, voglio dire, poi con lo scooter si sia spostato in Toscana e quindi insomma Genova è un po' dimenticata, però le origini nascono da Genova e chi contava Genova contava in Italia.
0: È il filone che poi, grazie a Rinaldo e ai suoi due figli, Enrico e Armando, spazierà dagli aerei ai ciclomotori e a tutti gli altri mezzi di locomozione.
1: Nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, Rinaldo converte l'azienda alle produzioni aeronautiche e belliche. La Piaggio produce motoscafi, antisommergibili MAS, aeroplani, idrovolanti, su licenza Macchi, Ansaldo, Caproni e Dornier. E nel 1924 ecco i primi motori Jupiter.
0: Sono i tecnici della Piaggio, per volere di Enrico e sotto la guida di Dascanio, che inventano negli anni 20 il DAT-3, il primo elicottero moderno della storia.
1: Tra le due guerre, nell'epoca di pace, si producono treni, ma soprattutto aeroplani. Si crea il famoso quadrimotore Piaggio P-108, unico bombardiere impegnato dall'aeronautica regia durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1938, alla morte del grande Rinaldo, l'eredità viene divisa tra Enrico, che poi sarà soprannominato Riri, che erediterà il ferro e il navale, e Armando, che avrà il settore aeronautico. Nel 1943 Enrico viene ferito a morte da un gruppo di fascisti che lo vogliono punire perché non si è alzato in piedi durante un discorso di regime alla radio. Sopravvive miracolosamente e nel 1945 riconverte l'azienda a Pontedera. È allora che dal prototipo denominato Paperino, grazie al genio di Costantino Dascanio, nasce la Vespa, che segna la fine dei progetti aeronautici in quegli stabilimenti. La Vespa decolla. Nel 1953 171.000 Vespe, nel 1956 1 milione, nel 1970 4 milioni, nel 1988 10 milioni. Oggi siamo oltre i 20 milioni nel mondo.
3: Ci sono stati imprenditori illuminati, progettisti geniali e tantissime persone, ingegneri, impiegati, operai, che hanno dedicato la loro vita con passione alla realizzazione di questo sogno.
4: La Vespa nasce come un mezzo utilitario per far muovere l'Italia. Diventa negli anni successivi, con il boom economico, un vero e proprio simbolo, un simbolo di gioventù, di libertà, di vivere, e quindi andiamo avanti e diciamo che ancora oggi è diventato un ricordo dei nonni, dei genitori, e molti giovani continuano ad andare, anche quelli che la Vespa l'hanno vissuta nei loro anni d'oro, quindi qualche anno fa.
3: Gestire un museo come quello Piaggio vuol dire innanzitutto rendere omaggio a queste persone e valorizzare quello che è stato fatto, vuol dire anche essere orgogliosi come italiani di quello che un'azienda come la Piaggio è stata in grado di fare.
5: La Vespa ha fatto la storia di questo paese, io poi ho lavorato qui dentro per una decina d'anni, quindi per me oggi essere qua è fonte di vera emozione, perché c'è un legame forte per il lavoro che ho svolto, c'è un legame forte per l'attaccamento a questa azienda storica, quindi è un ricordo magnifico.
2: L'immagine è quello che comunque ha fatto grande il cognome Piaggio, è la Vespa, è un nome che

0: per la nostra città Genova ha significato tantissimo.
1: Piaggio, Vespa è assolutamente Genova. Genova sono due ruote che si muovono agili nel traffico in queste stradine, in questo territorio con l'orografia particolare, sali e scendi, per cui la Vespa con il suo ronzio e con il suo passo stretto e scattante è il mezzo vincente per circolare nella nostra città, amatissima.
2: Il mondo è conosciuta l'Italia nel mondo anche grazie ai prodotti Piaggio. Direi che è uno degli oggetti, uno dei marchi più noti a livello mondiale. Vuol dire fare cultura, perché noi con questo museo cerchiamo di trasmettere dei valori positivi fondamentalmente alle giovani generazioni, valori di creatività, di impegno sociale, di dedizione al lavoro. Quindi tutte queste cose insieme fanno sì che un museo aziendale come questo, al quale è partecipato anche dalle amministrazioni locali, rappresenti una leva attraverso la quale cercare di convincere i giovani ad avere fiducia nei confronti del futuro.
0: Quindi direi che è una realtà questa che porta il dovere di sentirsi responsabili comunque di far parte, di contribuire a un vissuto che è quello di una generazione di imprenditori, gran lavoratori.
3: Nel 1964 le due divisioni aeronautica e motociclistica diventano a tutti gli effetti due aziende separate. L'aeronautica prende il nome di IAM Rinaldo Piaggio, che diventerà in seguito Piaggio Aereo Industries. Dopo la morte di Enrico Piaggio nel 1965, quella parte di azienda passa sotto il controllo degli Agnelli. Si acquista la Gilera, sono gli anni del Ciao, del Bravo, del Boxer, del Sì, del Grillo. Ma quando il giovane promettente erede Giovanni Alberto Agnelli muore prematuramente nel 1999, il gruppo cambia e il controllo passa ad un'altra azienda, la Morgan Greenfield Private Equity. Nel 2003 la società passa ancora sotto il controllo della holding industriale Immisi SPA di Roberto Colaninno.
2: E in questo museo ci sono dei pezzi, diciamo, che ricordano la storia passata, aerei, treni. Fondamentalmente nell'archivio c'è una documentazione estremamente interessante che parte addirittura dagli anni precedenti alla nascita della Piaggio, gli studi sul terreno, gli atti notarili. Poi la famiglia è stata presente in azienda per tantissimi anni, anche dopo la morte di Enrico, quindi io ho lavorato a lungo con quelli che allora erano azionisti e contemporaneamente direttori Piaggio, quindi la passione nei confronti della Piaggio e dei suoi prodotti della famiglia è stata totale.
3: Enrico, dopo la storica riconversione e la separazione ufficiale dal fratello nel 1964, vivrà solo un anno in più e morirà dopo un infarto nel 1965, lasciando alla Vespa e i suoi discendenti a conquistare il mondo con una rete commerciale presente in ben 114 paesi.
1: Il Club di Nervi è nato intorno al 2010-2011. E continua a crescere di anno in anno, sbaragliando la concorrenza degli altri club italiani, che oggi sono 583 e contano all'incirca 50.000 soci, anche perché a Genova, dove è nata la Vespa, gli appassionati ovviamente sono tantissimi.
0: Per un genovese dovrebbe essere orgoglioso anche di aver dato i natali di tanti Piaggio che hanno contribuito a rendere grande Genova, anche diciamo dallo Yacht Club italiano alla Facoltà di Economia e Commercio, cioè c'è sempre stato un Piaggio tra i fondatori. Abbiamo anche Piazza dei Ferrari, una fontana che è stata donata da un Piaggio, quindi poi arriviamo sicuramente al marchio Piaggio identificato come Vespa.
2: Certo. La Vespa era un po' la croce e la delizia della Piaggio, perché era talmente bella e talmente perfetta che chi l'amava non l'avrebbe mai voluta modificare. Mentre purtroppo le aziende devono anche superare queste cose qui, la Piaggio devo dire che l'ha saputo fare aggiungendo altri prodotti e così via. Ma la Vespa ha un'anima. Nel 1990 ero in Giappone a parlare con il presidente della Toyota.

stavamo negoziando quella che poi è stata una joint venture a controllo e gestione Piaggio, quella che produce ancora il Porter. Il presidente della Toyota, e lui mi disse: vede, lei ha ragione, cercheremo di trovarci a metà strada. Lei è fortunato, perché noi la vogliamo fare questa joint venture, perché la Vespa ha un'anima, ha quella stratificazione di storia, di cultura, di design, di emozioni che pochi prodotti al mondo sanno dare. Me ne fece un paio di esempi. Dice: noi giapponesi abbiamo tecnologia, scienza, eccetera, ma non sappiamo dare l'anima ai prodotti. Quindi noi vogliamo fare una società con voi perché vogliamo imparare per questo. E la Piaggio l'ha fatto con la Vespa e lo sta ancora facendo. I progettisti, quando devono disegnare una nuova Vespa, vengono qui, vengono a vedere i disegni, perché un veicolo, una nuova Vespa, deve girare per la strada, la gente vedendola deve dire: quella è una Vespa. Tecnologicamente sono diverse, ma hanno ancora quella immagine, quella filosofia di vita, quel family look tipicamente Piaggio e della Vespa.

0: In collaborazione con
1: Elac, Dufour, Novi,
0: Gruppo Spinelli,
2: Terrazza Colombo.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Il fumo uccide. Non fumare.
5: La generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

Incidente mortale alla Spezia, scontro tra un'auto e una moto, a perdere la vita un centauro di 35 anni con a bordo il suo cagnolino, grave l'autista della macchina. Il caldo non dà tregua neanche in Liguria, a Genova, nel capoluogo ligure è stato emesso bollino rosso fino a domenica, temperatura percepita oltre i 40 gradi. È partita la campagna di comunicazione della regione per promuovere la donazione di sangue in estate, Liguria virtuosa per quanto riguarda la raccolta di plasma. Tutto pronto per l'edizione 2026 di Estate Spettacolo al Porto Antico a inaugurare una delle stagioni più ricche, Fiorella Mannoia.

0: Buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento con il primo giornale che si apre con una notizia tragica che arriva dalla Spezia. Un uomo di 35 anni è morto oggi insieme al suo cane in un incidente stradale, l'ennesimo in Liguria. Grave l'automobilista con cui il giovane si è scontrato. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Un morto e un ferito, il bilancio dell'ennesimo tragico incidente stradale in Liguria. A piangere una nuova vittima della strada è la Spezia, dove intorno alle 9 del mattino un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente in via del Camposanto, a una decina di metri dall'entrata del cimitero Boschetti.

0: un impatto devastante in cui ha perso la vita il centauro Michele Pinza, spezzino di 35 anni, e il suo cane, un barboncino, che trasportava nello zaino. Inutili lunghi tentativi di rianimazione dei soccorritori, Michele è morto sul colpo, ricoverato in gravissime condizioni. Anche il conducente dell'auto, un uomo di 55 anni, soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, a cui spetta il compito di ricostruire l'accaduto. Si tratta dell'ultimo incidente mortale di una lunga serie. Solo giovedì si sono svolti i funerali di Sofia Barberi, di 22 anni, morta in un terribile incidente avvenuto lungo la Laurelia Cereale.
1: E in questa estate che non dà tregua, a Genova incassa il terzo bollino rosso per caldo consecutivo, quello che è stato emanato per la giornata di domenica, e la situazione potrebbe continuare anche all'inizio della prossima settimana. Le temperature dovrebbero infatti iniziare a diminuire soltanto da mercoledì. Dario Vassallo.
2: Adesso a Genova i giorni consecutivi di bollino rosso sono diventati 3, dunque caldo torrido anche domenica, e non è detto che finisca lì, perché secondo i previsori l'apice dell'ondata di calore è prevista tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana, così che si potrebbe andare avanti anche lunedì e forse martedì prossimo. D'altronde la situazione è incandescente in tutta Europa. A Madrid si sono registrati 48 gradi, 46 in Francia, dove a Parigi la Torre Eiffel è stata chiusa per il caldo e l'eccessiva dilatazione del metallo, e 44 a Roma. Oltre a Genova, dove nella giornata di ieri la temperatura percepita ha superato i 40 gradi, domani in Italia ci saranno altre 17 città con il bollino rosso e 6 avranno quello arancione. Un calo termico percepibile atteso da mercoledì 1 luglio in poi, con l'arrivo di aria fresca e il rischio di temporali e grandinate. A Genova sono attivi, fino a cessata emergenza, punti di prima accoglienza in ciascuno dei 4 ospedali della città: San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri, dedicati agli over 65 e ai pazienti fragili, che potranno trovare ristoro e di che dissetarsi. Dal momento che dove ci sono alberi la temperatura percepita è sensibilmente più bassa rispetto alle zone asfaltate, per trovare facilmente questi luoghi di refrigerio il Comune ha messo a disposizione la mappa dei spazi verdi aggiornata sul proprio sito, che mostra tutti i parchi, giardini pubblici, vie alberate e aree verdi della città, con indicazioni su dimensione, attrezzature e accessibilità, così che consultandola è possibile pianificare le proprie uscite e individuare il punto verde più vicino a casa o al lavoro. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 59 52 35 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
1: Sfruttati, costretti a restituire parte dello stipendio e a pagare persino i dispositivi di protezione, ammassati fino a 30 in un appartamento. Il quadro è emerso dall'operazione Punjabi dei carabinieri nel cantiere di Vado Ligure, dove si costruiscono i cassoni della nuova diga di Genova. 8 le persone arrestate. L'inchiesta è partita dalle denunce di alcuni operai indiani allontanati dal lavoro e persino dall'alloggio, dopo essersi rifiutati di consegnare una parte della paga. Alle loro testimonianze si sono aggiunte quelle di altri 42 lavoratori indiani e pakistani, che hanno raccontato un sistema di reclutamento e sfruttamento di manodopera vulnerabile, arrivata in Italia con i decreti flussi o clandestinamente. La politica adesso, perché è scontro nel centro-sinistra a Genova sull'ipotesi di termovalorizzatore. La presa di posizione di alcuni partiti del campo progressista è netta, come nel caso di Alleanza Verdi-Sinistra, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
3: Non si tira indietro e non ingrana la marcia, al contrario AVS, che sull'inceneritore a Genova in Liguria dice convintamente no. Dopo le voci circolate nelle scorse ore, come raccontato anche da Primo Canale, il partito di Nicola Fratoiani e Angelo Bonelli rimarca la propria opposizione all'impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Nella giornata odierna si è tenuto il nuovo CDA di Amium, con vista sul prossimo 30 giugno, quando scadrà il bando. Il disco verde dell'assessora all'ambiente Silvia Perico, così come già in precedenza era stato precursore del ipotesi il padre Giuseppe, sindaco di Genova dal 97 al 2007, ha allarmato sia i partiti del campo progressista che i rappresentanti del CDA di Amium. Nella società in house del comune i 5 membri hanno le idee abbastanza chiare. Il sì, lo sa bene Perico, non è affatto scontato. All'interno, insieme al presidente Paolo Macchi, vicino alla sindaca Silvia Salis, ci sono Rossella D'Acqui, in orbita linea condivisa con Gianni Pastorino, Alessandro Pierandrei, espressione del Movimento 5 Stelle, Giovanna Damonte, Mauro Dascenzi del Partito Democratico. Sul tema dura la presa di posizione di AVS, che ha detto no all'inceneritore. Siamo da sempre coerenti a tutti i livelli, mi è sembrato giusto ribadire la nostra posizione, l'abbiamo messa come punto sia durante la campagna elettorale di Orlando che per quella di Salis. Non vuole essere contro di lei o contro il comune, ma è giusto portare avanti le nostre battaglie, le parole della

0: capogruppo in regione di AVS, Selena Candia, primo canale. Il tema del termovalorizzatore rischia di diventare così una bella gatta da pelare non solo nelle stanze chiuse, ma anche all'esterno. La prima cittadina ha da sempre esaltato e difeso il valore di una coalizione così allargata, dalla sinistra al centro, passando per il Partito Democratico e la sua lista civica, che però su alcune tematiche come l'inceneritore o altre potenziali opere infrastrutturali corre il pericolo di scontrarsi e spaccarsi. Starà a lei tenere tutti uniti.
1: Nuova prospettiva per una delle opere più attese della Liguria. Il vertice tra Italia e Francia infatti ha rilanciato la cosiddetta linea Genova-Marsiglia e questo rilancio può aprire la strada a fondi europei per il raddoppio della tratta ferroviaria tra Finale Ligure e Andorra, ancora a binario unico.
2: La decisione presa al vertice tra Italia e Francia potrebbe cambiare il futuro della ferrovia in Liguria. Se la linea Genova-Marsiglia diventerà un corridoio europeo, potrebbero infatti arrivare i finanziamenti necessari per completare il raddoppio del tratto tra Finale Ligure e Andorra.
3: Questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e con il commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarò, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna e quindi stiamo potenziando tutto il sistema e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori.
1: Operaio morto a Voltri durante il carico di un macchinario da 1 tonnellata, la procura adesso indaga per omicidio colposo. Annissa De Filippi.
4: Sono 2 al momento gli indagati per la morte sul lavoro di Massimiliano Delfino, l'operaio deceduto ieri pomeriggio all'ospedale San Martino di Genova. Delfino, che lavorava da anni nell'azienda di carpenteria pesante Saldotecnica Europa a Voltri, è rimasto gravemente ferito mentre insieme ai colleghi stava caricando un radiatore da 1 tonnellata su un camion diretto in Macedonia. Durante le operazioni di movimentazione con il muletto qualcosa è andato storto. Trasportato in codice rosso è morto poche ore dopo. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Al momento risultano indagati il datore di lavoro e il collega che manovrava il muletto. I sostituti procuratori Giuseppe Longo e Eugenia Menichetti, insieme ai tecnici dello Spresal dell'AS 3, hanno effettuato un sopralluogo nell'azienda ieri stesso, sequestrando il radiatore, il muletto e altri attrezzi. È stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Isabella Caristo. Gli inquirenti stanno ora analizzando l'organigramma aziendale per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Massimiliano Delfino aveva una grande passione per la musica, era bassista del gruppo Texas Trouble Blues Band e nel 1999 aveva fondato l'associazione Onde Sonore ad Arenzano.
1: Oltre 11 anni di attesa per vedere solo la progettazione della fascia di rispetto di Palmaro, siamo nel ponente di Genova, è la denuncia del comitato locale che mercoledì manifesterà insieme ad altri cittadini sotto Palazzo San Giorgio. Li ha ascoltati la nostra Elisabetta Biancalani.
5: Purtroppo siamo venuti alla scoperta che in realtà per 15 anni i politici locali affermavano che c'era già un progetto definitivo questo perché tutto si basa sul nodo ferroviario. Il nodo ferroviario è un'opera molto importante, ma che in realtà è ferma, io la chiamo le quattro frecce, dal 2012. Siamo venuti purtroppo alla scoperta che ci hanno presi in giro, perché in realtà lo stesso Comune di Genova nel 2021 aveva firmato un protocollo d'intesa con Ferrovie, Autorità di Sistema Portuale e Regione, dove affermava che nel 2021 si sarebbero fatti questi lavori entro 3 anni, che successivamente noi abbiamo vinto con i fondi del PNRR il progetto della fascia di rispetto, quindi il comune ha avuto 15 milioni di euro per farla, ma in realtà nello stesso documento Ferrovie affermava che non avrebbe comunque dato le aree propedeutiche per lo spostamento non prima del 2028. Tutta questa cronologia di interventi porterà a essere comunque ottimisti nel 2030.

0: 2035-2037, solo la parte tecnica. Poi i lavori dovrebbero durare, secondo me, un paio di anni. Quindi a noi basterebbe un'area verde, una copertura cuscinetto tipo dune, ma molto più piccola, e ridare uno spazio verde, uno spazio dove i cittadini possono comunque, ricordo che Palmaro non ha una piazza grande, non ha uno spazio dove poter fare vivere la gente.
1: Oltre 9 milioni di euro per ridisegnare il

0: livello autostradale. Vediamo. Doppio sopralluogo a Recco del presidente della regione Liguria Marco Bucci e dell'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone nei cantieri della nuova piscina di Punta Sant'Anna e del ponte di raccordo al Casella autostradale. Per il nuovo ponte è previsto un investimento complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro destinato a migliorare la sicurezza idraulica dell'area, eliminare le criticità dell'attuale attraversamento e rendere più fluido il traffico grazie a una nuova rotatoria e a percorsi pedonali più sicuri. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2027. Bucci ha sottolineato come si tratta di due opere strategiche per il futuro della città, capaci di migliorare la qualità della vita e rafforzare l'identità di Recco. Per la piscina di Punta Sant'Anna sono state stanziati oltre 4 milioni e mezzo di euro tra fondi regionali, comunali e privati. L'impianto sarà completamente rinnovato con una vasca ampliata, tribune da circa 800 posti, nuovi spogliatoi e una palestra. Il nuovo complesso consentirà anche alla Prorecco di tornare a disputare le proprie competizioni nella storica sede cittadina, rilanciando uno degli impianti simbolo della pallanuoto italiana. Parte la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue durante l'estate. Tra i protagonisti ci sono Annalisa, i calciatori di Sampdoria Genoa e l'attore Marcello Cesena. Ottimo risultato per la nostra Liguria nel 2025, che entra tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma. Filippo Serio.
1: I calciatori di Genoa e Samp, Masini e Conti, la star della musica pop Annalisa e il personaggio comico di Jean-Claude impersonato dal genovese Marcello Cesena, oltre all'immancabile Spider-Man savonese Mattia Villardita, sono i volti scelti per la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il messaggio della campagna è quello di condividere il valore del dono, sempre insieme e dalla stessa parte, per garantire la disponibilità di sangue necessaria.
2: Si tende magari ad andare in vacanza e a non fare donazioni che si fanno durante tutto l'anno, quindi è necessario che d'estate ci sia una campagna importante per poter arrivare all'obiettivo. Mi fa piacere che partecipino anche personaggi, diciamo, più famosi o più visibili, che possono spingere le persone a fare questo gesto di attenzione verso il prossimo.
1: Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo per la Liguria, che entra per la prima volta tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma, grazie ai 28,315 kg inviati all'industria. Stabile la raccolta di sangue intero tra la popolazione, mentre nel 2026 si è già registrata una controtendenza nei primi tre mesi dell'anno. I donatori totali sono stati 45.100, ma tra di essi rimane un certo gender gap. Gli uomini costituiscono il 64%, mentre le donne soltanto il restante 36%, un dato che segue la tendenza nazionale, differente rispetto a quella europea.
3: Da una parte il plasma ci serve per dipendere meno dai paesi esteri per i medicinali plasma derivati e quindi ridurre la dipendenza e aiutare tutti i pazienti che hanno necessità, dall'altra parte la donazione di sangue intero ci serve anche per la produzione dei concentrati piastrinici, e soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nella nostra area metropolitana, dove insiste un centro ematologico che esegue trapianti di midollo, terapie cellulari avanzate, e un centro pediatrico che lo fa per la parte pediatrica.
0: 35 spettacoli con artisti di primissimo piano distribuiti nell'arco di due mesi, che riuniscono i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate. È il programma di Estate Spettacolo 2026 che parte col record di biglietti già prenotati. Dario Vassallo.
4: Bresh, Emma, Luca Carboni, Francesco Gabbani, Subsonica, Caparezza, I Nomadi, Paolo Ruffini, Pirati dei Carrugi, Brucia Baracca e tanti altri ancora, oltre a Fiorella Mannoia, in scena il 27 e 28 giugno. Sono solo alcuni dei protagonisti della 27esima edizione di Estate Spettacolo, al Porto Antico fino al 27 agosto, che già può vantare un record di prevendite. Oltre 71.000 biglietti richiesti, il 10% in più sul totale degli spettatori dell'edizione dello scorso anno, che erano stati 65.000. Un successo cresciuto costantemente nel corso del tempo.
5: Quest'area comincia a vivere negli anni 90. Negli anni 90 doveva essere aiutata a cominciare a vivere, e quindi Estate Spettacolo era lo strumento per consentire alle persone di venire, attrarle in quest'area e far godere quindi di questa area. Oggi è diventata un successo, quindi non ha più quella funzione, ma è quella di far godere ai nostri cittadini, ai genovesi e non solo ai genovesi, uno spettacolo estivo.
4: I tre palchi storici si confermano il cuore della manifestazione: l'Expo Arena del Mare, Piazza delle Feste e l'Isola delle Chiatte, ai quali quest'anno si aggiunge Piazzale Mandraccio per il Warner Bros. Discovery Celebration Tour, due giorni di attività per

0: famiglie appassionati di cinema per celebrare le icone della musica pop. In totale un cartellone di 75 spettacoli distribuiti nell'arco di 2 mesi, che riunisce i festival più importanti e gli appuntamenti più attesi dell'estate in una formula polifonica capace di far convivere anche nella stessa sera eventi e pubblici diversi.
1: I soliti nostri festival, Jazz Mattazzo, Ridere d'Agosto, qui all'Arena, Altra Onda Festival, Live in Genova Festival, Palco sul Mare Festival, Balena Festival, insomma veramente un programma ricchissimo che terminerà poi sull'Isola delle Chiatte con la nuova produzione di Sea Stories.
2: E si apre così anche la pagina sportiva, ben trovato Filippo Serio.
3: Buonasera Matteo, buonasera ai telespettatori a casa. Partiamo con il Genoa, con le ultime del mondo dello sport, perché intanto è stata fissata la data del raduno dei giocatori prima della partenza per il ritiro di Moena, giovedì 9 luglio, tutti in riga per il ritrovo. Daniele De Rossi troverà i suoi giocatori e poi ci sono le ultime di mercato, sia in entrata sia in uscita, e poi anche l'ufficializzazione di Messias, che rinnova per un altro anno con i colori rosso-blu. Il punto con il nostro Carlo Danani.
4: Buonasera, c'è la data della prima campanella per il nuovo Grifone, giovedì 9 luglio. Staff e calciatori si ritroveranno al Centro Signorini per inaugurare una preparazione che poi dal 16 proseguirà a Moena. Dopo le recenti conferme di Baldanzi e Messias, i primi volti nuovi nel Genoa 2.0 di De Rossi potrebbero essere quelli di Franz Ethan Macri e di Elliot Stroud. Per il centrocampista svizzero del Thun, classe 2005, il club rossoblù è in vantaggio sulla concorrenza di Ipswich e Coventry. Si potrebbe chiudere con meno di 4 milioni. Più lunga la strada che porta allo svedese, ma solo perché adesso Stroud è impegnato ai mondiali. Ieri notte schierato titolare nella partita pareggiata con il Giappone, con conseguente qualificazione ai sedicesimi di finale. E a proposito di mondiali, mentre Vasquez è sempre più incoronato come difensore insuperabile in un Messico meraviglia, in serata la Norvegia sfiderà la Francia. Batte forte il cuore di Leo Østergaard, probabile titolare. All'orizzonte per il difensore rossoblù una nuova serata memorabile, sfidando colleghi del calibro di Mbappé, Olise e Dembélé.
3: Grazie, grazie a Carlo Danani. E poi lato Samp, continua la protesta, la contestazione da parte della tifoseria nei confronti della società. Bernardo Corradi è stato ufficializzato come nuovo allenatore, ma ci sono ancora insomma delle contestazioni riguardo al suo staff. Le ultime con Marco Bisacchi.
5: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Stagione della Sampdoria sul campo non ancora ufficialmente iniziata, ma la contestazione dei tifosi altro che iniziata, anzi prosegue ed entra, se vogliamo, in una fase nuova in questi giorni, dopo il sit-in di martedì sera sotto la sede della società a Bogliasco. Proprio a Bogliasco, nelle ultime ore, nella notte, nella tarda serata di ieri, sono comparsi nuovi striscioni che ribadiscono, questa volta firmati dai fedelissimi, gruppo storico della gradinata sud dei tifosi blucerchiati, la contestazione nei confronti di Fredberg, che comunque rimane un po' uno degli uomini maggiormente nel mirino insieme a Nathan Walker. Ma attenzione, perché in questa contestazione, in questi striscioni, sono nel mirino anche Americo Branco, nuovo direttore sportivo, che in realtà deve ancora iniziare il suo lavoro, vedremo quello che sarà in grado di fare sul mercato dei giocatori, e anche chi deve ancora arrivare, che dovrebbe arrivare a breve, come Massimo Mutarelli, ex giocatore del Genoa, che dovrebbe entrare nel nuovo staff tecnico con Bernardo Corradi, nuovo allenatore. Ecco, Bernardo Corradi non è che sia contestato direttamente in prima persona, però insomma la scelta di Corradi al primo anno in assoluto da allenatore di una squadra di club, sicuramente una scelta che ha scatenato non pochi dubbi da parte della piazza. Tornando ancora allo staff tecnico, alla fine, visto che stanno rimanendo in pochi, se ne va Thomasen, se ne sta andando anche Bressan, Thomasen va al Watford, Bressan andrà al Modena, ci sono anche altri profili che non vengono mantenuti in organico nella Samp, la sensazione è che alla fine, rimanendo solo Van der Loc, Berselli e Attilio Lombardo, lui sì, forse un po' ingombrante, è stato davvero soprattutto nel colloquio con Possanzini, nel no di Possanzini, ma evidentemente

0: i rifiuti dei precedenti allenatori sono andati dalla Samp, quindi Pecchia, Possanzini su tutti, ma anche altri allenatori erano stati cercati dai blucerchiati invano, erano rifiuti non soltanto legati allo staff tecnico, perché comunque pochi stanno rimanendo alla Samp, ma il tema vero era evidentemente quello delle garanzie tecniche. Questa Sampdoria non era in grado di garantire una squadra capace di lottare per le zone alte del campionato, e da lì poi la scelta è virata su Bernardo Corradi, che dovrebbe essere a Genova nei prossimi giorni, i primi giorni della settimana. In questo momento si gode ancora qualche ora di relax in vacanza e poi insomma dovrà un pochino prendere contatto con un ambiente molto caldo a Genova, non soltanto in termini climatici.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Per chiudere il ciclo sul calcio ligure andiamo al Sestri Levante, perché è stato ufficializzato il passaggio di proprietà della società che ha ufficializzato Renato Moroni come nuovo presidente. Subentra a Stefano Risaliti, che aveva già rassegnato le proprie dimissioni ad aprile dopo 12 anni alla guida del club rossoblu. Curiosamente Moroni è conosciuto per essere uno storico tifoso del Genoa ed è anche quello che, secondo quanto aveva raccontato, aveva messo in contatto la società Genoa con i 77 partners prima della cessione del club alla holding americana, e quindi cambio a Sestri Levante. Cambiamo argomento, perché oggi è stato presentato l'annuario ligure dello sport per il 2026, in cui la Liguria si conferma una delle regioni italiane con la più alta vocazione sportiva. Il dato più significativo riguarda il numero dei praticanti: nel 2026 sono oltre 233.000. Il servizio.
2: La Liguria si conferma una delle regioni italiane con la più alta vocazione sportiva. A certificarlo è la 19ª edizione dell'annuario Ligure dello Sport 2026. Il dato più significativo riguarda il numero dei praticanti. Nel 2026 sono 233 gli atleti tesserati nelle federazioni sportive, un valore che colloca la Liguria ben al di sopra della media nazionale.
3: 19 edizioni di quella che è la Bibbia degli sportivi liguri, 400 pagine in cui condensiamo tutti i migliori risultati della stagione, i numeri che poi elaborati ci fanno capire come la Liguria sia davvero una regione in grandissima crescita. La media nazionale. Numeri dicono che ovviamente il calcio è sempre la disciplina regina, ma i trend di quest'anno notano una bellissima crescita del canottaggio insieme alla ginnastica, all'atletica e all'arrampicata.
2: Il confronto tra il 2025 e il 2026 evidenzia un movimento in crescita. Tra le discipline che registrano gli incrementi più significativi spicca la ginnastica, l'atletica leggera, l'arrampicata sportiva e il canottaggio.
4: Dopo un anno come la Liguria Europea dello Sport 2025, dove abbiamo investito tanto in termini di impiantistica, in termini anche di politica del welfare, significa quindi che abbiamo investito bene, perché poi i numeri ci confortano. Oltre 8.000 fra tecnici e allenatori, facenti capo oltre 27.000 dirigenti sportivi. Noi siamo piccoli, ma siamo forti, soprattutto siamo molto virtuosi sotto il profilo sportivo.
1: Ed è tutto per questa pagina di sport. Tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
5: Grazie Filippo, è tutto anche per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your nuova.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Le raccomandazioni sono sempre quelle, ovvero sia bere. Bere non alcolici, perché sono vietati, che fanno malissimo, ma bere acqua, soprattutto acqua, frutta, quindi anche l'alimentazione leggera, povera di grassi, soprattutto di grassi animali, ricca invece di ortaggi e di frutta che portano a liquidi oltre che sali minerali.

0: Il vestito, i tessuti devono essere tessuti non sintetici, quindi fibre naturali, quelle che si consigliano è il lino e il cotone, i colori meglio chiari perché attirano meno i raggi del sole, fare circolare un po' di aria durante la notte e invece rinserrare durante il giorno. Chi ha il condizionatore, anche per chi ha il climatizzatore, noi consigliamo di non usare temperature eccessivamente basse, ma di posizionarsi sui 24-25 gradi, intanto perché si consuma meno energia.
1: Certo.
0: E secondo perché i climatizzatori moderni abbassano anche l'umidità, quindi anche con 25 gradi in casa si può stare benissimo.
2: Prende una terapia ipotensiva, quindi per abbassare la pressione, è ovvio che non tutti, però la maggior parte delle persone dovranno ridurla, perché normalmente nei soggetti che non soffrono di pressione alta c'è un sistema interno che si chiamano barocettori, è una sorta di equilibrio interno che adatta la pressione a seconda dei valori di temperatura esterna. Chi soffre di pressione alta, diciamo che questo sistema è andato un po' in tilt e quindi dovrà essere, diciamo, il paziente con l'aiuto del medico a ridurre, alcuni casi addirittura sospendere, però nella maggior parte dei casi ridurre la pastiglia. Per esempio, se uno prendeva una pastiglia intera, magari basta mezza pastiglia o un quarto, e bisogna, insomma, cercare di giocare in questo modo. E poi però nel periodo invernale la pressione, perché c'è freddo fuori, quindi i vasi si costringono, noi parliamo di vasocostrizione, quindi la pressione aumenta, bisognerà ritornare alla terapia iniziale. Ma è tutto un procedimento che va fatto guidato dal medico.
1: E riguarda anche per esempio i diuretici.
2: Ecco, anche i diuretici, perché il meccanismo dei diuretici è quello di eliminare acqua. Quando c'è molto caldo, noi quest'acqua molte volte diciamo la eliminiamo già con la sudorazione, e quindi succede che se uno continua a prendere soprattutto grosse dosi di diuretici risulta disidratato, con tutte le conseguenze della disidratazione.
3: La riforma sanitaria piomba in consiglio regionale dopo un'accesa commissione, la seconda sanità, tenutasi nelle scorse ore, con un focus specifico sul passaggio dell'ospedale San Carlo di Voltri, ovvero l'ex evangelico, alla OM, ovvero azienda ospedaliera metropolitana. Sul tema, che già aveva registrato l'opposizione del centro-sinistra per come era stato gestito, è stato studiato un emendamento apposito per far slittare il trasferimento dei lavoratori dal 1 luglio al 1 gennaio 2027, a seguito anche della richiesta dei sindacati. Nello specifico, questo è l'unico emendamento passato all'unanimità. Dura la presa di posizione della minoranza, che ha bocciato in toto la riforma sanitaria della regione e non ha votato il disegno di legge passato con 17 voti favorevoli e 10 contrari.
4: Che dal 1 luglio loro saranno in comando all'azienda ospedaliera metropolitana. Lo strumento del comando vuol dire che paga gli oneri dovuti allo stipendio, alle funzioni e tutto quanto, sono a carico dell'azienda ospedaliera metropolitana, per cui l'ospedale evangelico di Castelletto viene sgravato da ulteriori oneri di cui non riesce a farsi carico.
5: Non solo ci sarebbero stati dei problemi, fosse passata così come era scritta la norma dal 1 di luglio, per chi tra gli operatori del San Carlo aveva contratti a tempo determinato, indeterminato, quindi stabili, ma chi non aveva un rapporto di lavoro stabile rischiava di rimanere a casa. Allora, voi potete capire con quale leggerezza venga trattata la sanità nella nostra regione.
6: Un presidio sanitario aperto giorno e notte, 7 giorni su 7, è nato da una promessa fatta al territorio dopo il crollo del Ponte Morandi. È stata inaugurata la Casa della Comunità Hub della Valpolcevera, realizzata all'interno dell'ex edificio Trucco e destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento per l'assistenza territoriale della vallata. La struttura, che si estende su una superficie di quasi 5.000 metri quadrati distribuiti su 4 piani, oltre al piano terra, è stata completamente riqualificata per ospitare servizi sanitari e sociosanitari integrati. L'obiettivo è di fornire ai cittadini un unico luogo luogo in cui trovare assistenza, prevenzione, supporto per la gestione delle patologie croniche e servizi di presa in carico.
7: C'è possibilità di accogliere tutti senza prenotazione, cioè qui si può venire direttamente senza alcuna prenotazione. Questo è un altro valore enorme, a tutte le ore sia del giorno che della notte. C'è un ingresso apposta per le ore notturne.

0: ovviamente ci saranno anche i servizi di sicurezza, che non si sa mai cosa può succedere, però c'è l'assistenza, c'è un medico 24 ore su 24, talvolta anche due, perché c'è la guardia medica anche da questo punto di vista.
1: La vera novità, come dico sempre, è questo nuovo rapporto con i medici di medicina generale, con i medici di famiglia, che qui saranno presenti in pianta stabile H24. Ed è la risposta che il sistema sanitario regionale dà ai cittadini che hanno bisogno di piccole problematiche di salute.
2: La nuova struttura punta a rafforzare il modello di sanità di prossimità promosso a livello nazionale per garantire continuità assistenziale e integrazione tra professionisti sanitari e servizi sociali, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione delle cronicità.
3: La situazione è davvero, davvero difficile in Africa. Il numero dei casi si sta veramente moltiplicando molto, molto rapidamente. Si parla della peggiore epidemia di Ebola che si sia vista negli ultimi anni, forse la peggiore di sempre. E quindi che cosa bisognerebbe fare? Allora, intanto bisogna fare di più per aiutare questo paese. Devo dire che al momento le associazioni non governative stanno lavorando moltissimo in Africa, l'OMS sta facendo la sua parte, però bisogna naturalmente fare di più, anche perché c'è stato un taglio pesante degli investimenti, soprattutto del governo americano, nei sistemi di aiuto, che probabilmente è all'origine anche di questa bruttissima diffusione del virus. La seconda cosa da fare, credo che l'Italia abbia si stia facendo protagonista anche a livello europeo di una strategia comune, da una parte aiutare l'Africa, ma dall'altra parte anche cercare di agire per evitare che il contagio possa arrivare in Europa. Quindi però agire tutti insieme, perché è inutile che io controllo i voli diretti dal Congo e, per dire, non controllo quelli che passano fondamentalmente dalle triangolazioni. Questo il governo italiano lo ha fatto. Oggi chi arriva da quelle aree deve compilare un modulo e viene naturalmente controllato per quel che riguarda il grado di rischio.
4: Allora, i danni, l'uso precoce si è visto che crea purtroppo delle connessioni sbagliate. Tenete conto che i bambini fino a una certa età stabiliscono delle connessioni tra le cellule nervose. Pensate un attimino, un sentiero in campagna dove l'erba cresce. Se uno cammina, il sentiero si mantiene. Se uno non ci cammina, il sentiero viene ricoperto. Bene. Utilizzare, bene per modo di dire, perché non è affatto bene. Se i bambini utilizzano il sentiero del cellulare, non si stabiliranno i sentieri della lettura, della musica, della connessione, della relazione. Non solo. I danni sono a livello della gestione delle emozioni, perché a volte il cellulare viene dato perché così il bambino sta tranquillo, ma il bambino che non sta tranquillo cerca di esprimere delle emozioni che deve pian pianino riconoscere: rabbia, paura, ansia, eccetera, e non vanno placate dal cellulare, perché questo bambino, man mano che cresce, sarà un adolescente o un adulto che non sa gestire l'ansia, la rabbia, la paura. Tenete conto che i meccanismi del cellulare, la gratificazione che danno i social, come mi piace, sono gli stessi dei meccanismi delle dipendenze di vario tipo, da droghe non solo, ma anche da gioco compulsivo. E tenete conto che fino ai 25 anni noi abbiamo il sistema nervoso centrale che è in via di sviluppo. Noi abbiamo la sfera delle emozioni, che è governata da una cosina piccola che si chiama amigdala, ben sviluppata. Però il sistema frenante, che è la corteccia cerebrale prefrontale, non è sviluppata. È come se ci dessero in mano una macchina con un motore da una Ferrari con i freni di una vecchia 500. Quindi i ragazzi a quest'età accelerano al massimo, però non hanno la capacità

0: davanti alla guida, quindi bisogna stare molto attenti quando dare il cellulare non prima dei 13-14 anni.
1: Quando noi pensiamo alla pillola, pensiamo appunto a pillola contraccettiva, cioè un qualcosa capace di impedire un'ovulazione e quindi impedire una gravidanza. Ma negli anni, con l'evoluzione dei diciamo, ormoni che compongono la pillola stessa, che sono progestinici ed estrogeni e sono diciamo, ormoni simili a quelli che produce il nostro corpo normalmente, ma sono prodotti di sintesi, e con questa combinazione diciamo, l'utilizzo piano piano nel tempo è passato da essere solo contraccettivo come effetto a un effetto molto più ampio che possa diciamo, andare su larga scala anche su altre problematiche ormonali dipendenti, e questo grazie anche al diciamo, agli studi, ai innumerevoli studi e all'utilizzo anche nel frattempo da parte di milioni di donne nel mondo negli anni di questi ormoni, per cui sono riusciti, abbassando il dosaggio estrogenico e sintetizzando dei nuovi progestinici, a essere sempre più selettivi e quindi a vedere che non solo era impedita un'ovulazione, ma si potevano applicare appunto anche su altri campi, soprattutto sulla, diciamo, sul controllo del ciclo, ma anche a livello dermatologico, nonché a livello oncologico.
2: Un'ernia lombare, innanzitutto, è un frammento di disco che fuoriesce dai limiti del disco, il cosiddetto annulus che circonda il disco. E fuoriuscendo arriva in uno spazio dove non dovrebbe stare e può creare dei sintomi. Il più frequente è quando va a toccare una radice nervosa e quindi dà il sintomo, il dolore lungo il territorio della radice nervosa. Le cause sono sicuramente una degenerazione del disco, quindi banalmente richiamata l'artrosi, che può avvenire più o meno a qualunque età. Chiaramente andando avanti con l'età diventa più frequente, però esistono anche soggetti giovani che presentano una degenerazione di magari un disco singolo e che produce, determina un'ernia discale. Forse potrebbero essere in aumento non tanto le ernie discali, quanto l'attenzione al problema, un'aumentata diagnosi e quindi la ricerca di una diagnosi, per quello potrebbero essere più frequenti, diciamo.

0: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
3: Grazie.
0: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento.

0: Momento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto, che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
1: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati sull'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
0: Bucalate, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'aveva detto, l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
2: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione e la lettura dei dati da remoto si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente come condomini i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
3: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021. Sì. E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
0: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora, e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
4: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie.

0: tecnologie e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
0: Allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
1: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
0: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
1: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
2: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare. Peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
1: Certo.
2: Quello che aggiunge questo decreto infatti è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, certo, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte di questa dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza, sì, dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare la quota consumata.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' le persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
2: Sì, è importante, è dalla parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto, vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
2: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
2: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono, guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
3: Allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore e di energia che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
1: perfetto,
3: sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori, e quindi poi loro, hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto, quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. insomma

0: Non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che, insomma, con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
1: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo, di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento. E riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
0: Assolutamente. Se volevo aggiungere, prego, se no passiamo a Valeria. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
2: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione, nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale, ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
0: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
3: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati, ed essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
0: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
3: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
0: Certo.
3: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
0: Bucalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiederò un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
4: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio, e questa norma, ad esempio, è un passo in avanti in questo senso.
0: Valeri, anche per lei, insomma, voi, insomma, il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
2: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
0: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
2: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
0: Però sfruttarla bene, come in questo caso.
2: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo.

0: questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
1: sì.
0: Oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi, certo, tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
1: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
2: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
1: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
3: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno di noi.
1: Ecco, quello volevo anche chiederle.
3: Assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi, e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria, e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina, fatta anche con l'intelligenza artificiale, si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
4: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale, bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso, che si basa sulla non conoscenza del dato, o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema, e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
4: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento, che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda, che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono?
0: Ma ora, domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante. Soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere
1: quello
0: in questa
1: che diceva
0: strada.
1: Prima
0: questa,
1: certo,
0: questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato, perché questo processo, che io ho vissuto anche negli anni con Anaci, è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso, e penso che sia arrivato dalle domande, è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevole.

0: Prima di salutarci, Minetto mi conceda una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
1: Di solito dicono le donne.
0: Perché? Ma c'è una motivazione.
1: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
0: oculate. Poi il falò della casa lo gestiscono loro.
1: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
0: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
1: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
0: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
2: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, e quindi si può migliorare.
0: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
3: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
0: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Ligure, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Ligure. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
8: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
9: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
10: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
9: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
8: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
10: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Professor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno,
2: certo.
1: No? Per cui a un certo punto il dalemiano starà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più dalema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo.
1: Va bene.
2: E questo è un fenomeno dilagante.
1: È un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco.
0: Ecco.
1: Questo è un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no?
0: Certo.
1: Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole,
2: certo,
1: che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha un elenco, me ne legge qualcuna.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento.
2: Ah.
1: Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
2: E poi era scomparsa.
1: Poi era scomparso, succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente,
0: certo,
1: un femminicidio, no?
0: Certo.
1: Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità,
0: certo,
1: di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto
2: affermato.
1: Purtroppo anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale, l'omicidio, sanno indicare atti di uccisione,
0: certo,
1: di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, dai tempi,
2: sì,
1: del Covid si parlava dell'infodemia, c'era naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no?
0: Certo.
1: Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza,
2: sì,
1: di notizie, una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
2: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
1: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no?
0: Sì.
1: Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
0: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
1: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di

0: espulsione di immigrati.
1: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
2: Mi hanno detto se stesso, l'ho fatto. La seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC. Confondono JFK con i KFC. Ma si può fare?

0: italiana con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
1: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
0: Certo.
1: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare e da assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
0: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
1: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. È come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando, io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
0: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, nell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì. Che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: per dire, è uno dei tanti loro verbi.
2: Sì. Franco, tu poi dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura.
4: Non c'è

0: dire, vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè certo, una società certo, più potente, più ricca, più
1: e più quindi i francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più,
2: ma sempre meno anche loro. Grazie professor Coletti.
0: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
1: Ma ci proviamo.
5: Ci proviamo, se, dobbiamo provare.
1: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
5: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
6: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
5: Benissimo, arrivederci.
1: Bye.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: credo 800 parole,
1: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra, cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì, pistola elettrica
0: mi piace di più.
1: Quindi, allora andrei con un pistolino elettrico e un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa,
2: il cancelletto,
1: cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura.

0: Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me dà un ritmo.
1: Dà un ritmo.
0: Sì, sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
2: teatro,
0: abituata a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Ecco, cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni, sì, fa, tradizione, sì, custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Ecco, quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo, provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, sì, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
1: La conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna che era attoppata.
1: Era un frate povero.
0: Era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano.

0: sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie, è come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi, certo, mi sono ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
2: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
3: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e opinionisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli o come comunità per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
2: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
3: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
2: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
3: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliano ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
2: Tuoi coetanei li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
3: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me proprio che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
2: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
3: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
2: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
3: Grazie mille.
1: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.

0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Questa settimana collegato dalla Costa Azzurra, vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
8: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema degli idrovialichi alpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027, a il potenziamento dei collegamenti ferroviari non solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano e francese, e anche incremento sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere il camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra, per ridurre la pressione del sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foch e Marsiglia, e anche dell'esclusione dell'ETS nelle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
7: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria è molto importante, perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno intanto di finanziare e completare il raddoppio della Fina Landora, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
8: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste, che sono fondamentali, ma sono fondamentali se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie. Quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei, così come sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
7: Quindi per la Fina Landora questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, non è, come dire, se è una notizia importante a livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare, appunto, da questa operazione generale i finanziamenti per completarla.
8: Assolutamente sì, questa è l'intenzione. È chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e con il commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato, con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarò, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020

0: al 2025 e poi con la frana nel vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un altro un anno e nove mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna e quindi stiamo potenziando tutto il sistema e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori. Quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovandosi soluzioni anche qua che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade liguri e da quelle francesi. Ecco,
1: questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in due parole: si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
0: Sì, più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch. E viceversa, ovviamente.
1: Continua l'interlocuzione. Lei sa che, Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarot e ho scoperto che Tabarot è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova. Quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
0: Ma infatti sono state delle battute ieri anche sulla Genova-Marsiglia dicendo che sostanzialmente è un
1: interessa
0: accordo tra
1: due,
0: me e Tabarot.
1: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul Tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
0: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera e realizzare la seconda canna. Ieri, proprio contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron, il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, per iniziare poi i lavori con l'anno nuovo. Dureranno tre anni i lavori per realizzare la nuova canna che consentirà di completare l'opera. Gli attuali lavori invece sulla prima canna e sui tornanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cunese, che vorrei dire che in un anno quel valico è stato attraversato da oltre 2 milioni di autoveicoli.
1: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese?
0: Sì, sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi, ieri per loro stessa missione, sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di Chambéry e sul versante francese, sui collegamenti al tunnel di base. Diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti, e quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.
1: Bene, per chiudere, Vice Ministro, vediamo qualche tema locale. C'è molta, molta polemica a Genova, noi abbiamo anche dato conto di una stampa nazionale sempre più interessata alle cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città. E poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte

0: parte del personale, insomma, ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
1: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un mandato e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, di visione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo Sky Metro, siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
0: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.
1: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io, oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo, gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti. Ovviamente come Ministero, se contattati, daremo una mano non tanto alla Giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
0: Bene, grazie mille al viceministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
1: Grazie, grazie a voi.

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente, cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per inevitabili proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chissà che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè.

0: Sofia?
1: Sì.
0: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
1: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
0: Non volevi in nessun modo, no, essere...
1: Ma no, ma chi se ne...
0: Michele? Cercavo di lei, bravo.
1: Ok, andiamo avanti.
0: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ok, vedi, qui siamo... c'è una grande star.
0: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
1: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore. Ma che cazzo?
0: Aspetta.
1: Cioè, per me questa è una bella vita, è una bella... Sono
0: qui libera. Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
1: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo. Cioè, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita.
0: Vabbè, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack. Che cosa?
1: C'ha molte dipendenze.
0: Che dipendenze hai?
1: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
0: Anche da gioco d'azzardo.
1: Ma ogni tanto ci butto una monetina. Non sempre.
0: Quanti anni
1: però
0: hai?
1: Però 32. Non bevo.
0: 32 anni. Da quanti anni sei buttata?
1: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
0: Ecco, dai 15
1: fino ai 20.
0: È nato un bambino?
1: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
0: A 20 anni? E chi è il papà?
1: Lui è di Pelli.
0: Di Pelli. Tu di che zona sei originaria?
1: Di qua. Ci sono nata.
0: E i tuoi genitori? Dove sono?
1: Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
0: Sono qua?
1: Sì, stanno.
0: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
1: 13.
0: 13. L'hai più visto?
1: No.
0: Ma non ti manca?
1: Sì che mi manca ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè, no. Sta bene senza, sta bene, ok. Cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze. Io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato come una babysitter per loro minorenne. Durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato.
0: Adesso con chi sta?
1: Adesso sta con i miei.
0: Con i tuoi,
1: no.
0: Almeno quello.
1: Eh beh.
0: Ma lui non chiede di te?
1: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
0: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
1: Ho capito, ma anche 7 anni...
0: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
1: Non era col pannolino, aveva 7 anni. E adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi...
0: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... Che barcola...
1: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
0: Ma tu sei uno di questi?
1: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
0: Racconta la tua giornata, come inizia?
1: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
0: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
1: Io ho capito, ho perso tutto.
0: Quante volte?
1: Sono libera.
0: Libera, però sei dipendente libera dalla droga.
1: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
0: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
1: Ma io spero.

0: Io non voglio, diciamo, di vecchiaia, solitudine o e dolore. Io spero di andarmene giovane, da lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada?
0: Quella sei in un posto... ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: c'è dipende, di tutto. Cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con una persona. E va bene, cioè, facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Perché? Dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscita fuori te lo rifacciava.
0: Cioè, io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era quello lì.
0: Ho capito,
1: lì.
0: Però per me è molto meglio questa vita. Cioè, io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare niente. La droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so, è come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pipetta, la pipetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: E tu ci metti il crack, te lo fumi?
0: Certo, quanto, ce l'avevamo adesso una cosa.
1: Quanto costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente.
0: Poi 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio. Però...
1: Quante volte te la fai? Quante dosi hai bisogno?
0: Allora, sì ragazzi, voi ce non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di... soffocare quell'angoscia. Vivono una. Cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: allora, il giorno? Va bene. La droga c'è, cioè, terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono soggetti che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenerti perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi non ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi. Questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse... È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica?
0: A quanto?
1: E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il diploma.
1: Il liceo? Una liceale, è scritta a ingegneria robotica e finisce a drogarti in mezzo alla...
0: Ma anche cioè, tutti i migliori scrittori sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride
0: tutti
1: perché...
0: i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
1: E tu speri di, fare di avere un epilogo?
0: No, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Una voce... Sì, come...
1: Stai scrivendo la tua storia?
0: No, non sto scrivendo mai niente.
1: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
0: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
1: non è uno schifo questo.
0: Per me è bellissima questa vita.
1: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire.
0: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
1: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
0: Ma
1: tu
0: quale
1: stai
0: senso buttando? Della vita?
1: Ti godi l'attimo
0: la
1: così?
0: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
1: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
0: Dipende,
1: che cerca di...
0: tutto, cioè dipende come se sai usare il cervello.
1: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
0: mi offre, allora prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto e pensare alla fine già dall'inizio, se lui vuole incularmi me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre

0: mezzo ai miei amici.
1: E ne hai amici?
0: Perché anche se cioè, ci do una mano, amici o colleghi.
1: Colleghi di disgrazia.
0: Ma sì, perché cioè, alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
1: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
0: Sì.
1: E cosa vedi nel tuo futuro?
0: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma e la vita fa quello che vuole.
1: Ah, beh, questo lo sappiamo.
0: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi, ma poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
1: Quando è che ha fatto così? Perché?
0: A me me l'ha fatto.
1: Perché?
0: Sono passata dal tutto a niente.
1: Cosa avevi?
0: Così, così, così. Non si è capito più un cazzo, Covid.
1: La dipendenza è stata?
0: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
1: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere?
0: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sei un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
1: Ho capito, che pacco, gli dai una...
0: Ci do dei fazzoletti.
1: E dentro, dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
0: Ma non c'è.
1: E poi non torna a cercarti. E anche gente disperata può farti del male.
0: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo, fra? A me me l'ha detto quello là.
1: Ma ti va bene sempre, la seconda volta, questo
0: io me, ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
1: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
0: Però dai, la situazione è divertente.
1: La situazione è divertente perché la racconti in questo modo.
0: Dico, ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vicini mi hanno portato.
1: Tu vivi facendo pacchi, no? Facendo, promettendo cose che non mantieni.
0: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
1: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
0: No,
1: ti
0: no,
1: sei venduta? Ci...
0: Ma magari.
1: Ma magari. Qualcuno ti
0: guarda,
1: pagherebbe anche, no?
0: Quel fegato aprente, incredibile. Io non, no, non è quelle ragazze che lo fanno perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
1: Ah, tu non, a te fa schifo farlo?
0: Ma non è che mi
1: è
0: fa schifo,
1: ancora una dignità allora?
0: Non ci riesco, diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su
1: famiglia musulmana?
0: Già.
1: Ma tu sei italiana?
0: Per metà.
1: L'altra metà?
0: Di origine arabe.
1: Tuo papà, tua mamma?
0: E papà.
1: Ah, ecco.
0: E quindi vivi.
1: Tu sei musulmana?
0: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
1: Però non ti prostituisci?
0: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
1: Ci hai provato?
0: Cioè, a volte ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
1: E tuo papà?
0: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata la principessa di papà, io però non dico trauma.
1: Ma è qui lui?
0: Sì, sì, sì, un grande lavoratore. Non
1: papà
0: ci ha fatto
1: non fa
0: mancare
1: nulla per
0: niente,
1: recuperare la figlia.
0: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito dei trauma. Ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
1: Infatti che i gruppi di autoaiuto...
0: Ma certo.
1: Per... Ti sei anche bucato tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.
1: Adesso...
0: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte... No, è successo 3-4 volte, ma... un giorno ho visto una cosa che mi ha un po'... Cioè, mi ha fatto... Cioè, come se... Le persone care a me mi stessero guardando.
1: Ma hai avuto paura di morire?
0: No, no, no, no, ma quale, magari. Guarda che la morte magari è facile, la vita che è difficile.
1: La morte non ti fa paura?
0: No, è la fine di tutti i problemi.
1: Vabbè, ma c'è guarda che la vita è bella.
0: Porca miseria,
1: farsi un bagno al mare, mangiarsi... No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o
0: la
1: adesso?
0: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è cioè le cose che hanno meno valore hanno al prezzo.
1: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
0: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio.
1: Sì,
0: non è un atto di
1: orgoglio. Loro stanno soffrendo però.
0: Ma qua

0: Allora, sì, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti da Rebuca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre, e ci. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
1: Senti, lo spaccio qui, ci sono controlli di polizia?
0: Ma cioè... oh no, ora non sono infame, sì, ma...
1: no, non chiedevo che...
0: Ma anche, no, no, no, anzi non c'è nessuno adesso spaccio, non... guarda che adesso magari c'è un po' questa felicità, minchia, no, no, no, no.
1: Però...
0: qua mi... com'è che si dice?
1: Ho capito, cambiamo argomento.
0: Esatto.
1: Cambiamo argomento. Basta. Basta, tu non hai nessuna speranza.
0: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
1: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
0: Fentanyl.
1: Che... bravo.
0: Ma magari, ma dov'è?
1: Qui non c'è ancora.
0: Ma dov'è?
1: Magari cosa?
0: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
0: Porco, io pagherei.
1: Per avere fentanyl.
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che
0: ce l'ha? No, il metadone, se, no, no, se sono tradizionali, io se solo cocaina e eroina.
1: Sono tre.
0: E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, dai, mi sembra.
0: Ma figurati,
1: che...
0: sono io disperata come la merda. Ciao ciao.
1: Abbiamo finito,
0: okay,
1: Sofia.
0: Ed è stato
1: grazie.
0: Anzi, se vuoi un'altra.

0: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto, molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia. Piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
1: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati sull'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
0: Boccalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'aveva detto, l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027.

0: morte, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
1: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione, la lettura dei dati da remoto, si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente, come condomini, i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
2: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021.
0: Sì.
2: E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
0: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
3: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
0: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
3: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
0: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
3: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
0: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
4: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare. Peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
0: Certo.
4: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere

Mino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo.

0: E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' alle persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
0: Sì, è importante, è dalla parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la
1: come
0: cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
0: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
0: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
2: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
1: perfetto,
2: sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori e quindi poi loro hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
3: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo, di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento, e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
1: Assolutamente. Se volevo aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
4: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard.

0: davvero molto molto alti.
1: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
0: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
1: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
0: Certo.
1: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
0: Bucalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiedere un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
2: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio, e questa norma ad esempio è un passo in avanti in questo senso.
0: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
3: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
0: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
3: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
0: Però sfruttarla bene come in questo caso.
3: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
0: sì,
3: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi,
0: certo,
3: tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
0: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
4: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
0: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
1: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale

0: dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
0: di ciascuno di noi.
1: Volevo anche chiederle.
0: Assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello ogni giorno di essere più bravi nel farlo è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina fatta anche con l'intelligenza artificiale si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
2: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
2: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda, che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono?
3: Ma ora domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere.
1: Quello che diceva
3: strada.
1: Prima.
3: Questa,
1: certo.
3: Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevoli.
1: Prima di salutarci, Minetto, mi concedo una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
4: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
4: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: poi il falò della casa lo gestiscono loro.
4: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
4: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
1: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
0: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che

0: fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, e quindi si può migliorare.
1: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
2: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
1: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Liguria, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Liguria. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
5: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
6: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
4: Il primo di una lunga serie.
6: Di una lunga serie, poi.
4: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
5: allora,
4: lui aveva 15 anni, ci
5: allora aveva 15
4: cosa,
5: anni
4: cosa
5: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
4: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
6: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
4: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13:38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta
5: Giovanni Saponara.
4: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
5: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
4: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
7: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compii 16.
4: Cosa si ricorda?
7: Non ho dimenticato nulla.
4: Lo credo.
7: Purtroppo tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
5: con una violenza simile.
7: Con una violenza simile, sì, io ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
4: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Cioè, tanti nomi sono stati fatti.

0: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
1: Il
0: del
1: salto di
0: 9,
1: qualità delle
0: una
1: Brigate
0: prova del
1: Rosse.
0: 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della
1: Capo.
0: colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma mi interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
1: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
1: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè
0: A
1: dovevo andare
0: 14
1: a
0: anni. Diciamo
1: lezione scortato, accompagnato da uno, delle volte due
0: che lei è
1: agenti,
0: un grande
1: ma perché,
0: violinista.
1: no, grande,
0: Insomma.
1: insomma,
0: Insomma.
1: cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi
0: Insomma,
1: attribuite.
0: insomma.
1: Comunque, purtroppo non ho trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in
0: Covo.
1: un foglio, in un covo, e
0: Ecco.
1: quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo,
0: Certo.
1: e
0: Hai fatto trovare ai giornalisti col
1: i
0: solito
1: soliti
0: sistema
1: volantini.
0: della
1: No,
0: telefonata.
1: questo no. No, fatto trovare,
0: Fra.
1: frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo
0: Come
1: vicino,
0: noi, come noi,
1: come tutti forse,
0: come tanti.
1: come tanti, Oldori o il Colombo. Fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della
0: Questa è una cosa che non
1: ricreazione.
0: si
1: Questa non me la
0: sapeva.
1: ricordavo.
0: Cioè,
1: Si
0: sul
1: è
0: banco di
1: rimossa volentieri.
0: scuola.
1: Sì, sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare
0: Pazzesco.
1: questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza
0: Infatti,
1: a
0: e suo
1: cui
0: padre è
1: erano
0: stato proprio
1: arrivate.
0: questo.
1: E mio
0: E suo
1: padre,
0: padre, che era un personaggio
1: allora,
0: molto forte, molto
1: in
0: deciso,
1: casa faceva
0: cioè,
1: di tutto, chiaramente,
0: per non far trasferire
1: e
0: nulla,
1: certo,
0: logico.
1: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori
0: Della famiglia.
1: della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi
0: Certo.
1: impossibile
0: Logico, sì, perché bisogna
1: essere
0: ricordare che Francesco
1: al di
0: Cocco era
1: fuori di
0: stato
1: questo.
0: prima a Genova come procuratore capo, poi
1: Esatto.
0: 2 anni a Cagliari e poi è
1: Poi è
0: tornato a
1: tornato a
0: Genova come
1: Genova.
0: procuratore generale.
1: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire, diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
0: Era
1: tu
0: un
1: esci di
0: classico
1: qua,
0: questo,
1: eccetera. A un
0: certo.
1: certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma basta,
0: Noi
1: che
0: da
1: dobbiamo, usciamo
0: ragazzini
1: tutti
0: usciamo e
1: insieme.
0: buonanotte.
1: Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava
0: Ecco, io
1: correndo.
0: vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro? Perché ci sono
1: Manca,
0: state tante
1: allora,
0: ipotesi, no?
1: illazioni, ipotesi ci sono. È
0: Illazioni.
1: chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura
0: Certo,
1: possano essere.
0: parteciparono.
1: Purtroppo manca una verità giudiziaria,
0: Certo,
1: questo che è l'unica che posso accettare, al di là di
0: certo.
1: illazioni o cosa.
0: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una
1: Esatto.
0: sentenza che dice che quella mattina a sparare
1: Una
0: furono
1: colonna
0: questi
1: con.
0: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo
1: Io,
0: nella ricostruzione.
1: come avevano i giudici, e così mi fu detto dal sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto a.

0: vertice della magistratura, no?
1: Al massimo
0: la carica
1: vertice,
0: del
1: primo presidente di
0: Cassazione. Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana, sì, una persona che fu inquisita, che non nomino, per due, soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria. Certo. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
1: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
1: Tra l'altro, conosco, erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, scusandosi perché avevano paura e hanno, certo, dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella, certo, città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
2: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana,
1: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
2: Esatto, questo è necessario.
0: Se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
1: soprattutto
0: anche
1: in corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... mio padre, questo aveva detto, non sopportava le scorte. Ma non
1: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
2: Allora, aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro
0: purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo, sì, medio orientale, certo, purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione, certo, molto azzeccata.
1: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
2: sconvolta
1: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
0: Non per tutta la città, sicuramente. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
2: Addirittura.
0: Purtroppo, mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
2: Liberi.
1: Ma erano una conseguenza
2: tutti
1: dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse.

0: da ogni parte. Siamo, mio padre purtroppo aveva questa...
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
0: A proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono, per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo... la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie, grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
1: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
2: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora ricostruire. Quindi,
1: per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. E tu sei andata, no?
4: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.
1: E allora, Franco, noi che non abbiamo l'età,
2: cosa hanno detto loro.
4: Sono stata al liceo Doria, al liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di cinque ragazzi. Sono i cinque finalisti di un concorso. Hanno presentato ognuno un proprio tema, parlando ovviamente di anni di piombo, l'uccisione e l'assassinio del 1976 Francesco Coco. Insomma, ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo tema.
1: Io credo che sia molto interessante, perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati più di 10 anni di attentati.
2: Non è un caso che li chiamiamo anni di piombo.
1: Infatti,
2: non sono due anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro nella memoria loro, della loro famiglia,
1: hanno avuto qualche storia, l'hanno ascoltata. Il nonno,
2: o sono stati anche toccati, perché può succedere che in qualche modo sono stati toccati.
1: Quindi, secondo me, il tema è bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
4: No, anche perché spesso nel programma scolastico
1: non arrivavamo neanche alla prima guerra mondiale,
2: neanche al fascismo, noi arrivavamo, quindi
1: guai a toccare
4: con l'argomento. Spesso è un argomento,
2: e poi
4: scuso.
2: Oggi i mezzi di comunicazione fanno rimbalzare tante cose, anche quelle
1: sono storie anche che hanno un'attualità pazzesca, secondo me.
2: E poi ogni tanto qualcuno dice: sono tornate le Brigate Rosse.
4: Sì,
2: no?
4: Questo me l'hanno detto.
2: Te l'hanno detto. Provocatoriamente.
1: È una minaccia che abbiamo sentito anche recentemente.
2: Pochi mesi fa,
1: dire: ma se va avanti così, tornano le Brigate Rosse dopo la flottiglia. Già, esatto. Quindi la cosa migliore, secondo me, è andare a sentire.
2: Andiamo a sentirli.
1: Allora, cosa hanno detto?
4: Costanza, nel tuo tema, che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi le Brigate Rosse a Genova si sono sentite particolarmente.

0: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto di prendere parte a questo progetto l'ho accolta come un'occasione per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana, e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
1: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a studiare e a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
0: Beh sì, sicuramente, proprio perché soprattutto il programma di Quinta è molto vasto e quindi spesso è un tema che passa in secondo piano e che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni, che comunque sono vicini a noi, è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
1: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
2: Nicolò,
1: c'è un momento, un episodio che ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
2: Sì, più che a Genova c'è un altro caso sempre collegato molto facilmente al caso del magistrato Coco, e sicuramente anche più celebre, che è il caso del rapimento di Aldo Moro, che mi ha sempre affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare, e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema, che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella sostenuta in un certo senso dal magistrato Coco di non trattare con i terroristi, che poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare, e che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale, il fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione, poi che non ci fu nel caso Moro.
1: Di quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma.
2: E il taglio è stato sicuramente più politico, perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che si ritenevano più duri nei confronti dei terroristi, dei brigatisti rossi, mentre dall'altro lato il Partito Socialista, ad esempio nella figura di Craxi, incarnava più lo spirito volto verso le trattative. Quindi sicuramente sì, il tema verteva attorno a un argomento fortemente politico.
1: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
3: Sì, sicuramente io ho voluto cogliere l'occasione di questo progetto per poter scrivere un tema che rappresentasse anche tutto quello che abbiamo studiato in questi anni di liceo, quindi anche a partire dall'antica Grecia, cos'era la democrazia nell'antica Grecia, quali erano i suoi punti deboli e, diciamo, proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella democrazia di oggi, e però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e fortissimo, un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini, e quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a, diciamo, la magistratura, che è, diciamo, l'ago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
1: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
4: Sì, io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo sui magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per...

0: appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Dore, in quanto che noi fin nei primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie ragazzi, io proseguirei andando a chiedere perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
2: E innanzitutto perché possiamo dire che, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi stretti, di solito si arriva a trattare della Seconda Guerra Mondiale, il post-guerra. Ed è una pagina che, per quanto ci sembri lontana, in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco e penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque ci circondano e ci devono interessare mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare e scomparire se non fosse stato appunto per la fermezza dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse, Mario, Franco, loro e io. Non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare questa storia.
3: E direi che l'hanno raccontata molto bene.
4: Con una profondità che francamente non mi aspettavo, perfino delle analisi,
1: stupito,
4: delle analisi politiche. Perché il ragazzo che fa l'analisi politica, infatti, contrapponendo la linea da fermezza con la linea trattativista, era un grande tema di allora. Che ha attraversato tutti gli anni di piombo.
3: Ha
4: contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
3: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa,
4: e poi
3: le conseguenze che questo va a comportare.
4: Certo. E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora.
3: E adesso,
4: allora quando hanno rapito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto,
3: consideriamo adesso, che eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo, ai golpe bianchi, neri.
1: Ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia, come si è...
4: Questo è la fine di un percorso scolastico che è servito a questi ragazzi.
1: È una storia che, mi sembra di capirle, parla ancora al presente.
3: Perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta.
4: E tutti dicono sono cose vicine a noi.
3: Le
4: sentono vicine, non le sentono lontane.
3: Sono 50 anni.
4: Sono 50 anni, a scuola tu studi secoli e secoli fa e 50 anni sono ieri effettivamente.
1: Certo, studiare il passato per poter comprendere al meglio.
3: Noi della fine degli anni 40 non studiavamo la Seconda Guerra Mondiale
4: che era... Neanche cinque anni prima. Questi si lamentano perché non gli fanno studiare.
1: Però fanno bene a lamentarsi, anche perché è giusto parlare.
3: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età per occupare della guerra, della
4: non eravamo così informati.
3: Assolutamente.
4: Non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
1: Adesso si arriva alla Seconda Guerra Mondiale e poi pian piano
3: un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
4: Pensa all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava di quelle cose.
3: Assolutamente.
4: Quindi eravamo un po' nel buio.
3: Però li avevamo in diretta.
1: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa, questo concorso che permette ai ragazzi di potersi esprimere e di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché
4: una grande scuola democratica, devo dire. Una grande scuola
3: è
4: democratica.
3: un buon segno
4: di speranza,
3: secondo me, anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi

0: ragazzi lo possono vivere oggi.
1: Viverlo. È un po' come la dimostrazione il nostro format, buona. No? Generazioni a confronto.
0: Bene.
2: Anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito, insomma, che c'è una differenza.
1: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
0: Io ho l'età.
1: Voi avete l'età?
0: Per raccontarle.
2: Direi di sì.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto, molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti, tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
4: Grazie a voi, buonasera.
3: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
5: Grazie a voi.
3: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
6: Grazie.
3: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui in studio con voi?
4: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati sull'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
3: Boccalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
5: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è: non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione, la lettura dei dati da remoto, si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente come condomini i dati sul nostro computer.
3: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX.